0: Personalità, palle, carapallate, apritevi, apritevi, apritevi a Firenze. Se non riprendete Firenze, caro Parati,
1: questa l'ho già sentita.
0: Se non
1: però
0: riprendete Firenze, siete sempre meno.
1: Questa negli ultimi vent'anni, però a scadenze regolari, ogni tanto l'ho già sentita.
0: Allora, Giacomo Galassi chi non gioca domani.
1: Intanto,
0: cominciamo a dire le cose. C'è la partita dei giornalisti
1: e non ha stretto, non stringe i denti.
0: No, niente, è un bua.
2: Aumentano tutti i carichi.
0: È pittima.
2: Aumentano anche io i carichi.
1: Giacomo Ibua Galassi.
0: Giacomo Ibua. Ah. Ma l'hai sentito l'appello di Tenerani? L'urlo di Tenerani nella chat.
2: Sì, ma comunque siamo una bella squadra.
0: Allora lo proporremo, proporremo, guarda, suggerisco al direttore di proporre l'urlo di Tenerani. L'urlo di Tenerani.
1: Vada in diretta.
0: Il mariolismo, e te come sempre fai, c'hai il dolorino, il problemino, vabbè, andiamo avanti.
2: Mi hanno detto il polpaccio è una delle zone più infami che ci siano.
0: Polpaccio e cervello.
2: Sì, ma ho già giocato sopra ignorando tutte le indicazioni mediche, mi sono rifatto male in maniera imbarazzante. Dopo tre minuti non posso ripetere.
0: Il polpaccio, c'è il polpaccio.
2: Galassi,
0: c'è il polpaccio.
2: Vabbè. Comunque, vengo agli aggiornamenti invece sugli infortunati di casa Fiorentina. Allora, Ken, voglio dire, se le percentuali già erano basse, sono ancora più basse nella giornata di oggi, perché continua a lavorare a parte, quindi con il Genoa, ecco, tenderei a chiudere anche quel piccolo spiraglio che si era aperto. Quindi niente che e se ne riparla per la Juventus. Diciamo più ottimismo sugli altri, continuano ad esserci, anche se poi sia Piccoli, sia Fortini, sia Balbo oggi non hanno fatto tutto l'allenamento in gruppo, hanno fatto solo una parte di allenamento in gruppo, ci dicono sempre con carichi maggiori, quindi non so quanto possono aumentare questi carichi, però sia Piccoli, sia Fortini che Balbo vanno verso la convocazione, mettiamola così.
0: Ma Piccoli non difficile sia titolare, se
1: per me mette Piccoli
2: sul fatto che tutti e tre, ora di Balbo e Fortini credo che anche fossero al 100%, non so se giocherebbero. Piccoli probabilmente fosse al 100% giocherebbe, invece tendo a pensare che possa essere magari un'alternativa per gli ultimi 23 minuti. Quindi, e questi sono gli aggiornamenti.
0: Quindi chi facciamo giocare all'attacco?
2: Io oggi vi dico Braschi. Secondo me gioca Braschi. Poi vi direi 60% Braschi, 40% Gudmundsson.
1: Quindi Galassi da Braschi in pool.
0: Braschi in pool.
1: Per me non lo mette mai.
2: Gudmundsson al Franchi, prima punta, dopo tutto quello che è successo le ultime settimane, dopo che Gudmundsson da prima punta non mi sembra che, voglio dire, abbia.
0: Però Gudmundsson contro il suo Genoa bisogna metterlo,
2: Vabbè, anche dalla panchina, uno a mezz'ora può fare quello che magari sull'esterno, facendo riposare Solomon, che insomma anche
0: se riposare mi ha stanco,
2: comunque lo
0: che
2: giocato.
0: Si deve far riposare uno è una settimana, non fa nulla, vuoi anche tre giorni
2: è un modo diverso per dire sta mettendo in panchina Solomon, va bene, facciamo così,
0: no, decidi te, fai quello che vuoi, tanto ormai ho di tesi che va bene,
2: mettendo in panchina Solomon e poi con Parisi sulla destra, però insomma il ballottaggio è Braschi Gudmundsson, con Braschi un po' avanti a Gudmundsson, secondo me.
1: Però va bene.
0: E il centrocampo e gioca?
2: Questa è un'altra bella domanda, ne parlavamo ieri. Io credo che Mandragora tornerà dal primo, così come Fagioli.
0: Cioè, è finita la punizione di Mandragora?
2: Ma quanto deve durare questa punizione? Poi non è stata comunicata a nessuno, anche perché lo citavi prima, conferenze stampa, sia mai. Però io credo proprio che non ci siano problemi, che Mandragora rientrerà dal primo, anche perché insomma, Brescianini sì, forse non è stato tra i peggiori a Roma, però anche qui non è che si sta parlando di un giocatore che sembra irrinunciabile.
0: Dur gioca però
2: E io credo si tornerà al centrocampo, che poi è quello che ha dato più soddisfazioni tra virgolette in questa stagione, perché almeno le partite che la Fiorentina è riuscita a vincere l'ha fatto quasi sempre il centrocampo Fagioli, Mandragora, Andur, quindi tendo a pensare che questa sia la scelta anche per la partita di domenica.
0: Quindi se gioca anche Gudmundsson praticamente nessuno degli acquisti invernali giocherebbe titolare. Bene, bene, in difesa immagino Pongracic, Ranieri, no?
2: Immagino anch'io, sì, non credo ci sia chance né per Comunso né per Rugani, sulla sinistra Gosens e sulla destra Godò.
0: Ma almeno per la partita contro il Comune pensi di recuperare oppure no?
2: No, io faccio tutto questo per recuperare per la partita contro
0: l'ultima
2: il Comune.
0: L'ultima partita,
2: però
0: che noi vi racconteremo,

0: Perché francamente mi sono ritrovato anch'io in questo, seguendo anche la stagione della Fiorentina, nel momento in cui mi sono infortunato ho detto voglio informarmi davvero su come si gestisce un infortunio, e oggettivamente bisogna dire anche sono cose delicate,
1: certo, comunque perché... si sta scaldando Pietro Lazzarini, va avvertito, grande sta Pietro per entrare in campo e ci porterà al titolo. Vabbè,
2: trovo vergognoso comunque che Galassi non vada a vedere,
1: è bua.
2: No, che non vada nemmeno a vedere, no, a ci bordo va, campo ci va. Domattina vai,
1: ci va per forza, se no il senso d'appartenenza alla squadra dove va a finire, ci mancherebbe altro. Beh, vabbè,
0: con lo striscione mariolismo
1: scatta la punta, sai. Va bene,
2: ciao Giacomo, a dopo,
0: a più tardi.
2: Tra un'oretta lo trovate ovviamente in compagnia dei suoi ospiti, Mister Fattori, Garrisca al Vento fino alle 19, poi Ganzamente in Viola, la redazione del Brigadiero Sportivo.
1: Ora
2: extra
1: noi lasciamo
2: viola
1: a qualcosa di speciale.
2: Noi ora lasciamo a una puntata specialissima
1: che non dovete perdere in nessun modo,
2: perché ci sarà un grande ospite. E
1: lo possiamo dire.
2: Più attenti, ieri lo hanno
1: Cesare
2: sentito.
1: Cesare Prandelli con Alberto Polverosi.
2: Mister che abbiamo salutato più che volentieri ieri e che con Alberto e Giacomo Guerrini ricorderà alcuni
1: non
2: passaggi in questa cavalcata lungo la storia viola. Quindi archivi polverosi in arrivo qui a Radio Firenze Viola, in arrivo informazione, musica e tutte le novità, gli aggiornamenti in chiave fiorentina anche sull'Edi Radio a partire dalle 18. Arriva il weekend, quindi noi come Palla al Centro l'appuntamento lo diamo a lunedì ore 14, ma ovviamente ci saremo nel weekend, già domani, ci saremo anche domenica nel racconto insieme a Lorenzo Di Benedetto, che era Andrea Bevilacqua, e tutta la diretta per Fiorentina Genoa. Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
1: Ciao
2: e a presto.

0: storiche di Radio Firenze Viola.
1: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Due giorni a Fiorentina-Genoa, partita che dovrà sancire la matematica salvezza della Fiorentina. L'emergenza per Vanoli è quasi finita, ma Ken dovrebbe restare ancora ai box. Cercheremo di capire quindi come stanno i viola in vista di questa partita. E poi subito spazio al futuro. Vanoli addio, chi arriverà nella rosa? Invece si riparte da Fagioli e De Gea? Di questo e altro parleremo durante queste due ore di viola Amore mio, e chi vi dà il benvenuto è Luciana Magistrato, oggi ancora alla conduzione in attesa che torni il padrone di casa Lorenzo Marucci, che se la sta prendendo un po' comoda. E do il benvenuto in studio alla giornalista, collega e amica anche di Radio Firenze Viola, Ilaria Masini.
3: Ciao Luciana, buongiorno.
2: ciao Ilaria. Per parlare,
3: ma dove è Marucci?
2: È in giro per il centro Italia in questi giorni, e lo sarà ancora per qualche giorno. Comunque, per parlare con noi, se avete qualche domanda da rivolgere anche a Ilaria oppure agli ospiti che avremo durante la puntata, potrete farlo con dei messaggi scritti o vocali al 348 75 13 933, oppure potete intervenire in diretta allo 055 77 111 71. Eccoci Ilaria, allora
3: eccoci tutti in attesa della stessa cosa, cioè il punto che manca per la salvezza matematica.
2: Esatto.
3: Cioè, tanto questo è il sentimento comune di tutta la città, aspettiamo questo punto e dopodiché cominceranno le grandi strategie per la Fiorentina del futuro.
2: Ma che partita sarà secondo te con il Genoa? Una partita di chi va in campo sapendo che anche al Genoa può andare bene? Non parlo di biscotti, non parlo di accordi o di altro, ci mancherebbe, ma proprio psicologicamente magari è una squadra che va in campo per ottenere quel punto, o pensi che davanti al pubblico dopo una sconfitta così importante e sonora di 4-0 all'Olimpico la squadra vorrà anche insomma farsi perdonare al proprio pubblico, appunto?
3: Beh, sì, vorrei vedere
2: che partita ti aspetti dalla Fiorentina?
3: Cioè, purtroppo, come si dice sempre, aspettarsi qualcosa a questa Fiorentina è impossibile, perché non sai mai cosa hai di fronte. Bisogna dire che le ultime prestazioni onestamente non sono state delle gran prestazioni, quindi potersi immaginare una Fiorentina così vivace, scintillante, piena di gol diventa difficile, però è quello che devono puntare. Cioè, non possono puntare, mi manca un punto, cioè sarebbe gravissimo, no? Ma non per il punto, certo che manca solo un punto, però manca tanto da dimostrare, cioè manca di finire queste tre partite. Guarda, Fagioli alla fine della partita con la Roma ha detto bene, cioè non dobbiamo pensare al punto, dobbiamo pensarne a 9. Cioè, tu con Fiorentina-Genoa devi provare a fare almeno un'impresa quest'anno a Torino, no? Contro la Juventus, devi provare a fare un'impresa in casa contro l'Atalanta, cioè tu devi dare tutto, non pensare a questo punto. Però mi sembra una cosa talmente scontata che voglio sperare che nessuno in quello spogliatoio pensi di andare a prendere un punto nelle ultime tre partite. Nelle ultime tre partite devi regalare e dare alla gente tutto quello che non gli hai dato fino a questo momento, per paura, per necessità, per emergenza, hai avuto paura di retrocedere, cioè mettiamoci tutto, però con il Genoa devi fare la partita.
2: Guarda, per parlare del Genoa e per capire invece che partita farà il Genoa, io mi affido e do il benvenuto a Radio Firenze Viola a Claudio Nofri, ex giocatore.
4: Ciao,
2: ovviamente
4: salve.
2: Opinionista, quindi insomma lo conoscete tutti, non ho bisogno di presentarvelo. Ecco,
4: buongiorno
2: Claudio,
4: buongiorno
2: e grazie di essere con noi. E ti volevo subito chiedere che Genoa ti aspetti, che Genoa sarà domenica quello che vedremo al Franchi.
4: Ma sai, con la salvezza acquisita ovviamente c'è una libertà mentale che dovrebbe far esprimere i ragazzi di De Rossi in maniera molto più libera rispetto a quello che è stato fino a poco tempo fa, anche se proprio il fatto di essere magari un po' come dire costretti a giocare in una certa maniera magari non faceva vedere dello spettacolo puro, ma De Rossi ha fatto veramente veramente un qualcosa di straordinario, perché quando è arrivato insomma l'atmosfera era veramente molto molto triste e soprattutto potenzialmente anche ancora più aggravata da alcune situazioni. Ha immediatamente visto, anche attraverso l'operato di per una partita di Mimmo Criscito e Roberto Muzzita, sì, qual era il metodo da adottare.
2: Ha cambiato, cioè, modulo, no?
4: Ha cambiato il modulo e allora ha dato intanto una punta in più rispetto al 4-2-3-1 che utilizzava Vieira, con Colombo che ha usufruito, diciamo così, ecco, del fatto di giocare vicino a Vitinha, a Ecator e compagnia, e poi soprattutto i due esterni, Martin per esempio da una parte che non sta giocando benissimo, non so se sarà poi titolare appunto con la Fiorentina, però e Norton Caffi che non sono due terzini ma sono due mediani esterni e di conseguenza non hanno in quel modulo, quello adottato da De Rossi, non avevano l'obbligo di fare delle diagonali molto basse per poi ripartire a 70 metri dalla porta avversaria e di conseguenza ecco che c'è stato un cambio proprio di mentalità ma soprattutto appunto di schieramento che ha dato dei frutti molto molto importanti.
2: Senti, proprio Colombo, no? All'inizio ha avuto un inizio un po' disastroso, sì, insomma, sì, deficitario. Quindi De Rossi, grazie anche a questo modulo, come dicevi te, ha valorizzato gli attaccanti, o comunque almeno con
4: gli altri. Sì, hai ragione, perché lo stesso Colombo, che io ho sempre ritenuto ancora da far crescere per essere titolari in una squadra di Serie A, no? Però ha delle qualità soprattutto mentali, oltre quelle di dover far gol, che insomma ha fatti 6 o 7 che non sono una marea, però insomma si sta recuperando anche un budget, diciamo così, non dico importante ma sufficiente, però là da solo era veramente troppo, mi ripeto, isolato, e quindi non riusciva a mantenere palla, a far salire la squadra e alimentare una caratura che potrebbe diventare, non lo è ancora secondo me, molto buona per la Serie A. E allora se gli metti vicino un Vitinha, un Ecator o chi per loro, ecco che insomma si è alimentato lo score anche non solamente numerico ma proprio di occasioni da creare e poi da mettere dentro per una squadra che invece era veramente molto poco dotata in questo senso.
2: Ilaria Masini che è in studio con me.
3: Sì, buongiorno, ciao, buongiorno. Allora io volevo chiederti questo, cioè su De Rossi, no? Siamo parlati un po' ora dal punto di vista tattico, che cosa ha fatto per la squadra. Volevo capire un po' il sentimento di Genova nei confronti di questo allenatore, perché sappiamo che con la salvezza lui gli è scattato il rinnovo, quindi permanenza al Genoa, però è uno degli allenatori che in questo momento è più chiacchierati sul mercato anche per la Fiorentina. Allora ora cerco di spiegarmi bene, però qual è il sentimento cittadino nei confronti di De Rossi? Cioè se De Rossi dovesse andarsene, cosa pensa il club, cosa pensano i tifosi? Cioè ci sarebbe, voglio dire, dispiacere, ci sarebbe la volontà di convincerlo a rimanere? Cioè ci spieghi un attimo la situazione.
4: Ma lui si è accattivato veramente tutte le simpatie di una platea che merita questo atteggiamento, perché ovviamente qui la cosa più importante è poi fare i risultati, mettere in campo una squadra organizzata e tutto il resto, però poi dopo o all'inizio o durante la settimana o alla fine della partita ci vuole anche una, come dire, una dimensione a livello di esposizione pubblica che lui ha proprio nelle sue corde.
3: Sì, che lui è bravissimo, lui, dalla presentazione che fece il giorno alla Roma, cioè noi lo conosciamo ovviamente, De Rossi lo conoscono tutti, e lo conosciamo attraverso le dichiarazioni, fece una conferenza di una bellezza e di una bravura incredibile, insomma poi si è ripetuto nel tempo.
2: Beh,
3: però
2: anche a Genova insomma trova sempre le parole giuste.
3: Sì, trova sempre le parole giuste.
4: Questo, ripeto, questa è una cosa che poi è successiva ai risultati, perché se tu hai le stesse parole e perdi tutte le partite, non ti frega niente.
3: Esatto.
4: Però
3: anzi dici questo chiacchiera e non arriva a nulla.
4: Però per arrivare ad ottenere quei risultati, oltre all'aspetto tattico, l'aspetto fisico, la comunione di intenti con i giocatori, eccetera, ci vuole anche questa esposizione, che soprattutto in piazze come Genova, ma anche come Firenze, sono molto importanti, perché i tifosi sentono che uno di loro, in qualche maniera, pur non essendo nato né a Genova,
3: si è appena arrivato anche.
4: Ecco, lui è un po' come me, io sono nato a Roma, no, ma insomma lui ha operato a Roma e quindi, però Genova è una piazza molto particolare, Firenze lo sa perfettamente perché tante sfide che ho fatto anch'io, sono piazze che non appartengono propriamente all'elite, diciamo così, Inter, Milan, eccetera, eccetera, da un punto di vista numerico, da un punto di vista dei risultati, però lo sono attraverso proprio un'esposizione ogni domenica, no, domenica no, perché adesso si gioca di tutti i giorni e quindi è un'espressione sbagliata, però onestamente quando giochi al Ferraris ti senti o al Franchi ti senti veramente portato a dare il 100% per quelle maglie.
3: Ecco, ma alla luce di tutto questo un'eventuale partenza come la prenderebbero?
4: Ma sarebbe secondo me anche per lui, devo dire la verità, perché lui quest'anno si è veramente caricato molte simpatie da parte di anche direttori sportivi importanti, però aveva avuto un passato non così glorioso da allenatore, no? Quindi adesso lui credo che debba assolutamente rimanere in un posto dove non c'è bisogno di dimostrare niente, perché ormai lui è veramente uno che va in panchina, ma può andare anche nella nord e lo accolgono nella gradinata nord e lo accolgono alla grande anche a dirigere la partita, per cui voglio dire, credo che lui, anche per lui, sia veramente un qualcosa, non solamente per la società, un qualcosa di proficuo rimanere in una piazza che gli vuole bene e che onestamente poi insomma ha anche un suo valore, ecco, al di là dei numeri in classifica.
2: Senti, volevo andare invece su un singolo, inevitabile, no? A Claudio, una domanda, a Claudio Onofri, una domanda su Gudmundsson, visto che l'abbiamo preso dal Genoa, l'abbiamo pagato anche un prezzo molto alto, eppure in tre ruoli diversi, perché poi ha giocato da trequartista, da esterno, ora Vanoli lo ha fatto giocare anche come punta, no? Al posto di Ken.
4: Falso 9,
2: sì, come si usa dire. Ecco, come mai non ha convinto in queste due stagioni, non ha trovato la sua posizione? Insomma, noi ci ricordiamo il giocatore straordinario del Genoa, ma non quello Viola.
4: Allora, intanto è un qualcosa che nel calcio succede da tutte le parti, perché tu ti aspetti alcuni risultati su uno che hai pagato tanto, eccetera, che ha fatto vedere le grandi cose, poi però i giudizi non devono essere relativi a una stagione, a un mese, a tre mesi, eccetera,
3: quasi due anni.
4: Ecco, per quanto riguarda il ruolo, come dicevi giustamente, lui per esempio è stato schierato falso 9, in qualche maniera era anche nel Genoa schierato così, ma nel senso che però aveva una punta vicino e soprattutto lui deve essere lasciato libero di fare quello che gli pare, ma non da un punto di vista anarchico, ci mancherebbe altro, perché poi invece qui dimostrava anche che nella fase difensiva dava una mano a tutti, eccetera.
2: Sì.
4: Però lo smarcarsi era un qualcosa che aveva dentro, e allora giocava praticamente sui tabellini come seconda punta, ma i tabellini non contano niente, perché poi per fortuna nel calcio
2: dipende dai movimenti, certo.
4: Invece i movimenti suoi sono dettati da un istinto di dove andare a prendere la palla, e quindi questo non è solo motivo perché magari probabilmente a Firenze non ha ancora dimostrato quello che vale, perché ci sono tante altre cose che magari io non conosco assolutamente, però questo è un giocatore che quando è andato via qui, posso esprimermi, mi sono un po' incazzato No, nel senso che veramente aveva fatto delle stagioni straordinarie, e tra l'altro in un contesto dove non era così conosciuto in Europa, no? Voglio dire, quando arrivò qui era uno che doveva ancora dimostrare quello che valeva, e lo ha fatto in maniera eccezionale. Per cui io credo che ci sia tutto il tempo a Firenze di poter sviluppare queste tesi che sto esprimendo.
2: Senti, dall'esterno invece che pensi di questa Fiorentina, soprattutto di Vanoli, no? Perché in fondo il percorso è stato molto simile a quello di De Rossi, sono arrivati, sono subentrati in una squadra più o meno la stessa partita, perché poi hanno esordito nella stessa partita all'andata. E, hanno lottato per la salvezza, il Genoa l'ha già ottenuta, la Fiorentina. Ora tu farai gli scongiuri, ma insomma noi speriamo lo ottenga questa domenica. Per cui che pensi del percorso che ha fatto Vanoli? Qui si discute molto a Firenze se rinnovarlo o meno, ecco, se confermarlo o meno.
4: Vedi, anche qui parliamo appunto sempre di un argomento, di uno sport, il calcio, che ti fa cambiare idea dopo 20 minuti nella stessa partita su un giocatore, sulla squadra, eccetera. Non c'è niente da fare. Però io, per esempio, quando è arrivato Vanoli, sembrava che potesse arrivare
2: destinato
4: anche al Genova.
2: A Genova, sì, al Genova.
4: Ecco, allora io tifavo Vanoli, lo dico molto espressamente, perché l'avevo visto, l'avevo conosciuto, eccetera, e mi sembrava che avesse veramente un modo di esprimere le sue idee attraverso il gioco della squadra molto importante. Ora, è ovvio che in questo momento si sono capovolte le situazioni, perché è più De Rossi che ha attirato e se l'è meritato al 100%. Per cui io però penso che quello che ha fatto vedere precedentemente Vanoli possa essere un caso che non si sia visto immediatamente nella Fiorentina, ma anche se onestamente poi dopo i risultati ultimamente sono arrivati. Però io credo che sia uno di quegli allenatori che hanno un'idea in testa e che devono iniziare subito in preparazione a metterla nella testa appunto dei propri giocatori, e qualche volta magari non succede, ma molte volte invece sì. E allora quando succede vedi, oltre che dei risultati, anche il piacere di andare allo stadio e vedere giocare bene a pallone.
2: Senti, un'ultima considerazione, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. La volevo su Baldanzi, probabilmente non ci sarà, no? A Firenze,
4: no,
2: perché
4: no,
2: non è ancora pronto. Ecco, ma com'è stata la stagione, la parte di stagione che ha fatto Baldanzi al Genoa? Perché è un giocatore che spesso è stato accostato alla Fiorentina, poi è andato alla Roma, poi è venuto in prestito al Genoa, e se ne è sempre parlato, ecco, ma poi non si è mai concretizzata. Che giocatore è e quale sarà il suo futuro? Quale pensi sia il suo futuro?
4: Questo è sul futuro onestamente non posso diramare, diciamo così, espressioni che non conosco, e per cui sono molto sempre complicate. Invece sulla la caratura del giocatore, io penso che questo non possa che migliorare, perché questo è il classico giocatore che ogni tanto ti può far vincere una partita, non dico da solo, non cerchiamo di capirci, però con il dribbling, con la visione di gioco, la tecnica che ha, ecco che anche qui ha dimostrato ogni tanto che insomma è uno molto, molto potenzialmente molto forte. Quindi io penso che insomma una squadra che ce l'ha un allenatore e una squadra che ce l'hanno faranno di tutto per poter, diciamo così, mantenere questo asset che deve crescere assolutamente. Io sono convinto che non lo conosco di persona, però sotto il profilo professionale, se è quello che penso io, e allora dal punto di vista tecnico questo cresce e diventa un pilastro, diciamo così, della squadra dove gioca.
2: Perfetto, Claudio Nofri, grazie di essere stato con noi. Sarai a Firenze a vedere la partita, la vedrai?
4: No, no, sono in televisione,
2: in trasmissione.
4: La partita, vabbè, è meglio allo stadio, però vabbè.
2: Vabbè, comunque insomma la vedrai. Grazie, grazie di essere intervenuto.
4: Grazie a voi, grazie a voi.
2: Ciao. E quindi grazie a Claudio Onofri.
3: Chissà se vedrà Gudmundsson in campo.
2: Chissà, infatti te lo stavo per chiedere prima di fare una breve pausa, volevo proprio affrontare questo discorso con te. Secondo te sarà...
3: Per me può anche riposare.
2: Falso 9? E chi gioca? Rientra Piccoli o
3: no,
2: Braschi?
3: No.
2: Poi più tardi faremo anche il punto.
3: Allora, è difficile dirlo, Piccoli è tanto che fuori, ora non ho il numero di partite esatte, però che lui rientri è già in dubbio. Ieri c'era un cauto ottimismo, poi dopo insomma faremo l'aggiornamento giornaliero, però ieri c'era un ottimismo che mi è stato definito cauto per la convocazione, per essere a disposizione, quindi che torni dal primo minuto lo darei per scontato che no, quindi magari va in panchina e fa la seconda parte della partita. Quindi il ballottaggio è Gudmundsson falso 9 e Braschi, che a Roma non ha fatto male. Cioè, non so se c'è la voglia di metterlo dall'inizio, questa è una decisione che deve prendere solo Vannoli.
2: In due minuti ha fatto, no? Più di
3: sì, però cioè, se è dato da fare per tutti i 45, hai voglia di provarlo. Lui mi sembra che la voglia l'abbia dimostrata. Quindi, se c'è la volontà anche per valutarlo per il futuro, per il prossimo anno, cosa faccio con questo ragazzo? Me lo tengo in casa come terza, quarta punta, lo do per farlo giocare, cioè queste sono le partite in cui delle decisioni devono essere prese, quindi a me non dispiacerebbe l'idea di vedere Braschi dal primo minuto, anche perché mi sembra che col Sassuolo non aveva fatto malissimo Gudmundsson, anzi non aveva fatto male, con la Roma tutta la squadra ha fatto male, quindi è rimasto un po' travolto insomma da tutte le difficoltà, perché lì c'erano difficoltà da in tutte le zone del campo, però Gudmundsson a Roma ha fatto male. Quindi te lo riproponi,
2: poi
3: è vero che la Roma non è il Genoa.
2: Vedere, no? Doveva anche farsi vedere invece.
3: Sì, si è fatto vedere
2: ma in negativo, forse aiutava la Roma, non lo so, scherzo ovviamente.
3: Non lo
2: battuta,
3: so se vale la pena rimetterlo fuori ruolo un'altra
2: infatti.
3: Volta.
2: Guarda, leggo qualche messaggio, dice Marco il Moviolista, dice Fiorentina-Genoa è un pareggio scritto al 77 che non perde al Franchi. De Rossi non è un giochista, meglio Grosso con idee nuove e innovative. Questa è l'idea di Marco a proposito anche del futuro allenatore. Poi volevo ringraziare Luciano da Empoli e dice che bello oggi, oltre che per il cervello, ascoltarvi e vedervi, una gioia per gli occhi. Insomma, non ci vedo a leggere, ma va bene purtroppo. Però è molto critico, dice purtroppo questo gruppo mi ha talmente schifato, questa è la parola che usa Luciano ovviamente, che non credo faranno neanche un punto domenica, e quindi insomma
3: onestamente se prendessero questo punto, magari preso bene, no? Giocando bene, perché vedi c'è pareggio scritto, ci sta, però se vedi spettacolo, se vedi un bel gioco, se vedi una bella partita, cioè il pareggio alla fine è un risultato che ci può stare, però io, cioè, dobbiamo augurarci che questa salvezza matematica arrivi al più presto.
2: Per archiviare questa...
3: Per archiviare, basta, cambiamo argomento, si volta pagina. Però ecco, mi interessava, per esempio, mi interesserebbe capire, no, da casa, se, chi preferisce De Rossi, chi preferisce Grosso, perché lui
2: vostra,
3: non mi ricordo
2: infatti
3: chi l'ha scritto, però è una motivazione, cioè il gioco più giochista Grosso, sì, è una delle qualità, delle cose che vorrebbe ricercare Paratici per l'allenatore la prossima stagione, cioè uno che riesca a proporre gioco, un gioco moderno, ecco, però
2: gioco
3: non
2: moderno,
3: mi sembra che De Rossi pecchi anche da questo punto di vista.
2: Con giocatori giusti, ecco.
3: Sì,
2: speriamo, nel senso,
3: sì,
2: ecco,
3: questo ne parliamo dopo, poi questo ne parliamo dopo.
2: Sì, esatto. Io farei una breve pausa e poi torniamo con altri ospiti, a dopo.
5: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci di nuovo in diretta con Ilaria Masini e naturalmente me, Luciana Magistrato.
3: Me stessa medesima.
2: Medesima. No, per far capire che non c'è Lorenzo Marucci, mi dispiace, ci saranno tante vedove, no, di Marucci che lo reclamano, ma Marucci si prende i suoi giorni liberi, le sue vacanze romane si prende. E, ma continuiamo a parlare di Fiorentina-Genoa e io voglio farlo con un giornalista, collega che anche tu, Ilaria, conosci benissimo, Alex Frosio della Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, benvenuto a Radio Firenze Viola.
6: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
2: Ciao. Alex, io ti ho voluto chiamare perché tu ormai segui la Fiorentina quasi in tutte le partite, no? Eri a Roma, hai visto la debacle Viola all'Olimpico e sarai anche domenica a fare Fiorentina-Genoa. Ecco, che partita ti aspetti? Soprattutto che atteggiamento ti aspetti da parte della Fiorentina, visto, cioè, vista la brutta figura, perché di questo si parla, a Roma?
6: È difficile da dire, perché la Fiorentina quest'anno è una squadra che non dico che sbaglia sempre atteggiamento, ma sbaglia spesso atteggiamento, e quando era quasi disperata a lottare per la salvezza, a pensare ai punti, si diceva che la tensione bloccava la squadra. Poi vai a Roma dopo il risultato favorevole della Cremonese, che perde con la Lazio, è una squadra distratta, quindi sì, anche libera di mente non riesce a esprimersi, e quindi è difficile pensare con quale atteggiamento si presenterà la Fiorentina contro il Genoa. È una squadra che deve, che sa che ha bisogno di un punto per avere l'aritmetica certezza della salvezza. Secondo me non sarà neanche necessario, perché difficilmente il Lecce, poi la Cremonese farà 9 punti, però è molto molto difficile capire con che atteggiamento. Posso dirti che atteggiamento io mi aspetterei, quello, certo, di una squadra che deve continuare a dimostrare ancora qualcosa, forse più ai tifosi che a se stessa.
2: Eh sì, infatti. Senti, a Roma ha debuttato in campionato Braschi, no? Questo giovane. Te lo aspetti domenica, visto che, insomma, Piccoli, Ken sono stati o sono ancora infortunati, poi cercheremo di capire meglio se qualcuno verrà recuperato, ma insomma, dall'inizio ti aspetti ancora Gudmundsson prima punta, falso 9 ovviamente, o ti aspetti un giovane, visto che a Roma comunque ha dimostrato di avere un po' fame, no, rispetto agli altri?
6: Guarda, come ho scritto nell'analisi della partita di Roma, sì, meglio un centravanti di ruolo, anche se apprendista, come, esatto, Bracchi, che un centravanti che il centravanti non lo sa fare. Mm-mm. Perché poi dobbiamo anche capire cosa sappia fare Gudmundsson, perché in questi 2 anni di Fiorentina non mi sembra abbia dimostrato molto, però il centravanti di sicuro no, soprattutto in una squadra che fatica a metterle in moto il centravanti, e quindi, cioè, in un meccanismo che funziona poi inserire un elemento diciamo che rompe un po' gli schemi, quindi giocare, come si dice, col falso 9, ma se deve fare il 9 per davvero, perché poi il falso 9 è un tema molto ampio, cioè si gioca col falso 9 quando poi hai gli inserimenti degli altri, se gli inserimenti non ci sono, il falso 9 deve fare il 9 vero, e se non è un centravanti vero fa molta fatica. Quindi, per rispondere alla tua domanda, io onestamente mi aspetterei Draschi, ma anche perché sennò quando li vediamo questi ragazzi?
2: Ecco, ma secondo te mancanza di, poi ti lascio alle domande di Ilaria, ma secondo te mancanza di coraggio da parte di Vanoli? Perché vuole puntare su per forza su Gudmundsson, forse per sfruttare l'esperienza, non lo so, insomma ce lo chiediamo tutti, perché a tutti verrebbe spontaneo dire quello che hai detto tu ora, ecco.
6: Guarda, Vanoli è l'unico di noi che lo vede tutti i giorni Braschi, probabilmente non l'ha ancora visto pronto, perché non è pronto, ecco, dobbiamo chiarire che, cioè, tu metti Braschi e lo sai che è un giocatore che non è completo, commette degli errori nelle scelte, nei movimenti magari, e quindi purtroppo credo che la categoria italiana degli allenatori tutti hanno molto poco coraggio da questo punto di vista, preferiscono sempre il giocatore più pronto, anche se inadatto, invece di quello che sbaglia qualcosa, sbaglia scelte, cosa naturalmente che io non condivido, perché sono convinto che un ragazzo che entra può sbagliare, anzi deve sbagliare, ma negli sbagli cresce, e se non gli diamo la possibilità di sbagliare non crescerà mai, e questo ha fulminato e bruciato tantissimi dei nostri ragazzi.
3: Anche perché, scusa, dico una cosa,
2: vai,
3: diciamo, di clima, cioè al momento che tu davanti al Franchi, davanti ai tifosi, presenti Braschi, ha già in partenza l'affetto del pubblico,
2: certo.
3: No? Ha la giustificazione del ragazzo che è del settore giovanile, che arriva dalla primavera, dell'emozione,
2: poi,
3: lui si era messo anche a piangere il giorno dell'esordio in conference, cioè tu giustifichi molto di più un errore di Braschi che non un errore di Gudmundsson, quindi io credo ci sia attesa nei confronti di Braschi per domenica, però insomma poi dopo farete sarà fatto insomma un punto sulla situazione, sull'allenamento di oggi, però vedo un pubblico pronto, ecco, pronto ad aspettare di vedere com'è Braschi dal primo minuto.
6: Ma anche perché non gli fa un favore a Gudmundsson facendo
3: esatto, non gli fai un favore. Ecco, proprio a proposito di Gudmundsson nel ruolo, visto che tu sei veramente bravo, questo, scusa, ti faccio questo complimento, ma tanto lo sai, dal punto di vista della tattica, conosci benissimo Gudmundsson, hai presente benissimo la rosa della Fiorentina, diciamo che ce l'abbiamo al completo, parliamo di una rosa della Fiorentina al completo,
6: sì.
3: Secondo te Gudmundsson, il modo migliore per usarlo, perché è stato provato dietro la punta, è stato provato molto, soprattutto insomma ormai sono dei mesi, a sinistra, che poi si deve accentrare, è stato provato falso 9 in emergenza totale, però
2: punta.
3: È stato provato, però in teoria tu dove, cioè Gudmundsson in questa rosa secondo te il migliore in quale modulo, dove, in quale posizione del campo?
6: Trequartista in 4-2-3-1.
3: Trequartista in 4-2-3-1, quindi la volessimo mettere domenica così, da una parte Solomon, in mezzo Gudmundsson, dall'altra parte, scusami, da una parte Harrison o Parisi, insomma, che
2: Parisi,
3: è davanti Braschi.
6: Sì.
3: Ecco, cioè, Braschi perché Piccoli, anche se va in panchina, credo che di più non possa fare, Ken non c'è, e quindi ecco, questa per esempio potrebbe essere una soluzione interessante. Non hai più cambi.
6: Fagioli e Mandragora come due mediani.
3: Esatto, Ondur che a Vanoli piace in questo periodo, sta giocando molto, e questo sarebbe secondo te, qui vedremmo Gudmundsson nel suo ruolo, vero?
6: Il suo ruolo è quello, poi se vediamo Gudmundsson esprimersi come dovrebbe esprimersi è un altro paio di maniche, perché è evidente che
3: sta bene ovunque, se sta bene
6: sta male ovunque,
3: sì.
6: Il problema è che sta male ovunque, nel senso che io di rado l'ho visto esprimersi al meglio delle sue possibilità, e a questo punto comincia a interrogarmi quali siano le sue reali vere possibilità.
3: E a questo
6: però
3: interrogativo che domanda, che risposta ti sei dato?
2: Aspetta Alex, prima ti leggo il commento di un nostro ascoltatore che dice il ruolo migliore di Gudmundsson è in panchina, ad applaudire i compagni,
3: che non è escluso
2: ovviamente.
3: Se da una parte gioca Parisi, dall'altra gioca cioè se il modulo è lo stesso, cioè 4-3-3, e gioca Braschi, Gudmundsson a quel punto va in panchina, ecco.
6: Sì.
3: Questa vabbè era una battuta dell'ascoltatore, però
2: sì,
3: questo
2: sì,
3: fa
2: sì.
3: Capire il clima è un'indicazione,
6: ma perché il rendimento è stato questo, però è un anno nel quale anche molte cose non hanno funzionato, e quando le cose non funzionano i giocatori perdono anche la, non ti dico l'identità, ma la capacità anche di esprimersi probabilmente.
2: Ecco, questa squadra ce l'ha mai avuta un'identità secondo te, da quello che hai visto in campo, cioè che cosa è mancata alla Fiorentina quest'anno, perché veramente ormai è tempo di bilanci, no? I singoli non hanno fatto bene, ma è anche il gruppo, l'insieme che non ha funzionato.
6: Io l'ho vista un po' di volte la Fiorentina, qualcosa dentro ha, il problema è che non riesce a esprimerlo e non riesce a giocare come vorrebbe, molto a lungo, spesso è una squadra che si distrae, è una squadra che commette degli errori individuali in difesa, poi quando ha dovuto fare il risultato, e per me la partita chiave è stata quella di Cremona, ha fatto una grande partita per esempio.
2: Sì.
6: Però sono quelle annate un po' storte in cui è difficile individuare un punto particolare, una caratteristica particolare che è mancata, perché sono mancate troppe cose, anche la continuità stessa del rendimento dei giocatori. Solomon, che secondo me è un ottimo giocatore, ce l'hai qualche partita fa molto bene, delle altre partite come non averlo.
2: Sì, dopo l'infortunio non è più tornato.
6: L'infortunio,
2: i livelli in cui era arrivato.
6: Non lo so, insomma. Francamente, individuare una sola causa di questa annata qua mi sembra molto complicato.
2: Eh sì, infatti.
3: Io ho altre due domande.
2: Vai,
3: posso?
2: Vai, sì,
3: allora,
2: sì.
3: Una, scusami, esco un attimo dall'argomento.
2: Ti sta interrogando?
3: Sì, no, per poi
2: Alex,
3: ritornarci,
2: attenzione.
3: No, perché lo conosco, so che è preparatissimo su tutto. No, ti volevo chiedere questo. Tu conosci molto bene Farioli.
6: Sì.
3: Lo hai seguito all'Ajax, al Porto,
6: a Nizza,
3: cioè da sempre, diciamo. Cioè, si può dire lo conosci benissimo. Allora, per Firenze è stata, ora la dovrei definire una suggestione, sì, perché penso che ormai, ecco, non ci siano. Però
6: molto suggestione.
3: Solo suggestione. Però vabbè, però mi faceva piacere fare un passo indietro per capire se c'è stato un momento in cui Farioli poteva arrivare alla Fiorentina, cioè ti dico la scorsa estate, ma ti dico anche quella ancora prima, perché quando doveva arrivare Palladino, nel quattro nomi che io avevo messo c'era anche quello di Farioli, sì. Cioè, c'è stato un momento secondo te in cui c'è stata una possibilità di vedere lui ormai imprendibile, però c'è stato un momento in cui era prendibile?
6: No.
3: Ecco, ok. No, no, perché lui voleva cioè ha sempre preferito una sfida estera, o perché non
6: no,
3: è mai stato cercato?
6: Stati, da quello che so io, non ci sono stati mai grandi contatti, anche a livello temporale era complicato, perché lui l'anno scorso ha finito il campionato l'Ajax il 17 maggio mi sembra, ed è solo una volta terminato il campionato che ha deciso di lasciare l'Ajax, dove aveva un altro anno di contratto. La Fiorentina, se non sbaglio con i tempi, al 10 di giugno aveva già ampiamente scelto il suo allenatore, e Farioli in più aveva una clausola per cui non poteva firmare per un'altra squadra prima del 1 luglio, tant'è vero che col Porto va tutto ad ama nella prima settimana di luglio, dopo che il Porto finisce il mondiale per il club, quindi anche a livello di tempistica non è mai stato, credo non sia mai stata una possibilità.
3: Però sarebbe bello, io credo lui sia veramente uno dei migliori in assoluto, vederlo prima o poi in Italia. Non so se
6: sì,
3: ci sarà mai questa possibilità.
6: È come un'azione Apple, ormai è tardi.
3: Per sempre, no, dai, per sempre.
6: Comprare
3: no.
6: Adesso la Apple è inutile. Se uno la comprava quando era tempo avrebbe guadagnato molto. E adesso lui credo che sia orientato proprio per lo sviluppo della sua carriera, non tanto per sua volontà, ma perché questo tipo di allenatori, questo livello di allenatori, almeno non subito, vanno nei mercati migliori, posto che io credo che resti al Porto, perché si trova molto bene.
3: Certo. Ecco, l'ultima cosa, poi veramente non ti chiedo,
6: cioè, lo vuole lo cerca il Chelsea, lo ha cercato,
3: certo,
6: il Manchester United.
2: Quindi è un po' tardi, insomma, quindi, per competere con queste squadre.
3: Definiamolo imprendibile. Ora io non pensavo alla Fiorentina, ma io ti parlo per gli anni futuri, anche squadre
6: sì,
3: più importanti.
6: No, poi
3: insomma,
6: le carriere sono imprevedibili, le traiettorie delle carriere.
3: No, ti volevo chiedere questo, non so se è una domanda a cui hai una risposta immediata.
6: Cioè, quando si poteva prendere Farioli lo cercavano le squadre di Serie B o quelle che cercavano di salvarsi,
2: sì,
6: e ti parlo di forse un paio d'anni
3: forse
6: fa,
3: non c'è stata lungimiranza, ecco,
6: prima ancora che andasse a Nizza. Quindi,
2: sì, vero, quel periodo lì anche.
3: Della Fiorentina attuale, visto che ora preso questo punto, quando la salvezza sarà matematica, anche se come dicevi prima manca un punto in
6: sì,
3: tre partite, poi la Cremonese dovrebbe fare 9, quindi diciamo con la salvezza acquisita,
6: sì,
3: si pensa al futuro.
6: Sì.
3: Se tu dovessi fare 3-4 nomi di giocatori da cui ripartire sicuramente di questa Fiorentina, chi indicheresti?
6: Farebbe, allora è facile dire quelli che ci sono già da tanto, e quindi Dodò, Mandragora, io ci metto anche Pongracic onestamente, Parisi sicuramente, Fagioli sì, Solomon.
3: Ecco, quindi tu lo riscatteresti Solomon, 10 milioni?
6: Sì, sì, perché ha messo, sì, sì, sì, secondo me è un ottimo giocatore.
3: Va bene, me l'hai detto anche più di tre.
6: Ovviamente Ken, però credo che non dipenda dalla Fiorentina, o meglio, dipende dalla Fiorentina se vuole monetizzare o no, e se può monetizzare.
3: Però non faresti una rivoluzione totale da dire, guarda, non mi viene in mente nemmeno un nome da tenere, una base
6: no,
3: c'è.
6: No, no, no, no, secondo me la qualità non è così bassa, non è da posizione in classifica attuale della Fiorentina. Sono squadre molto meno attrezzate.
2: E l'ultima considerazione, ti aspetti che oltre a questi giocatori ci sia anche Vanoli il prossimo anno o si andrà verso un cambio? Quali sono le tue sensazioni o notizie o sensazioni?
6: Insomma? Io non mi aspetto che ci sia ancora Vanoli, però capirei se fosse confermato Vanoli, perché l'obiettivo che gli è stato chiesto è stato raggiunto. Quindi.
2: Ho capito. Bene, Alex, ci vedremo domenica al Franchi, sì, ovviamente. E un saluto a Alex Frosio, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao e grazie.
6: Ciao, grazie a voi.
2: Ci sarà quindi da vedere come ripartirà la Fiorentina.
3: Io ce li ho
2: prossima.
3: Quattro nomi. Quattro. Poi saranno di più che rimarranno per il futuro. Cioè quattro che adora, quattro che adora possono essere una prima base, poi ovvio ne resteranno molti più di quattro perché non li puoi vendere tutti, non riesci a venderli tutti.
2: Andiamo da dietro, no. De Gea. Fagioli
3: cioè li vuoi indovinare?
2: Vai, dai,
3: io dico i miei, poi te dici i tuoi,
2: no,
3: poi
2: no,
3: sei da casa
2: 3-4 dai.
3: No, li devi dire
2: dai.
3: E poi anche da casa li devono dire 4-4, diciamone 4: De Gea, Fagioli, Dur e Parisi.
2: Questi
3: io dico
2: sì.
3: Questi quattro.
2: Ma io penso anche in difesa non ci saranno.
3: Non ti dico che poi non restano, io ti dico giocatori che potenzialmente da cui la Fiorentina vuole, certo, e può ripartire. Per motivi tutti diversi, ovviamente. Però per me sono questi quattro. Vai, tocca a te.
2: No, ma guarda, sono praticamente gli stessi, io credo, anche in difesa qualche cosa resti, nel senso, ora non so quale sarà il futuro di Comuzzo, uno dal quale possa anche monetizzare, no, la Fiorentina, perché poi devi fare anche questi discorsi, cioè monetizzare senza strapparti i capelli, perché comunque sembrava lanciato verso altri livelli, no? Comuzzo invece a un certo punto si è un po' fermato, complice quest'annata difficile della Fiorentina, però anche lui ci ha messo del suo, magari non è stato accompagnato in questa crescita, perché poi noi parliamo sempre dei calciatori che ha valorizzato Vanoli, che sono Fagioli, e va bene perché insomma è un giocatore, come l'ha definito Paratici da Barcellona, e poi ha valorizzato Parisi e forse Ndur, insomma pochi altri.
3: Cioè Ndur per lui è diventato un titolare,
2: ecco, Ndur con lui è un titolare, ha fatto anche bene, ha tolto.
3: Però il mio discorso non era ovviamente legato a Vanoli,
2: no perché, certo, no io sto dicendo
3: il discorso è legato
2: che...
3: a da chi, cioè quattro giocatori,
2: sì, sì,
3: che
2: sì,
3: potenzialmente
2: no,
3: ci vuole un'offerta veramente molto alta. Se la vogliamo mettere sui big, dentro De Gea e Fagioli, fuori Ken e Gudmundsson.
2: No, io volevo invece arrivare a dire che sono stati valorizzati ai giocatori, ma ne hai persi molti altri, soprattutto hai perso dei big importanti. Ora, di questi che tu hai nominato, Ndur è un giovane, quindi non c'è speranza,
3: dicevo, per motivi diversi,
2: grande,
3: no?
2: Ecco,
3: Ndur perché c'hai
2: crescita,
3: una prospettiva, a Parisi perché alla fine ti sta rendendo ed è camaleontico, ti può fare tante cose e ha dimostrato anche un attaccamento a Firenze, perché anche in tutto il periodo del grande, certo, caos legato, insomma, procurate tutto, mettiamoci dentro tutto, lui ha avuto la forza anche mentale e poi di rifarsi, quindi sì. E De Gea, perché un altro anno De Gea,
2: sì, ma infatti De Gea non credo che sia il problema, anche il problema è stato che forse è vero non si è non ha avuto la stagione strabiliante dello scorso anno, però questo significa che tu, società, non hai puntato a rinforzare una difesa che lo aiutasse. Poi ha dei problemi sulle palle alte, perché allora non scegli un modo di giocare della difesa che possa sopperire, no? Invece
3: sì, però un altro, ecco, attualmente
2: non può sempre fare anche miracoli il portiere, questo,
3: cioè anche se non è
2: sicuro,
3: non è la perfezione,
2: certo,
3: e viene percepita
2: problema,
3: all'interno
2: però
3: della Fiorentina non è la perfezione,
2: no, cioè,
3: però non è un problema,
2: non è un,
3: cioè,
2: problema,
3: non è un problema
2: neanche per
3: tutto
2: me.
3: Ciò che devi fare, De Gea, poi se ti arriva una maxi offerta dallo United, dalla Premier, lui va volentieri e te lo vendi, cioè sono d'accordo, però si sta parlando di maxi offerte,
2: certo,
3: perché l'idea può essere tenere De Gea e far crescere Martinelli, e poi rientra Martinelli. Fagioli, io direi che il 90% degli allenatori Fagioli un posto glielo trovano, e volentieri. Quindi poi se arriva, certo, un allenatore che ti dice io del play non so veramente
2: che
3: cosa farmene di uno come Fagioli, arriva un'offerta da 30 milioni, lo hai pagato 16, lo dai. Cioè è ovvio che poi ci sono i casi specifici, però bisogna, secondo me, cominciare a ragionare su chi poter fare affidamento e chi, su chi voler fare affidamento.
2: Guarda, allora tanto abbiamo tempo per leggere qualche messaggio, e c'è Anna che dice: i quattro nomi per me sono Fagioli, Mandragora, Parisi e Brescianini.
3: Allora aspetta, ridimeli: Fagioli,
2: Fagioli, Mandragora, Parisi e Brescianini.
3: E Brescianini.
2: E due da cui sicuramente non ripartirei, Ken e Dodò, dice. Invece Kate da Udine dice che, dice, mi spiace, ma Andur è troppo lento per il calcio moderno. Se dovessi fare quattro nomi, Fagioli, Parisi, Comuzzo e Fazzini. Beh, qui non mi trova tanto d'accordo Kate, ovviamente ognuno ha le sue.
3: Si chiede apposta, no? Perché ognuno è
2: concludiamo, aspetta, con Stefano.
3: Cioè vedo che però per ora De Gea non ha nessuno l'ha
2: De Gea,
3: nominato.
2: Sì, sì, ah, Stefano, okay. Proprio da Pescia, che dice De Gea, Parisi, Fagioli e Ken. Lui ci mette anche
3: Parisi,
2: Ken.
3: Parisi, Fagioli e Ken.
2: In dubbio Ndur, Solomon, Harrison e Good. Su questi ha dei dubbi. Ma tra i 30 giocatori che rientrano, chi potrebbe rimanere? Ecco, questa è un'altra bella domanda.
3: Un'altra domanda. Non so. Allora,
2: oggi guarda, avevo chiamato, avevo pensato, sì, di chiamare il procuratore di Bianco, no? Che comunque è al PAOK, sta facendo bene. Bene, insomma, così. Vabbè, sta facendo esperienza, diciamo, e quindi volevo capire se c'erano. Però al momento insomma,
3: bisogna vedere cosa ancora succede in attacco. Io, cioè, anche Beltran che rientra.
2: Ecco.
3: Se c'è un allenatore che Beltran pensa di, cioè, trovargli un posto, in realtà non lo possiamo escludere completamente a priori. Se poi torna in Argentina, se riescono a venderlo, questo è un altro discorso. Io dico, per rigirarlo in prestito da qualche parte, secondo me una valutazione verrà fatta. E anche su Moreno.
2: Però,
3: anche,
2: ragazzi,
3: su Moreno può essere fatta una,
2: cioè,
3: valutazione.
2: Beltran che va in prestito anno dopo anno, mi sembra un po'.
3: No, appunto, o decidi di tenertelo, o lo vendi.
2: Esatto,
3: cioè siamo a un crocevia.
2: Sì, sì, sì, lì siamo d'accordo. Continuare a dare in prestito questi giocatori, a volte, se sono giovani, ti fanno anche gioco per metterli sul piatto, per creare delle situazioni, no? Con delle società, e magari tu gli dai in prestito, li aiuti anche queste società, te li fanno crescere, è un discorso. Ma giocatori di un certo peso, come comunque Beltran lo è, anche se qualche ascoltatore lo rimpiangeva anche l'altro giorno, dice, con lui e non ricordo chi altro, dice, probabilmente avresti fatto meglio di Piccoli, chissà. Stefano dice,
3: per esempio, se trovano da dare in prestito Piccoli e all'allenatore nuovo, al nuovo, cioè a chi siederà in panchina l'anno prossimo, Beltran piace, puoi far uscire Piccoli e puoi tenere Beltran. Però finché non c'è l'allenatore e finché non si mettono al tavolino a dire tessite no, su,
2: certo,
3: questi giocatori,
2: infatti,
3: diventa veramente,
2: infatti,
3: difficile.
2: Noi aspettiamo la prossima settimana proprio a bingo, come si usa dire, perché vogliamo capire chi sarà l'allenatore e poi qualcosa in più sulla rosa, queste due ultime partite successive al Genoa. Insomma, devono far dare delle soddisfazioni al pubblico, ma servono a poco, cioè tu le riflessioni che devi già aver fatte. Insomma.
3: Sì, così
2: magari
3: come
2: Ken
3: sondaggi,
2: rientra
3: sai
2: e fa 5 gol, però in realtà poi tu sul piatto devi mettere la stagione dell'anno scorso, ma anche quella disastrosa di quest'anno in cui ti è mancato tanto.
3: Te devi fare questo, cioè salvezza matematica, cioè la strada è semplice, salvezza matematica, e poi ti cominci a mettere al tavolo con tutti gli agenti dei giocatori che sono attualmente in rosa, capire cosa poter fare, se andare avanti. Dall'altra parte c'è uno sguinzagliamento ovviamente sul mercato in entrata che sarà difficilissimo. Ora poi magari dopo ne parliamo, però io mi immagino un mercato veramente molto complicato, e questo però lo devi fare con il nuovo allenatore, cioè in base a che modulo vuole fare, se preferisce gli esterni d'attacco, se vuole il play, se vuole il trequartista, e da lì si muove tutto il mercato.
2: Eh sì, e anche Stefano dice tra l'altro che prima bisogna di decidere chi tenere bisogna anche capire il modulo, e questo appunto passerà anche
3: esatto,
2: da
3: però
2: De
3: Gea è abbastanza indifferente, no, il modulo.
2: Anna ci sta dicendo, è intervenuta di nuovo per dirci che secondo lei Som non è stato ben valorizzato, quindi magari vorrebbe, no, tra i prestiti che,
3: cioè,
2: rientrano,
3: tra quelli che rientrano,
2: che non
3: riprovare Som.
2: Credo che il Parma lo possa anche riscattare, ma ha già deciso di no, il Parma, scusami, il Bologna, sto dicendo.
3: Ci torna.
2: Esatto, quindi ritorna, però Som era un giocatore sul quale facevo anch'io affidamento, invece è stato travolto, io dico che è stato travolto da questa situazione della Fiorentina, ecco, quindi
3: insomma verrà messo in tutta l'analisi del centrocampo, cioè non so, trovi da vendere qualcuno, per esempio Mandragora, che è un punto fermo, lo diceva anche Frosio prima, sì però se arriva una squadra che ti dà più di 10 milioni, 10 milioni per Mandragora, la destinazione è gradita, lui vorrebbe rimanere, però se la destinazione è gradita si sposta, rimane vuoto un posto, cioè a quel punto diventa tutto da incastro, e poi sarà fondamentale capire Fabiano e Brescianini cosa succede con Fabiano, con Brescianini.
2: Ma non ci sono appigli, cioè te li devi
3: prendere, li puoi anche ridare in prestito, li puoi rivendere, cioè
2: è stato proprio un affarone. Allora io direi di fermarci un attimo, poi riprendiamo, avremo anche altri ospiti e quindi continueremo a parlare di loro, di questi argomenti con loro, e poi voglio anche capire da te che accoglienza ti aspetti domenica. Fermiamoci

0: stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sì. Buongiorno, una domanda a tutte e due. Ieri non c'ero, ero fuori col figliolo a vedere il tennis a Roma. Grande spettacolo, a parte tutto. È un altro sport per chi piace e chi no. Ho letto delle notizie su Viola, sui siti, che dicevano di Dodik e di un'altra Taklukka. Ecco, tra i due, 100 volte Dodik. Però Ken, basta, cioè, grazie, arrivederci anche a Ken, eh. Poi l'attacco va rifatto tutto.
3: Fede, buon pomeriggio ragazze. Ma sì, sono d'accordo con Ilaria, cioè qualcuno va lasciato, non è che si può rivoluzionare tutta la rosa. Sicuramente De Gea è affidabilissimo, e poi quanto ci vuole monetizzare su De Gea? Comunque c'ha 35 anni, se te danno 5 milioni sono pure troppi. E poi comunque Comuzzo, se riesce a darlo via, magari ci fa con lui e Ken una sessantina di milioni, e tra quelli è un

0: Se te quest'anno ci fai 10 milioni, 5 le dai al Paris Saint-Germain e 5 li tieni te, cioè quale convenienza? Intanto hai perso un giovane italiano su cui tu vuoi dare anche l'idea di una squadra, no, che punta sul settore giovanile, che punta sugli italiani, e da via Endur per 10 milioni.
1: Però come dice Marco da Cantun, dice Endur gioca benino solo a ritmi bassi, appena si alzano i ritmi sparisce.
0: Sì, ma non è solo, allora,
1: quindi, cioè non puoi solo ragionare
0: sul campo. Non puoi solo ragionare sul campo, tu devi ragionare però su tutto, devi ragionare che magari questo esplode fra 2-3 anni, di milioni ne vale 20-25, e allora magari te lo tieni in casa perché è il tuo gioiello, oppure decidi di venderlo perché ti fanno un'offerta folle. Ma vendere ora Endur, cioè, non ha senso, perché nessuno ora ti viene con un'offerta folle per Endur.
1: No,
0: puoi sperare che te la facciano fra qualche anno. Intanto non deve essere protagonista assoluto del centrocampo dell'anno prossimo, però ce l'hai lì, te 4-5 centrocampisti ti ci vogliono.
1: Sì, sì, quindi, un giocatore della nazionale. Perché,
0: cioè, non avrebbe un grande senso. Io quando ti ho detto, io ne dico 4, tutti con motivazioni diverse.
1: Certo,
0: tutti hanno motivazioni diverse: Fagioli, De Gea, Dur e Parisi. Così ripeto i miei, così se qualcuno vuol dire qualcos'altro, e poi magari lo chiediamo anche all'ospite che arriva. Però ognuno ha una sua motivazione.
1: C'è un ascoltatore, Luciano, dice: il problema maggiore della fase difensiva viola è stato il centrocampo che non fa filtro e mette in difficoltà tutta la difesa. Lo scorso anno con un altro centrocampo gli stessi difensori e portieri hanno fatto meglio, lui dice, riallacciandosi anche al discorso che facevamo noi su De Gea, no? Stefano aggiunge: se il prossimo allenatore mantenesse il centrocampo, due mediani registi, Fagioli, Eric Martel e cinque mezzali come Madandragola, Brescianini, Thomas Jorgensen, che mi fa pensare al mio Jorgensen, Marlon Gomes, Endur, vedi Endur però rientra, certo. Dai, un po' di quindi insomma tutte le idee dei nostri ascoltatori. Ma io voglio sapere dal nostro Massimo Orlando. Ciao Massimo, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, ciao Luciana, buongiorno a tutti.
1: Ecco, io vorrei sapere da te da quali giocatori ripartiresti il prossimo anno. Allora, Ilaria, ripeti quelli che sono.
0: No, vabbè, io ho detto 4 perché abbiamo detto, sono Ilaria e Masini. Ciao Massimo.
2: Ilaria, oh,
0: ciao. No, allora io ho detto proviamo, no, a dirne 4, poi se uno vuole 3 o 5. Però era, cioè, la sfida era trovarne 4, quindi io per motivi tutti diversi fra loro ho detto De Gea, ho detto Fagioli, ho detto Endur e ho detto Parisi. Quindi eravamo curiosi anche di capire i tuoi 4 quali sarebbero. Poi è ovvio che ne rimarranno anche 10-15, cioè non puoi smantellare, però era per farci un'idea anche da casa, anche da cosa ne pensa la gente, su quali giocatori poter fare affidamento, da chi si riparte.
2: Sì,
0: è una bella sfida,
2: sì, è una bella domanda, perché sono sicuro che quello che abbiamo visto quest'anno in negativo non è ripetibile, perché questa comunque non è una rosa di giocatori scarsi come si dice in giro,
1: come dice la classifica, però
2: come dice la classifica, che molto probabilmente tanti di questi che vedremo andare via magari in squadre secondo me neanche poi tanto al di sotto della Fiorentina come potenzialità, magari faranno bene, ecco, per dire che questa è stata un'annata molto particolare, come sappiamo tutti, e può succedere. Non giustifica certo i giocatori, però ecco, bisogna partire da, secondo me, da questa considerazione. Vabbè, Fagioli sicuramente, Endur sicuramente, Parisi sì, assolutamente. Però dove me lo metti? Torni a mettermelo terzino?
0: Quello dipenderà dall'allenatore, però mi sembra che abbia dimostrato sia a livello mentale per la reazione che è riuscita a avere, sia a livello tattico perché le hai fatto fare tante cose e le ha fatte bene. Io sarebbe un giocatore che terrei. Poi ovvio, Massimo, te ne manca uno, non me ne sto scordando, ti manca ancora uno.
2: Certo.
0: Esempio anche i Dodò, cioè io non voglio dar via Dodò, però Dodò, cioè, lo rinnovi e poi se trovi da venderlo è uno che ti può far fare cassa, cioè far cassa in questo momento con Dur è impossibile, quindi se te
2: no,
0: tanto
2: no,
0: la dovrai fare cassa. Gosens per l'età che ha, per quanto prende, perché prende

0: dei 2 milioni di ingaggio e ha un'età, cioè te devi ragionare non solo sull'affetto, non solo su quello che ti danno in campo, non solo te devi ragionare sui soldi, no? Prima cosa devi ragionare sui soldi per rientrare. Se qualcuno ti arriva con, non so, 7 milioni, 8 milioni, magari pensano di poterlo vendere. A lui deve piacere certo la destinazione, perché ci vuole una piazza importante, certo, per Gosens. Certo. Ecco,
1: no, ma il tuo ragionamento è perfetto, nel senso che comunque Paratici ha un lavoro clamoroso da fare per abbassare il monte ingaggi, per sistemare i giocatori che rientreranno. Prossimo anno non hai le coppe, dunque. Anche un allenatore che gestisce una rosa di 30 giocatori non ha senso, dunque secondo me anche lì bisognerà pensare bene, una rosa di 20, 21, ma certo, non di più.
0: E non hai le coppe, quindi non sei appetibile, esatto, per nessuno, esatto, dei grandi giocatori, perché
1: esatto. Io personalmente ti dico, tu hai detto De Gea, avete detto De Gea, vero?
0: Io ho messo De Gea, uno un po' per reparti, diciamo De Gea, Fagioli, Indur, Parisi, sì. L'attacco secondo me è tutto in bilico, quindi non volevo mettere nessuno dell'attacco.
1: Sì, ci sta, anche De Gea comunque ha questo problema dell'ingaggio che non è da poco, e se tu vuoi abbassare tutto e se vuoi puntare sul ragazzo, e credi che il ragazzo, Paolo Martinelli, sia all'altezza, può essere anche De Gea che magari per ambizione, perché magari vuole andare in una squadra dove fa le coppe, non lo so. Io credo che più che, siccome ne rimarranno poi altri, perché hai detto bene, non è che possono dar via su una rosa così ampia e solamente tenere solo 4 giocatori, però ecco, io più che altro mi concentrerei veramente tanto sui giocatori, che tipo di giocatori mancano, ecco, la Fiorentina, perché allora per me quest'anno,
2: ecco, cosa manca?
1: È stata fatta male, secondo me, con tantissimi centrocampisti con lo stesso ruolo, senza gli esterni offensivi, e secondo me nel calcio moderno non esiste non avere gli esterni offensivi, gente che punta, sì, che salta l'uomo, insomma è troppo importante, e noi questo non ce l'avevamo. Squadra che non ha mai un cambio di passo, quello della Fiorentina, ecco, e secondo me lì va aggiustato qualcosa, perché il calcio moderno è questo adesso, è la velocità, chi ti salta, ti mette le condizioni poi di avere l'uomo in più, gli inserimenti, insomma una serie di cose che tutti sappiamo. Penso che la prima idea della società, di Paratici, del nuovo di sport, di calcio, insomma, che lo conosce molto bene a grandi livelli, sia proprio quella di dare più qualità a questa squadra che è mancata. E allora io ti parlo di due esterni veramente che ti facciano la differenza. E poi dopo di conseguenza, che ti posso dire, che dipende se giochi un 4-3-3, se giochi un 4-5-2, ancora. Io spero ancora che possa arrivare un allenatore come Sarri. Lo so che a Firenze tanti sperano in questo, io sono uno di quelli, ma perché è bravo, perché ha esperienza, perché gioca con un 4-3-3, mi piace tantissimo, ha le idee chiare. È un uomo d'esperienza e può anche comunque imporre un po', no, il suo essere comunque un uomo d'esperienza anche nella scelta dei giocatori, quelli che si possono andare a prendere, perché non sarà un mercato semplice.
0: No, sarà difficilissimo.
1: E poi accanto a Fagioli io metterei sempre un giocatore strutturato, un giocatore fisico, bravo nell'interdizione, cosa che secondo me è un po' mancata quest'anno alla nostra Fiorentina. E poi hai detto bene te, Dodò, se Dodò rimane con la voglia, con la testa giusta, posso anche dire lo tengo, perché comunque Terzini con quella velocità non è che ne trovi tanti, e quest'anno alla fine, se si va a vedere, è stato uno dei migliori secondo me, a parte le partite sì che ha fatto arrabbiare, tutto quello che tu vuoi, però se dovesse rimanere con la testa giusta, non credergli in giro.
0: Esatto. Sì, è in rilancio, però insomma non è stato quello dell'anno scorso.
2: Uno dei migliori, Massimo, se perché vai a vedere, la Fiorentina migliore è stata quando lui è tornato a giocare come l'anno precedente, ecco, questo però deve comunque dare un segnale di continuità, di volerci stare, no? Perché sennò è inutile averlo. Come si è visto quest'anno. Poi ripeto, la Fiorentina ha fatto bene perché i due, Dodò e anche Gosens, però quest'anno ha fatto malissimo, hanno spinto molto e hanno giocato ai loro livelli, ecco.
1: Sì, d'accordissimo con la tua analisi, infatti io ti dicevo, se il ragazzo da assicurazioni, se dà proprio l'ok e si vede che è contento di restare alla Fiorentina, poi se c'è un solo dubbio che voglia restare, è giusto mandarlo via, anche perché poco tanto, come diceva Ilaria, la cassa la fai. Sai, però mettiti nei panni anche di un nuovo allenatore che arriva e ti dicono: Dodò, lo vuoi tenere o no? Ma secondo me 9 su 10 dicono sì, perché ha queste caratteristiche, ecco. Poi per l'amor del cielo, se trovi un manager, cioè un direttore sportivo come Paratici, se ha un sacco di conoscenze, ti va a trovare degli esterni difensivi che sono più bravi di Gosens e Dodò, allora prendiamoceli, certo. Però ecco, non è così facile. Ken, perché penso che dobbiamo toccare un po' tutte le posizioni.
2: Ecco, infatti c'era un ascoltatore, ora non lo ritrovo, ma diceva, lui metteva tra i quattro anche Ken, tu ce lo metti?
1: Ma io ce lo metto, io credo che Ken sia un giocatore fantastico, cioè voglio dire, inutile che io ribadisca cose che sappiamo tutti. Il problema è vedere se ha la testa ancora per poter restare qua. Io credo sia quello il problema. Ci vuole una società forte. Ken ha fatto un po' quello che ha voluto quest'anno, in negativo parlo, ed è sempre stato coperto con tante,
2: però si è anche sacrificato,
1: con tante storie inventate
2: non lo so, però ha avuto
1: lo dico
2: la caviglia,
1: io
2: perché, la tibia, no? Dillo perché
0: però Massimo, cioè, la grossa differenza rispetto all'anno scorso è stato il percorso medico, no? di Ken, perché Ken, quest'anno ha avuto sempre problemi reali, cioè non è che lui dice mi fa male
1: ma sull'infortunio
0: la grande differenza la fa la condizione fisica,
2: al di là dei permessi, no? Che non tutti i giocatori possono godere di quei permessi che ha avuto lui,
0: però c'è un fattore concreto, realistico, quello che è il problema fisico,
1: ma io ho detto giocatore straordinario e continuo a pensarlo, insomma. Lo si è visto anche quest'anno, quelle poche volte che è riuscito, anche perché avevamo un modo soprattutto all'inizio di giocare che lo penalizzava, però ma si è visto in nazionale, insomma le qualità di Ken non sono in discussione, sennò qui Iniziamo
0: lo puoi avere come
1: veramente
0: rimpianto, lo puoi avere come rimpianto, però se io ti devo dire oggi per me Ken è in partenza e l'unico interrogativo è quanti soldi ci ricavi dalla vendita di Ken, e questa fa una differenza enorme.
2: Non chi arriva,
1: è una
2: difficoltà,
1: però in Italia non te lo piglia, tu lo sai, non te lo piglia nessuno.
0: Infatti io non credo che rimarrà in Italia,
1: perché si è parlato del Milan, ma molto probabilmente, a meno che tu non lo faccia con scambi, allora no. Quello è un altro discorso, ma siccome la società vuole soldi,
0: certo,
1: l'unica soluzione è l'estero, dai.
0: L'estero, ma volentieri all'estero, cioè non è un giocatore, non è un giocatore internazionale, non è un giocatore, cioè se veramente il Paris FC volesse cominciare a dar noia in qualche modo, cominciare a dar noia, non voglio essere pretesa, al Paris Saint Germain, e sono disposti a spendere perché lì i soldi non mancano,
1: sì,
0: sono
1: no,
0: disposti,
1: sono
0: ecco, cominci una sfida al Paris Saint Germain e tu cominci e dici io chi voglio prendere, Ken, magari Ken a Parigi ci va e il Paris i soldi ce l'ha, ecco, ora ti faccio, non stavo pensando in Italia.
1: Ho letto dell'interesse della squadra, ormai seconda squadra, fra un po' diventerà una delle squadre più forti al mondo anche quella, tempo 2-3 anni, insomma, con le potenzialità che hanno possono arrivare dove vogliono. Sì, onestamente sì, io spero sempre che il ragazzo, anche se tanti dicono sai 5 milioni e mezzo, sì è vero, ma, però a me sinceramente di quello che prendono i giocatori non me ne frega niente, sono cose loro,
2: certo.
1: È vero che dentro spogliatoio può,
2: questo
1: può creare
2: sempre
1: qualche però sai, insomma, ecco, anche l'anno prima guadagnava comunque bene, però ti ha fatto 24-25 gol e tutti contenti. Ecco, se lui rimane e continua ad avere quell'ingaggio lì, sa che comunque deve fare la differenza. Ecco, non è che può fare l'annata di quest'anno e poi dopo, contro gli infortuni è un problema e ci si lavora tutti male, ma appunto per quello che ragazzo spero che questi mesi li utilizzi per rimettere questa tibia definitivamente a posto. Però se rimane, ecco, vedere una squadra, per dirti, con due esterni, ti ripeto come la penso io, con Ken davanti e con quelli che abbiamo detto prima, più a completare la rosa, ecco che sei già una squadra competitiva, perché poi in Italia ora, con tutto il rispetto, non è che ci siano, a parte l'Inter e il Napoli, che molto probabilmente non si sa neanche se continuerà con Conte, però ecco, grandi squadroni poi non è che ce ne siano, a parte queste due squadre qui. Dunque, se fai una squadra ragionata bene, trovi anche con un po' di fortuna i giocatori che mancano nei ruoli che abbiamo detto, secondo me parti già molto bene. Giochi una volta alla settimana, sì, questo fa arrabbiare un po' tutti, fa arrabbiare soprattutto i tifosi che amavano andare a fare le trasferte,
2: certo,
1: in Europa, però lo so, però devi ricostruire tutto per poter tornare lì. Ecco, non è secondo me un'impresa così difficile, cioè, sono più preoccupato per il lavoro di Paratici, per quello che dovrà fare in uscita, cioè, gli rientra una quantità di giocatori che è vero che sono bravi, preparati, conoscono un po' tutti, però giocatori che hanno degli ingaggi abbastanza importanti, che magari la Fiorentina dovrà pagare, cioè sono tutte situazioni dove comunque anche il budget per comprare, secondo me, viene un po' limitato quest'anno, ecco. Dunque,
2: Power 71 dice la spesa folle va fatta per un centrocampista forte, forse tu eri in linea, no? E poi invece Luciano dice signori, non è che la pochezza del reparto a far sembrare più bravo di quel che è Fagioli, che ne dici? E poi aggiungo anche la domanda di Andrea e dice dobbiamo provare a prendere Zaccagni dalla Lazio, ecco, volevo sapere le tue riflessioni su queste considerazioni dei nostri ascoltatori.
1: Ma parto dall'ultima, è un po' quello che il mio pensiero, no? Tu ho detto esterni, esterni, quando dico esterni parlo di quel tipo di giocatori, perché Zaccagni insomma è anche uno che ti ritorna, ti aiuta in fase difensiva e poi dopo insomma giocatore da gli ultimi anni da 8-10 gol, assist, ma un giocatore esterno insomma perfetto secondo me se arrivasse un giocatore come lui. E dall'altra parte ecco un giocatore simile per caratteristiche e tutto. Sul centrocampista cosa hai detto, che la pochezza degli altri ha reso Fagioli
2: sì, e poi che serve spendere tanto su un centrocampista forte,
1: ma il problema però bisogna dire che spendere tanto, non credo che la Fiorentina quest'anno possa spendere tanto. Poi mi sbaglierò, ma ho la sensazione che tanto, cioè con la salvezza e da Fabian e Brescianini bisogna tirare fuori 30 milioni, giusto? Circa? Voglio dire, già sai 30 milioni. Da tirare fuori su giocatori che molto probabilmente non so, magari poi arriva un allenatore che invece adora questi due giocatori, e tu sai benissimo che le cose cambiano da un anno all'altro con un allenatore diverso, magari gli trova collocazioni, dà fiducia e tornano a essere comunque giocatori che servono alla squadra. Ma Fagioli sopravvalutato? No, io credo che abbia un grande talento, anzi credo che non abbia fatto vedere ancora tutto quello che può fare. Tecnicamente si vede che è un giocatore che ha grande qualità, insomma palleggia con facilità in mezzo anche a tanti uomini, gioca spesso d'esterno. Ecco, secondo me deve essere un po' più sull'ultimo passaggio sull'idea di fare gol a lui, calciare da fuori, ecco, da fuori. Quello secondo me a lui manca, però le qualità assolutamente sono altissime secondo me.
2: Senti, un'ultima considerazione con te, poi ti salutiamo, che molti tifosi, molti ascoltatori insomma vogliono un allenatore di livello, perché da lì poi dice, anche se non fai un grande mercato ma è un allenatore di livello, li vedi anche le intenzioni della società, no? Cosa vuol fare la società?
1: Sì.
2: Cosa ti aspetti lunedì? Tutti aspettano lunedì per
0: ma lunedì sarà un po' presto.
2: Lunedì è un po' presto, però ecco, però, lunedì sì. Per voltare
0: da
2: pagina,
0: lunedì, diciamo da lunedì.
2: Ecco, tu chi ti aspetti in panchina il prossimo anno?
1: Vorrei starli. Perché appunto per quello che hai detto te, perché esperienza, perché magari anche la società ascolta magari di più, con più attenzione, perché per venire qua a Firenze il prossimo anno Firenze non è mai semplice come piazza, però il prossimo anno dopo quello che si è vissuto quest'anno, io credo che la gente non abbia la pazienza di sopportare due anni ecco magari
2: modeste
1: di
2: sofferenze
1: di annominato di sofferenza, dunque portare una nuova figura, anche un ragazzo abbastanza giovane, lì deve essere come per dire, si fa il nome di grosso, che ha fatto benissimo a Sassuolo. L'unica cosa che io posso dire è che a Sassuolo, a parte l'anno della retrocessione, io se non ricordo male, chiunque abbia allenato il Sassuolo ha sempre fatto bene.
2: Perché
1: chiunque,
2: non hai pressioni, è una,
1: esatto,
2: è una
1: esatto,
2: piazza che ti aspetta comunque. Cioè che
1: no, sono quattro signori anziani che vengono a vedere l'allenamento, non ci sono contestazioni, cioè voglio dire, e giochi in Serie A, è vero, non hai grande pubblico, però sono piazze dove anche per rinascere un allenatore, un giocatore mi sembra perfetto. Detto questo, cioè, Fabio ha fatto un grandissimo, dico Fabio perché lo conosco bene, un grandissimo campionato. Mi dicono che è migliorato tanto, è molto ambizioso, bisogna che parateci qualora venisse qua. Abbia anche la forza di proteggerlo nei momenti dove gli verrà dato addosso, perché Firenze perdona poco, ecco.
2: Questo è fondamentale, finora non c'è stata una società forte che proteggesse l'allenatore, cioè, come è accaduto con Palladino, con Italiano, insomma, dopo un
1: esatto, ci vuole proprio la società, in questo caso Paratici, che se fa la scelta, oltre a dargli i giocatori che gli servono,
2: poi lo protegga,
1: e poi anche la protezione, perché Firenze, io ci vivo come voi, già sento dire ma Grosso non è conto che ha fatto, cioè, non è che, ragazzi, non possiamo andare a prendere Guardiola, Klopp, questi giocatori e allenatori. Poi, se guardiamo al di là dei nomi fatti per la Fiorentina, chi c'è a disposizione?
2: Poi senza coppe, senza Europa, quindi, ragazzi, non
1: non vedo tutta questa, ma anche si parla di De Rossi, sì, Daniele Bravo è un caratteriale, insomma, lo conosciamo com'era in campo, un bravissimo ragazzo, una persona per bene, potrebbe essere una soluzione. L'importante è che chi viene sia comunque un po' tutelato dalla società, ad esempio, no, come è successo al povero Vanoli. Dico povero perché ho sensazione che insomma la sua avventura sia finita, però su di lui è arrivato di tutto e di più, onestamente, senza mai nessuno o quasi che lo proteggesse, cioè, ecco, una situazione del genere spero che non si ripeta più, perché sennò anche per stesso Vanoli credo che questa esperienza sì gli dia un curriculum importante per la sua carriera, però insomma,
0: io vedi, per esempio, la vedo diversa. A me dà l'impressione invece Vanoli sia stato proprio aiutato.
2: Sì, anche io.
0: Sì, sia stato protetto. Sì, sì, protetto, che sia stato. Sì. Sì. Che sia stato tutelato, che sia stato protetto. Sì.
1: Ma tu parli dalla gente?
0: No, dal club.
1: Ah, dal club?
0: Sì, sì.
1: Da quando è arrivato, Paratici? Sì, sì, sì, sì. Paratici ha fatto un buon lavoro, sì. Però no, io mi riferivo più che altro al discorso pubblico, social, quant'altro. È vero che mica tutti vanno a vedere, però insomma, o te lo riferiscono, insomma, io non ho mai visto.
0: Poi ora sento
1: parola.
0: Anche tanti grazie,
1: io sento grazie, arrivederci.
0: Sì, esatto,
1: che comunque è giusto, va bene, ha fatto il suo, secondo me ha fatto un gran lavoro, perché la Fiorentina, se voi ricordate, siamo sempre insieme allo stadio, alla quinta giornata, no, la decima, aveva 4 punti, dunque ha trovato un ambiente spaccato, una squadra in condizioni pietose, con tutti i problemi, insomma, peggiori che può trovare un allenatore. Con il tempo ha lavorato, ha trovato anche delle cose tecniche, tattiche, tipo appunto Parisi, le ha inventate lui, e ha salvato una squadra che io pensavo, per i tanti motivi, che potesse non salvarsi quest'anno. Dunque ti dico grazie anch'io, sono consapevole che andrà via, molto probabilmente troverà una squadra di Serie A, perché ha fatto un buon lavoro e gli auguriamo il meglio. Però ecco, prossimo allenatore che arriva, spero che anche la piazza, che comunque è fondamentale a Firenze, sia clemente, nel senso, aspettiamo prima, certo, di dare, certo, dei giudizi, certo. Ecco.
2: Ma se ne danno già ora, prima che arrivino, per cui, Massimo, ti ringrazio del tuo intervento.
1: Buon lavoro, un bacio, buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Anche a te.
2: Grazie a Massimo Orlando. Ovviamente noi ora vogliamo andare anche sul campo, no? Per capire come stanno i giocatori.
0: Ma sai, Vanoli, no, scusami, stavo pensando ancora a Vanoli. No, per i demeriti, cioè il merito Vanoli ce l'ha, l'abbiamo detto mille volte, ce l'ha perché doveva salvare la squadra.
2: Ma certo,
0: e l'ha salvata. Ma vabbè, i meriti c'è. Però in questo momento c'è bisogno di una boccata, sì. Cioè, in
2: bisogna
0: modo
2: voltare
0: che
2: pagina, a mio
0: su
2: avviso.
0: Più cose possibili. Cioè, quello che ripartiamo per resettare ci vuole meno
2: nuove idee, nuove
0: profumo, odore possibile di questa stagione. Sì. Perché quando riparti non ti puoi portare dietro il malloppo, la zavorra di ma io l'avevo detto, lui quel giorno aveva fatto. Cioè, per riazzerare il più possibile, non sarà possibile riazzerare tutto, l'abbiamo detto, però per riazzerare il più possibile da lì devi partire. Non puoi dare una continuità a questa stagione, cioè ci vuole un segnale di discontinuità.
2: Sentiamo se è d'accordo anche Andrea Giannattasio. Ciao e ben ritrovato a Radio Firenze.
3: Buon pomeriggio. Ciao.
2: Senti Andrea, a te volevo capire appunto se ti aspetti un cambio di in panchina per il prossimo anno, dal lunedì insomma si volta pagina come molti si augurano, e con chi, se hai già un'idea, e poi insomma andremo anche a vedere come stanno i giocatori viola.
3: Ma allora, la sensazione, o almeno la linea che personalmente ho sempre tenuto, è quella di un cambio in panchina, perché sinceramente anche lavorando, no, su quelle che sono state in queste settimane le dichiarazioni di Paratici, ho sempre capito che insomma di base c'era molta pretattica in quello che lui diceva. È stata una, anche a Roma, volontà di tenere l'allenatore sempre nel vivo, tenerlo sul pezzo, di dare visibilità agli occhi dello spogliatoio, perché questa salvezza deve essere ancora centrata, però manca un punto, ma insomma ancora serve lavorare. E di base però la realtà dei fatti ci racconta, mi racconta che poi la Fiorentina cambierà tecnico. Questo è quello che penso io, e tra l'altro credo che sia pure la scelta più giusta, più opportuna, perché quando dopo un anno come questo devi fare tabula rasa, non puoi non partire dall'allenatore. E sul nuovo tecnico, io magari avessi il nome, di sicuro la Fiorentina un'idea molto chiara ce l'ha, sul nome e sul profilo. Io per il momento mi concentro sul profilo, perché il nome, se no, se lo avessi ve lo direi, ed era il profilo di un allenatore mediamente ancora giovane, devo dire aggiornato, non fossilizzato su un solo schema di partenza, e disposto molto serenamente a confrontarsi con la società quando magari ci saranno momenti difficili, permettere anche che il direttore sportivo sia una figura molto presente all'interno dello spogliatoio. Ecco, questo mi hanno detto. Poi sul nome non lo so, io penso che davvero Grosso e Grossi debbano essere tenuto in grande considerazione. Ecco, devo dire che ultimamente ho saputo che tra De Rossi e Paratici c'è un grande rapporto, un rapporto che, per quello che mi hanno detto, addirittura ha agevolato l'arrivo di De Rossi sulla panchina del Genoa, quando ancora Paratici era direttore sportivo del Tottenham, sia chiaro, perché è avvenuto a inizio novembre, no? Come quando venne Vanoli alla Fiorentina. Quindi ci sta che possa essere anche il tecnico del Grifone, che arriverà domenica al Franco, un nome da tenere in considerazione oltre a quello di Grosso.
2: Staremo a vedere. Ti volevo chiedere poi invece che atmosfera ti aspetti al Franchi domenica, circa 18, forse 19.000, se arriverà spettatori. Guarda, la tua domanda di questa mattina hanno risposto anche ora alcuni tifosi. Eric D'Azzesto si aspetta la contestazione. Alberto dice: bisogna ignorare cantando l'inno della Fiorentina dando le spalle, questo è il suo ai giocatori, questo è il suo giudizio. E poi altri vestiti di nero però mi sembra che spesso siano vestiti di nero in curva, per esatto. Cui non per la cosa politica, è proprio come modo del mondo ultras, evidentemente,
3: come dress code.
2: Ecco, e tu che ti aspetti?
3: Ma allora, guarda, devo dire che è stata una domanda, quella che ho fatto stamattina, che ha avuto una partecipazione pazzesca. Veramente ho avuto una quantità di telefonate, di messaggi e di vocali che non ricevevo da tempo, quindi devo dire che è un argomento che ha colpito molto nel vivo gli ascoltatori, e come ha colpito gli ascoltatori immagino sarà tema di dibattito anche poi dell'unità allo stadio, no? Nel concreto. Di sicuro scordiamoci i festeggiamenti. L'aspetto sinceramente sostegna la squadra per tutti i 90 minuti, perché comunque sia il tifo è sempre stato coerente, ha capito sempre il momento della Fiorentina in questi anni, tranne magari al termine di alcune partite veramente pessime, non ha mai fischiato più la squadra in quest'ultimo mese, in questi ultimi mesi mi riferisco insomma,
0: insomma anche col Sassuolo qualche fischio è partito, Andrea.
3: Sì però a fine partita,
0: a
3: no,
0: fine magari. No, certo, durante la partita sì, sono d'accordissimo con, cioè sostegno massimo, ma su questo sostegno. Non c'è dubbio, è la fine che si deve lasciare un po', cioè al fischio finale, quando insomma si guarderanno la curva, cosa succede? Io un'idea me la son fatta, però
3: io credo, poi non so cosa ne pensi l'aria, che ripeto, per i 90 minuti ci sarà sostegno,
0: sì, anch'io.
3: E poi a fine partita, sperando in un pareggio o una vittoria, ci sarà una pioggia di fischi, perché comunque sia l'obiettivo tra virgolette raggiunto è tra i più modesti della storia della Fiorentina, e quindi non potrà che esserci questo risultato, questa conseguenza, questa reazione spontanea. Ecco, poi non so più l'aria.
2: C'è ancora partita,
0: cioè, visto che è veramente difficile, sia applausi che fischi, no? Non riesco a metterli in conto nessuno dei due, ti dico la verità. Io ho pensato che potrebbe esserci uno striscione. Allora a quel punto tiri su uno striscione con un messaggio che può essere, so, meritiamo di più. Ora io non ho né la fantasia né la cognizione, però può essere un messaggio scritto accompagnato poi da un coro anche dietro. Però non so,
2: è un'idea mia, cioè, non è l'ultima partita in casa, sarà non quella è con l'Atalanta casa, domani anche no,
0: per
2: domani,
0: questo anche.
2: Domenica anche la festa della mamma, ci saranno tante mamme, ragazzi, su, non ci avveleniamo, se no uno sta a casa.
3: Guarda, una proposta carina che devo
2: cioè la miglior protesta è stare a casa a quel punto, no? Cioè io non la vedo, intanto si, questo è il mio parere, ovviamente, intanto si salvano, è stata una stagione deludente. Non è una festa, questo è ovvio, ma
0: però l'hai salvata.
2: L'hai salvata, guarda, punto, e voltiamo pagina. Io la penso così. Tra l'altro, scusami. Scusa Andrea,
0: no, c'è la proposta,
2: solo una cosa. No, leggevo che invece quelli del Verona, che stanno contestando tantissimo la società, no? Una parte contesterà, un'altra festeggia con il vino, eccetera, una parte di tifo organizzato, proprio perché è stata una stagione talmente deludente.
0: Ah, certo.
2: Probabilmente festeggiano la fine, non lo so. Sì, però eccola.
0: C'è una bella differenza, però.
2: Sì, però il Verona è andato.
0: Esatto.
2: E quindi prendiamola bene, cioè festeggiamo anche noi come siamo abituati, col panino, l'ampredotto, il gottino. Che a me, io solo il gottino bevo.
0: Stomaco vuoto. Qual è la proposta carina, Andrea?
2: Ecco, no, sì, che proposta
3: non è mia,
2: è?
3: L'ho letta da Facebook, in particolare da una penna eccellente come Angelo Giorgetti, che ha scritto che nel pieno solco dell'ironia fiorentina non sarebbe male vedere una serie di striscioni: grazie ragazzi, ci avete fatto emozionare, numeri uno, cioè chiaramente preso in giro, ma chiaramente nel pieno solco dell'ironia fiorentina, ecco.
0: Sì, tipo quello non si può sempre vincere.
2: Ancora più umiliante, ecco.
3: Sì,
2: no?
3: Certo.
2: Per i giocatori, ovviamente.
3: Vediamo quello che succederà.
2: Magari si aspettano la contestazione, invece escono questi striscioni ironici, sarebbe sì, forse ancora più umiliante per loro, perché sottolineerebbe come invece non hanno fatto una bella stagione. Scusami.
3: No,
2: Campo che tra 4-5 minuti, 4 anzi, la nostra Sara Mastrosimoni inizierà a farci dei gestacci da dietro il vetro. Come stanno?
3: Allora,
2: Ken, piccoli, eccetera.
3: L'allenamento si è concluso da pochi minuti, vi dico la sincera verità, ancora grosse notizie non le ho ricevute
2: ancora.
3: Però da quello che ho capito, anche sulla base di ciò che è accaduto ieri, io respiro un discretissimo ottimismo sul recupero praticamente degli ultimi acciaccati che andavano rimessi in sesto, e quindi mi riferisco a Balbo, Fortini e soprattutto a Piccoli, che a questo punto viaggia verso la maglia da titolare per la gara.
0: Da titolare, dici?
3: Sì, penso di sì. Da quello che ho capito io, sì, cioè se il metodo è metodo Gosens, che è stato fermo sostanzialmente una settimana e poi ripreso gradualmente in gruppo, poi a Roma ha giocato, lo rivedremo in campo, ecco, quindi questo è quello che ho percepito io. Per il resto Ken fino a ieri faceva allenamento differenziato, io presumo che al massimo domani potrà riprendere a fare qualcosa con i compagni, ma io sono molto scettico anche sul fatto che possa essere convocato per la gara con il Genoa, sinceramente. Però
2: Ken, dici?
3: Ecco. Sì, sì,
2: forse, Ken, per non, forse per tenerlo allo stadio.
3: Visto questo che vedremo,
0: convocato in tribuna.
2: Visto che insomma non si era presentato nelle ultime partite, no, per vari motivi, magari è un modo per evitare le polemiche, nuove polemiche, e tenerlo in panchina.
3: Non lo so, di sicuro lui ora ha finito questi giorni di permesso, è tornato ad allenarsi, sta aumentando via via i carichi di lavoro, però io sono dell'opinione che lo rivedremo con la Juventus e con l'Atalanta per le ultime due, anche proprio tra i convocati. Se poi non dovesse essere chiamato domani, io mi auguro veramente stavolta venga a vedere la partita in tribuna, perché è una volta la febbre, è una volta il permesso, o è una volta che c'aveva la seduta di fisioterapia a quell'ora, che insomma mi sembra una motivazione molto fantasiosa. Comunque sia, sono cose che non passano inosservate, quindi sarebbe meglio nella gara che probabilmente varrà la salvezza della Fiorentina avere veramente tutto il gruppo, anche voglio dire simbolicamente, a disposizione tra panchina, campo e tribuna.
0: Senti, ma se Piccoli non ce la facesse, tu fra Braschi e Gudmundsson, cioè c'è uno secondo te che prevale in questo momento?
3: Penso Gudmundsson
0: ancora.
3: Penso sinceramente Gudmundsson ancora, perché peraltro è pure un ex della gara, ha fatto molto bene nella gara di andata, penso abbia delle motivazioni giuste, sa perfettamente aver fatto una prova non sufficiente a Roma, ma lui come tutti i suoi compagni bisogna essere estremamente sinceri. Baschi penso che comunque sia, a prescindere, noi vedremo magari come a Roma per un tempo intero nella ripresa contro il Genoa, però mi sembra difficile da quello che ho capito che Baschi possa avere l'opportunità di partire dal primo minuto.
2: Sarebbe troppo coraggiosa come mossa,
3: anche perché è una gara molto, cioè sentite, deve salvarsi, poi ce la farà sicuramente.
2: Non è che si rischia di prenderla sotto gamba, infatti, cioè tutti pensiamo che il Genoa venga qua a fare la resa, nel senso a concedere il punto.
3: Ho visto giornali stamani che dicevano che De Rossi vuole far giocare molte seconde linee nella gara di
2: sì, credo abbia anche parlato, e quindi forse dopo vedremo anche.
3: Quindi ci sta che ci arrivi il Genoa, non dico scarico, ma comunque sia con qualche seconda scelta. Però la Fiorentina, dopo la figuraccia di Roma e con la consapevolezza che le basta veramente un punto per essere salva, non può perdere l'opportunità di centrarla a due giornate dalla fine, se no davvero dovrebbe arrivare quasi all'ultimo.
2: Magari vuole rimandare questo incontro con Paratici, anche l'allenatore, la squadra, vuole arrivare alla fine con questa incertezza.
3: Però
2: ti leggo qualche
3: subito,
2: sì, scusa.
3: Ti dico subito che la sconfitta di Roma, qui torniamo seri, la sconfitta di Roma
2: lo dicevamo all'inizio,
3: ha molto l'opinione della società su Vanoli, da quello che so io. Se il direttore sportivo dice delle cose nel prepartita e poi la squadra fa una partita del genere, insomma, so che non è stata presa bene.
2: Sì. Immagino.
3: Non penso che il futuro dipenda da quella partita lì, sia chiaro. Però ecco, di sicuro non è stato un bel biglietto da visita, tanto per essere chiaro.
2: Guarda, mentre stiamo per chiudere, ma ti leggo Mauro che dice: a fine gara uscirà uno striscione, tutti a casa. Poi altri, Fabri da Sansepolcro dice: contestare fortemente la società più che i giocatori, tutto lo stadio, dice Stefano con gli occhiali da sole, ma piove Stefano, te lo dico, è uno striscione con scritto inguardabili.
3: Posso dire una cosa?
2: Questa è un'idea, al volo, perché...
3: Sì. Guarda, io sono d'accordo con il primissimo ascoltatore che ha chiamato stamani mattina nella mia trasmissione alle 7:15. Lui dice una cosa verissima, cioè se tu devi contestare, ok, contesti la squadra, ma in realtà tu dovresti contestare anche chi fin da inizio anno ha permesso una situazione del genere. E il riferimento va al precedente direttore sportivo e al precedente allenatore, e quindi è alla proprietà, che peraltro non c'è perché in America. Quindi sì, tu fissi la squadra, ma probabilmente dovresti prendertela anche con chi non c'è.
2: Infatti. Andrea, ti ringrazio, siamo veramente in chiusura. Grazie Andrea da Giannattasio che ci ha riportato le ultime dal Viola Park, e io ringrazio Ilaria Masini che mi ha fatto compagnia in questa giornata, e vi do appuntamento a lunedì.
0: Ciao, grazie mille.
2: Radio Firenze.
4: È come scendere. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Chi si compra?
7: Oggi gioco
8: al ula.
7: Al.
6: Come?
7: Al ula.
8: O Ferri, che tu dici?
6: Pensa a te, la telefona. Sì, ciao Ricky.
9: Ciao.
6: Volevo invitarlo a uscire. Dove si va?
7: Il Costa ci va.
10: Se si deve stare a elencare tutti i flop che gli ha preso, mamma, i catrini che gli ha buttato via. E non basta 40 secondi di messaggio.
6: Da.
11: Contava questo! Contava questo!
12: Io spero che la difesa della Fiorentina sparisca proprio, vengano mandati via tutti.
11: Che dormita della difesa!
6: Oh ragazzi!
13: No. Sai Lorenzo, io sono come Don Quixote, anche se rimango da solo, continuo, anche ho tre mulini a vento.
6: Certo.
13: Palo! No, fuori gioco.
6: Ah, qui hai detto una bischerata.
14: Mancia anche materiale pirotecnico.
15: È un film dell'orrore! È un film dell'orrore!
14: Che al momento sembra di essere, non so, in Lapponia.
6: Oh, chi si compra? Bravo Stefanino, sta cercando di imparare dai migliori a fare le copertine.
16: Roba,
6: è stata una bella
16: roba,
6: copertina. Bravo, è stata una bella copertina anche perché ha recuperato qualcosa di ieri quando ho simulato una telefonata a Riccardo Sottil.
16: E ha risposto Ceccarini.
6: Ha risposto Ceccarini per fortuna, perché poi se mi risponde Sottil non so che cosa gli dico.
16: Sì, no.
6: Che era nato il fatto che io non ho una grande simpatia per Riccardo Sottil. E quindi dicevo: pensa, gli facevo a Fabio, perché mi piacerebbe vedervi a cena.
16: Sì, no,
6: pensavo che potrebbe andare. Pronto Ricky, dove andiamo? A Cerelli, la telefonata si fermava lì, perché i posti dove può andare Sottil sono tutti posti dove io francamente non metterei mai piede. Quindi è molto bello che abbia recuperato questa minchiata che ho detto ieri. Grazie quindi a Stefano Cherubini che ha curato la copertina e la parte tecnica per le prossime due ore, penso per le prossime due ore, poi non lo so perché c'è un gran via vai in regia, devo dire che ormai è tipo inizio con uno, poi frequento con altro e poi finiscono un'altra ancora. Va bene, va bene, speriamo che Stefanina arrivi alla sua raffica finale.
16: Una ammucchiata, avrebbe detto qualcuno.
6: Una grande ammucchiata, come sì, avrebbe detto sì, qualcuno. Sì. 348-7513-933 0557-711-171. Questo è Chi si compra, Radio Firenze Viola, ultimo giorno della settimana. Questa è un'esclusiva andata a segno. C'è il TMV Verde uscito stamattina. Sì. E siamo a via di 8 maggio, devo controllare perché io perdo assolutamente qualsiasi termine temporale, proprio non mi ricordo i giorni, per carità. Però oggi è una versione, come mercoledì c'è uno di noi, oggi è una uno contro di voi, nel senso che Dimitri ha la sua trasmissione ogni lunedì, dove di solito ci fa avvelenare con le sue polemiche, e siccome Chi si compra vive del popolo e il popolo è polemico per antonomasia, oggi possiamo fare un Chi si compra uno contro di voi tutti.
16: Oppure non si compra nessuno. Buongiorno.
6: Per
16: buongiorno.
6: Ora non si compra nessuno, questo si può. Dire.
16: Ciao Pietro, sì, sì, è bello essere di nuovo qui con te e aspetto i nostri amici a casa con i loro messaggi, con i messaggi audio. Intanto ci siamo fatti le belle risate, devo dirti ho molto apprezzato il lavoro in copertina, che è andato anche a recuperare una frase su Don Quixote che nemmeno io mi ricordavo. Quindi bravo,
6: però
16: bravo,
6: qualcuno Steve. L'aveva campionata, evidentemente.
16: No, qualcuno nello specifico io l'aveva detta. Intanto partiamo.
6: Vabbè,
16: da quello,
6: se uno no? Se uno facesse una copertina con tutte le stronzate che hai detto in questi anni, faremmo una copertina di 2 ore.
16: Immaginati,
6: se le facessero sulle mie una giornata.
16: Immaginati su quelle che ho pensato. No, se
6: Stefano
16: Cherubini sapesse pescare dalla mente.
6: Guarda, spero veramente. Questo sarebbe una trasmissione di fantascienza.
16: Un film di orrore, come diceva Gianni Attasio, se l'avesse recitato Bastianich.
6: Allora, caro Dimitri, questa settimana non ci siamo ascoltati, nel senso che lunedì non ti abbiamo ascoltato, quindi hai sicuramente nel taschino tanto da dire, tanto da dare a questa trasmissione. Chiaro che si arriva a 2 giorni da una partita che ha il significato di portare in fondo questa annata tragicomica, comica poco, tanto tragica, e, però chiaramente si porta avanti quelli che sono i discorsi legati agli allenatori, perché è normale che sia così, ci sono tanti allenatori sulla bocca di tutti, si fa un gran parlare, quello che abbiamo capito è che fondamentalmente dal 99% sì di Corriere dello Sport memoria su Vanoli, siamo arrivati al 99% no della conferma di Vanoli, lasciamoci l'1% perché le vie del calcio sono infinite.
16: Sì.
6: Questo, partiamo da qui.
16: Sì.
6: È giù. Cioè, ma te che sei un grande tifoso di Vanoli,
16: sì,
6: che
16: il vanoliano, salve, buongiorno a tutti. Io credo che il destino di Vanoli, Corriere dello Sport o non Corriere dello Sport,
6: no, ora,
16: non voglio verificare le informazioni che hanno altri, ma per come ho inquadrato per come ho fotografato io la situazione di Vanoli, ma io credo che la sua fine sia arrivata con il Crystal Palace. Crystal Palace che ieri sera è arrivato in finale, si è qualificato per la finale di Conference League, perché quel doppio confronto ti ha un po' raccontato che Vanoli non è un allenatore da doppio confronto, ed è vero che la Fiorentina l'anno prossimo
6: da doppio impegno,
16: è vero che l'anno prossimo la Fiorentina non farà le coppe europee, quindi questo dubbio non si pone, ma non è uno di quei profili dai quali ripartire per un progetto ambizioso. È giusto che si prenda il merito di aver condotto la Fiorentina in salvo, per me è un merito, lo dico, ma l'ho detto tante volte, quindi non suonerà alcuna sorpresa, contenuto c'è, non va negato, ma non va neanche ingigantito, perché Vanoli arriva a novembre.
6: Si parla di miracoli.
16: I miracoli, anzi, ma sai, ho letto che per Fiorentina Genoa si prepara la festa salvezza.
6: Vabbè, anche questa è un'altra. Allora, il titolista, purtroppo siamo sempre.
16: Prendete
6: stato il titolista del Corriere dello Sport, dai, ha avuto un momento di debacle. Tra l'altro, in prima pagina ha scritto questo Occhiello, ovvero parte, diciamo, sottostante al titolo principale, dove ha detto si prepara la festa. No, tra l'altro è un tema di giornata, perché fondamentalmente anche Andrea Giannattasio stamani ha fondamentalmente chiesto che cosa vi aspettate o che cosa farete. Non è che noi parliamo a decine di migliaia di persone tutti i giorni, quindi non tutte andranno allo stadio, però una percentuale andrà allo stadio, e lui ha chiesto cosa farete o cosa avreste fatto in quest'ultima partita. Per esempio, leggo Gianni che risponde proprio a questa domanda che ha lanciato stamane Andrea, e dice: festeggiare no, contestare dipende, direi ignorare. Questo è il manifesto di Gianni.
16: Credo anch'io che sia un po' il pensiero di molti, non so se anche tu hai avuto modo di registrarlo, ma non c'è niente da festeggiare. Contestare, diciamo, il lavoro fatto da Vanoli, secondo me non è neanche giusto.
6: No, il focus non è il lavoro di Vanoli,
16: Però c'è lui lì a rappresentare un po' la squadra.
6: Sì, però ci sono anche 25 giocatori.
16: Ma tu come fai a differenziare?
6: Questo sti cazzi, Dimitri,
16: io però ti dico, secondo me, a mia sensazione, poi magari è sbagliatissima, ci mancherebbe.
6: Allora, parliamo di Dimitri Conti. Dimitri Conti si compra il suo biglietto di tribuna laterale, perché diciamo è un signore ormai, quindi va al coperto.
16: Un vecchio,
6: perché è un vecchio, non può prendere l'acqua, se no poi sta malato una settimana. Quindi domenica, tra le altre cose, potrebbe piovere. Ecco. Quindi ti ho dato un biglietto di tribuna laterale.
16: Grazie.
6: E il tuo agire al fischio finale di un triste 0-0 biscottato sarebbe.
16: Ti prego, 0-0 biscottato, no, un'altra volta. No. Ciao,
6: c'è un pregresso.
16: No, faccio quello che un tifoso io non dovrebbe mai fare. Me ne vado all'ottantesimo. No, ma se vedo lo 0-0.
6: Non
16: voglio vedere.
6: All'ottantesimo si può andare via solo sotto 5-0, sopra 5-0. E io non sono mai andato via.
16: Prendermi nemmeno io, però lo dico, non mi prenderei il supplizio di uno 0-0 biscottato alla 36esima di Serie A. Non lo voglio.
6: Giro palla.
16: Non lo voglio, guardate.
6: Verticale, giro palla.
16: Se invece rimango fino in fondo,
6: giro palla.
16: Se resisto fino in fondo,
6: tiri zero.
16: Non fischio, ma magari me la prendo con qualche singolo. Esempio, vedo passa piccoli, un tu la metti dentro nemmeno con le mani. Robe così.
6: No,
16: una roba più localizzata. Localizzata.
6: Allora ti potrei quasi dare un biglietto di parterre di tribuna.
16: Così
6: ti vedono.
16: Sì,
6: passare,
16: sì,
6: puoi.
16: Ne ose che se piove lì
6: è un po' d'acqua, vabbè, ti metterai la cerata.
16: Bisogna però fare anche i conti,
6: ricordo,
16: quello che si vuole e quello che si ha.
6: Mi ricordo un Fiorentina-Livorno finita 3-2, con la Fiorentina era in vantaggio 3-0, che lì all'ottantesimo ho detto: via, finalmente si può andare via, perché l'acqua l'avevo anche in posti dove non pensavo di avere. avevo le tasche piene d'acqua, non di sassi, come dice la canzone, non mi ricordo nemmeno chi.
16: Giovanotti,
6: mi sono ricordato.
16: Ma era un Fiorentina-Livorno con Tony, perché forse me lo ricordo anch'io.
6: Io mi ricordo solo che al novantesimo stavamo 3-2 poi. quindi cioè, c'è stato due gol del Livorno negli ultimi,
16: magari
6: minuti.
16: Qualcuno a casa se lo ricorda che partita era quel Fiorentina Livorno, ci dà una mano a cercare,
6: però ero in curva, esatto. E ti assicuro che all'ottantesimo ho detto 3-0, sereni, siamo felici, si può andare via felici. Borda, preso gol, ma aspettiamo un attimo. Borda, preso gol di nuovo. Vai, ci tocca arrivare fino in fondo e sperare di non prendere anche il 3-3. Va bene.
16: Andò bene quella volta, andò bene.
6: Sì, quella, in quell'occasione sì. Comunque, no, perché è curioso. Io sono curioso di sapere anche il vasto popolo di chi si compra, come avverte questa partita di semi-conclusione della stagione franchiana, no? Perché poi c'è anche la partita contro l'Atalanta che concluderà in casa.
16: Dai, è più rilevante, torna per la prima volta al Franchi Palladino,
6: ma chi se ne frega di Palladino? A me mi interessa più che altro qual è il sentimento verso questa squadra, perché poi ci siamo un pochino annacquati a proposito di acqua, sì, nel corso della stagione, no? Se ti ricordi, se oggi si fosse cioè se a quello che era il sentimento di dicembre lo potessimo traslare adesso, la partita di domenica sarebbe una tragedia per i calciatori, certo, che vanno,
16: certo,
6: in campo,
16: c'era anche un'altra classifica,
6: ti ricorderai che insomma tabula rasa era una cosa quasi normale, veniva detto, cioè c'era,
16: ma
6: chi li voleva rincorrere.
16: Emiliano tabula rasa ce lo ripropone anche
6: oggi, tutti i giorni lo ripropone, perché giusto, ma che alla fine gli darò la possibilità di fare una maglietta con tabula rasa, che è diventato un mantra, oppure si farà una trasmissione, vediamo,
16: una rubrichetta
6: tabula rasa, se ogni sessione che facciamo è tabula rasa meno uno,
16: c'è il commento di Emiliano, se ci stai ascoltando ti iscriviamo
6: e ci ascolta, sì, vai lì a ascoltarci,
16: se non ci sta ascoltando,
6: tra l'altro domenica sarà allo stadio,
16: vedi, non lo sapevo, ma è stato,
6: se si farà riconoscere la gente potrà andare a salutare,
16: devi urlare tabula rasa fuori dal Franchi, esatto, così ti riconosco,
6: chiedono la foto comunque. Grande. Ecco, sì, il discorso di, cioè, vorrei capire che sentimento si prova adesso verso questa squadra, perché allora io credo che ci siano dei giocatori che meritino di non essere contestati. Sono pochi.
16: Tipo chi è che non contesta?
6: Per esempio, io Parisi non lo contesterei. Ah. Ti faccio un nome così.
16: Sì, ma gioca Parisi?
6: Perché non dovrebbe?
16: Boh, non lo so.
6: Secondo me gioca. Anche perché Harrison. A Leeds sono disperati. Forse. Ieri mi ha chiamato un collega di Leeds.
16: Dice torna.
6: E mi ha fatto: ah, Peter, ma per caso ce l'ho rimandata indietro?
16: Cioè, che ti aspettavi?
6: E
16: che
6: fatto, che cosa dovevamo fare? Pagare 7 milioni?
16: Harrison.
6: E quindi lui era disperato.
16: No,
6: si è messo le mani nei capelli.
16: 4 mi sembra.
6: No, secondo me sono 6 o 7. 10 per Solomon.
16: Solomon, sì, 6 sembravano 4.
6: Comunque, anche se fossero 4.
16: Sì, no,
6: a parte che sta società ne ha buttate talmente tanto, buttarne altro un più quattro meno,
16: ma sì,
6: perché vabbè, lasciamo, dopo si torna,
16: ma
6: il
16: Leeds poi è una società simpatica, dai, facciamo,
6: sì, tantissimo,
16: a me
6: sta molto,
16: io
6: simpatica,
16: sono la sai, facciamo, la squadra che io sostengo in Inghilterra,
6: capito, quindi. Però non facciamogli un regalo, che regali sono un mazzo di fiori, un pacchetto di cioccolatini, due di pasta, visto che c'è anche la pasta tragica in Inghilterra,
16: ma paratici 4 milioni, se gli girano me li dà anche a me,
6: non credo,
16: dammela a me 4 milioni
6: per cosa, poi si steccano,
16: fateli girare,
6: poi si steccano,
16: non mi ricordi degli amici.
6: Allora Andrea Dagliana ci ricorda che quella partita pesci nelle tasche 2005-2006,
16: vedi,
6: Tony Jorgensen impazzito.
16: Vedi, avevo un flash, sì, perché io avevo per un anno o due l'abbonamento in parterre di tribuna, e tra le memorie che ho di quel periodo, un'incredibile punizione di Donadel in una vittoria contro l'Udinese. Guarda, non me la dimenticherò mai, Donadel che tira una punizione che pareva Juninho Pernambucano.
6: Donadel in questa formazione cosa farebbe?
16: Ma credo il presidente, come dicono i giovani sui social.
6: Presidente Donadel.
16: Presidente, un abbraccio Donadel. Marchino Donadel, che ricordo,
6: sì,
16: sempre,
6: che non ci risponde mai, quindi
16: risponde,
6: un abbraccio,
16: però, vabbè,
6: a distanza.
16: C'ha da fare.
6: Ma che c'ha da fare? Che c'ha da fare la mattina alla sera, Marco Donadel?
16: La mattina dorme, la sera dorme.
6: Ah,
16: il
6: giorno
16: pomeriggio.
6: Dorme.
16: Il giorno tra pranzo e pomeriggio, se no un turlopecchi.
6: Okay.
16: E Marco Donadel, che ricordo invece negli anni in cui mi sono spostato poi in Fiesole e la carriera di Donadel stava avendo un po' una fase discendente, l'ultimo anno di Fiorentina non giocava praticamente mai, di fatto mai titolare, si scaldava spesso sotto la Fiesole e c'era un tifoso che tutte le volte gli urlava: Marchino, un tacapiti mister, vai tranquillo.
6: Tutte le volte. Bene, vedi, ognuno ha i suoi fan più o meno attivi.
16: Sì, sì, sì.
6: Comunque, quindi Parisi è uno di quelli, per
16: Parisi,
6: esempio, che io non fischierei.
16: Io non ce ne sono, sai. Per me Ndurri non è un giocatore da fischiare quest'anno.
6: Sì, sono d'accordo.
16: Nelle difficoltà è riuscito a mostrarti qualcosa. Non solo. Non di continuità, ma anche, di picchi.
6: C'è anche un limite, diciamo, fra virgolette, anagrafico per quanto riguarda Ndurri. Cioè, non si può pensare che Ndurri, nonostante il 2004 non siamo più bambini, per carità, non mischiamo. Però è un ragazzo che comunque c'ha meno esperienza, pur avendo girato il mondo come un globetrotter del calcio, però non è che poi abbia fatto niente di particolare nella sua carriera per dire di avere un'esperienza così ampia. Sono d'accordo del fatto che non puoi gettare la croce sulle spalle di uno come Ndurri. Poi?
16: Guarda, sto pensando e la lista non è tanto... Perché a uno come De Gea non lo fischierei mai, ma il rendimento di De Gea di quest'anno non è stato grande.
6: I quattro mesi iniziali sono stati devastanti, oppure, come tutti gli altri.
16: Per me, sì, nel disastro complessivo, e qui ora farò arrabbiare molti a casa...
6: Non lo dire!
16: Lo dico.
6: No! Dice.
16: La stagione di Ranieri è stata meglio di tanti altri. Poiché la cosa sia stata offuscata dal fatto che a un certo punto lui ha smesso di giocare, ma guarda caso, quando è rientrato, la Fiorentina è ripartita. Cioè, c'è stato sicuramente un momento...

0: Dimitri e tutti voi, siccome sono sei mesi che si dice tabula rasa,
1: sì,
0: va bene, quindi vendiamo tutti anche gli stipiti delle porte, ora dobbiamo metterci d'accordo, siccome non è realistico che la Fiorentina venda 20 giocatori, quali sono i giocatori da far partire? Oggi bisogna mettersi d'accordo tra di noi, facciamo come un gioco
1: e poi si manda un messaggino a Paratici
0: e poi si manda un messaggino a chi tu vuoi, anche perché Paratici non ci risponde, ma quindi va bene, si fa questo purpurri e gli si manda la Fiorentina, perché è fondamentale capire, se ti ripeto, il sentimento verso questa squadra, perché ci sono alcuni giocatori che hanno secondo me una futuribilità al di là di quello che hanno fatto o non fatto, va bene? Cioè qualcosa su cui costruire un allenatore nuovo,
1: capisco,
0: con una serenità diversa,
1: certamente,
0: con un direttore sportivo che può mettere in ordine le questioni, certamente, con un Viola Park che riparte senza essere la comfort zone di nessuno, ma anzi io vorrei al Viola Park, prima di entrare nel terreno di gioco per allenarsi, avessero carbone ardenti, no, è perché questo è diventato la comfort zone il Viola Park, peggio mi sento. Cioè i centri sportivi non possono diventare delle bolle di vetro dove dentro ci sono
1: l'hanno fatto diventare.
0: Allora Paratici gli deve mettere carbone ardenti, così ogni volta ovviamente senza scarpe, se no non c'è gusto, entrano
1: giù a scasella, spostati,
0: esatto, visto che c'è questa, negli anni 90 era una cosa in televisione,
1: sì,
0: si vedeva tutte le settimane,
1: si va su carbone ardente, non esistono più quelle belle divertenze degli anni 90, dove sono finite?
0: Per fortuna,
1: dov'è la luna nera? Te lo ricordi?
0: No, non era bello, però lì non c'erano carbone ardenti.
1: No, ma è tutta una roba che non c'è più, non c'è più.
0: Per fortuna.
1: C'è una traccia di umanità che non c'è più.
0: Guarda, l'ultima volta che ho aperto la televisione generalista era il 97.
1: Ma non
0: quindi...
1: ti sei perso nulla.
0: Esatto, pensa te, quindi fai figurati in che stato siamo. Quindi volevo capire quali sono i giocatori A, da non fischiare, B, da costruirci un TP, costruirci una casina piccola, perché adesso bisogna essere umili. La Fiorentina non può pensare che il prossimo anno avrà un palazzo come il Taj Mahal.
1: No,
0: il prossimo anno la Fiorentina riparte da un TP. Sai cosa sono i tipi?
1: I tepe, sì, sono? Ora non li ho bene in mente, ma sono abitazioni.
0: Oh, Stefanino, te lo sai cosa sono i tipi, no?
1: No,
0: ma io ragazzi, dovete smettere, io tutte le volte uso questo termine, non c'è nessuno che mi segue.
1: Ma troppo internazionale.
0: Ma no, i tipi sono le tende degli indiani d'America.
1: Vedi? Ah, degli indiani, io figurati asiatico.
0: Come ci sono gli igloo per, diciamo, le popolazioni super nordiche, i tipi sono il nome in cui si chiamano e si chiamavano soprattutto le tende, presente, quelle con tipo 3 o 4 travi,
1: molto caratteristiche.
0: Quindi la Fiorentina deve pensare a farsi un TP e non un Taj Mahal.
1: Si può avere almeno, dai, ora non voglio essere quello che guarda i valori meno importanti della vita, ma almeno una villettina piccinina con un giardino.
0: Vedi, ti sei già fatto ingolosire.
1: Non importa il Taj Mahal,
0: la mia ambizione di tifoso è quella che nel minor tempo, ma io dico oggi TP, già domani bisogna essere già, insomma, ad avere un giardino, ma l'altro avere il mare di vita.
1: Sì,
0: ma l'ambizione è giusta, però siccome ieri mi sono incazzato come una bestia perché sembrava che la Fiorentina fosse il Real Madrid.
1: Il Real Madrid è
0: una stagione, si è fatto schifo e allora
1: si compra Klopp,
0: tutto il rispetto per coloro che sono intervenuti parlando di questi temi, ma sentivo dire, la Fiorentina viene venduta, la compra il super paperone e viene Conte. E io ho detto, porca miseria, siamo a questi punti. Poi arriva Guardiola, perché se
1: insieme
0: io voglio...
1: a Conte o dopo?
0: No, insieme. Allenano
1: insieme.
0: Uno la difesa e uno l'attacco.
1: Male,
0: e Klopp il pressing. abbiamo deciso così.
1: Ragazzi, scansarsi.
0: Un investimento da 100 milioni in 3 anni. Solo per gli allenatori.
1: Sì.
0: Però ecco, quindi per quello dico, ripartiamo dall'umiltà per costruire piano piano una realtà. Molto migliore.
1: Anche perché forse è proprio l'umiltà una delle caratteristiche che sono mancate. Quest'anno.
0: No, non è che è proprio l'umiltà,
1: è quella che ti ha fatto
0: partire
1: in un certo
0: nel
1: modo,
0: momento
1: ovvio,
0: in cui ovvio. L'estate scorsa, Simon Zom, intervistato dal Corriere dello Sport, dice: certo, è la Champions, certo, è il nostro obiettivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente la piazza poteva sognare, sognava, faceva
1: la piazza, se non
0: ma
1: sogna
0: dentro
1: manco
0: allo
1: la
0: spogliatoio
1: piazza,
0: non c'era la sensazione di quel quello che veniva fatto, no, non c'è la sensazione di quella che era la forza di questa squadra. E quindi fondamentalmente,
1: vabbè, comunque non vi preoccupate, perché ora Simonsson torna e tornerà per restare, rilanciare lo

0: l'obiettivo Champions anche l'anno prossimo.
1: Comunque, ora siccome un po' di messaggi arrivano su quelli.
0: Bene.
1: Però dimmi, allora.
2: Faccio un po' di nomi.
1: Gianni
2: io.
1: Dice: Parisi, De Gea, Andur, Fagioli, Ranieri, non li fischierei. Vi dico una cosa, vedi? E non troverà d'accordo quasi nessuno. Io Harrison non lo fischierei, anch'io. Lo riscatterei, non per fare il titolare, ma nella rivoluzione ci sarà da fare. L'inglese lo trovo una risorsa valida per il gruppo, ripeto, non per fare il titolare.
2: Posso
1: Luca,
2: aspetta,
1: fammi leggere due o tre messaggi. Okay. Su Ranieri concordo con il folcloristico opinionista chiamato Dimitri. Bello però, il folcloristico opinionista.
0: Sì, me lo prendo.
1: Ranieri,
0: lo prendo.
1: Meno peggio di molti altri. Per me in rosa ci sta, meglio di diversi altri mediocri di cui siamo ricchissimi. Allora, Casentino, da salutare De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Harrison, Zom, Richardson, Mandragora, Fabian, Ken e Piccoli.
0: Oh,
1: amen.
0: Oh, Goodmanson, però lui lo tiene. Allora, io dico, intanto beh, mi fa piacere che insomma su Ranieri molti vadano oltre le antipatie magari che trasmette o che si hanno a livello personale. Sono abbastanza d'accordo anche col primo ascoltatore che dice non fischierei Harrison, anch'io non lo fischio. Cioè, comunque Harrison ha giocato abbastanza, si è messo a disposizione spesso giocando in un ruolo che non è il suo vero, quello in cui sente di rendere di più. Un gol importante lo ha segnato, non ha fatto scintille, però voglio dire, tra tutto il mare magnum di schifezze che abbiamo visto quest'anno,
1: sì,
0: io Harrison non lo fischierei, non lo riscatto,
1: una, trovo che ci
0: ma
1: sia
0: non lo
1: una
0: fischio.
1: Reticenza nel esprimersi sulle schifezze.
0: In che senso?
1: Nel senso che in questi giorni mi non parlo di te ovviamente.
0: No, no,
1: Dimitri,
0: no,
1: eh.
0: Ma volevo capire.
1: Però
0: la
1: mi
0: tua...
1: sembra che si va. Ma anche giustamente, perché tu, quando si sta male, poi si cerca sempre il bene, no?
0: Certo.
1: Perché quando tocchi il fondo, poi vuoi vedere il lumicino che ti tira su e ti riporta a stare un pochino meglio rispetto
0: come
1: a prima.
0: Uno più grande di me, e probabilmente anche di te, per vedere la luce si deve entrare nell'ora più buia.
1: Esatto, e noi l'ora più buia l'abbiamo attraversata, ora vorremmo vedere la luce. Questo però cosa significa? Che ci siamo scordati del buio? Ecco, io non vorrei che ci si fosse scordati del buio.
0: No,
1: e non dico,
0: dico
1: di te, dico in generale, perché se ci pensi si parla tanto, cioè Ale dal Casentino è stato netto, ha messo
0: dentro fatto una lunghissima
1: una lista anche di titolari e di titolarissimi. Che io lo capisco.
0: Beh, cioè, certo, sì.
1: Perché per esempio è uscito dai radar della contestazione Dodò. Perché nel momento in cui fisicamente è stato un po' meglio, si è rivisto.
0: Anche perché ha giocato un po' meglio ultimamente.
1: Si è rivisto un giocatore che comunque nel valore del
0: sarò
1: de
0: impopolare, ma Dodò non lo vendo. Io Dodò è uno degli ultimi che vendo perché ha delle caratteristiche talmente peculiari. E guarda che non si ritrovano terzini che ti fanno uscire. Dodò deve star bene, d'accordo. C'è il rischio che commetta degli errori in una stagione, ovviamente, ma è uno di quei giocatori che raramente si trovano capaci di portarti in pochi secondi palla al piede fuori dalla difesa. Questa cosa per me la sottovalutiamo un po' troppo quando raccontiamo del lavoro di Dodò nella Fiorentina, e per questo io non lo sacrificherei. Però per esempio Piccoli, Ken, io ci aggiungo anche Goodmanson, per me il reparto veramente da rifare è l'attacco. Il centrocampo sarà da risistemare. In difesa io cambierei poco, mirato. Per dire, Gosens, se ha voglia di farsi un altro anno non da titolarissimo, lo tengo. Dodò a destra lo tengo e gli cambio, e ne cambio due a quel punto, non quattro o tre. Tra i centrali magari tengo Ranieri, posso fare delle valutazioni su Comuzzo. Posso vendere Pongracic, poi mi sfugge chi è il quarto centrale, chi è che sto dimenticando ingiustamente?
1: È Rugani.
0: Ah, Rugani, chissà se rimane Rugani. A questo punto io la butto lì, la suggerisco, Fabio, Paolo, tutti voi al 348-7513-933.
1: E Alessandro?
0: Alessandro, Joseph.
1: Giuseppe, ricordo.
0: Giuseppe, pardon. Che sa dire, sa fare una valutazione sul caso se è veramente
1: utile
0: farlo giocare in queste ultime partite o se è meglio ridarlo indietro. No, io lo dico perché mi spiego, se puta caso ci fosse l'idea di vendere Comuzzo e magari sostituirlo numericamente con Rugani, allora fatelo giocare. Se si parte con i dubbi su Rugani, gli avete dato la parola, gli avete scritto, non me ne frega nulla, non lo mettete in campo. È molto semplice, molto molto semplice. Io ricordo un anno, faccio un esempio, Tonelli non Marco, il difensore Lorenzo, che va dal Napoli alla Sampdoria, gioca titolare tutta la prima parte di stagione, Poi a un certo punto alla Sampdoria dicono: ok, se fa un'altra partita ci tocca riscattarlo. Finito. Non ha più giocato. E queste sono cose che succedono nel calcio. Quindi certo, perché la Fiorentina non dovrebbe farle succedere? Se in caso
1: non mi sembra che ci sia la corsa per farlo giocare.
0: No, no, però siamo lì lì, ancora è.
1: C'è due presenze, da 45 minuti su
0: tre partite. Siamo lì.
1: Il rischio c'è.
0: Siamo lì.
1: Dobbiamo dircelo chiaramente.
0: Esiste,
1: come diceva
0: esiste.
1: Un presidente del consiglio.
0: Che altro lo dico perché credo che siano state fatte le promesse. Però. Insomma, il calcio è il regno dei marinai, quindi sei il caso.
1: Comunque, io ti dico la verità. Allora, che l'attacco sia da resettare, mi sembra... C'è da resettare, da fare una valutazione molto profonda, non ci sono dubbi. Però il fatto di dire non metterei troppo mano sulla difesa, non sono molto d'accordo.
0: Io
1: perché
0: non metterei
1: allora,
0: tantissimo
1: allora,
0: mano.
1: Se partiamo... Cioè, questo è chiaro.
0: Naturalmente, se viene uno e si fa... Per dire... Se viene Sarri, che è un nome che non viene, a me piacerebbe molto, immagino a tanti piacerebbe molto.
1: Dodò lo puoi vendere?
0: Per me no. Per me no.
1: Non mi sembra
0: un giocatore come
1: Sarri.
0: Parisi, magari può essere rivalutato da Sarri.
1: Vabbè, Parisi secondo me è stato capace anche di rivalutarsi non in quanto valore commerciale, se vogliamo
0: sì,
1: usare
0: sì,
1: un termine orribile,
0: status.
1: Ma come status dentro la Fiorentina per me si è rivalutato.
0: Sì, ora io su Parisi ho un'opinione un po' forse antipatica, mi sembra che siamo andati in brodo di giuggiole per
1: no,
0: molto
1: io
0: poco.
1: Lo sai che non parlo di brodo di giuggiole.
0: Per molto poco, cioè Parisi sì.
1: Fatto un giocatore normale nelle rotazioni per quello che l'hai pagato
0: si
1: lo tieni.
0: Eccita per Parisi
1: non
0: per... aspetta non te Pietro ma lo dico a casa
1: eccitare.
0: Lo dico a casa, se siamo molto soddisfatti di quello che ha fatto Parisi in quando ha giocato esterno d'attacco a destra. Ma scusate, ma che ha fatto più di Harrison? Allora dovreste essere contenti anche di Harrison.
1: Vabbè, la differenza
0: no?
1: secondo me tra Parisi e Harrison è che Harrison è più ordinato e più votato all'essere un esterno appunto d'ordine, quanto invece Parisi per l'appunto perché ha caratteristiche
0: sì, sì, ho capito,
1: da
0: così.
1: Terzino scompiglia, che salta l'uomo e nella Serie A di attuale il fatto di saltare l'uomo è diventato
0: le caratteristiche,
1: una caratteristica
0: no?
1: fondamentale.
0: Io dico il rendimento, il contributo, ma Parigi
1: no, certo, non
0: ha
1: fatto niente di che
0: poco,
1: cioè
0: ha fatto quanto Harrison
1: certo.
0: Questo
1: no no no
0: dire.
1: Ma però la differenza è che Parisi è tuo.
0: Certo, no, non è un discorso di merito o di strategie, è un discorso di considerazione. Cioè, mi fa ridere che molti a casa dicono: ah, Parisi, bello, sei Harrison, fai schifo. Scusate, no, scusate, ma guardate i rendimenti. Io questo dico: hanno fatto all'incirca lo stesso ruolo. Più o meno, è solo che
1: sì,
0: uno è il simbolo della rinascita
1: pari,
0: e l'altro è un cretino. Allora, ragazzi, o si trova un punto d'incontro, o se no, forse il cretino non è Harrison, ma è qualcun altro.
1: Comunque, ascolta, nella difesa, io penso che la Fiorentina abbia bisogno di due titolari.
0: E questo
1: centrali,
0: due
1: difensori centrali e che a Ranieri se vuole restare gli si fa un discorso e gli si dice: caro Luca, ti sei rimesso in pari dopo un inizio veramente disastroso dove anche tu ti sei sentito qualcosa che non eri, dove ti hanno fatto sentire qualcosa che non eri, dove hai perso la dote che ti ha preso un giocatore che può giocare nella Fiorentina, ovvero l'umiltà che ti ha portato ad essere un fuori rosa fino a giocare titolare, addirittura a vestire la fascia da capitano, siccome ce lo ricordiamo che tu hai perso a un certo punto la brocca in questo senso, poi l'hai ritrovata, per noi puoi restare, ma resti con l'idea che tu possa essere anche non un titolare.
0: Vabbè, ma
1: che non vuol dire che
0: stare.
1: Non vuol dire, perché non esiste nel calcio compriamo uno te sarai la riserva fissa
0: è
1: perché,
0: ovvio,
1: perché
0: è
1: uno
0: ovvio.
1: Se la gioca negli allenamenti no
0: ma anche in partita insomma voglio dire ci sono le occasioni
1: ci sono
0: per
1: le occasioni
0: la
1: poi
0: storia.
1: Con 5 cambi figurati
0: certo.
1: Quindi Ranieri lo tengo con questo status. Comuzzo uno tra i due lo tengo, Comuzzo o Pongracic lo tengo con questo
0: Rugani,
1: status.
0: Rugani quindi non lo riscattiamo.
1: Ascolta Rugani, io con tutti bene posso vedere Rugani. Fanno
0: no, lo rimandiamo indietro, ci posso
1: fanno
0: stare.
1: Fanno quello che vogliono con Rugani.
0: Ma quello
1: cioè.
0: Che ti voglio dire è che secondo me però in questa composizione Ranieri-Pongracic a pelle per una Fiorentina che fa solo il campionato, uno dei due è titolare. L'altro è un nuovo titolare e lì ci sto. Poi si può... preferire uno, scegliere, avere convinzione su è meglio ottenere Ranieri come paratitolare o Pongracic come paratitolare, ognuno avrà le sue preferenze, però io non me la immagino una Fiorentina che fa solo il campionato, che tiene in rosa come terzo e quarto Ranieri e Pongracz.
1: Va bene, allora diciamo uno dei due, va bene,
0: per
1: diciamo
0: me è troppo, ecco.
1: Uno dei due. Allora, per quello che ho visto e per me, e lo dico contro anche un quello che mi ha fatto, perché Ranieri nei primi tre mesi mi ha fatto veramente incazzare come le bestie, però tra i due per me forse è Ranieri il titolare,
0: il
1: del domani
0: titolare, para no, titolare, io lo chiamo così, sì. Perché magari è il secondo terzo, cioè in certe partite magari faccio giocare lui, perché
1: però
0: ha
1: ecco
0: più
1: io
0: marcato.
1: Vorrei vorrei vedere l'acquisto di due difensori centrali sopra il 2000, cioè voglio che la difesa della Fiorentina si ringiovanisca,
0: esperienza sopra il 2000, nel senso più giovani
1: 2000. Nati, okay, dopo, okay, il 2000, post 2000, okay, che quindi, okay, portino un po' di freschezza, un po' di atletismo, magari uno un Bennottolo che sappia fare quello che c'è da fare in una difesa anche a centro area, perché la Fiorentina quest'anno ha preso 13-14 gol dal calcio da fermo, sì. È una roba che non si può sentire in nessuna parte del mondo, quindi prendere due difensori centrali, se possibilmente due centrali forti, ma se li comprano spero che li cerchino forti, perché altrimenti è inutile, e questa è la difesa. Tra l'altro c'è una questione terzino destro, perché al di là della permanenza o meno di Dodò c'è un Fortini che non, certo, si sa quale sarà il suo destino, e c'è un Lamptey che abbiamo detto tendenzialmente, se non è oggi l'è domani, interromperà fortunatamente la propria esperienza alla Fiorentina con largo
0: anticipo.
1: Possiamo
0: salutare in una maniera speciale.
1: Ma come si deve fare quel ragazzo?
0: Lamptey.
1: Bella. Cioè, poi
0: gira il mondo come i marinai. Si può tenere. Sì, si può tenere. Tanto ora ce n'avrà di tempo per farsi delle belle girate.
1: No, più che altro
0: Lamptey, ciao.
1: Più
0: ciao.
1: Che altro.
0: Ciao, soprattutto, che meno male se n'è andato a novembre. Quel signore che ti ha portato qui insieme a tanti altri.
1: Anche,
0: ciao.
1: Perché non, ciao, è certo colpa sua.
0: Ma ci mancherebbe, colpa di chi l'ha comprato. Oh. Ci mancherebbe altro.
1: E quindi
0: 340.000 euro al minuto,
1: C'è
0: la mossa Lamptey, ci è costata.
1: Un'ottima è la mossa. C'è però questo tema, no? Il tema del terzino destro c'è. Perché se rimane Fortini e Dodò, sì, va bene, rimane Dodò titolare, Fortini a fare il vice e non gioca mai. Se va via Fortini serve una riserva per Dodò, se va via Dodò serve un titolare, perché
0: io,
1: Fortini,
0: guarda,
1: non fa il titolare.
0: Stai parlando, mi sto immaginando tre acquisti in difesa. Mm. Tre acquisti, non di più. A sinistra rimaniamo come siamo, con Parisi e Gosens. Poi dipende dall'allenatore,
1: sì,
0: cioè, perché
1: sì,
0: per Manoli Parisi non è un terzino, ma è un esterno d'attacco,
1: certo,
0: quindi tutto vale. Parisi e Gosens per me sono entrambi meritevoli o comunque passibili di conferma. In mezzo due, anch'io sono d'accordo con te, e a destra comprerei un terzino. Quindi io in difesa mi limito a tre acquisti. A centrocampo io confermerei Mandragora, confermerei Ndur. Fabian sinceramente cercherei qualcuno che me lo piglia in prestito, perché a tenerlo a bagnomaria, avendolo anche pagato tutti questi soldi, non
1: cioè te
0: non
1: dopo
0: la
1: questa
0: vedo.
1: Stagione
0: sì.
1: Hai dubbi su Fabian leciti che abbiamo tutti, ma terresti Fagioli, Mandragora, Ndur, Brescianini?
0: Sì, e ne prendo. Poi dipende con che modulo si gioca, perché
1: se gioca a tre a centrocampo,
0: allora a tre ne mancano altri due, mancano altri due,
1: e due a fare cosa?
0: Tengo, e poi la strategia lì è capire chi di questi è un titolare, per quante partite posso affidarmi,
1: no,
0: in esclusiva.
1: Secondo me non ci si sta spiegando, io e te.
0: Forse no.
1: Perché?
0: Sì.
1: Prossimo anno non hai l'Europa.
0: Sì.
1: Quindi te metti, diciamo, prima di iniziare il campionato, 38 partite di campionato.
0: Più qualcuna di coppa.
1: Speriamo 4, 5. Quante sono per arrivare in finale? 5?
0: Noi
1: si parte ad agosto.
0: Quindi si parte dal terzo turno.
1: Semifinale, andata e ritorno, qual è? Andata e ritorno, qual è? Solo la semifinale. Quindi abbiamo il turno d'agosto, il turno di dicembre.
0: Poi abbiamo gli ottavi.
1: No, gli ottavi sono quelli di dicembre. Ma si entra ai sedicesimi, secondo me.
0: No.
1: Se ne fa due?
0: Io credo
1: che
0: se ne faccia due.
1: Tre turni per arrivare a.
0: Finora
1: due,
0: si entrava
1: ottavi,
0: agli ottavi,
1: quarti, due, vabbè, diciamo sette. Non ne sono.
0: Sì, ora bisognerebbe ricontrollare.
1: Sicuro, però
0: mi sembra che siano due le partite prima.
1: Comunque facciamo
0: ottavi,
1: 45 partite massimo.
0: Sì,
1: va bene?
0: Sì.
1: Ecco, io in 45 partite massimo, un centrocampo a tre deve,
0: sì,
1: essere un posto da cinque giocatori e un giovane.
0: Di Fagioli è un titolare.
1: Deve essere, esatto.
0: Fagioli è un titolare.
1: Fagioli, per me, di quelli che si è detto, è l'unico titolare.
0: Anche secondo me.
1: Allora, devi comprare due centrocampisti forti.
0: Ti ho detto due centrocampisti.
1: Sì, no, ma nel senso.
0: Però la base, io me li tengo Ndur, Mandragora, Brescianini.
1: Per me, non c'è questo centrocampo attuale, senza che questi due siano veramente due giocatori che t'entrano e fanno i titolari, è un centrocampo da dodicesimo posto.
0: per me c'è il mercato apposta.
1: No, no, ma
0: cioè,
1: mi auguro
0: dirti, però un po' di base, siccome non si possono vendere 20 giocatori, anche non ci si fa.
1: Per ora ne ha venduti poi, quindi...
0: No, ne ho venduti due. Fabian, Fortini, due centrali.
1: Due centrali.

0: succede. Quindi
1: io non ci vedo un più Esposito.
0: Non ce lo vedo io, neanche non io. Ce lo vedo. Anche io. Però valutiamo. Però, valutiamo se Braschi è giocatore. Lo venderemo il Trap Star. Qualcuno ci darà un po' di soldi per quel centravanti lì oppure no? No, perché l'anno scorso, cari fiorentinucci, sì, l'ho detto, ma avete raccontato dell'era Van Basten. Come mai non l'ha voluto nessuno? Come mai quest'estate bisognerà fare il giro alle 7 chiese per sperare che qualcuno ci arrivi con un cestino di rettieni? Questi sono 2,30 euro per il vostro centravanti, vi vanno bene? E a quel punto forse ci sarà da farsi andare bene. Ora, battute a parte, se vendi Ken, un po' di soldi in cassa te li metti, voglio dire, no?
1: Sì, c'hai da una situazione finanziaria non rosea, che per me non è un alibi, non è un alibi, perché tra l'altro ieri, facendo qualche conto della serva, la Fiorentina potrebbe essere anche oltre i meno 60 di cui si parla,
0: sì,
1: adesso.
0: Ma non, non essendo in Europa,
1: non c'hai il fair play finanziario, e poi soprattutto c'è le ricapitalizzazioni,
0: esatto,
1: ci sono.
0: Non l'ha mai fatte.
1: Mai fatte.
0: Zero. Non è che dici, certo, gli sponsor mettono tanti soldi nella Fiorentina, lo sponsor, benissimo, ma ricapitalizzazione siamo a zero.
1: Detto che non si deve fare conti in tasca,
0: per carità di Dio,
1: cioè, nel senso, si può chiedere,
0: ma esiste, sì, però, nel calcio esiste,
1: certo esiste,
0: il momento
1: come
0: in
1: le
0: cui
1: fa di
0: un anno si può andare e li metterà il proprietario. 30 milioni ce l'ha
1: Giuseppe?
0: Se non ce l'ha, è bene che cambi anche il proprietario,
1: Giuseppe,
0: perché la Fiorentina, okay, non Trino, può. Ma chi vuoi te? Decidi te.
1: Beh, la famiglia ha commesso.
0: Decidi tu.
1: Ok, Gio Appio.
0: Chi mette 30 milioni? Qualcuno metta 30 milioni?
1: Qualcuno mette 30 milioni, va
0: bene. Io non ce li ho, se non l'avevo belle messi.
1: Ma non ci credo nemmeno se ti vedo.
0: No,
1: però
0: quindicino
1: buttato lì. Però ecco, perché comunque qui si inizia a parlare, chiaramente è quello che penso anche io, di 10 acquisti più o meno, perché ne servirà 10 su a fronte di 10-15 cessioni. Io mi aspetto un'estate da 25 operazioni,
0: certo,
1: considerando,
0: certo,
1: che tra l'altro ci saranno le operazioni che non fanno parte di questa rosa attuale, cioè dei rientri dei prestiti, che saranno anche,
0: si può provare a monetizzare,
1: certo, guarda,
0: no?
1: Zola,
0: voglio dire,
1: sussurrano che da Sassuolo,
0: cioè,
1: sarebbero interessati,
0: no,
1: a prendere, vabbè, comunque lo pagano a un prezzo giusto, cioè 3 milioni e mezzo per un attaccante.
0: Quanto vuoi chiedere, no?
1: Capito, noi siamo preso, se pagavo 12,
0: ma noi siamo noi, gli altri non sono noi,
1: vabbè,
0: così.
1: Questo è quanto,
0: amara verità, amara verità.
1: Comunque facciamo così, iniziamo a far capire a tutti che devono partecipare anche con la loro viva voce, messaggi tanti ora li leggerò, ma anche con gli audio, partendo con il primo di oggi al 348 751 3933.
2: Salve, e mi tocca dare ragione a Dimitri.
1: Non c'è mica niente di male.
2: Che, Parisi, a parte, ok, go a Cremona, poi altri go, assist anche ne ha fatti,
0: poi,
2: ma assist decisivi, no, assist forse.
1: Assist forse come
2: tiri
1: funziona?
2: In porta, grandi parate dei portieri, pali, traverse.
0: Yeah.
2: So. Qui si parla, sembra si stia parlando di Cafu.
0: Sì,
2: è arrivato il nuovo Cafu.
0: Vabbè, siamo d'accordo. Garrincha era abita. Garrincha non abita più qui, per paracitare il titolo di un film.
1: Allora, se ti dicessero da Roma,
0: sì,
1: questo te lo dico io. Noi si vuole Ken.
0: Sì, venite.
1: Noi vi si dà Dovbik.
0: Sì. Tutta la vita.
1: Alla pari?
0: No, alla pari no, dai, non è giusto per le leggi del mercato.
1: Quindi
0: se mi daranno Dovbik un po'
1: più
0: di soldi. 8, 9, 10?
1: Dovbik più 10.
0: Sì, sì, ma io quando mi chiesero, guarda, io devo essere coerente.
1: Certo.
0: Mi chiesero.
1: Nessuno si sta chiedendo di
0: mi
1: non
0: chiesero
1: esserlo.
0: Nello specifico Niccolò Righi, perché se ne parlava, era uscito un articolo di giornale.
1: Cazzo, c'è una forma.
0: Ma
1: oggi
0: lo cambieresti Ken con Camarda e 30 milioni? Ma tutta la vita. Ma
1: ecco,
0: tutta la vita.
1: Io su questo sono meno.
0: Ma c'ho 30 milioni.
1: Sì, vabbè.
0: Camarda male male mi fa il centravanti di
1: vice,
0: riserva.
1: Vice. Sì, vabbè.
0: Cioè, ma scherziamo, ragazzi, ma quanto vale per voi Ken? Perché Ken, altra cosa per me, è questo, non quello dell'anno scorso. Lo so che è una sofferenza
1: metterlo. Quest'anno è difficile capire cos'è questo,
0: questa
1: perché
0: roba
1: con l'infortunio,
0: qui, roba,
1: ho capito, è stato male tutto l'anno.
0: Sì, è stato male anche alla Juve. E questa roba qui,
1: cioè,
0: è questa
1: fuori.
0: Roba qui, Ken, è tanto altro,
1: sai,
0: oltre al
1: diciamo,
0: campo.
1: Diciamo, lungi da me,
0: altro.
1: Lo sai, lungi da me, sì, difendere l'atteggiamento col quale Ken troppo spesso si è intersecato con ciò che avrebbe dovuto fare.
0: Sì.
1: che comunque è figlio, per quanto mi riguarda, anche della gestione.

0: da parte del club.
1: Sicuramente.
0: Bene,
1: sicuramente.
0: Quindi partiamo da questo presupposto. Però ecco, quest'anno comunque ha fatto 9 gol, 8 in campionato, in una situazione dove ha saltato 75 giorni, mi sembra, alla fine, quindi 10 partite, ma stando bassi. Quindi non so come valutare questa stagione.
1: Ma da 5 milioni
0: no,
1: di euro l'anno?
0: Aspetta, no, aspetta.
2: 8 gol, eh?
0: Mi fai finire. Ti dicevo, è chiaro che non sia il Ken dell'anno scorso. Quello che era riuscito a farci pensare che potesse valere più di 50 60, milioni.
1: Sì, sì.
0: Mi rilasciamo, perché 60 per me era già una cifra. Però gli attaccanti, ma poi se paghi 27 che piccoli,
1: no, infatti,
0: puoi pagare
1: Ken
0: 100
1: vale,
0: per Ken,
1: sì, sì.
0: Va bene. Però, ecco, ci andrei cauto nel valutare questa stagione come una stagione della logica di Ken, perché io quando l'ho visto stare bene è sempre un giocatore che fa la differenza anche in un anno come questo. Però questa è la mia valutazione. Detto ciò, io ho due opzioni secondo me che in questo momento del mercato nazionale potrebbero tornarti in una, in un senso positivo. Le situazioni di Dovbyk, per l'appunto, che per me è un giocatore,
1: Dovbyk non è un,
0: è un giocatore,
1: attaccante,
0: è un buon giocatore.
1: Non è un brutto attaccante,
0: è un buon giocatore.
1: Bellissimo da vedere.
0: A me della
1: be-
0: perché il Tony era bello da vedere.
1: Per carità.
0: Ecco, Tony era,
1: non
0: era...
1: è Tony, però, perché nonostante abbia il fisico alla Tony, io su Dovbyk ho sempre visto una difficoltà nell'usarlo. Quel fisico.
0: Vabbè,
1: ne...
0: Tony ha imparato e l'ha usato benissimo.
1: Però Dovbyk è uno di quei giocatori che un tot di gol puoi star tranquillo, ogni anno te li fa.
0: E quindi uno è Dovbyk. L'altro che io Paratici proverei.
1: Paratici?
0: Sì, sono io.
1: La trasmissione è un Paratici, me lo dite.
0: Ciao
1: io,
0: a tutti.
1: Ragazzi.
0: Sono io Paratici. Io fossi Paratici, andrei dal Milan e gli direi: visto che il vostro allenatore è tanto affezionato a Ken e visto che voi avete un giocatore a me mi garba, facciamo così. Io vi prendo Santiago Jimenez.
1: Ah, ti piace? A me non mi fa impazzire.
0: A me piace, Santiago Jimenez e mi piace Dovbyk.
1: Tra i due prendo Dovbyk.
0: Su questi due io ci metto. Sì, poi
1: tra i due prendo Dovbyk.
0: Si può discutere.
1: Jimenez mi piace molto meno.
0: Si può discutere su quale è meglio e sono d'accordo sia Dovbyk quello che prenderei come priorità, però siccome sento parlare di Lucca, siccome sento parlare di Camarda, siccome sento parlare di non ha altro...
1: Camarda me lo chiesero diversi mesi fa.
0: Era per dire, però ecco, io se devo fare una scelta con una punta, devo prendere una punta forte.
1: Certo,
0: le punte forti
1: quello...
0: sono queste in Italia, quelle che avanzano.
1: Sì, sì.
0: All'estero...
1: Si può anche guardare fuori, perché
0: certo.
1: mi dicono i ben informati...
0: Hashtag?
1: Mi dicono che Vangelis Pavlidis sia a fine corsa col Benfica. Perché non ci si può pensare noi?
0: Certamente.
1: Giocatore buono, Pavlidis.
0: Ma secondo te,
1: no?
0: Pavlidis viene ora alla Fiorentina?
1: Ma magari sì, guarda... Pavlidis alla fine non ha fatto quel doveva fin qui. Quindi, perché no? Con Paratici, perché no? Cioè, se siamo nelle condizioni di non poter pensare nemmeno a Pavlidis, signori, la situazione è nera,
0: Io sono d'accordo.
1: Situazione nera.
0: No, non hai capito. Io sono d'accordo.
1: No, ma è una riflessione.
0: La Fiorentina ha due punte che come valore di mercato realistico valgono 50 milioni.
1: Qualcosina ci tiri su, voglio
0: io
1: dire.
0: Io dico insieme.
1: Ma c'è anche Goodmanson per me da mettere
0: allora
1: in questo pacchetto.
0: E quindi sono
1: 20 milioni, io li vado a chiedere per Goodmanson.
0: Sì, poi magari ne piglio 15.
1: Ne piglio 16, però qualcosa piglio.
0: Vabbè, allora diciamo
1: altra cosa. Ci sono i prestiti con diritto di riscatto,
0: certo.
1: Perché non si possono più fare?
0: Certo,
1: c'è stato
0: fare.
1: Un tempo in cui certe squadre, voglio dire, il Bologna che torna in Champions dopo una vita, ma sai quanti giocatori aveva un prestito con diritto di riscatto?
0: Ma certo,
1: ma perché la squadra la completa anche così, non ho soldi. E si guarda, lo prende.
0: Ma la metà
1: prestito,
0: saranno così.
1: Cioè,
0: è normale. Guarda, i prestiti basta saperli fare. Non è una questione.
1: Esatto.
0: Il prestito non è un orco da rifuggire. Il prestito è una cosa intelligente che devi saper fare.
1: Se devo fare 20 acquisti, non li ho i soldi per fare 20 acquisti.
0: Devi sapere equilibrare i diritti di riscatto o gli obblighi di riscatto. Perché, per esempio, le due operazioni in obbligo di riscatto con base salvezza Brescianini Fabian gridano un po' vendetta. Anche se la lettura che l'altro giorno dava Viviano nel corso della trasmissione Uno di Noi. Mercoledì, tutti i mercoledì alle 10 alle 12, lui diceva: tutti abbiamo ragione a essere delusi dal rendimento di questi due giocatori, per cui tu dovrai spendere una bella cifra. Ma lui dice, nella logica del mercato invernale, che è un mercato del cazzo, un certo, mercato di riparazione, certo, dove te eri ultimo, quantomeno penultimo, e facevi schifo,
1: sì, sì,
0: te devi provare a prendere giocatori pronti subito. Fabian, certo, era fisicamente a posto, Brescianini era fisicamente a posto,
1: sì,
0: speravi potessero fare qualcosa di più.
1: Forse fisicamente non era
0: non stava
1: così a
0: benissimo,
1: posto,
0: però Brescianini per me se ti rimane, io lo tengo. Brescianini.
1: No, è un brutto giocatore, ma dico, mi stupisce il fatto che anche lui non abbia praticamente... abbia saltato un sacco,
0: però
1: di partite,
0: questo, per, questo per dire che l'importante è saperli fare,
1: per carità, ma
0: riscatto,
1: sono, io è la cosa
0: di...
1: che volevo dire, cioè non bisogna rifuggire per forza il prestito con diritto, anche perché due o tre e sarei obbligato a farli per completare una squadra all'altezza.
0: Anche
1: il
0: perché...
1: rischio qual è? Di non fare una squadra all'altezza con solo acquisti a titolo,
0: anche perché
1: definitivo.
0: Esatto, perché l'estate scorsa avevi valorizzato il valore totale,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: tua rosa, arrivi
1: è
0: a quest'estate
1: un buco nell'acqua,
0: certo, chiaro,
1: certo.
0: Ascoltiamoci un altro audio, dai Stefanino, marce alte.
2: Buongiorno ragazzi, Belin che coppia.
1: Belin.
2: Quindi riassumendo, Iraola salta perché
1: no,
2: va Iraola,
1: ragazzi,
2: al Crystal Palace. E Iñigo Pérez purtroppo va a Villarreal.
1: Sì, ma
2: De Rossi forse ha una clausola di rescissione,
1: wow,
2: quindi veramente ci dobbiamo accontentare di grosso. Non può spuntare altro dal cilindro.
1: Io
2: e con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, è quello che mi convince di meno.
1: Pensavo,
2: cioè, se piuttosto preferirei puntare su un giovane che sta facendo un bel percorso anche in Serie B come Aquilani, Abate,
1: no, no,
2: piuttosto per prendere il grosso, che a me sembra molto molto molto una via di mezzo, perché comunque non è un allenatore alle prime armi, non è un giovane e comunque ha quattro esoneri alle spalle. Io piuttosto, allora, se devo rischiare, rischio su un giovane.
1: Il cilindro, il cilindro, il cilindro, vuoi capire, vuoi sapere cosa ti tiro fuori dal cilindro?
0: Dai.
1: L'anticristo dei giochisti, José Bordalás.
0: No, dai, smetti.
1: Vieni a fare il catenaccio,
0: ma
1: papà.
0: Smettila,
1: vieni,
0: ma
1: vieni, vieni.
0: Ma ti devi vergognare.
1: Vieni,
0: ogni tanto
1: vergogna.
0: Ogni tanto vergogna.
1: Il Getafe è sesto.
0: Qui si parla di uno che deve riportarci un po' di gioco, un po' di voglia, un po' di entusiasmo. Prendi Bordalás che vince
1: il
0: le
1: satanismo,
0: partite con l'autogol.
1: Il,
0: cioè,
1: satanismo.
0: No, sei veramente.
1: Io ti tiro fuori Bordalás.
0: No, no, ma allora cercano un altro.
1: Cerco
0: per
1: un altro. Però fatemi una promessa, Iraola, ma perché deve venire alla Fiorentina? Iñigo Pérez, ma perché deve venire,
0: vabbè,
1: alla Fiorentina?
0: Questo però, quanti di allenatori tu dovresti dire, ma perché deve venire alla Fiorentina?
1: In che senso?
0: È che in questo momento tantissimi potrebbero dirti
1: ma Iraola,
0: che ci venga a fare.
1: Iraola ha fatto tre anni di altissimo livello nel campionato più ricco e più visto del mondo. Benissimo, no? Perché deve venire alla Fiorentina in questa traiettoria di carriera così ascendente? E infatti va al Crystal Palace.
0: Però ti dico,
1: che è un'altra squadra.
0: Abbiamo raccontato una cosa in questi giorni come cronaca degli eventi. Quello che so io, quindi questo bischero che vi parla tutti i giorni, che valuterete come un buono cattivo giornalista in base alla vostra simpatia e alle notizie che posso portare, ha raccontato che Paratici sta facendo un casting anche di livello superiore a quello che sarebbe l'attuale logica della Fiorentina, cioè,
1: sì,
0: l'attuale logica della Fiorentina è De Rossi, Grosso.
1: Ma dimmi, perché De Rossi è da buttare,
0: Non
1: io
0: so,
1: lo chiedo,
0: detto,
1: no, ma lo chiedo a te,
0: non ho detto,
1: e lo chiedo anche agli amici a casa.
0: Per me è il mio preferito,
1: cioè,
0: tra
1: De Rossi,
0: gli allenatori.
1: Ma scusate, guardate, De Rossi ha fatto meglio di Manoli, non so se ve lo siete perso.
0: Ma infatti nessuno ti sta dicendo questo, Dimitri, stai calmo, nessuno ti ha detto che è da buttare,
1: no,
0: De Rossi.
1: Ero già pronto io.
0: Madonna ragazzi, io la do una festa a questo tavolo.
1: Male, c'è la pausa
0: e mi spengo.
1: Così tu respiri un po'.
0: Però ecco, te devo dire che Iraola ci poteva stare che venisse contattato dalla Fiorentina.
1: Sì,
0: e poi quello ti dice,
1: troppo ora Iraola per la sua dimensione.
0: Ma sono d'accordo,
1: quello
0: ma
1: dico, no?
0: C'è gente che dice ancora Sogno Farioli ha vinto,
1: sì,
0: il campionato e Porto,
1: Emery.
0: Comunque abbiamo Gabriele in linea,
1: Gabriele,
0: che se no non ce la facciamo prima, sì, della pausa. Ciao Gabriele, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno di me.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
3: Io vorrei fare una considerazione al di là del nome che sarà l'allenatore. Secondo me non è nessuno di tutti quelli che si sta facendo adesso, ma sarà un allenatore che non sarà mai uscito.
0: Beh, può darsi.
3: Questa percezione qui. Però voglio fare un ragionamento tecnico sul portare valore alla squadra e viceversa. Secondo me ci sono due modi per portare valore alla squadra, per una società di calcio. Punto primo, prendi un allenatore bravino, ma gli mette a disposizione dei giocatori forti che fanno la differenza. Seconda considerazione, io prendo un allenatore forte e metto a disposizione dei giocatori bravi che li sappia valorizzare. Secondo me sono due cose che possono andare di pari passo. In base a questo, chiaramente, se si prende grosso e gli si dà mezzi giocatori, farà un lavoro normale. Se si prende grosso e si dà dei giocatori bravi, molto probabilmente farà un lavoro diverso. Ma al di là del nome, io faccio un ragionamento tecnico. Cioè, secondo me l'allenatore bravo è quello che porta valore. Valore di lettura della partita, valore di valorizzazione di un giocatore, valore di far giocare quel giocatore, certo, in un certo momento, in un certo ruolo, leggere, adattarsi all'avversario. Cioè, Vanoli stesso, perché non ha messo Braschi? Ma non perché...
1: No, l'ha messo a Roma, non era la partita,
3: sì,
1: perfetta.
3: E se perde
1: 3-0, meglio di così. Ma io su questo
3: capito,
1: no.
3: Ebbene,
1: qualcuno lo dica a Vanoli e non ci ha capito niente. Ma come si fa a mettere Braschi a Roma? Scusami Gabriele, finisci.
3: Sì, sì, poi posso fare l'ultima considerazione, vai, e vi lascio per dare spazio anche agli altri. Cioè, l'esigenza di campo, di calcio... cioè, aveva bisogno di un attaccante, capito? Aveva bisogno di un attaccante, quindi che sia Braschi o meno, c'era un'esigenza di calcio, un'esigenza tattica, di dare un riferimento alla squadra. Cioè, secondo me bisogna fare questo ragionamento. Io non capisco perché non l'abbia messo manche 3 partite fa, non a Roma sui 3-0.
1: Perché non, non sottovaluta il finale di stagione.
0: Ci rispondiamo, Gabriele. Ciao,
1: Gabriele.
0: Ciao, Gabriele.
1: Perché non sottovaluta il finale di stagione facendo giocare i giovani? Vai a Vanoli, vai.
0: Bene, su questa dichiarazione noi ci dobbiamo fermare. Tra poco ripartiamo la seconda ora insieme. Chi si compra con Dimitri Conti, con Pietro Lazzarini, con Stefanino a curare la parte tecnica, con tutti voi. Vi ascolteremo in lungo e largo, vi leggeremo in lungo e largo. Oltre a ciò avremo anche degli ospiti, quindi tra poco.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Torniamo in diretta, secondo l'insieme di chi si compra. Dimitri Conti qui con me in studio. Io sono Pietro Lazzarini. Di là dal vetro c'è tanta gente.
2: Sì,
1: è un avanti, indietro, avanti. Di ora c'è Tonelli, poi c'è Stefano, dopo c'è Carlesi, poi c'è la Sara. Insomma, va bene. Comunque, noi li apprezziamo tutti, li salutiamo tutti. Sono il nostro motore. Detto ciò, abbiamo però anche in linea il motore del venerdì, ovvero Luca Di Leonardo. Ciao, Luca.
3: Eccoci, ciao Pietro, bentrovati.
1: Allora, ciao Luca. Carissimo Luchissimo, allora stasera si gioca la partita dell'inutilità, che è Torino-Sassuolo. Cioè, non gliene frega un cazzo a nessuno. Probabilmente non andrà nessuno, tranne ai fantacalcistici, appunto. Solo a chi fa il fantacalcio. Quindi noi abbiamo trovato un'utilità anche a queste inutili partite di fine anno, dando la parola per l'inizio della contesa del weekend proprio a Luca, con i suoi consigli della 11 da schierare per il fantacalcio.
3: Allora, iniziamo con Caprile in porta, impegnato nella sfida contro l'Udinese, 8 clean sheet in stagione, il terzo portiere per media voto in Serie A. Tridente difensivo con Pavlovic si può inserire nella sfida contro l'Atalanta, 4 gol in stagione. Ostica nella sfida contro il Genoa, 5 gol, e viene da 2 insufficienze nelle ultime 11 partite. Poi Kalulu, anche lui un giocatore che sta facendo sicuramente bene nella sfida della Juventus in casa del Lecce. Centrocampo a 4 con De Bruyne, un gol nelle ultime 3, ma nelle restanti 2 ha preso 2 insufficienze, quindi bisogna vedere. Però si può schierare come scommessa, come azzardo. Contro il Bologna mettiamo Perrone, centrocampista argentino del Como, in casa del Verona, 3 gol e 4 assist. Taylor dovrebbe comunque giocare titolare contro l'Inter, quindi lo si mette con copertura in panchina. E poi mettiamo Ismail Koné, che giocherà appunto stasera nell'anticipo tra Torino e Sassuolo. Tridente formato da Sulè, non segna dalla prima del girone di ritorno contro il Sassuolo. Lo scorso anno fece un gran gol a Parma di punizione, quindi mettiamolo come terzo slot. Mettiamo il Ciolito Simeone, impegnato stasera nella sfida contro il Sassuolo, è già arrivato a 10 gol in questa stagione. E poi mettiamo Buonazzoli, e la Cremonese forse all'ultima possibilità di salvezza, si aggrappa comunque al suo attaccante Buonazzoli, ricordiamo 3 gol nelle ultime 8 giornate.
1: È una formazione originale,
2: molto originale, devo dirti che fino
3: è molto esotiche,
2: fino al penultimo nome non ce n'era neanche uno dei miei. Poi Giovanni
1: hai schierato il Ciolo, sì, che quando non conta un cavolo di solito si esalta, quindi può
2: stasera potrebbe fare
1: Giovannino, anche doppietta.
2: Vai Giovannino, forza.
1: Mentre per questa partitissima di cartello che si giocherà domenica al Franchi tra Fiorentina e Genoa, dove tendenzialmente diciamo l'X penso non stia nemmeno votando,
2: hanno tolto
1: la possibilità di scommettere sulle X, quali sono diciamo le skills per il calcio, il fantacalcio?
3: Schierabili, mettiamo gol Musso perché è ex di turno, quindi c'è una piccola regola non scritta nel fantacalcio, il famoso gol dell'ex. Vediamo un po' che cosa riuscirà a fare. Anche è vero che Gudmundsson un gol e 2 assist nel girone di ritorno, insomma
1: poca roba.
3: In casa Genoa mettiamo Colombo, che non è detto che parte titolare, quindi se avete Colombo lo volete schierare, che con De Rossi comunque ha fatto un buon campionato con copertura in panchina. Le scommesse dalla parte Harrison, che comunque ha fatto un gol e 3 assist in questo girone di ritorno, quindi uno dei meno peggio della Fiorentina. Nel Genoa abbiamo già messo Ostigard, sconfigliati da una parte Undur, 4 insufficienze nelle ultime 5 giornate, e dall'altra parte Ellerson, che gioca in un ruolo non suo, a parti invertite, lui sta giocando come terzino destro, 4 insufficienze nelle ultime 5 giornate anche lui.
1: Ottimo caro Luca, allora buon weekend di fantacalcio, siamo quasi in fondo, altre 2 interlocuzioni, poi magari concluderemo con una grande, tireremo le fila dei migliori, la top 11 del fantacalcio, targato in questo caso tutto fantacalcio e chiaramente Radio Firenze Viola. Ciao Luca.
3: Grazie mille ragazzi, un abbraccio, buon lavoro.
2: Ciao Luca.
1: Allora, vedi, Luca poi è molto bravo perché giustamente dice: ma se io faccio i consigli degli 11 da schierare scontati, certo. Ma questa a che mi serve? E giustamente lui va a strucugnare, no? A mettere un attimo gli occhi dove nessuno li mette, per dare la possibilità a chi magari ha la quinta o sesta punta un po' particolare di cambiare il proprio attacco per
2: sulle
1: il fantacalcio.
2: Buonazzoli, sì,
1: bello, un tridente che non vincerebbe nemmeno
2: la Ruba Mazzetti.
1: Rubamazzetto, appunto, va bene.
2: Che io poi non mi ricordo, ma qual è la differenza tra rubamazzo e rubamazzetto?
1: No, questo non me ne frega, non lo gioco sempre a rubamazzo.
2: Amici a casa, 3487513933 per i cartologi.
1: Ma non lo voglio sapere io.
2: Io lo voglio sapere.
1: Ma te non sei conduttore di questa
2: trasmissione. Non voglio andare su Google a cercare.
1: Ma è possibile che un ospite in studio faccia una cosa del genere?
2: Ruba mazzo,
1: che lanci
2: ruba mazzetto. No, vabbè, voglio le differenze perché mi sfuggono.
1: Il problema, dimmi di conto, è che non si è accorto che rispetto all'ultima volta che è venuto in studio ho una borraccia di metallo che non ho più la bottiglietta, perché con la bottiglietta tutto sommato rimbalza. Con questa ti stacco la testa,
2: sì,
1: te la
2: un vernoccolone, tra l'altro un vernoccolone che ho avuto per tipo 5 giorni per i miei amici hater. Da solo a casa ho tirato una testata, una porta, ma tipo 200 km orari sono stato meno lucido del solito per diversi giorni. Mi facevo
1: quindi
2: poco,
1: la luce, è per questo che oggi sei poco lucido,
2: è per questo che oggi sono così.
1: No, veramente,
2: il vernoccolone,
1: a me tu mi sembri come sempre
2: il vernoccolone.
1: Ti do questa notizia. Vabbè, non mi sembra
2: meglio vuol dire che il vernoccolone non
1: va bene. Farei subito lo scambio Ken Dovbic più una decina di milioni, mi avessero detto Jimenez o Dallinga, invece no, questo è Gianni. Poi Fiorentina Genoa, il pari lo danno a 3,50, è veramente tanto.
2: 3,50, accidenti,
1: una buona possibilità,
2: regali,
1: una buona possibilità. Vi siete dimenticati i 15 gol sul calcio d'angolo? D'accordo sulla critica agli attaccanti, ma chi doveva costruire il gioco per loro? E voi volete puntare su Mandragora Endur? Non scherziamo, via la mediocrità dal cuore del gioco, poi in difesa teniamo l'attore Ranieri e l'abbracciatore Pongracic, punto di domanda.
2: Chi è che è così arrabbiato con
1: Gino,
2: le mie valutazioni?
1: Gino,
2: vabbè,
1: Gino.
2: Dacci allora te chi confermi, perché ti do una notizia, 25 giocatori non si riescono a cambiare, anche perché volenti o nolenti non c'è materialmente modo di fare 50-60 operazioni in un calciomercato, non si fanno, non c'è verso.
1: Matteo ha veramente un bisogno importante di esprimersi, mi ha mandato lo stesso messaggio due volte, come dire dai,
2: forza,
1: buongiorno, sono amante delle maglie, visto che è inutile seguire le ultime partite di questa stagione ridicola, tra l'altro con delle maglie oscene, anche qui hanno toccato il fondo. Quando sarà il passaggio con Homa? Speriamo siano maglie semplici, tutta viola la prima con numeri e nomi bianchi, tutta bianca con numeri e nomi viola la seconda, e la terza che riprenda la storica biancorossa nata 100 anni fa. Forza viola, Matteo da Como.
2: Vabbè, un buon suggerimento. A me, devo dirti così, pur parlesso, sono sempre piaciute le bordature oro sulle divise della Fiorentina.
1: Ma per quale motivo queste pacchianate?
2: Mi piace l'oro.
1: Queste robe barocche.
2: Devo dirti.
1: Insopportabile.
2: Il colore dell'oro è bello.
1: Io non ce la faccio
2: niente,
1: a sentire queste cose.
2: Ho detto una bischerata.
1: Non
2: mi piacciono le bordature oro.
1: Io
2: soprattutto sul, magari sul nero, forse non direttamente sul viola, ma su un bianco, su un nero, secondo me le bordature oro sono carine, insomma.
1: A me basta che siano maglie decenti.
2: Per carità, poi non sono un grande fan delle divise.
1: Non sono nemmeno un conservatore per forza, soprattutto delle quarte, terze, quarte, quinte maglie, no? Che hanno tutti questi colori astrusi. Però ecco, la maglia
2: principale, ma quello sono
1: le maglie color acqua, verde, arno.
2: Quelle non piacciono.
1: La maglia arancione, un'altra
2: per
1: roba.
2: Carità,
1: ecco,
2: mi piacciono anche a me. No?
1: Mi augurerei di vedere qualcosa meglio. In questi anni si è visto anche la Marenata. Quella che sembrava un qualcuno.
2: Credo di aver rimosso come senso
1: quella bianca
2: di
1: quella bianca, quella con quei cosi che sembrano, non ti dico cosa possono sembrare. Presente quando fai serata, hai bevuto troppo vino e la mattina dopo ti trovi a stare male. Ecco, prendi una maglia bianca, fai quello che devi fare e succede.
2: Mettici una chiazza.
1: E la chiazza è quello, il risultato. Vorrei vedere qualcosa.
2: Invece voglio chiedere allora a te e a Matteo cosa ne pensate del fatto che io non ci avevo posto tanta attenzione perché, ripeto, non sono un fanatico. Il Bayern ha giocato la semifinale di ritorno con il PSG utilizzando la nuova maglia della prossima stagione.
1: Non è la prima volta che succede.
2: Però in una partita così importante, di solito ultima giornata di campionato. Per carità, certo.
1: Quello è il discorso,
2: no,
1: è quello.
2: Ma io infatti voglio chiedere cosa ne pensi, se insomma sei d'accordo. C'è una partita così importante di questa stagione, la giochi con la maglia dell'anno dopo?
1: Penso che il marketing penso che sia una cosa non per noi. Cioè non per me, non per te. Ma io lo dico con grande umiltà, nel senso, io non ci capisco nulla, però penso che sia una cosa che ha fatto vendere tante maglie.
2: Magari abbiamo a casa qualche esperto, appassionato.
1: E poi quando hai una continuità di
2: è vero,
1: come
2: la,
1: si dice,
2: Bayern no, sempre
1: quella,
2: certo,
1: e poi è quello lo sponsor,
2: certo,
1: cioè sì, il sì, sponsor tecnico,
2: certo, certo,
1: quindi possono fare quello che gli pare. Noi che siamo un
2: c'è
1: po' una via di mezzo,
2: di passaggio, sì, sì,
1: capito?
2: Vabbè, è una considerazione.
1: Le bordature
2: così
1: oro sono una pacchianata pazzesca.
2: Vabbè, dai, chi è che mi ha stroncato?
1: Marco, vabbè, oltre Marco, me, quindi va bene. ma poi Ampalo piace solo a
2: no,
1: me. Lo
2: sì,
1: prenderei, lo
2: sì,
1: terrei insieme
2: no,
1: a Piccoli, sperando che faccia un exploit tipo Toni.
2: No, ragazzi, no.
1: Stefano da Pistoia.
2: No, Stefano.
1: La terza maglia mi piacerebbe rossa con dettagli viola. Sotto un occhio,
2: un po' fortina, eh? Dipende come.
1: Cioè,
2: ma
1: era una, la maglia rossa con i gigli viola era quella da portiere di Toldo.
2: Ah, boh, sì, me la ricordo. Ma quello non era.
1: Non so se ci hanno anche giocato una maglia simile rossa con i gigli.
2: Comunque,
1: ti ricordo quella con le gigli sulle spalle viola ed era tutta rossa. Era un
2: sai,
1: po'
2: non me la ricordo.
1: Cromaticamente non è.
2: Però sono d'accordo, il bianco rosso lo vorrei, bianco rosso lo vorrei.
1: Bianco rosso e verdone.
2: Sì.
1: Buongiorno da Firenze Viola. Il mio più grosso rammarico quest'anno, più del campionato penoso disputato, è il fallimento in conference.
2: Sì, sì,
1: le
2: sì,
1: due
2: sì,
1: finaliste sono il Rayo, undicesimo in Liga, e il Crystal Palace, che comunque quindicesimo in Premier, che comunque hai battuto. Due squadre
2: già
1: all'esordio in competizione europea, una coppa tranquillamente alla nostra portata.
2: Già, già, già. E io sai benissimo, Pietro, sanno anche gli amici a casa che mi ci ha seguito un po' più di continuità, quanto sentissi questa conference. Per me è stato un disastro completo. È per questo che dico che Vanoli si è giocato, nella mia prospettiva di inquadramento delle cose, il suo futuro se l'è giocato lì. Forse non lo ha capito in tempo e mi dispiace per lui, più che altro mi dispiace per noi.
1: Andreone dice: ma Bielsa dove si trova? Chiedo per un amico.
2: Bielsa un LCT dell'Uruguay.
1: Mi sembra che faccia il CT.
2: Bielsa è il CT dell'Uruguay,
1: al mondiale.
2: Non si è perso niente.
1: Serenamente,
2: il CT dell'Uruguay.
1: Pacatamente, no? Si farà il suo mondiale.
2: Giustamente. Insomma.
1: Commissario tecnico della nazionale uruguayana. Esatto. Proprio...
2: E chi lo leva da lì?
1: Giustamente.
2: E chi lo leva da lì?
1: Un audio ce lo sentiamo, Stefanino? Vai.
2: Sentiamoci.
0: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io proprio perché non auspico che sia una partita vera quella che verrà a fare il Genoa qua, cioè che il punticino, i tre punti si conquistino sul campo. Non voglio biscottoni, perché sarebbe l'ennesima presa in giro, l'ennesimo scempio di una stagione indegna di questa squadra. Quindi visto che ci saranno 18.000 spettatori, ecco, quantomeno lo spettacolo sia dignitoso.
1: E questo è un altro dei vostri messaggi e ovviamente valutazioni condivisibili.
2: Non c'era l'aria di festa nel messaggio di Elia.
1: Non c'era l'aria di festa, anche perché, ripeto, è veramente... È difficile per un tifoso decidere cosa fare, perché mentre sei a vedere una partita, per esempio, vinci 3-0, sto dicendo a caso,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Alla fine della partita, te che hai pagato il biglietto per vedere una partita della Fiorentina, quella partita della Fiorentina, è chiaro che tu abbia l'impulso di poter applaudire.
2: Sì, sì, ci sta.
1: Magari invece hai fatto una stagione strepitosa, arrivi in fondo, perdi una partita, c'è qualcuno che addirittura c'ha voglia di fischiare. Perché per esempio la semifinale persa col Siviglia, i fischi che sono piovuti addosso a quella squadra non furono una cosa giusta, secondo me, no?
2: No, però ci stavano, perché comunque
1: perché
2: quella
1: c'era
2: doppia
1: stata grande delusione,
2: persa molto male sia all'andata che al ritorno.
1: Sì, contro il guru dell'Europa League, però va bene.
2: Vabbè, per carità, certo, non è che hai perso una squadretta, però hai perso molto male sia all'andata e ritorno.
1: Quindi per quello dicevo, sarà difficile trovare una sintesi di quello che è l'animo del tifoso.
2: Non pronostico facilmente quella che potrebbe essere
1: la reazione.
2: Sì.
1: Ecco. Allora, però noi abbiamo il piacere di coinvolgere, come c'è spesso accaduto anche in passato, un amico della Firenze Viola, come Felice Vacuo. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Buongiorno.
1: E grazie a te sempre di essere così disponibile con noi. Beh, io intanto vorrei, visto che Felice Vacuo ovviamente è stato un ex attaccante, ha fatto tanti gol in tante categorie, ma ora fa l'agente, quindi comunque vive anche il calciomercato, vive gli ambienti del calciomercato, parla con i dirigenti, volevo chiederti subito una sensazione su quella che è il destino della panchina della Fiorentina, nel senso che Vanoli ha fatto quello che gli è stato chiesto, quindi ha portato la Fiorentina alla salvezza, anche se manca l'aritmetica, ma fondamentalmente 9 punti di vantaggio a 3 giornate alla fine sono già di per sé una salvezza raggiunta. E contestualmente cosa pensi di quello che potrebbe accadere? Perché chiaramente si fa un grande tourbillon di nomi, poi dopo alla fine stringi stringi si arriva a pensare grosso come potenziale ripiego su, di, rispetto a Banoli, De Rossi, qualcuno ancora sogna Sarri. Ecco, la prima domanda che ti faccio è proprio su quello che potrebbe accadere in panchina e cosa pensi anche di questa vicenda legata alla panchina della Fiorentina.
4: Beh, sicuramente la Fiorentina, come ho sempre detto, è una società che deve avere un'ambizione, quindi credo che l'anno prossimo gli obiettivi sicuramente saranno totalmente diversi rispetto a quelli di quest'anno. È normale che c'è da resettare un po' tutto quello che è successo quest'anno, c'è stato comunque l'avvento di Paratici, quindi un dirigente che ha una grandissima esperienza nel mondo del calcio. Vanoli a me è un allenatore che piace onestamente, però bisogna capire poi dopo insomma anche il rapporto che lui in questo momento ha sia con la società sia all'interno dello spogliatoio, perché questa è stata un'annata sicuramente complicata per la Fiorentina, difficile, e quindi chi meglio di Paratici insomma può cercare di ripristinare un po' quelli che sono gli equilibri all'interno dello spogliatoio e soprattutto cercare di costruire una squadra che possa puntare almeno all'Europa. È normale che i nomi che hai fatto tu, Sarri per primo, è un allenatore insomma che sono diversi anni che si è consacrato nella Serie A, ha allenato squadre di assoluto livello e sicuramente potrebbe essere un upgrade rispetto a Vanoli.
2: Ecco, io a Felice, che giustamente Pietro ricordava essere ex attaccante, attualmente operatore di mercato, voglio portarlo appunto sulla convergenza tra questi temi, e la convergenza si chiama Moise Kean, ovvero sia al netto di una stagione difficoltosa, vorrei chiedere a Felice intanto quanto vale oggi Moise Kean, che ricordiamo ha una clausola da 62 milioni di euro nel contratto, valida dal 1 al 15 di luglio, lo scorso anno erano 52, è stata alzata l'estate scorsa. Ti chiedo, uno, quanto vale oggi da operatore di mercato un centravanti come Moise Kean, e due, se è ammissibile secondo te l'idea di una Fiorentina che sacrifica il capocannoniere dello scorso anno a quanti soldi eventualmente nell'ottica di ricostruire un po' la squadra.
4: Guarda, sicuramente è un attaccante che ha un valore alto, perché è anche l'attaccante della nazionale italiana, è uno dei pochi attaccanti italiani in questo momento che secondo me è già a livello di poter livello diciamo internazionale, no? Quindi sicuramente ha un valore alto, stabilire con esattezza non è sicuramente semplice, però credo che le cifre che hai detto tu più o meno siano quelle idonee per un giocatore del genere. Però è normale che sacrificarlo o non sacrificarlo, penso che questa sia una scelta dettata soprattutto dall'allenatore che arriverà e dalla squadra che si ha intenzione di costruire, perché onestamente non mi priverei di un attaccante così, che ha fatto sicuramente una stagione di alti e bassi rispetto a quella dell'anno scorso, ma che ha nelle corde 15-20 con l'Inter A. Quindi se fossi io a scegliere non mi priverei a cuor leggero di un attaccante del genere, soprattutto magari se venisse ad allenare un allenatore tipo Sarri.
1: E invece su Gudmundsson, che due anni anche lui, Gudmundsson, sì, sappiamo un investimento anche molto superiore rispetto a quello di Kean, perché sì, Kean ha pagato 15-16 con i bonus, sì, sì, alla fine Gudmundsson ha pagato quasi 25 tra Nindolo e Nannolo, come si dice a Firenze. Con lui che cosa faresti?
4: Ma ti ripeto, secondo me sono giocatori che vanno inquadrati rispetto a quello che sarà l'allenatore dell'anno prossimo. Sono giocatori, Gudmundsson no, ha sicuramente deluso le aspettative rispetto a quello che si aspettava e per il valore che qui è stato pagato, però è un giocatore che ha delle qualità specifiche. Ricordiamo che è stato preso per farlo giocare sotto le punte da Palladino. È normale che se dovesse arrivare un allenatore come Sarri che pratica il 4-3-3, magari è un giocatore che potrebbe anche uscire.
2: Sì, possibile sacrificato, sempre rimanendo sull'attacco, sempre rimanendo in orbita, in ottica mercato. Una domanda la pongo così: come si leva il cartellino dei 27 milioni dalla schiena di Piccoli? Perché io credo che questo gli abbia pesato. Poi che c'entra? Non è colpa sua il prezzo di acquisto, probabilmente della responsabilità sua nelle prestazioni invece c'è, però non so se questo secondo te pesa e quanto, e come si fa a cancellare un po' questa cosa?
4: Ma io vedo che nella testa di un giocatore non ci sia assolutamente il prezzo per cui è stato acquistato dalla Fiorentina. Normale che un giocatore da cui si aspettava molto molto di più, perché aveva fatto comunque un'ottima stagione, ma passare in una squadra come la Fiorentina cambiano le pressioni, e quindi secondo me il giocatore, più che il costo del cartellino, ha pagato un po', diciamo, le pressioni della piazza, e soprattutto diciamo la cattiva stagione, perché comunque ricordiamoci che per un centravanti in generale, insomma, questo l'ho vissuto anche sulla mia pelle, dipende anche molto dall'andamento della squadra. Sì. Quest'anno ovviamente la Fiorentina non ha avuto una stagione facile, come dicevamo prima, e di conseguenza anche lui mi ha risentito oltremodo, perché comunque sono giocatori d'area di rigore, quindi sono giocatori da servire, no? Da portare parecchi palloni in area. Poi è normale che lui ci ha messo anche un po' del suo, non ha fatto una grandissima stagione, però ripeto, sono giocatori che secondo me hanno un valore oggettivo importante e che sicuramente possono riscattarsi l'anno prossimo.
1: Ecco, ovviamente la Fiorentina deve fare i conti con una sorta di rivoluzione quest'estate, ci sarà da cambiare tanto, c'è un direttore sportivo nuovo, dopo un lungo binomio che è stato quello di Corvino e Pradè a gestire appunto la direzione sportiva della Fiorentina, è arrivato Paratici, di lui tutti abbiamo, riponiamo in lui grandi speranze, siccome, ripeto, Felice Evacuo adesso il mercato lo vive, lo siamo incontrati spesso a Milano, quindi comunque conosci benissimo le dinamiche del mercato, ti aspetti che un direttore di questa portata, di questa levatura, possa davvero confermare il fatto che agire in modo diretto in una società come la Fiorentina, che ricordiamo ha perso anche il suo istrionico presidente proprio questa stagione, sì, possa effettivamente riavvicinarla in modo netto anche durante una sola estate a quelle che sono le posizioni che tendenzialmente più le competono e soprattutto che i tifosi ambiscono?
4: Guarda, io sono sicuro che Paratici possa essere l'uomo giusto per la sua grande esperienza sia nazionale che soprattutto internazionale, è comunque un direttore sportivo che ha un'area scouting importantissima, quindi credo che sicuramente è l'uomo giusto. Poi, come al solito in questo sport, il giudice supremo sarà il campo, quindi vedremo poi all'opera quelli che saranno i nuovi giocatori, i nuovi acquisti, il nuovo allenatore magari della Fiorentina, o se sarà confermato Vanoli, se riuscirà a ribaltare un po' la situazione soprattutto mentale di quest'anno, perché la Fiorentina, ricordiamo, è partita davvero malissimo in questo campionato e alla fine si è messa una toppa e si è portato il campionato alla salvezza. Però credo che sia sicuramente un dirigente, un direttore di grandissima esperienza, ed è quello che serve in questo momento per ribaltare questa situazione.
2: L'ultima per Felice Evacuo, riporto l'attenzione su un attaccante, su un giovane attaccante che direi suo malgrado è diventato un po' l'esempio in carne ed ossa di qualcosa che forse non va nel movimento calcistico italiano. Mi riferisco a Riccardo Braschi, che questo 2006 che la Fiorentina ha conosciuto molto bene nel campionato primavera, dove ha segnato fiumi di gol. Il suo mancato ingresso a Sassuolo, dopo che è stato a scaldarsi praticamente per un tempo intero, è stato molto criticato, è stato anche un po' rinfacciato a Vanoli, che poi lo ha fatto esordire una settimana più tardi facendolo entrare sul 3-0 all'intervallo a Roma, e Braschi ha colpito palo dopo pochi secondi dall'ingresso in campo. Io ti chiedo, tu che lettura dai a questa situazione, e se c'è effettivamente un problema nel movimento calcistico italiano nel dare fiducia ai giovani, perché la critica che viene fatta un po' da tutti è: ma se non lo fa giocare ora, che la Fiorentina non è più in corsa su niente, quando mai lo farà giocare?
4: Diciamo che questo è un grande dilemma che ci accompagna ormai da anni, ma penso che sia evidente il fatto che l'Italia non è un paese per giovani, o perlomeno difficilmente si dà spazio a dei ragazzi. Già il fatto che il campionato primavera 1 sia un campionato under 20, questo già la dice lunga su quella che è la distanza tra il settore giovanile in generale delle squadre e poi l'esordio o il far parte della rosa della prima squadra. Uno è Braschi, è uno dei profili più interessanti del campionato di Primavera 1, aspettando comunque che come hai detto tu ha fatto dei gol ma anche delle grandissime prestazioni, secondo me ha tutte le qualità per poter stare in una rosa. È normale che poi gli allenatori cercano di preservare sempre un po' quello che è l'equilibrio dello spogliatoio durante il corso dell'anno, però effettivamente poi arrivano dei momenti dove i giovani secondo me hanno bisogno di essere lanciati. È normale che poi essere magari a Firenze o in un'altra piazza può fare la differenza, perché dove ci sono delle pressioni grandissime da tutti i punti di vista, lanciare un giovane è sempre un po' più complicato. Però credo che questa è una svolta culturale che prima o poi ci toccherà fare, perché effettivamente visti i risultati credo che, soprattutto per quanto riguarda i giovani italiani, bisogna avere molto più coraggio.
1: Caro Felice Vacuo, grazie mille di essere stato con noi oggi, ovviamente in bocca al lupo per il mercato che sta per iniziare, a presto su Radio Firenze Viola.
4: Grazie a voi.
1: Benissimo, punto un po' allargato, mi piace sempre parlare con Felice perché da una parte ha fatto l'attaccante per tutta la carriera, dall'altra ora fa l'agente, quindi ci dà, ci dà sempre uno spunto diciamo ambivalente sulle due versioni del calciomercato piuttosto che delle stagioni che si sta per concludere come quella della Fiorentina. Allora
5: un po' di messaggi
1: li vuoi?
5: Ma sì.
1: Allora Nicola dice: tutti arrabbiati e poi solo 18.000 persone allo stadio, cose da manicomio.
5: Ce ne 2.000 a meno, 3.000 della capienza massima.
1: In realtà sono 22.000,
5: sì, 4.000 a meno, sì, vabbè, insomma.
1: Vabbè.
5: Purtroppo lo stadio è brutto a vedersi in questo momento storico, anche se pieno. Quindi.
1: Poi c'è chi giustamente si congratula con Rayo Vallecano che ha giocato tutta la partita in trasferta, non come Nottingham che ha fatto una partita conservativa, ragazzi, stile Fiorentina, per poi tirare per la prima volta in porta all'82esimo sul 4-0.
5: Aspetta, però c'è il Nottingham.
1: Ci sono le categorie.
5: Sì, campo è l'Aston Villa, che è una squadra molto forte, allenata dal mago dell'Europa League. Quindi, insomma, ok, potevano sicuramente fare di più, però insomma lo Strasburgo non è evidentemente l'Aston Villa, ecco, questo diciamolo subito. Però Rayo Vallecano, questo non leva nulla, bravissimo, allenati tra l'altro da questo Iñigo Pérez, no, che è un po' la rivelazione del campionato spagnolo e che dovrebbe andare a allenare il Villarreal. È stato fatto anche in ottica fiorentina, ma non credo proprio, insomma.
1: No. Poi appunto, comunque il Rayo, vi invito anche a leggere l'intervista che ha realizzato Giacomo Iacobellis con un simbolo internazionale del Rayo Vallecano, ovvero una delle poche realtà che la tifa il Rayo Vallecano, che è conosciuta, semi conosciuta nel mondo,
5: un po' di nicchia, però
1: cioè gli Scapè, che hanno appunto rilasciato un'intervista al collega su tutto Mercato Web, ed è anche un po' divertente perché è anche un po' dissacrante, essendo loro espressione diciamo del proletariato spagnolo e internazionale, cioè come cantanti schierati, politicamente schierati. La battuta è: se il Rayo vince la Coppa diventiamo cattolici, e quindi fa molto ridere, perché appunto c'è una storia dietro agli Scapè.
5: Tra l'altro te ogni volta che parli di Ska entri un po' nel tuo mondo,
1: no? Certo,
5: sono
1: il gruppo che ha sfondato secondo me la porta dello Ska Punk, quindi lo Ska Rock in Italia, e quindi sicuramente sono affezionato tanto.
5: È un genere che ti appartiene.
1: Mi appassiona, sì, molto. Si vede anche da come porto capelli, le basette, insomma, un imbecille. Matteo dice: più bella riprende la storica. È più bella la maglia che ha giocato il Bayern.
5: Va bene.
1: Perché riprende la maglia storica. La prima di quest'anno sembrava quella del Milan di qualche anno fa. Ricordata la cagata di Piccione. Speriamo bene non facciano cavolate. Siamo al centenario. Poche arlecchinate. Vi ricordate la maglia di Bati, giocheria, sia quella bianca che viola? Inguardabili.
5: Erano bruttine quelle.
1: Fortunatamente
5: bruttine.
1: Si torna molto indietro.
5: Anche
1: nel
5: 7
1: tempo.
5: Up, no? Ti ricordi? Quelle non erano belle.
1: Il Lomba dice: bordi d'oro e dadi di peluche da appendere al collo. Vai a Dimitri. Va bene.
5: Spero. Ma che avete preso? Un trapper.
1: Hai fatto tutto da solo.
5: Ma io le bordaturine.
1: Sei quel che ti meriti.
5: Vai a casa Monica.
1: Spero in un biscotto, così abbiamo finito. Questo è Pier da Bologna.
5: Mamma mia, che ambizione!
1: Però un po' lo capisco. Siamo veramente arrivati.
5: È finita uguale.
1: Purtroppo temo che il sostituto di Ken sarà Piccoli, perché i soldi della cessione spariranno in qualche meandro di bilancio, come al solito. E comunque, per grosso, passare da Manzola piccoli potrebbe essere stimolante. Iraola mi sa che non ci caca, purtroppo. Andoni, vieni qua, please. O por favor.
5: No, no, no. Poi me l'aspettavo in realtà allenare l'Athletic Club, squadra che è la mia passione in Spagna, e invece allenerà Edin Terzic. Beato l'Athletic Club che riesce a convincere Edin Terzic.
1: Vedi?
5: Quindi questo ci può dare un po' di.
1: Non mi risulta che l'Athletic Club di Bilbao abbia fatto.
5: Anno.
1: No, e soprattutto negli ultimi
5: quest'anno
1: anni.
5: Ha fatto la Champions.
1: Sì, va bene, con risultati.
5: È uscita al girone.
1: Nel senso, non è che negli ultimi 10 anni Bilbao ha vinto, stravinto.
5: No, ha vinto una volta la Coppa del Re, mi sembra.
1: Che comunque è più della Fiorentina.
5: Più della Fiorentina. Una Coppa più della Fiorentina. Sì.
1: Marzio Sartini ti definisce giustamente insopportabile.
5: Però che si deve fare?
1: Marco ci così. Dice quanta pazienza hai con Dimitri, dagli una testata.
5: No, ragazzi, è violenza.
1: Però aggiunge anche: domenica sarà sicuramente un biscotto, quindi salvezza raggiunta e fischi come non ci fosse un domani. Poi il tema di chi gli unici che terrei, dice De Gea, Ranieri, Fagioli, Indur, Dodò, Parisi, Comuzzo.
5: Comunque vedi, c'è una convergenza su diversi nomi tra me e Marco.
1: Ma soprattutto Ranieri pensavo
5: Ranieri
1: facesse
5: Dodò,
1: più discutere.
5: Sì, invece in molti, forse in molti hanno apprezzato il modo in cui, che non è banale, io su questo devo dire ci tengo a spendere un altro po' di parole, il modo in cui è rientrato nei ranghi dopo essere stato pubblicamente degradato. Questa cosa non era scontata, anche per il carattere.
1: Ma si può anche salutarlo dicendo
5: che ha
1: una vigorosa stretta di mano.
5: Ma ci mancherebbe altro. Che... Io, è la mia valutazione, ma credo che in molti a casa abbiano apprezzato il modo in cui è rientrato, la serietà con cui si è ripreso, perché non gliel'hanno regalato, se l'è ripreso.
1: Ma se io invece di chiederti chi terresti in un senso giornalistico e quindi con cognizione di causa, sì, ti chiedessi chi è basta un nome per te incedibile di questa rosa, ce l'avresti un incedibile?
5: Ma no, nel senso che al giusto prezzo di questa squadra tutti
1: Ranieri quanto
5: possono
1: vale?
5: Partire. Ma
1: 10?
5: Secondo me è una decina.
1: 10 se te li danno?
5: 10. Ma sì.
1: Chiedo.
5: Ma dipende cosa faccio
1: da
5: degli altri
1: dipende?
5: Giocatori del reparto.
1: Da che punto guardi il mondo tutto dipende. Visto? Facciamo anche doppia voce. Vai, poi.
5: Un concerto. Quindi non lo so. Lo posso anche cedere, Ranieri. Però chi è che mi copre i posti del reparto? Perché se devo tenere Comuzzo, forse Comuzzo un anno in prestito gli fa bene.
1: Ma chiaramente no, si sta parlando di un discorso dove ci sono degli acquisti.
5: Il quadro non dipende solo da Ranieri.
1: Sì.
5: 10 milioni ci può stare di vendere Ranieri.
1: Fagioli?
5: Fagioli per me ecco forse uno dei più incedibili, sì. Però incedibile non è neanche Fagioli. Se ti arrivano con 35-40 milioni, che fai? Non lo vendi Fagioli? Ma certo lo vendo.
1: Quanto?
5: 35-40.
1: Ieri.
5: No, voglio dire.
1: 35-40.
5: Ma guarda, non credere che oggi la Fiorentina chieda meno di questi soldi
1: ma
5: per Fagioli.
1: Dai, 35.
5: Ma l'ha pagato 18.
1: Capito, ma 35.
5: L'ha pagato 18, è uno dei pochi che in questa stagione ha giocato bene. Perché non è che ha giocato benino, ha giocato bene Fagioli, sia quest'anno, soprattutto quest'anno. Anche l'anno scorso qualcosina aveva già fatto vedere. Pagandolo 18, per me 30. Meno di 30 è impossibile che la Fiorentina oggi ti venga a chiedere per Fagioli, giustamente, però diciamo a bocce ferme, senza far valutazioni economiche o finanziarie, Fagioli è uno di quelli di cui mi privo meno volentieri, senza alcun dubbio, sì. Certo è che se mi danno 35-40 milioni vendo anche Fagioli.
1: Poi, ciao ragazzi, cosa ne pensate di Riera che non rinnoverà con l'Eintracht? Luca da Como.
5: C'è un po' questa fissa di Riera da quando si giocò
1: con la sindrome di Gruhl.
5: Sì, esatto.
1: Sai?
5: No, la conosco.
1: Io l'ho definita così.
5: Sono d'accordo, non solo la conosco perché ho avuto modo di sentirti enunciare i principi della sindrome di Gruhl, ma proprio la ripeto.
1: Il problema della sindrome di Gruhl
5: è che lei da Gruhl.
1: No, è che per me c'è anche una sindrome positiva in questo senso, cioè quando giochi contro, non c'è sedia direttore,
5: no,
1: quindi
5: sta
1: stai in piedi
5: massimo, no.
1: Cioè la sindrome può essere di Gruhl in quanto negativa o di altri giocatori se sei bravo a carpire la qualità dell'avversario che ti Che palle, cosa vuoi dire? Cosa? Niente, dai, tira su questo.
6: Devo dire che tu parli bene.
1: Parlo bene. Vabbè.
5: Niente, se non interviene, non è contento.
6: No, io perché comunque.
1: Hai una notizia?
6: No, mai avuto. Mai avuto. La quantità. La quantità. La quantità. La parola magica d'ora in poi è quantità.
1: In che senso?
5: Ma sì, che,
6: per dire una mascherata. Allora,
5: ciao, grazie.
6: Stavo dicendo di Metrone. No, quantità.
1: Vabbè, veramente
6: no,
1: stupido. Guarda,
6: senti, volevo dirti questo. Volevo sapere un attimo se sapevate qualcosa sull'allenatore della Fiorentina.
1: No, noi avremmo chiesto.
6: Ero passato di qui e allora volevo capire. No, a me.
5: Senza nulla.
6: No, le notizie ce l'hanno quegli altri. No, volevo sapere se sapevi qualcosa sull'allenatore della Fiorentina.
5: Sì, è Paolo Vanoli.
1: Attualmente.
5: Basta? È Paolo Manoli.
1: Fatta.
5: Da rinnovo? L'hanno fatta da novembre. Adesso
1: no,
5: sai
1: che rinnovo.
5: Ora l'allenatore è Paolo Manoli.
1: Chi
5: è l'allenatore?
1: Se te chiedi a Grock o a Gemini,
5: chiedi a Grull.
6: Grull sarei io.
5: Oppure a Grull. Chiedi a Grull.
6: E beh, ragazzi, comunque, grazie.
5: Grazie di essere passato.
6: No, perché ero uno per dire.
1: Sì.
6: Stiamo in campana.
1: Perché stiamo in campana? Dici qualcosa.
6: Stiamo in campana.
5: No, dai, io ragazzi, ora no. Non puoi far così.
1: Che vuol dire?
5: Spiega
1: in campana
5: tu,
1: facendo vedere gli orecchi.
5: Dumbo, ma che
1: è? Chi è che c'ha gli orecchi?
6: Il naso lo posso far vedere.
5: Sì, però noi dobbiamo capire.
6: No, perché secondo me. Movimento lento.
5: Sì. Che è Raff?
6: Vediamo. Vediamo,
1: ora alla fine
5: ti movimento lento.
6: No, Pietro,
5: era Raff.
6: No, Pietro,
1: cerchi di
5: movimento
1: di,
5: lento allora, era Raff, no?
1: Io non ho mai visto
5: che
1: nessuno.
5: Torna
6: no, movimento lento secondo me non era Raff, no.
5: Era Coso, capito?
6: Coso è un.
5: Quest'anno a Sanremo.
6: Ma
5: ora.
6: No, ma che c'entra? No, movimento
5: sì,
6: lento.
5: L'hanno fatta quest'anno.
6: L'Etudio d'Episcopo.
5: Esatto, e l'hanno fatta nella
6: andamento lento.
5: Andamento lento.
6: Movimento lento.
5: Niente, dai, vabbè.
6: Piterone, sei forte. No, ero venuto a dire ti volevo bene. Sì, no, sei forte, voglio bene anche a Dimitri. Due persone che stimo, progetto va avanti.
1: Bene,
6: sì.
1: Però queste sono tutte
6: cazzate,
1: però
6: avanti,
1: straordinarie. Però ce la fai in 10 secondi a dirmi cosa vuol dire stare in campana? 10 esatto. Secondi, poi te ne vai a fare in culo. Ma ora ci dici in 10 secondi cosa vuol dire stare in campana? Via.
5: No, c'ha ragione.
6: Però posso dirti una
5: c'ha
6: cosa.
5: Ragione Pietro.
6: Guarda,
5: arriva, state in campo. Ma che è? Oh, che è il quiz d'Italia 1. Oh.
6: Però posso dire una cosa, siete veramente una bella coppia.
5: Lo so, meno
6: ci tenevo a dirvelo. No, nel senso, io sento odore di notizia. Però.
5: Dai, chi bisogna stare in campana perché? Chi c'è?
1: No, faceva degli orecchi.
5: Esatto.
1: Io sono curioso di capire. Grosso c'ha gli orecchi grossi.
6: No, stiamo in campana.
1: Sarri c'ha gli orecchi grossi.
6: No, però stiamo in campana. Perché
5: chi è
6: me?
5: Campana dindo? Dai, c'è qualcosa con le campane.
1: Ranieri!
6: Sì. Sembra di essere a coso, no? Da Gianni Scott.
5: Guidolin
6: sarebbe tanta
5: grande,
6: roba.
5: Guidolin,
6: ma che a volte ritornano.
1: Vada in bicicletta.
6: Dove va ora? Un malesani e ritorno di male. Come sarebbe? No,
5: dacci un input più concreto.
6: Io ho sensazione che tra poco avremo qualcosa su Vanoli.
5: Ufficiale?
6: No, ma che ufficiale? Ufficiale o sarà ufficiale?
5: Non sapremo.
6: Però potrebbe succedere qualcosa.
1: Ma l'importante è che se ne va, che non rimanga.
5: Ah,
6: io
5: rimane,
6: questo non sono in grado di dirlo.
5: Ragazzi,
6: però credo che bisogna stare in campana.
1: Incontri in corso, dici?
6: No.
5: Addio,
6: incontro in corso no
5: in corso.
6: Però secondo
5: addio
6: me
5: in corso.
6: Prima di domenica per me qualcosa
5: arrivano
6: si sa
5: notizie.
1: Addirittura?
5: Beh,
1: questo
5: era
1: interessante
5: chiaro, dai, era
1: no
5: chiaro.
1: Non era chiaro perché ha
5: ma
1: detto
5: sì,
1: una quantità di imbecillate,
5: ma ora l'ho capito da 30 secondi l'ho capito.
6: Quindi lui mi conosce abbastanza bene.
1: Io ti conosco abbastanza bene,
6: anche
1: bene,
6: te bene.
1: Mi infastidisci quindi
6: addirittura
1: quando fai così
6: allora,
1: mi infastidisci.
6: Io devo dire c'è solo una persona lì dentro che può infastidire il mondo, però non si può fare nome e cognome. Per quanto riguarda gli altri voglio bene a tutti.
5: Va bene, ti vogliamo bene lo stesso anche se sei così.
6: E Dimitri come l'hai vestito? Da semineve?
1: Sì, come semineve.
6: Cioè nel senso, cioè, ora francamente cioè Di Bella mi ha detto cioè sei vestito da neve, oggi sono tutto fuorché da neve.
1: Sei normale, dai.
6: Sì,
5: ma
6: normale
5: che
6: non
5: neve
6: sono mai stato.
5: Ma
1: lo so io.
5: A neve o sì?
6: Da neve
5: o sì tu fai alla fine il polaretto.
6: Oh, ma c'è 23 gradi fuori,
5: Ma
6: perché tira un po' di ventolino?
5: Ma guarda, è così, si sta bene.
1: Guarda, vedi, no via secca, movimento lento, quantità, stare in campagna, eccetera, tu non puoi mettere il sassolino e nascondere la mano, fastidioso come la sabbia nelle mutande,
5: cioè,
1: non avrebbe potuto.
5: La gente
6: come
5: ti
6: ha detto
5: odia.
6: Una volta agli autogol Allegri disse "Vu siete come l'arena nei coglioni".
1: Esatto.
5: Bravo.
1: Nick, prenotami l'ombrellone dal lunedì al 30 settembre a Grassina nel tuo stabilimento, mandami l'IBAN.
6: Sì, assolutamente. No, ma io diciamo ai primi
1: Grull,
6: dieci.
1: Vu siete voi e siete sì. Belli così,
6: ai primi 10 che verranno verrà dato. Allora, ovviamente il primo ombrellone in prima fila aspetta Pietro Lazzarini perché comunque sta a Grassina, poi c'ha la famiglia, c'ha la Maira, c'ha bambini.
1: Ma
6: cioè,
1: c'è
6: almeno per bello la spiaggia, ti metto lì. Va bene. Non ti sembra?
1: Sì, ma io mi levo da tre passi.
6: Te sì, però vuol dire che tu lasci a me ogni cosa, la mai la gestione.
1: Ma no, porto via tutti.
6: Ah, tu vieni lì, tu riesci a sabbinare ci sabbia.
1: Soprattutto per fare i bagni, una spina limpida.
5: Le spiagge bianche di Grassina, signori. C'è il solvetto.
6: Io ho preparato le formine, il secchiello e la paletta, non può venire.
1: No, riuscite ad aggiungere un baretto.
6: Il baretto quello c'è.
1: Bagno balena?
5: Conduzione familiare.
6: Bagno balena è fuori mano. E se le aggrassi a casa mia, il bagno balena è solo che fa un chilometro a piedi.
1: Allora hai fatto anche il baretto su
6: casa
1: tua.
6: Allora il problema è che non ci sai il deor.
1: Gli impianti hanno chiuso a Grassina, ci chiede Iuri.
6: Sì, ora hanno chiuso perché anche se l'altro giorno in cima è venuto.
1: Quasi quasi.
5: C'era modo di fatto discese.
6: In cima ha fatto
1: ora a questo punto vuoi dire anche a chi vuole andare a vedere la partita domenica, non sa quel Sansovino cosa deve fare?
6: Non so se si gioca in casa o fuori.
1: Si gioca fuori, chiaramente. Si gioca a
6: fuori. Campo neutro?
1: È la finale, finalissima.
6: A Manchester?
1: A Manchester, a Montevarchi credo.
6: No, pensavo a casa d'Andrea?
5: Ragazzi, credo.
6: A Manchester?
5: È in Roma nostra.
1: Credo si vada a Montevarchi.
6: Aspetta, ci sono notizie importanti.
1: Ritrovo ore 12 in piazza Umberto I, partenza alle 13. Tutti insieme, mi raccomando.
6: A
1: ragazzi,
6: Montevarchi si va? O no?
1: Si va sul campo neutro di Montevarchi, stadio Brilliperi.
6: Ah, il famoso Brilliperi, dove io ci ho visto una delle mie prime partite in carriera.
5: Brilliperi si può dire una leggenda dell'automobilismo oppure no?
1: Si può dire.
5: Si può dire.
6: A Bebe Bichila si può dire una leggenda della maratona o non si può dire neanche questo?
5: Ma di quello
6: Valentino
5: vuoi.
6: Rossi si può dire una leggenda del motociclismo o non si può
5: dillo.
1: Quindi Antonelli, allora, domande a Raffica, quando aprono il campeggio a Grassina?
6: Allora, il campeggio estivo ha bisogno un attimo di manutenzione, perché quindi? Ho parlato con Pignotti, perché se no non ci dà, sarebbe il sindaco di Bagnarivoli, non ci dà se no l'autorizzazione. La credo che dal primo giugno inaugureremo anche il campeggio. Ricordiamoci, abbiamo solamente 5 bungalow a disposizione, però abbiamo campo da tennis in sintetico, no aspetta, campo da tennis sintetico, erba, perché poi c'è Wimbledon,
5: cemento
6: terra
1: rossa,
6: anche
1: terra battuta,
6: poi abbiamo un campo a padel dove viene già Ribidio, e poi volendo ci sarà un campo di calcetto a 7 con però sintetico di livello.
1: Si gioca a 5.
6: Si gioca a 5 perché poi manca una porta.
1: No, perché è piccolo.
6: Ah, ok. Roberto?
1: Niccolò, tra poco entro al lavoro e fino a stasera non potrò ascoltare più niente. Non puoi lasciarmi così in sospeso.
5: Ora glielo dici.
1: Questa è la povera Chiara, non la puoi lasciare.
5: Chiara
1: in sospeso,
5: glielo dici.
1: Perché qui non si tratta di un lore qualunque, di un grande
6: Chiara dal Mugello.
5: Lo dici, Chiara. Ci fai una promessa. Lo dici solo alla Chiara. Adesso te lo dici solo alla Chiara.
6: Però questo mi potrebbe creare un problema logistico.
5: Gli altri si tappano le orecchie. Gli altri
6: io eviterei, Chiara, non è una questione,
5: 3,
6: diciamo
5: 2-1, tapparsi le orecchie, okay. Vai
6: Chiara, purtroppo prenderei anche il tuo numero, ma non è il caso,
1: no,
6: in questo momento
1: non potrei,
6: no,
5: perché, ma
6: scusa,
5: roba?
6: Ma
5: come
6: cos'è questa roba? No, voglio dire, se
5: le
6: devo sapere la notizia me la posso dire,
5: le
6: radio,
5: notizie,
6: dire a Chiara, no, ma non posso prendere il suo numero, per cui Chiara,
5: ma si sono tappati le orecchie,
6: va bene, ragazzi, sono venuto a fare un po' troppo casino, avete perfettamente ragione,
5: non può darci le notizie,
6: c'è il sorbettolaccio nostro?
5: Ci vergogna.
6: Comunque ci sono anche gli amatori forti a Grassi, non c'è solo la prima squadra, per dire, per Mattia Sorbetti golla.
1: Forte Mattia.
6: Comunque ragazzi, no, ora voglio fare 30 secondi serio. C'è un po' di movimento in queste ore, per cui cerchiamo di capire. Ecco.
5: Ma verso l'addio di Manoli.
1: C'è il movimento.
6: Questo tu lo stai dicendo.
5: Lo dico io.
6: La responsabilità
5: lo dico io,
6: di
5: certo.
6: Dicendo.
5: È la
6: perché
5: speranza.
6: Il nazionale.
5: È la speranza.
1: Guarda, il problema fra prendersi la responsabilità di dire o non dire.
5: Non
1: lui,
5: è il mio.
1: Non è il mio.
5: Non è il mio.
1: Capito, Bellino?
5: I chiacchiera.
1: I chiacchiera.
6: Cosa gli ho fatto io al poro Paolo?
5: I chiacchiera.
6: Che se viene Mourinho a allenare questi qui.
1: Ciocco soluzione. Stare in campana. Campana. Fra Martino Campanaro, frate Pellegrino, Pellegrino Matarazzo.
5: Ah, t'ha beccato, ragazzi, fatto... cioccolataio numero uno.
6: Cerca però dicela, va bene, state in campana, Stefano, il cioccolato, gelato,
1: già
6: cioccolato.
1: Si soffre come le bestie, ti dici in lomba.
6: No, voi dovete stare sereni, ragazzi,
5: sereni.
6: Perché il futuro
5: l'ultimo
6: è dalla vostra parte.
5: Se stai sereno, quello

0: Il bello di questa cosa, sì, è che ci si vuole bene.
1: Ma questo c'è, no,
2: meno male. Pensa se ci si volesse bene.
0: Quante volte l'ha detto? Grazie tanto, abbracciato. Dimitri non vuole, ma lascia la stretta di mano. La stretta di mano ci arriva.
2: Una cortese stretta e vigorosa.
1: Nick, ma la notizia.
2: Non la può dare, ragazzi.
0: Non la posso dare, ragazzi, la notizia, perché ancora ce l'ho.
2: Però si va verso una separazione con Vanoli.
1: Questo lo stai dicendo te.
2: Ma si può provare a dire in due? E lo dico io, ma viene anche te a dire.
0: Condurre?
2: Condurre.
0: Lui resta?
2: Lui resta, ah, spero. Okay.
1: Si può già annunciare lunedì torni a fare casino, no? Perché mi ha detto me lo dici domani. Non si sa per quale motivo, e sai che tu c'ha da fare da qui a domani per sapere se vieni lunedì, però va bene.
0: Ma se può via, che devo fare?
1: Tu vai.
0: Se vuoi via lunedì, se vuoi via.
1: Diamo,
0: no, vuo via, diamo. Sì, no,
2: già
0: mi chiamo lunedì, c'ho da andare, non lo so, a Borgo San Lorenzo. E come faccio a venire qui in radio da te, Pietro?
2: Bravo,
0: cioè, scusami,
2: ragazzi,
0: no, cioè, perché no, ti devo dire
2: ora? Non riesco.
1: A Borgo San Lorenzo.
0: Sì, perché c'ho da prendere due robe per il campeggio.
1: Andrea da Milano giustamente dice: non ho capito nulla di quello che voleva dire.
2: Ma nemmeno allora, noi.
1: Nicola nemmeno Cicarini noi. È entrato qui per dire: state in campana.
2: Con le orecchie. Capito?
1: Che entro la partita di domenica, secondo Nicola Cicarini, si potrebbe. Nel calciomercato si usa sempre il condizionale.
2: Bravo. Però si saprà, si
0: vediamo saprà. Se perché guarda,
1: cosa fanno una conferenza,
0: no però no. ti devo dire che ci possiamo aspettare di tutto, semplicemente
1: addirittura. Madonna, perché tu ne sai
0: hai
1: mangiato d'argento vivo,
0: io lo sai, per qualcuno non so mai niente.
2: No,
0: ha maggior ragione. Ascolta
2: il povero Ceccarini.
0: No perché qualcuno alle orecchie bisogna sturargliele un pochino.
2: Vabbè,
0: no, dicevo che per quanto riguarda il discorso, avendo questo tipo di direttore sportivo.
1: Sì. Questo è interessante.
0: Occhio,
2: vai, ora sei.
1: Finalmente.
0: Ora sono serio davvero.
2: Vai.
0: Questo è un direttore sportivo capace di tutto. Cosa voglio dire? Che ti fa capire una cosa e ti inserisce un te che è scivolato su un altro a sorpresa, anche a sorpresa di quello che naturalmente in quel momento sta parlando. Quindi stiamo a
2: Un nome, ok. Proviamo a tradurre.
0: No,
2: un nome
0: traduco
2: che
0: dicendo
2: non è uscito.
0: Che qualsiasi messaggio che trapela
2: non è vero.
0: Va decriptato al 150%. Perché Fabio Paratici in questo è un depistatore seriale.
2: Assolutamente. E qui mi trovi d'accordo.
1: Quindi,
2: ma ti chiedo. Quindi non è da escludere neanche la conferma di Vanoli.
1: Pericolosa questa cosa.
2: Ti chiedo.
0: Però lui ha fatto passare un messaggio diverso.
2: C'è però possibilità. Sì,
0: esatto, in realtà.
1: Molto diverso.
2: C'è però possibilità anche che emerga un profilo di cui non si è mai parlato.
1: O che si è parlato non si può prendere.
2: Sì, Pellegrino Matarazzo. No.
1: Io penso a un altro.
2: Sarri.
0: Maurizio Lone
2: nostro. Ma chi l'ha detto non si può prendere?
1: No, è stato detto più volte che Paratici non lo vuole, non è preso in considerazione. Ora, queste sono sono di costruzione sui giornalisti.
0: Lui, a parte le battute, sta facendo molte valutazioni. C'ha delle valutazioni in corso, questo lo so per certo, per cui con le sue valutazioni in corso per me può succedere di tutto, perché non è detto che poi lui, capito, prenda un'altra strada al 110%.
2: Questo l'abbiamo capito.
0: Potrebbe rimanere su questa strada, potrebbe anche prendere ulteriormente tempo e potrebbe eventualmente assestare il colpo. Cioè,
2: potrebbe domattina svegliarsi e andare a Parigi e non tornare mai
0: più. Lo può fare nel giro di brevissimo, capito?
2: Però
0: perché ha tessuto la tela. E quindi ora lui ha buttato dentro tutti gli ami.
2: È qui che ti chiedo.
0: E ora vediamo cosa raccoglie.
2: Perché mi ci dici di stare in campana entro la prossima partita?
0: Perché io credo che questa cosa qui almeno lui la voglia prendere come decisione entro
2: questa
0: due giorni.
2: Qui si parla di Vanoli.
0: Si parla dell'allenatore
2: in generale?
0: Sì.
2: Accidenti. Quindi
1: anche perché se fosse grosso non lo potrebbe annunciare prima di domenica.
2: No,
1: ma nemmeno se fosse Sarri, nemmeno se fosse De Rossi.
0: Però magari si può sapere se nel frattempo risponde a un call center milanese, voglio dire.
2: No, sono truffe. Figurati se risponde.
0: No, nel senso
2: truffe.
0: Che secondo me siamo arrivati. E se probabilmente non è Vanoli, penso gli verrà comunicato. Se è Vanoli, gli verrà comunicato. Quindi per questo io penso che non si andrà tanto avanti. Cioè io penso che massimo lunedì questa cosa si risolve, perché comunque comincia a essere fastidioso per tutti questo
1: comportamento. Anche perché Vanoli potrebbe anche avere l'ambizione, visto che adesso si tessono
0: tanto Vanoli un paio d'offerte ce l'ha già.
2: Sicuro.
1: Ah, sì?
2: Esatto.
1: Tipo?
2: Sì, sicuramente.
1: Rayo Vallecano e?
2: Sì, che Aston Villa.
1: Aston Villa?
0: Diciamo che il Bologna è una società sulla quale secondo me Vanoli potrebbe
1: lavorare.
0: O quantomeno Sartori ci potrebbe pensare. Credo che Sartori abbia in testa grosso, sinceramente.

0: Sinceramente, per come lo conosco,
1: questo
0: diciamo che
1: essere.
0: Ma se le per come lo conosco,
2: se
0: per
2: le
0: come lo so,
2: tutte e due, così almeno sceglieva due.
0: Da, dici tutte e due,
3: non
0: rifanno, fanno
3: ma
0: uno,
3: non
0: una
3: detto.
0: Difesa e un attacco.
3: Però c'hanno le coppe, si chiama uno qua. Scusa un attimo, sì, no, sì. Mettiamo i fili al proprio posto. Non si era detto che ai Bologna rimaneva per l'ultimo anno il più grande allenatore che c'è in Italia? Giustamente, che fanno? Lo mandano via. C'hanno il meglio allenatore d'Italia e lo mandano via.
0: Ma se non ci può stare?
3: E se non ci può stare, ha firmato un contrattino e ci sta. A casa mia, se metto la firma,
2: perché è lui,
3: lo
2: perché
3: finisco
2: gli altri,
3: il contrattino. Non se non ci voglio stare, se non ci voglio stare,
2: allora
3: non lo rinnovo il contrattino.
2: Sarri che fa allora? C'ha altri 2 anni di contratto.
3: Sarri, se allora, un conto è se la Lazio è
2: Napoli?
3: D'accordo. Un conto è se la
0: ma
3: società non è d'accordo.
0: No, e Sarri secondo me va via perché comunque tanto ha capito che lì non può convivere
2: comunque
0: con Fabiano.
2: Comunque ci puoi dire oggi qual è il nome più verosimile se dovesse andare via Vanoli?
3: Secondo te?
0: Io continuo a pensare che il grosso sia un'opportunità, però non sono sicuro al 100%, perché ti ripeto, da quello che ho capito io, è quando cominci a sentire 3, 4,
2: tutti
0: 5,
2: dicono grosso.
3: Sì, sì, troppe,
0: sì,
3: troppe,
0: sì,
3: conferme,
0: però,
3: sì.
0: Però secondo me su grosso, cioè, bisogna stare comunque attenti perché lui ci verrebbe.
2: Sì, ma ora pare che ci sia l'Atalanta, il Bologna, oltre alla Fiorentina, e poi soprattutto
0: Bologna c'è di sicuro, l'Atalanta.
2: Se è un depistatore seriale l'ottimo Fabio, è il fatto che ci sia un binomio dove una rete di contatti suoi ti dice occhio perché Vanoli è ancora grandi chance di restare, l'altra rete di contatti ti dice Vanoli è già fuori e c'è grosso, che lui poi prenda in contropiede la terza
3: tutti,
2: via,
3: ci sta, dai, ci sta,
0: potrebbe stare. Però ecco, io credo che è arrivato il tempo delle decisioni, cioè, diciamo, la notizia
2: tempo
0: è
2: mele?
0: Il tempo delle mele, mi piaceva Sophie Marceau tantissimo,
2: la figliola,
0: sì,
2: poi te sei un francofono, quindi
0: sì, assolutamente, poi Sophie, poi ci ho fatto l'elementare,
3: quando c'era il film,
0: e all'epoca non mi consideravo,
3: quando c'era il film del tempo delle mele, te eri un ragazzo all'epoca,
2: era quasi pari età di Sophie
3: Marceau, per quello sei rimasta impressa.
0: Io ci ho anche provato
3: con Sofia,
0: però
3: bene.
0: Ho rimbalzato.
3: Ufficiale?
0: Sì, sì,
3: rimbalzo?
0: No. Sì, sì, però l'ho dato a calciomercato.com perché
2: dire...
0: mi vergognavo a darla a tutto mercato per questa figura.
2: Posso dire che non mi stupisce?
0: Che ci avessi lì in rimbalzo con Sofia Marceau?
3: Vabbè, ci sta.
0: Però sono questo naso alla francese, cioè alla Cyrano de Bergerac.
2: Con questa siamo arrivati in fondo e chiudiamo dicendo, e la cosa assurda è che Nick è astemio. Ed è la verità. È la cosa assurda questa, quindi è grullo così di suo.
0: Siamo forti.
2: Allora, grazie Niccolò Ceccarini, grazie a Dimitri Conti.
3: Grazie Pietro, grazie.
2: Dei bolliti?
0: No, carrello dei bolliti, quello sono io, a testa. C'è uno, c'è subito carrello? Dietro di me comunque. Però dicevo, il carrello di WhatsApp.
2: No, perché te l'ho portato via troppo tempo.
3: Mi scuso
2: con coloro che hanno mandato messaggi e volevo arrivare in fondo e dare linfa vitale a tutti i messaggi, però ecco, è arrivato l'istrione e ci è toccato. Che fa rima con
0: non
3: e anche. Tra l'altro tutto il tempo senza le cuffie. Questo è un professionista.
2: Adesso Viola Amore Mio, Luciana Magistrato, Ilaria Masini, restate con noi. Altra lunga giornata sulla Radio Firenze Viola.
0: Viva
2: ciao,
0: le donne!
3: Ciao.
0: Ciao!
4: Radio Firenze Viola!
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Manca sempre meno al traguardo finale di questa stagione. Speriamo che possa essere tagliato già domenica al Franchi contro il Genoa, ovvero l'aritmetica salvezza della Fiorentina, onde passare poi ai tanti argomenti da affrontare un minuto dopo la salvezza, tra chi ci allenerà, tra tormentoni sulla carta bianca e sul non fare arrabbiare nessuno, e soprattutto per capire che Fiorentina vedremo il prossimo anno, speriamo diversa da quella di questa stagione, caro Luca Calamai, che non finisce più.
8: Non finisce una più, fammi
7: infinita.
8: Salutare la grandissima Sara in cabina di regia.
7: Ciao Sarita.
8: E
7: abbiamo anche l'ufficialità
8: tempo.
7: La finale di Conference League sarà tra Crystal Palace e Raio Vallecano
8: e non sappiamo quando si gioca Juve-Fiorentina
7: ballano sostanzialmente tutte le ipotesi, per di capire il sabato, la domenica alle 12.30, tanto piace a Sarri, e l'eventualità del lunedì
8: alle 18,
7: ma dovremmo capirlo, mi sa, lunedì anche quello, cioè prima del Genoa non ce lo dicono.
8: No, perché ovviamente sono collegate le ultime due giornate, c'è tutta una serie di incroci, quindi tutte le squadre che hanno gli stessi obiettivi devono giocare alla stessa ora e quindi si mescola tutto.
7: Mescolone.
8: E va bene, ve lo diremo. Allora, oggi stranamente non ci sono nemmeno voci di mercato da commentare.
7: No, c'è solo una questa... semi-tranquilla, cioè da capire dagli allenamenti, poi faremo il punto chi può esserci, chi meno. Io lo dico subito, secondo me mette Piccoli con il Genoa, lo va a recuperare, non credo possa partire titolare Braschi, ma insomma non anticipo su Ken, penso si vada alla Juve. Di mercato no, vedo che insomma cominciano ad accavallarsi i racconti di questo addio ormai annunciato con Vanoli.
8: Sì.
7: Ieri anche Sport Italia ha ribadito come la scelta sia stata sostanzialmente presa. Nel frattempo, a proposito di Crystal Palace, Iraola è molto molto vicino.
8: Certo. Io stamani al Crystal, anche a Caffè Bollente, nel provare a immaginare, parlando di quello che può essere la reazione dei tifosi domenica pomeriggio, no?
7: Ah beh, questo è un altro tema.
8: Io ho centrato il fatto che se c'è uno che merita un grande applauso è Vanoli.
7: È Vanoli.
8: E quindi Vanoli, io mi piacerebbe che sia questa partita o che sia nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta, però io vorrei che per una volta il fine partita, ma lo ribadisco, forse è più giusto farlo nell'ultimo turno, si dividessero le strade di Vanoli e quelle della squadra.
7: Sì.
8: Hanno meriti troppo diversi, per cui Vanoli io mi auguro che venga chiamato dallo stadio, ma anche da quel che resta dello stadio Franchi, perché lo ribadisco, gli dobbiamo un gigantesco grazie perché ha fatto un qualcosa di molto molto bello. E poi le vie del calcio sono infinite, un allenatore che fa quello che ha fatto Vanoli è un allenatore che poi in futuro potrà tornare tranquillamente, magari dopo una sua esperienza ancora ulteriore, allenare la Fiorentina, ma non possono essere abbinati giocatori e Vanoli, ecco, sono proprio due storie diverse.
7: È indubbio.
8: E quindi Vanoli, un grande applauso.
7: E atteggiamenti anche diversi.
8: Magari, non so, ecco, un qualcosa che gli testimoni sul suo palcoscenico, dove lui ci ha tirato fuori da un bel casino. Ecco, grazie Vanoli, lo dico alta voce, quindi vorrei una differenziazione netta. Quale sarà l'atteggiamento nei confronti di squadra e società, questo non lo so, lo decideranno naturalmente i tifosi.
7: Ditecelo 348-7513-933 oppure anche il 3925-727775, visto che siamo in diretta fino alle 16 anche sulla di radio, se no chiamate 055-7711-171. E
8: in questo ragionamento, tra l'altro, e poi vai a pescare come fai con grande abilità tra chi ci scrive e compagnia. Ho anche la sensazione che non succederà nulla nemmeno la prossima settimana, se vuoi il mio parere.
7: In termini di annunci, novità, allenatori. Di
8: annunci. Perché? Perché credo che sia anche giusto e rispettoso, Tommaso, far finire Vanoli godendosi anche due grandi sfide come quella con la Juventus e l'Atalanta. Tra l'altro,
7: lasciami dire, sperando che non ricapiti come a Roma,
8: No, non ci credo.
7: Cioè, che ci sia un approccio diverso a Roma.
8: E sai, lui non va in campo poi,
7: ecco,
8: può fare tutti gli stimoli del mondo
7: in mano,
8: ma se la squadra stacca la spina, ti ricordi Montella, le perse tutte di fila, cioè non o Prandelli, c'è un momento in cui se ti stacca la spina la squadra. E parallelamente, poi andiamo dal primo ospite, graditissimo, e parallelamente, Tommaso, poiché non vedo allenatori liberi che in questo momento sono nel mirino della Fiorentina, anche chi verrà a allenare la Fiorentina non può essere annunciato prima della fine del
7: campionato. E fra l'altro ti aggiungo quello che ogni tanto sentiamo qui noi privilegiati, passando dai corridoi di tutto mercato web. Sì, grosso, d'accordo, grosso, non dispiace assolutamente al Genoa, e perdona, al Bologna, che sa che su italiano cioè da capire che tipo di situazione si va a creare, il quale italiano vorrà vedere che succede in nazionale, perché magari se non è Allegri è Conte, e allora c'è Napoli che si libera, insomma
8: c'è movimento, però
7: c'è
8: ecco,
7: movimento
8: noi
7: .
8: Abbiamo sempre detto lunedì dopo la salvezza, ecco io
7: te
8: lunedì dopo
7: che...
8: la salvezza mi aspetto la parola della proprietà.
7: Ah, quello
8: la proprietà è questa. A noi non risulta ci sia nessun intendimento di cessione della società, e invece credo che tocchi alla proprietà fare il primo passo e quindi avviare, fare, sai, così quando giri una pagina di un libro o di un giornale, volti pagina, e lo può fare solo e soltanto chi comanda. Punto e basta. Scusa, sono andato lungo, chiedo scusa.
7: Ah, ci sta sentendo Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino.
8: Scusami Ernesto, sono andato un po' lungo nel ragionamento.
1: Ascolto volentieri.
7: E... peraltro uno dei primi messaggi a margine dei vari temi che ballano era, arriva da Simone da Perugia. Buongiorno, ci tranquillizzate sulla situazione Paratici? Nello specifico, per esempio, stanotte Luca su Firenze Viola faceva un po' di domande e un po' di punti di vista che girava direttamente al DS. Mario Tenerani ha scritto: non fate arrabbiare Paratici. Ernesto Poesio è 24 ore e mi tartassa per, mi chiede perché hai scritto della carta bianca 48 ore fa. Vedi Ernesto che il tema appassiona?
8: Rivendica il suo articolo, te lo dico subito.
1: Assolutamente, come sempre bisogna fare, no? Quando si è convinti delle tue idee. No, rassicurare, sai, io direi che ci dovremmo rassicurare del fatto che un dirigente così conosciuto prende un impegno a gennaio per 4 anni con una società importante come la Fiorentina. Così ecco, lasciare tutto, a meno che non succeda uno sfacelo che a quel punto racconteremo eventualmente, ma non abbiamo, come dire, la palla di vetro, e quindi nessuno può sapere, ma in una situazione diciamo normale è secondo me impensabile che un dirigente della sua importanza così ecco lasci dopo 5 mesi di lavoro. Mi sembrerebbe un qualcosa che andrebbe a screditare anche lui. Comunque rientra in Italia, è rientrato in Italia grazie alla Fiorentina, grazie all'accordo con la Fiorentina, dopo un periodo sicuramente non positivo sotto il profilo delle immagini, e quindi credo che non gioverebbe nemmeno a lui. Ecco, poi se ci dovessero essere degli ostacoli insormontabili all'interno della società, ma allora questo è tutto un altro discorso, non c'entra Paratici, c'entra la Fiorentina. A quel punto credo che affronteremo discorsi diversi,
8: non c'è dubbio.
1: Sulla carta bianca che diceva Tommaso, io credo anche che stia diventando un po' un tormentone, no? Un po' come noi a Firenze ci innamoriamo un po' dei tormentoni. Credo che si debba prendere atto del fatto che la Fiorentina, come in realtà io credo tutte le altre società, nessun dirigente ha davvero carta bianca, a meno che tu non sia Marotta e tu sia il presidente, però è un qualcosa di diverso, nessun DS, e quindi dobbiamo
7: è curioso che ce lo domandiamo un po' tutti, perché evidentemente qualche spiffero per il momento di una direzione univoca c'è.
8: Non c'è comunicazione, no. Ernesto, non c'è comunicazione in questo momento.
1: Il problema è questo.
8: Non riescono a comunicare.
1: Me non riescono a comunicare, ecco, perché che è un po' il problema che, voglio dire, attanaglia la Fiorentina da non so quanto tempo.
7: Esatto.
1: Però basterebbe far presente questo. Ed è chiaro che poi Paratici deve avere carta bianca nel suo settore, ma è il direttore, quindi è chiaro che le sollecite tecniche dipendono da lui.
8: Ma sai, quello che viene poi la domanda che ti volevo fare, sai, nell'anomalia di questa Fiorentina, perché tale secondo me è, ancora non c'è stato un incontro diretto tra il presidente e Paratici.
1: Ecco, questo è un altro elemento.
8: Cioè, non è che stanno sulla luna e ci vuole un razzo e deve partire da Cape Canaveral. Cioè, oggi si va a New York in 6 ore e mezzo, se voli in prima classe non te ne accorgi nemmeno. Non c'è stato nemmeno questo passaggio, non si capisce chi ha il portafoglio in mano. Allora,
1: sì, devo dire, Luca, te che sei un, voglio dire, esperto non solo di Firenze ma anche di altre piazze importanti, no? L'abbiamo anche affrontata pochi giorni fa. La Roma è stata, diciamo, il terremoto Ranieri è stato gestito in un modo asettico anche a Roma, no? Con un comunicato di tre righe.
8: Sì, sì.
1: Cioè, mi pare anche molto una modalità, entrambe le proprietà sono forse le uniche, sono tante le proprietà americane in Italia, ma forse le uniche riconoscibili con una famiglia, no? Poi sì, vabbè, c'è saputo, ma comunque non sono fondi amministrati da dirigenti e manager, no? E comunque sia, anche in quel caso la reazione è stata gelida, se vogliamo, sì. Comunque non per come noi siamo abituati.
8: No, fermo restando poi che nel momento arrivano i Fredkin, sono a Roma,
1: sono apparsi
8: appare una volta l'anno, ma e in questo senso, ecco, ti chiedo, allora, ovviamente stavamo dicendo proprio per motivi contrattuali, non è che se la Fiorentina è domenica alle 17:30 e salva lunedì dirà il nome dell'allenatore nuovo, perché non è possibile, se è un allenatore sotto contratto un altro club, oltre, ripeto, alla mancanza, al rispetto totale va a Vanoli, mentre invece credo che sia, vorrei dire, inevitabile, mi verrebbe da dire quasi indispensabile, che sia la società a parlare, e io immagino che parli chi comanda. Te chi ti immagini che parlerà? Se parlerà qualcuno, e a questo ruolo non può partecipare Paratici, perché Paratici non comanda, perché deve parlare
7: a livello generale complessiva della società.
1: Fammi dire che Paratici parlerebbe solo per una parte parziale della,
8: esatto,
1: regione.
8: Esatto.
1: Ma qui c'è da spiegare molto di prima. E quindi io credo che parlerà il direttore generale,
8: quindi comanda lui, cioè, perché nel board della Fiorentina ci sono tre persone, cioè.
1: È il direttore generale, quindi come tale è un ruolo di comando superiore rispetto al direttore sportivo.
8: Sì, e questo
1: lo dice la qualifica.
8: No, ma poi è evidente, però io non ho la sensazione che comandi Ferrari, nel senso che c'è il gradino superiore, no? Io facevo riferimento, certo, al board, certo, no? Nel board ci sono proprietà, tre figure nel board della Fiorentina: presidente, commisso.
3: Certo.
8: In questo momento non hai la sensazione di una figura operativa da un punto di vista gestionale del club, hai più la sensazione di un patron, non di un. Mark Stephen in teoria è quello che comanda più di
7: LAD
8: di Ferrari.
7: Sì.
8: Lui c'ha il portafoglio,
7: esatto,
8: e quindi in una regola di percorso dovrebbe parlare l'amministratore delegato, non il direttore generale.
7: Però non si sa. Sette anni mai parlato.
8: Però serve un momento sotto questo punto di vista, ma non per Ernesto Poesio, Luca Calamaio, Tommaso Loreto, ma per mettere ordine. Perché non si capisce, cioè questa.
1: Sai Luca, io più che chi parlerà, che ti ripeto, secondo me, di quelli che saranno allo stadio, il più alto in grado è il direttore generale Ferrari, diciamo, a me interessa che cosa diranno. Come verrà, cioè questa stagione disgraziata verrà archiviata, messa sotto il tappeto, silenziata. Il prima possibile, oppure da questa stagione si potrà iniziare un'analisi che poi porterà a costruire la squadra del futuro. Questo qui è un qualcosa, secondo me, che è dirimente, perché nel momento in cui si dovesse scegliere di così cancellare questa stagione, pensare subito al centenario, secondo me si commette un errore che si è già visto a Firenze in questi anni di gestione, che è l'incapacità di riconoscere i propri errori.
8: Non c'è dubbio.
1: E che poi ti ha fatto sopravvalutare una squadra, un gruppo, un progetto a luglio, agosto. E poi abbiamo visto come è andata a finire.
8: Non c'è dubbio. Però lo ripeto, no, forse.
1: Perché andiamo in Champions, l'hanno detto
8: sì,
1: loro.
8: Forse è una mia visione particolare. Ti ho detto, a me Paratici non deve essere il primo che parla, perché la prima cosa che chiedo a Paratici è dove andiamo. Ma Paratici ti direbbe, quando mi diranno
7: te
8: quanto ciò
7: dire la proprietà,
8: lo faccio. Quindi Paratici no. Io credo che il mondo della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina, abbia il diritto di sapere chi è il suo interlocutore e abbia il diritto di sapere chi applaudire e chi contestare anche, no? Allora, parla Alessandro Ferrari.
7: Allora
8: e non è che
7: forse
8: deve parlare...
7: può essere anche Paratici l'interlocutore,
8: ma
7: no?
8: Se è in grado di dare risposta a tutto, perché io non credo che se te chiedi a Paratici quanti soldi ti metteranno a disposizione, lui non so se lui ti può dire quanti soldi, okay. Lui lavorerà su quello che gli... Lo stesso Ferrari ha il titolo per parlare, certo, direttore generale, ma lui non può parlare da Ferrari, lui deve parlare da proprietà.
7: Massimo può riportare,
8: perché Marotta quando parla lui ha il titolo per parlare a nome della proprietà,
7: sì.
8: Ma quando c'è stato da presentare Ernesto i soldi per lo stadio c'era Mark Steven qua,
1: però gli incontri
8: sì, ma quando si è presentati i soldi c'è arrivato Mark Steven,
1: certo, lui c'è la borsa, diciamo, la valigetta, però diciamo tutta quella che è la gestione anche come opera di cucitura con il comune.
8: No, sì, però il passaggio supplementare, cioè stiamo parlando
7: nel comunicato di chi, poi si faceva riferimento a Giuseppe Commisso,
8: che poi non
7: parla, legame
8: non
7: alla società,
8: che cosa fai? Io credo che questo sia un passaggio importante. Ma può essere benissimo che sia Ferrari, ma deve parlare a nome della società, cioè lui deve impegnarsi per Commisso, non per Ferrari, e così serve chiarezza, ragazzi. Guardate,
1: no, io credo che però questo sia già stato più volte in qualche modo detto dalla Fiorentina, caldeggiato dalla Fiorentina, che quando parla Ferrari parla a nome della società.
8: Quindi
1: perché comunque il rapporto costante con la proprietà da Firenze è di Ferrari.
8: Perché qui, capito, gli devi chiedere, i 62 milioni meno degli ultimi due mercati devono essere recuperati nel mercato o possono essere per il momento congelati?
1: 25 già impegnati, io vorrei dire,
8: siamo il direttore sportivo, opererà in clima di autogestione oppure no? L'obiettivo si riparte dal salto al quinto posto dell'anno scorso oppure si prende un percorso più largo? Queste devono essere risposte che chiunque le dà devono rappresentare il pensiero di chi poi si prende una responsabilità di fronte alla gente.
1: Sì, io spero e credo che tutto questo discorso, che è molto ampio, non venga affrontato dopo la partita e poi a rivederci, che ci sia un momento in settimana appena possibile da parte della società in cui, come dire, si convocherà una conferenza stampa e si farà chiarezza su quello che è successo e su quello che deve essere, perché queste sono tutte domande non legittime, di più, cioè, sono la base. Io lo sto scrivendo da tanto
8: esatto.
1: Voglio dire, questa bussola qui deve essere data, poi facciano loro ovviamente.
8: Ma ne rispondano poi di quello che
1: risponderanno,
8: dicono.
1: Risponderanno di quello che fanno, positivo e negativo.
8: Ne rispondano, perché io ti devo dire, finché c'è stato Rocco Commisso, tutto si poteva contestare a questa società, meno una chiarezza di comportamento e di percorso, perché sono stati messi soldi, Cioè, quando l'anno scorso c'è stato a prendere Piccoli facendo un extra budget di 27 milioni, è stato Rocco Commisso a dare il benestare. Certo. Quando c'è dovuto rimediare qualcosa nel mercato invernale, è stato ancora Rocco Commisso.
7: Ma c'è stato da dare 3 milioni a Pioli,
8: e altrettanti. Cioè, è il momento. Vedi, anche la figura che è stata ingaggiata per la Viola Parker, ma è tutto fatto in maniera molto misteriosa,
7: sai, non è ufficiale, non l'hanno smentito e ti potrebbero dire, non è che possiamo commentare ogni voce,
8: ma
7: ogni
8: non è che
7: notizia
8: devi commentare, ma se arriva come arriva,
7: loro ti risponderebbero a tempo debito, quando
8: allora,
7: sarà
8: tempo debito, ma che non sia un tempo eterno,
7: lo so.
8: Ci deve essere, come dice Ernesto, una obbligatoria rivalutazione. Io oggi ho scritto che si deve partire innanzitutto dalle scuse e dal riconoscimento degli errori, perché questo è doveroso nei confronti di chi ha ingoiato tanta dolore e tanta sofferenza. Quindi, e qualcuno ci deve mettere la faccia, no?
7: Speriamo, Luca, perché come abbiamo detto tante volte negli ultimi due mesi, come dire, è stato anche veicolato il messaggio del miracolo, no, per arrivare alla salvezza.
8: Perché questa confusione, chiudo e poi voglio chiedere a Ernesto sull'allenatore, questa confusione secondo me poi porta al carta bianca di Paratici, perché non si capisce, cioè in questo magma è evidente, io penso ci sia una suddivisione di ruoli estremamente chiara e netta, ecco, però fino a che non ci sarà una tutto questo certificato e quindi dato anche alimenta il fatto, ma come va, chi sarà Vanoli, vero, lo voleva Ferrari, chi l'ha detto che Ferrari voleva la offerma ai Vanoli?
7: Sì, sì, questo.
8: Io non, a me non me l'ha detto nessuno, ma era la logica. Ferrari voleva Vanoli, Paratici non voleva Vanoli. Invece, poi, come ha detto Zazzaroni, a lui è stato Paratici a dire che era intenzionato a tenere Vanoli. Cioè, capito, Ernesto? Se non si ritorna a comunicare con linearità, poi è evidente che c'è confusione, secondo me.
1: No, ma quello è il principio base. Questo è l'ABC. Quindi speriamo che in questo senso ci sia un cambiamento anche in questo senso qui, ma appunto quando si, per quello io dico che la questione della carta bianca mi appassiona fino a un certo punto,
8: certo.
1: Perché il punto principale è, come dire, la cornice in cui Paratici avrà carta bianca, ma è conseguenziale. Prima devi avere la cornice in cui ti puoi muovere, quindi la società starà facendo le sue valutazioni, avrà i suoi piani nel caso di qualificazione UEFA, farà i suoi conti nel caso di non qualificazione per il prossimo anno, dico, perché certo. Fa così, cioè nei bilanci le varie proiezioni, e in base a quello stabilirà quello che può essere un budget che sarà sensibile ovviamente di quante cessioni tu riuscirai a fare,
8: ovviamente,
1: ad appiazzare una ventina di giocatori tra una cosa e un'altra, tra quelli che rientra, e non tutti sono cedibili bene, anzi su molti, penso a Zom per esempio, è un giocatore pagato da 16 milioni, ancora non l'hai finito di ammortizzare, quindi sono anche operazioni non semplici da fare, e in base a tutto questo Paratici saprà che cosa può utilizzare in termini di acquisto di soldi per comprare i giocatori e di budget di stipendi. Lì avrà carta bianca, è chiaro che lì avrà
8: sicuro.
1: Carta bianca.
8: No, ma c'è
1: lì farà il suo lavoro. Però prima ci vuole la cornice, e la cornice è quella che tutti aspettiamo e che chiaramente non poteva non dipendere dalla salvezza matematica. Ora lo stanno tirando un po' per le lunghe, perché è chiaro che la Fiorentina è salva. Però comunque, diciamo, aspettiamo l'aritmetica. Però poi dopo è normale che si fermi, esatto, a ragionare sul futuro.
8: Senti, mi sembra così a pelle che Grosso sia il favorito in questo momento. Personalmente non mi accende, ma non vuol dire niente. A me aveva acceso Pioli, che ha fatto catastrofi. È evidente, stiamo parlando di una mezza scommessa. Insomma, nel passato hanno anche funzionato le mezze scommesse. Che ne pensi di Grosso e come vedi lo scenario allenatori al momento?
1: Ma lo vedo in evoluzione, perché appunto, come dicevate prima, c'è un quadro che si muove non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina, c'è la questione della nazionale che può aprire panchine, quindi può aprire, cioè che aprirà panchine, perché un allenatore nazionale dovrà averci, anche se io devo dire, io proverei Silvio Baldini, sinceramente.
8: Lo so, guarda, lo penso. Ci vorrebbe coraggio, sarebbe una grande scelta.
7: Comunque diventerà un partito per me. Cioè, più ci si avvicina, più.
1: Una scelta, come a dire.
7: Più saremo in tanti a chiedere.
1: Riportiamoci alla normalità. Sì, insomma, sì, vabbè. E, detto questo, no, appunto, aprirà sicuramente un giro di panchine. E bisogna ragionare sul fatto che la Fiorentina non è la prima scelta di nessuno, probabilmente in questo momento. Ci sono altre squadre, perché se tra l'altro si muove Palladino si può ricreare la, si può aprire la panchina dell'Atalanta, la panchina del Bologna, che comunque sono in questo momento partono un po' più avanti, la Lazio con Sarri non si sa cosa succede, la Roma si sono assestati, sembra ora Gasperini
8: se va via Conte o Allegri
1: è rimasto da solo,
8: esatto. fa tutto lui.
1: Sì, sì. Le grandi mi sembra che non vadano a cambiare, però insomma un po' di giro di panchine ci può essere,
8: non c'è dubbio, non c'è dubbio. Quindi, va bene,
7: andiamo a aspettare il valzer.
8: Cosa aspetta il
1: valzer? Prima però panchine. Bisogna decidere se devono comunicare prima di tutto a Vanoli se hanno intenzione di cambiarlo oppure no.
8: Io ho la sensazione che lui però l'abbia già capito, Ernesto, cioè anche certo. Nelle sue dichiarazioni, che sono sempre molto pacate, molto educate, però io ci vedo una persona che si sta lentamente, ecco perché lo ribadisco, io non vorrei fosse dimenticato poi quello che di bello ha fatto, ecco. Un ringraziamento no, gli va dato.
1: Però secondo me rischierebbe anche lui di trovarsi in una situazione
8: brutta, certo. No, no, ma lui ti
7: avrebbe
8: dico, è cosciente anche lei. È la scelta più giusta per addosso. Tutti, ma non dimentichiamogli di dirgli grazie. Ecco, questo mi sembra no, questo un atto, se lo merita. Se lo merita. Grazie Ernesto.
1: A voi.
7: Ciao Ernesto, buon lavoro.
1: Ciao.
8: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il numero per parlare direttamente con noi, lo 055 77 11 171. Domenica si gioca a Genova, lo sai?
7: Domenica si gioca al Genova.
8: Te lo ricordavi?
7: Sì. No,
8: vagamente, va bene.
7: Dettaglio, ma nemmeno
8: qualcosina vi diremo anche di questo. A poco.
9: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Scusate ragazzi, io sono Pessardi tutta la vita, però anche basta di farlo passare come messia di calcio, cioè per me Sardi è forte, è un allenatore in gamba, però basta, perché non è andato a allenare il Caltanissetta, con tutto il rispetto di Caltanissetta, è andato a Roma a allenare la Lazio, e la Lazio per tutte le difficoltà che può aver avuto, non gli ha fatto il mercato, lo Tito eccetera, ma comunque è partiva già da una base solida di squadra, cioè è una buona squadra la Lazio. Poi del resto parliamone, perché l'ha avviata a metà classifica, arriverà a metà classifica Sardi, non è che l'ha fatto sto miracolo di calcio italiano, sì, poi voi mi dite che l'ha avviato un finale di Coppa Italia, quella amor di Dio, ma con l'Atalanta la partita la si è vista tutti ragazzi, o non lo sa nemmeno lui, ci ha fatto arrivare in finale.
12: Sì, dato che gli argomenti sono pochi, volevo extra calcio. Direttore, ti ricordi te cosa fa più piacere a una donna di 7-8 telefonati al giorno?
13: Ragazzi,
7: una dozzina di rose rosse.
13: Ci resterà il dubbio di cosa avrebbe potuto fare prendendo la squadra dall'inizio e soprattutto avendo un centravanti, perché non ci scordiamo che quest'anno Vanoli il centravanti non ce l'ha avuto alla fine. E il prossimo anno però è giusto per lui, è giusto che non rimanga, perché se no, se alla prima giornata pareggia, già cominciano le voci, Vanoli via, Vanoli out, quindi anche e soprattutto per lui, che mi sembra una persona seria, è giusto che se ne vada.
14: Eppure anche in 3-9.
15: Mi spiegate perché dovremmo ringraziare Vanoli? Me lo spiegate di nuovo, perché forse sono io dura, non capisco. Cioè, allora, ancora non siamo salvi. Siamo fuori da tutte le coppe. Non ha valorizzato un giocatore che sia uno. Perché dovrei ringraziare Vanoli, ragazzi? Perché? Basta un stanenia insopportabile.
7: Bene, tanti interventi, uno dei quali peraltro con citazioni importanti, credo una dozzina di rose rosse, anche se forse ho un dubbio su altro, ma non è l'ora giusta per riferire l'attività telefonica che tira in ballo l'ascoltatore, però va bene.
8: No, c'era la
7: sperando che non sia quella che fanno peraltro i nostri ascoltatori. Fammi sapere se ho capito.
8: La signora,
7: ma ci siamo quasi,
8: la,
7: a cosa?
8: La signora era, dice non bisogna ringraziare, non ha detto il nome, Vanoli, e come dico sempre in questo caso ancora di più, visto che è un'ascoltatrice, tuo parere è sacrosanto. Io credo che a dicembre ci siamo spaventati tutti, qualcuno anche terrorizzato, qualcuno era sicuro che saremmo retrocessi a febbraio. Non è vero che non ha valorizzato nessuno, penso a Fagioli, penso a
7: Parisi,
8: ha giocato senza un centravanti per tanti mesi, non ci ha salvato all'ultima giornata, ma in realtà ci ha salvato ormai da diverse partite, e quindi all'inizio non aveva società, Paratici lo ha aiutato, quindi io invece sono per dirgli grazie. L'ho scritto, lo dirò e lo ripeterò nel momento in cui diventerà inevitabile. Sai perché? Chiaramente diceva l'ascoltatore, ci resta il dubbio di sapere cosa avrebbe fatto Vanoli dall'inizio, e ha ragione.
3: Certo.
8: Ma oggi il rischio di riportare alla memoria quest'anno terribile con qualche faccia di quest'anno, anche non negativa, ma quella di Vanoli, è troppo grande. Cioè, quando no, vivi poi questa paura, la prima cosa che fai, cerchi di eliminare tutto ciò che ti può riportare alla memoria un qualcosa che ti ha generato
7: paura. Ma poi, cioè, sono vere tutte e due le tesi, come sempre il vero, la verità, o se volete una valutazione più obiettiva, sta in mezzo, perché tu hai ragione a dire che va ringraziato assolutamente, sì, Vanoli, che ha fatto all'atto pratico un lavoro eccellente, perché i numeri raccontavano che nessuno era mai riuscito, no? Da, esatto, dicembre a 6 punti, eccetera. Dopodiché è vero anche quello che dice l'altra ascoltatrice, che e avevi comunque la settima squadra per monte ingaggi della,
8: sì,
7: Serie A,
8: sì, sì, sì,
7: e durante, sì, il cammino qualche limite anche Vanoli l'ha mostrato,
8: ma di sicuro, ma
7: cioè,
8: se
7: non,
8: no,
7: è,
8: ragazzi,
7: che noi siamo qui a dire no, il prossimo anno forse è meglio, certo, di no Vanoli, perché ce l'abbiamo con Vanoli, perché qualche passaggio a vuoto c'è stato.
8: State attenti, non è che Vanoli lascia la Fiorentina e andrà a allenare il Real Madrid. La società interessata a Vanoli è,
7: cioè,
8: il Parma.
7: A meno che non ci pensi anche Sartori,
8: forse
7: è lì,
8: cioè, siamo a quel livello, no? Ma io ho visto retrocedere, lo ripeto, la Fiorentina di Battistuta, Baiano, Laudrup, Effenberg, cioè non basta il concetto della squadra. Lui ha fatto un ottimo lavoro, io lo ripeto, ha fatto un ottimo lavoro, con dei limiti, degli errori, ma oggi, e rispondo, e poi andiamo dal nostro amico Giocondo, rispondo al volo anche a Francesco,
7: su Sarri.
8: Nessuno di noi sta beatificando Sarri, io ho smesso di parlare di Sarri perché è talmente
7: al momento
8: stupido,
7: è proprio
8: dal mio punto di vista,
7: poi
8: che non si va a prendere
7: ipotesi.
8: Sarri vuol dire che non lo vogliono,
7: però,
8: e se uno non lo vuole, non lo vuole, ma noi non abbiamo beatificato qualcosa, ha preso,
7: no,
8: ti immagini giocare, Francesco,
7: certo,
8: in uno stadio dove non c'è
7: mercato
8: tifosi,
7: bloccato, non i tifosi non vengono, contestazione, essere comunque ottavi, nonni,
8: c'aveva 3 giocatori buoni, gli hanno venduto a gennaio, e nonostante questo, guarda, la Lazio aveva tutte le condizioni per andare a fare la storia della Fiorentina, andare a vivere un anno da paura, e invece la Lazio continua, tra l'altro sta finendo in maniera bellissima, addirittura può andare a lottare per il 7° posto e
7: la
8: magari vince
7: la
8: Coppa
7: Italia, porta a casa
8: nessuno
7: volta,
8: lo beatifica, ma gli si può di bravo anche a lui, quindi dico bravo a Vanoli, ma dico molto bravo anche a Sarri. Caro Giocondo Martorelli,
7: ciao Giocondo.
14: Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao a tutti voi.
8: Senti, a te Grosso piace?
14: Beh, obiettivamente ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, una squadra neopromossa dove, come spesso succede, le neopromosse rischiano spesso di ritornare in cadetteria, e quindi a prescindere proprio dal risultato, però penso che le prestazioni del Sassuolo sotto la forma di un ottimo gioco, delle prestazioni importanti, abbia valorizzato anche dei giocatori, quindi ha fatto secondo me un ottimo lavoro. Da quel punto di vista è oggettivamente riscontrabile questo, e quindi nel momento in cui si va a giudicare un giovane allenatore con queste qualità non posso essere che giudizi più che positivi, ecco.
8: Quanto è temibile il fatto che Sassuolo è un mondo particolare, per chi ci gioca e per chi allena. Grande società,
7: cioè, che comunque vada,
8: c'è pressione, c'è un'organizzazione formidabile, cioè Sassuolo è un'isola felice del calcio, che si può permettere anche di retrocedere e poi ritorna subito, perché c'è un modo di fare, si fa calcio. E lui non ha altre esperienze, dice sì, ha fatto Frosinone, sì, Serie B,
7: no, forse Lione, insomma Lione come via. Piazza
8: credo sia stato mandato
7: sì.
8: Ecco, è chiaro che Firenze è l'altro mondo, no? Che intravedi in Sassuolo, in Grosso, la personalità per reggere Firenze?
14: Ma guarda, è vero quello che dici, Sassuolo, il lavoro fatto da Giovanni Carnevale, direttore generale di questa società, è straordinario negli ultimi, dall'inizio che ha intrapreso questo tipo di percorso, ha dato dimostrazione di avere idee chiare e di lungimiranza, ha creato un'organizzazione importante, ha creato un centro sportivo importante, grazie anche naturalmente agli investimenti fatti dal presidente e la disponibilità del presidente Squinzi, che ora purtroppo è scomparso. Però io penso sempre che gli esempi vengono dalla realtà che noi viviamo tutti i giorni. E 8 mesi fa, sappiamo tutti, Luca, tu me lo insegni, le critiche, così o meno, le attenzioni mostrate alla scelta fatta dall'Inter su Chivo, e parliamo di una società importantissima,
8: certo,
14: no? Come l'Inter,
8: certo.
14: E quanti dubbi c'erano su questo tipo di scelta. E poi Chivo, con solo 12 presenze, 13 non mi ricordo, l'anno scorso a Parma, e avendo fatto solo i settori giovanili, sempre all'Inter, per cui meno esperienza di Grosso da questo punto di vista, abbia vinto lo scudetto e mercoledì prossimo ha la possibilità di potersi giocare anche la Coppa Italia. Quindi le qualità di un allenatore in questi casi si pesa in virtù della sua professionalità, della sua forza, della sua intelligenza calcistica, dai suoi metodi di lavoro. Certo, lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato mille volte, che Firenze è una piazza particolare, difficile. Io penso che poi anche prima o poi a Firenze, questo è quello che mi auguro sempre, lo dico spesso, ci sia quella volontà un po' di sapere anche aspettare.
8: No, Giocondo. Giocondo.
14: Vabbè, io ci spero.
8: No, aspettare, cioè, non c'è pazienza, perché la pazienza è finita, Giocondo.
7: Ce ne può anche
8: un
7: altrove,
8: quarto di secolo e non si vince una coppa. La pazienza è finita da un mondo che ci mette passione, cuore, presenza, spende tonnellate di soldi per fare abbonamenti. La pazienza è finita sotto questo punto di vista, e tornerà la pazienza quando ci sarà un qualcosa di serio. Mentre trovo assolutamente pertinente il tuo riferimento a Chivu, permettimi però di accompagnare questa tua riflessione con altri due nomi, no? Chivu aveva alle spalle Marotta, che secondo me è stato prezioso anche in questo tipo di aiuto, così come Grosso avrebbe alle spalle Paratici, quindi stiamo parlando di numeri uno, cioè Grosso senza un grande uomo di calcio sarebbe un rischio spaventoso, Grosso con un grande uomo di calcio, con Paratici, che tra l'altro
7: può immaginare,
8: conosce,
7: di essere difeso nei momenti difficili,
8: può essere
7: difficili,
8: accompagnato, perché il problema di questi allenatori giovani è chi hanno che li sostiene, perché lo sai benissimo, Giocondo, le difficoltà che trovano
14: sì, però capisci bene, Luca, dai, lo sai meglio di me, anche i tifosi, anche la piazza, la gente che va allo stadio, poi deve avere quell'atteggiamento di appello. Io non dico che deve rimanere in silenzio, non muovere le critiche, perché sarebbe un mondo che non esiste, però essere nelle condizioni di poter dare la possibilità a una nuova cultura societaria, no? Dove sicuramente, secondo me, ci saranno anche tanti cambiamenti anche a livello tecnico, quello che mi auguro, spero che avvenga, diciamo, perché purtroppo l'annata di quest'anno ha dimostrato che molti calciatori probabilmente non faranno parte del futuro di questa società,
8: certo.
14: E quindi con un direttore nuovo, con un allenatore nuovo, con idee diverse, con giocatori probabilmente nuovi, ecco, dare la possibilità di fare quantomeno il tempo di poter iniziare a costruire e poi giustamente fare le dovute riflessioni, critiche. Quindi se alle prime tre partite le cose dovessero non essere quello che uno si aspetta, ecco, di mantenere quantomeno un minimo di razionalità, certo. Un po' di questo mi sembrerebbe una richiesta onesta, lecita.
8: No, no, ma guarda, è una richiesta poi che ti devo dire, Giocondo,
7: peraltro
8: si sposa con la realtà dei fatti, perché la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina hanno accompagnato questi mesi di calvario con un sostegno frutto di amore e di passione. Poi è chiaro, quando alla fine fischia il fischio finale, se hai fatto schifo ti fischia, ci mancherebbe altro, ma con un'attenzione, una presenza, non hanno abbandonato gli stadio come hanno fatto altre tifoserie, quindi sempre accanto, sempre vicini. È chiaro che chi deve fare, chi costruisce questo progetto, mi riferisco a Paratici, deve sapere che oggi c'è una grande diffidenza da parte di buona parte della tifoseria con la proprietà.
7: Certo. Certo.
8: E quindi mi insegni, tutto funziona a pioggia, no?
14: Certo.
8: Se te non hai, c'è malessere nei confronti della proprietà. Oggi l'altro giorno abbiamo fatto un sondaggio sulle nostre pagine social, la domanda era: che cosa vorreste chiedere a Giuseppe Commisso? La quasi totalità ha detto: quando ve ne andate via. E quindi questo è un malessere che deve far sapere,
7: va gestito
8: un uomo di calcio come Paratici.
7: Può ignorare,
8: deve sapere che parte da questo, ecco, parte da questo, ma con una tifoseria che è sempre pronta poi a voltare pagina e darti un aiuto sempre e comunque. Ma la prima mossa,
7: gestione
8: deve partire da chi comanda, Giocondo.
14: Ma io aggiungo che questo modo di comportarsi è il troppo amore verso questa squadra, verso questi colori, che ti portano a non essere in alcuni momenti poco riflessivo e razionale. Questo io lo so, capisci, io la vivo in maniera così concreta questa realtà da sempre, conosco le dinamiche, conosco tutte le situazioni, però poi ci sono dei momenti in cui, ripeto, secondo me sarebbe opportuno, lo so che è difficile, ecco, riuscire a dare la possibilità. Certo che Paratici ha un impegno importantissimo, non si può permettere, tra virgolette, di sbagliare strategia nella scelta dell'allenatore, nella scelta dei calciatori. Sicuramente da lui tutti aspettano quel qualcosa in più,
8: rispetto agli
14: questo non c'è alcun dubbio, ci mancherebbe altro, però diamo la possibilità a chi arriverà di poter iniziare un nuovo percorso, un nuovo lavoro. Io dico solo questo,
8: non c'è dubbio,
14: che non va poi ad allontanarsi di quello che poi potrebbe essere, ripeto, nel momento in cui le cose non dovessero andare come previsto, con una critica, ma la critica deve essere sempre costruttiva affinché
7: quello è vero,
14: puoi raggiungere qualcosa,
8: non c'è dubbio,
14: di importante.
7: Però Luca, hai detto una roba centrale, ma hai proprio acceso la spia: la gestione del malessere, che è quello che capisco in questo momento non poteva essere fatto, la priorità era la salvezza, c'erano problemi più impellenti, ma è da lì che devo ripartire, perché se no si riparte distanti.
8: Sì, no, ma infatti l'unico uomo di calcio che c'è, questo lo deve ben sapere, e il messaggio che darà deve essere un messaggio che viene consegnato non a mamma mia come siamo felici, che gioia, meno male, a gente che ti guarda con sospetto, a tanta gente, Giocondo, che si è allontanata e non è mai facile recuperare chi ti abbandona, a tanta gente non ti crede più. E quindi il messaggio anche di quale dovrà essere l'obiettivo, le cose dovranno essere estremamente
7: chiare.
8: Grosso è un talento, è una scommessa. La Fiorentina ne ha fatte diverse di queste operazioni da quando sono in età della ragione. Non vado tanto indietro, penso a Prandelli, penso a Montella, penso a Italiano,
7: Sosa.
8: Tutto sommato Sosa, lo stesso Palladino. A chi lo vedi più vicino di questi qui, Grosso, per concetti di calcio, per modo di far giocare le squadre? Perché sai, l'altra grande filosofia, l'altra battaglia che gira è che bisognerebbe quantomeno riportare la qualità del calcio al centro del villaggio, perché se non puoi vincere almeno devi fare una squadra divertente.
14: No, ma sono d'accordo. Per esempio, l'ultimo, sia Italiano che Palladino, hanno fatto, hanno dato la possibilità a Firenze di vedere un calcio di qualità, soprattutto italiano, diciamo, sì, perché c'è stato più tempo da quel punto di vista. E quello che ho detto nella premessa su Grosso, a prescindere dal risultato dei numeri, ma come espressione di gioco, dove è andato, ha cercato sempre di dare un'impronta a livello di qualità di gioco importante, anche quando poi non sono venuti i risultati. Certo. Quindi questo farebbe ben sperare. Certo, poi è normale che questo tipo di scelte sono ai margini del rischio. Se poi, tra virgolette, vuoi rischiare meno, vuoi andare su una figura che ti possa dare più garanzie, che ti possa permettere anche un inizio poco edificante da un punto di vista di risultato, certo, vai su allenatori come Sarri, che secondo me ti permettono di avere le spalle coperte a più ampio respiro, su quello non c'è dubbio, perché le qualità di questo allenatore penso che negli ultimi anni l'ha dimostrato dove è andato, dal Napoli, dove ha fatto secondo me uno dei migliori miglior calcio in questo momento, negli ultimi anni a Napoli, è andato in Inghilterra, è riuscito a vincere in Inghilterra col Chelsea, è ritornato, è andato alla Juve, la Juve non vinceva da tanti anni, è portato un successo alla Juve. Quindi alla Lazio, nella premessa appena sono intervenuto, hai giustamente tu motivato e detto quello che è riuscito a fare quest'anno con una squadra dove non ha fatto mercato, dove gli infortuni gli hanno reso ancora la vita più difficile, e oggi si ritrova a potersi giocare una finale di Coppa Italia e sempre con un ottimo gioco. Quindi queste sono le scelte che appunto dovrà fare Paratici, di capire se iniziare un rischio un attimino più alto oppure andare su qualcosa di più sicuro.
8: Non c'è
14: quindi
8: dubbio.
14: Su questo sono scelte che sono solo a lui, è lui che poi dovrà confrontarsi con gli eventuali, con questa eventuale scelta e sapere poi su, poi lo sai meglio di me, non bisogna sbagliare i calciatori, io ho grande rispetto per gli allenatori, ma la qualità dei giocatori è fondamentale.
8: Sì, sì, è vero. Noi ti
14: risultato.
8: Io ti devo dire, Giocondo, che sono rimasto fulminato da Pioli, ecco, ti dico, ho preso una tale bastonata in faccia la colpa è dell'allenatore, perché i giocatori, questi stessi giocatori avevano fatto 65 punti, sesti in classifica, hai ragione, però è chiaro che i giocatori sono importanti, ma anche gli allenatori, ovviamente, come sai benissimo e come hai sempre sottolineato anche te, hanno un valore. Tra i problemi che avrà parlato c'è che torna un battaglione di giocatori. Oggi, se abbiamo letto delle ipotesi di Beltrán che potrebbe tornare poi al River Plate.
7: Dicono in Spagna che già tanto il River, no, quando può se li riprende.
8: Se li prende naturalmente a prezzi, cioè te li vende come oro e te li riprende come piombo.
7: Valencia non te lo riscatta, magari sono
8: ci
7: loro,
8: può essere qualche giovane interessante che potrebbe recuperare la Fiorentina, perché lascio perdere i vari Inzola, Infantino. Ti chiedo anche di Somm, perché Somm tornerà. Cioè, mi pare che arriva un plotone di giocatori, ma con più problemi che soluzioni.
14: È vero, io spesso ci siamo sentiti, anche ai tuoi colleghi, io mi sono sempre così, con la mia umiltà, di poterti dire che la Fiorentina secondo me ha buoni giocatori, ma non eccellenti giocatori. Oggi, se vuoi aspirare ad arrivare e a giocartela quantomeno per raggiungere certi tipi di obiettivi, ne parlo soprattutto all'inizio dell'Europa, il livello deve salire, è abbastanza. Io dico questo, faccio questo tipo di esempio, poi mi direte voi se è giusto o meno, ma non ci devo offendere nessuno, perché il mio è solo un valore da un punto di vista occhio di addetto ai lavori, né l'altro. Quanti, escludiamo Kenny, che quest'anno poi è stato anche e purtroppo non in condizione di poter dare una mano a questa squadra per tanti motivi, escludiamo Kenny, io chiedo quanti calciatori oggi attualmente della Fiorentina giocherebbero titolari nelle prime sei, non squadre d'Europa, nelle prime sei squadre d'Italia. Italiano. Sinceramente
8: Forse Fagioli?
14: Questa riflessione.
8: Forse
14: non
8: Fagioli,
14: lo so.
8: Non lo so.
14: Terrata, dimmelo. Cioè,
8: no, no, è così. No, ma guarda, te sfondi una. Io
7: Fagioli e De Gea.
8: Io ho fatto la stessa riflessione quando noi abbiamo indicato come un acquisto che ci sembrava interessante Brescianini, no?
7: Sì.
8: E ci, noi
7: che non gioca nell'Atalanta,
8: però poi mi hanno fatto
14: buoni giocatori, Luca. No. Non ho detto per l'amor di Dio,
8: ma per carità, ti sto dicendo di
14: perché non vorrei essere
8: preso. No, no, ma ti sto parlando di un giocatore.
14: Ho sentito che non scusa.
8: Pronto? Abbiamo perso.
7: Forse va a recuperare.
8: Ora recuperiamo.
7: Sì.
8: Cioè, quando noi abbiamo celebrato l'arrivo di Brescianini, e a me piaceva Brescianini, però, e piace tuttora, no? Poi però mi hanno ricordato, ma guarda, a Bergamo ha fatto praticamente non ha giocato mai. Cioè, non nell'Inter, nell'Atalanta. E quindi vuol dire che almeno sulla carta Bergamo ne aveva di meglio di Brescianini,
7: perché
8: no?
7: Perché l'anno precedente magari Adli si vedeva meno, ma
8: ecco, abbiamo
7: Milan,
8: recuperato Giocondo.
14: Sì, scusami.
8: No.
14: Non so dove ero rimasto.
8: No, stavi facendo
14: voce di De Gea, no?
8: Sì.
14: Io
8: sì.
14: Non sto dicendo che De Gea non è un ottimo portiere, ci mancherebbe altro, però dico, giocherebbe Degnano o De Gea? Giocherebbe Svilar o

0: Salutati, dei giovani viola in giro, insomma ce n'è qualcuno da Batucci in giù che sembra interessante, te che hai sempre avuto un occhio speciale per i giovani, c'è qualcuno che ti piace?
1: Ma guarda, sono giocatori che oggi come oggi non possono,
0: non sono ancora pronti,
1: non sono pronti per questo tipo di scenario che mi auguro anche le aspettative che ci sono, che proprio in virtù di quello che abbiamo detto finora. Quindi oggi bisogna andare a prendere, secondo me, giocatori di alta qualità per poter paragonarsi e tentare di raggiungere quegli obiettivi che a Firenze, tutti, una città importante, per mille motivi uno vuole raggiungere. Ecco, quindi il livello deve salire è abbastanza. Questo è quello che penso.
0: Grazie Giocondo.
2: Ciao,
0: grazie
2: Giocondo,
0: davvero,
2: grazie.
0: Come sempre.
1: Un abbraccio a voi, a presto.
0: Allora, 348-7513-933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. La prima ora è volata via, ma torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Scusate, sono qui, mi sa che non vi siete parlati con Ceccarini, perché Ceccarini, caro Luca, ha detto un'oretta fa più o meno che bisogna stare con le orecchie tesi, perché da qui a domenica ci saranno delle novità su Vanoli o comunque sull'allenatore. Questo ha detto lui, io ti riporto che ho sentito. Ciao Guido.
6: Buongiorno Radio Firenze Viola. Volevo un attimo rispondere alla signora che diceva come mai bisogna ringraziare Vanoli, ma per un semplice fatto. Che se c'era Pioli e sarà in Serie B a quest'ora, il grandissimo Pioli quanti punti aveva fatto prima arrivasse Vanoli? Anche solo per questo te lo devi ringraziare, perché ci ha salvato. A me poi il resto non me ne frega nulla.
7: Nessuno l'ha detto che Sarri è il messia. Noi si può Sarri perché lei è uno di noi, l'è Fiorentino fino a Emidoddo, e perché lei è forte. Nessuno vuole Sarri perché lei è il messia, e nessuno ha detto che Sarri è il messia. Quindi a volte riascoltati un attimino di quello che tu dici.
8: Buonasera, ma quindi se Paratici risponde a Ferrari e Ferrari risponde a Mark Steffen, che a sua volta risponde a Joseph Commisso, noi siamo nelle mani di una persona che fa fatica a distinguere una vittoria da un pareggio, un calcio d'angolo da un fuorigioco. Cioè, dove inizia e dove finisce l'autonomia? Perché se deve comunque far tutto capo alla famiglia Commisso, siamo nelle mani di persone che di calcio non sanno assolutamente niente. Ciao.
9: Io piglierei o Gasler o Sarri, che poi entrambi sono in finale di una coppa. Anche perché poi questo Gasner, se non mi sbaglio, il suo posto verrà preso da Iraola, che sembrerebbe che abbia un accordo con il Crystal Palace. E lui ha già dichiarato che finirà il suo rapporto con Crystal Palace, quindi, e non mi sembra neanche che abbia già accordi con altre squadre. Io andrei a prenderlo di corsa, anche perché poi è un allenatore che ha già fatto dei risultati importanti, ma poi soprattutto è uno che magari non ha un bellissimo gioco, ma non è anche un difensivista puro, è uno che sfrutta al massimo le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione.
10: Indubbiamente ci piace,
0: ti piacerebbe,
10: è piaciuto, mi piacerebbe, mi fido di quello che mi dicono gli esperti di Premier League, uno in particolare, lo saluto, Massimo Marianella, che sono proprio i profili quelli più difficili da arrivare, perché comunque anche Glasner in Inghilterra ha fatto bene e quindi tendenzialmente è già, come dire, un emergente nel miglior campionato europeo. Se guarda avanti, perché deve venire un campionato che forse è l'ultimo a livello europeo? Probabilmente pensa a un passo in avanti, innanzitutto in Premier League, oppure a questo punto, visto che l'Europa League l'ha vinta in Germania, la Conference, salvo grosse e inaspettate imprese del Raio, secondo me la va a vincere, e quindi in teoria ha tutt'altre opzioni. Il discorso è più o meno quello di Iraola.
0: Me era piaciuto anche
10: poi se mai c'è da fare una riflessione, te tredicesima, quattordicesima di Premier, cioè Crystal Palace agli occhi di Iraola vale più di magari altre squadre? Sì, calcio in

0: Inglese, no,
1: se
0: oggi
1: sei lì
0: così,
1: dentro, dopodiché, sei a Gardaland.
0: Conference League c'è Crystal Palace, in Europa League è passato l'Aston Villa e insomma il calcio inglese in questo momento,
1: l'Arsenal
0: nel finale di Champions è ai vertici.
1: No, no, fanno un altro sport. Tra l'altro questo allenatore è Crystal Palace, correggimi, te l'hai vissuto, l'hai vissuto anche a Londra,
0: cioè, una tranquillità,
1: è bravo anche nella comunicazione,
0: numero
1: no?
0: uno, numero uno, sorridente, mi ricordo esordì dicendo perché ti ricordi loro sì. non hanno giocato per quasi, io sono andato in settimana bianca, poi però dopo una settimana, 10 giorni, mi ero un po' rotto le palle di stare in famiglia, ho cominciato un po' a studiare, sono andato a Verona a studiare. Ma te l'hai mai sentito un allenatore italiano che dice sono stato a vedere gli avversari? No, lui ti dice è una squadra forte, sono competitivi, dovremo stare attenti. Questo ha detto sono venuto a vederli e a Verona mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto quest'altro, poi pronti via, altro e pretatti, ha fatto tre pere e ti ha rimandato a Firenze.
1: Esatto, esatto. L'altro si dice che lui c'ha ovviamente anche un grande mercato in Germania, si parla del Borussia Dortmund, e livelli molto sì. alti. E io resto convinto che la Fiorentina possa ancora esercitare una grande, no grande no, possa esercitare ancora una
0: un certo attenzione,
1: un certo fascino. Mi auguro che la Paratici questo lo renda ancora più forte, perché per un l'allenatore vuole sapere chi è la parte calcistica della società. Paratici ovviamente questo rappresenta una grande forza. Quanto a Niccolò Ceccarini, ha solo detto dal lunedì ci potrebbe essere novità, ma questo è quello che stiamo aspettando.
0: È chiaro,
1: tutto
0: è chiaro.
1: Ma io sono
0: più cauto. Mi hai fatto pensare una cosa, magari un jolly nella manica di Paratici è questo essere il suo stato, tot anni al Tottenham, sì. aver sviluppato un po' di reti, di conoscenze, anche appunto di aver esportato la sua fama, fra
1: esatto,
0: virgolette. Può darsi che qualche allenatore dice aspetta, però Paratici è l'ex uomo Tottenham che conosco, esatto. che so come lavora, allora
1: poi c'è Viola Park, c'è Firenze,
0: sì,
1: insomma
0: sì.
1: non è che non abbiamo proprio niente da mettere sulla bilancia, purtroppo non abbiamo risultati recenti, ma non è che non abbiamo proprio niente da mettere sulla bilancia. Io sono più cauto, nel senso che io immagino che usciranno più cose a salvezza acquisita, ma il primo passaggio dovrà essere un chiarimento, un saluto anche fatto a Vanoni.
0: Ma invece su Sarri sei d'accordo che ci piace anche perché è personaggio, oltre che per meriti tecnici, diciamo, come diceva
1: sì.
0: il messaggio?
1: Allora, Sarri è tante cose. Cioè, se lo prendi lo devi prendere in maniera completa. Io mi diverto a vedere qualche conferenza stampa di Sarri, ora poi abbiamo un amico che lo conosce bene. Alla Lazio è uno spettacolo, no?
0: Sì.
1: È uno spettacolo. L'altro giorno gli hanno chiesto, ma perché non fai giocare questo centravanti? E lui ha detto, chi lo vorrebbe? Dice, l'ha detto il presidente, mi dispiace, l'allenatore sono io, fo già come voglio.
0: Lo dice a Firenze, dice immagini,
1: problema. Succede, però lui ti dice, sta a Piazza Alberti, capito? C'è uno che ti conosce, ma poi soprattutto è una figura di valore assoluto che non vivrebbe Firenze come realtà di passaggio, ma che vivrebbe nella speranza di finire la vita a Firenze.
0: Sì, sì, come punto.
1: Cioè, da vecchio a Viola Park a vedere le partite dei bambini. Che ne pensi, caro Daniele Carnasciali?
0: Ciao Daniele.
2: Ciao a tutti. Siamo sempre lì a dire le stesse cose, ormai io penso di averlo detto e ridetto su quello che penso di Sarri, però poi sai, alla fine delle decisioni le prendono altri. Io dico che per me sarebbe la persona giusta per quello che hai detto te, è uno che vive, oltre a vivere la squadra, vivrebbe la città, l'ambiente, tutto, no? È una persona poi insomma, di calcio ne ha masticato tanto e quindi secondo me potrebbe essere la persona giusta per ritornare a fare un calcio di un certo tipo a Firenze e saper gestire la piazza di Firenze, non è da tutti. Poi,
1: ma guarda, mi permetto, scusami Daniele. è chiaro che noi diamo anche l'immagine del Sarri guascone, battutista, va bene, perché c'è anche questo, ma io vi garantisco che avere Sarri qua ci avrebbe la possibilità, perché tanto lui la vivrebbe così la Fiorentina, e io sono stato un anno fa più o meno in questi tempi a Castiglione della Pescaia, in quel fantastico struttura che Daniele Carnascialli e la sua famiglia porta avanti lì sul mare, e perché Sarri ha fatto
3: sì, me lo ricordo, c'era allora, una giornata
1: andare ad ascoltare la lezione di Sarri, sentire Sarri parlare di calcio, resti a bocca aperta, è magnetico, ti conquista, non finiresti mai. Dal finita la riunione sono andato insieme a lui, l'ho accompagnato al bagno di Daniele e parlavamo di calcio, di giocatori, di allenatori, di moduli, e cioè, mangiava e parlava di calcio, cioè, quindi ti porterebbe anche la ricchezza, Daniele, della sua passione, no?
2: Sì, ma è vero, quello che dici è tutto vero, ma io poi mi permetto di aggiungere che comunque a livello tecnico poi è un allenatore top, quindi non è che si parla, cioè non è uno dice vabbè lo prendiamo perché è simpatico, perché parla di calcio, perché no, perché poi è anche capace, ecco, e quindi secondo me essendo anche capace a Firenze ci starebbe bene, punto. Poi se vanno in altre direzioni.
1: Ah, no, ma infatti, perché guarda, noi parliamo di Sarri, ma in realtà la domanda
0: ragazzi,
1: su Sarri
0: è, cioè, il rapporto è molto con Paratici, nel senso che chi deve scegliere,
1: però pare
0: abbiamo
1: che
0: capito,
1: chiarisi, ecco.
0: Sì, però forse
1: perché manca il perché non si prende Sarri, cioè qui vedi su Grosso dice perché lo prendi,
0: qualcuno
1: perché non lo
0: potrebbe
1: prendi?
0: Dirti perché magari su Grosso c'è quel famoso confronto che può esserci quotidianamente, che magari con Sarri non c'è, perché come riferivi Sarri ti risponde all'allenatore, sono io, fo come dio io.
1: Sì, ma ora io ho fatto un esempio perché lì ragazzi
0: ipotizzo,
1: c'è un logoramento Daniele di mesi e mesi, il presidente non ne può più, ma io credo che invece Sarri alla Lazio abbia dimostrato anche di tenere in piedi un qualcosa e poteva sbriciolarsi,
2: No, non si è sbriciolato proprio perché c'era un allenatore di spessore che è riuscito a gestire la situazione, non hanno fatto mercato, gli hanno venduto i migliori giocatori e nonostante tutto è riuscito a fare delle prestazioni e la classifica secondo me ha fatto un girone di ritorno da ottima squadra, quindi di che si sta parlando, però no, poi se le situazioni a Firenze magari sono diverse, però ecco, visto che si viene anche da degli anni un po' particolari, secondo me, come si è detto, no, è l'unico che potrebbe risollevare la squadra e tenere anche l'ambiente tranquillo, perché poi noi si va a prendere qualsiasi altro allenatore, ma se dopo tre partite fai un punto e si ritorna da capo un'altra volta, no?
1: Certo. Senti Daniele, il futuro ruota molto su da dove si riparte, da come si riparte, no? Il grande rischio di annate come queste, te lo chiedo a te che sei un uomo di calcio di grande esperienza, è quello di sbagliare la valutazione di quello che hai, cioè di bruciare tutto perché è andato tutto male, non capendo magari chi in realtà in una situazione diversa potrebbe rendere in maniera molto diversa. Ecco, te da chi ripartiresti? Quali sono i giocatori che secondo te intorno ai quali si può ricostruire una nuova Fiorentina?
2: Ma la risposta che ti posso dare dall'esterno, perché poi dopo devi vivere lo spogliatoio, devi capire quale giocatore nelle difficoltà ha reagito in un certo modo, no? Perché poi lo capisci solo conoscendo, vivendoci insieme, e allora puoi dare questa risposta sicuro e dire da questi io posso ripartire. Dalla sensazione che ho io, da quello che ho visto fuori, ci sono dei giocatori da cui puoi ripartire, che sono Gosens, che sono Dodò, che sono Fagioli, che sono De Gea, che sono Mandragora, Ken, non, per quello che ho visto fuori, non ci ripartirei, cioè, capito? Però poi dopo sono sensazioni che te lo dai non conoscendo bene la situazione, no? E quindi si può, noi si può dare anche degli indizi sbagliati, e quindi deve essere bravo prima di tutto il direttore, e ecco perché poi dico la prima persona comunque che devi prendere, se non rimane, se hai già deciso che Manoli non sarà l'allenatore per il prossimo anno, ecco, secondo me già adesso o nei prossimi giorni lo devi individuare, e insieme a lui poi capire quale giocatore deve rimanere e dove deve andare sul mercato. Non è una cosa semplice, perché poi non è che può mandare via 15 giocatori e ne prendere altrettanti, no? Ecco perché dico è una situazione delicata, e si torna lì, un allenatore d'esperienza, non è Sarri, ma è un altro, però insomma ci vuole un allenatore secondo me d'esperienza. Poi vai a prendere, ho letto l'allenatore, quello del Barmak,
1: Iraola,
2: sì, ecco, quello basco,
1: sì.
2: Non lo so, io sinceramente non l'ho mai visto giocare, quindi non so neanche come gioca e come sarà, però ecco, sono decisioni non semplici da fare, proprio perché non sono decisioni semplici, io partirei da delle certezze, e quindi da un allenatore navigato, che conosce il calcio italiano, che sa le dinamiche del calcio italiano e che conosce bene l'ambiente. Poi staremo a vedere, ecco, sono curioso, ti dico la verità, sono curioso dove si andrà a parare.
3: Ma la difesa la rifonderesti? Perché qualcuno, però, quando dicevamo De Gea, Fagioli,
1: i due esterni per esempio li confermerebbe, no. Dodò e
3: Gosens, e i centrali, perché qualcuno scrive, guardate, sì, no, Pongracic, per esempio,
2: non l'ho citati i difensori, ma presi singolarmente sono anche degli ottimi, perché certo che ripartirei anche dalla maggior parte dei giocatori in difesa, poi è logico che deve andare a intervenire su delle posizioni di campo, su dei ruoli dove quest'anno si è mancato, è logico, però poi dopo l'80-90% della squadra deve rimanere, anche perché non c'hai le capacità per poterle cambiare tutte,
1: certo.
2: Per fare il mercato o giocare, che ne so, con tantissimi giovani, quindi i giocatori che hai, molti devono rimanere, questo sì.
1: Senti, un giocatore che veramente ti lascia un po' imbarazzato è il difensore, c'ho un blackout mentale.
3: Rugani?
1: No, quello giovane.
3: Comuzzo.
1: Perché? Perché avevamo visto un qualcosa di diverso, questo, di speciale. C'era qualcuno che si era avventurato anche in paragoni, tipo il Virkwood degli anni 2000, per anche la sua fisicità, la sua crescita. Quest'anno, Daniele, una serie di errori. Proprio
3: più che altro
1: anche
3: la
1: difficili
3: da
1: spiegare. La continuità delle errori.
3: Entra a Roma, boom! Gol della Roma con lui,
1: salta sbagliando e prende gol da Pisilli, che è alto un metro e un barattolo. Tanti errori. Allora, con i giovani, in questi casi, che si fa? Si azzera quello, oppure si manda a giocare per fargli rigiocare con continuità? Perché oggi è evidente che fai fatica a immaginare Comuzzo titolare in partenza, no? Eppure è un giocatore che un anno fa gli hanno offerto 30 milioni.
3: Oggi si fatica anche un'alternativa per Roma.
2: Sì, forse è quello che ha subito più di tutti la stagione della Fiorentina, nelle difficoltà è quello che ha reagito peggio di tutti, è quello che quando è entrato in campo si vedeva, non era mai tranquillo e ha fatto molti errori tecnici e individuali, no? Ci vuole un qualcuno che lo sa per costruire, o se no, se capisci che è un giocatore che subisce le pressioni in questo modo qui, lo puoi mandare anche a giocare. Però insomma, secondo me un allenatore è un giocatore italiano, giovane, io cercherei di
1: recuperarlo.
2: Di recuperarlo di fargli acquisire più la tranquillità, magari poi basta poco, basta due o tre prestazioni positive insieme, non da solo logicamente, un po' insieme alla squadra, per ritornare quel giocatore che è stato all'inizio.
1: E il Rugani, che invece è l'opposto, cioè un giocatore che ormai è nella fase finale della sua carriera, per carità, non è vecchissimo, però quest'anno ininfluente nel suo percorso fiorentino, se non problematico come è successo a Udine, costa quasi niente. Io credo che la Fiorentina non voglia fargli fare le 5 presenze per non avere l'obbligo di pagare 2 milioni e mezzo di riscatto, perché secondo me lo può prendere ancora
3: per
1: meno.
3: Sì.
1: Che ne pensi?
2: Ma che ne penso? Penso che secondo me è stato un acquisto, non, passami il termine, inutile per quando è stato preso, cioè non era il giocatore che serviva secondo me alla Fiorentina, erano altri giocatori, poi è arrivato e quindi è sempre un giocatore in più. E ti devo rispondere, secondo me
1: no, io credo la mia valutazione, poi ti chiedo il tuo di parere,
2: non è stata una valutazione, ma come tutti, no? Perché poi alla fine si fa fatica, no? A parlare bene di qualche giocatore,
1: esatto.
2: Però che secondo me è stato un acquisto, Monte l'ha capito, io non l'ho capito l'acquisto di lui.
1: No, soprattutto no, la Fiorentina aveva bisogno di un difensore centrale, non prendi uno che è malato ed è stato un mese prima di recuperare, perché poi dopo è evidente che poi avrebbe avuto bisogno di rientrare con calma.
3: Altro.
1: Però io penso che in un gruppo, non so, di 5 difensori centrali, io penso che un uomo Rugani ci può anche stare, ecco.
2: È quello che ha fatto in tutta la sua carriera, cioè mi sento alla fine la Juventus hanno sempre ragionato così, e quindi vuol dire che è anche un giocatore che ci sa stare bene in mezzo al gruppo quando sei chiamato, cerchi di dare il massimo. A Firenze purtroppo non è successo, ma non solo a lui, a tutti, e quindi perché no, insomma,
1: non c'è dubbio.
2: Mettiamola così.
1: Senti, prima di salutarti, Daniele, ti chiedo di altri due giovani dai quali ci si aspettava tanto in estate, ma che hanno dato poco, e sono Fortini e Fazzini. Arrivavano da due realtà diverse, diciamolo.
3: Esperienze
1: Fazzini,
3: diverse.
1: Già protagonista in Serie A con l'Empoli, autore anche di gol importanti. Fazzini, un ragazzino veramente giovanissimo, che veniva invece da una bellissima esperienza, ma in Serie B con la Juve Stabia, quindi realtà diverse. Però due giovani su quale sinceramente si pensava potessero essere progetti, prospetti di grande interesse. Poi è chiaro che in una stagione come questa i giovani sono quelli che patiscono di più, perché ovviamente diventa tutto più complicato. Ci credi ancora in questi ragazzi, oppure anche per loro, dopo un anno così, forse è meglio riprendere un percorso, rimandarli a giocare, se non diventano centrali all'interno di un progetto tecnico?
2: Ma guarda, se quando fai parte di un gruppo e giochi per una piazza importante e le cose vanno bene, ci stanno alla grande ragazzi come Fortini o Fazzini a Firenze, ma li butti dentro quando le cose vanno bene e ti rendono al massimo, e magari ti fanno anche delle prestazioni, ti fanno vincere anche qualche partita quando le metti dentro, no? E loro poi nelle difficoltà non si poteva pretendere che ci portassero fuori loro, no? Dalle difficoltà. Però ecco, come si diceva, devi fare la conta dei giocatori che possono rimanere a Firenze l'anno prossimo, e secondo me nel numero totale della rosa questi due ci possono stare benissimo.
1: E poi deciderà ovviamente anche l'allenatore nuovo, no?
2: Il modulo
1: giusto, perché è chiaro che Fortini funziona meglio da una difesa a tre, a fare un po' più la fascia, tutta la fascia.
3: Ma magari viene un allenatore e Fazzini lo vede mediano, che lo vede,
1: cioè, dipenderà anche come poi un allenatore valuta questi giocatori, ecco, se gli
2: e
1: riesce.
2: Si torna lì, si deve scegliere prima di tutto l'allenatore,
1: esatto,
2: fa tutto il resto.
1: E lo stesso vale anche per Parisi, perché pensava anche a Parisi. Magari viene un allenatore e dice: guardate, per me lui è un'ala destra, per cui per me calcolate l'attaccante esterno.
3: Non
1: oppure viene un allenatore e dice: no, per me Parisi fa il quarto, il terzino sinistro, gioca a 3 perfetto, gioca a 4 mi va bene. Cioè, è chiaro che certe valutazioni poi dipenderanno anche da quale sarà l'idea tattica, no, della squadra.
2: Sì, l'allenatore, ma anche il direttore, poi alla fine, insomma, sulle cose tecniche anche il direttore,
3: okay,
2: c'entra, non è che è esclusa da questo, però ecco perché sono loro e devono parlare e capire come deve giocare la Fiorentina l'anno prossimo, e quindi si torna lì. L'allenatore che verrà sarà quello che poi sceglierà anche i giocatori da far restare a Firenze.
1: Guarda, mi hai sganciato, mi hai acceso un ricordo in questa tua riflessione di un paio di grandi direttori sportivi che ho conosciuto nel mio percorso, e dicevano: gli allenatori conoscono la squadra che allenano il giorno del ritiro, la squadra la fo io e l'allena loro. Ora
3: hai anche delle idee su uno dei
1: ora sono cambiate un po', perché ora gli allenatori hanno molto più potere e si è perso un po' il valore,
3: Daniele,
1: invece del direttore.
3: Citavi Gasperini, Daniele, giusto?
2: Sì, no, infatti fatela a Gasperini questa domanda.
1: Sì. Ma infatti li secca tutti, lui direttore.
3: Mamma mia.
1: Ce n'è uno che resiste o lui. Daniele, come va lì? Stai preparando tutto, Hai detto il 1 giugno, no? Apri.
2: No, il 30 maggio.
1: 30
2: maggio.
1: Sta a vedere, tirati sulle via, ora mi fa di cosa.
3: Primo weekend post fine campionato.
1: E noi andremo a trovarlo, te lo dico.
2: Cioè, meno male. Champions 30.
1: Sì. Verremo a trovarti. Grazie Daniele.
2: Ciao Daniele. Ciao, grazie, ciao a tutti. Ciao ciao.
3: Ma è vero, è la serata, la grande finale.
1: Io
3: c'avevo di
1: questi direttori che dicono che un direttore si fa condizionare l'allenatore, non è buono che fa questo mestiere. Io scelgo l'allenatore in virtù dell'idea del calcio che voglio sviluppare, e gli metto, anche perché sostenevano la tesi questi direttori, e su questo hanno ragione, Tommaso, che gli allenatori non conoscono i giocatori.
3: Sì, sempre.
1: Dice,
3: sentito
1: l'allenatore ti chiede, mi diceva sempre, ti chiede solo il giocatore avversario che gli ha fatto gol
3: o che ha giocato
1: una grande partita, ma non li conosce, non conosce nessuno, conosce quelli che ha incrociato, incrocia una volta, due volte l'anno, mentre invece il direttore li segue per 10 mesi l'anno, quindi è in grado. Quindi,
3: se ti ricordi Corvino, Prandelli, ogni tanto si punzecchiavano, sì. Prandelli sugli Aic, non so, no, forse Jovetic, disse non so chi sia, e invece lì Corvino tutto sommato aveva fatto un signor colpo,
1: l'aveva visto.
3: E alle volte magari Corvino ti diceva: se non conoscete Maxi Oliveira è un problema vostro, e l'allenatore di turno aveva lo stesso problema: chi era Maxi Oliveira?
1: Quindi dov'è finito Maxi del gioco?
3: Era tornato in Sud America, esatto. Era tornato
1: uruguaiano misterioso.
3: Sì, giocò poco, scarso. 2 o 3 partite. Ecco, benissimo. Lo salutiamo.
1: Scarso,
3: classe 92. E, io credo sia ancora al Peñarol.
1: È tornato dov'era? Il suo mondo è quello. La dimensione è quella.
3: 4 aprile 24, in occasione della sfida di Libertadores persa con Rosario Central, è stato colpito con un sasso dai tifosi della squadra avversaria. Sono molto sereni, effettivamente. Sud America, zona Montevideo, ci metto poco a tirare la sassata. Anche poi l'hanno preso nel muso, fa male. Quindi un abbraccio a lui, che però è sempre un effettivo del Peñarol.
1: Va bene, allora ci avviamo spediti alla fine di
3: break
1: questa
3: per noi.
1: Palla al centro, ultimo break. 348 7513933 per gli ascoltatori di Red Radio che saranno ancora con noi una mezz'oretta. Il 3925 727775, 055 7711 171, se volete parlare direttamente con noi. A tra poco.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera. Ma io non so, forse vado un controcorrente, però io francamente di sentire le solite parole non c'ho proprio voglia. Cioè, siamo ambiziosi, non ci faremo trovare impreparati, la società è solida, tutte queste cose le abbiamo sentite per 7 anni. Io voglio i fatti. Punto. Quindi è bene stino zitti, che lavorino, lasciamoli lavorare e tutto. Poi l'unica cosa, ecco, mi aspetto ora a breve che ci dice che si, insomma, che ci diano chi sarà l'allenatore della Fiorentina e basta. Poi per il resto me ne frega nulla.
7: Sì, buongiorno, ma io non capisco perché si debba dire
8: dice io, ma di che cosa bisogna ringraziare Vanoli? Ma dico, bisogna ringraziare Pioli nella situazione in cui ci ha lasciato? Ma dico, ma ci vorremmo rendere conto che noi eravamo in una situazione disperata a dicembre, con una squadra che non aveva assolutamente un gioco, con una squadra che era distrutta a livello di spogliatoio, cioè, voglio dire, dico, ma certo che bisogna ringraziarlo Vanoli, che poi non sia l'allenatore del prossimo anno, d'accordo, ma bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto. Rino Viola.
9: Buonasera dai Rane e Viola, volevo io i valzer delle panchine. Vai. Allora, noi si piglia Sarri, alla Lazio ci va Palladino, all'Atalanta c'è Italiano, a Bologna c'è Grosso e a Sassuolo c'è Vanoli. È plausibile secondo voi?
10: Scusate perché non riesco a mettermi in contatto. No, perché mando un secondo vocale, poi se è possibile farlo passare. No, perché sto sentendo allenatore Grosso, no, sì, perché è giovane, ma chi ha allenato? Ma ci si scorda che quando praticamente da noi è arrivato Montella, ma chi aveva allenato? Cioè, aveva allenato il Catania, bene, ma poi. Quindi era giovane, è che quello che conta sono i calciatori, tutto qua. E quindi io sono per provare con Grosso, perché no? Tanto quelli bravi non vengono.
11: Io mi chiedo, scusatemi, ma in un'annata come questa, come si fa esattamente a giudicare per bene i giovani, attaccanti e difensori?
12: Hai ragione.
11: Non hai mai avuto un centrocampo che facesse da filtro per la difesa e che costruisse un qualcosa per gli attaccanti? Cioè, secondo me quest'anno è veramente dura capire chi tenere, chi no e tutto quanto, perché non hai avuto centrocampo, non si può giudicare secondo me.
10: Di sicuro non è semplice.
1: Ha ragione,
10: non sarà semplice,
1: è una grande verità,
0: in dubbio. Soprattutto pensavo anche agli attaccanti, e inevitabilmente è una riflessione puoi fare anche per Piccoli, che mi sembra sì, quello sul quale verrebbe da dare il giudizio più rapido e affrettato. Allora, sì, però anche è vero che quest'anno fa l'attaccante lì davanti, era tosto. L'anno scorso c'era il lancio di De Gea e comunque Dodò la profondità la trovava e spesso era l'altra, no, soluzione,
1: sì,
0: di gioco.
1: Hai ragione.
0: Quest'anno è venuto meno il lancio di De Gea, Dodò per carità, centrocampo ha ragione l'ascoltatore, esatto, perché esatto, prima apriti cielo tra Somma, Nicolussi, Caviglia e così via. Brescianini, Fabian non hanno cambiato la situazione. È anche vero che però qualche scelta la devi fare, perché confermarla in toto è altrettanto rischioso secondo me.
1: Guarda, il centrocampo, oggi ne parlavamo, no Tommaso, anzi volevamo analizzare il problema del centrocampo, lo faremo in una delle prossime, sì, puntate di Zona, perché te lo chiedo a te, ripeto, che rappresenti l'anima tecnica di questo.
0: Tu sei partito con un paradosso,
1: eh,
0: cioè volevi i due davanti alla difesa, in genere sono la strana coppia, no? C'è quello tecnico, esatto, veloso, e quello muscolare, Amrabat, la famosa coppia del Verona. Sei partito alla fine con l'idea di mettere Fagioli tra i due, ma inizialmente Fagioli nemmeno voleva fare, e in assenza dell'altro muscolare, potesse essere che sì o quell'altro che non mi ricordo come si chiama e poi non è andato nemmeno a Roma, e quindi hai cercato di reinventare l'idea anche di Pioli 4-3-2-1, allora quindi sei già partito male,
1: sì,
0: a metà strada, sì, sì. E poi non l'hai più percorsa, perché poi il famoso centrocampista difeso che anche a gennaio dicevamo ci serve, non è arrivato, sono arrivati i Brescianini e Fabian.
1: Io e la
0: quindi
1: sensazione...
0: ora ce ne hai tanti, tutti simili.
1: Bravo.
0: Sì,
1: li hai tutti uguali.
0: Tutti simili. L'unico
1: perché,
0: è Fagioli,
1: perché,
0: un po' diverso.
1: E parte Fagioli, che pure potrebbe essere simile.
0: Sì.
1: Perché potrebbe.
0: Rios,
1: perché in realtà
0: bravo,
1: c'hai
0: Luca,
1: tutte mezzali.
0: Rios,
1: un pochino diverse, ma. Mandragora, Dur, Fagioli, Brescianini, Fabian, Fazzini, sono tutti più o meno sono tutte più o meno delle mezzali, con, ripeto, atteggiamenti diversi, gente da corsa che ama buttarsi dentro, che c'ha è da ripensare proprio, il centrocampo è proprio un reparto completamente a ripensare. E, mi dispiace, devo dirlo, anche l'ultimo Ndur mi dà qualche preoccupazione, cioè, non che non ci devo lavorare, su Ndur, però è che non ci sta bene
3: immaginarlo perno del centrocampo, certo,
1: come fai te? Allora allora serve innanzitutto partire dai titolari. Io ho la sensazione che Fiorentina giocherà a due l'anno prossimo, però è una presentazione.
3: Certo, guarda, ora ringrazio Luca che ci ricorda Rios, che quest'anno
1: Rios, bravo,
3: comunque
1: quello di andare alla Roma, sì,
3: è andato al Benfica. Tra campionato e Champions League sono 26 più 8, 34 presenze, 5 gol. Insomma, sì, è stato impiegato un colpo.
1: Allora, io immagino che hai 10 centrocampisti, ma un titolare.
3: Purtroppo è così.
1: Quindi il problema è che, innanzitutto, devi decidere se farai il centrocampo a 2 o a 3. Se lo fai a 2, devi trovare quello fisico bravo, il Coné accanto a sì, Fagioli, sì, e poi devi trovare la riserva di Coné e la riserva di Fagioli. E tutti quelli che hai, non ce n'è uno che ha questa caratteristica, forse Mandragora, forse, ma neanche. E allora poi ne hai troppi, allora ti fa pensare forse è meglio andare a giocare un centrocampo a tre.
3: Forse sì.
1: Ma
3: prescindo dall'allenatore.
1: Ma è molto complicato, è veramente molto, è molto molto complicato. E così come dicevi te, anche valutare, lo sai, quando mi sono un pochino arreso su Piccoli, perché Piccoli poi ha avuto le sue opportunità nel momento in cui poi è sparito Ken no?
3: Sì.
1: E nel momento si può dire anche abbastanza buono della Fiorentina,
3: tutto sommato vincevi in una certa utilità.
1: È lì, cavolo, lì se ce l'hai vai,
3: sì sì, no,
1: è
3: ma
1: il tuo momento, no?
3: Te l'ho citato perché a sensazione è quello che abbiamo più valutato negativamente,
1: esatto.
3: Però
1: ma magari può avuto dei problemi
3: però
1: fisici,
3: magari si sa, e poi magari con una seconda punta e una situazione di gioco diverso, magari questo con più palloni messi diversamente, più filtranti, più cross, perché di testa ci ha fatto vedere da delle doti notevoli, te l'ha visti cross in area per la punta, ecco.
1: E lo stesso vale per gli esterni, la Fiorentina riavrà gli esterni d'attacco, sia che giochi a due sia che giochi a tre, e se non riscatti, come non riscatteranno Solomon Harrison, testa Parisi,
3: cioè,
1: che non è nemmeno adattato,
3: che è un ex novo avremo parecchio da parlare, tra l'altro insomma presto partiamo e come dice spesso Luca il mercato passa,
1: chi si compra?
3: Da Radio Firenze Viola, e quindi tornerà il tormentone per la mia gioia, perché ovviamente sarà più verso di parlare nient'altro che non sia
1: mercato.
3: Benissimo, Roberto, ciao, ben trovato.
12: Oh, buonasera, grazie. Allora, io faccio un intervento, allora metto da parte tutto quello che è praticamente la questione del caso, perché tanto lì chi decide è Parafici,
1: certo,
12: allenatori Vanoli sì, Vanoli no. Io chiamo per questo motivo, però non so cosa ne pensate voi, per la disinfezione della dei tifosi, ovviamente
1: disaffezione
12: della squadra, sì, di perché io sono della generazione, penso Luca insomma che
1: no, io sono più vecchio di te sicuramente,
12: no vabbè, comunque io andavo a Campini e vedevo i Battistusa e tutti, certo, i giocatori passavano e si riusciva anche a dirgli qualcosa, ora con questo ripeto non è più possibile. Però questo fatto che comunque sia anche il ritiro la Fiorentina faceva a Moena, ultimo posto, dove era un modo anche per avere il contatto dei tifosi, i giocatori.
1: Si trovava al paese, dai, ti ricordi? Si trovava al paese, si chiacchierava al bar.
12: Ma anche per quanto riguarda i giocatori, poteva essere un divertimento.
1: Certo.
12: Ora sono lì, per l'amor di Dio, grandi centri sportivi, perché il Della Falce è bellissimo, ma lì è un bunker, cioè nel senso, lì i tifosi a malapena sono tutti alla festa e non possono entrare. E via discorrendo. Quindi io credo, non so se la società a questa cosa ha mai pensato, anche perché poi alla fine andare a Moena, io credo, non voglio dire una cosa che è vera, non è che estendevano.
1: No, era tutto, guadagnavano dei soldi.
12: Ecco, e quindi credo questa sia una cosa, credo sia una cosa che forse secondo me la Fiorentina società dovrebbe pensarla. Poi bisogna dire anche questo, che Viola Falchi ora con questo cambiamento di clima c'è sempre un problema. Ora io sto facendo un discorso, esula un po' dal fatto
1: no, ma tocchi un argomento interessante, molto
3: tema
1: interessante.
3: C'è, e vi ricordo che per due anni di fila, quest'estate e l'estate prima, poi alla fine sono scappati una decina di giorni in Inghilterra.
12: Esatto,
3: bravo. Cioè, no, non metto in dubbio, si lavori bene al Viola Park, però anche se levi Moena, due settimane a un clima come quello inglese è più vicino a Moena, l'hanno voluto
1: quest'anno
3: fare.
1: Si parla di ipotesi Austria,
3: sia Palladino che
1: no, guarda, la tua riflessione è molto interessante, tra l'altro ti ringrazio.
12: No, grazie a voi, grazie.
1: Ciao Roberto, molto interessante.
3: Poi c'è l'aspetto emotivo, emozionale,
1: mi permette di fare
3: dell'incontro con i tifosi,
1: una riflessione sul Viola Park. Allora, il Viola Park,
3: sono già d'accordo.
1: Lui ha parlato di bunker, no? Io vorrei dire che messo così è una cattedrale nel deserto.
3: Percepito un po'.
1: Allora, il Viola Park costa, signori, costa, cioè non è un regalo, costa.
3: 8 anni.
1: Allora, io mi auguro che questa ripartenza generale, per me il Viola Park aveva un grande senso se fosse diventata la grande casa della Fiorentina. Ma una grande casa, una casa aperta tutti i giorni, un posto formidabile, unico nel mondo. Sai che io credo di poter dire con certezza di prove che la Fiorentina è una delle poche realtà che potrebbe permettersi un azionariato popolare, perché è un po' di tutti, ce la sentiamo un po' di tutti, no?
3: Certo.
1: Sul modello del Real Madrid, del Barcellona. Certo. Siamo pochi, ma siamo affezionatissimi, vogliamo esserci. Allora, io immagino che questo Viola Park, così solo per la squadra di calcio, è troppo. È troppo. Farlo vivere nella quotidianità, tre giorni a settimana, aprire un'area, uno spazio per permettere ai bambini di andare a giocare con le maglie loro della Fiorentina, magari a turno un giocatore apre la squadra, va lì a fare gli autografi, uno, no cento, uno, quindi gli toccherebbe una volta ogni sei mesi o due, ricreare quello che era, diceva giustamente lei, quel momento di Moena, nella quotidianità. Allora questo avrebbe un senso, secondo me. Quest'idea del Viola Park avrebbe un senso, di una grande casa aperta a tutti. Questo è il percorso, secondo me, che dovrebbe
3: totalmente
1: prendere un'area. E lì ci deve essere poi il giorno che viene Batistuta, i bambini con Batistuta, il giorno che c'è Prandelli con Prandelli.
3: Ma infatti stavo per aggiungere, dentro il Viola Park ci dovrebbe essere il museo della Fiorentina,
1: la realtà dedicata alle glorie viola, e una volta ogni 20 giorni c'è una partita delle glorie viola. Se facciamo del Viola Park il punto di ritrovo solo e soltanto della parte tecnica, è troppo, ma così grande non ce l'ha il Real Madrid. Quindi questa è la speranza, che si possa veramente riaprire a Firenze.
3: Certo.
1: Perché vedi, quando ti parla un tifoso che ha l'idea del Viola Park, del bunker, lo ha detto lui, non l'ho detto io, abbiamo già perso quel tipo di progetto, è già sconfitto.
3: Non si può pensare in una stagione intera di fare un allenamento a porta aperta, perché ne hanno fatto
1: e già
3: uno.
1: Che ci siamo, ne dico un'altra: poiché non facciamo le coppe l'anno prossimo,
3: il giovedì amichevole
1: si va a giocare fuori, si va a giocare in
3: giovedì
1: Toscana,
3: amichevole
1: si va a Grosseto, a Pistoia, a Lucca, a Arezzo, a Empoli, a Montevarchi, si va a ricercare i tifosi della Fiorentina.
3: Beh, Pistoiese, Fiorentina è giovedì, ma te ne immagini,
1: si fanno
3: a quel punto si fa diretta di 18 ore,
1: si va a Viareggio, si va lì, si fa la partita, si firma gli autografi ai bambini finché c'è l'ultimo
3: come
1: bambino.
3: Come fu il sabato, cos'era,
1: bisogna
3: 20
1: tornare a seminare, perché stiamo perdendo tifosi. Allora sfruttiamo un anno, che spero sia l'ultimo, senza coppe, per tornare a investire sull'essere tifosi della Fiorentina. Non ce ne abbiamo più, ragazzi, che tifano la Fiorentina, non vinciamo più nulla. Li dobbiamo andare a cercare e digli grazie. Prendano il loro pulmettino bello, si fanno i 40 minuti, un'ora di pullman e si va a riconquistarsi il nostro mondo. Vabbè.
3: Giacomo Galassi, ben trovato. Jack, buon pomeriggio.
13: Buonasera, tra l'altro sono arrivati aggiornamenti in questi istanti dal Viola Park, in attesa di capire che mi sentivo giustamente ragionare su quelli che saranno i futuri utilizzi del Viola Park. Ad oggi è dove si allena la squadra di Vanoli.
1: E... scusami, sono finite anche le conferenze stampa. Perché non parla più nessuno?
3: Perché c'è più la Conference League, dove lì è obbligatorio.
1: No, ma perché non parla nessuno?
3: Non te lo dicono.
1: Perché alla vigilia della partita non gli fa parlare
3: perché
1: Braschi?
3: Non gli piace parlare. E
1: ma
3: noi,
1: è sbagliato.
3: Infatti si sta qui e ci dice ce lo devono dire. E poi
1: ma
3: c'è a chi gli va bene e ci punti il dito. Ah, ve lo
1: ma
3: devono.
1: Caro Paratici, è sbagliato.
3: Io non dico più nulla.
1: È sbagliato. La Fiorentina, Paratici, non è la Juventus. Ricordate bene, la Fiorentina non è la Juventus, è un'altra realtà. Allora perché domani, oggi non ha parlato? Chi è che sta andando bene? Pigliane uno, Parisi. Perché oggi, perché non hai una conferenza stampa di un giocatore della Fiorentina che per raccontare un qualcosa di positivo? Io non ti chiedo di far venire lì Ken o di far venire uno che può andare via, ma parlate, apritevi, se no sarete sempre meno, perché la mandate e le mandate via i tifosi. Ci sarà uno di buon Braschi, per me Braschi, conferenza stampa l'avrei fatto dopo il debutto a Roma, martedì, questo ragazzo bellissimo, si gira, boom, palo, subito un personalità, palle, parlate, apritevi a Firenze. Se non riprendete Firenze, caro Paratici,
3: questa l'ho già sentita,
1: Firenze siete sempre meno.
3: Questa negli ultimi 20 anni, però a scadenze regolari ogni tanto l'ho già sentita.
1: Allora, Giacomo Galassi gioca domani.
3: Intanto,
1: cominciamo a dire le cose. C'è la partita dei giornalisti
3: e non ha stretto, non stringe i denti.
1: No, niente, è un bua.
13: Siamo tutti carichi.
1: È pittima.
3: Giacomo Ibua Galassi.
1: Giacomo Ibua. Ma l'hai sentito l'appello di Tenerani? L'urlo di Tenerani nella chat.
13: Sì, ma comunque siamo una bella
1: squadra. Allora proporremo, guarda, suggerisco al direttore di proporre l'urlo di Tenerani. L'urlo di Tenerani,
3: vada in diretta.
1: Il mariolismo, e te come sempre fai, c'hai il dolorino, il problemino, vabbè, andiamo avanti.
13: Mi hanno detto il polpaccio è una delle zone più infami che ci siano.
1: Polpaccio e cervello.
13: Ho già giocato sopra ignorando tutte le indicazioni mediche, mi sono rifatto male in maniera imbarazzante. Dopo 3 minuti non posso ripetere.
1: C'hai il polpaccio.
13: Vabbè. Andiamo avanti. Comunque, vengo agli aggiornamenti invece sugli infortunati di casa Fiorentina. Allora, Ken, voglio dire, se le percentuali già erano basse, sono ancora più basse nella giornata di oggi, perché continua a lavorare a parte, quindi con il Genoa, ecco, tenderei a chiudere anche quel piccolo spiraglio che si era aperto. Quindi niente che e se ne riparla per la Juventus. Diciamo più ottimismo sugli altri, continuano ad esserci, anche se poi sia Piccoli, sia Fortini, sia Balbo oggi non hanno fatto tutto l'allenamento in gruppo, hanno fatto solo una parte di allenamento in gruppo, ci dicono sempre con carichi maggiori, quindi non so quanto possono aumentare questi carichi, però sia Piccoli, sia Fortini che Balbo vanno verso la convocazione, mettiamola così.
1: Ma Piccoli non... difficile sia titolare, se
3: per me è Piccoli.
13: Sul fatto che tutti e tre, ora di Balbo e Fortini, credo che anche fossero al 100%, non so se giocherebbero. Piccoli probabilmente fosse al 100% giocherebbe, invece tendo a pensare che possa essere magari un'alternativa per gli ultimi 23 minuti. Quindi, e questi sono gli aggiornamenti.
1: Quindi chi facciamo giocare all'attacco?
13: Io oggi vi dico Braschi. Secondo me gioca Braschi. Poi vi direi 60% Braschi, 40% Gudmundsson.
3: Quindi Galassi da Braschi in pool.
1: Braschi in pool.
3: Per me non lo mette mai.
13: Gudmundsson al Franchi, prima punta, dopo tutto quello che è successo le ultime settimane, dopo che Gudmundsson da prima punta non mi sembra che voglio dire.
1: Però Gudmundsson contro il suo Genoa bisogna metterlo,
13: Vabbè, anche dalla panchina, uno a mezz'ora può fare quello che magari sull'esterno facendo riposare Solomon, che insomma
1: anche se riposare non mi ha stanco, non gioca mai,
13: stanco no, però comunque
1: perché si deve far riposare uno è una settimana non fa nulla, vuoi anche tre giorni
13: è un modo diverso per dire sta mettendo in panchina Solomon, va okay. Bene, facciamo così,
1: no, decidi te, fai così. Quello che vuoi, tanto ormai amanti tesi che va bene,
13: mettendo in panchina Solomon e poi con Parisi sulla destra, però insomma il ballottaggio è Braschi Gudmundsson, con Braschi un po' avanti a Gudmundsson secondo me.
14: Però va bene
1: e
14: va
1: il centrocampo bene. Gioca,
13: questa è un'altra bella domanda, ne parlavamo ieri, io credo che Mandragora tornerà dal primo, così come Fagioli,
1: cioè finita la punizione di Mandragora,
13: ma quanto deve durare questa punizione, poi non è stata che comunicata a nessuno mai. Anche perché lo citavi prima, conferenze stampa sia mai. Però io credo proprio che non ci siano problemi, che Mandragora rientrerà dal primo, anche perché insomma, Brescianini sì, forse non è stato tra i peggiori a Roma, però anche qui non è che si sta parlando di un giocatore che sembra irrinunciabile.
1: No, Dur gioca però
13: E io credo si tornerà al centrocampo, che poi è quello che ha dato più soddisfazioni tra virgolette in questa stagione, perché almeno le partite che la Fiorentina è riuscita a vincere l'ha fatto quasi sempre il centrocampo Fagioli, Mandragora, Andur, quindi tendo a pensare che questa sia la scelta anche per la partita di domenica.
1: Quindi se gioca anche Gudmundsson praticamente nessuno degli acquisti invernali giocherebbe titolare. Bene, bene, in difesa immagino Pongracic, Ranieri, no?
13: Immagino anch'io, sì, non credo ci sia chance né per Comuzzo né per Rugani, sulla sinistra Gosens e sulla destra Godò.
1: Ma almeno per la partita contro il Comune pensi di recuperare oppure no?
13: No, io faccio tutto questo per recuperare per la partita contro
1: l'ultima
13: il Comune,
1: partita
13: però
1: che noi vi racconteremo,
13: perché francamente mi sono ritrovato anch'io in questo, seguendo anche la stagione della Fiorentina, nel momento in cui mi sono infortunato ho detto voglio informarmi davvero su come si gestisce un infortunio. E oggettivamente bisogna dire anche sono cose delicate,
1: comunque perché... si sta scaldando Pietro Lazzarini, va avvertito, grande sta Pietro. Per entrare in campo e ci porterà al titolo, vabbè,
3: trovo vergognoso comunque che Galassi non vada a vedere,
1: è bua.
3: No, che non vada nemmeno a vedere campo domattina, vai
1: va per forza, se no il senso d'appartenenza alla squadra dove va a finire, ci mancherebbe altro, va bene,
13: con lo striscione mariolismo
1: scatta la multa, sai.
13: Beh.
1: Va bene.
14: Ciao Giacomo, a dopo.
13: Ciao, più tardi.
3: Tra un'oretta lo trovate ovviamente in compagnia dei suoi ospiti, Mister Fattori, Garrisca al Vento fino alle 19, poi Ganzamente in Viola, la redazione Brivido Sportivo.
1: Ora noi lasciamo a qualcosa di speciale.
3: Noi ora lasciamo a una puntata specialissima.
1: Che non dovete perdere in nessun modo.
3: Perché ci sarà un grande ospite.
1: Lo possiamo dire.
3: Più attenti, ieri lo hanno
1: scelto. Cesare Prandelli con Alberto Polverosi.
3: Mister che abbiamo salutato più che volentieri ieri e che con Alberto e Giacomo Guerrini ricorderà alcuni
1: non
3: passaggi in questa cavalcata lungo la storia viola, quindi archivi polverosi in arrivo qui a Radio Firenze Viola, in arrivo informazione, musica e tutte le novità, gli aggiornamenti in chiave fiorentina anche sull'Edi Radio a partire dalle 18, arriva il weekend, quindi noi come Palla al Centro l'appuntamento lo diamo a lunedì ore 14, ma ovviamente ci saremo nel weekend, già domani, ci saremo anche domenica nel racconto insieme a Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e tutta la diretta per Fiorentina Genoa. Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
1: Ciao
3: e a presto.

0: cuore. È Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
3: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
3: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace!
4: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso!
5: C'è Velvet Pet, ha tutto! Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
6: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
7: Tutti matti per il Velvet Pet!
2: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
8: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Ink & Chic, oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi a Firenze. Raccontaci la tua idea, che sia un dettaglio minimal o un progetto che abbraccia intere parti del corpo. Il nostro obiettivo è offrirti un lavoro unico e su misura. Nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Tifosi Viola, è il vostro momento. Fino al 29 agosto, 30% di sconto in occasione del centenario della Fiorentina. Ink & Chic, il tatuaggio preferito dai tifosi Viola.
2: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
9: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
11: Due giorni a Fiorentina-Genoa, partita che dovrà sancire la matematica salvezza della Fiorentina. L'emergenza per Vanoli è quasi finita, ma Ken dovrebbe restare ancora ai box. Cercheremo di capire quindi come stanno i Viola in vista di questa partita. E poi subito spazio al futuro. Vanoli addio, chi arriverà nella rosa? Invece si riparte da Fagioli e De Gea? Di questo e altro parleremo durante queste due ore di Viola Amore mio, e chi vi dà il benvenuto è Luciana Magistrato, oggi ancora alla conduzione in attesa che torni il padrone di casa Lorenzo Marucci, che se la sta prendendo un po' comoda. E do il benvenuto in studio alla giornalista, collega e amica, amica anche di Radio Firenze Viola, Ilaria Masini.
12: Ciao Luciana, buongiorno.
11: Ciao, ciao Ilaria. Per parlare.
12: Ma dove è Marucci?
11: È in giro per il centro Italia in questi giorni e lo sarà ancora per qualche giorno. Comunque, per parlare con noi, se avete qualche domanda da rivolgere anche a Ilaria oppure agli ospiti che avremo durante la puntata, potrete farlo con dei messaggi scritti o vocali al 348 7513 933 oppure potete intervenire in diretta allo 055 77 11171. Eccoci Ilaria, allora
12: eccoci.
11: Diamo il
12: hai
11: via.
12: Detto bene, eccoci.
11: Diamo eccoci. Il via.
12: Eccoci tutti in attesa della stessa cosa, cioè il punto che manca per la salvezza matematica.
11: Esatto.
12: Cioè, tanto questo è il sentimento comune di tutta la città. Aspettiamo questo punto e dopodiché cominceranno le grandi strategie. per la Fiorentina del futuro.
11: Ma che partita sarà secondo te con il Genoa? Una partita di chi va in campo sapendo che anche al Genoa può andare bene? Non parlo di biscotti, non parlo di accordi o di altro, ci mancherebbe, ma proprio psicologicamente magari è una squadra che va in campo per ottenere quel punto, o pensi che davanti al pubblico dopo una sconfitta così importante e sonora di 4-0 all'Olimpico la squadra vorrà anche, insomma, farsi perdonare al proprio pubblico, appunto.
12: Beh, sì, vorrei, ecco, vedere
11: che
12: io
11: partita ti aspetti dalla Fiorentina.
12: Cioè, purtroppo, come si dice sempre, aspettarsi qualcosa a questa Fiorentina è impossibile, perché non sai mai cosa hai di fronte. Bisogna dire che le ultime prestazioni onestamente non sono state delle gran prestazioni, quindi potersi immaginare una Fiorentina così vivace, scintillante, piena di gol diventa difficile, però è quello che devono puntare. Cioè, non possono puntare, mi manca un punto, cioè sarebbe gravissimo, no? Ma non per il punto, certo che manca solo un punto, però manca tanto da dimostrare, cioè manca di finire queste tre partite. Guarda, Fagioli alla fine della partita con la Roma ha detto bene, cioè non dobbiamo pensare al punto, dobbiamo pensarne a 9. Cioè, tu con Fiorentina Genoa devi provare a fare almeno un'impresa quest'anno a Torino, no? Contro la Juventus devi

0: Il Genoa, io mi affido e do il benvenuto a Radio Firenze Viola a Claudio Nofri, ex giocatore,
1: salve,
0: ovviamente
1: salve.
0: Opinionista, quindi insomma lo conoscete tutti, non ho bisogno di presentarvelo. Ecco,
1: buongiorno,
0: Claudio, buongiorno, ciao, e grazie di essere con noi. E, ti volevo subito chiedere che Genoa ti aspetti, che Genoa sarà domenica quello che vedremo al Franchi.
1: Ma sai, con la salvezza acquisita ovviamente c'è una libertà mentale che dovrebbe far esprimere i ragazzi di De Rossi in maniera molto più libera rispetto a quello che è stato fino a poco tempo fa, anche se proprio il fatto di essere magari un po' come dire costretti a giocare in una certa maniera magari non faceva vedere dello spettacolo puro, ma De Rossi ha fatto veramente un qualcosa di straordinario, perché quando è arrivato insomma l'atmosfera era veramente molto molto triste e soprattutto potenzialmente anche ancora più aggravata da alcune situazioni. Ha immediatamente visto, anche attraverso l'operato per una partita di Mimmo Criscito e Roberto Muzzita,
0: sì,
1: qual era il metodo da adottare.
0: Ha cambiato, cioè, il modulo, no?
1: È cambiato il modulo, e allora ha dato intanto una punta in più rispetto al 4-2-3-1 che utilizzava Viera, con Colombo che ha usufruito, diciamo così, ecco, del fatto di giocare vicino a Vitigna, a Ecator e compagnia, e poi soprattutto i due esterni, Martin per esempio da una parte che non sta giocando benissimo, non so se sarà poi titolare appunto con la Fiorentina, però e Norton Caffi che non sono due terzini ma sono due mediani esterni, e di conseguenza non hanno quel modulo, quello adottato da De Rossi, non avevano l'obbligo di fare delle diagonali molto basse per poi ripartire a 70 metri dalla porta avversaria, e di conseguenza ecco che c'è stato un cambio proprio di mentalità, ma soprattutto appunto di schieramento, che ha dato dei frutti molto molto importanti.
0: Senti, proprio Colombo, no? All'inizio ha avuto un inizio un po' disastroso,
1: sì,
0: insomma
1: sì,
0: deficitario, quindi De Rossi, grazie anche a questo modulo come dicevi te, ha valorizzato gli attaccanti, o comunque almeno con
1: sì,
0: altri...
1: Eh sì, hai ragione, perché lo stesso Colombo, che io ho sempre ritenuto ancora da far crescere per essere titolari in una squadra di Serie A, no? Però ha delle qualità soprattutto mentali, oltre quelle di dover fare gol, che insomma ha fatti 6 o 7 che non sono una marea, però insomma si sta recuperando anche un budget, diciamo così, non dico importante ma sufficiente, però là da solo era veramente troppo, mi ripeto, isolato, e quindi non riusciva a mantenere palla, a far salire la squadra e a alimentare una caratura che potrebbe diventare, non lo è ancora secondo me, molto buona per la Serie A. E allora se mi metti vicino un Vitigna, un Ecator o chi per loro, ecco che insomma si è alimentato lo score anche non solamente numerico ma proprio di occasioni da creare e poi da mettere dentro, per una squadra che invece era veramente molto poco dotata in questo senso.
0: Ilaria Masini che è in studio con me.
2: Sì, buongiorno, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno,
2: allora io volevo chiederti questo, cioè su De Rossi, no? Siamo parlati un po' ora dal punto di vista tattico, che cosa ha fatto per la squadra. Volevo capire un po' il sentimento di Genova nei confronti di questo allenatore, perché sappiamo che con la salvezza lui gli è scattato il rinnovo, quindi permanenza al Genoa, però è uno degli allenatori che in questo momento è più chiacchierati sul mercato anche per la Fiorentina. Allora ora cerco di spiegarmi bene, però qual è il sentimento cittadino nei confronti di De Rossi? Cioè se De Rossi dovesse andarsene, cosa pensa il club, cosa pensano i tifosi? Cioè ci sarebbe voglio dire, dispiacere, ci sarebbe la volontà di convincerlo a rimanere, cioè ci spieghi un attimo la situazione.
1: Ma lui si è attivato veramente tutte le simpatie di una platea che merita questo atteggiamento, perché ovviamente qui la cosa più importante è poi fare i risultati, mettere in campo una

0: squadra organizzata e tutto il resto, però poi dopo o all'inizio o durante la settimana o alla fine della partita ci vuole anche una, come dire, una dimensione a livello di esposizione pubblica che lui ha proprio nelle sue corde.
1: Sì, che lui è bravissimo, lui cioè sì, io dalla, scusami, ti ho interrotto, ma dalla presentazione che fece il giorno alla Roma, cioè noi lo conosciamo ovviamente, De Rossi lo conoscono tutti e lo conosciamo attraverso le dichiarazioni, fece una conferenza di una bellezza e di una bravura incredibile, insomma poi si è ripetuto nel tempo.
2: Ma
1: però
2: anche a Genova insomma trova sempre le parole
1: giuste, trova sempre le parole giuste.
0: Questo, ripeto, questa è una cosa che poi è successiva ai risultati, perché se tu hai le stesse parole e perdi tutte le partite,
1: beh, certo,
0: non gli
1: certo.
0: frega niente.
1: Esatto.
0: Però
1: anzi dici questo chiacchiera e non arriva a nulla.
0: Però per arrivare ad ottenere quei risultati, oltre all'aspetto tattico, l'aspetto fisico, la comunione di intenti con i giocatori eccetera, ci vuole anche questa esposizione che soprattutto in piazze come Genova, ma anche come Firenze, sono molto importanti, perché i tifosi sentono che uno di loro in qualche maniera, pur non essendo nato né a Genova
1: si è appena arrivato anche
0: ecco, lui è un po' come me, io sono nato a Roma no, ma insomma lui ha operato a Roma e quindi però Genova è una piazza molto particolare, Firenze lo sa perfettamente perché tante tante sfide che ho fatto anch'io, sono piazze che non appartengono propriamente all'elite, diciamo così, Inter, Milan eccetera eccetera, da un punto di vista numerico, da un punto di vista dei risultati, però lo sono attraverso proprio un'esposizione ogni domenica, no, domenica no perché adesso si gioca di tutti i giorni e quindi è un'espressione sbagliata, però onestamente quando giochi al Ferraris ti senti o al Franchi ti senti veramente portato a dare il 100% per quelle maglie.
1: Ecco, ma alla luce di tutto questo un'eventuale partenza come la prenderebbero?
0: Ma sarebbe secondo me anche per lui, devo dire la verità, perché lui quest'anno si è veramente caricato molte molte simpatie da parte di anche direttori sportivi importanti, però aveva avuto un passato non così glorioso da allenatore, no? Quindi adesso lui credo che debba assolutamente rimanere in un posto dove non c'è bisogno di dimostrare niente, perché ormai lui è veramente uno che va in panchina, ma può andare anche nella Nord e lo accolgono nella gradinata Nord e lo accolgono alla grande anche a dirigere la partita, per cui voglio dire credo che lui anche per lui sia veramente un qualcosa, non solamente per la società, un qualcosa di proficuo rimanere in una piazza che gli vuole bene e che onestamente poi insomma ha anche il suo valore, ecco, al di là dei numeri in classifica.
2: Senti, volevo andare invece su un singolo, è inevitabile, no? A Claudio una domanda, a Claudio Onofri una domanda su Gudmundsson, visto che l'abbiamo preso dal Genoa, l'abbiamo pagato anche un prezzo molto alto, eppure in tre ruoli diversi, perché poi ha giocato da trequartista, da esterno, ora Vanoli lo ha fatto giocare anche come punta, no? Al posto di Kenny.
0: Falso 9,
2: sì, come si usa dire. Ecco, come mai non ha convinto in queste due stagioni, non ha trovato la sua posizione? Insomma, noi ci ricordiamo il giocatore straordinario del Genoa, ma non quello Viola.
0: Allora, intanto è un qualcosa che nel calcio succede da tutte le parti, perché tu ti aspetti alcuni risultati su uno che hai pagato tanto eccetera, che ha fatto vedere le grandi cose, e poi però i giudizi non devono essere relativi a una stagione, a un mese, a tre mesi eccetera,
1: quasi essere due anni.
0: Ecco, per quanto riguarda il ruolo, come dicevi giustamente, lui anche ecco, per esempio è stato schierato falso 9 in qualche maniera, era anche nel Genoa schierato così, ma nel senso che però aveva una punta vicino e soprattutto lui deve essere lasciato libero di fare quello che gli pare, ma non da un punto di vista anarchico, ci mancherebbe altro, perché poi invece qui dimostrava anche che nella fase difensiva dava una mano a tutti, eccetera. Sì. Però lo smarcarsi era un qualcosa che aveva dentro, e allora giocava praticamente sui tabellini come seconda punta, ma i tabellini non contano niente, perché poi per fortuna nel
2: poi
0: calcio
2: dipende dai movimenti, certo.
0: Invece i movimenti suoi sono dettati da un istinto di dove andare a prendere la palla, e quindi questo non è il solo motivo perché magari probabilmente a Firenze non ha ancora dimostrato quello che vale, perché ci sono tante altre cose che magari io non conosco assolutamente, però questo è un giocatore che quando è andato via, io posso esprimermi, mi sono un po' incazzato nel senso che veramente aveva fatto delle stagioni straordinarie, e tra l'altro in un contesto dove non era così conosciuto in Europa, no? Voglio dire, quando arrivò qui era uno che doveva ancora dimostrare quello che valeva, e lo ha fatto in maniera eccezionale, per cui io credo che ci sia tutto il tempo a Firenze di poter sviluppare queste tesi che sto esprimendo.
2: Senti, dall'esterno invece che pensi di questa Fiorentina, soprattutto di Vanoli, no? Perché in fondo il percorso è stato molto simile a quello di De Rossi, sono arrivati, sono subentrati in una squadra più o meno la stessa partita, perché poi hanno esordito nella stessa partita all'andata, e hanno lottato per la salvezza, il Genoa l'ha già ottenuta, la Fiorentina, ora tu farai gli scongiuri, ma insomma noi speriamo lo ottenga questa domenica. Per cui che pensi del percorso che ha fatto Vanoli? Qui si discute molto a Firenze se rinnovarlo o meno, ecco, se confermarlo o meno.
0: Vedi, anche qui parliamo appunto sempre di un argomento, di uno sport, il calcio, che ti fa cambiare idea dopo 20 minuti nella stessa partita su un giocatore, sulla squadra, eccetera. Non c'è niente da fare, però io per esempio quando è arrivato Vanoli sembrava che potesse arrivare
2: destinato
0: anche al Genova,
2: a Genova, sì, al Genova.
0: Ecco, allora io tifavo Vanoli, lo dico molto espressamente, perché l'avevo visto, l'avevo conosciuto, eccetera, e mi sembrava che avesse veramente un modo di esprimere le sue idee attraverso il gioco della squadra molto importante. Ora è ovvio che in questo momento si sono capovolte le situazioni, perché è più De Rossi che ha attirato e se l'è meritato al 100%, per cui io però penso che quello che ha fatto vedere precedentemente Vanoli possa essere un caso che non si sia visto immediatamente nella Fiorentina, ma anche se onestamente poi dopo i risultati ultimamente sono arrivati, però io credo che sia uno di quegli allenatori che hanno un'idea in testa e che devono iniziare subito in preparazione a metterla nella testa appunto dei propri giocatori, e qualche volta magari non succede, ma molte volte invece sì, e allora quando succede vedi, oltre che dei risultati, anche il piacere di andare allo stadio e vedere giocare bene a pallone.
2: Senti, un'ultima considerazione, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. La volevo su Baldanzi, probabilmente non ci sarà, no? A Firenze,
0: no,
2: è ancora pronto. Ecco, ma com'è stata la stagione, la parte di stagione che ha fatto Baldanzi al Genoa? Perché è un giocatore che spesso è stato accostato alla Fiorentina, poi è andata alla Roma, poi è venuto in prestito al Genoa, e se ne è sempre parlato, ecco, ma poi non si è mai concretizzata. Che giocatore è e quale sarà il suo futuro? Quale pensi sia il suo futuro?
0: Questo sul futuro onestamente non posso diramare, diciamo così, espressioni che non conosco, e per cui sono molto sempre complicate. Invece sulla la caratura del giocatore, io penso che questo non possa che migliorare, perché questo è il classico giocatore che ogni tanto ti può far vincere una partita, non dico da solo, non cerchiamo di capirci, però con il dribbling, con la visione di gioco, la tecnica che ha, ecco che anche qui ha dimostrato capitato ogni tanto che insomma è uno molto, molto potenzialmente molto forte, quindi io penso che insomma una squadra che ce l'ha un allenatore e una squadra che ce l'hanno faranno di tutto per poter, diciamo così, mantenere questo asset che deve crescere assolutamente. Io sono convinto che non lo conosco di persona, però sotto il profilo professionale, se è quello che penso io, e allora dal punto di vista tecnico questo cresce e diventa un pilastro, diciamo così, della squadra dove gioca.
2: Perfetto, Claudio Nofri, grazie di essere stato con noi. Sarai a Firenze a vedere la partita, la vedrai?
0: No, sono in televisione, in trasmissione a Telenord, la partita. Vabbè, è meglio allo stadio, però vabbè.
2: Comunque insomma la vedrai. Grazie di essere intervenuto.
0: Grazie a voi. Ciao.
2: E quindi grazie a Claudio Nofri.
1: Chissà se vedrà Gudmundsson in campo.
2: Chissà, infatti te lo stavo per chiedere prima di fare una breve pausa, volevo proprio affrontare questo discorso con te. Secondo te sarà,
1: per me può anche riposare,
2: falso 9? E chi gioca? Rientra Piccoli o
1: no,
2: Braschi?
1: No.
2: Poi più tardi faremo anche il punto, con...
1: Allora, è difficile dirlo, Piccoli è tanto che fuori, ora non ho il numero di partite esatte, però che lui rientri è già in dubbio. Ieri c'era un cauto ottimismo, poi dopo insomma faremo l'aggiornamento giornaliero, però ieri c'era un ottimismo che mi è stato definito cauto per la convocazione, per essere a disposizione, quindi che torni dal primo minuto lo darei per scontato che no, quindi magari va in panchina e fa la seconda parte della partita. Quindi il ballottaggio è Gudmundsson falso 9 e Braschi, che a Roma non ha fatto male, cioè non so se c'è la voglia di metterlo minuti dall'inizio, questa è una decisione che deve prendere solo Vanoli,
2: in due minuti ha fatto più di
1: sì, però cioè si è dato da fare per tutti i 45, hai voglia di
2: voglia
1: provarlo
2: di...
1: lui
2: poi
1: mi sembra
2: lui
1: che la voglia l'abbia dimostrata, quindi se c'è la volontà anche per valutarlo per il futuro, per il prossimo anno, cosa faccio con questo ragazzo, me lo tengo in casa come terza, quarta punta, lo do per farlo giocare, cioè queste sono le partite in cui delle decisioni devono essere prese, quindi a me non dispiacerebbe l'idea di vedere Braschi dal primo minuto, anche perché mi sembra che col Sassuolo non aveva fatto malissimo Gudmundsson, anzi non aveva fatto male, con la Roma tutta la squadra ha fatto male, quindi è rimasto un po' travolto insomma da tutte le difficoltà, perché lì c'è una difficoltà da in tutte le zone del campo, però Gudmundsson a Roma ha fatto male. Quindi te lo riproponi,
2: poi
1: è vero che la Roma non è il Genoa,
2: vedere, no? Doveva anche farsi vedere invece
1: si è fatto vedere
2: ma in negativo forse aiutava la Roma, non lo so, scherzo ovviamente,
1: non lo
2: battuta,
1: so se vale la pena rimetterlo fuori ruolo un'altra
2: infatti.
1: Volta
2: guarda, leggo qualche messaggio, dice Marco il Moviolista, dice Fiorentina-Genoa è un pareggio scritto al 77 che non perde al Franchi, De Rossi non è un giochista, meglio Grosso con idee nuove e innovative, questa è l'idea di Marco a proposito anche del futuro allenatore. Poi volevo ringraziare Luciano da Empoli e dice che bello oggi, oltre che per il cervello, ascoltarvi e vedervi, una gioia per gli occhi. Insomma, non ci vedo a leggere, ma va bene purtroppo. Però è molto critico, dice purtroppo questo gruppo mi ha talmente schifato, questa è la parola che usa Luciano ovviamente, che non credo faranno neanche un punto domenica, e quindi insomma
1: onestamente se prendessero questo punto, magari preso bene, no? Giocando bene, perché vedi c'è pareggio scritto, ci sta, però se vedi spettacolo, se vedi un bel gioco, se vedi una bella partita, cioè il pareggio alla fine è un risultato che ci può stare, però io, cioè, dobbiamo augurarci che questa salvezza matematica arrivi al più presto.
2: Per archiviare questo.
1: Per archiviare, basta, cambiamo argomento, si volta pagina. Però ecco, mi interessava, per esempio, mi interesserebbe capire, no, da casa, se, chi preferisce De Rossi, chi preferisce Grosso, perché
2: la
1: lui
2: vostra,
1: non mi ricordo
2: infatti
1: chi l'ha scritto, però è una motivazione, cioè il gioco più giochista Grosso, sì, è una delle qualità, delle cose che vorrebbe ricercare Paratici per l'allenatore la prossima stagione, cioè uno che riesca a proporre gioco, un gioco moderno, ecco, però
2: gioco
1: non
2: moderno,
1: mi sembra che De Rossi pecchi anche da questo punto di vista.
2: Con giocatori giusti, ecco. sì, speriamo, nel senso, sì, ecco,
1: che, questo che ne parliamo dopo, poi questo ne parliamo dopo,
2: sì, esatto. Io farei una breve pausa e poi torniamo con altri ospiti, a dopo.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci di nuovo in diretta con Ilaria Masini e naturalmente me, Luciana Magistrato.
3: Me stessa medesima.
2: Medesima. No, per far capire che non c'è Lorenzo Marucci, mi dispiace, ci saranno tante vedove, no, di Marucci che lo reclamano, ma Marucci si prende i suoi giorni liberi, le sue vacanze romane si prende. E, ma continuiamo a parlare di Fiorentina Genoa e io voglio farlo con un giornalista collega che anche tu, Ilaria, conosci benissimo, Alex Frosio della Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, benvenuto a Radio Firenze Viola.
4: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
2: Ciao Alex, io ti ho voluto chiamare perché tu ormai segui la Fiorentina quasi in tutte le partite, no? Eri a Roma, hai visto la debacle Viola all'Olimpico e sarai anche domenica a fare Fiorentina-Genova. Ecco, che partita ti aspetti? Soprattutto che atteggiamento ti aspetti da parte della Fiorentina, visto, insomma, vista la brutta figura, perché di questo si parla, a Roma?
4: È difficile da dire, perché la Fiorentina quest'anno è una squadra che non dico che sbaglia sempre atteggiamento, ma sbaglia spesso atteggiamento, e quando era quasi disperata a lottare per la salvezza, a pensare punti, si diceva che la tensione bloccava la squadra. Poi vai a Roma dopo il risultato favorevole della Cremonese che perde con la Lazio, è una squadra distratta, quindi sì, anche libera di mente, non riesce a esprimersi, e quindi è difficile pensare con quale atteggiamento si presenterà la Fiorentina contro il Genoa. È una squadra che deve, che sa che ha bisogno di un punto per avere l'aritmetica certezza della salvezza. Secondo me non sarà neanche necessario, perché difficilmente il Lecce, poi la Cremonese farà 9 punti. Però è molto molto difficile capire con che atteggiamento. Posso dirti che atteggiamento io mi aspetterei, quello, certo, di una squadra che deve continuare a dimostrare ancora qualcosa, forse più ai tifosi che a se stessa.
2: Eh sì, infatti. Senti, a Roma ha debuttato in campionato Braschi, no? Questo giovane. Te lo aspetti domenica, visto che, insomma, Piccoli, Ken sono stati o sono ancora infortunati, poi cercheremo di capire meglio se qualcuno verrà recuperato, ma insomma, dall'inizio ti aspetti ancora Gudmundsson prima punta, falso 9 ovviamente, o ti aspetti un giovane, visto che a Roma comunque ha dimostrato di avere un po' fame, no, rispetto agli altri?
4: Guarda, come ho scritto nell'analisi della partita di Roma, sì, meglio un centravanti di ruolo, anche se apprendista, come, esatto, Bracchi, che un centravanti che il centravanti non lo sa fare. Mm-mm. Perché poi dobbiamo anche capire cosa sappia fare Gudmundsson, perché in questi 2 anni di Fiorentina non mi sembra abbia dimostrato molto, però il centravanti di sicuro no, soprattutto in una squadra che fatica a metterle in moto il centravanti, e quindi in un meccanismo che funziona poi inserire un elemento diciamo che rompe un po' gli schemi, quindi giocare, come si dice, col falso 9. Ma se deve fare il 9 per davvero, perché poi il falso 9 è un tema molto ampio, cioè si gioca col falso 9 quando poi hai gli inserimenti degli altri, se gli inserimenti non ci sono, il falso 9 deve fare il 9 vero, e se non è un centravanti vero fa molta fatica. Quindi, per rispondere alla tua domanda, io onestamente mi aspetterei Braschi, ma anche perché sennò quando li vediamo questi ragazzi?
2: Ecco, ma secondo te mancanza di, poi ti lascio alle domande di Ilaria, ma secondo te mancanza di coraggio da parte di Vanoli? Perché vuole puntare su per forza su Gudmundsson, forse per sfruttare l'esperienza, non lo so, insomma ce lo chiediamo tutti, perché a tutti verrebbe spontaneo dire quello che hai detto tu ora, ecco.
4: Guarda, Vanoli è l'unico di noi che lo vede tutti i giorni Braschi, probabilmente non l'ha ancora visto pronto, perché non è pronto, ecco, dobbiamo chiarire che, cioè, tu metti Braschi e lo sai che è un giocatore che non è completo, commette degli errori nelle scelte, nei movimenti magari, e quindi purtroppo credo che la categoria italiana degli allenatori, tutti hanno molto poco coraggio da questo punto di vista, preferiscono sempre il giocatore più pronto, anche se inadatto, invece di quello che sbaglia qualcosa, sbaglia scelte, cosa naturalmente che io non condivido, perché sono convinto che un ragazzo che entra può sbagliare, anzi deve sbagliare, ma negli sbagli cresce, e se non gli certo. diamo la possibilità di sbagliare non crescerà mai, e questo ha fulminato e bruciato tantissimi dei nostri ragazzi.
3: Anche perché scusa, dico una cosa, vai, a livello diciamo di clima, cioè al momento che tu davanti al Franchi, davanti ai tifosi, presenti Braschi, ha già in partenza l'affetto del pubblico,
2: certo.
3: no? Alla giustificazione del ragazzo che è del settore giovanile, che arriva dalla primavera, dell'emozione,
2: poi,
3: lui si era messo anche a piangere il giorno dell'esordio in conference, cioè tu giustifichi molto di più un errore di Braschi che non un errore di Gudmundsson, quindi io credo ci sia attesa nei confronti di Braschi per domenica, però insomma poi dopo farete sarà fatto insomma un punto sulla situazione, sull'allenamento di oggi, però vedo un pubblico pronto, ecco, pronto ad aspettare di vedere com'è Braschi dal primo minuto.
4: Ma anche perché non gli fa un favore a Gudmundsson facendo
3: esatto, non gli fai un favore. Ecco, proprio a proposito di Gudmundsson nel ruolo, visto che tu sei veramente bravo, questo, scusa, ti faccio questo complimento, ma tanto lo sai, dal punto di vista della tattica, conosci benissimo Gudmundsson, hai presente benissimo la rosa della Fiorentina, diciamo che ce l'abbiamo al completo, parliamo di una rosa della Fiorentina al completo,
4: sì.
3: Secondo te Gudmundsson, il modo migliore per usarlo, perché è stato provato dietro la punta, è stato provato molto, soprattutto insomma ormai sono dei mesi, a sinistra, che poi si deve accentrare, è stato provato falso 9 in emergenza totale, però
2: punta.
3: È stato provato, però in teoria tu dove, cioè Gudmundsson in questa rosa secondo te il migliore, in quale modulo, dove, in quale posizione del campo?
4: Trequartista in 4-2-3-1.
3: Trequartista in 4-2-3-1, quindi la volessimo mettere domenica così, da una parte Solomon, in mezzo Gudmundsson, dall'altra parte, scusami, da una
4: Parisi.
3: Parte Harrison o Parisi, insomma, che
2: Parisi,
3: è davanti
2: che
3: Braschi.
4: Sì.
3: Ecco, cioè, Braschi perché piccoli, anche se va in panchina, credo che di più non possa fare, Ken non c'è, e quindi ecco, questa per esempio potrebbe essere una soluzione interessante. Non hai più cambi.
4: Fagioli e Mandragora come due mediani.
3: Esatto, Hondur che a Vanoli piace in questo periodo, sta giocando molto, e questo sarebbe secondo te, qui vedremmo Gudmundsson nel suo ruolo, vero?
4: Il suo ruolo è quello, poi se vediamo Gudmundsson esprimersi come dovrebbe esprimersi è un altro paio di maniche, perché è evidente che
3: sta bene ovunque, se sta bene
4: sta male ovunque,
3: sì.
4: Il problema è che sta male ovunque, nel senso che io di rado l'ho visto esprimersi al meglio delle sue possibilità, e a questo punto comincia a interrogarmi quali siano le sue reali vere possibilità.
3: E a questo
4: però
3: interrogativo che domanda, che risposta ti sei dato?
2: Aspetta Alex, prima ti leggo il commento di un nostro ascoltatore che dice il ruolo migliore di Gudmundsson è in panchina, ad applaudire i compagni,
3: che non è escluso
2: ovviamente.
3: Se da una parte gioca Parisi, dall'altra gioca cioè se il modulo è lo stesso, cioè 4-3-3, e gioca Braschi, Gudmundsson a quel punto va in panchina, ecco.
4: Sì.
3: Questa vabbè era una battuta dell'ascoltatore, però
2: sì,
3: questo
2: sì,
3: fa
2: sì.
3: capire il clima, è un'indicazione,
4: ma perché il rendimento è stato questo, però è un anno nel quale anche molte cose non hanno funzionato, e quando le cose non funzionano i giocatori perdono anche la, non ti dico l'identità, ma la capacità anche di esprimersi probabilmente.
2: Ecco, questa squadra ce l'ha mai avuta un'identità secondo te, da quello che hai visto in campo, cioè che cosa è mancata alla Fiorentina quest'anno, perché veramente ormai è tempo di bilanci, no? I singoli non hanno fatto bene, ma è anche il gruppo, l'insieme che non ha funzionato.
4: Io l'ho vista un po' di volte la Fiorentina, qualcosa dentro ha, il problema è che non riesce a esprimerlo e non riesce a giocare come vorrebbe, molto a lungo, spesso è una squadra che si distrae, è una squadra che commette degli errori individuali in difesa, Poi qua, quando ho dovuto fare il risultato, e per me la partita chiave è stata quella di Cremona, ha fatto una grande partita, per esempio.
2: Sì.
4: Però sono quelle annate un po' storte, in cui è difficile individuare un punto particolare, una caratteristica particolare che è mancata, perché sono mancate troppe cose, anche la continuità stessa del rendimento dei giocatori. Solomon, che secondo me è un ottimo giocatore, ce l'hai qualche partita fa molto bene, delle altre partite come non averlo.
2: Sì, dopo l'infortunio non è più tornato.
4: L'infortunio,
2: i livelli in cui era arrivato.
4: Non lo so,
2: insomma.
4: Francamente, individuare una sola causa di questa annata qua mi sembra molto complicato.
2: Eh sì, infatti.
3: Io ho altre due domande.
2: Vai,
3: posso?
2: Vai, sì,
3: allora,
2: sì.
3: Una, scusami, esco un attimo dall'argomento.
2: Ti stai interrogando?
3: Sì, no, per poi
2: Alex,
3: ritornarci,
2: attenzione.
3: No, perché lo conosco, so che è preparatissimo su tutto. No, ti volevo chiedere questo. Tu conosci molto bene Farioli.
4: Sì.
3: Lo hai seguito all'Ajax, al Porto,
4: a Nizza,
3: cioè da sempre, diciamo. Cioè, si può dire lo conosci benissimo. Allora, per Firenze è stata, ora la dovrei definire una suggestione, sì, perché penso che ormai, ecco, non ci siano. Però
4: molto suggestione.
3: Solo suggestione. Però vabbè, però mi faceva piacere fare un passo indietro per capire se c'è stato un momento in cui Farioli poteva arrivare alla Fiorentina, cioè ti dico la scorsa estate, ma ti dico anche quella ancora prima, perché quando doveva arrivare Palladino, nel quattro nomi che gli avevo messo c'era anche quello di Farioli, sì, sì. Cioè c'è stato un momento secondo te in cui c'è stata una possibilità di vedere lui ormai imprendibile, però c'è stato un momento in cui era prendibile?
4: No.
3: Ecco, ok. No, perché lui voleva cioè ha sempre preferito una sfida estera, o perché non
4: no,
3: è mai stato cercato?
4: Sono stati, da quello che so io, non ci sono stati mai grandi contatti, anche a livello temporale era complicato, perché lui l'anno scorso ha finito il campionato l'Ajax il 17 maggio mi sembra, ed è solo una volta terminato il campionato che ha deciso di lasciare l'Ajax, dove aveva un altro anno di contratto. La Fiorentina, se non sbaglio con i tempi, al 10 di giugno aveva già ampiamente scelto il suo allenatore, e Farioli in più aveva una clausola per cui non poteva firmare per un'altra squadra prima del 1 luglio, tant'è vero che col Porto va tutto ad ama nella prima settimana di luglio, dopo che il Porto finisce il mondiale per il club, quindi anche a livello di tempistica non è mai stato, credo non sia mai stata una possibilità.
3: Però sarebbe bello, io credo lui sia veramente uno dei migliori in assoluto, vederlo prima o poi in Italia. Non so se
4: sì,
3: ci sarà mai questa possibilità.
4: Beh, è come un'azione Apple, ormai è tardi.
3: Per sempre, no, dai, per sempre.
4: Comprare
3: no.
4: Adesso la Apple è inutile. Se uno la comprava quando era tempo avrebbe guadagnato molto. E adesso lui credo che sia orientato proprio per lo sviluppo della sua carriera, non tanto per sua volontà, ma perché questo tipo di allenatori, questo livello di allenatori, almeno non subito, vanno nei mercati migliori, posto che io credo che resti al Porto, perché si trova molto bene.
3: Certo. Ecco, l'ultima cosa, poi veramente non ti chiedo.
4: Cioè, lo cerca il Chelsea, lo ha cercato,
3: certo,
4: il Manchester United.
2: Quindi è un po' tardi, insomma,
4: quindi,
2: per competere con queste squadre.
3: Definiamolo imprendibile. Ora io non pensavo alla Fiorentina, ma io ti parlo per gli anni futuri, anche squadre
4: sì,
3: più importanti.
4: No, poi le carriere sono imprevedibili, le traiettorie delle carriere.
3: No, ti volevo chiedere questo, non so se è una domanda a cui hai una risposta immediata.
4: Cioè, quando si poteva prendere Farioli lo cercavano le squadre di Serie B o quelle che cercavano di salvarsi.
2: Sì.
4: E ti parlo di forse un paio d'anni
3: forse
4: fa.
3: Forse non c'è stata lungimiranza. Ecco.
4: Prima ancora che andasse a Nizza.
2: Sì, vero, quel periodo lì anche.
3: della Fiorentina attuale, visto che ora preso questo punto, quando la salvezza sarà matematica, anche se come dicevi prima manca un punto in tre partite, poi la Cremonese dovrebbe fare 9, quindi diciamo con la salvezza acquisita si pensa al futuro. Se tu dovessi fare 3-4 nomi di giocatori da cui ripartire sicuramente di questa Fiorentina, chi indicheresti?
4: Allora è facile dire quelli che ci sono già da tanto, e quindi Dodò, Mandragora, io ci metto anche Pontacic onestamente, Parisi sicuramente, Fagioli sì, Solomon.
3: Ecco, quindi tu lo riscatteresti Solomon, 10 milioni?
4: Sì, sì, perché ha messo sì, secondo me è un ottimo giocatore.
3: Va bene, me l'hai detto anche più di 3.
4: Ovviamente Ken, però credo che non dipenda dalla Fiorentina, o meglio, dipende dalla Fiorentina se vuole monetizzare o no, e se può monetizzare.
3: Però non faresti una rivoluzione totale da dire, guarda, non mi viene in mente nemmeno un nome da tenere, una base
4: no,
3: c'è.
4: No, secondo me la qualità non è così bassa, non è da posizione in classifica attuale della Fiorentina. Sono squadre molto meno attrezzate.
2: E l'ultima considerazione, ti aspetti che oltre a questi giocatori ci sia anche Vanoli il prossimo anno, o si andrà verso un cambio? Quali sono le tue sensazioni o notizie o sensazioni?
4: Insomma? Io non mi aspetto che ci sia ancora Vanoli, però capirei se fosse confermato Vanoli, perché l'obiettivo che gli è stato chiesto è stato raggiunto. Quindi...
2: Ho capito. Bene, Alex, ci vedremo domenica al Franchi, ovviamente. E un saluto a Alex Frosio, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao e grazie.
4: Ciao, grazie a voi.
2: Eh beh, insomma, ci sarà quindi da vedere come ripartirà la Fiorentina.
3: Io ce li ho
2: prossima.
3: Quattro nomi. Quattro poi saranno di più che rimarranno quattro che ad ora possono essere una prima base, poi ovvio ne resteranno molti più di quattro, perché non li puoi vendere tutti, riesci a venderli tutti.
2: Andiamo da dietro, no? De Gea, Fagioli e...
3: li vuoi indovinare?
2: Vai, dai,
3: io dico i miei, poi te dici i tuoi, poi sei da casa.
2: 3-4 dai.
3: Li devi dire.
2: Dai.
3: E poi anche da casa li devono dire. 4, diciamone 4. De Gea, Fagioli, Dur e Parisi.
2: Questi
3: io dico questi 4.
2: Ma io penso anche in difesa. Non ci saranno.
3: Non ti dico che poi non restano, io ti dico giocatori che potenzialmente da cui la Fiorentina vuole e può ripartire. Per motivi tutti diversi, ovviamente. Però per me sono questi 4. Vai, tocca a te.
2: No, ma guarda, sono praticamente gli stessi, io credo, anche in difesa qualche cosa resti, nel senso, ora non so quale sarà il futuro di Comuzzo, uno dal quale possa anche monetizzare, no, la Fiorentina, perché poi devi fare anche questi discorsi, cioè monetizzare senza strapparti i capelli, perché comunque sembrava lanciato verso altri livelli, no? Comuzzo invece a un certo punto si è un po' fermato, complice quest'annata difficile della Fiorentina, però anche lui ci ha messo del suo, magari non è stato accompagnato in questa crescita, perché poi noi parliamo sempre dei calciatori che ha valorizzato Vanoli, che sono Fagioli, e va bene, perché insomma è un giocatore, come l'ha definito Paratici da Barcellona, e poi ha valorizzato Parisi e forse Ndur, insomma pochi altri.
3: Cioè Ndur per lui è diventato un titolare,
2: ecco,
3: in discorso.
2: Ndur con lui è un titolare, ha fatto anche bene, ha tolto.
3: Però il mio discorso non era ovviamente legato a Vanoli,
2: No, io sto dicendo
3: il discorso è legato
2: che...
3: a da chi, cioè quattro giocatori che potenzialmente ci vuole un'offerta veramente molto alta. Se la vogliamo mettere sui big, dentro De Gea e Fagioli, fuori Ken e Gudmundsson.
2: No, io volevo invece arrivare a dire che sono stati valorizzati ai giocatori, ma ne hai persi molti altri, soprattutto hai perso dei big importanti. Ora, di questi che tu hai nominato, Ndur è un giovane, quindi non c'è speranza
3: per motivi diversi,
2: grande,
3: no? Ecco, Ndur perché c'hai una prospettiva, a Parisi perché alla fine ti sta rendendo ed è camaleontico, ti può fare tante cose e ha dimostrato anche un attaccamento a Firenze, perché anche in tutto il periodo del grande caos legato, insomma, procurate, cioè, tutto, mettiamoci dentro tutto, lui ha avuto la forza anche mentale poi di rifarsi, quindi sì. De Gea, perché un altro anno De Gea,
2: sì, ma infatti De Gea rimane. Io non credo che sia il problema, anche il problema è stato che forse è vero non ha avuto la stagione strabiliante dello scorso anno, però questo significa che tu, società, non hai puntato a rinforzare una difesa che lo aiutasse. Poi ha dei problemi sulle palle alte, perché allora non scegli un modo di giocare della difesa che possa sopperire, no? Invece
3: sì, però un altro,
2: ecco,
3: attualmente
2: non può sempre fare anche miracoli il portiere, questo,
3: cioè, anche se non è
2: sicuro,
3: non è la perfezione,
2: certo,
3: e viene percepita anche all'interno della Fiorentina, non è la perfezione,
2: no, certo.
3: Però non è un problema,
2: neanche
3: per tutto
2: me.
3: Ciò che devi fare, De Gea, poi se ti arriva una maxi offerta dallo United, dalla Premier, lui va volentieri e te lo vendi, cioè sono d'accordo, però si sta parlando di maxi offerte,
2: certo.
3: Perché l'idea può essere tenere De Gea e far crescere Martinelli e poi rientra Martinelli. Fagioli, io direi che il 90% degli allenatori Fagioli un posto glielo trovano e volentieri, quindi poi se arriva un allenatore e ti dice io del play non so veramente cosa farmene di uno come Fagioli, arriva un'offerta da 30 milioni, lo hai pagato 16 e lo dai, cioè è ovvio che poi ci sono i casi specifici, però bisogna secondo me cominciare a ragionare su chi poter fare affidamento e su chi voler fare affidamento.
2: Guarda, allora tanto abbiamo tempo per leggere qualche messaggio e c'è Anna che dice: i quattro nomi per me sono Fagioli, Mandragora, Parisi, Brescianini.
3: Allora aspetta, ridimmeli: Fagioli,
2: Mandragora, Parisi, Brescianini e due da cui sicuramente non ripartirei, Ken e Dodò, dice. Invece Kate da Udine dice mi spiace ma Ndur è troppo lento per il calcio moderno, se dovessi fare quattro nomi Fagioli, Parisi, Comuzzo e Fazzini. Beh, qui non mi trova tanto d'accordo Kate, ovviamente ognuno ha le sue
3: si chiede apposta, no? Perché ognuno
2: concludiamo, aspetta, con Stefano,
3: cioè vedo che però per ora De Gea non ha nessuno l'ha
2: De Gea,
3: nominato.
2: Sì, Stefano, okay. Proprio da Pescia, che dice De Gea, Parisi, Fagioli e Ken. Lui ci mette anche
3: Parisi,
2: Ken,
3: Fagioli e Ken.
2: In dubbio Ndur, Solomon, Harrison e Good, su questi ha dei dubbi, ma tra i 30 giocatori che rientrano chi potrebbe rimanere? Ecco, questa è un'altra bella domanda.
3: Un'altra domanda. Allora.
2: Oggi guarda, avevo chiamato, avevo pensato di chiamare il procuratore di Bianco, no? Che comunque è al PAOK, sta facendo bene. Bene, insomma, così. Vabbè, sta facendo esperienza, diciamo, e quindi volevo capire se c'erano. Però al momento. Insomma,
3: bisogna vedere cosa succede in attacco. Anche Beltran che rientra.
2: Ecco.
3: Se c'è un allenatore che Beltran pensa di trovargli un posto, ma non lo possiamo escludere completamente a priori. Se poi torna in Argentina, se riescono a venderlo, questo è un altro discorso. Io dico, per rigirarlo in prestito da qualche parte, secondo me una valutazione verrà fatta. E anche su Moreno.
2: Però
3: anche su Moreno può essere fatta una valutazione.
2: Beltran che va in prestito anno dopo anno, mi sembra un po'.
3: No, appunto, o decidi di tenertelo o lo vendi.
2: Esatto,
3: siamo a un crocevia.
2: Sì, lì siamo d'accordo. Continuare a dare in prestito questi giocatori, a volte se sono giovani ti fanno anche gioco per metterli sul piatto, per creare delle situazioni, no? Con delle società, e magari tu gli dai in prestito, li aiuti anche queste società, te li fanno crescere, è un discorso. Ma giocatori di un certo peso, come comunque Beltran lo è, anche se qualche ascoltatore lo rimpiangeva anche l'altro giorno, dice con lui e non ricordo chi altro, dice probabilmente avresti fatto meglio di Piccoli, chissà. Stefano dice
3: per esempio, se trovano da dare in prestito Piccoli, E all'allenatore nuovo, al nuovo, cioè a chi siederà in panchina l'anno prossimo, Beltran piace, puoi far uscire Piccoli e puoi tenere Beltran. Però finché non c'è l'allenatore e finché non si mettono al tavolino a dire te sì, te no, su certo, questi giocatori infatti, diventa veramente
2: infatti,
3: difficile.
2: Noi aspettiamo la prossima settimana proprio a bingo, come si usa dire, perché vogliamo capire chi sarà l'allenatore e poi qualcosa in più sulla rosa, queste due ultime partite successive al Genoa. Insomma, devono far dare delle soddisfazioni al pubblico, ma servono a poco, cioè tu le riflessioni le devi già aver fatte.
3: Sì, così
2: magari
3: come
2: Ken
3: sondaggi,
2: rientra e fa 5 gol, però in realtà poi tu sul piatto devi mettere la stagione dell'anno scorso, ma anche quella disastrosa di quest'anno in cui ti è mancato tanto.
3: Te devi fare questo, cioè salvezza matematica, cioè la strada è semplice, salvezza matematica, e poi ti cominci a mettere al tavolo con tutti gli agenti dei giocatori che sono attualmente in rosa, capire cosa poter fare, se andare avanti. Dall'altra parte c'è uno sguinzagliamento ovviamente sul mercato in entrata che sarà difficilissimo. Ora poi magari dopo ne parliamo, però io mi immagino un mercato veramente molto complicato, e questo però lo devi fare con il nuovo allenatore, cioè in base a che modulo vuole fare, se preferisce gli esterni d'attacco, se vuole il play, se vuole il trequartista, e da lì si muove tutto il mercato.
2: Eh sì, e anche Stefano dice tra l'altro che prima bisogna di decidere chi tenere bisogna anche capire il modulo, e questo appunto passerà anche
3: esatto,
2: da
3: però De Gea è abbastanza indifferente, no, il modulo.
2: Anna ci sta dicendo, è intervenuta di nuovo per dirci che secondo lei Som non è stato ben valorizzato, quindi magari vorrebbe, no, tra i prestiti che,
3: cioè,
2: rientrano,
3: tra quelli che rientrano,
2: che
3: rientrano, riprovare Som.
2: Credo che il Parma lo possa anche riscattare, ma ha già deciso di no, il Parma, scusami, Bologna, che sto dicendo.
3: Ci torna.
2: Esatto, quindi ritorna, però Som era un giocatore sul quale facevo anch'io affidamento, invece è stato travolto, io dico che è stato travolto da questa situazione della Fiorentina, ecco, quindi
3: insomma verrà messo in tutta l'analisi del centrocampo, cioè non so, trovi da vendere qualcuno, per esempio Mandragora, che è un punto fermo, lo diceva anche Frosio prima, sì però se arriva una squadra che ti dà più di 10 milioni, 10 milioni per Mandragora, la destinazione è gradita, lui vorrebbe rimanere, però se la destinazione è gradita si sposta, rimane vuoto un posto, cioè a quel punto diventa tutto da incastro, e poi sarà fondamentale capire Fabiano e Brescianini cosa succede con Fabiano, con Brescianini.
2: Ma non ci sono appigli, cioè te li devi
3: comprare, li puoi anche ridare in prestito, li puoi rivendere, cioè
2: è stato proprio un affarone. Allora io direi di fermarci un attimo, poi riprendiamo, avremo anche altri ospiti e quindi continueremo a parlare di loro, di questi argomenti con loro, e poi voglio anche capire da te che accoglienza ti aspetti domenica. Fermiamoci un attimo, a dopo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, buongiorno. Una domanda a tutte e due. Ieri non c'ero, ero fuori col figliolo a vedere il tennis a Roma. Grande spettacolo, a parte tutto, è un altro sport per chi piace e chi no. Ho letto delle notizie su Viola, sui siti, che dicevano di Dovdik e di un altro attacco, Lucca, ecco, tra i due, 100 volte Dovdik. Però Ken, basta, cioè, grazie, arrivederci anche a Ken, eh. Poi l'attacco va rifatto su Fede.
6: Buon pomeriggio, ragazze. Ma sì, sono d'accordo con Ilaria, cioè qualcuno va lasciato, non è che si può rivoluzionare tutta la rosa. Sicuramente De Gea è affidabilissimo, e poi quanto ci vuole monetizzare su De Gea? Comunque c'ha 35 anni, se te danno 5 milioni sono pure troppi. E poi comunque Comuzzo, se riesce a darlo via, magari ci fa con lui e Ken una sessantina di milioni, e tra quelli e un po' dei prestiti con diritto rifà una squadra, ma Dur è giovane, il 50% è per il PSG e quindi non ci guadagneresti niente, conviene tenerlo. Fagioli devi tenere, Parisi e Duttile devi tenerlo, purtroppo devi fare pure sti conti di sto genere.
3: Bravissimo, lo volevo dire io questa cosa, scusa, mi sono rientrata. Ma lo volevo dire perché è vero, perché bisogna pensare sempre anche alle formule che hanno i giocatori. Cioè, Dur l'hai pagato 5 milioni che gliel'hai dati al Paris Saint-Germain. Loro si sono tenuti il 50% dell'eventuale futura rivendita. Se te quest'anno ci fai 10 milioni, 5 le dai al Paris Saint-Germain e 5 li tieni te. Cioè, quale convenienza? Intanto hai perso un giovane italiano su cui tu vuoi dare anche l'idea di una squadra, no, che punta sul settore giovanile, che punta sugli italiani, e da via Endur per 10 milioni.
2: Però, come dice Marco da Cantun, dice Endur gioca benino solo a ritmi bassi, appena si alzano i ritmi sparisce.
3: Sì, ma non è solo, allora,
2: quindi, cioè, non puoi solo ragionare
3: sul campo, non puoi solo ragionare sul campo, tu devi ragionare su tutto, devi ragionare che magari questo esplode fra 2-3 anni, di milioni ne vale 20-25, e allora magari te lo tieni in casa perché il tuo gioiello, oppure decidi di venderlo perché ti fanno un'offerta folle. Ma vendere ora Endur, cioè, non ha senso, perché nessuno ora ti viene con un'offerta folle per Endur. No, puoi sperare che te la facciano fra qualche anno. Intanto non deve essere protagonista assoluto del centrocampo dell'anno prossimo, però ce l'hai lì, te 4-5 centrocampisti ti ci vogliono.
2: Sì, sì, quindi, è un giocatore della nazionale,
3: cioè non avrebbe un grande senso. Io, perché quando ti ho detto, io ne dico 4, tutti con motivazioni diverse.
2: Certo,
3: tutti hanno motivazioni diverse: Fagioli, De Gea, Dur e Parisi, così ripeto i miei, così se qualcuno vuol dire qualcos'altro e poi magari lo chiediamo anche all'ospite che arriva, però ognuno ha una sua motivazione.
2: C'è un ascoltatore, Luciano, dice: il problema maggiore della fase difensiva viola è stato il centrocampo che non fa filtro e mette in difficoltà tutta la difesa. Lo scorso anno con un altro centrocampo gli stessi difensori e portieri hanno fatto meglio, lui dice, riallacciandosi anche al discorso che facevamo noi su De Gea, no? Stefano aggiunge: se il prossimo allenatore mantenesse il centrocampo, due mediani registi, Fagioli, Eric Martel e cinque mezzali come Madandragola, Brescianini, Thomas Jorgensen, che mi fa pensare al mio Jorgensen, Marlon Gomes, Endur, vedi Endur però rientra, dai, un po' di... quindi insomma tutte le idee dei nostri ascoltatori. Ma io voglio sapere da nostro Massimo Orlando. Ciao Massimo, benvenuto.
7: Ciao, buongiorno, ciao Luciana, buongiorno a tutti.
2: Ecco, io vorrei sapere da te da quali giocatori ripartiresti il prossimo anno. Allora, Ilaria, ripeti quelli che sono...
3: No, vabbè, io ho detto 4 perché abbiamo detto, sono Ilaria e Masini. Ciao Massimo.
7: Ilaria,
3: Masini.
7: Ciao.
3: No, allora io ho detto, proviamo, no, a dirne 4, poi se uno vuole 3 o 5, però era, cioè, la sfida era trovarne 4, quindi io per motivi tutti diversi fra loro ho detto De Gea, ho detto Fagioli, ho detto Endur e ho detto Parisi, quindi eravamo curiose anche di capire i tuoi 4 quali sarebbero, poi è ovvio che ne rimarranno anche 10-15, cioè non puoi smantellare, però era per farci un'idea anche da casa, anche da cosa ne pensa la gente, su quali giocatori poter fare affidamento, da chi si riparte.
7: Sì,
3: è una bella sfida,
7: sì, è una bella domanda, perché sono sicuro che quello che abbiamo visto quest'anno in negativo non è ripetibile, perché questa comunque non è una rosa di giocatori scarsi come si dice in giro,
2: come dice la classifica, però
7: come dice la classifica, che molto probabilmente tanti di questi che vedremo andare via magari in squadre secondo me neanche poi tanto al di sotto della Fiorentina come potenzialità, magari faranno bene, ecco, per dire che questa è stata un'annata molto particolare, come sappiamo tutti, e può succedere, non giustifica certo i giocatori, però ecco, bisogna partire da, secondo me, da questa considerazione. Vabbè, Fagioli sicuramente, Dur sicuramente, Parisi sì, assolutamente, però dove me lo metti? Torni a mettermelo terzino o me lo
3: quello dipenderà dall'allenatore, però mi sembra che abbia dimostrato sia a livello mentale per la reazione che è riuscita a avere, sia a livello tattico perché le hai fatto fare tante cose e le ha fatte bene. Io sarebbe un giocatore che terrei. Poi ovvio, Massimo, te ne manca uno, non me ne sto scordando, ti manca ancora uno, certo, però per esempio anche i Dodò, cioè io non voglio dar via Dodò, però Dodò, cioè, lo rinnovi e poi se trovi da venderlo è uno che ti può far fare cassa, cioè far cassa in questo momento con Dur è impossibile, quindi se te dovrai fare cassa. Gosens, per l'età che ha, per quanto prende, perché prende 2 milioni di ingaggio e ha un'età, cioè te devi ragionare non solo sull'affetto, non solo su quello che ti danno in campo, non solo te devi ragionare sui soldi, no? Prima cosa devi ragionare sui soldi per rientrare. Se qualcuno ti arriva con, non so, 7 milioni, 8 milioni, magari pensano di poterlo vendere. A lui deve piacere certo la destinazione, perché ci vuole una piazza importante per Gosens. Ecco,
7: No, ma il tuo ragionamento è perfetto, nel senso che comunque Paratici ha un lavoro clamoroso da fare per abbassare il monte ingaggi, per sistemare i giocatori che rientreranno. Prossimo anno non hai le coppe, dunque. Anche un allenatore che gestisce una rosa di 30 giocatori non ha senso, dunque secondo me anche lì bisognerà pensare bene, una rosa di 20, 21, ma certo, non di più.
3: E non hai le coppe, quindi non sei appetibile per nessuno dei grandi giocatori. Perché
7: esatto. Io personalmente ti dico. Tu hai detto avete detto De Gea, vero?
3: Io ho messo De Gea, uno un po' per reparti, diciamo De Gea, Fagioli, Indur, Parisi. Sì. L'attacco secondo me è tutto in bilico, quindi non volevo mettere nessuno dell'attacco.
7: Sì, ci sta. Anche De Gea comunque ha questo problema dell'ingaggio che non è da poco. E se tu vuoi abbassare tutto e se vuoi puntare sul ragazzo e credi che il ragazzo Paolo Martinelli sia all'altezza, può essere anche De Gea che magari per ambizione, perché magari vuole andare in una squadra dove fa le coppe, non lo so. Io credo che più che, siccome ne rimarranno poi altri, perché hai detto bene, non è che possono dar via su una rosa così ampia e solamente tenere solo 4 giocatori, però ecco, io più che altro mi concentrerei veramente tanto sui giocatori, che tipo di giocatori mancano, ecco, la Fiorentina, perché allora per me
2: quest'anno, ecco, cosa manca?
7: È stata fatta male secondo me, con tantissimi centrocampisti con lo stesso ruolo, senza gli esterni offensivi, e secondo me nel calcio moderno non esiste non avere gli esterni offensivi, gente che punta, sì, che salta l'uomo, insomma è troppo importante, e noi questo non ce l'avevamo. Squadra che non ha mai un cambio di passo, quello della Fiorentina, ecco, e secondo me lì va aggiustato qualcosa, perché il calcio moderno è questo adesso, è la velocità, chi ti salta, ti mette le condizioni poi di avere l'uomo in più, gli inserimenti, insomma una serie di cose che tutti sappiamo. Penso che la prima idea della società, di Paratici, del nuovo di sport, di calcio, insomma, che lo conosce molto bene a grandi livelli, sia proprio quella di dare più qualità a questa squadra che è mancata. E allora io ti parlo di due esterni veramente che ti facciano la differenza. E poi dopo di conseguenza, che ti posso dire, che dipende se giochi il 4-3-3, se giochi il 4-5-2, ancora. Io spero ancora che possa arrivare un allenatore come Sarri. Lo so che a Firenze tanti si erano in questo, io sono uno di quelli, ma perché è bravo, perché è esperienza, perché gioca con un 4-3-3, mi piace tantissimo, ha le idee chiare, è un uomo d'esperienza e può anche comunque imporre un po', no, il suo essere comunque un uomo d'esperienza anche nella scelta dei giocatori, quelli che si possono andare a prendere, perché non sarà un mercato semplice.
3: No, sarà difficilissimo.
7: E poi accanto a Fagioli io metterei sempre un giocatore strutturato, un giocatore fisico, bravo nell'interdizione, cosa che secondo me è un po' mancata quest'anno alla nostra Fiorentina. E poi hai detto bene te, Dodò, se Dodò rimane con la voglia, con la testa giusta, posso anche dire lo tengo, perché comunque Terzini con quella velocità non è che ne trovi tanti, perché quest'anno alla fine, se si va a vedere, è stato uno dei migliori secondo me, a parte le partite sì che ha fatto arrabbiare, tutto quello che tu vuoi, però se dovesse rimanere con la testa giusta, non credere in giro

0: bene perché i due, Dodò e anche Gosens, però quest'anno ha fatto malissimo, hanno spinto molto e hanno giocato ai loro livelli, ecco.
1: Sì, sì, sì, d'accordissimo con la tua analisi. Infatti io ti dicevo, se solo se il ragazzo da assicurazioni, se dà proprio l'ok e si vede che è contento di restare alla Fiorentina, poi se c'è un solo dubbio che voglia restare, è giusto mandarlo via, anche perché poco tanto, come diceva Ilaria, la cassa la fai. Sai, però mettiti nei panni anche di un nuovo allenatore che arriva e ti dicono: Dodò, lo vuoi tenere o no? Ma secondo me 9 su 10 dicono sì, perché ha queste caratteristiche, ecco. Poi per l'amor del cielo, se trovi un manager, cioè un direttore sportivo come Paratici, se ha un sacco di conoscenze, ti va a trovare degli esterni difensivi che sono più bravi di Gosens e Dodò, allora prendiamoceli, certo. Però ecco, insomma, non è così facile. Ken, perché penso che dobbiamo toccare un po' tutte le posizioni.
0: Ecco, infatti c'era un ascoltatore, ora non lo ritrovo, ma diceva, lui metteva tra i quattro anche Ken, tu ce lo metti?
1: Ma io ce lo metto. Io credo che Ken sia un giocatore fantastico, cioè voglio dire, inutile che io ribadisca cose che sappiamo tutti. Il problema è vedere se ha la testa ancora per poter restare qua. Io credo sia quello il problema. Ci vuole una società forte. Ken ha fatto un po' quello che ha voluto quest'anno, in negativo parlo, ed è sempre stato coperto con tante,
0: però si è anche sacrificato,
1: con tante,
0: no, a volte,
1: storie inventate, no?
0: Inventate non lo so, però ha avuto anche
1: lo dico
0: la
1: io,
0: caviglia, la tibia, no? Dillo perché
1: no,
2: però Massimo, cioè, la grossa differenza rispetto all'anno scorso è stato il percorso medico, no? di Ken, perché
0: Ken,
2: quest'anno ha avuto sempre problemi reali, cioè non è che lui dice mi fa male,
1: no, ma sull'infortunio io non
2: per me la grande
1: dubbio,
2: differenza la fa la condizione
0: al
2: fisica,
0: al di là dei permessi, cioè, no? Che non tutti i giocatori possono godere di quei permessi che ha avuto lui,
2: però c'è un fattore concreto,
0: esatto,
2: realistico,
0: quello
2: che è il problema fisico,
1: infatti su quello no, ma io ho detto il giocatore straordinario e continuo a pensarlo, insomma, lo si è visto anche quest'anno, quelle poche volte che è riuscito, anche perché avevamo un modo soprattutto all'inizio di giocare che lo penalizzava, però ma si è visto in nazionale, insomma, le qualità di Ken non sono in discussione,
2: lo puoi avere come
1: veramente
2: rimpianto, lo puoi avere come rimpianto, però se io ti devo dire oggi, per me Ken è in partenza e l'unico interrogativo è quanti soldi ci ricavi dalla vendita di Ken, e questa fa una differenza enorme.
0: Chi arriva
1: è una difficile, però in Italia non te lo piglia, tu lo sai, non te lo piglia nessuno,
2: infatti io non credo che rimarrà in Italia
1: perché si è parlato del Milan, ma molto probabilmente, a meno che tu non lo faccia con scambi, allora
2: no.
1: Quello è un altro discorso, ma siccome la società vuole soldi,
2: certo.
1: L'unica soluzione è l'estero, dai.
2: L'estero, ma volentieri all'estero, cioè non è un giocatore, lui è un giocatore internazionale, non è un giocatore, cioè se veramente il Paris FC volesse cominciare a dar noia in qualche modo, al Paris Saint-Germain, e sono disposti a spendere, perché lì i soldi non mancano,
1: sì,
2: sono disposti,
1: no,
2: ecco, cominci una sfida al Paris Saint-Germain e tu cominci, dice io chi voglio prendere, Ken, magari Ken a Parigi ci va e il Paris i soldi ce l'ha, ecco, ora ti faccio, non stavo pensando
1: in Italia. ho letto dell'interesse della squadra, ormai seconda squadra, fra un po' diventerà una delle squadre più forti al mondo anche quella, tempo 2-3 anni, insomma, con le potenzialità che hanno possono arrivare dove vogliono.

0: Sì, onestamente sì. Io spero sempre che il ragazzo, anche se tanti dicono, sai, 5 milioni e mezzo, sì, è vero, però a me sinceramente di quello che prendono i giocatori non me ne frega niente. Sono cose loro,
1: certo.
0: È vero che dentro spogliatoio può,
1: questo
0: può
1: incide,
0: creare
1: sì.
0: Qualche però sai, insomma, ecco, anche l'anno prima guadagnava comunque bene, però ti ha fatto 24-25 gol e tutti contenti, ecco, se lui rimane e continua ad avere quell'ingaggio lì, sa che comunque deve fare la differenza, ecco, non è che può fare l'annata di quest'anno e poi dopo, contro gli infortuni è un problema e ci si lavora tutti male, ma appunto per quello che, ragazzo, spero che questi mesi li utilizzi per rimettere questa tibia definitivamente a posto. Però sì, se rimane, ecco, vedere una squadra, per dirti, con due esterni, ti ripeto come la penso io, con Ken davanti e con quelli che abbiamo detto prima, più a completare la rosa, ecco che sei già una squadra competitiva, perché poi in Italia, ora, con tutto il rispetto, non è che ci siano, a parte l'Inter e il Napoli, che molto probabilmente non sa neanche se continuerà con Conte, però ecco, grandi squadroni poi non è che ce ne siano, a parte queste due squadre qui. Dunque, se fai una squadra ragionata bene, trovi anche con un po' di fortuna i giocatori che mancano nei ruoli che abbiamo detto, secondo me parti già molto bene. Giochi una volta alla settimana, sì, questo fa arrabbiare un po' tutti, fa arrabbiare soprattutto i tifosi che amavano andare a fare le trasferte, certo, in Europa, però lo so, però devi ricostruire tutto per poter tornare lì. Ecco, non è secondo me un'impresa così difficile, cioè, sono più preoccupato per il lavoro di Paratici, per quello che dovrà fare in uscita. Cioè, gli rientra una quantità di giocatori che è vero che sono bravi, preparati, conoscono un po' tutti, però giocatori che hanno degli ingaggi abbastanza importanti, che magari la Fiorentina dovrà pagare, cioè sono tutte situazioni dove comunque anche il budget per comprare, secondo me, viene un po' limitato quest'anno, ecco. Dunque,
1: Power 71 dice: la spesa folle va fatta per un centrocampista forte, forse tu eri in linea, no? E poi invece Luciano dice: signori, non è che la pochezza del reparto a far sembrare più bravo di quel che è Fagioli, che ne dici? E poi aggiungo anche la domanda di Andrea, e dice: dobbiamo provare a prendere Zaccagni dalla Lazio, ecco, volevo sapere le tue riflessioni su queste considerazioni dei nostri ascoltatori.
0: Ma parto dall'ultima, è un po' quello che il mio pensiero, no? Ti ho detto esterni, quando dico esterni parlo di quel tipo di giocatori, perché Zaccagni insomma è anche uno che ti ritorna, ti aiuta in fase difensiva e poi dopo, insomma, giocatore da gli ultimi anni, da 8-10 gol, assist, ma un giocatore esterno, insomma, perfetto secondo me, se arrivasse un giocatore come lui. E dall'altra parte, ecco, un giocatore simile per caratteristiche e tutto. Sul centrocampista, cosa hai detto, che la pochezza degli altri ha reso Fagioli?
1: Sì, e poi che serve spendere tanto su un centrocampista forte?
0: Ma il problema però, bisogna dire che spendere tanto, non credo che la Fiorentina quest'anno possa spendere tanto. Poi mi sbaglierò, ma ho la sensazione che tanto, cioè, con la salvezza da Fabian e Brescianini bisogna tirare fuori 30 milioni, giusto? Circa? Voglio dire, già sai 30 milioni. Da tirare fuori su giocatori che molto probabilmente non so, magari poi arriva un allenatore che invece adora questi due giocatori, e tu sai benissimo che le cose cambiano da un anno all'altro, con un allenatore diverso, magari gli trova collocazioni, dà fiducia e tornano a essere comunque giocatori che servono alla squadra. Ma Fagioli sopravvalutato? No, no, io credo che abbia un grande talento, anzi credo che non abbia fatto vedere ancora tutto quello che può fare. Tecnicamente si vede che è un giocatore che ha grande qualità, insomma palleggia con facilità in mezzo anche a tanti uomini, gioca spesso d'esterno. Ecco, secondo me deve essere un po' più sull'ultimo passaggio e sull'idea di fare gol a lui, calciare da fuori, ecco, da fuori. Quello secondo me a lui manca, però le qualità assolutamente sono altissime secondo me.
1: Senti, un'ultima considerazione con te, poi ti salutiamo, che molti tifosi, molti ascoltatori insomma vogliono un allenatore di livello, perché da lì poi dice, anche se non fai un grande mercato ma è un allenatore di livello, li vedi anche le intenzioni della società, no? Cosa vuol fare la società?
0: Sì.
1: Cosa ti aspetti lunedì? Tutti aspettano lunedì per...
2: ma lunedì sarà un po' presto.
1: Lunedì è un po' presto, però ecco, però, lunedì sì. Per voltare
2: da
1: pagina,
2: lunedì, diciamo, da lunedì.
1: Ecco, tu chi ti aspetti in panchina il prossimo anno?
0: Però
2: lui,
0: cioè,
2: Sarri,
0: io vorrei Sarri. Perché appunto per quello che hai detto te, perché esperienza, perché magari anche la società ascolta magari di più, con più attenzione, perché per venire qua a Firenze il prossimo anno Firenze non è mai semplice come piazza, però il prossimo anno, dopo quello che si è vissuto quest'anno, io credo che la gente non abbia la pazienza di sopportare due anni, ecco, magari
1: modeste
0: di
1: sofferenze
0: di annominato, di sofferenza. Dunque portare una nuova figura, anche un ragazzo abbastanza giovane, lì deve essere, come per dire, si fa il nome di grosso, che ha fatto benissimo a Sassuolo. L'unica cosa che io posso dire è che a Sassuolo, a parte l'anno della retrocessione, io, se non ricordo male, chiunque abbia allenato il Sassuolo ha sempre fatto bene,
1: perché
0: chiunque,
1: appunto, non hai pressioni, è una,
0: esatto,
1: è una,
0: esatto,
1: piazza che ti aspetta comunque, cioè che...
0: No, sono quattro signori anziani che vengono a vedere l'allenamento, non ci sono contestazioni, cioè voglio dire, e giochi in Serie A, è vero, non hai grande pubblico, però sono piazze dove anche per rinascere un allenatore, un giocatore, mi sembra perfetto. Detto questo, cioè, Fabio ha fatto un grandissimo, dico Fabio perché lo conosco,
1: sì,
0: bene,
1: sì.
0: Un grandissimo campionato. Mi dicono che è migliorato tanto, è molto ambizioso,
1: sì, questo sì.
0: E bisogna che parateci qualora venisse qua. Abbia anche la forza di proteggerlo nei momenti dove gli verrà dato addosso, perché Firenze perdona poco, ecco.
1: Questo è fondamentale, finora non c'è stata una società forte che proteggesse l'allenatore,
0: cioè,
1: come è accaduto con Palladino, con Italiano, insomma, dopo un
0: esatto,
1: po' si...
0: esatto, ci vuole proprio la società, in questo caso Paratici, che se fa la scelta, oltre a dargli i giocatori che gli servono,
1: poi lo protegga,
0: e poi anche la protezione, perché Firenze, io ci vivo come voi, già sento dire ma grosso,
1: sì,
0: non conto che ha fatto, cioè, non è che, ragazzi, non possiamo andare a prendere Guardiola, Klopp, questi giocatori e allenatori, poi se guardiamo al di là dei nomi fatti per la Fiorentina, chi c'è a disposizione?
1: No, poi senza coppe, senza Europa, quindi, ragazzi, non
0: non vedo tutta questa, ma no, ma anche si parla di De Rossi, sì, Daniele Bravo è un caratteriale, insomma lo conosciamo come era in campo, un bravissimo ragazzo, una persona per bene, potrebbe essere una soluzione. L'importante è che chi viene sia comunque un po' tutelato dalla società, ad esempio, no, come è successo al povero Vanoli, dico povero perché ho la sensazione che insomma la sua avventura sia finita, però su di lui è arrivato di tutto e di più, onestamente, senza mai nessuno o quasi che lo proteggesse. Cioè, ecco, una situazione del genere spero che non si ripeta più, perché sennò anche per stesso Vanoli credo che questa esperienza sì gli dia un curriculum importante per la sua carriera, però
2: io vedo per esempio la vedo diversa, a me dà l'impressione invece Vanoli sia stato proprio aiutato.
1: Sì, anche io.
2: Sì, aiutato? Sia stato protetto, sì, protetto, che sia stato sì. Che sia stato tutelato, ma, che sia stato protetto, sì.
0: Ma tu parli dalla gente?
2: No, dal club.
0: Ah, dal club?
2: Sì.
0: Da quando è arrivato Paratici? Sì. Paratici ha fatto un buon lavoro, sì. Però no, io mi riferivo più che altro al discorso pubblico, social, quant'altro. È vero che mica tutti vanno a vedere, però insomma o te lo riferiscono, insomma io non ho mai visto.
2: Io ora sento
0: parola.
2: Anche tanti grazie,
0: io sento grazie, arrivederci.
2: Sì, esatto,
0: che comunque è giusto, va bene, ha fatto il suo, secondo me ha fatto un gran lavoro, perché la Fiorentina, se voi ricordate, siamo sempre insieme allo stadio, alla quinta giornata, no, la decima, aveva 4 punti, dunque ha trovato un ambiente spaccato, una squadra in condizioni pietose, con tutti i problemi insomma peggiori che può trovare un allenatore. Con il tempo ha lavorato, ha trovato anche delle cose tecniche, tattiche, tipo appunto Parisi, le ha inventate lui, e ha salvato una squadra che io pensavo per i tanti motivi che potesse non salvarci quest'anno. Dunque ti dico grazie anch'io, sono consapevole che andrà via, molto probabilmente troverà una squadra di Serie A, perché ha fatto un buon lavoro e gli auguriamo il meglio. Però ecco, prossimo allenatore che arriva, spero che anche la piazza, che comunque è fondamentale a Firenze, sia clemente, nel senso aspettiamo prima di dare dei giudizi, ecco.
1: Ma se ne danno già ora, prima che arrivino, per cui, Massimo, ti ringrazio del tuo intervento.
0: Buon lavoro, un bacio, buon
2: grazie
0: lavoro.
2: Anche a te.
1: Grazie, Massimo Orlando. Ovviamente noi ora vogliamo andare anche sul campo, no? Per capire come stanno i giocatori.
2: Ma sai, Vanoli, no, scusami, sto pensando ancora Vanoli.
1: Chiudiamo,
2: no, per i demeriti, cioè il merito Vanoli ce l'ha, l'abbiamo detto mille volte, ce l'ha, perché doveva salvare la squadra.
1: Ma certo,
2: e l'ha salvata. Vabbè, i meriti ce l'ha. Però in questo momento c'è bisogno di una boccata,
1: sì.
2: Cioè,
1: bisogna voltare pagina, a mio avviso.
2: Su più cose possibili, cioè quello che ripartiamo per resettare. Ci vuole meno profumo, odore possibile di questa stagione, perché quando riparti non ti puoi portare dietro il malloppo, la zavorra di ma io l'avevo detto, lui quel giorno aveva fatto, cioè per riazzerare il più possibile, non sarà possibile riazzerare tutto, l'abbiamo detto, però per riazzerare il più possibile da lì devi partire. Non puoi dare una continuità a questa stagione, cioè ci vuole un segnale di discontinuità.
1: Sentiamo se è d'accordo anche Andrea Giannattasio. Ciao e ben ritrovato a Radio Firenze.
3: Buon pomeriggio. Ciao.
1: Senti Andrea, a te volevo capire appunto se ti aspetti un cambio in panchina per il prossimo anno, dal lunedì insomma si volta pagina come molti si augurano, e con chi, se hai già un'idea, e poi insomma andremo anche a vedere come stanno i giocatori viola.
3: Ma allora, la sensazione, o almeno la linea che personalmente ho sempre tenuto, è quella di un cambio in panchina, perché sinceramente anche lavorando, no, su quelle che sono state in queste settimane le dichiarazioni di Paratici, ho sempre capito che insomma di base c'era molta pretattica in quello che lui diceva. È stata una, anche a Roma, volontà di tenere l'allenatore sempre nel vivo, tenerlo sul pezzo, di dargli visibilità agli occhi dello spogliatoio, perché questa salvezza deve essere ancora centrata, è vero, manca un punto, ma insomma ancora serve lavorare. E di base però la realtà dei fatti ci racconta, mi racconta che poi la Fiorentina cambierà tecnico. Questo è quello che penso io, e tra l'altro credo che sia pure la scelta più giusta, più opportuna, perché quando dopo un anno come questo devi fare tabula rasa, non puoi non partire dall'allenatore. E sul nuovo tecnico io magari avessi il nome, di sicuro la Fiorentina un'idea molto chiara ce l'ha, sul nome e sul profilo. Io per il momento mi concentro sul profilo, perché il nome, se no, se lo avessi ve lo direi. E lei, il profilo di un allenatore mediamente ancora giovane, devo dire aggiornato, non fossilizzato su un solo schema di partenza, e disposto molto serenamente a confrontarsi con la società quando magari ci saranno momenti difficili, permettere anche che il direttore sportivo sia una figura molto presente all'interno dello spogliatoio. Ecco, questo mi hanno detto. Poi sul nome non lo so, io penso che davvero Grosso e Rossi debbano essere tenuto in grande considerazione. Ecco, devo dire che ultimamente ho saputo che tra De Rossi e Paratici c'è un grande rapporto, un rapporto che, per quello che mi hanno detto, addirittura ha agevolato l'arrivo di De Rossi sulla panchina del Genoa, quando ancora Paratici era direttore sportivo del Tottenham, sia chiaro, perché è avvenuto a inizio novembre, no? Come quando venne Vanoli alla Fiorentina. Quindi ci sta che possa essere anche il tecnico del Grifone, che arriverà domenica al Franchi, un nome da tenere in considerazione oltre a quello di Grosso.
1: Staremo a vedere. Ti volevo chiedere poi invece che atmosfera ti aspetti al Franchi domenica, circa 18, forse 19.000, se arriverà spettatori. Guarda, la tua domanda di questa mattina hanno risposto anche ora alcuni tifosi. Eric D'Assesto si aspetta la contestazione. Alberto dice: bisogna ignorare cantando l'inno della Fiorentina dando le spalle, questo è il suo ai giocatori, questo è il suo giudizio. E poi altri vestiti di nero per però mi sembra che spesso siano vestiti di nero in curva, sì, ecco, per cui esatto. non per la cosa politica, è proprio come modo del mondo ultras, evidente,
3: come dress code,
1: ecco. E tu che ti aspetti?
3: Ma allora guarda, devo dire che è stata una domanda quella che ho fatto stamattina, che ha avuto una partecipazione pazzesca, veramente ho avuto una quantità di telefonate, di messaggi e di vocali che non ricevevo da tempo, quindi devo dire che è un argomento che ha colpito molto nel vivo gli ascoltatori, e come ha colpito gli ascoltatori immagino sarà tema di dibattito anche poi dell'unità allo stadio, no? Nel concreto di sicuro scordiamoci i festeggiamenti. Mi aspetto, sì, sinceramente, sostegno alla squadra per tutti i 90 minuti, perché comunque sia il tifo è sempre stato coerente, ha capito sempre il momento della Fiorentina, che in questi anni, tranne magari al termine di alcune partite veramente pessime, non ha mai fischiato più la squadra in questi ultimi mesi, mi riferisco insomma,
2: insomma anche col Sassuolo qualche fischio è partito, Andrea.
3: Sì, però a fine partita,
2: certo, durante la partita sì, sono d'accordissimo con, cioè sostegno massimo, su questo sostegno. Non c'è dubbio, è la fine che si deve lasciare, esatto. Un po', cioè al fischio finale, quando insomma si guarderanno la curva, cosa succede? Io un'idea me la son fatta, però
3: io credo, poi non so cosa ne pensi l'aria, che ripeto, per i 90 minuti ci sarà sostegno,
2: sì, anch'io.
3: E poi a fine partita, sperando in un pareggio o una vittoria, ci sarà una pioggia di fischi, perché comunque sia l'obiettivo tra virgolette raggiunto è tra i più modesti della storia della Fiorentina, e quindi non potrà che esserci questo risultato, questa conseguenza, questa reazione spontanea. Ecco, poi non so più l'aria.
1: C'è ancora una partita,
2: cioè, visto che è veramente difficile, sia applausi che fischi, no, non riesco a metterli in conto nessuno dei due, ti dico la verità. Io ho pensato che potrebbe esserci uno striscione. Allora a quel punto tiri su uno striscione con un messaggio che può essere, so, meritiamo di più. Ora io non ho nella fantasia, nella cognizione, però può essere un messaggio scritto accompagnato poi da un coro anche dietro. però non, so,
1: è
2: un'idea mia, cioè,
1: non è l'ultima partita in casa, sarà non quella con l'Atalanta casa, domani anche no,
2: per
1: domani,
2: questo anche
1: domenica anche la festa della mamma, ci saranno tante mamme, ragazzi, su, non ci avveleniamo, se no uno sta a casa.
3: Guarda, una proposta carina che devo,
1: cioè, la miglior protesta è stare a casa a quel punto, no, cioè io non la vedo, intanto si, questo è il mio parere, ovviamente, intanto si salvano, è stata una stagione deludente, non è una festa, questo è ovvio,
2: ma però l'hai salvata.
1: Guarda, punto, e voltiamo pagina, io la penso così. Tra l'altro, scusami, scusa Andrea,
2: c'è una proposta.
1: Leggevo che invece quelli del Verona, che stanno contestando tantissimo la società, no? Una parte contesterà, un'altra festeggia con il vino, eccetera, una parte di tifo organizzato, proprio perché è stata una stagione talmente deludente.
2: Ah, certo.
1: Probabilmente festeggiano la fine, non lo so. Sì, però ecco,
2: c'è una bella differenza, però.
1: Sì, però il Verona no, esatto. E quindi prendiamola bene, cioè festeggiamo anche noi come siamo abituati, col panino, il lampredotto, il gottino. Che a me, io solo il gottino bevo.
2: Stomaco vuoto. Qual è la proposta carina, Andrea?
1: Ecco,
3: no,
1: sì,
3: che non è mia, l'ho letta da Facebook, in particolare da una penna eccellente come Angelo Giorgetti, che ha scritto che nel pieno solco dell'ironia fiorentina non sarebbe male vedere una serie di striscioni: grazie ragazzi, ci avete fatto emozionare, numeri uno, cioè chiaramente preso in giro, ma chiaramente nel pieno solco dell'ironia fiorentina, ecco.
2: Sì, tipo quello non si può sempre
1: sarebbe
2: vincere,
1: ancora più umiliante, ecco,
3: sì, no? Certo,
1: per i giocatori ovviamente,
3: vediamo, no? Quello che succederà,
1: magari si aspettano la contestazione, invece escono questi striscioni ironici, sarebbe sì forse ancora più umiliante per loro, perché sottolineerebbe come invece non hanno fatto una bella stagione. Scusami,
3: no,
1: Campo che tra 4-5 minuti, 4 anzi, la nostra Sara Mastrosimoni inizierà a farci dei gestacci da dietro il vetro. Come stanno?
3: Allora,
1: Ken, piccoli, eccetera.
3: L'allenamento si è concluso da pochi minuti, vi dico la sincera verità, ancora grosse notizie non le ho ricevute
1: ancora.
3: Però da quello che ho capito, anche sulla base di ciò che è accaduto ieri, io respiro un discretissimo ottimismo sul recupero praticamente degli ultimi acciaccati che andavano rimessi in sesto, e quindi mi riferisco a Balbo, Fortini e soprattutto a Piccoli, che a questo punto viaggia verso la maglia da titolare per una gara.
2: Da titolare, sì?
3: Sì, penso di sì. Da quello che ho capito io, sì, cioè se il metodo è metodo Gosens, che è stato fermo sostanzialmente una settimana e poi ripreso gradualmente in gruppo, poi a Roma ha giocato, rivedremo in campo, ecco, quindi questo è quello che ho percepito io. Per il resto, Ken fino a ieri faceva allenamento differenziato, io presumo che al massimo domani potrà riprendere a fare qualcosa con i compagni, ma io sono molto scettico anche sul fatto che possa essere convocato per la gara con il Genoa, sinceramente. Però
1: Ken,
3: vedere,
1: dici?
3: Ecco. Sì,
1: forse,
3: Ken,
1: per non, forse per tenerlo allo stadio.
3: Visto questo vedremo,
2: convocato in tribuna.
1: Visto che insomma non si era presentato nelle ultime partite,
3: no,
1: per vari motivi, magari è un modo per evitare le polemiche, nuove polemiche, e tenerlo in panchina.
3: Non lo so, di sicuro lui ora ha finito questi giorni di permesso, è tornato ad allenarsi, sta aumentando via via i carichi di lavoro, però io sono dell'opinione che lo rivedremo con la Juventus e con l'Atalanta per le ultime due, anche proprio tra i convocati. Se poi non dovesse essere chiamato domani, io mi auguro veramente che stavolta venga a vedere la partita in tribuna, perché è una volta la febbre, è una volta il permesso, o è una volta che c'aveva la seduta di fisioterapia a quell'ora, che insomma mi sembra una motivazione molto fantasiosa. Comunque sia, sono cose che non passano inosservate, quindi sarebbe meglio nella gara che probabilmente varrà la salvezza della Fiorentina avere veramente tutto il gruppo, anche voglio dire simbolicamente, a disposizione tra panchina, campo e tribuna.
2: Senti, ma se Piccoli non ce la facesse, tu fra Braschi e Gudmundsson, cioè c'è uno secondo te che prevale in questo momento?
3: Penso Gudmundsson
2: ancora.
3: Penso sinceramente Gudmundsson ancora, perché peraltro è pure un ex della gara, ha fatto molto bene nella gara di andata, penso ad avere motivazioni giuste, sa perfettamente aver fatto una prova non sufficiente a Roma, lui come tutti i suoi compagni, bisogna essere estremamente sinceri. Baschi penso che comunque sia a prescindere, noi vedremo, magari come a Roma per un tempo intero nella ripresa contro il Genoa, però mi sembra difficile da quello che ho capito che Baschi possa avere l'opportunità di partire al primo minuto.
1: Sarebbe troppo coraggiosa come mossa,
3: anche perché è una gara molto, cioè Vicenza deve salvarsi, poi sì, ce la farà sicuramente,
1: non è che si rischia di prenderla sotto gamba, infatti, cioè tutti pensiamo che il Genoa venga qua a fare la resa, nel senso a concedere il punto.
3: Ho visto giornali stamani che dicevano che De Rossi vuole far giocare molte seconde linee nella gara di
1: sì, credo abbia anche parlato, e quindi forse dopo vedremo anche.
3: Quindi ci sta che ci arrivi il Genoa, non dico scarico, ma comunque sia con qualche seconda scelta. Però la Fiorentina, dopo la figuraccia di Roma e con la consapevolezza che le basta veramente un punto per essere salva, non può perdere l'opportunità di centrarla a due giornate dalla fine, se no davvero dovrebbe arrivare quasi all'ultimo.
1: Magari vuole rimandare questo incontro con Paratici, anche l'allenatore, la squadra vuole arrivare alla fine con questa incertezza.
3: Però
1: ti leggo qualche
3: subito,
1: sì, scusa,
3: ti dico subito che la sconfitta di Roma, questa qui torniamo seri,
1: sì.
3: La sconfitta di Roma
1: lo dicevamo all'inizio, ha
3: molto l'opinione della società su Vanoli, da quello che so io. Se il direttore sportivo dice delle cose nel prepartita e poi la squadra fa una partita del genere, insomma, so che non è stata presa bene.
1: Sì. Immagino.
3: Non penso che il futuro dipenda da quella partita lì, sia chiaro. Però ecco, di sicuro non è stato un bel biglietto da visita, tanto per essere chiaro.
1: Guarda, mentre stiamo per chiudere, ma ti leggo Mauro che dice: a fine gara uscirà uno striscione, tutti a casa. Poi altri, Fabri da Sansepolcro dice: contestare fortemente la società più che i giocatori, tutto lo stadio, dice Stefano con gli occhiali da sole, ma piove, Stefano, te lo dico, è uno striscione con scritto inguardabile.
3: Posso dire una cosa?
1: Questa è un'idea al volo, perché
3: sì. Guarda, io sono d'accordo con il primissimo ascoltatore che ha chiamato stamani mattina nella mia trasmissione alle 7:15. Lui dice una cosa verissima, cioè se tu devi contestare, ok, contesti la squadra, ma in realtà tu dovresti contestare anche chi fin da inizio anno ha permesso una situazione del genere, e il riferimento va al precedente direttore sportivo e al precedente allenatore, e quindi è alla proprietà, che peraltro non c'è perché in America. Quindi sì, tu qui sei la squadra, ma probabilmente dovresti prendertela anche con chi non c'è.
1: Infatti. Andrea, ti ringrazio, siamo veramente in chiusura. Grazie Andrea da Giannattasio che ci ha riportato le ultime dal Viola Park, e io ringrazio Ilaria Masini che mi ha fatto compagnia in questa giornata, e vi do appuntamento a lunedì.
2: Grazie.
1: Ciao a
2: mille.
1: Radio
4: Firenze Viola. Eccomi. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
6: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Chi si compra?
13: Oggi gioca Ula.
12: Come?
13: Al Ula.
14: Oh Ferri, che tu dici?
12: Pensate, la telefona. Sì, ciao Ricky.
15: Ciao.
12: Volevo invitarla a uscire. Dove si va?
16: Il Costa ci va.
17: Se si deve stare a elencare tutti i flop che gli ha preso, mamma, i catrini che gli ha buttato via, e non basta ancora 40 secondi di messaggio.
14: Da. Contava questo! Contava questo!
15: Io spero che la difesa della Fiorentina sparisca proprio, vengano mandati via tutti.
14: Che dormita della difesa!
16: Oh ragazzi!
18: No. Sai Lorenzo, io sono come Don Chisciotte, se rimango da solo, continuo, anche ho tre mulini a vento.
16: Certo.
18: Paolo! No, fuori gioco.
16: Qui hai detto una bischerata.
14: Mancia anche il materiale pirotecnico.
19: È un film dell'orrore! È un film dell'orrore!
14: Che al momento sembra di essere, non so, in Lapponia.
20: Oh, chi si compra? Bravo Stefanino, sta cercando di imparare dai migliori a fare le copertine. È stata una bella copertina. È stata una bella copertina anche perché ha recuperato qualcosa di ieri quando ho simulato una telefonata a Riccardo Sottil.
16: E ha risposto Ceccarini.
20: Ha risposto Ceccarini per fortuna, perché poi se mi risponde Sottil non so che cosa gli dico.
16: Sì, no.
20: Che era nato il fatto che io non ho una grande simpatia per Riccardo Sottil e quindi dicevo, pensa, gli facevo a Fabio, perché cioè, mi piacerebbe vedervi a cena.
16: Sì, no. Insomma,
20: pensavo che potrebbe andare, pronto Ricky, dove andiamo? A Cerelli, la telefonata si fermava lì perché i posti dove può andare Sottil sono tutti posti dove io francamente non metterei mai piedi, e quindi è molto bello che abbia recuperato questa minchiata che ho detto ieri. Grazie quindi a Stefano Cherubini che ha curato la copertina e la parte tecnica per le prossime due ore, penso per le prossime due ore, poi non lo so perché c'è un gran via vai in regia, devo dire che ormai è tipo inizio con uno, poi frequento con un altro e poi finisco con un altro ancora. Va bene, va bene, speriamo che Stefanina arrivi alla sua raffica finale.
16: Perché detto qualcuno.
20: Una grande ammucchiata, come avrebbe detto qualcuno. 348-7513-933 0557711171. Questo è chi si compra. Radio Firenze Viola, ultimo giorno della settimana. Questa è un'esclusiva andata a segno. C'è il TMV Verde uscito stamattina. E siamo a via di 8 maggio. Devo controllare perché io perdo assolutamente qualsiasi termine temporale. Proprio non mi ricordo i giorni, per carità. Però oggi è una versione, come mercoledì c'è uno di noi, oggi è una uno contro di voi, nel senso che Dimitri ha la sua trasmissione ogni lunedì dove di solito ci fa avvelenare con le sue polemiche, e siccome chi si compra vive del popolo e il popolo è polemico per antonomasia, oggi possiamo fare un chi si compra uno contro di voi tutti.
16: Oppure non si compra nessuno, buongiorno.
20: Per
16: buongiorno.
20: Ora non si compra nessuno, questo si può. Dire,
16: ciao Pietro, è bello essere di nuovo qui con te e aspetto i nostri amici a casa con i loro messaggi, con i messaggi audio. Intanto ci siamo fatti le belle risate, devo dirti, ho molto apprezzato il lavoro in copertina, che è andato anche a recuperare una frase su Don Quixote che nemmeno io mi ricordavo. Quindi, bravo,
20: però
16: bravo,
20: qualcuno Steve. L'aveva campionata, evidentemente.
16: No, qualcuno nello specifico io l'aveva detta. Intanto partiamo.
20: Vabbè,
16: da quello,
20: se uno facesse una copertina con tutte le stronzate che hai detto in questi anni, faremmo una copertina di due ore.
16: Immaginati,
20: se le facessero sulle mie una giornata.
16: Immaginati su quelle che ho pensato. No, se
20: quelle
16: Stefano
20: ho pensato,
16: Cherubini
20: no.
16: Sapesse pescare dalla mente.
20: Guarda, spero veramente. Roba. Questo sarebbe una trasmissione di fantascienza.
16: Un film di orrore, come diceva Gian Nattasio, se l'avesse recitato Bastianich.
20: Allora, caro Dimitri, questa settimana non ci siamo ascoltati, nel senso che lunedì non ti abbiamo ascoltato,
16: no.
20: Quindi hai sicuramente nel taschino tanto da dire, tanto da dare a questa trasmissione.
16: È
20: chiaro che se arriva a due giorni da una partita che ha il significato di portare in fondo questa annata tragicomica, comica poco, tanto tragica, e, però chiaramente si porta avanti quelli che sono i discorsi legati agli allenatori, perché è normale che sia così, ci sono tanti allenatori sulla bocca di tutti, si fa un gran parlare, quello che abbiamo capito è che fondamentalmente dal 99% sì di Corriere dello Sport Memoria su Vanoli siamo arrivati al 99% no della conferma di Vanoli, lasciamoci l'1% perché le vie del calcio sono infinite.
16: Sì.
20: Questo partiamo da qui.
16: Sì.
20: È giù. Cioè, te che sei un grande tifoso di Vanoli.
16: Sì, il vanoliano, salve, buongiorno a tutti. Ma io credo che il destino di Vanoli, Corriere dello Sport o non Corriere dello Sport,
20: no, ora,
16: non voglio criticare le informazioni che hanno altri, ma per come ho inquadrato per come ho fotografato io la situazione di Vanoli, ma io credo che la sua fine sia arrivata con il Crystal Palace. Crystal Palace che ieri sera è arrivato in finale, si è qualificato per la finale di Conference League, perché quel doppio confronto ti ha un po' raccontato che Vanolin non è un allenatore da doppio confronto, ed è vero che la Fiorentina l'anno prossimo
20: da doppio impegno
16: da doppio impegno, sì, è vero che l'anno prossimo la Fiorentina non farà le coppe europee, quindi questo dubbio non si pone, ma non è uno di quei profili dai quali ripartire per un progetto ambizioso. È giusto che si prenda il merito di aver condotto la Fiorentina in salvo, per me è un merito, lo dico, ma l'ho detto tante volte, quindi non suonerà come una sorpresa. Contenuto c'è, non va negato, ma non va neanche ingigantito, perché come? Vanoli arriva a novembre.
20: Si parla di miracoli.
16: I miracoli, anzi, ma sai che ho letto che per Fiorentina-Genoa si prepara la festa salvezza.
20: Vabbè, anche questa è un'altra. Allora, il titolista, purtroppo siamo sempre.
16: Ma chi
20: è stato il titolista del Corriere dello
16: Sport?
20: Dai, ha avuto un momento di debacle. Tra l'altro, in prima pagina ha scritto che Stocchiello, Occhiello, ovvero parte, diciamo, sottostante al titolo principale, dove ha detto si prepara la festa. No, tra l'altro è un tema di giornata, perché fondamentalmente anche Andrea Giannattasio stamani ha fondamentalmente chiesto che cosa vi aspettate o che cosa farete, perché non è che noi parliamo a decine di migliaia di persone tutti i giorni,
16: sì,
20: quindi non tutte andranno allo stadio.
16: Beh,
20: però una percentuale andrà allo stadio, e lui ha chiesto cosa farete o cosa avreste fatto in quest'ultima partita. Per esempio leggo Gianni che risponde proprio a questa domanda che ha lanciato stamane Andrea,
16: sì,
20: e dice: festeggiare no, contestare dipende, direi ignorare. Questo è il manifesto,
16: sì,
20: di Gianni.
16: Credo anch'io che sia un po' il pensiero di molti, non so se anche tu hai avuto modo di registrarlo, ma non c'è niente da festeggiare. Contestare, diciamo, il lavoro fatto da Vanoli, secondo me non è neanche giusto.
20: No, non è il focus, non è il lavoro di Vanoli.
16: Però c'è lui lì a rappresentare un po' la squadra.
20: Sì, però ci sono anche 25 giocatori.
16: Ma tu come fai a differenziare?
20: Questo sti cazzi,
16: io però ti dico, secondo me, a mia sensazione, poi magari è sbagliatissima, ci mancherebbe.
20: Allora, parliamo di Dimitri Conti. Dimitri Conti si compra il suo biglietto di tribuna laterale, perché diciamo è un signore ormai, quindi va al coperto.
16: Un vecchio.
20: Vecchio, perché è un vecchio. Non può prendere l'acqua, se no poi sta malato una settimana. Quindi domenica, tra le altre cose, potrebbe piovere.
16: Ecco.
20: Quindi ti ho dato un biglietto di tribuna laterale.
16: Grazie.
20: E il tuo agire al fischio finale di un triste 0-0 biscottato sarebbe...
16: Ti prego, 0-0 biscottato, no, un'altra volta, no.
20: C'è un pregresso.
16: No, faccio quello che un tifoso io non dovrebbe mai fare. Me ne vado all'ottantesimo. No, ma
20: no,
16: se vedo lo 0-0...
20: Non voglio.
16: Non voglio vedere.
20: All'ottantesimo si può andare via solo sotto 5-0, sopra 5-0, e io non sono mai andato
16: prendermi,
20: via.
16: Nemmeno io, però lo dico, non mi prenderei il supplizio di uno 0-0 biscottato alla 36esima di Serie A. Non lo voglio.
20: Giro palla.
16: Non lo voglio, guardate.
20: Verticale, giro palla.
16: Se invece rimango fino in fondo,
20: giro palla.
16: Se resisto fino in fondo,
20: tiri zero.
16: Non fischio, ma magari me la prendo con qualche singolo. Esempio, vedo passa Piccoli, un tu la metti dentro nemmeno con le mani. Robe
20: così.
16: No, è roba più localizzata. Localizzata.
20: Allora ti potrei quasi dare un biglietto di parterre di tribuna.
16: Sì, così mi senti.
20: Così li ti vedono.
16: Sì,
20: passare,
16: sì,
20: ti puoi
16: ne ose che se piove lì
20: è un po' d'acqua, vabbè, ti metterai la cerata, come
16: bisogna
20: tutti.
16: Però fare anche i conti,
20: mi ricordo,
16: con quello che si vuole e quello che si ha.
20: Mi ricordo un Fiorentina-Livorno finita 3-2, con la Fiorentina era in vantaggio 3-0, che lì all'ottantesimo ho detto via, finalmente si può andare via, perché l'acqua l'avevo anche in posti dove non pensavo di avere, avevo le tasche piene d'acqua, non di sassi come dice la canzone, non mi ricordo nemmeno chi,
16: giovanotti,
20: mi sono ricordato.
16: Ma era un Fiorentina-Livorno con Toni, perché forse me lo ricordo anch'io.
20: Io mi ricordo solo che
16: lì
20: al novantesimo stavamo 3-2 poi. Quindi c'è stato due gol del Livorno negli ultimi
16: magari
20: minuti.
16: Qualcuno a casa se lo ricorda, è partita, era quel Fiorentina Livorno,
20: sì,
16: ci dà una mano
20: a cercare, però ero in curva e ti assicuro che all'ottantesimo ho detto 3-0, sereni, siamo felici, si può andare via felici. Borda, preso gol, ma aspettiamo un attimo. Borda, preso gol di nuovo. Vai, ci tocca arrivare fino in fondo e sperare di non prendere anche il 3-3. Va bene.
16: Andò bene quella volta.
20: Sì, in quell'occasione sì. Comunque, no, perché è curioso. Io sono curioso di sapere anche il vasto popolo di chi si compra, come avverte questa partita di semi-conclusione della stagione franchiana, no? Perché poi c'è anche la partita contro l'Atalanta che concluderà in casa.
16: Quella quella dai è più, più rilevante, torna per la prima volta al Franchi Palladino,
20: ma chi se ne frega di Palladino, a me mi interessa più che altro qual è il sentimento verso questa squadra, perché poi ci siamo un pochino annacquati a proposito di acqua nel corso della stagione, no? Se ti ricordi, se oggi si fosse cioè se a quello che era il sentimento di dicembre lo potessimo traslare adesso, la partita di domenica sarebbe una tragedia per i calciatori che vanno in campo,
16: perché c'era anche un'altra classifica,
20: ti ricorderai che insomma tabula rasa era una cosa quasi normale, veniva detto, cioè c'era chi li voleva rincorrere.
16: Emiliano tabula rasa ce lo ripropone anche oggi.
20: No, tutti i giorni lo ripropone, perché giusto, ma alla fine gli dirò la possibilità di fare una maglietta con tabula rasa, che è diventato un mantra. Oppure si farà una trasmissione, vediamo.
16: Una rubrichetta
20: tabula rasa. Se ogni sessione che facciamo è tabula rasa meno uno.
16: C'è il commento di Emiliano, se ci stai ascoltando ti iscriviamo.
20: E ci ascolta, sì, vai lì a ascoltarci.
16: Se non ci sta ascoltando,
20: domenica sarà allo stadio,
16: vedi, non lo sapevo, ma è stato.
20: Se si farà riconoscere, la gente potrà andarla a salutare.
16: Devi urlare tabula rasa fuori dal Franchi, esatto. Così ti riconosco.
20: Chiedono la foto. Comunque, grande. Ecco, sì, il discorso di. Cioè, vorrei capire che sentimento si prova adesso verso questa squadra. Perché, allora, io credo che ci siano dei giocatori che meritino di non essere contestati. Sono pochi.
16: Tipo chi è che non contesta?
20: Per esempio, io Parisi non lo contesterei. Ah. Ti faccio un nome così.
16: Sì, vabbè, ma gioca Parisi?
20: Perché non dovrebbe?
16: Boh, no, non lo so.
20: Secondo me gioca. Anche perché Harrison. A Leeds sono disperati. Crossan. Ieri mi ha chiamato un collega di Leeds.
16: Dice
20: e mi ha fatto: "Ah, Peter, ma per caso ce l'ho rimandato indietro?"
16: Cioè, che ti aspettavi?
20: E
16: io
20: ho fatto: "Che cosa dovevamo fare? Pagare 7 milioni?" Harrison. E quindi lui era disperato. No, si è messo le mani nei capelli.
16: 4 mi sembra.
20: No, secondo me sono 6 o 7. 10 per Solomon.
16: Solomon, sì, 6 sembravano 4.
20: Comunque, anche se fossero 4. Sì, no, a parte che sta società ne ha buttate talmente tanto, buttarne altro un più quattro o meno, perché vabbè, lasciamo, dopo si torna.
16: Ma
20: anche
16: è Leeds, poi è una società simpatica, dai, facciamo.
20: Sì, tantissimo,
16: a me
20: sta molto
16: io
20: simpatica.
16: Sono, lo sai, facciamo, la squadra che io sostengo in Inghilterra,
20: capito? Quindi. Però non facciamogli un regalo, che regali sono un mazzo di fiori, un pacchetto di cioccolatini, due di pasta, visto che hanno anche la pasta tragica in Inghilterra.
16: Ma paratici 4 milioni, se gli girano me li dà anche a me.
20: Non credo.
16: Fabio, dammela anche a me 4 milioni.
20: Per cosa poi si steccano?
16: Fateli girare.
20: Poi si steccano.
16: Non mi ricordi degli amici.
20: Allora, Andrea Dagliana ci ricorda che quella partita pesci nelle tasche 2005-2006
16: vedi,
20: Tony Jorgensen pazzini,
16: avevo un flash perché io avevo per un anno o due l'abbonamento in parterre di tribuna e tra le memorie che ho di quel periodo un'incredibile punizione di Donadel in una vittoria contro l'Udinese, guarda, non me la dimenticherò mai, Donadel che tira una punizione e pareva Juninho Pernambucano.
20: Donadel in questa formazione cosa farebbe?
16: Ma credo il presidente, come dicono i giovani sui social.
20: Presidente Donadel.
16: Presidente, un abbraccio Donadel. Marchino Donadel che ricordo
20: sempre. Che non ci risponde mai, quindi risponde, un abbraccio
16: vabbè,
20: a distanza.
16: C'ha da fare.
20: Ma che c'ha da fare? Che c'ha da fare la mattina alla sera Marco Donadel?
16: La mattina dorme, la sera dorme.
20: Il
16: pomeriggio.
20: Dorme.
16: Tra pranzo e pomeriggio, se no un tullo becchi.
20: Okay.
16: E Marco Donadel che ricordo invece negli anni in cui mi sono spostato poi in Fiesole e la carriera di Donadel stava avendo un po' una fase discendente, l'ultimo anno di Fiorentina non giocava praticamente mai, di fatto mai titolare, si scaldava spesso sotto la Fiesole e c'era un tifoso che tutte le volte gli urlava: Marchino, un tacapiti mister, vai tranquillo.
20: Tutte le volte.
16: Tutte le volte.
20: Bene, vedi, ognuno ha i suoi fan più o meno attivi.
16: Sì, sì, sì.
20: Comunque, quindi Parisi è uno di quelli, per esempio, che io non fischierei.
16: Io non lo ce dico, ne sono lo sai, tanti. Per me Ndurre non è un giocatore da fischiare quest'anno.
20: Sì, sono d'accordo.
16: Nelle difficoltà è riuscito a mostrarti qualcosa.
20: Non solo.
16: Non di continuità, ma anche, di picchi.
20: C'è anche un limite, diciamo, fra virgolette, anagrafico per quanto riguarda Ndurre. Cioè, non si può pensare che Ndurre, nonostante il 2004 non siamo più bambini, per carità, non
16: però
20: mischiamo. Però è un ragazzo che comunque c'ha meno esperienza, pur avendo girato il mondo come un globetrotter del calcio, però non è che poi abbia fatto niente di particolare nella sua carriera per dire di avere un'esperienza così ampia. Sono d'accordo del fatto che non puoi gettare la croce sulle spalle di uno come Ndurre. Poi
16: Guarda, sto pensando, e la lista non è tanto, perché a uno come De Gea non lo fischierei mai, ma il rendimento di De Gea di quest'anno non è stato granché.
20: I quattro mesi iniziali sono stati devastanti, oppure, come tutti gli altri.
16: Per me, sì, nel disastro complessivo, e qui ora farò arrabbiare molti a casa.
20: Non lo dire.
16: Lo dico.
20: No. Invece.
16: La stagione di Ranieri è stata meglio di tanti altri. Poiché la cosa sia stata offuscata dal fatto che a un certo punto lui ha smesso di giocare, ma guarda caso, quando è rientrato, la Fiorentina è ripartita. Cioè, c'è stato sicuramente un momento in cui lui ha contribuito al disordine, però poi ha contribuito all'ordine, cosa che tanti altri, i fenomeni o presunti tali, quelli che pigliano 5 milioni l'anno non hanno contribuito a nulla.
20: Però anche Pongracic in questo senso,
16: Comuzzo, tutti hanno giocato peggio di Ranieri. Come
20: no, però
16: scorso.
20: Dico anche Pongracic nel momento in cui la Fiorentina ha switchato a livello difensivo, okay, è stato il titolare.
16: Però per me Pongracic, per esempio, anche quest'anno ha fatto una stagione peggiore
20: afuera
16: di Ranieri. Ma è afuera, ma è un giocatore normale.
20: Ascolta, allora ora bisogna metterci
16: se
20: d'accordo.
16: Se mi fanno una buona offerta lo vedo.
20: Allora,
16: certo,
20: ora bisogna metterci
16: se
20: d'accordo.
16: Lo devo regalare, no.
20: Io, Dimitri e tutti voi, siccome sono sei mesi che si dice tabula rasa.
16: Sì.
20: Va bene, quindi vendiamo tutti, anche gli stipendi delle porte. Ora dobbiamo metterci d'accordo, siccome non è realistico che la Fiorentina venda 20 giocatori, quali sono i giocatori da far partire. Oggi bisogna mettersi d'accordo tra di noi, facciamo come un gioco.
16: E poi si manda un messaggino a Paratici.
20: E poi si manda un messaggino a chi tu vuoi, anche perché Paratici non ci risponde, ma quindi va bene. Si fa questo purpurri e gli si manda la Fiorentina. Perché è fondamentale capire, se ti ripeto, il sentimento verso questa squadra. Perché ci sono alcuni giocatori che hanno, secondo me, una futuribilità al di là di quello che hanno fatto o non fatto. Va bene? Cioè qualcosa su cui costruire un allenatore nuovo, con una serenità diversa.
16: Certamente.
20: Con un direttore sportivo che può mettere in ordine le questioni. Certamente. Con un Viola Park che riparte senza essere la comfort zone di nessuno, ma anzi io vorrei che al Viola Park, prima di entrare nel terreno di gioco per allenarsi, avessero carbone ardenti. No, è perché questo è diventato la comfort zone, il Viola Park. Peggio mi sento. Cioè, i centri sportivi non possono diventare delle bolle di vetro dove dentro ci sono. L'hanno fatto diventare. E allora Paratici gli deve mettere carbone ardenti. Così ogni volta, e ovviamente senza scarpe, se no non c'è gusto. Entrano.
16: Gioca a Scasella, spostati.
20: Esatto. Visto che c'è questa. Negli anni 90 era una cosa in televisione, si vedeva tutte le settimane.
16: Si va su carbone ardente. Ora non esistono più quelle belle divertenze. Degli anni 90, dove sono finite?
20: Per fortuna,
16: dov'è la luna nera? Te lo ricordi?
20: No, non era bello. Però lì non c'erano carbone ardenti.
16: No, ma è tutta una roba che non c'è più. Non c'è più.
20: Per fortuna.
16: C'è una traccia di umanità che non c'è più.
20: Guarda, l'ultima volta che ho aperto la televisione generalista era il 97.
16: Ma non
20: quindi...
16: ti sei perso nulla.
20: Esatto, pensa te. Quindi fai figurati in che stato siamo. Quindi volevo capire quali sono i giocatori A, da non fischiare, B, da costruirci un TP, costruirci una casina piccola, perché adesso bisogna essere umili. La Fiorentina non può pensare che il prossimo anno avrà un palazzo come il Taj Mahal.
16: No, il prossimo
20: anno la Fiorentina riparte da un TP. Sai cosa sono i TP?
16: I tepe, sono? Ora non li ho bene in mente, ma sono abitazioni.
20: Stefanino, te lo sai cosa sono i TP, no?
16: No,
20: ma io ragazzi, dovete smettere, io tutte le volte uso questo termine, non c'è nessuno che mi segue.
16: Ma troppo internazionale.
20: Ma no, i TP sono le tende degli indiani d'America.
16: Degli indiani, figurati asiatico.
20: Come ci sono gli igloo per le popolazioni super nordiche, i TP sono il nome con cui si chiamano e si chiamavano soprattutto le tende, presente quelle con tipo 3 o 4 travi.
16: Molto.
20: Quindi la Fiorentina deve pensare a farsi un TP e non un Taj Mahal.
16: Si può avere almeno, ora non voglio essere quello che guarda i valori meno importanti della vita, ma almeno una villettina piccinina con un giardino.
20: Vedi, ti sei già fatto ingolosire.
16: Non importa il Taj Mahal, la mia ambizione,
20: la mia ambizione,
16: ma faccio sto bene.
20: La mia ambizione la mia ambizione di tifoso è quella che nel miglior tempo, ma io dico oggi TP, già domani bisogna essere già, insomma, ad avere un giardino, ma l'altro avere il mare di certo, ma l'ambizione è giusta. Però siccome ieri mi sono incazzato come una bestia perché sembrava che la Fiorentina fosse il Real Madrid,
16: il Real Madrid è
20: una stagione si è fatto schifo e allora
16: si compra Klopp,
20: tutto il rispetto per coloro che sono intervenuti parlando di questi temi, ma sentivo dire la Fiorentina viene venduta, la compra il super paperone e viene Conte e io ho detto porca miseria, siamo a questi punti. Poi arriva Guardiola, perché se
16: insieme
20: io voglio
16: a Conte o dopo?
20: No, insieme allenano insieme. Uno la difesa e uno l'attacco e Klopp il pressing abbiamo deciso così,
16: ragazzi, scansarsi
20: un investimento da 100 milioni solo in tre anni solo per gli allenatori, sì. Però ecco, quindi per quello dico ripartiamo dall'umiltà per costruire piano piano una realtà molto migliore,
16: anche perché forse è proprio l'umiltà una delle caratteristiche che sono mancate quest'anno.
20: No, non è che è proprio l'umiltà, una è delle, quella che ti ha fatto partire
16: in un certo
20: nel
16: modo,
20: momento
16: ovvio,
20: in cui l'estate scorsa Simon Zom, intervistato dal Corriere dello Sport, dice certo è la Champions, certo è il nostro obiettivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sicuramente la piazza poteva sognava, faceva
16: la piazza, se non
20: ma
16: sogna
20: dentro
16: manco
20: allo spogliatoio
16: la piazza,
20: non c'era la sensazione di quello che veniva fatto, no, non c'era la sensazione di quella che era la forza di questa squadra. E quindi fondamentalmente
16: vabbè, comunque non vi preoccupate perché ora Simon Zom torna e tornerà
20: per restare,
16: rilanciare l'obiettivo Champions anche l'anno prossimo.
20: Comunque ora siccome un po' di messaggi arrivano su quelli però dimmi allora,
16: faccio un po' di nomi.
20: Gianni dice Parisi, De Gea, Andur, Fagioli, Ranieri non li fischierei, vi dico una cosa e non troverà d'accordo quasi nessuno, io Harrison non lo fischierei, anch'io, lo riscatterei, non per fare il titolare, ma nella rivoluzione ci sarà da fare, l'inglese lo trovo una risorsa valida per il gruppo, ripeto, non per fare il titolare.
16: Posso
20: Luca fammi leggere due o tre messaggi. Su Ranieri concordo con il folcloristico opinionista chiamato Dimitri, bello però il folcloristico opinionista,
16: me lo prendo,
20: Ranieri meno peggio di molti altri, per me in rosa ci sta, meglio di diversi altri mediocri di cui siamo ricchissimi. Allora, Casentino, da salutare De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Harrison, Zom, Richardson, Mandragora, Fabian, Ken e Piccoli. Amen.
16: Oh, Goodmanson però lui lo tiene. Allora io dico intanto mi fa piacere che insomma su Ranieri molti vadano oltre le antipatie magari che trasmette o che si hanno a livello personale. Sono abbastanza d'accordo anche col primo ascoltatore che dice non fischierei Harrison, anch'io non lo fischio. Cioè, comunque Harrison ha giocato abbastanza, si è messo a disposizione spesso giocando in un ruolo che non è il suo vero, quello in cui sente di rendere di più. Un gol importante lo ha segnato, non ha fatto scintille, però voglio dire, tra tutto il mare magnum di schifezze che abbiamo visto quest'anno, io Harrison non lo fischierei, non lo riscatto,
20: trovo che ci sia una reticenza nel esprimersi sulle schifezze.
16: In che senso?
20: Nel senso che in questi giorni non parlo di te ovviamente.
16: Ma volevo capire.
20: Però
16: la
20: mi
16: tua
20: sembra che si va. Ma anche giustamente, perché tu, quando si sta male, poi si cerca sempre il bene, no?
16: Certo.
20: Perché quando tocchi il fondo, poi vuoi vedere il lumicino che ti tira su e ti riporta a stare un pochino meglio rispetto
16: come
20: a prima.
16: Uno più grande di me e probabilmente anche di te, per vedere la luce si deve entrare nell'ora più buia.
20: Esatto, e noi l'ora più buia l'abbiamo attraversata, ora vorremmo vedere la luce. Questo però cosa significa? Che ci siamo scordati del buio? Ecco, io non vorrei che ci si fosse scordati del buio.
16: Non
20: dico, di te, dico in generale, perché se ci pensi si parla tanto, cioè Ale dal Casentino è stato netto, ha messo
16: dentro una lunghissima
20: lista anche di titolari di titolarissimi. Io lo capisco.
16: Beh, cioè, certo, sì.
20: Perché per esempio è uscito dai radar della contestazione Dodò. Perché nel momento in cui fisicamente è stato un po' meglio, si è rivisto.
16: Ha giocato un po' meglio ultimamente.
20: Si è rivisto un giocatore che comunque nel valore
16: io sarò impopolare, ma Dodò non lo vendo. Io Dodò è uno degli ultimi che vendo perché ha delle caratteristiche talmente peculiari. E guarda, non si ritrovano terzini che ti fanno uscire. Dodò deve star bene, d'accordo. C'è il rischio che commetta degli errori in una stagione, ovviamente, ma è uno di quei giocatori che raramente si trovano capaci di portarti in pochi secondi palla al piede fuori dalla difesa. Questa cosa per me la sottovalutiamo un po' troppo quando raccontiamo del lavoro di Dodò nella Fiorentina. e per questo io non lo sacrificherei. Però per esempio piccoli Ken, io ci aggiungo anche Goodmundson, per me il reparto veramente da rifare è l'attacco. Il centrocampo sarà da risistemare, in difesa io cambierei poco, Mirato. Per dire, Gosens, se ha voglia di farsi un altro anno non da titolarissimo, lo tengo. Dodò a destra lo tengo e gli cambio, e ne cambio due a quel punto, non quattro o tre. Tra i centrali magari tengo Ranieri, posso fare delle valutazioni su Comuzzo, posso vendere Pongracic. Poi mi sfugge chi è il quarto centrale, chi è che sto dimenticando ingiustamente?
20: È Rugani.
16: Ah, Rugani, chissà se rimane Rugani. A questo punto io la butto lì, la suggerisco, Fabio, Paolo, tutti voi al 348-7513-933.
20: E Alessandro?
16: Alessandro, cioè, Joseph.
20: Giuseppe, ricordo.
16: Giuseppe, pardon. Che sa dire, sa fare una valutazione sul caso se è veramente
20: utile.
16: Utile farlo giocare in queste ultime partite o se è meglio ridarlo indietro? No, io lo dico perché mi spiego, se puta caso

0: fa un'altra partita ci tocca riscattarlo.
1: Finito.
0: Non ha più giocato. E queste sono cose che succedono nel calcio. Quindi
1: certo,
0: perché la Fiorentina non dovrebbe farle succedere se in caso
1: non mi sembra che
0: succedere.
1: Ci sia la corsa per farlo giocare.
0: No, no, però siamo lì lì, ancora è...
1: C'è due presenze, da 45 minuti su
0: manca tre partite. Siamo lì,
1: il rischio
0: lì.
1: C'è.
0: Siamo lì.
1: Dobbiamo dircelo chiaramente,
0: esiste,
1: come diceva
0: esiste.
1: Un presidente del Consiglio.
0: Più che altro lo dico perché credo che siano state fatte le promesse. Però... Insomma, il calcio è il regno dei marinai, quindi sei il caso.
1: Comunque, io ti dico la verità. Allora, che l'attacco sia da resettare, mi sembra... C'è da resettare, da fare una valutazione molto profonda, non ci sono dubbi. Però il fatto di dire non metterei troppo mano sulla difesa, non
0: io,
1: sono molto d'accordo.
0: Io
1: perché,
0: non metterei
1: allora,
0: tantissimo.
1: Allora,
0: mano.
1: Se partiamo... Cioè, questo è chiaro.
0: Naturalmente, se viene uno e si fa... Per dire... Se viene Sarri, che è un nome che non viene, a me piacerebbe molto, immagino a tanti piacerebbe molto.
1: Dodò lo puoi vendere?
0: Per me no. Per me no.
1: Non mi sembra
0: un giocatore come
1: Sarri.
0: Parisi, magari può essere rivalutato da Sarri.
1: Vabbè, Parisi secondo me è stato capace anche di rivalutarsi non in quanto valore commerciale, se vogliamo
0: sì,
1: usare
0: sì,
1: un termine orribile,
0: ma
1: come status dentro la Fiorentina per me si rivalutato.
0: Sì, ora io su Parisi ho un'opinione un po' forse antipatica, mi sembra che siamo andati in brodo di giuggio le
1: no, io
0: molto
1: lo
0: poco.
1: Sai che non parlo di brodo di giuggio
0: per molto poco, cioè Parisi sì fatto
1: un giocatore normale
0: ma...
1: nelle rotazioni per quello che l'hai pagato lo tieni
0: per Parisi,
1: non ti
0: aspetta, non te Pietro ma lo dico a casa, lo dico a casa. Se siamo molto soddisfatti di quello che ha fatto Parisi in quando ha giocato esterno d'attacco a destra, ma scusate, ma che ha fatto più di Harrison? Allora dovreste essere contenti anche di Harrison.
1: Vabbè, la differenza
0: no?
1: Secondo me tra Parisi e Harrison è che Harrison è più ordinato e più votato all'essere un esterno appunto d'ordine, quanto invece Parisi per l'appunto perché ha caratteristiche
0: sì sì ho capito
1: da terzino che salta l'uomo e nella Serie A di attuale il fatto di saltare l'uomo è diventato
0: ma oltre le caratteristiche,
1: una caratteristica
0: no?
1: Fondamentale
0: io dico il rendimento il contributo ma Parigi
1: no certo non ha
0: fatto
1: niente di che
0: poco,
1: certo.
0: Ha fatto quanto Harrison
1: certo
0: questo
1: no
0: dire.
1: Ma però la differenza è che Parigi è tuo.
0: Certo, no, ma non è un discorso di merito o di strategie, è un discorso di considerazione. Cioè, mi fa ridere che molti a casa dicono: ah, Parisi, bello, sei Harrison, fai schifo. Scusate, no, scusate, ma guardate i rendimenti. Io questo dico: hanno fatto all'incirca lo stesso ruolo. Più o meno, è solo che
1: sì,
0: uno
1: vabbè,
0: è il simbolo della rinascita
1: pare,
0: e l'altro è un cretino. Allora ragazzi, o si trova un punto d'incontro o se no forse il cretino non è Harrison ma è qualcun altro.
1: Comunque, ascolta, nella difesa io penso che la Fiorentina abbia bisogno di due titolari.
0: E questo
1: centrali, due difensori centrali e che a Ranieri se vuole restare gli si fa un discorso e gli si dice: caro Luca, ti sei rimesso in pari dopo un inizio veramente disastroso dove anche tu ti sei sentito qualcosa che non eri, dove ti hanno fatto sentire qualcosa che non eri, dove hai perso la dote che ti ha preso un giocatore
0: sì,
1: che può giocare nella Fiorentina, ovvero l'umiltà che ti ha portato ad essere un fuori rosa fino a giocare titolare,
0: no?
1: Addirittura a vestire la fascia da capitano, siccome ce lo ricordiamo che tu hai perso a un certo punto la brocca in questo senso, poi l'hai ritrovata, per noi puoi restare, ma resti con l'idea che tu possa essere anche non un titolare.
0: Vabbè, ma
1: che non vuol dire che
0: stare.
1: Non vuol dire perché non esiste nel calcio compriamo uno se sarai la riserva fissa
0: è
1: perché,
0: ovvio,
1: perché
0: è
1: uno
0: ovvio.
1: Se la gioca negli allenamenti no
0: ma anche in partita insomma voglio dire ci sono le occasioni
1: ci sono
0: per
1: le occasioni
0: la
1: poi
0: storia.
1: Ho 5 cambi figurati
0: certo.
1: Quindi Ranieri lo tengo con questo status, Comuzzo uno tra i due lo tengo, Comuzzo o Pongracic lo tengo con questo
0: e
1: status
0: Rugani, quindi non lo riscattiamo.
1: Ascolta Rugani, io con tutti bene posso vedere Rugani.
0: No, rimandiamo indietro, ci posso
1: fanno
0: stare.
1: Fanno quello che vogliono con Rugani.
0: Ma quello che
1: cioè.
0: Ti voglio dire è che secondo me però in questa composizione Ranieri Pongracic a pelle per una Fiorentina che fa solo il campionato, uno dei due è titolare. L'altro è un nuovo titolare e lì ci sto. Poi si può preferire uno, scegliere, avere convinzione su è meglio tenere Ranieri come paratitolare o Pongracic come paratitolare, ognuno avrà le sue preferenze, però io non me la immagino una Fiorentina che fa solo il campionato che tiene in rosa come terzo e quarto Ranieri e Pongracic.
1: Va bene, allora diciamo uno dei due, va bene,
0: per
1: diciamo
0: me è troppo, ecco.
1: Uno dei due, allora per quello che ho visto e per me e lo dico contro anche un quello che mi ha fatto

0: Perché Ranieri nei primi 3 mesi mi ha fatto veramente incazzare come le bestie. Però tra i due, per me, forse è Ranieri il titolare
1: del
0: domani.
1: Paratitolare. Io lo chiamo così, sì. Perché magari è il secondo terzo, cioè. In certe partite magari faccio giocare lui perché
0: però ecco
1: più
0: io vorrei vedere l'acquisto di due difensori centrali sopra il 2000, cioè voglio che la difesa della Fiorentina si ringiovanisca.
1: Dici di esperienza? Sopra il 2000 nel senso più giovani
0: 2000. Nati il 2000, post 2000, che quindi portino un po' di freschezza, un po' di atletismo, magari un Bennottolo che sappia fare quello che c'è da fare in una difesa anche a centro area, perché la Fiorentina quest'anno ha preso 13-14 gol dal calcio da fermo, sì. È una roba che non si può sentire in nessuna parte del mondo. Quindi prendere due difensori centrali, se possibilmente due centrali forti, ma se li comprano spero che li cerchino forti, perché altrimenti è inutile. E questa è la difesa. Tra l'altro c'è una questione terzino destro, perché al di là della permanenza o meno di Dodò c'è un Fortini che non si sa quale sarà il suo destino, e c'è un Lamptey che abbiamo detto tendenzialmente, se non è oggi le domani, interromperà fortunatamente la propria esperienza alla Fiorentina con largo
1: possiamo
0: anticipo.
1: Possiamo salutare in una maniera speciale.
0: Ma come si deve fare fuori
1: Lamptey,
0: ragazzo?
1: Lamptey.
0: Bello. E cioè, poi?
1: Gira il mondo come i marinai. Si può tenere. Tanto ora ce n'avrà di tempo per farsi delle belle girate. Lamptey, ciao.
0: Più
1: ciao.
0: Che altro.
1: Ciao, soprattutto che meno male se n'è andato a novembre. Quel signore che ti ha portato qui insieme a tanti altri.
0: Anche perché non è certo colpa sua.
1: Ma ci mancherebbe, colpa di chi l'ha comprato. Oh. Ci mancherebbe altro.
0: E quindi
1: 340.000 euro al minuto,
0: C'è
1: la mossa Lamptey, ci è costata.
0: Un'ottima è la mossa. C'è però questo tema, no? Il tema del terzino destro c'è, perché se rimane Fortini e Dodò, va bene, rimane Dodò titolare, Fortini a fare il vice e non gioca mai. Se va via Fortini serve una riserva per Dodò, se va via Dodò serve un titolare, perché
1: io,
0: Fortini
1: guarda,
0: non fa il titolare.
1: Mentre stai parlando mi sto immaginando tre acquisti in difesa. Tre acquisti, non di più. A sinistra rimaniamo come siamo, con Parisi e Gosens. Poi dipende dall'allenatore, per Manoli Parisi non è un terzino, ma è un esterno d'attacco, quindi tutto vale. Parisi e Gosens per me sono entrambi meritevoli o comunque passibili di conferma. In mezzo due, anch'io sono d'accordo con te, e a destra comprerei un terzino. Quindi io in difesa mi limito a tre acquisti. A centrocampo io confermerei Mandragora, confermerei Ndur. Fabian sinceramente ci crea qualcuno che me lo piglia in prestito, perché a tenerlo a bagnomaria, avendolo anche pagato tutti questi soldi, non
0: cioè te dopo
1: non
0: questa
1: vedo.
0: Stagione
1: sì.
0: Hai dubbi su Fabian leciti che abbiamo tutti, ma terresti Fagioli, Mandragora, Ndur, Brescianini?
1: Sì. E ne prendo. Poi dipende con che modulo si gioca, perché
0: se gioca a 3 a centrocampo.
1: Allora a 3 ne mancano altri due. Mancano altri due.
0: E due a fare cosa?
1: E poi la strategia lì è capire chi di questi è un titolare, per quante partite posso affidarmi in esclusiva.
0: Secondo me non ci si sta spiegando io e te.
1: Forse no.
0: Perché?
1: Sì.
0: Prossimo anno non hai l'Europa.
1: Sì.
0: Quindi te metti, diciamo, prima di iniziare il campionato, 38 partite di campionato
1: più qualcuna di coppa,
0: speriamo 4-5, quante sono per arrivare in finale? 5?
1: Noi
0: si parte
1: agosto, quindi si parte
0: 2,
1: dal terzo turno
0: semifinale, andata e ritorno
1: turno,
0: qual è?
1: Scusami.
0: Andata e ritorno qual è? Solo
1: basta.
0: La semifinale, sì. Quindi abbiamo il turno d'agosto, il turno di dicembre,
1: poi abbiamo gli ottavi.
0: No, gli ottavi sono quello di dicembre.
1: Ma
0: noi si entra ai sedicesimi,
1: no,
0: secondo me.
1: No,
0: se ne
1: prima.
0: Fa due?
1: Io credo
0: quindi
1: se ne faccia due.
0: Tre
1: prima
0: turni per arrivare a
1: finora
0: due,
1: si entrava
0: ottavi,
1: agli ottavi,
0: quarti, due, vabbè diciamo sette, non ne sono
1: sì, ora bisognerebbe ricontrollare
0: sicuro, però
1: sembra che siano due le partite prima.
0: Comunque facciamo
1: ottavi,
0: 45 partite massimo,
1: sì,
0: va bene?
1: Sì.
0: Ecco, io in 45 partite massimo, un centrocampo a tre deve essere un posto da 5 giocatori e un giovane.
1: Fagioli è un titolare.
0: Deve essere, esatto.
1: Fagioli è un titolare.
0: Fagioli per me, di quelli che si è detto, è l'unico titolare.
1: Anche secondo me.
0: Allora non devi comprare due centrocampisti forti.
1: Ti ho detto due centrocampisti.
0: Sì, no, ma nel senso.
1: Vabbè. Però la base, io me li tengo Ndur, Mandragora, Brescianini.
0: Per me c'è questo centrocampo attuale, senza che questi due siano veramente due giocatori che t'entrano e fanno i titolari, è un centrocampo da dodicesimo posto.
1: Ma c'è il mercato apposta.
0: No, ma
1: cioè,
0: mi auguro
1: dirti, però un po' di base, siccome non si possono vendere 20 giocatori, anche non ci si fa.
0: Per ora ne ha venduti poi, quindi.
1: No, ne ho venduti
0: due.
1: Fabian, Fortini, due centrali,
0: Due centrali. Va bene. Poi
1: andiamo avanti. L'attacco
0: solo Fabian.
1: L'attacco li mando tutti via.
0: Tutti via.
1: Tutti. Ken fuori. Piccoli, vai. Scholare.
0: Afuera.
1: Gudmundsson, ma torna fuori in Islanda. Tutti fuori. In attacco non ne tengo mezzo. È quello il discorso. Per me la rivoluzione va fatta davanti. Davanti la Fiorentina è stata vergognosa quest'anno.
0: E invece dietro.
1: Ma dietro, ma se vedi, non siamo più una delle peggiori difese.
0: No, nel 2026, no, va bene.
1: Vuol dire che qualche valore c'è.
0: Detto arrivare dopo 4 poi riprese a Roma,
1: certo,
0: in quel modo.
1: Vabbè.
0: Perché?
1: Però va detto anche lì.
0: Il primo gol era annullato.
1: Ma regolare,
0: vabbè,
1: si
0: è perso 3-0 allora.
1: 3-0. Comunque, no, vabbè, a parte le bischerate.
0: Grazie alla Lega Calcio che ci ha fatto scoprire che era irregolare.
1: Sì, davvero, fantastici. Lega Serie A ha messo un ridi, qui si vedeva proprio male anche... La maglietta era Ranieri se la voleva.
0: Per replay nessuno l'aveva fatto vedere.
1: Nessuno,
0: tra l'altro.
1: Siamo, questo è il calcio italiano.
0: Questo è il calcio
1: vecchio
0: italiano.
1: Mio. E quindi è davanti e io mando tutti a casa. La valigia gliela fo io.
0: Sai che vuol
1: ti
0: dire?
1: Serve Albert il calzino spesso? Vieni, te lo metto io. Basta perché, che ti levi da qui.
0: Perché il calzino spesso?
1: Perché sai, lui è islandese. Ma immagino vorrà andare in un posto freddo.
0: Ma non io non ma penso.
1: Ma basta che se ne vada. Vada dove vuole. Vada dove vuole.
0: Comunque, senti, per resettare. Allora, facciamo il conto che si potrebbe andare verso. Perché quello che so io è che la Fiorentina, in quanto club, sta cercando un allenatore che giochi o 4-2-3-1 o 4-3-3.
1: Sì, okay.
0: Quindi con 3-4 giocatori offensivi. Quattro giocatori offensivi, uno è un centrocampista fondamentalmente,
1: esatto,
0: va bene?
1: Esatto.
0: Quindi diciamo tre giocatori offensivi,
1: sì.
0: Sicuramente servono, se si gioca così, quattro ali,
1: sì.
0: Perché non ce le hai, perché ora c'hai Harrison e Parisi è adattato,
1: sì.
0: C'hai Gudmundsson adattato,
1: sì, sì,
0: c'hai Solomon,
1: ecco,
0: quindi...
1: L'unico che forse però io i dubbi sulla tenuta fisica effettivamente me li mantengo al netto di questi mesi è
0: no,
1: Solomon.
0: Afuera.
1: No, no, ma io l'ho detto, io in attacco cambio tutti, io cambio tutti, anche perché 10 milioni secondo me per Solomon non sono da spendere alla luce di quel che si è visto fino a qui. Ma te l'ho detto Pietro, in attacco io sono pronto a cambiare tutti, perché sono stati vergognosi gli attaccanti della Fiorentina. Te dici sì, la difesa, va bene, la difesa ha vissuto tanti passaggi a vuoto, ma gli attaccanti della Fiorentina sono stati vergognosi, chi per atteggiamento, sì sì, parlo di te centravanti da 5 bombe l'anno, proprio di te, che, ma speriamo che vengano gli arabi, speriamo che ti voglia qualcuno quest'estate, perché per me non ti vuole nessuno. Mamma, sarò felicissimo di sbagliarmi. Piccoli è stato vergognoso come rendimento. Gudmundsson è stato vergognoso come rendimento. Harrison è stato mediocre. Solomon non è stato.
0: Io ti volevo...
1: Per cui al netto di questo, tutti fuori.
0: Bene, infatti
1: tutti
0: ti volevo
1: fuori.
0: Portare a fare però i conti della serva. Perché i conti della serva significa che devi prendere 6 giocatori.
1: Certo, ma io.
0: Sono 4 ali e 2 punte.
1: Nella speranza che. Allora, valutiamo intanto se Braschi è un calciatore o non è un calciatore.
0: Questo lo valuteranno loro.
1: Valutiamolo, perché se no
0: è pronto.
1: Una seconda, terza punta la può fare anche Braschi.
0: Per me è la terza.
1: Va bene, ma al netto magari come primo centravanti hai un'istituzione. Allora puoi mettere una riserva un po' meno pesante, no? E magari un Braschi. Io non... Purtroppo l'abbiamo visto talmente poco che non siamo neanche in grado di valutarne il livello.
0: Bene.
1: No, va bene. Quindi, però nessuno mi toglie la testa e magari Braschi è giocatore. E Vanoli non l'ho visto. E non è la prima volta che
0: succede.
1: Succede,
0: può succedere.
1: No? Succede. Quindi.
0: Io non ci vedo un più esposito.
1: Non ce lo vedo
0: io
1: neanche
0: non
1: io.
0: Ce lo vedo.
1: Anche io. Però valutiamo.
0: Però.
1: Valutiamo se Braschi è giocatore. Lo venderemo il trap star? Qualcuno ci darà un po' di soldi per quel centravanti lì oppure no? No, perché l'anno scorso, cari fiorentinucci, sì, l'ho detto, ma avete raccontato dell'era Van Basten. Come mai non l'ha voluto nessuno? Come mai quest'estate bisognerà fare il giro
0: come
1: nelle sette chiese per sperare che qualcuno ci arrivi con un cestino e dire tieni, questi sono 2,30 euro per il vostro centravanti, vi vanno bene? E a quel punto forse ci sarà da farsi andare bene. Ora, battute a parte... Se vendi Ken, un po' di soldi in cassa te li metti, voglio dire, no?
0: Sì, c'hai da una situazione finanziaria non rosea, che per me non è un alibi, non è un alibi, perché tra l'altro ieri facendo qualche conto della serva la Fiorentina potrebbe essere anche oltre i meno 60 di cui si parla
1: sì,
0: adesso.
1: Ma non essendo in Europa...
0: Non c'hai il prefinanziario e poi soprattutto c'è le ricapitalizzazioni
1: esatto,
0: ci sono.
1: Non l'ha mai fatte.
0: Mai fatte.
1: Zero, non è che dici... Certo, gli sponsor mettono tanti soldi nella Fiorentina, lo sponsor, benissimo, ma ricapitalizzazione siamo a zero.
0: Detto che non si deve fare conti in tasca.
1: Per carità di Dio.
0: Cioè, nel senso, si può chiedere.
1: Ma esiste però... nel calcio, esiste.
0: Certo esiste,
1: il momento
0: come
1: in
0: le
1: cui
0: di
1: un anno o... Si può andare e li metterà il proprietario 30 milioni, ce l'ha?
0: Giuseppe?
1: Se non ce l'ha, è bene che cambi anche il proprietario.
0: Giuseppe?
1: Perché la Fiorentina non può... Ma chi vuoi te? Decidi te.
0: Vabbè, la famiglia ha commesso.
1: Decidi.
0: La famiglia ha commesso.
1: Decidi tu.
0: Ok, Gio Appio.
1: Chi mette 30 milioni? Qualcuno metta 30 milioni?
0: Qualcuno metta 30 milioni, vabbè.
1: Io non ce li ho, se non l'avevo bella messa.
0: Non ci credo nemmeno se ti vedo.
1: No,
0: però
1: quindicino
0: buttato lì. Però ecco, perché comunque... Qui si inizia a parlare, chiaramente è quello che penso anche io, di 10 acquisti più o meno, perché ne servirà 10 su a fronte di 10-15 cessioni. Io mi aspetto un'estate da 25 operazioni.
1: Certo,
0: considerando
1: certo.
0: Che tra l'altro ci saranno le operazioni che non fanno parte di questa rosa attuale, cioè dei rientri dei prestiti, che
1: però
0: saranno anche.
1: Si può provare a monetizzare.
0: Certo, guarda,
1: no?
0: Zola,
1: voglio dire,
0: sussurrano che da Sassuolo sarebbero interessati a prendere. Vabbè, comunque lo pagano a un prezzo giusto, cioè 3 milioni e mezzo per un attaccante.
1: Quanto vuoi chiedere, no?
0: Capito, noi si è pagato 12.
1: Ma noi siamo noi, gli altri non sono noi.
0: Vabbè. Questo è quanto,
1: amara verità.
0: Comunque facciamo così, iniziamo a far capire a tutti che devono partecipare anche con la loro viva voce, messaggi tanti ora li leggerò, ma anche con gli audio, partendo con il primo di oggi al 348 751 3933.
2: Salve, e mi tocca dar ragione a Dimitri.
0: Okay. Non c'è mai niente di male.
2: Okay. Parisi, a parte, ok, go a Cremona, poi a Trigo, assist anche ne ha fatti,
1: poi
2: ma assist decisivi, no, assist forse.
0: Assist forse come
2: tiri
0: funziona?
2: In porta, grandi parate dei portieri, pali, traverse.
1: Yeah.
2: Insomma, qui si parla, sembra si stia parlando di Cafu.
1: Sì, okay,
2: è arrivato
1: Incia.
2: Il nuovo Cafu.
1: Vabbè, siamo d'accordo. Garrincha abita. Garrincha non abita più qui, per paracitare il titolo di un film.
0: Allora, se ti dicessero da Roma,
1: sì.
0: Questo te lo dico io. Noi si vuole Hen.
1: Sì, venite.
0: Noi vi si dà Dovbik.
1: Sì. Tutta la vita.
0: Alla pari?
1: No, alla pari no, dai. Non è giusto per le leggi del mercato.
0: Quindi?
1: Se mi daranno Dovbik un po'
0: più?
1: Di soldi. 8, 9, 10?
0: Dovbik più 10.
1: Sì, sì, ma io quando mi chiesero, guarda, io devo essere coerente.
0: Certo.
1: Mi chiesero.
0: Nessuno si sta chiedendo di
1: mi
0: non
1: chiesero
0: esserlo.
1: Nello specifico Niccolò Righi, perché se ne parlava, era uscito un articolo di giornale.
0: Cazzo, c'è una forma.
1: Ma lo cambieresti Ken con Camarda e 30 milioni? Ma tutta la vita. Ma
0: ecco,
1: tutta la vita.
0: Io su questo sono meno.
1: Ma c'ho 30 milioni.
0: Sì, vabbè.
1: Camarda male mi fai centravanti di
0: vice,
1: riserva.
0: Vice. Sì, vabbè.
1: Cioè, ma scherziamo, ragazzi, ma quanto vale per voi Ken? Perché Ken, altra cosa per me, è questo, non quello dell'anno scorso. Lo so che è una sofferenza
0: metterlo. È difficile capire cos'è questo,
1: questa
0: perché con
1: roba
0: l'infortunio
1: qui, roba
0: ho
1: non...
0: capito, è stato male tutto l'anno.
1: Sì, è stato male anche alla Juve. E questa roba qui.
0: Cioè,
1: e questa
0: fuori.
1: Roba qui, Ken, è tanto altro,
0: sai,
1: oltre al
0: diciamo,
1: campo.
0: Diciamo, lungi
1: tanto
0: da me,
1: altro.
0: Lo sai, lungi da me
1: sì.
0: Difendere l'atteggiamento col quale Ken troppo spesso si è intersecato con ciò che avrebbe dovuto fare.
1: Sì.
0: Che comunque è figlio, per quanto mi riguarda, anche della gestione da parte del club.
1: Sicuramente.
0: Bene,
1: sicuramente.
0: Quindi partiamo da questo presupposto. Però ecco, quest'anno comunque ha fatto 9 gol, 8 in campionato, in una situazione dove ha saltato 75 giorni, mi sembra, alla fine, quindi 10 partite, ma stando bassi. Quindi non so come valutare questa stagione.
1: Ma da 5 milioni
0: no,
1: di euro l'anno?
0: No, aspetta.
1: 8 gol?
0: Mi fai finire. Ti dicevo, è chiaro che non sia il Ken dell'anno scorso. Quello che era riuscito a farci pensare che potesse valere più di 50
1: 60,
0: milioni.
1: Sì, sì.
0: Mi lasciamo, perché 60 per me era già una cifra. Però gli attaccanti. Ma poi se paghi 27 che piccoli,
1: no, infatti,
0: e poi puoi pagare
1: Ken
0: 100
1: vale,
0: per Ken.
1: Sì, sì.
0: Va bene. Però ecco. Sì, andrei cauto nel valutare questa stagione come una stagione della logica di Ken, perché io quando l'ho visto stare bene è sempre un giocatore che fa la differenza anche in un anno come questo, però questa è la mia valutazione. Detto ciò, Io ho due opzioni, secondo me, che in questo momento del mercato nazionale potrebbero tornarti in una, in un senso positivo. Le situazioni di Dovbyk, per l'appunto, che per me è un giocatore.
1: Dovbyk non è un giocatore,
0: è un buon giocatore.
1: Non è un brutto attaccante, non è un buon giocatore. Bellissimo da vedere.
0: A me della perché il Tony era bello da vedere.
1: Per carità.
0: Ecco, Tony era,
1: non
0: era...
1: è Tony, però, perché nonostante abbia il fisico alla Tony, io su Dovbyk ho sempre visto una difficoltà nell'usarlo. Quel fisico.
0: Vabbè, ne... Tony ha imparato e l'ha usato benissimo.
1: Però Dovbyk è uno di quei giocatori che un tot di gol puoi star tranquillo, ogni anno te li fa.
0: E quindi uno è Dovbyk. L'altro che io Paratici proverei.
1: Paratici?
0: Io Paratici. Sì, sono io.
1: Ma in trasmissione è un Paratici, me lo dite.
0: Ciao
1: io,
0: a tutti.
1: Ragazzi.
0: Sono io Paratici. Io fossi Paratici, andrei dal Milan e gli direi: visto che il vostro allenatore è tanto affezionato a Ken, e visto che voi avete un giocatore a me mi garba, facciamo così. Io vi prendo Santiago Jimenez.
1: Ah, ti piace? A me non mi fa impazzire.
0: A me piace, Santiago Jimenez e mi piace Dobby.
1: Tra i due prendo
0: Dobby. Su questi due io ci metto. Sì, poi
1: tra i due prendo Dobby.
0: Si può discutere.
1: Jimenez mi piace molto meno.
0: Si può discutere su quale è meglio, e sono d'accordo sia Dobby che quello che prenderei come priorità, però siccome sento parlare di Lucca, siccome sento parlare di Camarda, siccome sento parlare di
1: Camarda me lo chiesero diversi mesi fa,
0: era per dire però ecco, io se devo fare una scelta con una punta devo prendere una punta forte,
1: certo,
0: le punte forti sono queste in Italia, quelle che avanzano.
1: Sì, sì.
0: All'estero
1: anche guardare fuori, perché certo. mi dicono i ben informati
0: hashtag.
1: Mi dicono che Vangelis Pavlidis sia a fine corsa col Benfica, perché non ci si può pensare noi?
0: Certamente
1: un giocatore buono Pavlidis,
0: ma secondo te
1: no?
0: Pavlidis viene ora alla Fiorentina?
1: Ma magari sì, guarda, Pavlidis alla fine non ha fatto quel doveva fin qui, quindi perché no? Comparatici, perché no? Cioè, se siamo nelle condizioni di non poter pensare nemmeno a Pavlidis, signori, la situazione è nera,
0: La
1: situazione è nera.
0: No, non hai capito. Io sono d'accordo.
1: No, ma è una riflessione.
0: La Fiorentina ha due punte che come valore di mercato realistico valgono 50 milioni.
1: Qualcosina ci tiri su, voglio
0: io
1: dire.
0: Io dico insieme,
1: ma c'è anche Gudmundsson per me da mettere
0: allora,
1: in questo pacchetto.
0: E quindi sono
1: 20 milioni, io li vado a chiedere per Gudmundsson.
0: Sì, poi magari ne piglio 15.
1: Ne piglio 16, però qualcosa piglio.
0: Vabbè, allora diciamo
1: altra cosa. Ci sono i prestiti con diritto di riscatto,
0: certo.
1: Perché non si possono più fare?
0: Certo, si
1: c'è stato
0: fare.
1: Un tempo in cui certe squadre, voglio dire, il Bologna che torna in Champions dopo una vita, ma sai quanti giocatori avevano prestito con diritto di riscatto?
0: No, ma certo, si
1: ma perché
0: fare.
1: La squadra la completi anche così, non ho soldi. E si guarda, lo prende.
0: Ma la metà
1: prestito,
0: saranno così.
1: Cioè,
0: è normale. Guarda, i prestiti basta saperli fare.
1: Oh,
0: non è una questione.
1: Esatto.
0: Il prestito non è un orco da rifuggere. Il prestito è una cosa intelligente che devi saper fare.
1: Se devo fare 20 acquisti, non li ho i soldi per fare 20 acquisti.
0: Devi sapere equilibrare i diritti di riscatto o gli obblighi di riscatto. Perché, per esempio, le due operazioni in obbligo di riscatto con base salvezza Brescianini Fabian gridano un po' vendetta. Anche se la lettura che l'altro giorno dava Viviano nel corso della trasmissione uno di noi. Mercoledì, tutti i mercoledì alle 10 alle 12, lui diceva: tutti abbiamo ragione a essere delusi dal rendimento di questi due giocatori, per cui tu dovrai spendere una bella cifra. Ma lui dice: nella logica del mercato invernale, che è un mercato del cazzo, mercato di riparazione, dove te eri ultimo, quantomeno penultimo, e facevi schifo, te devi provare a prendere giocatori pronti subito. Fabian era fisicamente a posto, Brescianini era fisicamente a posto.
1: Sì,
0: speravi potessero fare qualcosa di più.
1: Forse fisicamente non era così.
0: Stava benissimo. Però Brescianini, per me, se ti rimane, io lo tengo. Brescianini.
1: No, non è un brutto giocatore, ma dico: mi stupisce il fatto che anche lui non abbia praticamente. Abbia saltato un sacco.
0: Però
1: di partite,
0: questo per dire che l'importante è saperli fare,
1: per carità, ma
0: io
1: è la cosa che volevo dire, cioè non bisogna rifuggire per forza il prestito con diritto, anche perché due o tre e sarai obbligato a farli per completare una squadra all'altezza.
0: Anche
1: il rischio qual è? Di non fare una squadra all'altezza con solo acquisti a titolo
0: anche perché
1: definitivo.
0: Esatto, perché l'estate scorsa avevi valorizzato il valore totale della tua rosa, arrivi
1: è
0: a quest'estate
1: un buco nell'acqua,
0: ascoltiamoci un altro audio, dai Stefanino, marce alte.
3: Buongiorno ragazzi, Belinca e coppia.
1: Belinca.
3: Quindi riassumendo, Iraola salta perché
1: va
3: al Crystal Palace. E Iñigo Pérez purtroppo va a Villarreal. De Rossi forse ha una clausola di rescissione, quindi veramente ci dobbiamo accontentare di grosso. non può spuntare altro dal cilindro.
1: Io
3: con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, è quello che mi convince di meno.
1: Pensavo cioè, se
3: piuttosto preferirei puntare su un giovane che sta facendo un bel percorso anche in Serie B come Aquilani, Abate, piuttosto per prendere il grosso, che a me sembra molto molto molto una via di mezzo, perché comunque non è un allenatore alle prime armi, non è un giovane e comunque ha quattro esoneri alle spalle. Io piuttosto, allora, se devo rischiare, rischio su un giovane.
1: Il cilindro, il cilindro, il cilindro. Vuoi capire, vuoi sapere cosa ti tiro fuori dal cilindro?
0: Dai.
1: L'anticristo dei giochisti, José Bordalás.
0: No, dai, smetti.
1: Vieni a fare il catenaccio,
0: ma
1: papà. Vieni,
0: ma
1: vieni, vieni.
0: Ma ti devi vergognare.
1: Vieni,
0: ogni tanto vergogna. Ogni tanto vergogna.
1: Il Getafe è
0: sesto. Qui si parla di uno che deve riportarci un po' di gioco, un po' di voglia, un po' di entusiasmo. Prendi Bordalás che vince le partite con l'autogol.
1: Satanismo.
0: No, sei veramente.
1: Io ti tiro fuori Bordalás.
0: No, no, ma allora cercano un altro.
1: Cerco
0: per
1: un altro.
0: Vabbè,
1: però fatemi una promessa, Iraola, ma perché deve venire alla Fiorentina? Inigo Perez, ma perché deve venire
0: alla
1: Fiorentina?
0: Questo però, quanti di allenatori dovresti dire ma perché deve venire alla Fiorentina?
1: In che senso?
0: È che in questo momento tantissimi potrebbero dirti
1: Iraola,
0: che ci venga a fare.
1: Iraola ha fatto 3 anni di altissimo livello nel campionato più ricco e più visto del mondo. Benissimo, no? Perché deve venire alla Fiorentina in questa traiettoria di carriera così ascendente? E infatti va al Crystal Palace.
0: Però ti dico,
1: che è un'altra squadra.
0: Abbiamo raccontato una cosa in questi giorni come cronaca degli eventi. Quello che so io, quindi questo bischero che vi parla tutti i giorni, che valuterete come un buono cattivo giornalista in base alla vostra simpatia e alle notizie che posso portare, ha raccontato che Paratici sta facendo un casting anche di livello superiore a quello che sarebbe l'attuale logica della Fiorentina, cioè l'attuale logica della Fiorentina è De Rossi, Grosso.
1: Ma perché De Rossi è da buttare,
0: Non so,
1: io lo chiedo,
0: non ho
1: detto, ma lo chiedo a te,
0: non ho detto
1: e lo chiedo anche agli amici a casa.
0: Per me è il mio preferito,
1: cioè,
0: tra
1: De Rossi,
0: gli allenatori.
1: Ma scusate, guardate, De Rossi ha fatto meglio di Manoli, non so se ve lo si è perso.
0: Ma infatti nessuno ti sta dicendo questo, Dimitri, stai calmo, nessuno ti ha detto è da buttare
1: no,
0: De Rossi.
1: Ero già pronto io.
0: Madonna ragazzi, io la do una festata questo tavolo
1: male, c'è la pausa
0: e mi spengo.
1: Così tu respiri un po'.
0: Però ecco, te devo dire che Iraola ci poteva stare che venisse contattato dalla Fiorentina,
1: sì,
0: e poi quello ti dice
1: povera Iraola per la sua dimensione.
0: Ma sono d'accordo,
1: quello
0: ma
1: dico,
0: c'è
1: no?
0: Gente che dice ancora sogno Farioli, ha vinto il campionato e Porto.
1: Emery.
0: Comunque abbiamo Gabriele in linea,
1: Gabriele.
0: Che se no non ce la facciamo prima della pausa. Ciao Gabriele, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Pietro, buongiorno Dimitri.
0: Ciao.
4: Io vorrei fare una considerazione al di là del nome che sarà l'allenatore. Secondo me non è nessuno di tutti quelli che si sta facendo adesso, ma sarà un allenatore che non sarà mai uscito.
0: Beh, può darsi.
4: Questa percezione qui. Però voglio fare un ragionamento tecnico sul portare valore alla squadra e viceversa. Secondo me ci sono due modi per portare valore alla squadra, per una società di calcio. Punto primo, prendi un allenatore bravino, ma gli mette a disposizione dei giocatori forti che fanno la differenza. Seconda considerazione, io prendo un allenatore forte e metto a disposizione dei giocatori bravi che li sappia valorizzare. Secondo me sono due cose che possono andare di pari passo. In base a questo, chiaramente, se si prende Grosso e gli si dà mezzi giocatori farà un lavoro normale. Se si prende Grosso e si dà dei giocatori bravi, molto probabilmente farà un lavoro diverso, ma al di là del nome, io faccio un ragionamento tecnico. Cioè, secondo me l'allenatore bravo è quello che porta valore, valore di lettura della partita, valore di valorizzazione di un giocatore, valore di far giocare quel giocatore
0: certo.
4: In un certo momento, in un certo ruolo, leggere, adattarsi all'avversario. Cioè, Manoli stesso, perché non ha messo Braschi? Ma non perché.
1: No, l'ha messo a Roma, non era la partita
4: sì,
1: perfetta.
4: E
1: si perdeva
4: 3-0.
1: Meglio di Ossì. Ma io su questo.
4: Capito,
1: no.
4: Io
1: è bene, qualcuno
4: però
1: lo dica a Manoli e non ci ha capito niente. Ma come si
4: esatto,
1: fa a mettere Braschi a Roma? Scusami, Gabriele, finisci.
4: Sì, sì, poi posso fare l'ultima considerazione e vi lascio per dare spazio anche agli altri. Cioè, l'esigenza di campo di calcio. No, cioè, aveva bisogno di un attaccante, capito? Aveva bisogno di un attaccante, quindi che sia Braschi o meno, c'era un'esigenza di calcio, un'esigenza tattica, di dare un riferimento alla squadra. Cioè, secondo me bisogna fare questo ragionamento. Io non capisco perché non l'abbia messo, ma anche tre partite fa, non a Roma sui 3-0.
5: Perché non, contava niente. Non sottovaluta il finale di stagione.
0: Ci rispondiamo, Gabriele. Ciao, Fabrizio. Ciao, Gabriele.
1: Perché non sottovaluta il finale di stagione facendo giocare i giovani?
5: Vai, Avanoli, vai.
0: Bene, su questa dichiarazione noi ci dobbiamo fermare. Tra poco ripartiamo la seconda ora insieme. Chi si compra? Con Dimitri Conti, con Pietro Lazzarini, con Stefanino a curare la parte tecnica, con tutti voi. Vi ascolteremo in lungo e largo, vi leggeremo in lungo e largo. Oltre a ciò avremo anche degli ospiti, quindi tra poco.

0: guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Torniamo in diretta, secondo l'insieme di chi si compra. Dimitri Conti qui con me in studio. Io sono Pietro Lazzarini. Di là dal vetro c'è tanta gente. È un avanti, indietro, avanti. Di ora c'è Tonelli, poi c'è Stefano, dopo c'è Carlesi, poi c'è la Sara. Insomma, va bene. Comunque, noi li apprezziamo tutti, li salutiamo tutti. Sono il nostro motore. Detto ciò, abbiamo però anche in linea il motore del venerdì, ovvero Luca Di Leonardo. Ciao, Luca.
8: Eccoci, ciao Pietro, bentrovati.
7: Allora, ciao Luca. Carissimo Luchissimo, allora stasera si gioca la partita dell'inutilità, che è Torino-Sassuolo. Cioè, no, non gliene frega un cazzo a nessuno. Probabilmente non andrà nessuno, tranne ai fantacalcistici, appunto, tranne solo a chi fa il fantacalcio. Quindi noi abbiamo trovato un'utilità anche a queste inutili partite di fine anno, dando la parola per l'inizio della contesa del weekend proprio a Luca, con i suoi consigli della 11 da schierare per il fantacalcio.
8: Iniziamo con Caprile in porta, impegnato nella sfida contro l'Udinese, 8 clean sheet in stagione, il terzo portiere per media voto in Serie A. Tridente difensivo con Pavlovic si può inserire nella sfida contro l'Atalanta, 4 gol in stagione. Ostica nella sfida contro il Genoa, 5 gol e viene da 2 insufficienze nelle ultime 11 partite. Poi Kalulu, anche lui un giocatore che sta facendo sicuramente bene nella sfida della Juventus in casa del Lecce. Centrocampo a 4 con De Bruyn, un gol nelle ultime 3, ma nelle restanti 2 ha preso 2 insufficienze, quindi bisogna vedere, però si può schierare come scommessa, come azzardo. Contro il Bologna mettiamo Perrone, centrocampista argentino del Como, in casa del Verona, 3 gol e 4 assist. Taylor dovrebbe comunque giocare titolare contro l'Inter, quindi lo si mette con copertura in panchina. E poi mettiamo Ismail Koné, che giocherà appunto stasera nell'anticipo tra Torino e Sassuolo. Tridente formato da Sulè, non segna dalla prima del girone di ritorno contro il Sassuolo, lo scorso anno fece un gran gol a Parma di punizione, quindi mettiamolo come terzo slot. Mettiamo il Ciolito Simeone, impegnato stasera nella sfida contro il Sassuolo, è già arrivato a 10 gol in questa stagione. E poi mettiamo Buonazzoli, e la Cremonese forse ha l'ultima possibilità di salvezza, si aggrappa comunque al suo attaccante. Buonazzoli, ricordiamo, 3 gol nelle ultime 8 giornate.
7: È una formazione originale,
9: molto originale, devo dirti che fino
8: è molto esotica,
9: fino al penultimo nome non ce n'era neanche uno dei miei. Poi Giovanni
7: hai schierato il Ciolo, sì, che quando non conta un cavolo di solito si esalta, quindi può stasera potrebbe fare anche doppietta.
9: Vai Giovannino, forza!
7: Mentre per questa partitissima di cartello che si giocherà domenica al Franchi tra Fiorentina e Genoa, dove tendenzialmente diciamo l'X penso non stia nemmeno quotando, hanno tolto
9: levato,
7: la possibilità di scommettere sulle X, quali sono diciamo le skills per il calcio, il fantacalcio?
8: Schierabili. Mettiamo gol Musso perché è ex di turno, quindi c'è una piccola regola non scritta nel fantacalcio, il famoso gol dell'ex. Vediamo un po' che cosa riuscirà a fare. Anche è vero che gol Musso, un gol e 2 assist nel girone di ritorno, insomma,
7: poca roba.
8: Sì, in casa Genoa mettiamo Colombo, che non è detto che parte titolare, quindi se avete Colombo lo potete schierare, che con De Rossi comunque ha fatto un buon campionato con copertura in panchina. Le scommesse dalla parte Harrison, che comunque ha fatto un gol e 3 assist in questo girone di ritorno, quindi uno dei meno peggio pareggio della Fiorentina. Noi già abbiamo già messo Ostigard. Sconfigliati da una parte Ndur, 4 insufficienze nelle ultime 5 giornate, e dall'altra parte Ellerson, che gioca in un ruolo non suo, a parti invertite, lui sta giocando come terzino destro, 4 insufficienze nelle ultime 5 giornate anche lui.
7: Ottimo, caro Luca. Allora, buon weekend di Fantacalcio. Siamo quasi in fondo, altre due interlocuzioni, poi magari concluderemo con una grande, tireremo le fila dei migliori, la top 11 del Fantacalcio, targato in questo caso tutto Fantacalcio e chiaramente Radio Firenze Viola. Ciao Luca.
8: Grazie mille ragazzi, un abbraccio, buon lavoro.
10: Ciao Luca.
7: Allora, vedi, Luca poi è molto bravo, perché giustamente dice: ma se io faccio i consigli degli 11 da schierare scontati, ma questa a che mi serve? E giustamente lui va a strucugnare, no? A mettere un attimo gli occhi dove nessuno li mette, per dare la possibilità a chi magari ha la quinta o sesta punta un po' particolare di cambiare il proprio attacco per
10: sulle
7: il fantacalcio.
10: Bonazzoli, Simeone,
7: bello, un attente che non vincerebbe nemmeno
10: Ruba Mazzetti.
7: Rubamazzetto, appunto, va bene.
10: Che io poi non mi ricordo, ma qual è la differenza tra Rubamazzo e Rubamazzetto?
7: No, questo non me ne frega, non lo gioco sempre
10: a
7: Rubamazzo.
10: Amici a casa, 3487513933 per
7: ma chi
10: i
7: se
10: cartologi.
7: Ne frega? Ma non lo voglio sapere io.
10: Io lo voglio sapere.
7: Ma te non sei conduttore di questa
10: non
7: tradizione.
10: Voglio andare su Google a cercare.
7: Ma se è possibile che un ospite in studio faccia una cosa del genere.
10: Rubamazzo,
7: che lanci
10: Rubamazzetto. No, voglio le differenze perché mi sfuggono.
7: Il problema di Dimitri Conte è che non si è accorto, e rispetto all'ultima volta che è venuto in studio, ho una borraccia di metallo che non ho più la bottiglietta, perché con la bottiglietta tutto sommato rimbalza.
10: Con questa
7: ti stacco la testa,
10: sì,
7: te la stacco.
10: Bernoccolone, tra l'altro, Bernoccolone che ho avuto per tipo 5 giorni per i miei amici hater, da solo a casa ho tirato una testata a una porta, ma tipo 200 km orari sono stato meno lucido del solito per diversi giorni. Io mi facevo
7: quindi è per questo che oggi sei poco lucido,
10: è per questo che oggi sono così.
7: No, veramente,
10: il Bernoccolone,
7: a me tu mi sembri come sempre
10: il Bernoccolone.
7: Ti do questa notizia. Vabbè, non mi sembra
10: meglio vuol dire che il Bernoccolone non
7: va bene. Farei subito lo scambio Kent Hovbik più una decina di milioni, mi avessero detto Gimenez o Dallinga, invece no, questo è Gianni. Poi Fiorentina Genoa, il pari lo danno a 3,50, è veramente tanto.
10: 3,50, accidenti,
7: una buona
10: regali,
7: una buona possibilità. Vi siete dimenticati 15 gol su calcio d'angolo? D'accordo sulla critica agli attaccanti, ma chi doveva costruire il gioco per loro? E voi volete puntare su Mandragora e Ndur? Non scherziamo, via la mediocrità dal cuore del gioco, poi in difesa teniamo l'attore Ranieri e l'abbracciatore Pongracic, punto di domanda.
10: Chi è che è così arrabbiato con
7: Gino,
10: le mie valutazioni?
7: Gino.
10: Dacci allora te chi confermi, perché ti do una notizia: 25 giocatori non si riescono a cambiare, anche perché volenti o nolenti non c'è materialmente modo di fare 50-60 operazioni in un calciomercato, non si fanno, non c'è verso.
7: Matteo ha veramente un bisogno importante di esprimersi, mi ha mandato lo stesso messaggio due volte, come dire dai,
10: forza, leggi,
7: buongiorno, sono amante delle maglie, visto che è inutile seguire le ultime partite di questa stagione ridicola, tra l'altro con delle maglie oscene, anche qui hanno toccato il fondo. Quando sarà il passaggio con Homa? Speriamo siano maglie semplici, tutta viola la prima con numeri e nomi bianchi, tutta bianca con numeri e nomi viola la seconda, e la terza che riprenda la storica biancorossa nata 100 anni fa. Forza viola, Matteo da Como.
10: Vabbè, un buon suggerimento. A me, devo dirti, così pur parlare, sono sempre piaciute le bordature oro sulle divise della Fiorentina.
7: Ma per quale motivo queste pacchianate?
10: Mi piace l'oro.
7: Queste robe barocche,
10: devo dirti,
7: insopportabili. Il
10: colore dell'oro è
7: bello. Io non ce la faccio
10: niente,
7: a sentire questo.
10: Ho detto una bischerata.
7: Non
10: mi piacciono le bordature oro.
7: Io
10: soprattutto sul nero, forse non direttamente sul viola, ma su un bianco, su un nero, secondo me le bordature oro sono carine. Insomma.
7: A me basta che siano maglie decenti.
10: Per carità, poi non sono un grande fan delle divise.
7: Non sono nemmeno un conservatore per forza, soprattutto delle quarte, terze, quarte, quinte maglie, no? Che hanno tutti i colori astrusi. Però ecco, la maglia
10: principale, ma quello sono
7: le maglie color acqua, verde, arno.
10: Quelle non piacciono,
7: la maglia arancione, un'altra
10: per
7: roba.
10: Carità,
7: ecco,
10: mi piacciono anche a me. No?
7: Mi augurerei di vedere qualcosa meglio.
10: Dettagli,
7: in questi anni si è visto anche la marenata. quella che sembrava un qualcuno,
10: credo di aver rimosso, ma
7: quella bianca
10: di
7: quella con che cose che sembrano, non ti dico cosa possono sembrare. Presente quando fai serata, hai bevuto troppo vino e la mattina dopo ti trovi a stare male, ecco, prendi la maglia bianca, fai quello che devi fare e succede,
10: mettici una chiazza,
7: e la chiazza è quello, è il risultato. Vorrei vedere qualcosa
10: invece, voglio chiedere allora a te e a Matteo cosa ne pensate del fatto che io non ci avevo posto tanta attenzione perché, ripeto, non sono un fanatico. Il Bayern ha giocato la semifinale di ritorno con il PSG utilizzando la nuova maglia della prossima stagione.
7: Non è la prima volta che succede.
10: Però in una partita così importante, di solito l'ultima giornata di campionato. Per carità, certo.
7: Quello è il discorso, è quello.
10: Ma io infatti voglio chiedere cosa ne pensi, se insomma sei d'accordo. Cioè, una partita così importante di questa stagione la giochi con la maglia dell'anno dopo?
7: Penso che il marketing penso che sia una cosa non per noi. Cioè, non per me, non per te.
10: No, io non.
7: Ma io lo dico con grande umiltà, nel senso, io non ci capisco nulla. Però penso che sia una cosa che ha fatto vendere tante maglie.
10: Magari abbiamo a casa qualche esperto, appassionato.
7: E poi quando hai una continuità di.
10: È vero, che
7: come si dice,
10: Bayern è sempre quella,
7: e poi
10: certo,
7: è quello lo sponsor,
10: cioè,
7: sponsor tecnico, quindi possano fare quello che gli pare. Noi che siamo un po' una via di mezzo,
10: di passaggio,
7: capito?
10: Vabbè, era una considerazione.
7: Le bordature
10: così.
7: Oro sono una pacchianata pazzesca.
10: No, vabbè, chi è che mi ha stroncato?
7: Marco, oltre me, Marco. Quindi va bene. Ma poi Ampalo piace solo a me, lo prenderei, lo terrei insieme a Piccoli sperando che faccia un exploit tipo Toni.
10: No, ragazzi, no.
7: Stefano da Pistoia.
10: No, Stefano.
7: La terza maglia mi piacerebbe rossa con dettagli viola. Cazzotto un occhio,
10: un po' fortina, dipende come.
7: C'era la maglia rossa con i gigli viola, era quella da portiere di Toldo.
10: Ah, boh, sì, me la ricordo. Quello non era.
7: Non so se ci hanno anche giocato una maglia simile rossa con i gigli.
10: Comunque
7: ti ricordo quella con le gigli sulle spalle viola ed era tutta rossa. Era un po'
10: me la ricordo.
7: Cromaticamente non è.
10: Però sono d'accordo, il bianco rosso lo vorrei, bianco rosso lo vorrei.
7: Bianco rosso e verdone. Sì. Buongiorno da Firenze Viola. Il mio più grosso rammarico quest'anno, più del campionato penoso disputato, è il fallimento in conference.
10: Sì,
7: le due finaliste sono il Rayo, undicesimo in Liga, e il Crystal Palace, che comunque quindicesimo in Premier, che comunque hai battuto. Due squadre all'esordio in competizione europea, una coppa tranquillamente alla nostra portata.
10: Già. E io, sai benissimo, Pietro, sanno anche gli amici a casa che ci ha seguito con un po' più di continuità, quanto sentissi questa conference. Per me è stato un disastro completo. È per questo che dico che Vanoli si è giocato, nella mia prospettiva di inquadramento delle cose, il suo futuro se l'è giocato lì. Forse non lo ha capito in tempo e mi dispiace per lui, più che altro mi dispiace per noi.
7: Andreone dice: ma Bielsa dove si trova? Chiedo per un amico.
10: Bielsa un LCT dell'Uruguay,
7: mi sembra che faccia il CT.
10: Bielsa è il CT dell'Uruguay,
7: al mondiale
10: non si è perso niente,
7: serenamente, pacatamente, no? Si farà il suo mondiale,
10: giustamente, insomma.
7: Commissario tecnico nazionale uruguayana, esatto, proprio...
10: e chi lo leva da lì?
7: Giustamente,
10: e chi lo leva da lì?
7: Un audio ce lo sentiamo, Stefanino?
10: Sentiamoci.
11: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io proprio perché non auspico che sia una partita vera quella che verrà a fare il Genoa qua, cioè che il punticino, i tre punti si conquistino sul campo. Non voglio biscottoni perché sarebbe l'ennesima presa in giro, l'ennesimo scempio di una stagione indegna di questa squadra, quindi visto che ci saranno 18.000 spettatori, ecco, quantomeno lo spettacolo sia dignitoso.
7: E questo è un altro dei vostri messaggi e ovviamente valutazioni condivisibili.
10: Non c'era l'aria di festa nel messaggio di Elia.
7: Non c'era l'aria di festa, anche perché, ripeto, è veramente... è difficile per un tifoso decidere cosa fare, perché mentre sei a vedere una partita, per esempio, vinci 3-0, sto dicendo a caso, no? Alla fine della partita, te che hai pagato il biglietto per vedere una partita della Fiorentina, quella partita della Fiorentina, è chiaro che tu abbia l'impulso di poter applaudire.
10: Sì, ci sta.
7: Magari invece hai fatto una stagione strepitosa, arrivi in fondo, perdi una partita, c'è qualcuno che addirittura c'ha voglia di fischiare. Perché per esempio la semifinale persa col Siviglia, i fischi che sono piovuti addosso a quella squadra non furono una cosa giusta, secondo me, no?
10: No, però ci stavano, perché comunque
7: perché
10: quella
7: c'era
10: doppia
7: stata grande delusione,
10: l'hai persa molto male sia all'andata che al ritorno.
7: Sì, contro il guru dell'Europa League, però va bene.
10: Vale, per carità, certo, non è che hai perso una squadretta, però hai perso molto male sia all'andata che al ritorno. ritorno.
7: Quindi per quello dicevo, sarà difficile trovare una sintesi di quello che è l'animo del tifoso.
10: Non pronostico facilmente quella che potrebbe essere
7: la reazione. Ecco. Sì. Allora, però noi abbiamo il piacere di coinvolgere, come c'è spesso accaduto anche in passato, un amico della Defensa Viola, come Felice Vacuo. Buongiorno.
12: Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Buongiorno.
7: E grazie a te sempre di essere così disponibile con noi. Beh, io intanto vorrei, visto che Felice Vacuo ovviamente è stato un ex attaccante, ha fatto tanti gol in tante categorie, ma ora fa l'agente, quindi comunque vive anche il calciomercato, vive gli ambienti del calciomercato, parla con i dirigenti. Volevo chiederti subito una sensazione su quella che è il destino della panchina della Fiorentina, nel senso che Vanoli ha fatto quello che gli è stato chiesto, quindi ha portato la Fiorentina alla salvezza, anche se manca l'aritmetica, ma fondamentalmente 9 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine sono già di per sé una salvezza raggiunta. Contestualmente cosa pensi di quello che potrebbe accadere? Perché chiaramente si fa un grande tourbillon di nomi, poi dopo alla fine stringi si arriva a pensare Grosso come potenziale ripiego rispetto a Vanoli, De Rossi, qualcuno ancora sogna Sarri. Ecco, la prima domanda che ti faccio è proprio su quello che potrebbe accadere in panchina, e cosa pensi anche di questa vicenda legata alla panchina della Fiorentina?
12: Beh, sicuramente la Fiorentina, come ho sempre detto, è una società che deve avere un'ambizione, quindi credo che l'anno prossimo gli obiettivi sicuramente saranno totalmente diversi rispetto a quelli di quest'anno. È normale che c'è da resettare un po' tutto quello che è successo quest'anno, c'è stato comunque l'avvento di Paratici, quindi un dirigente che ha una grandissima esperienza nel mondo del calcio. Vanoli a me è un allenatore che piace onestamente, però bisogna capire poi dopo, insomma, anche il rapporto che lui in questo momento ha sia con la società sia all'interno dello spogliatoio, perché questa è stata un'annata sicuramente complicata per la Fiorentina, difficile, e quindi chi meglio di Paratici, insomma, può cercare di ripristinare un po' quelli che sono gli equilibri all'interno dello spogliatoio, e soprattutto cercare di costruire una squadra che possa puntare almeno all'Europa. È normale che i nomi che hai fatto tu, Sarri per primo, è un allenatore, insomma, che sono diversi anni che si è consacrato nella Serie A, ha allenato squadre di assoluto livello, e sicuramente potrebbe essere un upgrade rispetto a Vanoli.
10: Ecco, io a Felice, che giustamente Pietro ricordava essere ex attaccante, attualmente operatore di mercato, voglio portarlo appunto sulla convergenza tra questi temi, e la convergenza si chiama Moise Kean, ovvero sia al netto di una stagione difficoltosa, vorrei chiedere a Felice intanto quanto vale oggi Moise Kean, che ricordiamo ha una clausola da 62 milioni di euro nel contratto, valida dal 1 al 15 di luglio, lo scorso anno erano 52, è stata alzata l'estate scorsa. Ti chiedo, uno, quanto vale oggi da operatore di mercato un centravanti come Moise Kean, e due, se è ammissibile secondo te l'idea di una Fiorentina che sacrifica il capocannoniere dello scorso anno a quanti soldi eventualmente, nell'ottica di ricostruire un po' la squadra.
12: Guarda, sicuramente è un attaccante che ha un valore alto, perché è anche l'attaccante della nazionale italiana, è uno dei pochi attaccanti italiani in questo momento che secondo me è già a livello di poter livello, diciamo, internazionale, no? Quindi sicuramente ha un valore alto. Stabilire con esattezza non è sicuramente semplice, però credo che le cifre che hai detto tu più o meno siano quelle idonee per un giocatore del genere. Però è normale che sacrificarlo o non sacrificarlo, penso che questa sia una scelta dettata soprattutto dall'allenatore che arriverà e dalla squadra che si ha intenzione di costruire, perché onestamente non mi priverei di un attaccante così, che ha fatto sicuramente una stagione di alti e bassi rispetto a quella dell'anno scorso, ma che ha nelle corde 15-20 gol in Serie A. Quindi se fossi io a scegliere, non mi priverei a cuor leggero di un attaccante del genere, soprattutto magari se venisse ad allenare un allenatore tipo Sarri.
7: E invece su Gudmundsson, che insomma, 2 anni anche lui, Gudmundsson, sì, sappiamo, investimento anche molto superiore rispetto a quello di Kean, perché sì, Kean ha pagato 15-16 con i bonus, sì, alla fine Gudmundsson l'hai pagato quasi 25, tra Nino e Nanno, come si dice a Firenze. Con lui che cosa faresti?
12: Ma ti ripeto, secondo me sono giocatori che vanno inquadrati rispetto a quello che sarà l'allenatore dell'anno prossimo. Sono giocatori, Gudmundsson no, ha sicuramente deluso le aspettative rispetto a quello che si aspettava e per il valore che qui è stato pagato. Però è un giocatore che ha delle qualità specifiche. Ricordiamo che è stato preso per farlo giocare sotto le punte da Palladino. È normale che se dovesse arrivare un allenatore come Sarri che pratica il 4-3-3 magari è un giocatore che potrebbe anche uscire.
10: Sì, possibile sacrificato, sempre rimanendo sull'attacco, sempre rimanendo in orbita, in ottica mercato. Una domanda la pongo così: come si leva il cartellino dei 27 milioni dalla schiena di Piccoli? Perché io credo che questo gli abbia pesato. Poi che c'entra? Non è colpa sua il prezzo di acquisto, probabilmente della responsabilità sua nelle prestazioni invece c'è, però non so se questo secondo te pesa e quanto, e come si fa a cancellare un po' questa cosa?
12: Ma io credo che nella testa di un giocatore non ci sia assolutamente il prezzo per cui è stato acquistato dalla Fiorentina. Normale che è un giocatore da cui si aspettava molto molto di più, perché aveva fatto comunque un'ottima stagione, ma passare in una squadra come la Fiorentina cambiano le pressioni, e quindi secondo me il giocatore, più che il costo del cartellino, ha pagato un po', diciamo, le pressioni della piazza, e soprattutto diciamo la cattiva stagione, perché comunque ricordiamoci che per un centravanti in generale, insomma, questo l'ho vissuto anche sulla mia pelle, dipende anche molto dall'andamento della squadra. Sì. Quest'anno ovviamente la Fiorentina non ha avuto una stagione facile, come dicevamo prima, e di conseguenza anche lui mi ha risentito oltremodo, perché comunque sono giocatori d'area di rigore, quindi sono giocatori da servire, no? Da portare parecchi palloni in aria. Poi è normale che lui ci ha messo anche un po' del suo, non ha fatto una grandissima stagione, però ripeto, sono giocatori che secondo me hanno un valore oggettivo importante e che sicuramente possono riscattarsi l'anno prossimo.
7: Ecco, ovviamente la Fiorentina deve fare i conti con una sorta di rivoluzione quest'estate, ci sarà da cambiare tanto, c'è un direttore sportivo nuovo, dopo un lungo binomio che è stato quello di Corvino e Pradè a gestire appunto la direzione sportiva della Fiorentina, è arrivato Paratici, di lui tutti abbiamo, riponiamo in lui grandi speranze, siccome, ripeto, Felice Evacuo adesso il mercato lo vive, lo siamo incontrati spesso a Milano, quindi comunque conosci benissimo le dinamiche del mercato, ti aspetti che un direttore di questa portata, di questa levatura, possa davvero confermare il fatto che agire in modo diretto in una società come la Fiorentina, che ricordiamo ha perso anche il suo istrionico presidente proprio questa stagione, sì, possa effettivamente riavvicinarla in modo netto anche durante una sola estate a quelle che sono le posizioni che tendenzialmente più le competono e soprattutto che i tifosi ambiscono?
12: Guarda, io sono sicuro che Paratici possa essere l'uomo giusto per la sua grande esperienza sia nazionale soprattutto internazionale, è comunque un direttore sportivo che ha un'area scouting importantissima, quindi credo che sicuramente è l'uomo giusto. Poi, come al solito in questo sport, il giudice supremo sarà il campo, quindi vedremo poi all'opera quelli che saranno i nuovi giocatori, i nuovi acquisti, il nuovo allenatore magari della Fiorentina, o se sarà confermato Vanoli, se riuscirà a ribaltare un po' la situazione soprattutto mentale di quest'anno, perché la Fiorentina, ricordiamo, è partita davvero malissimo in questo campionato e alla fine si è messa una toppa e si è portato il campionato alla salvezza. Però credo che sia sicuramente un dirigente, un direttore di grandissima esperienza, ed è quello che serve in questo momento per ribaltare questa situazione.
10: L'ultima per Felice Evacuo, riporto l'attenzione su un attaccante, su un giovane attaccante che direi suo malgrado è diventato un po' l'esempio in carne ed ossa di qualcosa che forse non va nel movimento calcistico italiano. Mi riferisco a Riccardo Braschi, che è questo 2006 che la Fiorentina ha conosciuto molto bene nel campionato primavera, dove ha segnato fiumi di gol. Il suo mancato ingresso a Sassuolo, dopo che è stato a scaldarsi praticamente per un tempo intero, è stato molto criticato, è stato anche un po' rinfacciato a Vanoli che poi lo ha fatto esordire una settimana più tardi facendolo entrare sul 3-0 all'intervallo a Roma, e Braschi ha colpito palo dopo pochi secondi dall'ingresso in campo. Io ti chiedo, tu che lettura dai a questa situazione e se c'è effettivamente un problema nel movimento calcistico italiano nel dare fiducia ai giovani, perché la critica che viene fatta un po' da tutti è: ma se non lo fa giocare ora, che la Fiorentina non è più in corsa su niente, quando mai lo farà giocare?
12: Diciamo che questo è un grande dilemma che ci accompagna ormai da anni, ma penso che sia evidente il fatto che l'Italia non è un paese per giovani, o perlomeno difficilmente si dà spazio a dei ragazzi. Già il fatto che il campionato Primavera 1 sia un campionato under 20, questo già la dice lunga su quella che è la distanza tra il settore giovanile in generale delle squadre e poi l'esordio o il far parte della rosa della prima squadra. Uno è Braschi, uno dei profili più interessanti del campionato di Primavera 1, un attaccante comunque che come hai detto tu ha fatto dei gol, ma anche delle grandissime prestazioni, secondo me ha tutte le qualità per poter stare in una rosa. È normale che poi gli allenatori cercano di preservare sempre un po' quello che è l'equilibrio dello spogliatoio durante il corso dell'anno, però effettivamente poi arrivano dei momenti dove i giovani secondo me hanno bisogno di essere lanciati. Normale che poi essere magari a Firenze o in un'altra piazza può fare la differenza, perché dove ci sono delle pressioni grandissime da tutti i punti di vista, lanciare un giovane è sempre un po' più complicato. Però credo che questa è una svolta culturale che prima o poi ci toccherà fare, perché effettivamente visti i risultati credo che, soprattutto per quanto riguarda i giovani italiani, bisogna avere molto più coraggio.
7: Caro Felice Vacuo, grazie mille di essere stato con noi oggi, ovviamente in bocca al lupo per il mercato che sta per iniziare, a presto su Radio Firenze Viola.
12: Grazie a voi.
7: Benissimo, un punto un po' allargato, mi piace sempre parlare con Felice perché da una parte ha fatto l'attaccante per tutta la carriera, dall'altra ora fa l'agente, quindi ci dà sempre uno spunto, diciamo, ambivalente sulle due versioni del calciomercato, piuttosto che delle stagioni che si sta per concludere come quella della Fiorentina. Allora,
10: leggiamo un po' di messaggi.
7: Li vuoi?
10: Ma sì.
7: Allora, Nicola dice: tutti arrabbiati e poi solo 18.000 persone allo stadio, cose da manicomio.
10: Ce n'è 2.000 a meno, 3.000 della capienza massima.
7: In realtà sono 22.000.
10: 4.000 a meno, sì, vabbè, insomma.
7: Vabbè.
10: Purtroppo lo stadio è brutto a vedersi in questo momento storico, anche se pieno. Quindi.
7: Poi c'è chi giustamente si congratula con Rayo Vallecano, che ha giocato tutta la partita in trasferta, non come Nottingham che ha fatto una partita conservativa, stile Fiorentina, per poi tirare per la prima volta in porta all'82esimo sul 4-0.
10: Aspetta, però
7: ci sono le categorie.
10: Sì, campo è l'Aston Villa, che è una squadra molto forte, allenata dal mago dell'Europa League. Quindi, insomma, ok, potevano sicuramente fare di più, però insomma lo Strasburgo non è evidentemente l'Aston Villa, ecco, questo diciamolo subito. Però Rayo Vallecano, questo non leva nulla, bravissimo, allenati tra l'altro da questo Iñigo Pérez, no, che è un po' la rivelazione del campionato spagnolo e che dovrebbe andare a allenare il Villarreal. È stato fatto anche in ottica fiorentina, ma non credo proprio.
7: No. Poi appunto, comunque il Rayo, vi invito anche a leggere l'intervista che ha realizzato Giacomo Iacobellis con un simbolo internazionale del Rayo Vallecano, ovvero una delle poche realtà che la tifa il Rayo Vallecano, che è conosciuta, semi conosciuta nel mondo,
10: un po' di nicchia, però,
7: cioè gli Scapè, che hanno rilasciato un'intervista al collega su tutto mercato web, ed è anche un po' divertente perché è anche un po' dissacrante, essendo loro espressione diciamo del proletariato spagnolo e internazionale, cioè come cantanti schierati, politicamente schierati. La battuta è: se il Rayo vince la Coppa diventiamo cattolici, e quindi fa molto ridere, perché appunto c'è una storia dietro agli Scapè.
10: Tra l'altro, te ogni volta che parli di Ska entri un po'
7: sono il gruppo che ha sfondato secondo me la porta dello Ska Punk, quindi lo Ska Rock in Italia, e quindi sicuramente sono affezionato tanto.
10: È un genere che ti appartiene,
7: mi appassiona molto. Si vede anche da come porto capelli, le basette, insomma, un imbecille. Matteo dice: più bella riprendere la storica, è più bella.

0: da appendere al collo, vai a Dimitri.
1: Sì, va bene. Ma che avete preso? Un trapper.
0: Hai fatto tutto da solo.
1: Ma io le bordaturine.
0: Sei quel che ti meriti.
1: Vai casa Monica.
0: Spero in un biscotto, così abbiamo finito. Questo è Pier da Bologna.
1: Mamma mia, che ambizione.
0: Però un po' lo capisco. Siamo veramente arrivati.
1: È finita uguale.
0: Purtroppo temo che il sostituto di Ken sarà Piccoli, perché i soldi della cessione spariranno in qualche meandro di bilancio, come al solito. Ragazzi. E comunque, per Grosso, passare da Anzola a Piccoli potrebbe essere stimolante. Iraola mi sa che non ci caca. Purtroppo, Andoni, vieni qua, please. Por favor.
1: Poi me l'aspettavo in realtà allenare l'Athletic Club, squadra che è la mia passione in Spagna, e invece allenerà Edin Terzic. Beato l'Athletic Club che riesce a convincere Edin Terzic.
0: Vedi?
1: Quindi questo ci può dare un po' di
0: Mi risulta che l'Athletic Club de Bilbao abbia fatto anno. No, e soprattutto negli ultimi
1: quest'anno
0: anni
1: ha fatto la Champions.
0: Sì, va bene, con risultati.
1: È uscita al girone.
0: Nel senso, non è che negli ultimi 10 anni Bilbao ha vinto, stravinto.
1: No, ha vinto una volta la Coppa del Re, mi sembra.
0: Che comunque è più della Fiorentina.
1: Una Coppa più della Fiorentina, sì.
0: Marzio Sartini ti definisce giustamente insopportabile.
1: Marzio, che si deve fare?
0: Marco ci dice quanta pazienza hai con Dimitri, dagli una testata.
1: No, ragazzi, la violenza.
0: Però aggiunge anche: domenica sarà sicuramente un biscotto, quindi salvezza raggiunta, e fischi come non ci fosse un domani. Poi il tema di chi, gli unici che terrei, dice De Gea, Ranieri, Fagioli, Indur, Dodò, Parisi, Comuzzo.
1: Comunque vedi, c'è una convergenza su diversi nomi tra me e Marco,
0: Ma soprattutto Ranieri pensavo Ranieri facesse Dodò più discutere.
1: Sì, invece in molti, forse in molti hanno apprezzato il modo in cui, che non è banale, io su questo devo dire ci tengo a spendere un altro po' di parole, il modo in cui è rientrato nei ranghi dopo essere stato pubblicamente degradato. Questa cosa non era scontata, anche per il carattere.
0: Ma si può anche salutarlo dicendo con una vigorosa stretta di mano.
1: Ci mancherebbe altro. Io, è la mia valutazione, ma credo che in molti a casa abbiano apprezzato il modo in cui è rientrato, la serietà con cui si è ripreso, perché non gliel'hanno regalato, se l'è ripreso.
0: Ma se io invece di chiederti chi terresti in un senso giornalistico e quindi con cognizione di causa, ti chiedessi chi è basta un nome per te incedibile di questa rosa, ce l'avresti un incedibile?
1: Ma no, nel senso che al giusto prezzo di questa squadra tutti
0: Ranieri quanto
1: vale? Possono partire. Ma
0: 10?
1: Secondo me una decina.
0: 10 se te li danno?
1: 10. Ma sì,
0: chiedo.
1: Ma dipende cosa faccio degli altri giocatori del reparto.
0: Da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Visto? Facciamo anche doppia voce. Vai, poi
1: un concerto. Quindi non lo so. Lo posso anche cedere, Ranieri, però chi è che mi copre i posti del reparto? Perché se devo tenere Comuzzo, forse Comuzzo un anno in prestito gli fa bene.
0: Ma chiaramente si sta parlando di un discorso dove ci sono degli acquisti.
1: Il quadro non dipende solo da Ranieri. Sì. 10 milioni ci può stare di vendere Ranieri.
0: Fagioli
1: per me, forse uno dei più incedibili, sì. Però incedibile non è neanche Fagioli. Se ti arrivano con 35-40 milioni, che fai? Non lo vendi Fagioli? Ma certo che lo vendo.
0: Quanto?
1: 35-40.
0: Ieri.
1: No, voglio dire.
0: Capito, 35-40.
1: Ma guarda, non credere che oggi la Fiorentina chieda meno di questi soldi per Fagioli.
0: Dai,
1: ma l'ha pagato 18.
0: Capito, ma 35.
1: L'ha pagato 18, è uno dei pochi che in questa stagione ha giocato bene. Perché non è che ha giocato benino, ha giocato bene Fagioli, sia quest'anno, soprattutto quest'anno. Anche l'anno scorso qualcosina aveva già fatto vedere. Pagandolo 18, per me 30. Meno di 30 è impossibile che la Fiorentina oggi ti venga a chiedere per Fagioli, giustamente, però diciamo a bocce ferme, senza far valutazioni economiche o finanziarie, Fagioli è uno di quelli di cui mi privo meno volentieri, senza alcun dubbio, sì. Certo è che se mi danno 35-40 milioni vendo anche Fagioli.
0: Poi, ciao ragazzi, cosa ne pensate di Riera che non rinnoverà con l'Eintracht? Luca da Como.
1: C'è un po' questa fissa di Riera da quando
0: si
1: giocò con
0: Serie. È la sindrome di Gruhl.
1: Sì, esatto.
0: Sai?
1: La conosco.
0: Io l'ho definita così.
1: Sono d'accordo, non solo la conosco perché ho avuto modo di sentirti enunciare i principi della sindrome di Gruhl, ma proprio la ripeto.
0: Il problema della sindrome di Gruhl
1: è che lei da Gruhl.
0: No, è che per me c'è anche una sindrome positiva in questo senso, cioè
1: poi sì.
0: Quando

0: quando, Lul, no? Quando giochi contro, non c'è sedia, direttore, no, quindi sta, stai in piedi
1: massimo, no,
0: cioè la sindrome può essere di Gruhl in quanto negativa o di altri giocatori se sei bravo a carpire la qualità dell'avversario. Che di che palle, cosa vuoi dire? Cosa? Niente, dai, tira su questo microfono.
2: Devo dire che tu parli bene.
0: Parlo bene. Dai, va bene.
3: Niente, se ragazzi, non interviene, non è contento.
2: No, io perché comunque.
0: Hai una notizia?
2: No, mai avuto.
3: Mai avuto.
2: La quantità. La quantità. La parola magica d'ora in poi è quantità.
0: In che senso?
3: Così, che, per dire una mischierata.
2: Allora,
3: ciao, grazie.
2: Stavo dicendo di Metrone. No, quantità.
0: Vabbè, veramente
2: no,
0: stupido. Guarda,
2: senti, volevo dirti questo. Volevo sapere un attimo se sapevate qualcosa sull'allenatore della Fiorentina.
0: No, noi avremmo chiesto.
2: Ero passato di qui e allora volevo capire. No, a me.
3: Senza nulla.
2: No, le notizie ci saranno quegli altri. No, volevo sapere se sapevi qualcosa sull'allenatore della Fiorentina.
3: Sì, è Paolo Vanoli.
0: Attualmente
3: basta? È Paolo Manoli.
0: Fatta.
3: Da rinnovo? L'hanno fatta da novembre. Adesso
0: no,
3: sai che
0: rinnovo, ha detto che
3: ora l'allenatore è Paolo Manoli.
0: Chi è l'allenatore? Se te chiedi a Grock o a Gemini,
3: chiedi a Gruhl.
2: Gruhl sarei io.
3: Oppure a Gruhl. Chiedi a Gruhl.
2: E beh, ragazzi, comunque grazie.
3: Grazie di essere passato.
2: No, perché ero uno per dire
0: sì,
2: stiamo in campana.
0: Perché stiamo in campana? Dici qualcosa.
2: Stiamo in campana.
3: No, dai, io ragazzi, ora no. Non puoi far così.
0: Che vuol dire?
3: Spiega,
0: stiamo in campana facendo vedere gli orecchi.
3: Dumbo, ma che è?
0: Chi è che c'ha gli orecchi?
2: Il naso lo posso far vedere.
3: Sì, però noi dobbiamo capire.
2: No, perché secondo me. Movimento lento.
3: Che è Raff?
2: Vediamo. Vediamo,
0: ora alla fine
3: movimento lento.
2: No, Pietro,
3: non era Raff.
2: No, Pietro,
0: cerchi di
3: movimento
0: di,
3: lento allora, era Raff, no?
0: Io non ho mai visto
3: che
0: nessuno.
3: Palladino?
2: No, movimento lento secondo me non era Raff, no.
3: Insomma, era Coso, capito?
2: Coso
3: c'era,
2: è un
3: quest'anno a Sanremo.
2: Ma no, ma che c'entra? No, movimento
3: sì,
2: lento
3: l'hanno fatta quest'anno.
2: L'Ettudio d'Episcopo.
3: Esatto, e l'hanno fatta nella
2: andamento
3: serata
2: lento.
3: Andamento lento.
2: Movimento lento.
3: Niente, dai, vabbè.
2: Piterone sei forte. No, ero venuto a dire ti volevo bene, sei forte, voglio bene anche a Dimitri. Due persone che stimo, progetto va avanti.
0: Bene,
2: sì.
0: Però queste sono tutte
2: cazzate,
0: cose
2: però avanti,
0: straordinarie. Però ce la fai in 10 secondi a dirmi cosa vuol dire stare in campana? 10
2: esatto.
0: Secondi, poi te ne vai a fare in culo, ma ora ci dici in 10 secondi cosa vuol dire stare in campana. Via.
3: No, c'ha ragione.
2: Però posso dirti una
3: c'ha
2: cosa.
3: Ragione Pietro.
2: Guarda,
3: arriva, state in campo. Ma che è? Oh, che è il quiz d'Italia 1. Oh.
2: Però posso dire una cosa, siete veramente una bella coppia.
3: Lo so, meno
2: ci tenevo a dirvelo. No, nel senso, grazie, io sento odore di notizia. Però.
3: Dai, chi bisogna stare in campana perché? Chi c'è?
0: No, facevo degli orecchi.
3: Esatto.
0: Io sono curioso di capire. Grosso c'ha gli orecchi grossi.
2: No, stiamo in campana.
0: Sarri c'ha gli orecchi grossi.
2: No, però stiamo in campana. Perché
3: chi è campana di Indo? Dai, c'è qualcosa con le campane.
0: Ranieri!
2: Sì.
3: Dilli,
2: sembra di essere al coso, no? Da Gerry Scott.
3: Guidolin
2: sarebbe tanta roba. Ma che a volte ritornano.
0: Vada in bicicletta.
2: Dove va? Un malesani ritorno di male. Come sarebbe?
3: Dacci un input più concreto.
2: Io ho sensazione che tra poco sapremo qualcosa su Vanoli.
3: Ufficiale?
2: No, ma che ufficiale? Ufficiale o sarà ufficiale?
3: Non sapremo.
2: Però potrebbe succedere qualcosa.
0: Ma l'importante è che se ne va, che non rimanga.
3: Ah,
2: io
3: rimane,
2: questo non sono in grado di dirlo.
3: Ragazzi,
2: però credo che bisogna stare in campana.
0: Incontro in corso, dici?
2: No.
3: Allora,
2: incontro in corso
3: addio
2: no
3: in corso.
2: Però secondo
3: addio
2: me
3: in corso.
2: Prima di domenica per me qualcosa
3: arrivano
2: si sa
3: notizie.
0: Addirittura?
3: Beh, era chiaro, dai, era chiaro.
0: No, non era chiaro perché ha
3: ma
0: detto
3: sì,
0: una quantità di imbecillate.
3: Ma ora l'ho
0: cioè
3: capito da 30 secondi l'ho capito.
2: Lui mi conosce abbastanza bene.
0: Io ti conosco abbastanza bene. Mi infastidisci quindi.
2: Addirittura
0: no, quando fai così
2: allora,
0: mi infastidisci.
2: Io no, c'è solo una persona lì dentro che può infastidire il mondo. Però non si può fare nome e cognome. Per quanto riguarda gli altri voglio bene a tutti.
3: Va bene, ti vogliamo bene lo stesso anche se sei così.
2: E Dimitri come l'ha vestito? Da semineve?
0: Come semineve?
2: Cioè nel senso, cioè, ora francamente cioè di là mi ha detto cioè sei vestito da neve, oggi sono tutto fuorché da neve.
0: Sei normale, dai.
2: Sì,
3: ma
2: normale
3: che
2: non
3: neve
2: sono mai stato.
3: Buccia
0: non lo so io.
3: A neve o sì?
2: Da neve
3: o sì tu fai alla fine il polaretto.
2: Oh, ma c'è 23 gradi fuori, eh? Vabbè,
3: capito,
2: che ti un po' di questo ventolino.
3: Ma guarda, è così, si sta bene.
0: Guarda, vedi, no via secca, movimento lento, quantità, stare in campana, eccetera, tu non puoi mettere il sassolino e nascondere la mano, fastidioso come la sala. sabbia nelle mutande, loro non avrebbe potuto.
3: La gente come ti odia.
2: Una volta agli autogol Allegri disse: bussate come l'arena nei coglioni.
0: Esatto. Nick, prenotami l'ombrellone dal lunedì al 30 settembre a Grassina nel tuo stabilimento. Mandami l'IBAN.
2: Sì, sì, no, ma io diciamo ai primi
0: Grull,
2: dieci
0: bussiete voi e siete belli così.
2: Ai primi dieci che verranno verrà dato. Allora, ovviamente il primo ombrellone in prima fila aspetta Pietro Lazzarini, perché comunque sta a Grassina, poi c'ha la famiglia, c'ha la Maila, c'ha bambini.
0: Ma cioè,
2: c'è almeno per il secchiello e la spiaggia, ti metto lì.
0: Vabbè,
2: non ti sembra?
0: Sì, ma io mi levo da tre passi.
2: Sì, sì, però vuol dire che tu lasci a me ogni cosa, la Maila in gestione.
0: Ma lo porto via tutti.
2: Ah, tu vieni lì, tu vieni, c'è Sabina e c'è Sabbia.
0: Soprattutto per fare i guai, c'è una spina limpida.
3: Le spiagge bianche di Grassina, signori. C'è il solvetto.
2: Ho preparato le formine, il secchiello e la paletta, non può venire.
0: No, ci devi aggiungere un baretto.
2: Il baretto quello c'è.
0: Bagno balena?
3: Conduzione familiare.
2: Bagno balena è fuori mano. E se le aggrassi a casa mia, il bagno balena si tocca fare un chilometro a piedi.
0: Allora hai fatto anche il baretto su a casa
2: tua. Allora il problema è che non ci sai il Deor.
0: Gli impianti hanno chiuso a Grassina, ci chiede Yuri.
2: Sì, ora hanno chiuso perché. Anche se l'altro giorno in cima è venuto.
0: Quasi quasi.
3: C'era modo di fatto discese.
2: In cima ha fatto una.
0: Ora a questo punto vuoi dire anche a chi vuole andare a vedere la partita domenica, non sa, con il Sansovino cosa deve fare?
2: Sai, non so se si gioca in casa o fuori.
0: Si gioca fuori, chiaramente. Si gioca
2: fuori. Campo neutro?
0: È la finale, finalissima.
2: A Manchester?
0: A Manchester, a Montevarchi credo.
2: No, pensavo
3: Casa d'Andrea? Ragazzi, credo.
2: A Manchester?
3: È in Roma nostra.
0: Credo si vada a Montevarchi.
2: Aspetta, ci sono notizie importanti. No,
0: ritrovo ore 12 in piazza Umberto I, partenza alle 13. Tutti insieme, mi raccomando.
2: A
0: ragazzi,
2: Montevarchi si va? O no?
0: Si va sul campo neutro di Montevarchi, stadio Brilli Peri.
2: Ah, il famoso Brilli Peri, dove io ci ho visto una delle mie prime partite in carriera.
3: Brilli Peri si può dire una leggenda dell'automobilismo oppure no?
0: Si può dire.
3: Si può dire, diciamo.
2: A Bebe Bichila si può dire una leggenda della maratona o non si può dire neanche questo?
3: Ma di quello
2: Valentino
3: vuoi.
2: Rossi si può dire una leggenda del motociclismo o non si può
3: dirlo.
0: Quindi Antonelli, allora, domande a Raffica, quando aprono il campeggio a Grassina?
2: Allora, il campeggio estivo ha bisogno un attimo di manutenzione. Bene, perché quindi ho parlato con Pignotti, perché se no non ci dà, sarebbe il sindaco di Bagnarivoli, non ci dà se no l'autorizzazione. La credo che dal primo giugno inaugureremo anche il campeggio. Ricordiamoci, abbiamo solamente 5 bungalow a disposizione, però abbiamo campo da tennis in sintetico, no aspetta, campo da tennis sintetico, erba, perché poi c'è Wimbledon,
3: cemento
2: abbiamo
3: rossa,
2: anche
0: terra battuta,
2: poi abbiamo un campo a padel dove viene già Ribidio e poi volendo ci sarà un campo di calcetto a 7 con sintetico di livello.
0: Si gioca a 5.
2: Si gioca a 5 perché poi manca una porta.
0: No, perché è piccolo.
2: Ah, ok. Roberto?
0: Niccolò, tra poco entro al lavoro e fino a stasera non potrò ascoltare più niente. Non puoi lasciarmi così in sospeso.
3: Ora glielo dici.
0: Questa è la povera Chiara, non la puoi lasciare.
3: Chiara
0: in sospeso,
3: glielo dici.
0: Perché qui non si tratta di un lore qualunque, di un grande
2: Chiara
0: Stefano
2: dal Mucello.
3: Lo è dici, la Chiara. Ci fai una promessa. Lo dici solo alla Chiara. Adesso te lo dici solo alla Chiara.
2: Però questo mi potrebbe creare un problema logistico.
3: Gli altri si tappano le orecchie. Gli altri.
2: Io inviterei Chiara, non è una questione,
3: 3,
2: diciamo
3: 2-1, tapparsi le orecchie,
2: okay.
3: Vai
2: Chiara, purtroppo prenderei anche il tuo numero, ma non è il caso,
0: no,
2: in questo momento.
3: Scusa, roba,
2: ma
3: come
2: c'è questa roba? No, voglio dire, se
3: le
2: devo sapere la notizia, me la posso dire
3: le
2: radio,
3: notizie,
2: dire a Chiara, no, ma
3: notizie.
2: Non posso prendere il suo numero. Per cui Chiara,
3: ma si sono tappati le orecchie.
2: Va bene, ragazzi, sono venuto a fare un po' troppo casino. Avete perfettamente ragione.
3: Ci
2: sono detto l'accio nostro?
3: Vergogna.
2: Comunque ci sono anche gli amatori forti a Grassi, non c'è solo la prima squadra, per dire per Mattia Sorbetti Golla.
0: Forte Mattia.
2: Comunque ragazzi, no, ora voglio fare 30 secondi serio. C'è un po' di movimento in queste ore, per cui cerchiamo di capire. Ecco.
3: Ma verso l'addio di Manoli.
0: C'è il movimento.
2: Questo tu lo stai dicendo.
3: Lo dico io.
2: La responsabilità
3: lo dico
2: di
3: io,
2: che
3: certo.
2: Dicendo.
3: È la
2: perché
3: speranza.
2: Il Paolo Nazionale.
3: Guarda, è la speranza.
0: Guarda, il problema tra prendersi la responsabilità di dire o non dire.
3: Non
0: qui,
3: è il mio.
0: Sei,
3: non è
0: lui.
3: Il mio. Non
0: e
3: è il mio.
0: Capio, bellino.
3: I chiacchiera.
0: I chiacchiera.
2: Cosa gli ho fatto io al poro Paolo?
3: I chiacchiera.
2: Che se viene Mourinho allenare questi qui.
0: Sì. Ciocco soluzione. Stare in campana. Campana. Fran Martino Campanaro, frate Pellegrino, Pellegrino Matarazzo.
3: Ah, t'ha beccato, ragazzi, fatto cioccolataio numero uno.
2: Cerca però dicela, va bene, state in campana, Stefano, il cioccolato, gelato,
0: già
2: cioccolato.
0: Si soffre come le bestie, ti dici l'ombra.
2: No,
0: cioè,
2: voi dovete stare sereni, ragazzi,
3: sereni.
2: Perché il futuro
3: l'ultimo
2: è dalla vostra parte.
3: Disse stai sereno, quello che gli disse stai sereno fece la fine.
2: Ma non c'è il problema, me l'hanno belle detto, ma andiamo avanti. Poi, me l'hanno belle detto, vai.
3: Sta sereno?
2: Sì, sta sereno.
3: Vabbè, allora. Vabbè,
2: forse dovrebbero stare più sereni loro, ma insomma, va bene.
0: Comunque, io ora non ho altre domande da fare. Cosa ti devo chiedere? No, sei venuto qui, hai fatto un casino dello stadio.
2: Volevo parlare di Marucci e hai fuori italico.
3: E che me ne frega a me?
2: Perché c'è domani lo spion di Minaur che dobbiamo sostenerlo tutti insieme, no?
0: Io non so veramente come fare a gestire voi due. Uno perché è un pazzo scatenato, è Dimitri. Uno perché è un pazzo scatenato, è Niccolò.
2: Posso dire una cosa?
0: Sì.
2: Il bello di questa cosa sì. è che ci si vuole bene.
0: Ma questo
3: è meno male. Pensa se non ci si volesse
0: bene. Quante volte l'ha detto?
2: Dimitri non vuole, ma lasci una stretta di mano. La stretta di mano si arriva.
3: Una cortese stretta e vigorosa.
0: Nick, ma la notizia.
3: Non la può dare, ragazzi.
2: Non la posso dare, ragazzi, la notizia, perché ancora ce l'ho.
3: Però si va verso una separazione con Vanoli.
2: Questo lo stai dicendo te.
3: Ma si può provare a dire in due? Io lo dico io, ma viene anche te a dire.
2: Condurre. Lui resta?
3: Lui resta, spero.
0: Okay. Si può già annunciare lunedì torni a fare casino, no? Perché mi ha detto me lo dici domani. Non si sa per quale motivo, e sai che tu c'ha da fare da qui a domani per sapere se vieni lunedì, però va bene.
2: Ma se poi vuoi via, che devo fare?
0: Tu vai?
2: Se vuoi via lunedì,
0: tu vai via.
2: Se vuoi via.
0: Diamo.
2: No, vuoi via, diciamo. Sì, no,
3: già andato.
2: Mi chiamo lunedì, c'ho da andare, non lo so, a Borgo San Lorenzo. E come faccio a venire qui in radio da te, Pietro?
3: No,
2: cioè, scusami,
3: ragazzi,
2: perché
3: no,
2: ti devo dire ora?
3: Riesco
2: a Borgo San Lorenzo. Sì, perché c'ho da prendere due robe per il campeggio.
0: Andrea da Milano giustamente dice non ho capito nulla di quelle voleva dire.
3: Ma nemmeno allora, noi.
0: Nicola nemmeno noi. È entrato qui per dire state in campana
3: con le orecchie,
0: capito? Che entro la partita di domenica, secondo Nicola si potrebbe, nel calciomercato si usa sempre il condizionale.
3: Bravo. Però si saprà. Si
2: vediamo saprà. Se perché guarda.
0: Cosa fanno? Fanno una conferenza?
2: No. Però no, ti devo dire che ci possiamo aspettare di tutto, semplicemente.
0: Addirittura? Madonna,
2: perché
0: tu ne sai?
2: No,
0: chi
2: perché
0: t'ha
2: no.
0: Io hai mangiato l'argento vivo?
2: Io lo sai, per qualcuno non so mai niente.
3: No,
2: a maggior ragione. Ascolta.
3: Il povero Ceccarini.
2: No, perché qualcuno ha le orecchie, bisogna scuragliare un pochino.
3: Vabbè.
2: No, dicevo che per quanto riguarda il discorso, avendo questo tipo di direttore sportivo.
0: Sì. Questo è interessante.
2: Occhio,
3: vai, ora sei.
0: Finalmente.
2: Ora sono serio davvero.
3: Vai.
2: Questo è un direttore sportivo capace di tutto. Cosa voglio dire? Che ti fa capire una cosa e ti inserisce un te che è scivolato su un altro a sorpresa, anche a sorpresa di quello che naturalmente in quel momento sta parlando. Quindi stiamo
3: quindi
2: all'occhio.
3: Un nome, ok. Proviamo a tradurre.
2: No,
3: un nome
2: traduco
3: che non
2: dicendo
3: è uscito.
2: Che qualsiasi messaggio che trapela
3: non è vero.
2: Va decriptato al 150%.
3: Potrebbe...
2: Perché Fabio Paratici in questo è un depistatore seriale.
3: Assolutamente. E qui mi trovi d'accordo.
0: Quindi,
3: ma ti chiedo. Quindi non è da escludere neanche la conferma di Vanoli.
0: Pericolosa è sta cosa.
3: Ti chiedo.
2: Però lui ha fatto passare un messaggio diverso.
3: C'è però possibilità. Sì,
2: esatto, in realtà.
0: Molto diverso.
3: C'è però possibilità anche che emerga un profilo di cui non si è mai parlato.
0: O che si è parlato senza. Non si può prendere.
3: Sì, Pellegrino Matarazzo. No.
0: Io penso a un altro.
3: Sarri.
2: Maurizio
3: Ma chi è che l'ha detto non si può prendere?
0: No, è stato detto più volte che Paratici non lo vuole, non è preso in considerazione. Ora, queste sono sono ricostruzioni sui giornalisti.
2: Lui, a parte le battute, sta facendo molte valutazioni. C'ha delle valutazioni in corso, questo lo so per certo, per cui con le sue valutazioni in corso per me può succedere di tutto, perché non è detto che poi lui, capito, prenda un'altra strada al 110%.
3: Questo l'abbiamo capito.
2: Potrebbe rimanere su questa
3: quindi
2: strada, potrebbe anche prendere ulteriormente tempo e potrebbe eventualmente assestare il colpo. Cioè,
3: domattina svegliarsi e andare a Parigi
2: questo
3: e non tornare
2: lo
3: mai
2: può
3: più.
2: Fare nel giro di brevissimo, capito?
3: Però
2: perché ha tessuto la tela. E quindi ora lui ha buttato dentro tutti gli ami.
3: È qui che ti chiedo.
2: E ora vediamo cosa raccoglie.
3: Perché mi ci dici di stare in campana entro la prossima partita?
2: Perché io credo che questa cosa qui almeno lui la voglia prendere come decisione entro
3: questa
2: due giorni.
3: Qui si parla di Vanoli.
2: Si parla dell'allenatore.
3: In generale?
2: Sì.
3: Accidenti. Quindi
0: anche perché
3: adesso.
0: Perché se fosse grosso non lo potrebbe annunciare prima di domenica.
3: No,
0: ma nemmeno se fosse Sarri.
3: Però,
0: nemmeno se fosse De Rossi.
2: Però magari si può sapere se nel frattempo risponda a un call center milanese. Voglio dire.
3: No, sono truffe. Ma figurati se risponde.
2: No, nel senso
3: truffe.
2: Che secondo me siamo arrivati. Se probabilmente non è Vanoli, penso gli verrà comunicato. Se è Vanoli, gli verrà comunicato. Quindi per questo io penso che non si andrà tanto avanti. Cioè io penso che massimo lunedì questa cosa si
3: è risolta.
2: Si risolve, perché comunque comincia a essere fastidioso per tutti questo comportamento.
0: Anche perché Vanoli potrebbe anche avere l'ambizione, visto che adesso si tessono
2: Vanoli un paio di offerte ce l'ha già.
1: Sicuro.
0: Sì,
1: esatto.
0: Tipo? Sì, sicuramente. Rayo Vallecano e?
1: Sì, che Aston Villa.
0: Aston Villa?
2: Diciamo che il Bologna è una società sulla quale secondo me Vanoli potrebbe
0: lavorare.
2: O quantomeno Sartori ci potrebbe pensare. Credo che Sartori abbia in testa grosso, sinceramente. Per come lo conosco,
1: questo
2: diciamo che
1: essere.
2: Ma se le per come lo conosco, per come lo so,
0: tutte e due, così almeno sceglieva due.
2: Dici tutte e due,
3: non rifanno, fanno
2: uno.
0: Una difesa e un attacco.
2: Però c'hanno le coppe,
3: scusa un attimo, sì, no, sì. Mettiamo i fili al proprio posto. Non si era detto che ai Bologna rimaneva per l'ultimo anno il più grande allenatore che c'è in Italia? Giustamente, che fanno? Lo mandano via. C'hanno il meglio allenatore d'Italia e lo mandano via.
2: Ma se non ci può stare?
3: E se non ci può stare, ha firmato un contrattino e ci sta. A casa mia, se metto la firma,
0: perché è lui,
3: lo
0: perché
3: finisco il contrattino. Se non ci voglio stare,
0: allora
3: non rinnovo il contrattino.
0: Sarri fa allora. C'è altri 2 anni di contratto.
3: Sarri, se allora, un conto è se la Lazio è
0: Napoli?
3: D'accordo. Un conto è se la
0: ma
3: società non è d'accordo.
2: No, Sarri secondo me va via, perché comunque tanto ha capito che lì non può convivere
0: comunque
2: con Fabiano.
0: Comunque ci puoi dire oggi qual è il nome più verosimile se dovesse andare via Vanoli?
3: Secondo te?
2: Io continuo a pensare che il grosso sia un'opportunità, però non sono sicuro al 100%, perché ti ripeto, da quello che ho capito io, è quando cominci a sentire 3, 4,
0: tutti
2: 5,
0: di grosso,
3: sì, troppe
2: sì,
3: conferme,
2: però,
3: sì.
2: Però secondo me su grosso, cioè, bisogna stare comunque attenti, perché lui ci verrebbe.
0: Sì, ma ora pare che ci sia l'Atalanta, il Bologna, oltre alla Fiorentina, e poi soprattutto
2: Bologna c'è di sicuro. L'Atalanta,
0: se è un depistatore seriale, l'ottimo Fabio, è il fatto che ci sia un binomio dove una rete di contatti suoi ti dice occhio, perché Vanoli è ancora grandi chance di restare, l'altra rete di contatti ti dice Vanoli è già fuori e c'è grosso, che lui poi prenda in contropiede la terza via,
3: ci sta, dai, ci sta,
2: potrebbe stare. Però ecco, io credo che è arrivato il tempo delle decisioni, cioè, diciamo, la notizia
0: tempo
2: delle mele, mi piaceva Sofì Marceau tantissimo,
0: la figliola, poi te sei un francofono, quindi
2: sì, assolutamente, poi Sofì, poi ci ho fatto le elementari,
3: quando c'era il film,
2: all'epoca non mi considerava,
3: quando c'era il film del tempo delle mele, te eri un ragazzo all'epoca,
0: era quasi pari età
3: di Sofì Marceau, per quello sei rimasta impressa.
2: Io ci ho anche provato
3: con Sofia,
2: però
3: bene.
2: Ho rimbalzato.
3: Ufficiale?
2: Sì,
3: rimbalzo?
2: No.
3: Quella,
2: sì, però l'ho data a calciomercato.com, perché
0: dire,
2: mi vergognava dalla tutto mercato web questa figura.
0: Posso dire che non mi stupisce?
2: Che ci avessi in rimbalzo con Sofì Marceau?
3: Vabbè, ci sta.
2: Però sono questo naso alla francese, cioè alla Cyrano de Bergerac.
0: Con questa siamo arrivati in fondo e chiudiamo dicendo, e la cosa assurda è che Nick è astemio.
3: Sì,
0: ed è la verità.
3: Bene.
0: È la cosa assurda è questa, quindi è grullo così di suo.
2: Siamo forti.
0: Allora, grazie Niccolò Ceccarini, grazie a Dimitri Conti.
3: Grazie Pietro, grazie.
0: Dei bolliti?
2: No, Carrello Bolliti, quello sono io, con testa. C'è uno subito carrello? Dietro di me, comunque. Però dicevo, il carrello di WhatsApp.
0: Eh no,
2: c'è.
0: Perché te l'ho portato via troppo tempo. Mi scuso con coloro che hanno mandato i messaggi. E volevo arrivare in fondo e dare linfa vitale a tutti i messaggi. Però ecco, è arrivato l'istrione e ci è toccato. Che fa rima con
2: non
3: Nappone. E tra l'altro, tutto il tempo senza le cuffie. Questo è un professionista.
0: Adesso, Viola Amore Mio, Luciana Magistrato e Maria Masini, restate con noi. Altra lunga giornata sul lato Firenze Viola.
2: Viva le donne!
3: Ciao.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
6: Tutto ciò che fa Fiorentina
5: è su Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Manca sempre meno al traguardo finale di questa stagione. Speriamo che possa essere tagliato già domenica al Franchi contro il Genoa, ovvero l'aritmetica salvezza della Fiorentina, onde passare poi ai tanti argomenti da affrontare un minuto dopo la salvezza, tra chi ci allenerà, tra tormentoni sulla carta bianca e sul non fare arrabbiare nessuno, e soprattutto per capire che Fiorentina vedremo il prossimo anno, speriamo diversa da quella di questa stagione, caro Luca Calamai, che non finisce più.
8: Non finisce più, fammi salutare la grandissima Sara in cabina di regia.
7: Ciao Sarita. E abbiamo anche l'ufficialità, la finale di Conference League sarà tra Crystal Palace, Raiho, Vallecano,
8: e non sappiamo quando si gioca Juve-Fiorentina.
7: Ballano sostanzialmente tutte le ipotesi per di capire il sabato, la domenica alle 12.30, tanto piace a Sarri, e l'eventualità del lunedì
8: alle 18.
7: Ma dovremmo capirlo, mi sa, lunedì anche quello, cioè prima del Genoa non ce lo dicono.
8: No, perché ovviamente sono collegate le ultime due giornate, c'è tutta una serie di incroci, quindi tutte le squadre che hanno gli stessi obiettivi devono giocare alla stessa ora e quindi si mescola tutto.
7: Mescolone, ve lo diremo.
8: Allora, oggi stranamente non ci sono nemmeno voci di mercato da commentare.
7: No, è solo una giornata semi-tranquilla, cioè da capire dagli allenamenti, poi faremo il punto chi può esserci, chi meno. Io lo dico subito, secondo me mette Piccoli con il Genoa, lo va a recuperare, non credo possa partire titolare Braschi, ma insomma non anticipo su Ken, penso si vada alla Juve. Di mercato no, vedo che insomma cominciano ad accavallarsi i racconti di questo addio ormai annunciato con Vanoli.
8: Sì.
7: Ieri anche Sport Italia ha ribadito come la scelta sia stata sostanzialmente presa. Nel frattempo, a proposito di Crystal Palace, Iraola è molto molto vicino.
8: Certo. Io stamani al Crystal, al Caffè Nero Bollente, nel provare a immaginare, parlando di quello che può essere la reazione dei tifosi domenica pomeriggio, no?
7: Ah beh, questo è un altro tema.
8: Io ho centrato il fatto che se c'è uno che merita un grande applauso è Vanoli.
7: È Vanoli.
8: E quindi io mi piacerebbe che sia questa partita o che sia nell'ultima partita di campionato contro l'Atalanta, però io vorrei che per una volta il fine partita, ma lo ribadisco, forse è più giusto farlo nell'ultimo turno, si dividessero le strade di Vanoli e quelle della squadra.
7: Sì.
8: Hanno meriti troppo diversi, per cui Vanoli io mi auguro che venga chiamato dallo stadio, ma anche da quel che resta dello stadio Franchi, perché lo ribadisco, gli dobbiamo un gigantesco grazie, perché ha fatto un qualcosa di molto molto bello. E poi le vie del calcio sono infinite, un allenatore che fa quello che ha fatto Vanoli è un allenatore che poi in futuro potrà tornare tranquillamente, magari dopo una sua esperienza ancora ulteriore, allenare la Fiorentina, ma non possono essere abbinati giocatori e Vanoli, ecco, sono proprio due storie diverse.
7: È indubbio.
8: E quindi Vanoli, corsi, grande applauso,
7: e atteggiamenti anche diversi.
8: Magari, non so, ecco, un qualcosa che gli testimoni sul suo palcoscenico, dove lui ci ha tirato fuori da un bel casino. Ecco, grazie Vanoli, lo dico ad alta voce, quindi vorrei una differenziazione netta. Quale sarà l'atteggiamento nei confronti di squadre e società, questo non lo so, lo decideranno naturalmente i tifosi.
7: Ditecelo 348-7513-933 oppure anche il 3925-727775, visto che siamo in diretta fino alle 16 anche sulla di radio, se no chiamate 055-7711-171.
8: E in questo ragionamento, sì, tra l'altro, e poi vai a pescare, sì, come fai con grande abilità tra chi ci scrive e compagnia. Ho anche la sensazione che non succederà nulla nemmeno la prossima settimana, se vuoi il mio parere.
7: In termini di annunci, novità, allenatori. Di annunci.
8: Perché? Perché credo che sia anche giusto e rispettoso, Tommaso,
7: certo,
8: far ancora finire Vanoli, godendosi anche due grandi sfide come quella con la Juventus e l'Atalanta. Tra l'altro,
7: lasciami dire, sperando che non ricapiti come a Roma,
8: No, non ci credo.
7: Cioè,
8: dai,
7: che ci sia un approccio diverso, sì, a Roma.
8: E sai, lui non va in campo, poi
7: ecco,
8: può fare tutti, cioè, gli stimoli del mondo,
7: in mano,
8: ma se
7: allora,
8: la squadra, certo, stacca la spina, ti ricordi Montella, le perse tutte di fila, cioè non, o Prandelli, c'è, cioè, un momento in cui se ti stacca la spina la squadra. E parallelamente, poi andiamo dal primo ospite, graditissimo, e parallelamente, Tommaso, poiché non vedo allenatori liberi che in questo momento sono nel mirino della Fiorentina, anche chi verrà allenare la Fiorentina non può essere annunciato prima della fine,
7: no,
8: del campionato.
7: E fra l'altro ti aggiungo quello che ogni tanto sentiamo qui noi privilegiati, passando dai corridoi di tutto mercato web. Sì, Grosso, d'accordo, Grosso non dispiace assolutamente al Genoa, e perdona, al Bologna, che sa che su italiano c'è da capire che tipo di situazione si va, sì, a creare, il quale italiano vorrà vedere che succede in nazionale, perché magari se non è Allegri è Conte, e allora c'è Napoli che si libera, insomma.
8: Sì, sì, c'è movimento, però
7: c'è,
8: ecco,
7: movimento,
8: noi
7: .
8: Abbiamo sempre detto lunedì dopo la salvezza, ecco, io
7: te
8: lunedì dopo la salvezza mi aspetto,
7: vabbè,
8: la parola della proprietà.
7: Ah, quello,
8: la proprietà è questa. A noi non risulta che ci sia nessun intendimento di cessione della società, e invece credo che tocchi alla proprietà fare il primo passo e quindi avviare, fare, sai, così quando giri una pagina di un libro o di un giornale, volti pagina, e lo può fare solo e soltanto chi comanda, punto e basta. Scusa, sono andato lungo, chiedo scusa.
7: Ah, ci sta sentendo Ernesto Poesio dal Corriere Fiorentino.
8: Scusami Ernesto, sono andato un po' lungo nel ragionamento.
9: Ascolto volentieri.
7: E peraltro uno dei primi messaggi a margine dei vari temi che ballano arriva da Simone da Perugia. Buongiorno, ci tranquillizzate sulla situazione Paratici?
8: Chiedilo.
7: Nello specifico, per esempio, stanotte Luca su Firenze Viola faceva un po' di domande e un po' di punti di vista che girava direttamente al DS. Mario Tenerani ha scritto: non fate arrabbiare Paratici. Ernesto Poesio è 24 ore e mi tartassa e mi chiede perché hai scritto della carta bianca 48 ore fa. Vedi, Ernesto, che il tema appassiona?
8: Rivendica il suo articolo, te lo dico subito.
9: Assolutamente, come sempre bisogna fare, no? Quando si è convinti delle tue idee. No, rassicurare, sai, allora io direi che ci dovremmo rassicurare del fatto che un dirigente così conosciuto prende un impegno a gennaio per 4 anni con una società importante come la Fiorentina. Così, ecco, lasciare tutto, a meno che non succeda uno sfacelo, che a quel punto racconteremo eventualmente, ma non abbiamo, come dire, la palla di vetro, e quindi nessuno può sapere, ma in una situazione, diciamo, normale secondo me è impensabile che un dirigente della sua importanza così, ecco, lasci dopo 5 mesi di lavoro. Mi sembrerebbe un qualcosa che andrebbe a screditare anche lui. Comunque rientra in Italia, è rientrato in Italia grazie alla Fiorentina, grazie all'accordo con la Fiorentina, dopo un periodo sicuramente non positivo sotto il profilo delle immagini. e quindi credo che non gioverebbe nemmeno a lui. Ecco, poi se ci dovessero essere degli ostacoli insormontabili all'interno della società, ma allora questo è tutto un altro discorso, non c'entra Parate, ci c'entra la Fiorentina, a quel punto credo che affronteremmo discorsi diversi.
8: Non c'è dubbio.
9: Sulla carta bianca che diceva Tommaso, io credo anche che stia diventando un po' un tormentone, no? Un po' come noi a Firenze ci innamoriamo un po' dei tormentoni. Credo che si debba prendere atto del fatto che la Fiorentina, come in realtà io credo tutte le altre società, nessun dirigente ha davvero carta bianca, a meno che tu non sia Marotta e tu sia il presidente, però è un qualcosa di diverso, nessun DS. E quindi dobbiamo
10: Curioso che ce lo domandiamo un po' a tutti, perché evidentemente qualche spiffero per il momento di una direzione univoca c'è.
8: Non c'è comunicazione, no. Ernesto, non c'è comunicazione.
9: Il problema è questo.
8: Non riescono a comunicare.
9: Me non riescono a comunicare, ecco, perché che è un po' il problema che, voglio dire, attanaglia la Fiorentina da non so quanto tempo.
8: Esatto.
9: Però basterebbe far presente questo. Ed è chiaro che poi Paratici deve avere carta bianca nel suo settore, ma è il direttore, quindi è chiaro che le sollecite tecniche dipendono da lui.
8: Ma sai, quello che viene poi la domanda che ti volevo fare, sai, nell'anomalia di questa Fiorentina, perché tale secondo me è, ancora non c'è stato un incontro diretto tra il presidente e Paratici.
9: Questo è un altro elemento.
8: Cioè, non è che stanno sulla luna e ci vuole un razzo da partire da Cape Canaveral. Cioè, oggi si va a New York in 6 ore e mezzo, se voli in prima classe non te ne accorgi nemmeno. Non c'è stato nemmeno questo passaggio, non si capisce chi ha il portafoglio in mano.
9: Sì, devo dire, Luca, te che sei un, voglio dire, esperto non solo di Firenze ma anche di altre piazze importanti, no? L'abbiamo anche affrontata pochi giorni fa. La Roma è il terremoto Ranieri è stato gestito in un modo asettico anche a Roma, no? Con un comunicato di 3 righe.
8: Sì, sì.
9: Cioè, mi pare anche molto una modalità, entrambe le proprietà sono forse le uniche, sono tante le proprietà americane in Italia, ma forse le uniche riconoscibili con una famiglia, no? Poi sì, vabbè, c'è saputo, ma comunque non sono fondi amministrati da dirigenti e manager, no? E comunque sia, anche in quel caso la reazione è stata gelida, se vogliamo,
8: sì.
9: Comunque non per come noi siamo abituati.
8: No, fermo restando poi che nel momento arrivano i Fredkin, sono a Roma,
9: sono apparsi,
8: appare una volta l'anno, ma e in questo senso, ecco, ti chiedo, allora, ovviamente stavamo dicendo proprio per motivi contrattuali, non è che se la Fiorentina è domenica alle 17:30 e salva lunedì dirà il nome dell'allenatore nuovo, perché non è possibile, se è un allenatore sotto contratto un altro club, oltre, ripeto, alla mancanza, al rispetto totale, va a Vanoli. Mentre invece credo che sia, vorrei dire, inevitabile, mi verrebbe da dire quasi indispensabile, che sia la società a parlare. E io immagino che parli chi comanda. Te chi ti immagini che parlerà? Se parlerà qualcuno, e a questo ruolo non può partecipare Paratici, perché Paratici non comanda, perché
10: a
8: deve parlare chi ha,
10: a livello
8: chi ha la gestione generale complessiva della società.
9: Fammi dire che Paratici parlerebbe solo per una parte parziale,
8: esatto,
9: ma qui c'è da spiegare molto di prima. E quindi io credo che parlerà il direttore generale,
8: quindi comanda lui, cioè, perché nel board generale della Fiorentina ci sono 3 persone, cioè.
9: È il direttore generale, quindi come tale è un ruolo di comando superiore rispetto al direttore sportivo.
8: Sì, e questo
9: lo dice la qualifica.
8: No, ma poi è evidente, però io non ho la sensazione che comandi Ferrari, nel senso che c'è il gradino superiore, no? io facevo riferimento, certo, al board, certo, no? Le board ci sono tre figure nel board della Fiorentina: presidente, commisso,
10: certo.
8: In questo momento non hai la sensazione di una figura operativa da un punto di vista gestionale del club, hai più la sensazione di un patron, non di un... Mark Stephen in teoria è quello che comanda più di di Ferrari.
10: Sì.
8: Lui c'ha il portafoglio,
10: esatto.
8: E quindi in una regola di percorso dovrebbe parlare l'amministratore delegato, non il direttore,
10: che però non
8: direttore generale.
10: Però
8: è qua,
10: però,
8: non si sa.
7: Sette anni mai parlato.
8: Però serve un momento sotto questo punto di vista, ma non per Ernesto Poesio, Luca Calamaio, Tommaso Loreto, ma per mettere ordine. Perché non si capisce, cioè questa...
9: Sai Luca, io più che chi parlerà, che ti ripeto, secondo me, di quelli che saranno allo stadio, il più alto in grado è il direttore generale Ferrari, diciamo, a me interessa che cosa diranno, come verrà, cioè questa stagione disgraziata verrà archiviata, messa sotto il tappeto, silenziata, il prima possibile, oppure da questa stagione si potrà iniziare un'analisi che poi porterà a costruire la squadra del futuro. Questo qui è un qualcosa, secondo me, che è dirimente, perché nel momento in cui si dovesse scegliere di così cancellare questa stagione, pensare subito al centenario, secondo me si commette un errore che si è già visto a Firenze in questi anni di gestione, che è l'incapacità di riconoscere i propri errori.
8: Non c'è dubbio.
9: E che poi ti ha fatto sopravvalutare una squadra, un gruppo, un progetto, sì, a luglio, agosto, e poi abbiamo visto come è andata a finire.
8: Non c'è dubbio. Però lo ripeto, non, forse.
9: Perché andiamo in Champions, l'hanno detto,
8: sì,
9: loro.
8: Forse è una mia visione particolare. Ti ho detto, a me Paratici non deve essere il primo che parla, perché la prima cosa che chiedo a Paratici è dove andiamo. Paratici ti direbbe, quando mi diranno quanto
7: ciò, dire la proprietà,
8: lo faccio. Quindi Paratici no. Io credo che il mondo della Fiorentina, dei tifosi della Fiorentina, abbia il diritto di sapere chi è il suo interlocutore e abbia il diritto di sapere chi applaudire e chi contestare anche, no? Allora, parla Alessandro Ferrari.
7: Allora
8: e non è che forse deve
7: parlare... può essere anche Paratici l'interlocutore,
8: ma
7: no?
8: se è in grado di dare risposta a tutto, perché io non credo che se te chiede a Paratici quanti soldi ti metteranno a disposizione, lui non so se lui ti può dire quanti soldi, okay. Lui lavorerà su quello che gli... Lo stesso Ferrari ha il titolo per parlare, certo, direttore generale, ma lui non può parlare da Ferrari, lui deve parlare
7: al
8: da proprietà.
7: Massimo può riportare,
8: perché Marotta, quando parla, lui ha il titolo per parlare a nome della proprietà,
10: sì.
8: Ma quando c'è stato da presentare Ernesto i soldi per lo stadio, c'era Mark Stephen qua,
9: però gli incontri
8: sì, ma quando si è presentati i soldi, c'è arrivato Mark Stephen,
9: certo,
8: che lui c'è il portafoglio,
9: la borsa, diciamo, la valigetta, però diciamo tutta quella che è la gestione anche come opera di ricucitura con il comune,
8: no, sì, però il passaggio supplementare, cioè stiamo parlando
7: nel comunicato di chi, poi si faceva riferimento a Giuseppe commisso,
8: che poi non
7: suo legame
8: non
7: con la società,
8: cosa fai? Io credo che questo sia un passaggio importante, se... Ma può essere benissimo che sia Ferrari, ma deve parlare a nome della società, cioè lui deve impegnarsi per commisso, non per Ferrari, e così serve chiarezza, ragazzi. Guardate,
9: no, siccome... Io credo che però questo sia già stato più volte in qualche modo detto dalla Fiorentina, caldeggiato dalla Fiorentina, che quando parla Ferrari parla a nome della società.
8: Quindi
9: perché comunque il rapporto costante con la proprietà da Firenze è di Ferrari.
8: perché qui, capito, gli devi chiedere: ah, i 62 milioni meno degli ultimi due mercati devono essere recuperati nel mercato o possono essere per il momento congelati?
9: 5 già impegnati, io vorrei dire,
8: B, siamo il direttore sportivo, opererà in clima di autogestione oppure no? C, l'obiettivo si riparte dall'assalto esatto. al quinto posto dell'anno scorso oppure si prende
9: si
8: un percorso più largo? Cioè, queste devono essere risposte che chiunque le dà devono rappresentare il pensiero di chi poi si prende una responsabilità di fronte alla gente.
9: Sì, io spero e credo che tutto questo discorso, che è molto ampio, non venga affrontato dopo la partita e poi arrivederci, che ci sia un momento in settimana appena possibile da parte della società in cui, come dire, si convocherà una conferenza stampa e si farà chiarezza su quello che è successo e su quello che deve essere, perché queste sono tutte domande non legittime, di più, cioè, sono la base.
8: Cioè, io ci trovo
9: la bussola, la bussola, no, anch'io lo sto scrivendo da tanto.
8: Esatto.
9: Voglio dire, questa bussola qui deve essere data, poi facciano loro, ovviamente.
8: Ma ne rispondano poi di quello che dicono,
9: risponderanno di quello che fanno, positivo e negativo.
8: Ne rispondano, perché io ti devo dire, finché c'è stato Rocco Commisso, tutto si poteva contestare a questa società, meno una chiarezza di comportamento e di percorso, perché sono stati messi soldi, Cioè, quando l'anno scorso c'è stato a prendere Piccoli facendo un extra budget di 27 milioni, è stato Rocco Commisso a dare il benestare. Certo. Quando c'è dovuto rimediare qualcosa nel mercato invernale, è stato ancora Rocco Commisso.
7: Ma c'è stato da dare 3 milioni a Pioli,
8: e altrettanti. Cioè, è il momento. Vedi, anche la figura che è stata ingaggiata per la Viola Parker, ma è tutto fatto in maniera molto misteriosa,
7: sai, non è ufficiale, non l'hanno smentito e ti potrebbero dire non è che possiamo commentare ogni voce,
8: ma
7: ogni
8: non è che
7: notizia.
8: Deve commentare, ma se arriva come arriva,
7: e loro ti risponderebbero a tempo debito, quando
8: allora,
7: sarà
8: a tempo debito, ma sì, che non sia un tempo eterno,
7: lo so.
8: Ci deve essere, come dice Ernesto, una obbligatoria rivalutazione. Io oggi ho scritto che si deve partire innanzitutto dalle scuse e dal riconoscimento degli errori, perché questo è doveroso nei confronti di chi ha ingoiato tanta dolore e tanta sofferenza. Quindi, e qualcuno ci deve mettere la faccia, no?
7: Speriamo, Luca, perché come abbiamo detto tante volte negli ultimi due mesi, come dire, è stato anche veicolato il messaggio del miracolo, no, per arrivare alla salvezza.
8: Perché questa confusione, chiudo e poi voglio chiedere a Ernesto sull'allenatore, questa confusione secondo me poi porta al carta bianca di Paratici, perché non si capisce, cioè in questo magma è evidente, io penso ci sia una suddivisione di ruoli estremamente chiara e netta, ecco, però fino a che non ci sarà una tutto questo certificato e quindi dato anche alimenta il fatto, ma come va, chi sarà Vanoli, vero, lo voleva Ferrari, chi l'ha detto che Ferrari voleva la offerma ai Vanoli?
7: Sì,
8: a me non me l'ha detto nessuno, ma era la logica, Ferrari voleva Vanoli, Paratici non voleva Vanoli, invece poi, come ha detto Zazzaroni, a lui è stato Paratici a dire che era intenzionato a tenere Vanoli. Cioè, capito Ernesto, se non si ritorna a comunicare con linearità, poi è evidente che c'è confusione, secondo me.
9: No, ma quello è il principio base. Questo è l'ABC. Quindi speriamo che in questo senso ci sia un cambiamento anche in questo senso qui, ma appunto quando si, per quello io dico che la questione della carta bianca mi appassiona fino a un certo punto,
8: certo.
9: Perché il punto principale è, come dire, la cornice in cui Paratici avrà carta bianca, ma è conseguenziale. Prima devi avere la cornice in cui ti puoi muovere, quindi la società starà facendo le sue valutazioni, avrà i suoi piani nel caso di qualificazione UEFA, farà i suoi conti nel caso di non qualificazione per il prossimo anno, dico, perché certo, fa così, cioè nei bilanci le varie proiezioni, e in base a quello stabilirà quello che può essere un budget che sarà sensibile ovviamente di quante cessioni tu riuscirai a fare.
10: Ovviamente.
9: Fiorentina ovviamente. Ad appiazzare una ventina di giocatori tra una cosa e un'altra, tra quelli che rientra, e non tutti sono cedibili bene, anzi su molti, penso a Zom per esempio, è un giocatore pagato da 16 milioni, ancora non l'hai finito di ammortizzare, quindi sono anche operazioni non semplici da fare, e in base a tutto questo Parati ci saprà che cosa può utilizzare in termini di acquisto di soldi per comprare i giocatori e di budget di stipendi. Lì avrà carta bianca, è chiaro che lì avrà
10: sicuro.
9: Carta bianca.
10: No, no,
9: lì, lì farà il suo lavoro, però prima ci vuole la cornice, e la cornice è quella che tutti aspettiamo e che chiaramente non poteva non dipendere dalla salvezza matematica. Ora lo stanno tirando un po' per le lunghe perché è chiaro che la Fiorentina è salva, però comunque diciamo aspettiamo l'aritmetica, però poi dopo è normale che si fermi, esatto, a ragionare sul futuro.
8: Senti, mi sembra così a pelle che Grosso sia il favorito in questo momento. Personalmente non mi accende, ma non vuol dire niente. A me aveva acceso Pioli, che ha fatto catastrofi. È evidente, stiamo parlando di una mezza scommessa, insomma nel passato hanno anche funzionato le mezze scommesse. Che ne pensi di Grosso e come vedi lo scenario allenatori al momento?
9: Ma lo vedo in evoluzione, perché appunto come dicevate prima c'è un quadro che si muove non soltanto per quanto riguarda la Fiorentina, c'è la questione della nazionale che può aprire panchine, quindi può aprire, cioè che aprirà panchine, perché un allenatore nazionale dovrà averci, anche se io devo dire io proverei Silvio Baldini sinceramente,
8: lo so, guarda, lo penso, ci vorrebbe coraggio, sarebbe una grande scelta,
10: comunque diventerà un partito per me, cioè più ci si avvicina più
9: una scelta, come a dire,
10: più saremo in tanti a chiedere,
9: riportiamoci la normalità, sì, insomma, sì, vabbè. E, detto questo, no, appunto aprirà sicuramente un giro di panchine, e bisogna ragionare sul fatto che la Fiorentina non è la prima scelta di nessuno probabilmente in questo momento, ci sono altre squadre, perché se tra l'altro si muove Palladino si può ricreare si può aprire la panchina dell'Atalanta, la panchina del Bologna, che comunque sono in questo momento partono un po' più avanti, la Lazio con Sarri non si sa cosa succede, la Roma si sono assestati, sembra ora Gasperini
8: se va via Conte o Allegri
9: è rimasto da solo,
8: esatto. fa tutto lui.
9: Le grandi mi sembra che non vadano a cambiare, però insomma un po' di giro di panchine ci può essere,
8: non c'è dubbio, non c'è dubbio, quindi,
7: va bene,
10: mi aspettare il valzer.
8: Cosa aspetti?
9: Prima però panchine. Bisogna decidere se devono comunicare prima di tutto a Vanoli se hanno intenzione di cambiarlo oppure no.
8: Io ho la sensazione che lui però l'abbia già capito, Ernesto, cioè anche certo. Nelle sue dichiarazioni, che sono sempre molto pacate, molto educate, però io ci vedo una persona che si sta lentamente, ecco perché lo ribadisco, io non vorrei fosse dimenticato poi quello che Di Bello ha fatto, ecco. Un ringraziamento gli va dato.
9: Però secondo me rischierebbe anche lui di trovarsi in una situazione
10: brutta, certo.
8: Ma lui ti
10: avrebbe
8: dico, è cosciente anche lei. È la scelta più giusta per tutti, ma non dimentichiamogli di dirgli grazie. Ecco, questo mi sembra un atto, se lo merita. Grazie Ernesto.
9: A voi.
10: Ciao Ernesto, buon lavoro.
9: Ciao.
8: Allora, 348-7513-933 per messaggi audio scritti. Saremo fino alle 16 in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 3925727775. Ricordo il numero per parlare direttamente con noi, lo 055 77 11 171. Domenica si gioca al Genoa, lo sai?
10: Domenica si gioca al Genoa.
8: Te lo ricordavi?
10: Sì. No,
8: vagamente, va bene.
10: Dettaglio, ma nemmeno
8: qualcosina vi diremo anche di questo. A poco.
11: Radio Firenze Viola.

0: Sala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
2: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso, 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
11: Uno sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Scusate ragazzi, io sono per Sarri tutta la vita, però anche basta di farlo passare come messia di calcio, eh. Cioè per me Sarri è forte, è un allenatore in gamba, però basta, perché non è andato a allenare il Caltanissetta, con tutto il rispetto di Caltanissetta, è andato a Roma a allenare la Lazio, e la Lazio per tutte le difficoltà che può aver avuto, non gli ha fatto il mercato, lo Tito eccetera, ma comunque è partiva già da una base solida di squadra, cioè è una buona squadra la Lazio. Poi del resto parliamone, perché l'ha avviata a metà classifica, l'arriverà a metà classifica a Sarri, non è che l'ha fatto sto miracolo di calcio italiano, sì, poi voi mi dite che l'ha avviato un finale di Coppa Italia, per l'amor di Dio, ma con l'Atalanta la partita l'ha servita tutti ragazzi, o non lo sa nemmeno lui come ci ha fatto arrivare in finale.
4: Sì, dato gli argomenti sono pochi, volevo extra calcio. Direttore, ti ricordi te cosa fa più piacere a una donna di 7-8 telefonate al giorno?
5: Ragazzi,
6: una dozzina Manoli, di rose rosse.
5: Ci resterà il dubbio di cosa avrebbe potuto fare prendendo la squadra dall'inizio e soprattutto avendo un centravanti, perché non ci scordiamo che quest'anno Vanoli il centravanti non ce l'ha avuto alla fine, e il prossimo anno però è giusto per lui, è giusto che non rimanga, perché se no, se alla prima giornata pareggia, già cominciano le voci Vanoli via, Vanoli out, quindi anche e soprattutto per lui, che mi sembra una persona seria, è giusto che se ne vada.
7: Eppure anche in 3-9.
8: Mi spiegate perché dovremmo ringraziare Vanoli? Me lo spiegate di nuovo, perché forse sono io dura, non capisco. Cioè, allora, ancora non siamo salvi. Siamo fuori da tutte le coppe. Non ha valorizzato un giocatore che sia uno. Perché dovrei ringraziare Vanoli, ragazzi? Perché? Basta un stanenia insopportabile.
6: Bene, tanti interventi, uno dei quali peraltro con citazioni importanti, credo una dozzina di rose rosse, anche se forse ho un dubbio su altro, ma non è l'ora giusta per riferire l'attività telefonica che tira in ballo l'ascoltatore, però va bene.
9: No, c'era la
6: sperando che non sia quella che fanno peraltro i nostri ascoltatori. Fammi sapere se ho capito.
9: La signora,
6: ma ci siamo quasi,
9: la signora era, dice non bisogna ringraziare, non ha detto il nome, Vanoli, e come dico sempre in questo caso ancora di più, visto che è un'ascoltatrice, il tuo parere è sacrosanto. Io credo che a dicembre ci siamo spaventati tutti, qualcuno anche terrorizzato, qualcuno era sicuro che saremmo retrocessi a febbraio. Non è vero che non ha valorizzato nessuno, penso a Fagioli, penso a Parisi. Ha giocato senza un centravanti per tanti mesi, non ci ha salvato all'ultima giornata, ma in realtà ci ha salvato ormai da diverse partite, e quindi all'inizio non aveva società, Paratici lo ha aiutato, quindi io invece sono per dirgli grazie. L'ho scritto, lo dirò e lo ripeterò nel momento in cui diventerà inevitabile. Sai perché? Chiaramente diceva l'ascoltatore, ci resta il dubbio di sapere cosa avrebbe fatto Vanoli dall'inizio, e ha ragione.
6: Certo.
9: Ma oggi il rischio di riportare alla memoria quest'anno

0: eccetera. Dopodiché è vero anche quello che dice l'altra ascoltatrice, che e avevi comunque la settima squadra per monte ingaggi della Serie A.
1: Sì,
0: e durante il cammino qualche limite anche Vanoli l'ha mostrato,
1: ma di sicuro. Ma
0: cioè,
1: se
0: non
1: no,
0: è
1: ragazzi,
0: che noi siamo qui a dire no, il prossimo anno forse è meglio di no Vanoli, perché ce l'abbiamo con Vanoli, perché qualche passaggio a vuoto c'è stato.
1: State attenti, non è che Vanoli lascia la Fiorentina e va, andrà a allenare il Real Madrid. La società interessata a Vanoli è,
0: cioè,
1: il Parma.
0: Meno che non ci pensi anche Sartori,
1: forse
0: è lì,
1: cioè, siamo a quel livello, no? Ma io ho visto retrocedere, lo ripeto, la Fiorentina di Battistuta, Baiano, Laudrup, Effenberg. Cioè, non basta il concetto della squadra. Lui ha fatto un ottimo lavoro, io lo ripeto, ha fatto un ottimo lavoro con dei limiti, degli errori, ma oggi, e rispondo, e poi andiamo dal nostro amico Giocondo, rispondo al volo anche a Francesco
0: su Sarri.
1: Nessuno di noi sta beatificando Sarri. Io ho smesso di parlare di Sarri perché è talmente
0: al momento
1: stupido dal mio punto di vista,
0: poi,
1: che non si va a prendere Sarri, vuol dire che non lo vogliono.
0: Però,
1: e se uno non lo vuole, non lo vuole. Ma noi non abbiamo beatificato qualcosa. Ha preso,
0: no.
1: Ti immagini giocare, Francesco,
0: certo,
1: in uno stadio dove non c'è tifosi,
0: mercato bloccato, i tifosi non vengono, contestazione, essere comunque ottavi, nonni.
1: C'aveva tre giocatori buoni, gli hanno venduti a gennaio.
0: Insomma.
1: E nonostante questo, guarda, la Lazio aveva tutte le condizioni per andare a fare la storia della Fiorentina, andare a vivere un anno da paura, e invece la Lazio continua, tra l'altro sta finendo in maniera bellissima, addirittura può andare a lottare per il settimo posto e magari vince una Coppa Italia. Nessuno
0: volta
1: lo beatifica, ma gli si può dire bravo anche a lui, quindi io bravo a Vanoli, ma Dio molto bravo anche a Sarri. Caro Giocondo Martorelli.
0: Ciao Giocondo.
2: Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao a tutti voi.
1: Senti, a te Grosso piace?
2: Beh, obiettivamente ha fatto un ottimo lavoro a Sassuolo, una squadra neopromossa dove, come spesso succede, le neopromosse rischiano spesso di ritornare in cadetteria, e quindi a prescindere proprio dal risultato, però penso che le prestazioni del Sassuolo sotto la forma di un ottimo gioco, delle prestazioni importanti, abbia valorizzato anche dei giocatori, quindi ha fatto secondo me un ottimo lavoro. Da quel punto di vista è oggettivamente riscontrabile questo, e quindi nel momento in cui si va a giudicare un giovane allenatore con queste qualità non posso essere che giudizi più che positivi, ecco.
1: Quanto è temibile il fatto che Sassuolo è un mondo particolare per chi ci gioca e per chi allena? Grande società,
0: cioè, comunque vada,
1: c'è pressione, c'è un'organizzazione formidabile, cioè Sassuolo è un'isola felice del calcio che si può permettere anche di retrocedere e poi ritorna subito, perché c'è un modo di fare, si fa calcio. E lui non ha altre esperienze, dice sì, ha fatto Frosinone, sì, Serie B,
0: no, forse Lione, insomma Lione come
1: via.
0: Piazza
1: credo sia stato mandato
0: sì.
1: Ecco, è chiaro che Firenze è l'altro mondo, no? Che intravedi in Sassuolo, in Grosso, la personalità per reggere Firenze?
2: Ma guarda, è vero quello che dici, Sassuolo, il lavoro fatto da Giovanni Carnevale, direttore generale di questa società, è straordinario negli ultimi, dall'inizio che ha intrapreso questo tipo di percorso, ha dato dimostrazione di avere idee chiare e di lungimiranza, ha creato un'organizzazione importante, ha creato un centro sportivo importante, grazie anche naturalmente agli investimenti fatti dal presidente e la disponibilità del presidente Squinzi, che ora purtroppo è scomparso. Però io penso sempre che gli esempi vengono dalla realtà che noi viviamo tutti i giorni. E 8 mesi fa sappiamo tutti, Luca, tu me lo insegni, le critiche, così o meno, le attenzioni mostrate alla scelta fatta dall'Inter su Chivo, e parliamo di una società importantissima,
1: certo,
2: come l'Inter,
1: certo.
2: E quanti dubbi c'erano su questo tipo di scelta. E poi Chivo, con solo 12 presenze, 13 non mi ricordo, l'anno scorso a Parma, e avendo fatto solo i settori giovanile, sempre all'Inter, per cui meno esperienza di Grosso da questo punto di vista, abbia vinto lo scudetto e mercoledì prossimo.

0: prossimo ha la possibilità di potersi giocare anche la Coppa Italia. Quindi le qualità di un allenatore in questi casi si pesa in virtù della sua professionalità, della sua forza, della sua intelligenza calcistica, dai suoi metodi di lavoro. Certo, lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato mille volte, che Firenze è una piazza particolare, difficile. Io penso che poi anche prima o poi a Firenze, questo è quello che mi auguro sempre, lo dico spesso, ci sia quella volontà un po' di sapere anche aspettare.
1: No, Giocondo.
0: Giocondo. Vabbè, io ci spero.
1: No, aspettare, cioè, non c'è pazienza perché la pazienza è finita, Giocondo.
2: Ce ne può anche
1: un quarto di secolo e non si vince una coppa. La pazienza è finita da un mondo che ci mette passione, cuore, presenza, spende tonnellate di soldi per fare abbonamenti. La pazienza è finita sotto questo punto di vista e tornerà la pazienza quando ci sarà un qualcosa di serio. Mentre trovo assolutamente pertinente il tuo riferimento a Chivu, permettimi però di accompagnare questa tua riflessione con altri due nomi, no? Chivu aveva alle spalle Marotta, che secondo me è stato prezioso anche in questo tipo di aiuto, così come Grosso avrebbe alle spalle Paratici, quindi stiamo parlando di numeri uno. Cioè, Grosso senza un grande uomo di calcio sarebbe un rischio spaventoso. Grosso con un grande uomo di calcio, con Paratici, che tra l'altro
2: può immaginare di essere difeso nei momenti
1: può essere
2: difficili,
1: accompagnato, perché il problema di questi allenatori giovani è chi hanno che li sostiene, perché lo sai benissimo, Giocondo, le difficoltà che trovano nel
0: però capisci bene, Luca, dai, lo sai meglio di me, anche i tifosi, anche la piazza, la gente che va allo stadio poi deve avere quell'atteggiamento di appello. Io non dico che deve rimanere in silenzio, non muovere le critiche, perché sarebbe un mondo che non esiste, però essere nelle condizioni di poter dare la possibilità a una nuova cultura societaria, no? Dove sicuramente secondo me ci saranno anche tanti cambiamenti anche a livello tecnico, quello che lo che mi auguro, spero che avvenga, diciamo, perché purtroppo l'annata di quest'anno ha dimostrato che molti calciatori probabilmente non faranno parte del futuro di questa società.
1: Certo.
0: E quindi con un direttore nuovo, con un allenatore nuovo, con idee diverse, con giocatori probabilmente nuovi, ecco, dare la possibilità di fare quantomeno il tempo di poter iniziare a costruire e poi giustamente fare le dovute riflessioni, critiche. Quindi se alle prime tre partite le cose dovessero non essere quello che uno si aspetta, ecco, di mantenere quantomeno un minimo di razionalità, un po' di quello mi sembrerebbe una richiesta onesta, lecita.
1: No, ma guarda, è una richiesta poi che ti devo dire, Giocondo,
2: peraltro
1: si sposa con la realtà dei fatti, perché la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina hanno accompagnato questi mesi di calvario con un sostegno frutto di amore e di passione. Poi è chiaro, quando alla fine fischio finale, se hai fatto schifo ti fischio, ci mancherebbe altro, ma con un'attenzione, una presenza, non hanno abbandonato gli stadio come hanno fatto altre tifoserie, quindi sempre accanto, sempre vicini. È chiaro che chi deve fare, chi costruisce questo progetto, mi riferisco a Paratici, deve sapere che oggi c'è una grande diffidenza da parte di
2: che
1: buona parte della tifoseria
2: serie
1: con la proprietà.
2: Certo.
1: E quindi mi insegni, tutto funziona a pioggia, no?
0: Certo.
1: Se te non hai, c'è malessere nei confronti della proprietà. Oggi l'altro giorno abbiamo fatto un sondaggio sulle nostre pagine social. La domanda era: che cosa vorreste chiedere a Giuseppe Commisso? La quasi totalità ha detto: quando ve ne andate via. E quindi questo è un malessere che deve far sapere,
2: va gestito
1: un uomo di calcio come Paratici.
2: Può ignorare,
1: deve sapere che parte da questo, ecco, parte da questo, ma con una tifoseria che è sempre pronta poi a voltare pagina e darti un aiuto sempre e comunque, ma la prima mossa
2: gestione
1: deve partire da chi comanda, Giocondo.
0: Ma io aggiungo che questo modo di comportarsi è il troppo amore verso questa squadra, verso questi colori, che ti portano a non essere in alcuni momenti poco riflessivo e razionale. Questo io lo so, capisci, io la vivo in maniera così concreta questa realtà da sempre, conosco le dinamiche, conosco tutte le situazioni, però poi ci sono dei momenti in cui, ripeto, secondo me sarebbe opportuno, lo so che è difficile, ecco, riuscire a dare la possibilità. Certo che Paratici ha un impegno importantissimo, non si può permettere, tra virgolette, di sbagliare strategia nella scelta dell'allenatore, nella scelta dei calciatori. Sicuramente da lui tutti aspettano quel qualcosa in più,
1: esatto,
0: rispetto,
1: esatto,
0: agli, questo non c'è alcun dubbio, ci mancherebbe altro, però diamo la possibilità a chi arriverà di poter iniziare un nuovo percorso, un nuovo lavoro. Io dico solo questo,
1: non c'è dubbio,
0: che non va poi ad allontanarsi di quello che poi potrebbe essere, ripeto, nei momenti in cui le cose non dovessero andare come previsto, con una critica, ma la critica deve essere sempre costruttiva affinché
2: quello è vero,
0: puoi raggiungere, certo, qualcosa,
1: non c'è dubbio,
0: di importante.
2: Però Luca, hai detto una roba centrale, ma hai proprio acceso la spia, la gestione del malessere, che è quello che capisco in questo momento non poteva essere fatto, la priorità era la salvezza, c'erano problemi più impellenti, ma è da lì che devo ripartire, perché se no si riparte distanti.
1: Sì, no, ma infatti è l'unico uomo di calcio che c'è, questo lo deve ben sapere, e il messaggio che darà deve essere un messaggio che viene consegnato non a mamma mia come siamo felici, che gioia, meno male, a gente che ti guarda con sospetto, a tanta gente, Giocondo, che si è allontanata e non è mai facile recuperare chi ti abbandona, a tanta gente non ti crede più. E quindi il messaggio anche di quale dovrà essere l'obiettivo, le cose dovranno essere estremamente
2: chiare. Chiaro.
1: Grosso è un talento, è una scommessa. La Fiorentina ne ha fatte diverse di queste operazioni da quando sono in età della ragione. Non vado tanto indietro, penso a Prandelli, penso a Montella, penso a Italiano.
2: Sosa.
1: Tutto sommato Sosa, lo stesso Palladino. A chi lo vedi più vicino di questi qui, Grosso, per concetti di calcio, per modo di far giocare le squadre? Perché sai, l'altra grande filosofia, l'altra battaglia che gira è che bisognerebbe quantomeno riportare la qualità del calcio al centro del villaggio, perché se non puoi vincere almeno devi fare una squadra divertente.
0: No, ma sono d'accordo. Per esempio, l'ultimo, sia Italiano che Palladino, hanno dato la possibilità a Firenze di vedere un calcio di qualità, soprattutto Italiano, diciamo,
1: sì,
0: perché c'è stato più tempo da quel punto di vista. E quello che ho detto nella premessa su Grosso, a prescindere dal risultato dei numeri, ma come espressione di gioco, dove è andato, ha cercato sempre di dare un'impronta a livello di qualità di gioco importante, anche quando poi non sono venuti i risultati.
1: Certo.
0: Quindi questo farebbe ben sperare. Certo, poi è normale che questo tipo di scelte sono ai margini del rischio. Se poi, tra virgolette, vuoi rischiare meno, vuoi andare su una figura che ti possa dare più garanzie, che ti possa permettere anche un inizio poco edificante da un punto di vista di risultato, certo, vai su allenatori come Sarri, che secondo me ti permettono di avere le spalle coperte a più ampio respiro, su quello non c'è dubbio, perché le qualità di questo allenatore penso che negli ultimi anni l'ha dimostrato dove è andato dal Napoli, dove ha fatto secondo me uno dei migliori miglior calcio in questo momento, negli ultimi anni a Napoli, è andato in Inghilterra, è riuscito a vincere in Inghilterra col Chelsea, è ritornato, è andato alla Juve, la Juve non vinceva da tanti anni, è portato un successo alla Juve. Quindi alla Lazio, nella premessa appena sono intervenuto, hai giustamente tu motivato e detto quello che è riuscito a fare quest'anno con una squadra dove non ha fatto mercato, dove gli infortuni gli hanno reso ancora la vita più difficile, oggi si ritrova a potersi giocare una finale di Coppa Italia e sempre con un ottimo gioco. Quindi queste sono le scelte che appunto dovrà fare Paratici, di capire se iniziare un rischio un attimino più alto oppure andare su qualcosa di più sicuro.
1: Non c'è
0: quindi
1: dubbio.
0: Su questo sono scelte che sono solo a lui, è lui che poi dovrà confrontarsi con gli eventuali, con questa eventuale scelta e sapere poi su, poi lo sai meglio di me, non bisogna sbagliare i calciatori, io ho grande rispetto per gli allenatori, ma la qualità dei giocatori è fondamentale.
1: Sì, sì, è vero.
0: Per noi raggiungere risultato.
1: Io ti devo dire, Giocondo, che sono rimasto fulminato da Pioli, ecco, ti dico, ho preso una tale bastonata in faccia la colpa è dell'allenatore, perché i giocatori, questi stessi giocatori avevano fatto 65 punti, sesti in classifica, hai ragione, però è chiaro che i giocatori sono importanti, ma anche gli allenatori, ovviamente, come sai benissimo e come hai sempre sottolineato anche te, hanno un valore. Tra i problemi che avrà Paratici è che torna un battaglione di giocatori. Oggi, se abbiamo letto delle ipotesi di Beltrán che potrebbe tornare poi a River Plate.
2: Dicono in Spagna che già tanto il River, no? Quando può se li riprende
1: naturalmente a prezzi, cioè te li vende come oro e te li riprende come piombo.
2: Valencia non te lo riscatta, magari sono
1: ci
2: loro,
1: può essere qualche giovane interessante che potrebbe recuperare la Fiorentina, perché lascio perdere i vari Inzola, Infantino, ti chiedo anche di Somm, perché Somm tornerà, cioè mi pare che arriva un plotone di giocatori ma con più problemi che soluzioni.
0: È vero, io spesso ci siamo sentiti, anche ai tuoi colleghi, io mi sono sempre così, con la mia umiltà, di poterti dire che la Fiorentina secondo me ha buoni giocatori, ma non eccellenti giocatori. Oggi se vuoi aspirare ad arrivare e a giocartela quantomeno per raggiungere certi tipi di obiettivi, mi parlo soprattutto all'inizio dell'Europa, il livello deve salire, è abbastanza. Io dico questo, faccio questo tipo di esempio, poi mi direte voi se è giusto o meno, ma non ci devo offendere nessuno, perché il mio è solo un valore da un punto di vista occhio di addetto ai lavori, nell'altro. Quanti escludiamo Kenny, che quest'anno poi è stato anche e purtroppo non in condizione di poter dare una mano a questa squadra per tanti motivi, escludiamo Kenny, io chiedo quanti calciatori oggi attualmente della Fiorentina giocherebbero titolari nelle prime sei, non squadre d'Europa, nelle prime sei squadre d'Italia. Italiano. Sinceramente
1: forse Fagioli, forse
0: non
1: Fagioli,
0: lo so,
1: non lo so,
0: Terrata, dimmelo, cioè,
1: no è così, no, ma guarda, te sfondi una, io
2: Fagioli e De Gea,
1: io ho fatto la stessa riflessione quando noi abbiamo indicato come un acquisto che ci sembrava interessante Brescianini, no?
2: Sì.
1: E noi
2: che non gioca nell'Atalanta,
1: però poi mi hanno fatto notare,
0: buoni giocatori, Luca, no. Non ho detto, per l'amor di Dio,
1: ma per carità, ti sto dicendo di
0: attenti, perché non vorrei essere presente.
1: No, ma ti sto parlando di un giocatore.
0: Ho sentito che non scusa.
1: Pronto? Abbiamo perso.
2: Forse va a recuperare.
1: Ora recuperiamo.
2: Sì.
1: Cioè, quando noi abbiamo celebrato l'arrivo di Brescianini, e a me piaceva Brescianini,
2: però,
1: e piace tuttora, no? Poi però mi hanno ricordato, ma guarda, a Bergamo ha fatto praticamente, non ha giocato mai, cioè non nell'Inter, nell'Atalanta, quindi vuol dire che almeno sulla carta Bergamo ne aveva di meglio di Brescianini,
2: perché
1: no?
2: Te l'anno precedente magari Adli si vedeva meno, ma
1: ecco,
2: Milan,
1: abbiamo recuperato Giocondo.
0: Sì, scusami,
1: no,
0: non so dove ero rimasto,
1: no, stavi facendo
0: voce di De Gea, no?
1: Sì,
0: io sto dicendo che De Gea non è un ottimo portiere, ci mancherebbe altro, però dico, giocherebbe Degnano o De Gea? Giocherebbe Svilar o De Gea? Cioè, non so se
1: ma te hai già preso il meglio, voglio dire, cioè,
0: ma io ho detto delle prime sei squadre, non di tutta la
1: Serie A. Voglio dire, parlando di De Gea, hai già preso, siamo al top di quello che c'ha la Fiorentina adesso, ecco, cioè,
2: certo, l'altro è Fagioli, non si va oltre due nomi,
1: che anche Fagioli, voglio dire,
2: però ci sta che a Napoli Fagioli faccia panchina,
1: ma anche in altre realtà, per può essere
2: Milan,
0: ma non penso che giocherebbe a posto di Modric o di Calhanoglu.
2: Sì, sì, è vero.
0: vero. In questo senso,
1: sì, sì,
0: dire,
1: sì, no, ma chiaramente, chiaramente.
0: Io rispetto dei giocatori,
1: chiaramente.
0: Per l'amor di Dio, sarei.
1: Senti al volo, prima di salutarti, dei giovani viola in giro, insomma, ce n'è qualcuno da Batucci in giù che sembra interessante, te che hai sempre avuto un occhio speciale per i giovani, c'è qualcuno che ti piace?
0: Ma guarda, sono giocatori che oggi come oggi non possono,
1: non sono essere, ancora pronti,
0: sì. Non sono pronti per questo tipo di scenario che mi auguro anche le aspettative che ci sono, che proprio in virtù di quello che abbiamo detto, certo. Finora. Quindi oggi bisogna andare a prendere, secondo me, giocatori di alta qualità per poter paragonarsi e tentare di raggiungere quegli obiettivi che a Firenze, tutti, una città importante, per mille motivi uno vuole raggiungere, ecco, quindi il livello deve salire è abbastanza, questo è quello che penso.
1: Grazie Giocondo.
3: Ciao,
1: grazie
3: Giocondo,
1: davvero,
3: grazie.
1: Come sempre.
0: Un abbraccio a voi, a presto.
1: Allora, 348-7513-933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori Lady Radio, 3925-727775, aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171, la prima ora è volata via, ma torniamo subito.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Scusate, subito, mi sa che non vi siete parlati con Ceccarini, perché Ceccarini, caro Luca, ha detto un'oretta fa più o meno che bisogna stare con gli orecchi, tesi, perché da qui a domenica ci saranno delle novità su Vanoli o comunque sull'allenatore. Questo ha detto lui, io ti riporto che ho sentito. Ciao Guido.
3: Buongiorno Radio Firenze Viola, volevo un attimo rispondere alla signora che diceva come mai bisogna ringraziare Vanoli, ma per un semplice fatto: che se c'era Pioli e sarà in Serie B a quest'ora, il grandissimo Pioli, quanti punti aveva fatto prima arrivasse Vanoli? Anche solo per questo te lo devi ringraziare, perché ci ha salvato. A me poi il resto non me ne frega nulla.
4: Nessuno l'ha detto che Sarri è il messia. Noi si vuole Sarri perché lei è uno di noi, l'è fiorentino fino a Emidoddo, e perché lei è forte. Nessuno vuole Sarri perché lei è il messia, e nessuno ha detto che Sarri è il messia. Quindi a volte riascoltati un attimino di quello che tu dici.
5: Buonasera, ma quindi se Paratici risponde a Ferrari e Ferrari risponde a Mark Steffen, che a sua volta risponde a Joseph Commisso, noi siamo nelle mani di una persona che fa fatica a distinguere una vittoria da un pareggio, un calcio d'angolo da un fuorigioco. Cioè, dove inizia e dove finisce l'autonomia? Perché se deve comunque far tutto capo alla famiglia Commisso, siamo nelle mani di persone che di calcio non sanno assolutamente niente.
6: Ciao. Io piglierei o Gasler o Sarri, che poi entrambi sono in finale di una coppa. Anche perché poi questo Gasner, se non mi sbaglio, il suo posto verrà preso da Iraola, che mi sembrerebbe che abbia un accordo con il Crystal Palace. E lui ha già dichiarato che finirà il suo rapporto con Crystal Palace, quindi, e non mi sembra neanche che abbia già accordi con altre squadre. Io andrei a prenderlo di corsa, anche perché poi è un allenatore che già, ha già fatto dei risultati importanti, ma poi soprattutto è uno che magari non ha un bellissimo gioco, ma non è anche un difensivista puro, è uno che sfrutta al massimo le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione.
7: Indubbiamente
8: mi piacerebbe,
7: mi fido di quello che mi dicono gli esperti di Premier League, uno in particolare, lo saluto, Massimo Marianella, che sono proprio i profili quelli più difficili da arrivare, perché comunque anche Glasner in Inghilterra ha fatto bene e quindi tendenzialmente è già, come dire, un emergente nel miglior campionato europeo. Se guarda avanti, perché deve venire un campionato che forse è l'ultimo a livello europeo? Probabilmente pensa a un passo in avanti, innanzitutto in Premier League, oppure a questo punto, visto che l'Europa League l'ha vinta in Germania, la Conference, salvo grosse e inaspettate imprese del Raio, secondo me la va a vincere, e quindi in teoria ha tutt'altre opzioni. Il discorso è più o meno quello di Iraola.
8: Me era piaciuto anche
7: poi se mai c'è da fare una riflessione, te tredicesima, quattordicesima di Premier, cioè Crystal Palace agli occhi di Iraola vale più di magari altre squadre? Sì, calcio inglese, sì, no, oggi
9: se sei lì
7: così,
9: dentro,
7: dopodiché
9: sei a Gardaland.
7: Conference League c'è Crystal Palace, in Europa League è passato l'Aston Villa, e insomma il calcio inglese in questo momento,
9: l'Arsenal
7: nel finale di Champions è ai vertici.
8: No, fanno un altro sport. Tra l'altro questo allenatore è Crystal Palace, correggimi te, l'hai vissuto,
7: giovane.
8: L'hai vissuto anche a Londra,
7: cioè, una tranquillità,
8: è bravo anche nella comunicazione,
7: numero
8: no?
7: numero uno sorridente, mi ricordo esordì dicendo perché ti ricordi loro
8: sì.
7: Non hanno giocato per quasi io sono andato in settimana bianca, poi però dopo una settimana 10 giorni mi ero un po' rotto le palle di stare in famiglia, ho cominciato un po' a studiare, sono andato a Verona a studiare. Ma te l'hai mai sentito un allenatore italiano che dice sono stato a vedere gli avversari? No, lui ti dice è una squadra forte, sono competitivi, dovremo stare attenti. Questo ha detto, sono venuto a vederli, e a Verona mi è piaciuto questo, non mi è piaciuto quest'altro, poi pronti via, altro è pretatti, ha fatto tre pere e ti ha rimandato a Firenze.
8: Esatto, tra l'altro si dice che lui c'ha ovviamente anche un grande mercato in Germania, squadra del Borussia Dortmund, e livelli molto sì. alti. E io resto convinto che la Fiorentina possa ancora esercitare una grande, no grande no, possa esercitare ancora una un'attenzione, un certo fascino. Mi auguro che la Paratici questo lo renda ancora più forte, perché per un l'allenatore vuole sapere chi è la parte calcistica della società. Paratici ovviamente questo rappresenta una grande forza. Quanto a Niccolò Ceccarini, ha solo detto dal lunedì ci potrebbe essere novità, ma questo è quello che stiamo aspettando.
7: È chiaro,
8: tutto.
7: È chiaro.
8: Ma io sono
0: dopo più cauto. Mi hai fatto pensare una cosa, magari un jolly nella manica di Paratici è questo essere il suo stato tot anni al Tottenham, sì. aver sviluppato un po' di reti, di conoscenze, anche appunto di aver esportato la sua fama, fra
8: esatto,
0: virgolette. Può darsi che qualche allenatore dice: aspetta, però Paratici è l'ex uomo Tottenham che conosco, esatto. che so come lavora, allora.
8: Poi c'è Viola Park, c'è Firenze,
0: sì,
8: insomma,
0: sì.
8: non è che non abbiamo proprio niente da mettere sulla bilancia, purtroppo non abbiamo risultati recenti, ma non è che non abbiamo proprio niente da mettere sulla bilancia. Io sono più cauto, nel senso che io immagino che usciranno più cose a salvezza acquisita, ma il primo passaggio dovrà essere un chiarimento, un saluto anche fatto a Vanoni.
0: Ma invece su Sarri sei d'accordo che ci piace anche perché è personaggio, oltre che per meriti tecnici, diciamo, come diceva
8: sì.
0: il messaggio?
8: Allora, Sarri è tante cose. Cioè, se lo prendi lo devi prendere in maniera completa. Io mi diverto a vedere qualche conferenza stampa di Sarri. Ora poi abbiamo un amico che lo conosce bene. Alla Lazio è uno spettacolo, no?
0: Sì.
8: È uno spettacolo. L'altro giorno gli hanno chiesto: ma perché non fai giocare questo centravanti? E lui ha detto: chi lo vorrebbe? Dice, l'ha detto il presidente: mi dispiace, l'allenatore sono io, fo già come voglio.
0: Lo dice a Firenze, dice diventa un problema.
8: Però lui ti dice: sta a Piazza Alberti, capito? C'è uno e ti conosce. Ma poi soprattutto è una figura di valore assoluto, che non vivrebbe Firenze come realtà di passaggio, ma che vivrebbe nella speranza di finire la vita a Firenze.
0: Sì, sì, come punto.
8: Cioè, da vecchio a Viola Park a vedere le partite dei bambini. Che ne pensi, caro Daniele Carnasciali?
0: Ciao Daniele.
10: Ciao a tutti. Siamo sempre lì a dire le stesse cose, ormai io penso di averlo detto e ridetto su quello che penso di Sarri, però poi sai, alla fine delle decisioni le prendono altri. Io dico che per me sarebbe la persona giusta per quello che hai detto te, è uno che vive, oltre a vivere la squadra, vivrebbe la città, l'ambiente, tutto, no? È una persona poi insomma, di calcio ne ha masticato tanto, e quindi secondo me potrebbe essere la persona giusta per ritornare a fare un calcio di un certo tipo a Firenze e saper gestire la piazza di Firenze, non è da tutti. Poi,
8: ma guarda, mi permetto, scusami Daniele, è chiaro che noi diamo anche l'immagine del Sarri guascone, battutista, va bene, perché c'è anche questo, ma io vi garantisco che avere Sarri qua ci avrebbe la possibilità, perché tanto lui la vivrebbe così la Fiorentina. E io sono stato un anno fa più o meno in questi tempi a Castiglione della Pescaia, in quel fantastico struttura che Daniele Carnasciali e la sua famiglia porta avanti lì sul mare, e perché Sarri ha fatto
0: sì, me lo ricordo, c'era allora, una giornata
8: andare ad ascoltare la lezione di Sarri, sentire Sarri parlare di calcio, resti a bocca aperta, è magnetico, ti conquista, non finiresti mai. Finita la riunione sono andato insieme a lui, l'ho accompagnato al bagno di Daniele e parlavamo di calcio, di giocatori, di allenatori, di moduli, e mangiava e parlava di calcio. Cioè, quindi ti porterebbe anche la ricchezza, Daniele, della sua passione, no?
10: Sì, ma è vero, quello che dici è tutto vero, ma io poi mi permetto di aggiungere che comunque a livello tecnico poi è un allenatore top, quindi non è che si parla, cioè non è uno dice vabbè lo prendiamo perché è simpatico, perché parla di calcio, perché no, perché poi è anche capace, ecco, e quindi secondo me, essendo anche capace, a Firenze ci starebbe bene, punto. Poi, poi se vanno in altre direzioni.
8: Ah, no, ma infatti, bene. Perché guarda, noi parliamo di Sarri, ma in realtà la domanda
0: ragazzi,
8: su Sarri
0: è, cioè, il rapporto con Paratici, che, nel però, senso che chi deve scegliere,
8: però pare
0: abbiamo
8: che
0: capito,
8: chiariti, ecco.
0: Sì. Però forse...
8: Perché manca il perché non si prende Sarri. Cioè qui, vedi, su Grosso dice perché lo prendi, perché non lo prendi.
0: Qualcuno potrebbe dirti perché magari su Grosso c'è quel famoso confronto che può esserci quotidianamente, che magari con Sarri non c'è, perché come riferivi Sarri ti risponde all'allenatore, sono io, fo come Dio io.
8: Sì, ma ora io ho fatto un esempio perché lì ragazzi ipotizzo, c'è un logoramento Daniele di mesi, mesi e mesi, il presidente non ne può più. Ma io credo che invece Sarri alla Lazio abbia dimostrato anche di tenere in piedi un qualcosa e poteva sbriciolarsi,
10: ma no, non si è sbriciolato proprio perché c'era un allenatore di spessore che è riuscito a gestire la situazione. Non hanno fatto mercato, gli hanno venduto i migliori giocatori e nonostante tutto è riuscito a fare delle prestazioni e la classifica secondo me ha fatto un girone di ritorno da ottima squadra, quindi di che si sta parlando. Però no, poi se le situazioni a Firenze magari sono diverse, però ecco, visto che si viene anche da degli anni un po' particolari, secondo me, come si è detto, no, è l'unico che potrebbe risollevare la squadra e tenere anche l'ambiente tranquillo, perché poi noi si va a prendere qualsiasi altro allenatore, ma se dopo tre partite fai un punto e si ritorna da capo un'altra volta, no?
8: Sì. Senti Daniele, il futuro ruota molto su da dove si riparte, da come si riparte, no? Il grande rischio di annate come queste, te lo chiedo a te che sei un uomo di calcio di grande esperienza, è quello di sbagliare la valutazione di quello che hai, cioè di bruciare tutto perché è andato tutto male, non capendo magari chi in realtà in una situazione diversa potrebbe rendere in maniera molto diversa. Ecco, te da chi ripartiresti? Quali sono i giocatori che secondo te intorno ai quali si può ricostruire una nuova Fiorentina?
10: Ma la risposta che ti posso dare dall'esterno, perché poi dopo devi vivere lo spogliatoio, deve capire quale giocatore nelle difficoltà ha reagito in un certo modo, no? Perché poi lo capisci solo conoscendo e vivendoci insieme, e allora puoi dare questa risposta sicura e dire da questi io posso ripartire. Dalla sensazione che ho io, da quello che ho visto fuori, ci sono dei giocatori da cui puoi ripartire, che sono Gosens, che sono Dodò, che sono Fagioli, che sono De Gea, che sono Mandragora, per quello che ho visto fuori non ci ripartirei, cioè, capito? Però poi dopo sono sensazioni che te lo dai non conoscendo bene la situazione, no? E quindi si può dare anche dei giudizi sbagliati, e quindi deve essere bravo prima di tutto il direttore, e ecco perché poi dico la prima persona comunque che devi prendere, se non rimane, se hai già deciso che Manoli non sarà l'allenatore per il prossimo anno, ecco, secondo me già adesso o nei prossimi giorni lo devi individuare e insieme a lui poi capire quale giocatore deve rimanere e dove deve andare sul mercato. Non è una cosa semplice, perché poi non è che può mandare via 15 giocatori e ne prendere altrettanti, no? Ecco perché dico è una situazione delicata, e si torna lì, un allenatore d'esperienza, non è Sarri, magari un altro, però insomma ci vuole un allenatore secondo me d'esperienza. Poi vai a prendere, ho letto l'allenatore, quello del Barmark,
8: Iraola,
10: sì, ecco, quello basco,
8: sì.
10: Non lo so, io sinceramente non l'ho mai visto giocare, quindi non so neanche come gioca e come sarà, però ecco, sono decisioni non semplici da fare, proprio perché non sono decisioni semplici, io partirei da delle certezze e quindi da un allenatore navigato e conosce il calcio italiano, che sa le dinamiche del calcio italiano e che conosce bene l'ambiente. Poi staremo a vedere, ecco, sono curioso, ti dico la verità, sono curioso dove si andrà a parare.
0: Ma la difesa la rifonderesti? Perché qualcuno, però, quando dicevamo De Gea, Fagioli,
8: i due esterni per esempio li confermerebbe, no. Dodò e Gosens,
0: e i centrali, perché qualcuno scrive, guardate, Pongracic,
10: no,
0: per esempio,
10: no, non l'ho citato i difensori, ma presi singolarmente sono anche degli ottimi. Perché certo che ripartirei anche dalla maggior parte dei giocatori in difesa, poi è logico che deve andare a intervenire su delle posizioni di campo, su dei ruoli dove quest'anno ci è mancato, è logico, però poi dopo l'80-90% della squadra deve rimanere, anche perché non c'hai le capacità per poterle cambiare tutte,
0: certo.
10: Per fare il mercato o giocare, che ne so, con tantissimi giovani, quindi i giocatori che hai, molti devono rimanere, questo sì.
8: Senti, un giocatore che veramente ti lascia un po' imbarazzato è il difensore, lascio un blackout mentale.
0: Rugani?
8: No, quello giovane.
0: Comuzzo.
8: Perché? Perché avevamo visto un qualcosa di diverso, questo, di speciale. C'era qualcuno che si era avventurato anche in paragoni, tipo il Virkwood degli anni 2000, per anche la sua fisicità, la sua. Quest'anno, Daniele, una serie di errori. Proprio
0: più che altro
8: anche
0: la
8: difficili da spiegare. La continuità dell'errore.
0: Entra a Roma, boom! Gol della Roma con lui che
8: perde, salta sbagliando e prende gol da Pisilli, che è alto un metro e un barattolo. Tanti errori. Allora, con i giovani in questi casi che si fa? Si azzera quello oppure si manda a giocare per fargli rigiocare con continuità? Perché oggi è evidente che fai fatica a immaginare Comuzzo titolare in partenza, no? Eppure è un giocatore che un anno fa gli hanno offerto 30 milioni.
0: Oggi si fatica anche come alternativa per Roma.
10: Sì, forse è quello che ha subito più di tutti la stagione della Fiorentina, nelle difficoltà è quello che ha reagito peggio di tutti, è quello che quando è entrato in campo si vedeva, non era mai tranquillo e ha fatto molti errori tecnici e individuali, no? Ci vuole un qualcuno che lo sa per costruire, o se no, se capisci che è un giocatore che subisce le pressioni in questo modo qui, lo puoi mandare anche a giocare. Però insomma, secondo me un allenatore è un giocatore italiano, giovane, io cercherei di
8: recuperarlo,
10: di recuperarlo e di fargli acquisire più la tranquillità, magari poi basta poco, basta due o tre prestazioni positive insieme, non da solo logicamente, ma poi insieme alla squadra, per ritornare quel giocatore che è stato all'inizio.
8: E il Rugani, che invece è l'opposto, cioè un giocatore che ormai è nella fase finale della sua carriera, per carità, non è vecchissimo, però quest'anno ininfluente nel suo percorso fiorentino, se non problematico come è successo a Udine, costa quasi niente. Io credo che la Fiorentina non voglia fargli fare le 5 presenze per non avere l'obbligo di pagare 2 milioni e mezzo di riscatto, perché secondo me lo può prendere ancora
0: per
8: meno. Che ne pensi?
10: Ma che ne penso? Penso che secondo me è stato un acquisto, non passiamo il termine, inutile per quando è stato preso, cioè non era il giocatore che serviva secondo me alla Fiorentina, erano altri giocatori, poi è arrivato e quindi è sempre un giocatore in più. E ti devo rispondere, secondo me
8: no, io credo la mia valutazione, poi ti chiedo il tuo di parere,
10: non è stata una valutazione, ma come tutti, no? Perché poi alla fine si fa fatica, no? A parlare bene di qualche giocatore,
8: esatto.
10: Però che secondo me è stato un acquisto, Bonte l'ha capito, io non l'ho capito l'acquisto di lui.
8: No, soprattutto no, la Fiorentina aveva bisogno di un difensore centrale, non prendi uno che è malato ed è stato un mese prima di recuperare, perché poi dopo è evidente che poi avrebbe avuto bisogno di rientrare con calma.
0: Altro.
8: Però io penso che in un gruppo, non so, di 5 difensori centrali io penso che un nome Rugani ci può anche stare, ecco.
10: È quello che ha fatto in tutta la sua carriera, cioè mi sento alla fine la Juventus hanno sempre ragionato così. e quindi vuol dire che è anche un giocatore che ci sa stare bene in mezzo al gruppo quando, quando sei chiamato e cerchi di dare il massimo. A Firenze purtroppo non è successo, ma non solo a lui, a tutti, e quindi perché, perché no, insomma,
8: non c'è dubbio.
10: Mettiamola, mettiamola così.
8: Senti, prima di salutarti Daniele ti chiedo di altri due giovani dei quali ci si aspettava tanto in estate ma che hanno dato poco e sono Fortini e Fazzini. Arrivavano da due realtà diverse, diciamolo.
7: Esperienze
8: Fazzini
7: diverse.
8: Già protagonista in Serie A con l'Empoli, autore anche di gol importanti, Fazzini un ragazzino veramente giovanissimo che veniva invece da una bellissima esperienza ma in Serie B con la Juve Stabia, quindi realtà diverse, però due giovani su quale sinceramente si pensava potessero essere progetti, prospetti di grande interesse. Poi è chiaro che in una stagione come questa i giovani sono quelli che patiscono di più, perché ovviamente diventa tutto più complicato. Ci credi ancora in questi ragazzi oppure anche per loro dopo un anno così forse è meglio riprendere un percorso, rimandarli a giocare se non diventano centrali all'interno di un progetto tecnico?
10: Ma guarda, se quando fai parte di un gruppo e giochi per una piazza importante e le cose vanno bene, ci stanno alla grande ragazzi come Fortini o Fazzini a Firenze, ma li butti dentro quando le cose vanno bene e ti rendono al certo. massimo, e magari ti fanno anche delle prestazioni e ti fanno vincere anche qualche partita quando le metti dentro. No, è logico che poi nelle difficoltà non, puoi, non si poteva pretendere che ci portassero fuori loro, no, dalle difficoltà. Però ecco, come si diceva, devi fare la conta dei giocatori che possono rimanere a Firenze l'anno prossimo, e secondo me nel numero totale della rosa questi due ci possono stare benissimo.
8: E poi deciderà ovviamente anche l'allenatore nuovo, no?
10: No,
8: che è chiaro modulo. Che il modulo giusto, perché è chiaro che Fortini funziona meglio da una difesa a tre a fare un po' più la fascia, tutta la fascia.
7: Ma magari viene un allenatore, Fazzini lo vede mediano,
8: che lo mezzala, vede, cioè, dipenderà anche come poi un allenatore valuta questi giocatori, ecco, se gli
10: e
8: riesce.
10: Si torna lì, si deve scegliere prima di tutto l'allenatore.
8: Esatto.
10: Fa tutto il resto.
8: E lo stesso vale anche per Parisi, perché pensava anche a Parisi. Magari viene un allenatore e dice: guardate, per me lui è un'ala destra, per cui per me calcolate l'attaccante esterno.
7: Non
8: oppure viene un allenatore e dice: no, per me Parisi fa il quarto, il terzino a sinistro, gioca a tre perfetto, gioca a quattro mi va bene. Cioè è chiaro che certe valutazioni poi dipenderanno anche da quale sarà l'idea tattica, no, della squadra.
10: Sì, l'allenatore ma anche il direttore, che poi alla fine insomma sulle cose tecniche anche il direttore sempre, non è che è escluso da questo. Però ecco perché sono loro e devono parlare per capire come deve giocare la Fiorentina l'anno prossimo, e quindi si torna lì. L'allenatore che verrà sarà quello che poi sceglierà anche i giocatori da far restare a Firenze.
8: Guarda, mi hai sganciato, mi hai acceso un ricordo in questa tua riflessione di un paio di grandi direttori sportivi che ho conosciuto nel mio percorso, e dicevano: gli allenatori conoscono la squadra che allenano il giorno del ritiro, la squadra la fo io e l'allena a loro. Ora
7: hai anche delle idee su uno dei diversi.
8: Ora sono cambiate un po' perché ora gli allenatori hanno molto più potere e si è perso un po' il valore
7: Daniele,
8: del direttore.
7: Citavi Gasperini, Daniele, giusto?
10: Sì, no, infatti fatela a Gasperini questa domanda.
7: Sì.
8: Sì. Ma infatti li secca tutti, lui direttore.
7: Mamma mia.
8: Cioè, ce n'è uno che resiste o lui. Daniele, come va lì? Stai preparando tutto, Hai detto il 1° giugno, no? Apri.
10: No, il 30 maggio. 30
8: maggio. Sta a vedere, tirati sulle via, ora mi fa di cosa.
7: Primo weekend post fine campionato.
8: E noi andremo a trovarlo, te lo dico.
10: Meno male. Champions 30.
8: Sì. Verremo a trovarti. Grazie Daniele.
10: Ciao Daniele. Ciao, grazie. Ciao a tutti.
7: È vero, è la serata della grande finale.
8: Io
7: c'avevo di Champions.
8: Questi direttori che dicono: chi si fa un direttore si fa condizionare l'allenatore non è buono per fare questo mestiere. Io scelgo l'allenatore in virtù dell'idea del calcio che voglio sviluppare e gli metto, anche perché sostenevano la tesi questi direttori, e su questo hanno ragione, Tommaso, che gli allenatori non conoscono i giocatori.
7: Sì, sempre. Dice, sentito
8: l'allenatore ti chiede, mi diceva sempre, ti chiede solo il giocatore avversario che gli ha fatto gol
0: o che ha giocato bene
8: una grande partita, cioè, ma non li conosce, non conosce nessuno, conosce quelli ha incrociato, incrocia una volta due volte l'anno, mentre invece il direttore li segue per 10 mesi l'anno, quindi è in grado. Quindi
7: se ti ricordi Corvino, Prandelli, ogni tanto si punzecchiavano, sì. Prandelli sugli Aic, non so, no, forse Jovetic disse non so chi sia, e invece lì Corvino tutto sommato aveva fatto un
8: signor
7: colpo, e alle volte magari Corvino ti diceva: se non conoscete Maxi Oliveira è un problema vostro, e l'allenatore di turno aveva lo stesso problema: chi era Maxi Oliveira?
8: Quindi dove è finito Maxi Oliveira?
0: Era tornato in Sud America,
8: esatto.
0: Era tornato
8: uruguaiano misterioso.
0: Sì, giocò poco,
8: scarso.
0: 2 o 3 partite. Ecco, benissimo. Terribilmente
8: scarso.
0: Classe 92. E, io credo sia ancora al Peñarol.
8: Peñarol è tornato dov'era. Il suo mondo è quello. La direzione è quella.
0: 4 aprile 24, in occasione della sfida di Libertadores, persa con Rosario Central, è stato colpito con un sasso dai tifosi della squadra avversaria. Sono molto sereni, effettivamente. Sud America, sì. Zona a Montevideo ci metto poco a tirare la sassata. Il capello l'hanno preso nel muso, fa male, quindi un abbraccio a lui, che però è sempre un effettivo del Peñarol.
8: Va bene, allora ci avviamo spediti alla fine di
0: break
8: questa
0: per noi.
8: Palla al centro, ultimo break, 348 7513 933, per gli ascoltatori di Red Radio che saranno ancora con noi una mezz'aretta, il 3925 727775, 055 7711 171. Se volete parlare direttamente con noi, a tra poco.
1: Radio Firenze Viola.
11: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: La prossima ora di trasmissione è offerta da
11: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
13: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da asporto o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
14: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
15: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
14: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
15: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
14: Istitutogiglio.it.
15: Contattaci oggi stesso, 813-4787.
16: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
17: Buonasera. Ma io non so, forse vado un controcorrente, però io francamente di sentire le solite parole non c'ho proprio voglia, cioè siamo ambiziosi, non ci faremo trovare impreparati, la società è solida, tutte queste cose le abbiamo sentite per 7 anni. Io voglio i fatti, voglio i fatti. Punto. Quindi è bene stino zitti, che lavorino, lasciamoli lavorare e tutto. Poi l'unica cosa, ecco, mi aspetto ora a breve che ci dice che si, insomma, che ci diano chi sarà l'allenatore della Fiorentina e basta. Poi per il resto me ne frega nulla.
18: Sì, buongiorno, ma io non capisco perché si debba dire
2: dice: io, ma di che cosa bisogna ringraziare Vanoli? Ma dico, bisogna ringraziare Pioli nella situazione in cui ci ha lasciato? Ma dico, ma ci vorremmo render conto che noi eravamo in una situazione disperata a dicembre, con una squadra che non aveva assolutamente un gioco, con una squadra che era distrutta a livello di spogliatoio? Cioè, voglio dire, dico, ma certo che bisogna ringraziarlo Vanoli, che poi non sia l'allenatore del prossimo anno, d'accordo, ma bisogna ringraziarlo per quello che ha fatto. Rino Viola.
19: Buonasera dai Rane e Viola, volevo io i balzi delle panchine. Vai. Allora, noi si piglia Sarri, alla Lazio ci va Palladino, all'Atalanta c'è Italiano, a Bologna c'è Grosso e a Sassuolo c'è Vanoli. È plausibile secondo voi?
2: Scusate perché non riesco a mettermi in contatto. E no, perché mando un secondo vocale, poi se è possibile farlo passare. No, perché sto sentendo allenatore Grosso, no, sì, perché è giovane, ma chi ha allenato? Ma ci si scorda che quando praticamente da noi è arrivato Montella, ma chi aveva allenato? Cioè, aveva allenato il Catania, bene, ma poi... quindi era giovane, è che quello che conta sono i calciatori, tutto qua, e quindi io sono per provare con Grosso, perché no? Tanto quelli bravi non vengono.
20: Io mi chiedo, scusatemi, ma in un'annata come questa come si fa esattamente a giudicare per bene i giovani, attaccanti e difensori?
7: Hai ragione.
20: Non hai mai avuto un centrocampo che facesse da filtro per la difesa e che costruisse un qualcosa per gli attaccanti? Cioè, secondo me quest'anno è veramente dura capire chi tenere, chi no e tutto quanto, perché non hai avuto centrocampo, non si può giudicare secondo me.
2: Di sicuro non è semplice.
7: Ha ragione.
2: Non sarà semplice.
7: È una grande verità.
2: In dubbio. Soprattutto pensavo anche agli attaccanti, e inevitabilmente è una riflessione puoi fare anche per Piccoli, che mi sembra sì, quello sul quale verrebbe da dare il giudizio più rapido e affrettato. Allora, sì, però anche è vero che quest'anno fa l'attaccante lì davanti, era tosta. L'anno scorso c'era il lancio di De Gea e comunque Dodò la profondità la trovava e spesso era l'altra, no, soluzione,
7: sì,
2: di gioco.
7: Hai ragione.
2: Quest'anno è venuto meno il lancio di De Gea, Dodò per carità, centrocampo ha ragione l'ascoltatore, esatto, perché esatto, prima apriti cielo tra Somma, Nicolussi, Caviglia e così via, Brescianini, Fabian non hanno cambiato la situazione. È anche vero che però qualche scelta la devi fare, perché confermarla in toto è altrettanto rischioso secondo me.
7: Guarda, il centrocampo, oggi ne parlavamo, no Tommaso? Anzi, volevamo analizzare il problema del centrocampo, lo faremo in una delle prossime, sì, puntate di Zona. E perché te lo chiedo a te, ripeto, che rappresenti l'anima tecnica di questo.
2: Tu sei partito con un paradosso.
7: Cioè
2: volevi i due davanti alla difesa, che in genere sono la strana coppia, no? C'è quello tecnico, esatto, veloso, e quello muscolare, Amrabat, la famosa coppia del Verona. Sei partito alla fine con l'idea di mettere Fagioli tra i due, ma inizialmente Fagioli nemmeno voleva fare, e in assenza dell'altro muscolare, potesse essere che sì o quell'altro che non mi ricordo come si chiama e poi non è andato nemmeno a Roma, e quindi hai cercato di reinventare l'idea anche di Pioli 4-3-2-1, allora quindi sei già partito male,
7: sì,
2: a metà strada,
7: sì,
2: sì. E poi non l'hai più percorsa, perché poi il famoso centrocampista difeso che anche a gennaio dicevamo ci serve, non è arrivato, sono arrivati i Brescianini e Fabian.
7: Io e la
2: quindi
7: sensazione...
2: ora ce ne hai tanti, tutti simili.
7: Bravo.
2: Li
7: hai tutti uguali.
2: Tutti simili. L'unico è Fagioli,
7: perché
2: un po' diverso.
7: E parte Fagioli, che pure potrebbe essere simile.
2: Sì.
7: Perché potrebbe. Perché
2: Rios,
7: in realtà c'hai
2: Luca,
7: tutte mezzali.
2: Rios,
7: un pochino diverse, ma Mandragora, Dur, Fagioli, Brescianini, Fabian, Fazzini, sono tutti più o meno sono tutte più o meno delle mezzali, con, ripeto, atteggiamenti diversi, gente da corsa che ama buttarsi dentro, che c'ha
8: è da ripensare proprio. Il centrocampo è proprio un reparto completamente a ripensare. E, mi dispiace, devo dirlo, anche l'ultimo Ndur mi dà qualche preoccupazione. Cioè, non che non ci devo lavorare su Ndur, però è che non ci sta bene.
0: Immaginarlo perno del centrocampo, certo.
8: Come fai te? Allora, boh. Allora serve innanzitutto partire dai titolari. Io ho la sensazione che Fiorentina giocherà a due l'anno prossimo, però è una presentazione.
0: Certo, certo. Guarda, ora ringrazio Luca che ci ricorda Rios, che quest'anno
8: Rios, bravo,
0: comunque
8: quello di andare alla Roma, sì.
0: È andato al Benfica. Tra campionato e Champions League sono 26 più 8, 34 presenze, 5 gol. Insomma, sì. È stato impiegato un
8: colpo. Allora, io immagino che hai 10 centrocampisti, ma un titolare.
0: Purtroppo è così. È così.
8: Quindi il problema è che, innanzitutto, devi decidere se fare il centrocampo a 2 o a 3. Se lo fai a 2, devi trovare quello fisico bravo, il Coné accanto a sì. Fagioli, sì. E poi devi trovare la riserva di Coné e la riserva di Fagioli. E tutti quelli che hai, non ce n'è uno che ha questa caratteristica, forse Mandragora, forse, ma neanche. E allora poi ne hai troppi, allora ti fa pensare forse è meglio andare a giocare un centrocampo a tre.
0: Forse sì,
8: ma
0: prescinde dall'allenatore.
8: Ma è molto complicato, veramente molto, è molto molto complicato. E così come dicevi te, anche valutare, lo sai quando mi sono un pochino arreso su Piccoli, perché Piccoli poi ha avuto le sue opportunità nel momento in cui poi è sparito Ken no?
0: Sì.
8: E nel momento si può dire anche abbastanza buono della Fiorentina,
0: tutto sommato vincevi con una certa utilità.
8: È lì, cavolo, lì se ce l'hai vai,
0: sì sì, no,
8: è
0: ma
8: il tuo momento, no?
0: Te l'ho citato perché a sensazione è quello che abbiamo più valutato negativamente,
8: esatto.
0: Però
8: ma magari può avuto dei problemi
0: però
8: fisici,
0: magari
8: non si sa
0: e poi magari con una seconda punta e una situazione di gioco diverso, magari questo con più palloni messi diversamente, più filtranti, più cross, perché di testa ci ha fatto vedere da delle doti notevoli, te l'ha visti cross in area per la punta, ecco.
8: E lo stesso vale per gli esterni, la Fiorentina riavrà gli esterni d'attacco, sia che giochi a due sia che giochi a tre, e se non riscatti, come non riscatteranno Solomon e Harrison, testa Parisi,
0: cioè,
8: che non è nemmeno adattato,
0: che è un ex novo avremo parecchio da parlare, tra l'altro insomma presto partiamo e come dice spesso Luca il mercato passa,
8: chi si compra?
0: Da Radio Firenze Viola, e quindi tornerà il tormentone per la mia gioia, perché ovviamente sarà più verso di parlare nient'altro che non sia
8: mercato.
0: Benissimo, Roberto, ciao, ben trovato.
3: Oh, buonasera gatti. E allora, io faccio un intervento, allora metto da parte tutto quello che è praticamente la questione del caso, perché tanto lì chi decide è Parafici, allenatori Manoli sì, Manoli no. Io chiamo per questo motivo, non so cosa ne pensate voi, per la disinfezione della dei tifosi praticamente della squadra di sì. Perché io sono della generazione, penso Luca insomma
8: sono più vecchio di te sicuramente,
3: no vabbè, comunque io andavo a Campini e vedevo i Battistusa e tutti i giocatori passavano, e si riusciva anche a dirgli qualcosa, ora con questo ripeto non è più possibile. Però questo fatto che comunque sia anche il ritiro la Fiorentina faceva a Moena, ultimo posto, dove era un modo anche per avere il contatto dei tifosi, i giocatori.
8: Si trovava a paese, dai, ti ricordi? Si trovava a paese, si chiacchierava al bar.
3: Ma anche per quanto riguarda i giocatori, poteva essere un direttivo.
8: Certo.
3: Ora sono lì, per l'amor di Dio, grandi centri sportivi, perché della Parca è bellissima, ma lì è un bunker, cioè nel senso, lì i tifosi a malapena sono tutti alla festa e non possono entrare. E via discorrendo. Quindi io credo, non so se la società a questa cosa ha mai pensato, anche perché poi alla fine andare a Moena, io credo, non voglio dire una cosa, non è vera, non è che estendevano.
8: No, era tutto, guadagnavano dei soldi.
3: Ecco, e, e,

0: Moena al Viola Park, però anche se levi Moena, 2 settimane a un clima come quello inglese è più vicino a Moena, l'hanno voluto
1: quest'anno
0: fare.
1: Si parla di ipotesi Austria,
0: sia Palladino che
1: certo. No, guarda, la tua riflessione è molto interessante, tra l'altro, e ti ringrazio.
2: Sì. No, grazie a voi, grazie.
1: Ciao Roberto, molto interessante. Poi
0: c'è l'aspetto emotivo, emozionale,
1: no, mi permette di fare
0: dell'incontro con i tifosi,
1: una riflessione sul Viola Park. Allora, il Viola Park,
0: sono già d'accordo.
1: Lui ha parlato di bunker, no? Io vorrei dire che messo così è una cattedrale nel deserto.
0: Percepito un po'.
1: Allora, il Viola Park costa, signori, costa, cioè non è un regalo, costa.
0: 8 anni.
1: Allora, io mi auguro che questa ripartenza generale, per me il Viola Park aveva un grande senso se fosse diventata la grande casa della Fiorentina. Ma una grande casa, una casa aperta tutti i giorni, un posto formidabile, unico nel mondo. Sai che io credo di poter dire con certezza di prove che la Fiorentina è una delle poche realtà che potrebbe permettersi un azionariato popolare, perché è un po' di tutti, ce la sentiamo un po' di tutti, no?
0: Certo.
1: Sul modello del Real Madrid, del Barcellona. Certo. Siamo pochi, ma siamo affezionatissimi, vogliamo esserci. Allora, io immagino che questo Viola Park, così solo per la squadra di calcio, è troppo. È troppo. Farlo vivere nella quotidianità, 3 giorni a settimana, aprire un'area, uno spazio per permettere ai bambini di andare a giocare con le maglie loro della Fiorentina, magari a turno un giocatore della prima squadra va lì a fare gli autografi, uno, no 100, uno, quindi gli toccherebbe una volta ogni 6 mesi. O 2, ricreare quello che era, diceva giustamente lei, quel momento di Moena nella quotidianità. Allora questo avrebbe un senso, secondo me. Quest'idea del Viola Park avrebbe un senso, di una grande casa aperta a tutti. Questo è il percorso, secondo me, che dovrebbe
0: totalmente
1: prendere un'area, e lì ci deve essere poi il giorno che viene Batistuta, i bambini con Batistuta, il giorno che c'è Prandelli con Prandelli.
0: Ma infatti stavo per aggiungere, dentro il Viola Park ci dovrebbe essere il museo
1: della Fiorentina, la realtà dedicata alle glorie viola, e una volta ogni 20 giorni c'è una partita delle glorie viola.
0: Che
1: questa
0: è
1: senso. Se facciamo del Viola Park il punto di ritrovo solo e soltanto della parte tecnica, è troppo, ma così grande non ce l'ha il Real Madrid. Quindi questa è la speranza, che si possa veramente riaprire a Firenze.
0: Certo.
1: Perché vedi, quando ti parla un tifoso che ha l'idea del Viola Park del bunker, lo ha detto lui, non l'ho detto io, abbiamo già perso quel tipo di progetto, è già sconfitto.
0: Non si può pensare in una stagione intera di fare un allenamento a porta aperta, perché ne hanno fatto
1: e
0: uno.
1: Già che ci siamo, ne dico un'altra: poiché non facciamo le coppe l'anno prossimo,
0: il giovedì amichevole,
1: si va a giocare fuori, si va già in
0: giovedì
1: Toscana,
0: amichevole,
1: si va a Grosseto, a Pistoia, sì, sì, a Lucca, a Arezzo, a Empoli, a Montevarchi, si va a ricercare i tifosi della Fiorentina.
0: Beh, Pistoiese, Fiorentina, il giovedì, ma te ne immagini?
1: Si fanno.
0: A quel punto si fa diretta di 18 ore.
1: Si va a Viareggio, si va lì, si fa la partita, si firma gli autografi ai bambini finché c'è l'ultimo
0: bambino.
1: Come fu
0: il sabato?
1: Bisogna tornare a seminare, perché stiamo perdendo tifosi. Allora sfruttiamo un anno, che spero sia l'ultimo, senza coppe, per tornare a investire sull'essere tifosi della Fiorentina. Non ce ne abbiamo più, ragazzi, che tifano la Fiorentina, non vinciamo più nulla, li dobbiamo andare a cercare e digli grazie, prendano il loro pulmettino bello, si fanno i 40 minuti, un'ora di pullman e si va a riconquistarsi il nostro mondo. Vabbè.
0: Giacomo Galassi, ben trovato. Jack, buon pomeriggio.
3: Buonasera, tra l'altro sono arrivati aggiornamenti in questi istanti dal Viola Park, in attesa di capire, che mi sentivo giustamente ragionare su quelli che saranno i futuri utilizzi del Viola Park. Ad oggi è dove si allena la squadra di Vanoli.
1: Tra l'altro, scusami, sono finite anche le conferenze stampa. perché non parla più nessuno?
0: Perché c'è più la Conference League, dove lì è obbligatorio.
1: No, ma perché non parla nessuno?
0: Non te lo dicono.
1: Perché alla vigilia della partita oggi non si fa parlare

0: perché Braschi non gli piace parlare. E
1: ma
0: noi,
1: è sbagliato.
0: Infatti si sta qui e ci dice ce lo devono dire. E poi ma c'è a chi gli va bene e ci punti il dito. Ah, ve lo
1: ma
0: devono.
1: Caro Paratici, è sbagliato.
0: Io non dico più nulla.
1: È sbagliato. La Fiorentina, Paratici, non è la Juventus. Ricordatelo bene. La Fiorentina non è la Juventus. È un'altra realtà. Allora, perché domani, oggi non ha parlato? Chi è che sta andando bene? Pigliane uno, Parisi. Perché oggi, perché non hai una conferenza stampa di un giocatore della Fiorentina che per raccontare un qualcosa di positivo? Io non ti chiedo di far venire lì Ken o di far venire uno che può andare via, ma parlate, apritevi, se no sarete sempre meno. Perché la mandate e le mandate via i tifosi? Ci sarà uno di buon. Braschi, per me, Braschi, conferenza stampa l'avrei fatto dopo il debutto a Roma, martedì. Questo ragazzo bellissimo si gira, boom, palo. Subito
0: che
1: personalità,
0: emozione,
1: palle,
0: cara.
1: Parlate! Apritevi a Firenze. Se non riprendete Firenze, caro Paratici.
0: Questa l'ho già sentita.
1: Se non
0: però
1: riprendete Firenze, siete sempre meno.
0: Questa negli ultimi 20 anni, però a scadenze regolari ogni tanto l'ho già sentita.
1: Allora, Giacomo Galassi chi non sta... gioca domani.
0: Intanto,
1: cominciamo a dire le cose. C'è la partita dei giornalisti
0: e non ha stretto, non stringe i denti.
1: No, niente,
2: e
1: è un bua.
2: Aumentano tutti i carichi.
1: È pittima.
2: Anch'io i carichi.
0: Giacomo Ibua Galassi.
1: Giacomo Ibua. Ah. Ma l'hai sentito l'appello di Tenerani? L'urlo di Tenerani nella chat.
2: Sì, ma comunque siamo una bella
1: squadra. Allora lo proporremo, guarda, suggerisco al direttore di proporre l'urlo di Tenerani. L'urlo di Tenerani.
0: Vada in diretta.
1: Il mariolismo, e te come sempre fai, c'hai il dolorino, il problemino, vabbè, andiamo avanti.
2: Mi hanno detto il polpaccio è una delle zone più infami che ci siano.
1: Polpaccio e cervello.
2: Io ho già giocato sopra ignorando tutte le indicazioni mediche, mi sono rifatto male in maniera imbarazzante. Dopo 3 minuti non posso ripetere.
1: Il polpaccio, c'è il polpaccio.
2: Galassi, della prima volta.
1: C'è il polpaccio.
2: Vabbè. Comunque vengo agli aggiornamenti invece sugli infortunati di casa Fiorentina. Allora, Ken, voglio dire, se le percentuali già erano basse, sono ancora più basse nella giornata di oggi perché continua a lavorare a parte, quindi con il Genoa, ecco, tenderei a chiudere anche quel piccolo spiraglio che si era aperto. Quindi niente che e se ne riparla per la Juventus. Diciamo più ottimismo sugli altri, continuano ad esserci, anche se poi sia Piccoli, sia Fortini, sia Balbo oggi non hanno fatto tutto l'allenamento in gruppo, hanno fatto solo una parte di allenamento in gruppo, ci dicono sempre con carichi maggiori, quindi non so quanto possono aumentare questi carichi, però sia Piccoli sia Fortini che Balbo vanno verso la convocazione, mettiamola così.
1: Ma Piccoli non difficile sia titolare, se
0: per me mette Piccoli
2: sul fatto che tutti e tre, ora di Balbo e Fortini credo che anche fossero al 100%, non so se giocherebbero. Piccoli probabilmente fosse al 100% giocherebbe, invece tendo a pensare che possa essere magari un'alternativa per gli ultimi 23 minuti. Quindi, e questi sono gli aggiornamenti.
1: Quindi chi facciamo giocare all'attacco?
2: Io oggi vi dico Braschi. Secondo me gioca Braschi. Poi vi direi 60% Braschi, 40% Gudmundsson.
0: Quindi Galassi da Braschi in pool.
1: Braschi in pool.
0: Per me non lo mette mai.
2: Gudmundsson al Franchi, prima punta, dopo tutto quello che è successo nelle ultime settimane, dopo è Gudmundsson da prima punta, non mi sembra che voglio dire.
1: Però Gudmundsson contro il suo Genoa bisogna metterlo,
2: anche dalla panchina, uno a mezz'ora può fare quello che magari sull'esterno facendo riposare Solomon, che insomma
1: si riposare non mi ha stanco non
2: no,
1: mai
2: stanco no, però
1: perché si deve far riposare uno è una settimana non fa nulla, poi anche 3 giorni
2: è un modo diverso per dire sta mettendo in panchina Solomon, va bene, facciamo così,
1: no, decidi te, fai quello che vuoi, tanto ormai è mal di tesi, che va bene,
2: mettendo in panchina Solomon e poi con Parisi sulla destra, però insomma il ballottaggio è Braschi Gudmundsson, con Braschi un po' avanti a Gudmundsson secondo me.
0: Va bene, va bene.
1: E
0: va
1: il centrocampo bene. Gioca
2: Questa è un'altra bella domanda, ne parlavamo ieri. Io credo che Mandragora tornerà dal primo, così come Fagioli.
1: Cioè, finita la punizione di Mandragora?
2: Ma quanto deve durare questa punizione? Poi non è stata che comunicata a nessuno, mai. Anche perché lo citavi prima, conferenze stampa, sia mai. Però io credo proprio che non ci siano problemi, che Mandragora rientrerà dal primo, anche perché insomma, Brescianini sì, forse non è stato tra i peggiori a Roma, però anche qui non è che si sta parlando di un giocatore che sembra irrinunciabile.
1: No, Dur gioca però
2: E io credo si tornerà al centrocampo, che poi è quello che ha dato più soddisfazioni tra virgolette in questa stagione, perché almeno le partite che la Fiorentina è riuscita a vincere l'ha fatto quasi sempre il centrocampo Fagioli, Mandragora, Andur, quindi tendo a pensare che questa sia la scelta anche per la partita di domenica.
1: Quindi se gioca anche Gudmundsson, praticamente nessuno degli acquisti invernali giocherebbe titolare. Bene, bene, in difesa immagino Pongracic, Ranieri, no?
2: Immagino anch'io, sì, non credo ci sia chance né per Comunso né per Rugani, sulla sinistra Gosens e sulla destra Godò.
1: Ma almeno per la partita contro il Comune pensi di recuperare oppure no?
2: No, io faccio tutto questo per recuperare per la partita contro
1: l'ultima
2: il Comune.
1: L'ultima partita
2: però
1: che noi vi racconteremo,
2: Perché francamente mi sono ritrovato anch'io in questo, seguendo anche la stagione della Fiorentina, nel momento in cui mi sono infortunato ho detto voglio informarmi davvero su come si gestisce un infortunio. E oggettivamente bisogna dire anche sono cose delicate.
1: Comunque perché... si sta scaldando Pietro Lazzarini, va avvertito, grande sta Pietro. Per entrare in campo e ci porterà al titolo. Vabbè,
0: trovo vergognoso comunque che Galassi non vada a vedere.
1: È bua.
0: No, che non vada nemmeno a vedere
1: no,
0: a
1: ci
0: bordo
1: va,
0: campo. Domattina vai.
1: Ci va per forza, se no il senso d'appartenenza alla squadra dove va a finire? Ci mancherebbe altro. Va bene.
2: Con lo striscione mariolismo
1: scatta la multa, sai. Va bene.
0: Ciao Giacomo, ciao, a dopo.
2: Ciao, a più tardi.
0: Tra un'oretta lo trovate ovviamente in compagnia dei suoi ospiti, Mister Fattori, Garrisca al Vento fino alle 19, poi Ganzamente in Viola, la redazione Brigido Sportivo.
1: Ora noi lasciamo
0: viola.
1: A qualcosa di speciale,
0: noi ora lasciamo a una puntata specialissima
1: che non dovete perdere in nessun modo,
0: perché ci sarà un grande ospite, e
1: lo possiamo dire,
0: più attenti, ieri lo hanno
1: Cesare
0: sentito
1: Cesare Prandelli con Alberto Polverosi,
0: Mister che abbiamo salutato più che volentieri ieri e che con Alberto e Giacomo Guerrini ricorderà alcuni
1: non
0: passaggi in questa cavalcata lungo la storia viola. Quindi Archivi Polverosi in arrivo qui a Radio Firenze Viola, in arrivo informazione, musica e tutte le novità, gli aggiornamenti in chiave fiorentina anche sull'Edi Radio a partire dalle 18. Arriva il weekend, quindi noi come Palla al Centro l'appuntamento lo diamo a lunedì ore 14, ma ovviamente ci saremo nel weekend, già domani, ci saremo anche domenica nel racconto insieme a Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e tutta la diretta per Fiorentina Genoa. Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
1: Ciao
0: e a presto.
3: Toldo, Repka, Fericano, Pierini di Livio Kois, Mijatović, Chiesa, Rui Costa, Scina, Batistuta. Ve la ricordate? Questa è l'ultima Fiorentina campione d'Italia. No, il fiasco da posare stavolta non c'entra niente. Ci riferiamo alla Fiorentina edizione 1999-2000. Allenatore Giovanni Trapattoni. Dobbiamo

una presenza strana nel tridente citato prima. Shina, o meglio Satoru Shina, è il protagonista di Viva Calcio, un manga da 20 volumi nel complesso, pubblicati tutti tra il 1993 e il 2000. Come tanti prodotti giapponesi degli anni 90, Viva Calcio pesca a piene mani dalla cultura italiana di quegli anni, in questo caso proprio dalla Serie A e nello specifico dalla Fiorentina. Il suo autore e disegnatore è Tsukasa Ayara, mangaka e appassionato di calcio. Da ragazzo Ayara si innamora di colpo del mondo fiorentina, della maglia viola e dei suoi tifosi, e decide così di ambientare in quell'universo una delle sue opere. Il protagonista, come detto, è Satoru, un giovane talento giapponese comprato dal Milan, che però nel corso di un'amichevole estiva giocata contro la Fiorentina subisce lo stesso colpo di fulmine avuto dal suo autore. E così firma per i viola, dove formerà un tridente da urlo con Rui e Bati. La particolarità di questo manga sta anche qui: personaggi e ambientazioni reali. Satoru affronta quindi la Juventus di Baggio, il Milan di Capello a San Siro e il Parma di Crespo, tutti nemici villain nel fumetto a tinte viola, tutti sconfitti dal fuoriclasse nipponico che riuscirà nell'ultimo numero a far vincere il campionato alla viola. Viva Calcio è solo uno dei tanti spokon, termine giapponese che indica un manga o un anime legato allo sport. Basta pensare ai celebri Mila e Shiro, Slam Dunk o Capitan Tsubasa, meglio conosciuto da queste parti come Holly e Benji. Anche qui in Holly e Benji il legame con l'Italia e con quell'epoca calcistica è diretto, con Kojiro Yuga, rivale di Holly, che nello sviluppo del fumetto veste le maglie di Juventus e Reggiana. Viva Calcio, se possibile, è ancora più realistico nei dettagli impressi dalla penna di Ayara, come le divise della Fiorentina con tanto di sponsor del periodo, da 7-Up a Nintendo, come la torre di Maratona del Franchi riportata fedelmente su carta. E per questo, pur non essendo mai uscito in Italia, è diventato negli ultimi anni un pezzo da collezione anche per alcuni tifosi fiorentini. E anche perché, fino a prova contraria, quella di Batistuta, Rui Costa e Satoru, anche se solo nel mondo della fantasia,

In Fiesole c'è un bandierone che campeggia da più di un decennio. Il cuore del tifo viola, al diktat i giocatori vanno e vengono, la fede resta, ha fatto un'eccezione solo per lui. C'è un gigantesco lenzuolo bianco su cui c'è scritto, in viola, onora il padre. Sotto la scritta c'è un volto, quello di Giancarlo Antonioni. Per tutti a Firenze lui è l'unico 10, ma nell'epica che accompagna questa figura è proprio questa frase, questo simbolo che forse rimane più impresso. Per tanti fiorentini, anche per chi non l'ha visto giocare, Giancarlo Antonioni è uno di loro, una figura familiare, il capostipite del fiorentinismo, o semplicemente il padre o il babbo, come si dice da queste parti. Più dei 15 anni vissuti col giglio sul petto dei no a Juventus e Roma, del record di presenze nella storia del club, per spiegare cosa è stato e cosa è tuttora Giancarlo Antonioni per questa città, c'è una partita, una delle poche giocate in carriera senza il viola addosso. È il 21 febbraio 1988, Antonioni si è separato da poco meno di un anno dalla Fiorentina e torna per la prima volta a Firenze da avversario. Lo fa con la maglia del Losanna per un'amichevole organizzata soprattutto per lui. E infatti, nonostante sia un momento in cui il popolo viola sta soffrendo per l'andamento incerto del campionato, quel giorno il Franchi è praticamente pieno. In un impianto che è contingentato per i lavori di ristrutturazione in vista dei mondiali che verranno, ci sono comunque 15.000 persone. C'è la curva Fiesole che è piena per una gara che non conta nulla ma vale molto, soprattutto per i presenti. E all'86esimo, quando il 10, non in viola, punisce per la prima e unica volta in carriera la sua Fiorentina con il gol del pari, succede l'imponderabile. Succede che tutti i presenti esultano come se avesse segnato la Fiorentina, che in quel caso il gol l'aveva subito da Losanna. Per tutti quello però sarà il gol preso più bello della loro vita. Dirà a fine partita il tecnico del Losanna Barberis: Antonioni qui è un dio, uno di loro. Sapevamo che a Firenze gli volevano bene, ma qui è successo il finimondo. Non riesco davvero a spiegarmelo. Ecco, il rapporto tra Antonioni e la Fiorentina, che continuerà ben oltre il suo ritiro dal calcio giocato, rimane ancora qualcosa di difficile da spiegare. È rappresentato soprattutto da quel bandierone e da quella frase che svetta su tutti. Su chi l'ha visto e sulle generazioni successive, quelli che se lo son fatto raccontare dai genitori e dai nonni, facendolo così diventare un mito infinito. Diceva Confucio: le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. Ecco, forse proprio per questo il ragazzo che giocava guardando le stelle, così come lo ribattezzò Vladimiro Caminiti, è stato l'unico che a Firenze è riuscito a sfiorare il concetto di infinito.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Due giorni a Fiorentina-Genoa, partita che dovrà sancire la matematica salvezza della Fiorentina. L'emergenza per Vanoli è quasi finita, ma Ken dovrebbe restare ancora ai box. Cercheremo di capire quindi come stanno i viola in vista di questa partita. E poi subito spazio al futuro. Vanoli addio, chi arriverà nella rosa? Invece si riparte da Fagioli e De Gea? Di questo e altro parleremo durante queste due ore di viola. Amore mio, chi vi dà il benvenuto è Luciana Magistrato, oggi ancora alla conduzione in attesa che torni il padrone di casa Lorenzo Marucci, che se la sta prendendo un po' comoda, e do il benvenuto in studio alla giornalista, collega e amica anche di Radio Firenze Viola, Ilaria Masini.
3: Ciao Luciana, buongiorno.
2: ciao Ilaria. Per parlare,
3: ma dove è Marucci?
2: È in giro per il centro Italia in questi giorni e lo sarà ancora per qualche giorno. Comunque, per parlare con noi, se avete qualche domanda da rivolgere anche a Ilaria oppure agli ospiti che avremo durante la puntata, potrete farlo con dei messaggi scritti o vocali al 348 75 13 933, oppure potete intervenire in diretta allo 055 77 111 71. Eccoci Ilaria, allora
3: eccoci.
2: Diamo il
3: hai
2: via
3: detto bene, eccoci.
2: Diamo eccoci. Il via.
3: Eccoci tutti in attesa della stessa cosa, cioè il punto che manca per la salvezza matematica.
2: Esatto.
3: Cioè, tanto questo è il sentimento comune di tutta la città. Aspettiamo questo punto e dopodiché cominceranno le grandi strategie per la Fiorentina del futuro.
2: Ma che partita sarà secondo te con il Genoa? Una partita di chi va in campo sapendo che anche al Genoa può andare bene? Non parlo di biscotti, non parlo di accordi o di altro, ci mancherebbe, ma proprio psicologicamente magari è una squadra che va in campo per ottenere quel punto, o pensi che davanti al pubblico dopo una sconfitta così importante e sonora di 4-0 all'Olimpico la squadra vorrà anche insomma farsi perdonare al proprio pubblico, appunto?
3: Beh, sì, vorrei vedere
2: che partita ti aspetti dalla Fiorentina?
3: Cioè, purtroppo, come si dice sempre, aspettarsi qualcosa a questa Fiorentina è impossibile, perché non sai mai cosa hai di fronte. Bisogna dire che le ultime prestazioni onestamente non sono state delle gran prestazioni, quindi potersi immaginare una Fiorentina così vivace, scintillante, piena di gol diventa difficile, però è quello che devono puntare. Cioè, non possono puntare, mi manca un punto, cioè sarebbe gravissimo, no? Ma non per il punto, certo che manca solo un punto, però manca tanto da dimostrare, cioè manca di finire queste tre partite. Guarda, Fagioli alla fine della partita con la Roma ha detto bene, cioè non dobbiamo pensare al punto, dobbiamo pensarne a 9. Cioè tu con Fiorentina-Genoa devi provare a fare almeno un'impresa quest'anno a Torino, no? Contro la Juventus, devi provare a fare un'impresa in casa contro l'Atalanta, cioè tu devi dare tutto, non pensare a questo punto, però mi sembra una cosa talmente scontata che voglio sperare che nessuno in quello spogliatoio pensi di andare a prendere un punto nelle ultime tre partite. Nelle ultime tre partite devi regalare e dare alla gente tutto quello che non gli hai dato fino a questo momento, per paura, per necessità, per emergenza, hai avuto paura di retrocedere, cioè mettiamoci tutto, però con il Genoa devi fare la partita.
2: Eh sì. Guarda, per parlare del Genoa e per capire invece che partita farà il Genoa, io mi affido e do il benvenuto a Radio Firenze Viola a Claudio Nofri, ex giocatore.
4: Salve,
2: ovviamente
4: salve.
2: Opinionista, quindi insomma lo conoscete tutti, non ho bisogno di presentarvelo. Ecco,
4: buongiorno
2: Claudio,
4: buongiorno
2: e grazie di essere con noi. E ti volevo subito chiedere che Genoa ti aspetti, che Genoa sarà domenica quello che vedremo al Franchi.
4: Ma sai, con la salvezza acquisita ovviamente c'è una libertà mentale che dovrebbe far esprimere i ragazzi di De Rossi in maniera molto più libera rispetto a quello che è stato fino a poco tempo fa, anche se proprio il fatto di essere magari un po' come dire costretti a giocare in una certa maniera magari non faceva vedere dello spettacolo puro, ma De Rossi ha fatto veramente veramente un qualcosa di straordinario, perché quando è arrivato insomma l'atmosfera era veramente molto molto triste e soprattutto potenzialmente anche ancora più aggravata da alcune situazioni. Ha immediatamente visto, anche attraverso l'operato di per una partita di Mimmo Criscito e Roberto Muzzita, sì, qual era il metodo da adottare.
2: Ha cambiato il modulo, no?
4: Ha cambiato il modulo e allora ha dato intanto una punta in più rispetto al 4-2-3-1 che utilizzava Vieira, con Colombo che ha usufruito, diciamo così, ecco, del fatto di giocare vicino a Vitinha, a Ecator e compagnia, e poi soprattutto i due esterni, Martin per esempio da una parte, che non sta giocando benissimo, non so se sarà poi titolare appunto con la Fiorentina, però e Norton Caffi, che non sono due terzini ma sono due mediani esterni, e di conseguenza non hanno quel modulo, quello adottato da De Rossi, non avevano l'obbligo di fare delle diagonali molto basse per poi ripartire a 70 metri dalla porta avversaria, e di conseguenza ecco che c'è stato un cambio proprio di mentalità, ma soprattutto appunto di schieramento, che ha dato dei frutti molto molto importanti.
2: Senti, proprio Colombo, no? All'inizio ha avuto un inizio un po' disastroso, sì, sì, insomma deficitario, quindi De Rossi, grazie anche a questo modulo come dicevi te, ha valorizzato gli attaccanti, o comunque almeno con
4: sì,
2: altri.
4: Eh sì, hai ragione, perché lo stesso Colombo, che io ho sempre ritenuto ancora da far crescere per essere titolari in una squadra di Serie A, no? Però ha delle qualità soprattutto mentali, oltre quelle di dover fare gol, che insomma ha fatti 6 o 7, che non sono una marea, però insomma si sta recuperando anche un budget, diciamo così, non dico importante, ma sufficiente. Però là da solo era veramente troppo, mi ripeto, isolato, e quindi non riusciva a mantenere palla, a far salire la squadra e alimentare una caratura che potrebbe diventare, non lo è ancora secondo me, molto buona per la Serie A. E allora se mi metti vicino un Vitinha, un Ecator o chi per loro, ecco che insomma si è alimentato lo score anche non solamente numerico, ma proprio di occasioni da creare e poi da mettere dentro, per una squadra che invece era veramente molto poco dotata in questo senso.
2: Ilaria Masini che è in studio con me.
3: Sì, buongiorno, ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora io volevo chiederti questo, cioè su De Rossi, no? Si è parlato un po' ora dal punto di vista tattico, che cosa ha fatto per la squadra. Volevo capire un po' il sentimento di Genova nei confronti di questo allenatore, perché sappiamo che con la salvezza lui gli è scattato il rinnovo, quindi permanenza al Genoa, però è uno degli allenatori che in questo momento è più chiacchierati sul mercato anche per la Fiorentina. Allora ora cerco di spiegarmi bene, però qual è il sentimento cittadino nei confronti di De Rossi? Cioè se De Rossi dovesse andarsene, cosa pensa il club, cosa pensano i tifosi? Cioè ci sarebbe, voglio dire, dispiacere, ci sarebbe la volontà di convincerlo a rimanere? Cioè ci spieghi un attimo la situazione.
4: Ma lui si è attivato veramente tutte le simpatie di una platea che merita questo atteggiamento, perché ovviamente qui la cosa più importante è poi fare i risultati, mettere in campo una squadra organizzata e tutto il resto, però poi dopo o all'inizio o durante la settimana o alla fine della partita ci vuole anche una, come dire, una dimensione a livello di esposizione pubblica che lui ha proprio nelle sue corde.
3: Sì, che lui è bravissimo, lui cioè sì, io sì. Dalla, scusami, ti interrompo, ma dalla presentazione che fece il giorno alla Roma, cioè noi lo conosciamo ovviamente, De Rossi lo conoscono tutti, e lo conosciamo attraverso le dichiarazioni, fece una conferenza di una bellezza e di una bravura incredibile, insomma, poi si è ripetuto nel tempo.
2: Beh,
3: però
2: anche a Genova insomma, trova sempre le parole
3: trova
2: giuste,
3: sempre le parole giuste.
4: Questo ripeto, questa è una cosa che poi è successiva ai risultati, perché se tu hai le stesse parole e perdi tutte le partite,
3: beh, certo,
4: non ti frega niente.
3: Esatto.
4: Però
3: anzi dici questo chiacchiera e non arriva a nulla.
4: Però per arrivare ad ottenere quei risultati, oltre all'aspetto tattico, l'aspetto fisico, la comunione di intenti con i giocatori eccetera, ci vuole anche questa esposizione, che soprattutto in piazze come Genova, ma anche come Firenze, sono molto importanti, perché i tifosi sentono che uno di loro in qualche maniera, pur non essendo nato né a Genova
3: si è appena arrivato anche.
4: Ecco, lui è un po' come me, io sono nato a Roma. No, ma insomma lui ha operato a Roma e quindi però Genova è una piazza molto particolare, Firenze lo sa perfettamente perché tante sfide che ho fatto anch'io, sono piazze che non appartengono propriamente all'elite, diciamo così, Inter, Milan eccetera eccetera, da un punto di vista numerico, da un punto di vista dei risultati, però lo sono attraverso proprio un'esposizione ogni domenica, no, domenica no perché adesso si gioca di tutti i giorni e quindi è un'espressione sbagliata, però onestamente quando giochi al Ferraris ti senti o al Franchi ti senti veramente portato a dare il 100% per quelle maglie.
3: Ecco, ma alla luce di tutto questo un'eventuale partenza come la prenderebbero?
4: Ma sarebbe secondo me anche per lui, devo dire la verità, perché lui quest'anno si è veramente caricato molte simpatie da parte di anche direttori sportivi importanti, però aveva avuto un passato non così glorioso da allenatore, no? Quindi adesso lui credo che debba assolutamente rimanere in un posto dove non c'è bisogno di dimostrare niente, perché ormai lui è veramente uno che va in panchina, ma può andare anche nella nord e lo accolgono nella gradinata nord e lo accolgono alla grande anche a dirigere la partita, per cui voglio dire credo che lui, anche per lui sia veramente un qualcosa, non solamente per la società, un qualcosa di proficuo rimanere in una piazza che gli vuole bene e che onestamente poi insomma ha anche un suo valore, ecco, al di là dei numeri in classifica.
2: Senti, volevo andare invece su un singolo, è inevitabile, no? A Claudio una domanda, a Claudio Onofri una domanda su Gudmundsson, visto che l'abbiamo preso dal Genoa, l'abbiamo pagato anche un prezzo molto alto, eppure in tre ruoli diversi, perché poi ha giocato da trequartista, da esterno, ora Vanoli lo ha fatto giocare anche come punta, no? Al posto di Kenny.
4: Falso 9,
2: sì, come si usa dire. Ecco, come mai non ha convinto in queste due stagioni, non ha trovato la sua posizione? Insomma, noi ci ricordiamo il giocatore straordinario del Genoa, ma non quello Viola.
4: Allora, intanto è un qualcosa che nel calcio succede da tutte le parti, perché tu ti aspetti alcuni risultati su uno che hai pagato tanto eccetera, che ha fatto vedere le grandi cose, poi però i giudizi non devono essere relativi a una stagione, a un mese, a tre mesi eccetera,
3: quasi due anni.
4: Ecco, per quanto riguarda il ruolo, come dicevi giustamente, lui anche ecco, per esempio è stato schierato falso 9, in qualche maniera era anche nel Genoa schierato così, ma nel senso che però aveva una punta vicino e soprattutto lui deve essere lasciato libero di fare quello che gli pare, ma non da un punto di vista anarchico, ci mancherebbe altro, perché poi invece qui dimostrava anche che nella fase difensiva dava una mano a tutti eccetera, però lo smarcarsi era un qualcosa che aveva dentro, e allora giocava praticamente sì sui tabellini come seconda punta, ma i tabellini non contano niente, perché poi per fortuna nel
2: poi
4: calcio
2: dipende dai movimenti, certo.
4: Invece i movimenti suoi sono dettati da un istinto di dove andare a prendere la palla, e quindi questo non è solo motivo perché magari probabilmente a Firenze non ha ancora dimostrato quello che vale, perché ci sono tante altre cose che magari io non conosco assolutamente, però questo è un giocatore che quando è andato via qui, io mi sono, posso esprimermi, mi sono un po' incazzato. No, nel senso che veramente aveva fatto delle stagioni straordinarie, e tra l'altro in un contesto dove non era così conosciuto in Europa, no? Voglio dire, quando arrivò qui era uno che doveva ancora dimostrare quello che valeva, e lo ha fatto in maniera eccezionale, per cui io credo che ci sia tutto il tempo a Firenze di poter poi sviluppare queste tesi che sto esprimendo.
2: Senti, dall'esterno invece che pensi di questa Fiorentina, soprattutto di Vanoli, no? Perché in fondo il percorso è stato molto simile a quello di De Rossi, sono arrivati, sono subentrati in una squadra più o meno la stessa partita, perché poi hanno esordito nella stessa partita all'andata, e hanno lottato per la salvezza, il Genoa l'ha già ottenuta, la Fiorentina ora tu farai gli scongiuri, ma insomma noi speriamo lo ottenga questa domenica, per cui che pensi del percorso che ha fatto Vanoli? Qui si discute molto a Firenze se rinnovarlo o meno, ecco, se confermarlo o meno.
4: Vedi, anche qui parliamo appunto sempre di un argomento, di uno sport, il calcio, che ti fa cambiare idea dopo 20 minuti nella stessa partita su un giocatore, sulla squadra, eccetera. Non c'è niente da fare, però io per esempio quando è arrivato Vanoli sembrava che potesse arrivare anche al Genoa,
2: a Genova, sì, al Genoa.
4: Allora io tifavo Vanoli, lo dico molto espressamente, perché l'avevo visto, l'avevo conosciuto, eccetera, e mi sembrava che avesse veramente un modo di esprimere le sue idee attraverso il gioco della squadra molto importante. Ora è ovvio che in questo momento si sono capovolte le situazioni, perché è più De Rossi che ha attirato e se l'è meritato al 100%, per cui io però penso che quello che ha fatto vedere precedentemente Vanoli possa essere un caso che non si sia visto immediatamente nella Fiorentina, ma anche se onestamente poi dopo i risultati ultimamente sono arrivati, però io credo che sia uno di quegli allenatori che hanno un'idea in testa e che devono iniziare subito in preparazione a metterla nella testa appunto dei propri giocatori, e qualche volta magari non succede, ma molte volte invece sì, e allora quando succede vedi, oltre che dei risultati, anche il piacere di andare allo stadio a vedere giocare bene a pallone.
2: Senti, un'ultima considerazione, poi ti salutiamo e ti ringraziamo. La volevo su Baldanzi, probabilmente non ci sarà, no? A Firenze, perché non è ancora pronto. Ecco, ma com'è stata la stagione, la parte di stagione che ha fatto Baldanzi al Genoa? Perché è un giocatore che spesso è stato accostato alla Fiorentina, poi è andato alla Roma, poi è venuto in prestito al Genoa, e se ne è sempre parlato, ecco, ma poi non si è mai concretizzata. Che giocatore è e quale sarà il suo futuro? Quale pensi sia il suo futuro?
4: Questo sul futuro non, onestamente non posso diramare, diciamo così, espressioni che non conosco, e per cui sono molto sempre complicate. Invece sulla la caratura del giocatore, io penso che questo non possa che migliorare, perché questo è il classico giocatore che ogni tanto ti può far vincere una partita, non dico da solo, non cerchiamo di capirci, però con il dribbling, con la visione di gioco, la tecnica che ha, ecco che anche qui ha dimostrato ogni tanto che sono uno molto, molto potenzialmente molto forte, quindi io penso che insomma una squadra che ce l'ha un allenatore e una squadra che ce l'hanno faranno di tutto per poter, diciamo così, mantenere questo asset che deve crescere assolutamente. Io sono convinto che, non lo conosco di persona, però sotto il profilo professionale, se è quello che penso io, e allora dal punto di vista tecnico questo cresce e diventa un pilastro, diciamo così, della squadra dove gioca.
2: Perfetto, Claudio Nofri, grazie di essere stato con noi. Sarai a Firenze a vedere la partita? La vedrai?
4: No,
2: partita.
4: Sono in televisione. In trasmissione. La partita. Vabbè, è meglio allo stadio, però vabbè.
2: Vabbè, comunque insomma la vedrai. Grazie di essere intervenuto.
4: Grazie a voi,
2: ciao. E quindi grazie a Claudio Nofri.
3: Chissà se vedrà Gudmundsson in campo.
2: Chissà, infatti te lo stavo per chiedere prima di fare una breve pausa, volevo proprio affrontare questo discorso con te. Secondo te sarà...
3: Per me può anche riposare.
2: Falso 9? E chi gioca? Rientra Piccoli o
3: no,
2: Braschi?
3: No.
2: Poi più tardi faremo anche il punto, con...
3: Allora, è difficile dirlo, Piccoli è tanto che fuori, ora non ho il numero di partite esatte, però che lui rientri è già in dubbio. Ieri c'era un cauto ottimismo, poi dopo insomma faremo l'aggiornamento giornaliero, però ieri c'era un ottimismo che mi è stato definito cauto per la convocazione, per essere a disposizione, quindi che torni dal primo minuto lo darei per scontato che no, quindi magari va in panchina e fa la seconda parte della partita. Quindi il ballottaggio è Gudmundsson falso 9 e Braschi, che a Roma non ha fatto male. Cioè, non so se c'è la voglia di metterlo dall'inizio, questa è una decisione che deve prendere solo Vanoli.
2: In due minuti ha fatto, no? Più di
3: sì, però cioè, si è dato da fare per tutti i 45, sì, hai voglia di
2: voglia
3: provarlo.
2: Di...
3: Lui
2: poi
3: mi sembra
2: lui
3: che la voglia
2: fame,
3: l'abbia dimostrata. Quindi, se c'è la volontà anche per valutarlo per il futuro, per il prossimo anno, cosa faccio con questo ragazzo? Me lo tengo in casa come terza, quarta punta, lo do per far giocare, cioè queste sono le partite in cui delle decisioni devono essere prese, quindi a me non dispiacerebbe l'idea di vedere Braschi dal primo minuto, anche perché mi sembra che col Sassuolo non aveva fatto malissimo Gudmundsson, anzi non aveva fatto male, con la Roma tutta la squadra ha fatto male, quindi è rimasto un po' travolto insomma da tutte le difficoltà, perché lì c'è una difficoltà da in tutte le zone del campo, però Gudmundsson a Roma ha fatto male. Quindi te lo riproponi,
2: poi
3: è vero che la Roma non è il Genoa.
2: Vedere, no? Doveva anche farsi vedere invece.
3: Sì, si è fatto
2: vedere. Ma in negativo, forse aiutava la Roma, non lo so, scherzo ovviamente.
3: Non lo
2: battuta,
3: so se vale la pena rimetterlo fuori ruolo un'altra
2: infatti.
3: Volta.
2: Guarda, leggo qualche messaggio, dice Marco il Monviolista, dice Fiorentina-Genoa è un pareggio scritto al 77 che non perde al Franchi. De Rossi non è un giochista, meglio Grosso con idee nuove e innovative. Questa è l'idea. Idea di Marco a proposito anche del futuro allenatore. Poi volevo ringraziare Luciano da Empoli e dice che bello oggi, oltre che per il cervello, ascoltarvi e vedervi, una gioia per gli occhi. Insomma, non ci vedo a leggere, ma va bene purtroppo. Però è molto critico, dice purtroppo questo gruppo mi ha talmente schifato, questa è la parola che usa Luciano ovviamente, che non credo faranno neanche un punto domenica, e quindi insomma
3: onestamente se prendessero questo punto, magari preso bene, no? Giocando bene, perché vedi c'è pareggio scritto, ci sta, però se vedi spettacolo, se vedi un bel gioco, se vedi una bella partita, cioè il pareggio alla fine è un risultato che ci può stare, però io, cioè, dobbiamo augurarci che questa salvezza matematica arrivi al più presto.
2: Per archiviare questa...
3: Per archiviare, basta, cambiamo argomento, si volta pagina. Però ecco, mi interessava, per esempio, mi interesserebbe capire, no, da casa, se, chi preferisce De Rossi, chi preferisce Grosso, perché
2: la
3: lui
2: vostra,
3: non mi ricordo
2: infatti
3: chi l'ha scritto, però è una motivazione, cioè il gioco più giochista Grosso, sì, è una delle qualità, delle cose che vorrebbe ricercare Paratici per l'allenatore la prossima stagione, cioè uno che riesca a proporre gioco, un gioco moderno, ecco, però
2: gioco
3: non
2: moderno,
3: mi sembra che De Rossi pecchi anche da questo punto di vista.
2: Con giocatori giusti, ecco.
3: Sì,
2: speriamo, nel senso,
3: sì.
2: Ecco,
3: questo ne parliamo dopo. Poi questo ne parliamo dopo.
2: Sì, esatto. Io farei una breve pausa e poi torniamo con altri ospiti. A dopo.
5: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
2: Eccoci di nuovo in diretta con Ilaria Masini e naturalmente me, Luciana Magistrato.
3: Me stessa medesima.
2: No, per far capire che non c'è Lorenzo Marucci, mi dispiace, ci saranno tante vedove, no, di Marucci che lo reclamano, ma Marucci si prende i suoi giorni liberi, le sue vacanze romane si prende. E, ma continuiamo a parlare di Fiorentina Genoa e io voglio farlo con un giornalista collega che anche tu, Ilaria, conosci benissimo, Alex Frosio della Gazzetta dello Sport. Ciao Alex, benvenuto a Radio Firenze Viola.
6: Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
2: Ciao Alex, io ti ho voluto chiamare perché tu ormai segui la Fiorentina quasi in tutte le partite, no? Eri a Roma, hai visto la debacle Viola all'Olimpico e sarai anche domenica a fare Fiorentina-Genoa. Ecco, che partita ti aspetti, soprattutto che atteggiamento ti aspetti da parte della Fiorentina, visto, insomma, vista la brutta figura, perché di questo si parla, a Roma?
6: È difficile da dire, perché la Fiorentina quest'anno è una squadra che non dico che sbaglia sempre atteggiamento, ma sbaglia spesso atteggiamento. E quando era quasi disperata a lottare per la salvezza, a pensare ai punti, si diceva che la tensione bloccava la squadra. Poi vai a Roma dopo il risultato favorevole della Cremonese, che perde con la Lazio, è una squadra distratta, quindi sì, anche libera di mente, non riesce a esprimersi, e quindi è difficile pensare con quale atteggiamento si presenterà la Fiorentina contro il Genoa. È una squadra che deve, che sa che ha bisogno di un punto per avere l'aritmetica certezza della salvezza. Secondo me non sarà neanche necessario, perché difficilmente il Lecce e la Cremonese farà 9 punti, però è molto molto difficile capire con che atteggiamento. Posso dirti che atteggiamento io mi aspetterei, quello, certo, di una squadra che deve continuare a dimostrare ancora qualcosa, forse più ai tifosi che a se stessa.
2: Eh sì, infatti. Senti, a Roma ha debuttato in campionato Braschi, no? Questo giovane. Te lo aspetti domenica, visto che, insomma, Piccoli, Ken sono stati o sono ancora infortunati, poi cercheremo di capire meglio se qualcuno verrà recuperato, ma insomma, dall'inizio ti aspetti ancora Gudmundsson prima punta, falso 9 ovviamente, o ti aspetti un giovane, visto che a Roma comunque ha dimostrato di avere un po' fame, no, rispetto agli altri?
6: Guarda, come ho scritto nell'analisi della partita di Roma, sì, meglio un centravanti di ruolo, anche se apprendista, come Braschi, esatto, che un centravanti che il centravanti non lo sa fare. Mm-mm. Perché poi dobbiamo anche capire cosa sappia fare Gudmundsson, perché in questi 2 anni di Fiorentina non mi sembra abbia dimostrato molto, però il centravanti di sicuro no, soprattutto in una squadra che fatica a metterle in moto il centravanti, e quindi in un meccanismo che funziona poi inserire un elemento diciamo che rompe un po' gli schemi, quindi giocare, come si dice, col falso 9, ma se deve fare il 9 per davvero, perché poi il falso 9 è un tema molto ampio, cioè si gioca col falso 9 quando poi hai gli inserimenti degli altri, se gli inserimenti non ci sono il falso 9 deve fare il 9 vero, e se non è un centravanti vero fa molta fatica. Quindi, per rispondere alla tua domanda, io onestamente mi aspetterei Braschi, ma anche perché sennò quando li vediamo questi ragazzi?
2: Ecco, ma secondo te mancanza di, poi ti lascio alle domande di Ilaria, ma secondo te mancanza di coraggio da parte di Vanoli, perché vuole puntare su per forza su Gudmundsson, forse per sfruttare l'esperienza, non lo so, insomma ce lo chiediamo tutti, perché a tutti verrebbe spontaneo dire quello che hai detto tu ora, ecco.
6: Guarda, Vanoli è l'unico di noi che lo vede tutti i giorni Braschi, probabilmente non l'ha ancora visto pronto, perché non è pronto, ecco, dobbiamo chiarire che, cioè, tu metti Braschi e lo sai che è un giocatore che non è completo, commette degli errori nelle scelte, nei movimenti magari, e quindi purtroppo credo che la categoria italiana degli allenatori tutti hanno molto poco coraggio da questo punto di vista, preferiscono sempre il giocatore più pronto, anche se inadatto invece di quello che sbaglia qualcosa, sbaglia scelte, cosa naturalmente che io non condivido, perché sono convinto che un ragazzo che entra può sbagliare, anzi deve sbagliare, ma negli sbagli cresce, e se non gli certo. diamo la possibilità di sbagliare non crescerà mai, e questo ha fulminato e bruciato tantissimi dei nostri ragazzi.
3: Anche perché, scusa, dico una cosa,
2: vai,
3: a livello diciamo di clima, cioè al momento che tu davanti al Franchi, davanti ai tifosi, presenti Braschi, ha già in partenza l'affetto del pubblico,
2: certo.
3: no? Ha la giustificazione del ragazzo che è del settore giovanile, che arriva dalla primavera, dell'emozione. Lui si era messo anche a piangere il giorno dell'esordio in Coppa.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: È arrivato lo sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
7: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per l'antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, dove nel corso della coincidenza per Roma era salita una donna che si trovava sulla nave Ondius e che poi deceduta a Johannesburg a causa del virus. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti, le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. I casi di antivirus finora confermati sono 6.
2: Il delitto di Garlasco, l'alibi dello scontrino potrebbe essere falso, questo secondo l'informativa dei carabinieri di Milano, così come si evince da un'intercettazione ambientale tra i genitori di Andrea Sempio. Il padre afferma che lo scontrino del parcheggio di Vigeva non lo avrebbe fatto la moglie Daniela Ferrari, alimentando nuovi dubbi sull'evidenza relativa alla mattina del 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa in casa a Garlasco. L'informativa riporta inoltre un'intercettazione risalenti al 17 marzo 2025, dove Giuseppe Sempio menziona l'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, 2 mesi prima delle perquisizioni sull'ipotesi di corruzione in atti giudiziari. È stata l'unica persona che ha detto «Guardi, questa cosa finirà presto», dice il padre di Andrea Sempio.
3: A Mosca il giorno della parata per la vittoria, l'evento alla presenza del presidente Putin commemora l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo e si è aperto quella tradizionale parata sulla piazza rossa della città russa. Alla sfilata sono state portate la bandiera russa e quella dell'Unione Sovietica, presentata come quella innalzata a Berlino il giorno in cui le truppe di Mosca presero il controllo della capitale del Terzo Reich. In occasione della commemorazione, Russia e Ucraina hanno concordato una tregua che durerà fino a lunedì.
2: Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza. Gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli e alle loro aggressioni illegali per far progredire il processo diplomatico, ha sottolineato il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi in una conversazione telefonica con il suo omologo turco Fidan. Malgrado non compaia in pubblico, secondo l'intelligence americana, Mojtaba Khamenei, il nuovo leader supremo dell'Iran, sta svolgendo un ruolo cruciale nel definire la strategia bellica.
3: Il 9 maggio, giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
2: Lo sport, la MotoGP, Pecco Bagnaia torna in pole position a 196 giorni dall'ultima volta. Lo ha fatto a Le Mans con il tempo di 1 minuto 29 secondi e 634 millesimi davanti al compagno di squadra Marc Marquez. A completare la prima fila il leader del mondiale Marco Bezzecchi, che in sella la sua Aprilia chiude a soli 23 millesimi dalla vetta. Per Bagnaia si tratta della prima pole dal GP della Malesia dello scorso anno.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Ritornati in diretta in questo sabato 9 maggio 2026, ritorna Firenze in campo con la mia viva voce, era usurpato il mio trono la settimana scorsa dal buon Nicco Righi, ma è durato solamente una settimana il suo interregno, quindi a chi piaccio sicuramente magari ne sarà contento, altrimenti potrà cambiare tranquillamente canale, che il partito largo degli antiferri. Un saluto appunto da Fabio Ferri, bentornati a Firenze in campo. Ciao, ciao Sofia, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, bentornato
0: Sofia
1: a te.
0: Ferreri, di nuovo in tandem.
1: Se tu la scorsa settimana non c'eri, io c'ero.
0: Te c'eri, quindi pensa a te, da rookie, da matricola, fino a diventare colonna portante della trasmissione, trasmissione che riparte con sempre la stessa vocazione, ovvero quella di raccontare il calcio, di raccontare la Fiorentina, sicuramente,
1: certo,
0: perché siamo su Radio Firenze Viola e questo è il nostro mantra che ci ripetiamo anche mentre ci stiamo mettendo la camicia oppure mentre
1: tutti
0: ci stiamo lavando i denti. Difficile dire il mantra mentre te lavi i denti, un casino. Però poi insomma anche voglia di spaziare, guardare un po' in giro nel mondo grande dello sport, in particolar modo perché oggi è giornata di MotoGP, poi c'è Roma, no? C'è il grande tennis che riguarda anche insomma il nostro paese, quindi
1: sì,
0: un appuntamento sicuramente interessante da seguire.
1: E soprattutto un appuntamento importante al finire, diciamo, della trasmissione, verso la fine della trasmissione. Non annunciamo,
0: sì,
1: non spoileriamo niente.
0: No, però parleremo un po'
1: parleremo
0: di pallavolo.
1: Anche di pallavolo.
0: Diciamo che insomma, essendoci io, poi insomma il fatto che si scivoli un po' sulla pallavolo è abbastanza nelle cose. Ma detto questo, una cosa importantissima al sabato è l'interazione massima, perché siamo,
1: certo,
0: alla vigilia della partita, quindi.
1: Quindi potete scriverci al 348-7513933 oppure chiamarci allo 055-77111171.
0: Mi immaginavo invece una roba tipo e quindi scatenato l'inferno,
1: cioè, e scatenato e di conseguenza,
0: esatto,
1: l'inferno.
0: E poi no, quella cosa lì è un po' un errore, no, se vogliamo, del gladiatore, perché all'epoca non si parlava di inferno, ma vabbè, questo è un altro discorso. Io direi, caro Tonellissimo, così andiamo a presentare anche il nostro regista Marco Tonelli, operativo anche il sabato, che uomo, di attivare già il primo collegamento della

0: questa salvezza sembra, non ti dico in tasca, ma sembra ormai raggiunta. Manca la matematica,
1: manca quel punticino che farebbe star tranquilli un po' tutti,
0: e che magari in una partita col Genoa che non ha molto da chiedere al suo campionato potrebbe pure arrivare.
1: Però ci regalano sempre tante sorprese, quindi
0: vero, ma metti anche che c'è la sorpresa e toccate ferro, toccate tutto quello che volete toccare, ma si comincia già a pensare al domani.
1: Assolutamente.
0: Secondo me il tema interessante oggi non è tanto, per carità, la partita e la cronaca sportiva rimane quello che ci piace fare e ci piace raccontare, il campo è quello che a me piace più di tutti, siamo innamorati del calcio, però
1: sì, dobbiamo dire che più che questo punticino adesso la mente sarà rivolta a ricostruire un po' quella che è stata una squadra che in questa stagione non ha dato i risultati sperati.
0: Esatto, per essere pronti, non
1: per arrancare,
0: non lo so, inizio agosto, metà agosto, ma per essere pronti domani, ovviamente in un grande domani. A proposito di uomini che guardano verso il futuro, verso il domani, un grande piacere ritrovare Nick Ceccarini. Ciao Nick, grande abbraccio.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao ragazzi, ben trovati.
0: Ti piace questa cosa che guardi verso il domani? Verso
2: io sono già proiettato nel futuro.
0: Sì, ma secondo me ti potremmo chiamare Nick McFly, un po' come il famoso personaggio di Ritorno al Futuro, no? Marty McFly.
2: Sì, tra l'altro ho appena finito di pagare la DeLorean, per cui sono
0: bella. È bella, grande citazione, grande macchina per i cultori, insomma, di un film e di una trilogia veramente bellissima. Ma entriamo in tema.
2: Mi avete trovato con un attimo di ritardo perché stiamo lavorando un po' sulla vicenda Cristiano Giuntoli Atalanta, che è venuta fuori nelle ultime ore, che secondo me ha un fondo di verità, nel senso che comunque l'Atalanta potrebbe cambiare anche il direttore sportivo, perché comunque ci sono dei movimenti. Cristiano Giuntoli è un po' come era successo per la Roma, un profilo. Ora, da qui a dire che l'operazione si è già conclusa e tutto quanto eccetera, io credo che ce ne corra un po', però ecco, mi sembra che questa possibilità per Giuntoli possa diventare più avanti concreta, e mi augurerei che questo accadesse per lui, perché io lo sai, sono un tifoso di Giuntoli, qualsiasi maglia si metta io sono al suo fianco.
0: Beh, poi insomma si tornerebbe in sella alla grande, perché insomma Atalanta vuol dire anche, al di là dei risultati recenti, ma anche una società che ha saputo programmare, che ha saputo essere solida, no? Insomma,
2: sì, assolutamente.
0: Una grande ripartenza.
2: Sì, è una grande ripartenza, anche perché comunque, voglio dire, il progetto che ha sempre avuto il Ponte d'Atalanta, se continua ad averlo, si avvicina molto, se ci pensi bene, a quell'idea di inizio Napoli di De Laurentiis, che poi è portato anche allo scudetto con Spalletti, no? Nel senso che comunque il Napoli all'inizio, quando c'erano Giuntoli e Sarri, non era così forte come lo è diventato poi nel corso degli anni. Sono cresciuti tutti, è cresciuto ovviamente Giuntoli, è cresciuta la società, è cresciuta la squadra, e poi si sono tolte soddisfazioni. L'Atalanta negli ultimi 9-10 anni con Gasperini ha fatto un salto di qualità importante. Io credo che l'Atalanta si voglia stabilizzare, ecco perché non sono così nemmeno sicuro che resti Palladino a Bergamo.
0: Bene, interessante sicuramente, insomma, se poi c'hai l'avviso di chiamata sotto sei autorizzato ad assentarti. Capisco, insomma, sono magari anche momenti in cui devi tenere un orecchio al mercato.
2: È un discorso intelligente. Questo è veramente un discorso italiano, non lo sento raramente questo, per cui ti faccio complimenti, che è un discorso estremamente intelligente che però in pochi riescono a capire.
0: Bene, via, guarda, mi capita talmente di rado di fare una osservazione intelligente che è
2: sul mercato a maggior ragione è molto pertinente quello che dici, però secondo me non è chiaro a qualcuno. Perfetto, andiamo avanti.
0: E andiamo avanti, come dicevo, con Sofia, no? Stava un po' parlando, è chiaro, l'attualità sportiva, il calcio è quello che ci piace raccontare, quindi la partita col Genoa è la partita da raccontare, è l'appuntamento che aspettiamo. Però insomma, oggi è inevitabile capire anche un po' le tempistiche, come si sta lavorando in questo momento per il futuro, perché la salvezza c'è, c'è, e quindi la voglia, penso anche da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, è per una volta di farsi trovare pronti prima degli altri e magari, insomma, non ritrovarsi ad agosto a giocare con Amrabat, che è ancora una pedina del tuo 11 titolare.
2: Guarda, allora io credo questo, che se cominciamo dall'allenatore, perché è l'argomento più importante.

0: tante delle prossime ore, sicuramente nei prossimi giorni. Io credo che ci sia un traccheggiamento paratisciano, scusami questo termine, abbastanza evidente, che porta solamente ad allungare il brodo della minestra per poi, per me, ma magari mi sbaglio, arrivare alla separazione definitiva. Io credo che oggi quello che ha detto Paratici debba essere preso tutto con il beneficio di inventario, perché secondo me c'è tantissima strategia, c'è tantissimo modo di arrivare in fondo a questa stagione in un modo o nell'altro, chiaramente con Vanoli in sella alla Fiorentina, ma credo che, se conosco un po' il suo modus operandi, in questo momento lui vuol tenere tutto low profile, non vuole sbilanciarsi in una direzione o nell'altra, per non creare, voglio dire, delle aspettative sia da una parte che dall'altro lato. Io ho la sensazione che però, più che si traccheggia, che più si allontani Vanoli ovviamente dalla panchina della Fiorentina, e più che si possa avvicinare Fabio Grosso, così almeno ho risposto in maniera molto sibillina e precisa alla situazione che si sta delineando. E quindi, siccome c'è anche un ragionamento logico alla base di tutto questo, ormai la Fiorentina è praticamente salva. Non ci prendiamo per il culo, diciamo le cose come stanno, che bisogna aspettare la matematica certezza della salvezza per programmare il futuro, perché
1: no,
0: la
1: si programma oggi ormai, si sta già programmando,
0: ma certo, voglio dire, non chiaro. È che si aspetta la matematica certezza o l'aritmetica certezza della Fiorentina per arrivare, voglio dire, a poi stabilire se Vanoli finisce bene, finisce male. È chiaro che le idee ci sono già, quindi non è il punto in più, il punto in meno, perché poi si potrebbe starci, la Fiorentina potrebbe perdere col Genoa, la Cremonese non fare punti e siamo salvi lo stesso, cioè, quindi non è questo il punto. Evidentemente ci sono delle valutazioni in corso che la Fiorentina sta facendo, in questo caso Fabio Paratici ci sta facendo, per arrivare poi a una conclusione che, più che passa il tempo, indebolisce ovviamente la posizione di Vanoli e aumenta la posizione degli altri candidati, dove per me Grosso rimane sempre in prima fila.
2: Quindi, Niccolò, pensi appunto che le mire di Paratici siano sempre all'interno dell'Italia? Non pensi che magari possa guardare anche all'estero per trovare magari un profilo, diciamo, differente, con che ha avuto esperienze appunto anche al di fuori dall'Italia, e soprattutto anche non facendosi condizionare un po' dalla piazza, anche se penso che questo non accade in generale, ecco.
0: Ma guarda, io quello che penso è che, se ci dovesse essere Mourinho disponibile, fosse contento di allenare la Fiorentina, per me Paratici l'avrebbe già preso.
1: Invece no.
0: Il problema è che, secondo me, in questo senso Mourinho non penso abbia dato la disponibilità alla Fiorentina. Mourinho di turno, ora sto parlando di un nome particolarmente eclatante che ci può dare la possibilità di fare anche tanta fantasia di mercato, perché poi è chiaro, arriva uno come Mourinho, allora pensi che possa arrivare quello, perché il Mourinho era come una volta si parlava di Trapattoni, telefona lui al giocatore, lo convince e allora viene, ti sembra impossibile che possa esserci un'opportunità, e poi magari con questo allenatore si aprono emisferi oppure scenari totalmente diversi. Io credo questo in maniera molto evidente, che se c'è un'opportunità di un allenatore importante che potrebbe essere l'Iraola di turno, oppure anche altri che sono già venuti fuori, di cui abbiamo parlato, lui la può sicuramente prendere in considerazione, o quantomeno la sta valutando e la sta prendendo in considerazione. Evidentemente non ha avuto ancora dei feedback che lo hanno portato, diciamo, a stringere il cerchio, ed è per questo che siamo in questa fase nella quale lui tiene ancora Vanoli, tiene Grosso e magari tiene aperta anche la possibilità di poter arrivare a un altro allenatore. Il prendere tempo in questo senso è strategico, e non gli posso certo dire che fa male, perché dal suo punto di vista vuol giocare su più tavoli in attesa di poter andare a piazzare quello che secondo lui è il colpo migliore, perché è evidente che lui in testa abbia due o tre opzioni, compresa quella di Vanoli, perché poi ancora non è che siamo sicuri al 1000 per 1000 che non sarà Vanoli l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno. Sicuramente non ci sono chance molto elevate, c'è ancora qualche chance, però secondo me bisogna anche affrontare la realtà e leggerla in questa direzione. Ma il prendere tempo è per cercare di vedere se lui può arrivare anche oltre quello che sta pensando. Intanto dice: io ne ho uno, ne ho un altro, se mi spunta però questa opportunità, ho già preso l'accordo con qualcun altro, magari mi frego da solo. Io credo che la strategia sia questa.
1: Anche perché insomma è un anno in cui poi appunto di panchine a livello italiano e internazionale, tra le importanti e medio importanti, ne cambieranno diverse, quindi magari muoversi anche troppo in anticipo rischia di essere un errore. Intanto leggo questo messaggio che dice: non abbiamo bisogno di scommesse, quest'anno ci vuole un allenatore di livello. Ed è subito ritorno al futuro, perché mi sembra invece di andare indietro nel Far West, perché bene o male questa è una cosa ci si dice praticamente con in forma ciclica, no? Tutti gli anni. Mi verrebbe da dire, l'anno scorso è arrivato Pioli, che era l'allenatore del garantito, dell'allenatore con alle spalle lo scudetto, e quindi non era una scommessa, diciamo, invece non è andata bene, quindi boh, non lo so, secondo me contano sempre più i giocatori.
0: No, di sicuro, infatti io credo che oggi nell'analisi anche della stagione della Fiorentina, io penso che ci sia un po' di sbilanciamento su Vanoli rispetto alla squadra, perché secondo me la squadra è più responsabile, decisamente più responsabile di quello che è successo in questi match di campionato che sono stati disputati dall'inizio in poi, anche con Vanoli stesso, perché poi alla fine uno potrebbe dire però è lui l'allenatore e lui li manda in campo. Certamente sì, e infatti secondo me lui ha fatto il possibile di quello che era nelle sue umane doti, mettiamola così. L'impossibile non riesce a nessuno, forse è riuscita uno solo e non ha fatto una gran fine, mi sembra. Però al di là di questo, il problema è che questa squadra francamente ha dimostrato di essere per molti spazi temporali di questo campionato inesistente, inconcludente, quasi anaffettiva della sua stessa situazione, cioè nel senso come se non importasse poi più di tanto fare le partite. A un certo punto io ho come la sensazione che magari anche a Roma, no? Abbiano visto, sì, come abbiamo visto tutti, il risultato che la Cremonese aveva perso, e siamo scesi in campo, anzi non siamo, sono scesi in campo con un atteggiamento sbagliato. Io so che Vanoli si è molto arrabbiato di questa cosa, perché non gli è andata proprio giù. So che domani lui si aspetta una partita totalmente diversa, con una reazione emotiva, perché per certi versi quella non prestazione contro la Roma gli ha giocato anche contro se stesso alla fine, no? Perché certo, poteva essere una partita un po' diversa, invece è diventata una bruttissima partita. E domani sarà la domenica dei tanti giovani nella Fiorentina.
1: Ah sì, quindi io si parte con Braschi davanti?
0: Questo non lo so, io ti dico che secondo me però sarà una Fiorentina giovanile.
1: Beh, bello spunto, interessante, sicuramente andiamo a vedere poi la formazione, però insomma è interessante quello che ci
0: sarà una Fiorentina offensiva e secondo me con giocatori, voglio dire, anche giovani.
1: Tra l'altro poi magari ne parliamo un po' di formazione, però c'è un giocatore che manca dalla formazione della Fiorentina, e che in teoria è un titolare, ma ormai manca da qualche tempo. Sofia,
2: stiamo parlando infatti di Ken, e infatti Niccolò volevo un po' chiederti quali sono le tue considerazioni su Ken, quanto pensi che valga oggi sul mercato sia italiano che internazionale, e quali sono appunto secondo te le mosse che Paratici adotterà nei confronti di questo giocatore?
0: Allora guarda, io ieri sera proprio a Estraviola ho preso, diciamo così, una sorta di vero e proprio ribatti calcistico con alcuni ascoltatori che mi scrivevano sulla valutazione di Ken, mi chiedevano quanto secondo me era la valutazione di Ken. Poi naturalmente in base alla valutazione che ho dato di Ken mi hanno cominciato a dire: ma te non sei di questo mestiere. E in effetti potrebbe aver ragione, perché a me piacerebbe anche portare le pizze la sera dopo cena, però non me lo fanno fare perché hanno paura che essendo una certa età vada a sbattere in un muro.
1: E io che ti mangi parte del prodotto.
0: Esatto, sì. Poi naturalmente ne mangerei mezza e quindi non sarei attendibile.
1: No, l'altra mezza te la porto un altro giorno. Vabbè.
0: Alla fine io ho cercato di spiegare a chi mi contestava la valutazione, certo, che per me era 35 milioni di euro, quindi esattamente poco più della metà della clausola rescissoria, con un altro ragionamento. Allora, quando noi dobbiamo andare a comprare un giocatore, noi dico comunque sia la Fiorentina va a comprare un giocatore di un'altra squadra, devono farti dal 30 al 45% di sconto, perché è un atto dovuto, no? Quindi giustamente noi siamo la Fiorentina e conseguentemente se c'è da prendere un giocatore ce lo devono scontare, perché secondo noi costa molto meno di quello che loro stabiliscono come prezzo. E però quando si deve andare a comprare un giocatore della Fiorentina bisogna dire, no, però il giocatore della Fiorentina c'ho 62 milioni di euro, ce li deve andare tutti, sull'unga, ce li deve mettere uno dietro quell'altro, benissimo. Ok, quindi allora mettiamoci però d'accordo, cioè o tutto o nulla, o da una parte o dall'altra. Poi se vogliamo fare un ragionamento di calcio, dobbiamo guardare la stagione di un calciatore, e guardando la stagione di un calciatore, perché il mercato di un calciatore la fa la stagione, il risultato, la prestazione, il comportamento, il non comportamento, gli atteggiamenti e tutta una serie di situazioni che l'ha fatto bene solo in nazionale, parliamoci chiaro e tondo. In Serie A non ha fatto bene, ha avuto degli infortuni, ci sono stati episodi tra virgolette extracampo che l'hanno anche tenuto fuori. Dovete dirmi un motivo per il quale ci devono dare 60 milioni di euro, cioè ce li danno,
1: no,
0: se
1: chiaro,
0: ci vogliono,
1: è chiaro,
0: bene,
1: è chiaro.
0: Allora, cioè, allora io dico, allora voglio dire, se ce li danno noi siamo contentissimi, e si prende e si scappa con 62 milioni di euro, perché non vorrei poi ci ripensassero. Però se ci devono dare 62 milioni di euro per Ken, quanti soldi devono dare a Lautaro Martinez, quanti soldi devono dare ad altri giocatori? E poi ieri qualcuno mi diceva, però se si dovesse prendere Lucca al massimo gli si dà 15 milioni e si ritonfa lì. Perché noi si deve pagare Lucca 15 milioni quando loro hanno pagato 40 milioni e noi si dovrebbe dare 10 milioni? Addirittura ce lo dovrebbero dare loro e pagare loro. Cioè, mettiamoci un attimo d'accordo, la valutazione obiettiva di un calciatore dipende molto da quello che fa. Io su Ken ci aggiungo un'altra cosa: l'anno scorso, quando era in auge completo, non sono arrivate offerte concrete. Ci sarà un motivo, oppure non ci deve essere un motivo per cui non arrivano delle offerte concrete? Perché se uno è bravo,
1: magari ce n'è anche più di uno, perché se no non è che uno vuole sottintendere che sia per forza del merito di Ken. Ad esempio, l'anno scorso c'è stato un giro di attaccanti. Sono mossi alcuni attaccanti, esatto, ma lui non c'è entrato in quel giro.
0: Ecco, quindi allora vuol dire che probabilmente i grandi club o tanti club fanno anche altre valutazioni, no? Nella base di un giocatore, della scelta di un giocatore. Per cui io ti dico, se la Fiorentina dovesse riuscire a prendere 35-40 milioni di euro per me, che però non sono nessuno che lo dice, per me sarebbe già un gran bel prendere, e oltretutto sarebbe rivenderlo a più del doppio di quanto l'hai comprato in un'annata in cui la Fiorentina ha rischiato a due giornate alla fine di essere in Serie D.
1: Dai, messaggi. Allora, Chris apprezza Sofia. Simone dice: buongiorno a tutti. La frase che mi faceva più ridere di Ritorno al Futuro è: hello. Non c'è nessuno in casa, usa la testa McFly. E io questa non me la ricordo, ragazzi. Vabbè.
0: Sì, io me la ricordo. Sì.
1: Quando glielo dice?
0: Ora, quando glielo dice, ora tu, che da uno c'ha 55 anni, mi ricordo tra un po' come mi.
1: Ma vabbè. Comunque sì, no, io penso la frase per antonomasia è: e tu brutto porco, togli le mani di dosso, no? Cioè, quella per me è la frase di Ritorno al Futuro. Poi c'è Alessandro dal Valdarno che ci dice: giuntolone nostro all'Atalanta e si porta dietro Maurizione nostro. Sono già deluso. Sì. Sarri,
0: io
1: la mia preferenza. Aspetta, fammi finire il messaggio.
0: Sì.
1: Se no, sparti in quinta. Lo so che su Giuntoli, Sarri c'è un trionfo d'amore, però Sarri, la mia preferenza, e ci spero sempre fino alla fine. Ma non mi meraviglierei di un nome a sorpresa, molto sorpresa, un annuncio tipo Mou alla Roma, ragazzi. Non scherziamo.
0: Ma non credo, non credo proprio.
1: Sarrolone?
0: Sarri, per me Sarri, guarda, è un'idea suggestiva del Napoli, perché secondo me Aurelio De Laurentiis in certi momenti ha quest'idea dei ritorni di fiamma, e Maurizio ha amore per quella città,
1: quindi
0: sicuramente se lo dovesse essere richiamato sarebbe difficile potergli dire di no. Magari forse sarebbe un sì immediato per motivi di qui sopra, perché c'è già stato, che ha fatto vedere cose eccezionali, perché ha fatto 91 punti, se non mi ricordo male, perdendo proprio lo scudetto a Firenze, perché poi quell'anno lì il Napoli perse lo scudetto a Firenze. Mi sembra ci fosse la partita della Juventus che andò a vincere in casa dell'Inter, e il Napoli che perse poi, tra l'altro, con la Fiorentina a Firenze, con la tripletta di Simeone, se non ricordo male, fu quella la partita nella quale loro persero lo scudetto. Quindi secondo me ci potrebbe anche stare, anche se forse prima bisognerà che si liberi da Lotito, e non sarà semplice, considerati i rapporti anche che ci sono ora tra Lotito e Sarri, ecco.
1: Dai, messaggi, perché ce ne sono tantissimi. Tra l'altro, questa cosa di McFly ha scatenato l'inferno. Gliela dice in un bar: McFly, c'è nessuno? Grazie Fede da Scandicci, che poi dopo c'è Ale dal Casentino che dice, glielo dice al pub quando gli dice di allacciarsi una scarpa, pensa te. Io no, ragazzi, non me la ricordavo, scusate. Ciao, domanda per Nick, quindi non ci sono proprio speranze per Sarri, hai già risposto. Ken resta perché da noi fa ciò che vuole, dice Aldo dalla Palma. Aspetta, ne leggo un altro paio, almeno ti faccio rispondere un po' su tutto. Invece Stefano dice, per Ken, Stefano 69, per Ken sconto del 33% a 40 milioni, va venduto ovunque, l'importante è saperlo sostituire bene. A me intriga tanto Franculino Gluda, giù, attaccante molto tecnico e rapido che vede la porta. Poi ce n'è un ultimo che secondo me fa parte anche una delle domande che mi ha fatto vedere prima Sofi, su un attaccante che è già nella nostra Serie A.
2: Sì, infatti volevamo chiederti delle riflessioni sul possibile scambio Dovbyk Piccoli, perché appunto è un giocatore che da quanto si apprende dal quotidiano Leggo non è entrato proprio nelle grazie di Gasperini ed è stato anche indisponibile per quasi tutta la stagione. Quindi cosa pensi di questo questo possibile scambio, se può essere proficuo nel caso?
0: Io Sofia lo farei perché comunque questo è un giocatore che secondo me, messo nelle condizioni giuste, può dare determinati risultati anche per fare anche dei gol importanti. Poi è chiaro che qui andreste a scambiare quella che è tra virgolette l'alternativa a Ken con un potenziale titolare della Roma, perché quando è stato pagato tutti quei milioni di euro, mi sembra vicino ai 40 milioni di euro, Dovbyk avevano preso per fare il centravanti titolare della Roma. Chiaramente Dovbyk non è Malen, questo va detto, non è lo stesso tipo di giocatore, non segna con questa non segna con tutta questa continuità, però comunque secondo me potrebbe essere interessante averlo in rosa. Poi se mi dici che dobbiamo fare uno scambio Dovbyk-Ken, questo non mi andrebbe bene personalmente, non mi piacerebbe, però se devo scambiarlo con un'alternativa a Ken, avere anche lui con Ken sarebbe tanta roba.
1: Ridevo delle tue riflessioni, però giustamente Fede da Scandicci dice Bellini gli uccellini di Cecca, perché in sottofondo si sente questo.
2: Li ho sentiti anch'io, questo, sono super piacevoli.
0: Sì, georgico e bucolico.
1: Bucolico, sì, rilassante. Sembra essere, sai, dopo la sauna, no?
0: Quando metti... Dopo vengo lì dentro, capito Fabio? Rilassante. E quindi devo incamerare l'aria buona e pura che respiro qui in altura, perché tu sai, hai 3400.
1: C'è la montagna di Grassi.
0: La vetta di Grassi, certo. C'è un'aria tutta diversa.
1: Sì. Sì. E la vista si vede l'Elba quando c'è il chiaro.
0: Ma guarda, io in certi momenti vedo anche Ibiza, ma questo diciamo diventa proprio come già ci sia proprio il cielo terzo. Formentera è impossibile, ma Ibiza si lascia ancora a vedere.
1: Senti, a parte le bischerate, rispondo ad Alessandro che dice: il mio riferimento a Mo non è a Mourinho, non è il riferimento di Mourinho alla Fiorentina, era per dire un nome a sorpresa e nessuno aveva intuito fino a quell'annuncio, come fu appunto con la Roma per Mourinho. Ma avevo capito Alessandro, ma io non ci credo tanto.
0: Nemmeno io, non credo nemmeno io, però con Paratici magari si potrebbe trovare davvero una sorpresa sulla panchina della Fiorentina, perché finora sono stati, cioè oggi se senti gli addetti ai lavori, Fabio, tutti ti dicono guarda, viene grosso alla Fiorentina, c'è chi te lo dà al 100%, chi te lo dà al 99%, chi te lo dà al 95%, chi te lo dà al 90%, dice ma forse potrebbe anche restare Vanoli. Però tendenzialmente l'alternativa a Vanoli oggi tutti nel mondo del calcio danno grosso, che non vuol dire che sia un test definitivo, no? Come dire, non è una cartina di tornasole sicura al 100%, però è una bella indicazione, perché tanta gente parla in questa maniera. Per esempio Vanoli potrebbe andare a Bologna, grosso anche un'idea per l'Atalanta stessa o per lo stesso Bologna se magari dovesse andare via Italiano. Il giro degli allenatori comincia a essere interessante, quello dei direttori ancora di più, e poi dopo ci sarà il momento dei calciatori, per cui ci aspetta un'estate sicuramente molto molto ricca di lavoro.
1: Intanto nell'ordine il bomber Viola chiede se c'è ancora bisogno delle catene per andare a Grassina, quindi se poi ti va insomma magari ci rispondi. No, non credo.
0: Guarda, siamo attrezzati il gatto delle nevi, un po' come con l'Etna, abbiamo avuto Cione Harris che ci ha lasciato 13-14 metri di neve, quindi siamo riusciti ad aprire la strada fino alla vetta. Diciamo che serve un po' di prudenza negli ultimi tre tornanti.
1: C'è l'aria condizionata accesa qua in ufficio, ma cosa volete ne fare? Però c'è Bomber Viola e poi fa anche una riflessione, secondo me è un po' buono, non lo so, io non la condivido, perché dice: secondo lui Sarri è un bollito e che lui vorrebbe Glasner del Crystal Palace sulla panchina della Fiorentina. Detto ti può piacere Glasner, io lo capisco, ma ora Sarri bollito in una stagione come questa tiene la Lazio fuori da tutti i guai e si fa pure la finale di Coppa Italia, io non lo so come
0: se
1: si fa.
0: Se dovesse vincere la finale di Coppa Italia il bollito lo fa qualcun altro.
1: Sì, buono, ma anche con la mostarda buonissima, a me piace dalle parti di Cremona, però insomma altra storia ragazzi, altra storia, sì. Altra storia.
0: Però comunque voglio dire questo di Sarri secondo me è un pochino ingeneroso, ora uscendo capisco il modo,
1: sì, no, certo.
0: Lo vuol dire, però ecco, io credo che sia tutto fuorché, cioè io lo vedo ancora bello determinato, per me lui ha ancora dentro tre belli anni di carriera davanti.
1: Guarda, c'è poi Simone invece non vuole, dice lasciamo Sassuolo a grosso, ma c'è soprattutto Marco Tonelli con un WhatsApp audio per te, quindi andiamo ad ascoltarlo insieme.
3: Manda per il direttore se faccio ancora in tempo, ma è vero che in società stanno tenendo in considerazione anche dei profili molto giovani che sarebbero delle scommesse complete, però a questo punto io preferisco una scommessa completa su un giovane bravo anche in cadetteria che Fabio Grosso, che per me è una via di mezzo, non è un allenatore giovane, comunque sì, ha fatto bene negli ultimi due anni ma ha quattro esoneri alle spalle e comunque il suo gioco non mi convince del tutto. È venuto fuori il nome di Ignazio Abate, ma veramente stanno tenendo d'occhio un profilo così? Beh, a quel punto io terrei anche d'occhio Aquilani, che sta facendo un gran bel lavoro, e se proprio dovessi fare una scommessa completa, un azzardo massimo, a me piace anche molto Galloppa come idee di calcio e di gioco, lì sarebbe proprio una scommessa non azzardata, di più.
1: Non è un paese per vecchi, capito?
0: Ma allora Galloppa io credo che comunque sia alla fine di questa stagione, se non lo fa lui lo spingiamo tutti noi a cominciare a fare un'esperienza tra i professionisti, perché è un tecnico che merita di avere un'avventura di questo tipo. Ha fatto vedere un grande lavoro anche a livello all'interno della Fiorentina sul settore giovanile. Ora è il momento per Daniele Galloppa di spiccare il volo e di andare tra i prof, cioè su una panchina professionistica. Io gli auguro che sia subito una Serie B, ma se dovesse essere anche una bella C, che ci provi. Io credo che nel momento in cui la Fiorentina ha avuto la difficoltà della scelta di andare a prendere un allenatore in sostituzione di Pioli, Galloppa, al di là della panchina, no, che fece in conference, è stato secondo me tenuto in considerazione fino all'ultimo. Poi la scelta è ricaduta su Vanoli solo perché Vanoli aveva poco più di esperienza, ma il fatto stesso che ci abbiano pensato di affidargli la panchina di Intervi, che poi poteva essere un interim fino in fondo,
1: prolungato,
0: nel senso che come è successo con Gilardino, perché poi nessuno lo può sapere, no? Facendo un rewind su questa stagione, magari Galloppa rimaneva dopo la conference, andava a giocarsi la sua partita, mi sembra contro il Genoa, no? Proprio contro il Genoa, perché è stato poi l'esordio,
1: perché
0: di
1: da
0: Vanoli.
1: Genoa a Genoa, no? Per
0: esatto.
1: Vanoli.
0: E magari cominciava tutta un'altra storia, non lo possiamo sapere, però non credo che a questo punto ci sia questa possibilità. A me, detto fra tutto quello che ho sentito, se proprio dovessi fare una follia la farei per Iraola.
1: Iraola, va bene. Nick, io direi che ti possiamo salutare. No, dai, però c'è l'ultima domanda, dai, leggiamola. Sempre di Stefano, che dice: per l'allenatore, ma Xavi andrebbe considerato un allenatore giovane o esperto o fantasmagorico, tra virgolette?
0: Ma io credo che Xavi sia considerato un allenatore
1: che non viene a Firenze,
0: di un livello anche economicamente difficile da apprendere. E comunque se non gira mai un nome del genere intorno a quello anche di determinati club, c'è sempre bisogno di farsi una domanda: o le ambizioni sono troppo alte, oppure forse c'è qualche piccolo dubbio sul fatto, perché non è sempre detto, no, che uno che è stato un grande centrocampista debba per forza essere un grande allenatore,
1: vero,
0: no?
1: Vero.
0: Quindi questo non è scritto da nessuna parte. Come un grande ex calciatore non è detto che sia stato e possa essere un grande dirigente, per cui però oggi direi parlare di Xavi è un po', mettiamola così, fantasmagorico. Dai.
1: Fantasmagorico, mi piace, sì. Mi piace. Cecca, grazie mille, continua il tuo servizio sulle strade e sui tornanti della montagna di Grassina, sì, ti prego, sì, abbiamo bisogno del tuo supporto.
0: Se tra l'altro, guarda, ti devo dire che insomma abbiamo anche le prime tartarughe che sono uscite dal letargo, ecco. E quindi siamo veramente felici di poter vivere questo sottobosco grassinese che ci regala sempre gioia, ecco.
1: Grazie, grazie Nick, sempre bello, sempre speciale.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao.
1: Io poi mi immagino, esce, c'è la neve, però ci sono le tartarughe. Ah, nel periodo del
2: un bellissimo
1: disgelo.
2: Quadretto bucolico.
1: Sì, molto bucolico, molto particolare. Noi ci avviamo verso Genova,
2: verso la partita di domani,
1: verso la partita con il Genova, perché poi si gioca al Franchi.
2: Infatti ricordiamo che si giocherà domani alle 15 mm-hmm. allo stadio Artemio Franchi. E a proposito di questo, io ti devo riproporre un quiz che mi è stato fatto da un nostro collega scorsa settimana e voglio un po' sapere quali sono le tue preferenze,
1: vai,
2: diciamo.
1: Vai. Me l'avevi un po' preannunciato, quindi sì, ero preparato. Non
2: è
1: so
2: uno
1: le domande,
2: spoiler totale.
1: Non so le domande, non so le domande.
2: Non sai le domande?
1: Vai.
2: Tu mi devi semplicemente dire quali sono le sue preferenze, vai, e nel caso perché.
1: Vai.
2: Quindi, allora, partiamo ambito culinario.
1: Vai.
2: Cosa preferisci tra la focaccia genovese o la schiacciata?
1: La focaccia è buona, però no, preferisco la schiacciata.
2: Bene, schiacciata.
1: Più
2: bene.
1: Croccantina, più.
2: Poi una tua opinione. Secondo te chi è più tirchio tra i genovesi? Chi sono più tirchi, genovesi o fiorentini?
1: Secondo me è più un mito. Secondo me più i fiorentini. Più i fiorentini.
2: Fiorentini, anche secondo me.
1: Secondo me più fiorentini.
2: Poi giro in barca alle Cinque Terre o giro in Vespa nel Chianti? Attento a quello che dici. Ricordati che siamo a Radio Firenze, Viola.
1: Sì, no, lo so, però dai. Giro in barca.
2: Giro in barca.
1: Cioè, nel senso, bella la girata in Vespa nel Chianti, però più fattibile. Giro in barca un po' più.
2: Allora ripropongo: Cinque Terre o Versilia?
1: Cinque Terre.
2: Lo sapevo. Acquario di Genova, Galleria degli Uffizi.
1: No, vabbè. Qua, ora, con tutto il rispetto per l'Acquario di Genova, però insomma.
2: Galleria, va bene,
1: Uffizi,
2: lo accetto.
1: No, ma che. Cioè, ragazzi. Due pesci, ora non tutti bene, ma sono due pesci. Dai.
2: Pieraccioni o Crozza?
1: C'è
2: si esprime. N.A.
1: No, non
2: va bene,
1: non
2: va bene.
1: Abbiamo, nessuno dei due.
2: Abbiamo capito che non hai una preferenza al riguardo.
1: No,
2: bene,
1: no.
2: Domanda finale, tranquillo. Vanoli o De Rossi?
1: Bella questa, eh? Bella. Ma per il meccanismo che l'erba del vicino è sempre più verde, tendo a preferire De Rossi, che poi c'ha un po' sto spirito, no? Hai visto anche le dichiarazioni che mi facevi vedere prima di entrare in diretta,
2: comunque,
1: no? Mentre parlavamo del Genoa. Io le trovo anche a volte un po' retoriche, anche un po' frasi fatte, un po' frasi da ogni maledetta domenica, no? Un po' da film. Però è vero che un allenatore come De Rossi ti mette addosso, no? Quella grinta, quella carica,
2: sì,
1: che come si dice, no? Verrebbe voglia di giocare anche a noi.
2: Sì, è vero. Probabilmente può servire un po' ai nostri ragazzi.
1: Eh sì, guarda, lo sai con chi ne possiamo parlare? Con il collega di Tuttomercato che segue appunto anche da vicino i destini del Genoa, e quindi andiamo da Andrea Piras.
2: Ottimo.
1: Che ringrazio e saluto per essere in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Domanda in fingarda questa sul finale di quiz di Sofia, che però apre il tema effettivamente. Senti, anticipiamo anche le tematiche quotidiane, quelle del pre-partita, del giorno prima della gara. Andiamo a parlare di De Rossi, Sofia, visto che è un nome che comunque a Firenze gira spesso e che a Genoa, col Genoa, ha fatto veramente molto molto bene. Che dici? Andiamo direttamente su questo tema?
2: Sì, ti chiediamo direttamente appunto quali sono le tue considerazioni su De Rossi e su ciò che ha portato alla squadra, perché comunque hanno raggiunto la salvezza addirittura la 35esima giornata e diciamo ha individuato i giocatori giusti.
4: Ma guarda, vi risponderò come hanno sempre detto tutti i giocatori quando noi gli abbiamo fatto le domande su cosa ha portato De Rossi, e loro hanno sempre risposto energia, la prima parola che hanno utilizzato è energia, e quindi ti direi, ti ha portato quello, ha portato nuova linfa, ma dire che ha portato semplicemente soltanto la voglia di combattere e l'energia sarebbe comunque riduttivo nei confronti di un allenatore che ha portato le sue idee, ha portato un modo diverso anche di proporre l'azione, lo dicono i numeri. Il Genoa con De Rossi calcia di più verso la porta, crea più occasioni, ha segnato di più ovviamente, e se all'inizio in virtù comunque di una maggiore fase realizzativa lasciava a desiderare un pochino quella difensiva, col passare del tempo ha trovato anche un'organizzazione, una compattezza anche nel reparto arretrato, quindi ti direi ha portato sì voglia di combattere, ha portato si è saputo adattare molto bene anche all'ambiente, perché l'ha sempre detto che comunque un ambiente simile al suo modo di pensare, questa la voglia di combattere che ha il pubblico e anche soprattutto come è riuscito ad entrare anche nella mentalità del tifoso rossoblu, ha portato anche, ripetiamo, anche i suoi dettami tattici, i suoi dettami tecnici che si sono rivelati importanti per raggiungere la salvezza anticipatamente.
1: La salvezza raggiunta, 40 punti in classifica, 14° posto, che aspetto ha il pranzo della domenica, nel senso la partita di domenica? Che tipo di gara è per il Genoa, che significato ha, come ci arriva la squadra?
4: Allora, il significato può essere come una partita contro, sì è vero, di fine stagione, però anche con la voglia di provare a migliorarsi. È arrivato anche uno 0-0 a Bergamo contro l'Atalanta per esempio, quindi comunque cercando di mostrare dei passi avanti in questo finale di campionato, e chissà, magari provare anche ad impostare la prossima stagione, capire anche quali possono essere i difetti da andare a colmare, quindi essere, non dico una partita di studio, perché questo sarebbe anche brutto un po' da dire, anche perché c'è un campionato da onorare e c'è un finale di stagione, ripeto, da fare nel migliore dei modi, senza l'assillo della classifica, certo, però comunque da concludere al meglio, perché lo vuole De Rossi, lo vuole la squadra, lo vogliono gli stessi tifosi comunque, perché vogliono comunque chiudere in crescendo. Ripetiamo, non c'è l'assillo della classifica, la salvezza è già stata raggiunta, il lavoro è stato portato a termine, adesso ci sono le ultime tre partite da giocare al meglio.
2: Infatti Andrea, se certi giocatori appunto come Colombo hanno trovato la loro dimensione con un allenatore come De Rossi e sono stati decisivi per la salvezza, pensi che appunto domenica scenderanno in campo magari giocatori che hanno avuto meno spazio?
4: Ma uno ce l'ha detto ieri in conferenza stampa, ha fatto un piccolo spoiler, ovvero quello di Zatterström, che okay. Zatterström prenderà il posto probabilmente di Vasquez, diciamo probabilmente, perché comunque stiamo parlando di un mancino, quindi dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di difensore appunto, qualora giocasse a tre,
1: diciamo il braccetto di sinistra,
4: braccetto,
1: dai.
4: Diciamo esatto, diciamolo così, come si dice oggigiorno, sì. Braccetto. E quindi dovrebbe andare ad occupare la posizione di Vasquez. Poi per il resto diciamo che alcune scelte sono anche abbastanza obbligate, per esempio non ci sarà Baldanzi, l'ha già detto, quindi alcune scelte in mezzo al campo potremmo trovare Amorim, con altro acquisto di gennaio, che potrebbe giocare, potrebbe essere uno di quei giocatori, come ho detto prima, in questa fase di studio finale, ecco, per capire qual è il suo reale potenziale e quanto può crescere ancora. Poi per il resto Colombo davanti probabilmente dovrebbe partire anche Ekator, forse con un Vitinha in più potrebbe essere una formazione un po' troppo squilibrata, quindi dovremo anche vedere anche quali saranno gli equilibri anche di questo Genoa. Ci ha avuto ancora la rifinitura di oggi e poi avrà tutta la serata per sciogliere gli ultimi dubbi.
1: Prima Sofia citava Colombo, no? Che appunto De Rossi ha anche definito come l'emblema della salvezza, uno dei giocatori simbolo di questa salvezza, che ha rinnovato e quindi è uno dei giocatori da cui il Genoa riparte. E per quanto riguarda la panchina, prima parlavamo di De Rossi in apertura, di quello che ha portato alla squadra,
4: sì.
1: Mi pare che quello che ha portato, insomma, il Genoa se lo vorrebbe tenere stretto, però mi pare anche di capire che insomma sia stato notato anche da altre squadre, appunto qua a Firenze il suo nome rimbalza sempre, ma magari anche semplicemente una suggestione, ma ci sono squadre che obiettivamente stanno facendo un pensiero su di lui.
4: No certo, perché poi comunque il lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti. Lui l'ha sempre detto di essere ambizioso, però allo stesso tempo ha sempre detto che la fretta è cattiva consigliera, è sempre stato molto equilibrato nei suoi discorsi e nel suo pianificare il futuro, e poi ha anche detto che perché magari non essere ambiziosi in futuro anche col Genoa. Certo, ci sarà da crescere dal punto di vista proprio tecnico eccetera, però secondo me ha voglia di maturare, ha voglia di fare la propria esperienza, e Genova ha dimostrato di essere la piazza giusta per crescere. Poi lo sappiamo benissimo, le strade del mercato sono sempre molto insidiose e infinite soprattutto, quindi vedremo poi quale sarà, però certamente la volontà è quella di ripartire da De Rossi. Poi tra dire e fare vedremo poi quali saranno gli scenari che si apriranno, però ripetiamo, la volontà è partire con lui.
1: Certo.
2: E invece Andrea, ci anticipavi appunto di Zetterström, e sì. Puoi darci, diciamo, quelle che sono le tue previsioni per la formazione di domani, a seconda appunto della partita che secondo te si giocherà domani?
4: Sì, perché diciamo che sempre fare previsioni quando si tratta di partite di fine stagione è sempre difficile, sì, quando sì. Non ci sono obiettivi. Però possiamo ipotizzare sempre in questo 3-4-2-1, che poi anche, l'ha detto anche in conferenza ieri, è molto fluido, quindi può passare anche ad una difesa a 4, quindi cambia anche, si modella anche in corsa, però noi proviamo a metterla giù come 3-4-2-1 con Bello in porta, in difesa Marcandalli, Ostigar e Zetterström appunto. A centrocampo abbiamo detto di Amorim, al suo fianco dovrebbe esserci sempre Frendrup con Sabelli ed Ellerson, che dovrebbe essere in vantaggio su Martin, altro giocatore comunque che dovrebbe essere in scadenza di contratto, anche se c'è rinnovo automatico. In attacco abbiamo già detto di Colombo, possiamo ipotizzare Vitinha e Decatur alle spalle, anche perché poi tanti trequartisti sono ai box. Messias per esempio ha finito la stagione, quindi dovrebbe essere questa la potrebbe scegliere De Rossi domani, dei vari dubbi di formazione.
1: Andrea, grazie davvero per essere stato con noi, per averci raccontato un po' la situazione per quanto riguarda il Genoa in vista della partita con la Fiorentina, ma poi in vista anche del futuro. Buon lavoro ovviamente e buon fine settimana.
2: Grazie Andrea.
4: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
2: Grazie.
1: E allora, abbiamo capito un po' quelle che sono le sensazioni in casa Genoa, sì, soprattutto il fatto che se lo vogliano tenere stretto Daniele
2: sì,
1: De Rossi.
2: Anche perché lui parlava anche del fatto che sta cercando, nella sua carriera ha sempre cercato una sorta di continuità, certo, che per adesso non ha mai trovato, e quindi bisogna anche capire se questa volontà potrà pendere da una parte o dall'altra, ovvero magari rimanere col Genoa oppure cercare una continuità per esempio nella Fiorentina, anche perché probabilmente la Fiorentina avrebbe bisogno anche lei di continuità, di stabilità, continuità e diciamo una colonna portante che la indirizzi verso le prime posizioni in classifica.
1: De Rossi, che in carriera ha allenato la SPAL dall'ottobre al febbraio, ottobre 2022, febbraio 2023, subentrato e poi esonerato, poi l'esperienza con la Roma, quando subentrò e fece molto bene, aiutò la Roma a rialzarsi tra gennaio e giugno 2024, poi la ripartenza con la Roma nel luglio 2024, ma dopo quattro panchine finì l'esperienza con la Roma. Con il Genoa forse lo stint più lungo e più attendibile anche sulla sua carriera, certo in questo momento io capisco anche appunto che la parola continuità sia sì, particolarmente in alto nel dizionario di Daniele De Rossi. Senti, visto che ti piace fare i giochini, ti piace fare le domande, c'è il Mana che mi dà uno spunto per fartene una, perché dice: domani schiacciata la Fiorentina in cambio del pan dolce genovese. Ora,
2: no,
1: devo dirti che io non sono un grande fan della schiacciata alla Fiorentina.
2: Nemmeno, allora no, aspettate. Allora, schiacciata alla Fiorentina secondo me solo con la panna, che non so se è quella originale,
1: no,
2: se,
1: cioè,
2: con la crema.
1: Con la crema.
2: Quella originale senza crema,
1: senza,
2: dovrebbe essere.
1: Senza,
2: però
1: non,
2: a me piace quella con.
1: Secondo me senza non si affronta. Con la crema un po' meglio, però grazie, con la crema
2: probabilmente. È buona la crema.
1: È buona la torta. Però ti devo dire che il pan dolce genovese a me mi stuzzica, perché è un po'. Sì, mi piace.
2: Io rimango fedele al contesto fiorentino.
1: Certo, ma sei un po' paraculo, ecco. Diciamolo pure, chiamiamolo
2: allora,
1: pure con il tuo nome.
2: Multa anche a te, Fabio.
1: Ah! E guarda, io ho un capitolo multe che secondo me è più grande anche di quello che stai a aprire te, perché io ho diverse multe non pagate, adesso mi sto mettendo in regola, lo dico anche per l'agenzia delle entrate nel caso fosse all'ascolto, arriverò anche con la rata di maggio, però
2: infatti non sappiamo se dovrà pagare più Vanoli o sarai più te a dover pagare quanto a multe, perché Vanoli dovrà pagare un'ammenda di 2250 euro per la bestemmia in in sala stampa. E non so anche te se dopo questo termine che hai usato nei miei confronti aggiungeranno le multe a quelle
1: purtroppo,
2: che
1: purtroppo guarda il problema mio è con i divieti di sosta. Dubito che verrò multato per averti fra l'altro non insultato ma descritto.
2: Questo è più sottile.
1: Quando uno si comporta come fai te, come può essere definito, certo in maniera gergale se vogliamo, anche un po' scurrile, ma sicuramente precisa e puntuale. Comunque ti dicevo: farina, burro, anice, lievito, uva sultanina zibibbo, zucca candita, cedro candito, pinoli, acqua di fiori d'arancio, tanta roba, e semi di finocchio.
2: No,
1: non
2: io
1: ti piace?
2: Per me è proprio un grande no, e non è per essere quello che dici te, ma proprio molti di questi ingredienti proprio non mi piacciono.
1: Non ti piacciono?
2: Di
1: cioè,
2: per
1: tu
2: sé.
1: I canditi non ti piacciono?
2: No.
1: Cioè, sono una delle persone a cui mi piacciono, una dei milioni di persone.
2: Infatti, allora.
1: No, vabbè, io sono una, mangio tutto, quindi assolutamente. Però è interessante. Vedo che addirittura in America viene chiamata Genova Cake.
2: Genova Cake, naturalmente, perché devono semplificare tutto.
1: Pan dolce genovese era un po'. Sì, è vero, hanno questa capacità sempre di rendere tutto molto.
2: Come l'Italian ice cream, che è quello che si vede in Lilo e Stitch. Noi non è in quel modo. Forse
1: vabbè.
2: È il McDonald's, ecco.
1: Bene. Però mi piace questo capitolo enogastronomico in cui siamo scivolati, perché sicuramente, insomma, poi è bello di giocare. Insomma, in Italia, che poi tutte le volte potresti tranquillamente trovare per ogni squadra e per ogni località.
2: Ma infatti, ma noi diciamo quale allenatore dall'estero verrebbe mai alla Fiorentina? Ma mi esponiamo tutte quelle che
1: c'è,
2: sono
1: la bistecca,
2: i benefit di
1: c'è la trippa, c'è non lo so, la ribollita.
2: Ci sono
1: anche gusti per quindi
2: vari elementi di negoziazione. Io
1: ribollita
2: tra l'altro
1: è perfetta, no?
2: La ribollita?
1: La ribollita
2: sì. No,
1: cioè il pane.
2: Sì, dai, così. Sì. Ora magari non giocherei, non la giocherei proprio sulla ribollita.
1: Dici, non ti rendi bene.
2: Però ecco, no, sì.
1: Piatto povero, uno lo dice. Allora, il mio figliolo mi sta dando le paste. Io Fiorentina, lui Milan, purtroppo vince 3-0. Immagino si parli di FIFA o di come si chiama adesso? Non lo so come si chiama adesso FIFA. FC qualcosa. FC è l'anno. Senti come sono vecchio, mamma mia. Un tempo giocavo anch'io. Però
2: adesso si
1: posso
2: cambia.
1: Dire, cioè, il nostro amico Fede ci scrive, lui c'ha la Fiorentina e il figlio ha preso il Milan. Sono sicuro che è più forte su FIFA.
2: Su FIFA.
1: E poi c'è chi parla di dolci e dice come dire biscottone. Allora, io questi giorni parlare di biscottone alla vigilia di una partita come quella tra Genoa e Fiorentina fa tornare la memoria a un altro match tra Fiorentina e Genoa che insomma segnò la salvezza della Fiorentina e un grande gemellaggio nella salvezza, che è quello sempre di pochi anni fa con Prandelli in panchina e con una bella festa collettiva, appunto. Quindi a pensare male si fa peccato, come si dice, ma a volte ci si dà. Ancora un messaggio, giuro, e poi andiamo in pausa, visto che abbiamo saltato anche la pausa della mezz'ora
2: della
1: e Sofia
2: mezz'ora.
1: È distrutta.
2: Devo
1: non
2: bere.
1: Ce la fa più.
2: Non è vero.
1: Assolutamente no, non riesce proprio a fare. È brava, è giovane, gli manca il minutaggio, gli mancano i 90 minuti nelle gambe.
2: No, non è vero, ma non ascoltatelo.
1: Io e i miei amici che abbiamo che siamo abbonati da 6 anni e che abbiamo sempre rinnovato al buio per la prossima stagione, abbiamo deciso di aspettare prima di rinnovare. Vogliamo capire l'ambizione societaria, per favore, basta mediocrità. Questo è il messaggio emblematico un po' di questo finale di stagione, dove aspettano tutti i pratici, soprattutto per scegliere l'allenatore, aspettano anche i nostri amici per capire se vale la pena o no fare l'abbonamento. Dice al buio quest'anno non si fidano più, hanno perso
2: la fiducia, no. Giustamente.
1: Va bene, torneremo tra poco per parlare di pan dolce e di calcio, ovviamente. Voi restate con noi, sempre qua su Radio Firenze Viola.
2: A tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: La prossima ora di trasmissione è offerta da
8: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
9: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
10: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
9: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
10: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
9: Istitutogiglio.it.
10: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
11: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
12: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
13: Buon pomeriggio dalla redazione.
14: Antivirus, è stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei quattro passeggeri italiani del volo KLM a bordo del quale si trovava una donna contagiata e poi deceduta. Attivati i protocolli previsti, ha detto l'assessore alla salute Monia Monni. Intanto sono stati acquisiti anche i dati di quattro passeggeri che hanno fatto scalo a Roma e trasferiti alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela.
13: Siamo al delitto di Gerlasco dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai PM di Pavia il vero colpevole del caso di Gerlasco.
14: Presidente Donald Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. Intanto continua a salire la tensione Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel golfo di Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Un'ora e mezza di colloquio invece per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, sintetizza la Premier Meloni dopo il faccia a faccia col segretario di Stato americano Rubio.
13: Gli Stati Uniti hanno fretta di chiudere il conflitto in Ucraina, ma trovare una soluzione è un percorso molto lungo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo che ieri Trump ha auspicato che la tregua di 3 giorni possa segnare l'inizio della fine del conflitto. Proprio in occasione della tregua a Mosca, sulla Piazza Rossa, si è tenuta in tono minore la parata militare per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nel suo discorso Putin non ha fatto cenno sulla possibilità di estensione della tregua. In Ucraina combattiamo contro una forza aggressiva che è sostenuta dall'intero blocco della NATO, ha detto il presidente russo.
14: Il 9 maggio 1950 il ministro degli esteri francese Robert Schuman pronunciò un discorso storico in cui presentava un piano per una maggiore cooperazione in Europa. Il discorso aprì la strada a una nuova era di pace, integrazione e cooperazione in tutto il continente, gettando le basi di quella che oggi è l'Unione Europea. Questa è la giornata dell'Europa che si celebra oggi, un giorno di festa per tutte le cittadine e cittadini europei, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
13: Calcio, il Milan si prepara per la sfida di domani con l'Atalanta e il tecnico dei rossoneri Max Allegri ribadisce l'importanza del match definendola una gara decisiva, ma nessuna preoccupazione. Sentiamolo.
15: No, preoccupato no, bisogna vedere le cose in maniera positiva, non possiamo vedere sempre in maniera negativa. È normale che quando viene da una sconfitta come quella di Sassuolo in un momento decisivo della stagione vedi le cose in modo più negativo di quello che sono. In questo momento abbiamo ancora il destino nelle nostre mani.
14: Per il momento è tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
16: Passione Fiorentina sbarca su Radio Firenze Viola.
17: Ogni lunedì dalle 16 alle 17.
16: Il giorno dopo la partita ci ritroviamo con me, Flavio Nissanti.
17: E con Rossella Bucci.
16: Per dibattere, confrontarci, commentare tutto ciò che è successo nella gara di campionato. Dai social alla radio nel giorno più caldo della settimana.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
19: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
6: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
20: Radio Firenze Viola.
1: Ed eccoci tornati in diretta in questo 9 maggio 2026, Radio Firenze Viola, Firenze in campo, Fabio Ferri
2: e Sofia Ferreri,
1: con Marco Tonelli alla regia che sta già insomma attivando il prossimo collegamento con tanta interazione nella prima ora, bravissimi, bene così.
2: Infatti vogliamo tantissimi messaggi. Continuate. Al 348-75-139-33 oppure messaggi scritti, anche tanti vocali vogliamo, oppure chiamateci allo 055 77 111 71.
1: Esatto, per intervenire in diretta, commentare insomma quello che è l'avvicinamento alla partita tra Fiorentina e Genoa, di cui parliamo anche con
2: Thomas Manfredini. Diamo il benvenuto a Thomas.
21: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Ciao, intanto grazie mille per esserti collegato con noi.
1: Sì, andiamo... anche perché ti rompiamo le scatole, è un momento abbastanza delicato. Quindi vediamo di rubarti poco tempo.
2: Pochissimo.
21: Adesso bisogna fare il papà adesso.
1: No, guarda, ti capisco, fra l'altro, perché è meno lo stesso problema, anche se al maschile, ma quando dormono bisogna approfittarne.
21: Esatto.
2: Andiamo dritti allo sguardo, guardiamo appunto a domani, alla partita di domani. Allora, il Genoa ha già raggiunto la salvezza grazie a De Rossi, ha già raggiunto la salvezza alla 35esima giornata, mentre la Fiorentina ha bisogno ancora di questo punticino. Che partita ti aspetti?
21: Beh, sicuramente è una partita dove ecco, la Fiorentina deve non neanche dimostrare, però deve rifarsi da quello che è stata un po' la sconfitta importante di contro la Roma, quindi davanti al proprio pubblico deve finire nel migliore dei modi, cercando di questo punto, come hai detto te, ma anche la vittoria, insomma, è importante dopo un cammino iniziato male e poi conclusosi, diciamo così, bene, perché poi alla fine era, certo, fino al girone d'andata la salvezza era difficile, invece i ragazzi hanno tirato fuori il carattere, sono riusciti a fare i risultati importanti anche con Mister Vanoli, quindi penso che domani debba ecco così cercare la vittoria davanti al proprio pubblico per togliersi quel sassolino che c'è stato poi questo inciampo la settimana scorsa.
1: Ah sì,
2: un bel inciampo.
1: Sì. Un risultato, al di là della sconfitta, un risultato che ha fatto parlare molto di sé, ha fatto molto male. Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Genoa, il nome che viene in mente è quello di Albert Gudmundsson, no? Che è il calciatore che nell'immediato passato ha vestito la maglia del Genoa, che con il Genoa ha fatto anche molto molto bene, che invece a Firenze forse non è riuscito a trovare la sua zolla, non in campo ma in generale, mi sembra un po' a livello di ambientamento complessivo.
21: Sì, è vero che ci si aspettava di più forse da un giocatore che aveva dimostrato qualità importanti. È normale che fare un giudizio quest'anno su tanti giocatori è poi difficile, no? Perché quasi tutti sono stati al di sotto delle aspettative, quindi Firenze comunque è una piazza importante, una piazza dove devi far bene, c'è tante pressioni, però ecco, è una piazza bella dove il giocatore deve avere personalità e deve dimostrare sul campo. Forse quest'anno non sono riusciti a dare il meglio, ecco, però ecco, le qualità di Goodmundson secondo me ci sono. È normale che quando poi hai un acquisto importante dove sono spesi anche abbastanza soldi pretendi tanto, però ecco, come ti dico, quest'anno è stata un'annata difficile per tanti giocatori e quindi una valvola così di sfogo, di aiuto gliela lasciamo, no? Nonostante sicuramente si pretendeva di più da lui, ecco.
1: Assolutamente.
2: Ti chiediamo anche quali sono le tue valutazioni sul lavoro fatto dai due allenatori.

0: per un obiettivo in cui non sei abituato, perché all'inizio si pensava a ben altro, e poi rimontare e ritrovarsi non è facile. Quindi io penso che il mister abbia fatto un eccellente lavoro. Per De Rossi a me piace da morire, nel senso, non lo conosco a livello, come non conosco neanche Vanoli, a livello giornaliero, nel senso nel lavoro quotidiano, però anche nelle interviste, secondo me, oltre stato a essere un grande pancampione, è stato un grandissimo calciatore, e anche nelle sue parole, ogni volta che va in sala stampa lo ammiro, perché dice sempre cose corrette e i risultati parlano per lui, insomma. Quindi ti dico, De Rossi lo apprezzo anche, no, a livello comunicativo, oltre che a livello di campo, perché ha fatto anche lui benissimo. Sono due allenatori che si sono fatti valere, e secondo me, ecco, sono allenatori su cui puntare in futuro, perché sicuramente danno delle garanzie importanti.
1: Un'ultima davvero prima di salutarci, io la vorrei fare anche sul capitolo giovani, no? Perché a Firenze si è parlato molto di Gudmundsson da falso 9 per l'indisponibilità di Piccoli e di Ken, e invece anche in relazione appunto a queste assenze si è parlato della possibilità da dare a un giovane come Braschi, che è giovane magari per i parametri del calcio italiano, ma che forse ad altre latitudini sarebbe stato buttato dentro magari con meno cautela, con meno esitazione. Vanoli fra l'altro un po' l'ha anche respinto, no, il discorso del mancato utilizzo dei giovani, perché ha citato anche alcuni esempi della sua carriera, anche di quanto fatto recentemente con il Torino. Però sicuramente è un tema su cui siamo particolarmente sensibili, no? Soprattutto forse dopo l'eliminazione dall'ennesimo mondiale, e quello della difficoltà del nostro calcio a dare un po' di fiducia al Braschi di turno, e poi non deve essere necessariamente Braschi il giocatore da cui ripartire per la Serie A del futuro, ma si fa fatica a dare fiducia ai giovani.
0: Guarda, io ti dico, adesso alleno in promozione, dove c'è la regola degli under, no?
1: Certo.
0: E noi quest'anno dovevamo giocare nel 2006-2007, e io sono convinto che il futuro sia il giovane, no? Però ci sono passato da giocatore, perché nel 99 è iniziato la Serie A, no? E c'erano i giovani, però è anche vero che il giovane deve essere pronto, no? Deve essere pronto a livello sia fisico ma mentale, perché dico mentale perché in Italia purtroppo fai presto anche a bruciarli, no? Sbagli due partite e il giovane in Italia non si dà altre chance, anzi si mette nel dimenticatoio. All'estero non hanno un'altra mentalità, cioè io vedo, è un discorso generale, è molto ampio. La Fiorentina quest'anno ha vissuto dei momenti difficili, secondo me buttarlo così in campo e in una situazione così rischiavi di rovinarlo. Può essere anche una protezione farlo crescere, no? Man mano che anche la squadra va meglio, si trova armonia del gioco, si trova anche la serenità di provare le giocate, un giovane sicuramente riesce a entrare meglio, no, nel contesto squadra. Quindi ci sono tanti discorsi, che è normale che se un giovane è forte è giusto che giochi, però ecco, io penso che un allenatore che viene un giovane forte non abbia timore, no, di metterlo dentro, però a volte bisogna aspettarlo, bisogna farlo crescere, bisogna anche dargli la possibilità di maturare, perché poi è un attimo che un giocatore si veda così all'apice e poi crolla tutto in un attimo. Io penso che anche in Italia bisogna cambiare la mentalità anche, no, del tifoso, perché poi se dai spazio a un giovane c'è anche caso che ti commette degli errori o ti faccia anche perdere la partita, no? Come uno grande, però ha meno esperienza. Quindi sono tutti un discorso generale che va affrontato, però ecco, forse l'Italia in questa cosa qua non è ancora abituata.
1: Assolutamente, insomma, un po' se questa resistenza un po' la si nota. Thomas Manfredini, grazie doppio a questo punto, grazie, visto davvero, anche la situazione delicata. Grazie davvero.

0: grazie a voi, ci mancherebbe, buona giornata.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie mille, quando dorme, dorme, bisogna un po' districarsi.
1: Quanti pannolini stai cambiando?
2: Guarda, fra l'altro stamani, voglio dire, era anche particolarmente pesante il pannolino, quindi non è stato nemmeno un piacevole
1: sveglio. E non aggiungiamo altro.
2: Esatto. Esatto, senti, a proposito di pan dolci, c'è Giovanni da Scandicci, ci dice: noi in Toscana abbiamo il pan dei santi Siena. Che pan dei santi? Io
1: ma sicuramente
2: c'è
1: un pane con qualcun alcolico, non vorrei dire
2: pan
1: cavolate.
2: Dei santi. Pan dei santi, pan co. Ah, sì,
1: vedi, però,
2: sì,
1: ah,
2: i pan di ogni santi, sì, giustamente.
1: Ai canditi, no?
2: Sì, è molto simile, effettivamente, che poi è un po' un dolce che si trova in varie declinazioni anche in giro per il mondo, cioè mi verrebbe da dire, mi ricorda anche qualche dolce dell'est Europa.
1: Sì.
2: A me piace molto il panforte, fra l'altro ultimamente non dirò in quale centro commerciale, ma lo trovo super scontato perché siamo quasi a Ferragosto più che a Natale, e allora ne faccio incetta. Ieri sera ne ho mangiato quasi tre quarti da,
1: ecco,
2: solo.
1: Ecco, escono gli altarini adesso,
2: esatto,
1: hai visto,
2: sì,
1: a parlare
2: mi piace
1: di...
2: molto. Senti, invece parlando di sport, alle 15...
1: sì,
2: è iniziata la sprint race del Gran Premio di Francia per quanto riguarda la MotoGP. In testa, dopo 7 giri dei 13 previsti, c'è Jorge Martin, che è scattato come una molla, esatto, e si è tenuto la prima piazza, prima davanti a Bezzecchi, poi davanti a Bagnaia, perché Bagnaia ha superato Bezzecchi. Tra gli italiani, a terra Bastianini, che è caduto poco fa. Sempre alle 15 poi
1: si giocherà a Cagliari Udinese.
2: Si sta giocando da
1: Cagliari
2: 11 minuti.
1: Sì, che è ancora 0-0.
2: Assolutamente. Mentre per quanto riguarda l'ATP di Roma, lasciami ricordare, in questo momento è in campo Jasmine Paolini,
1: sì,
2: che è sull'1-1 con la belga Mertens. Siamo nel corso del terzo set, vediamo appunto se Jasmine Paolini supera il turno sulla terra battuta di Roma. Per quanto riguarda poi il tabellone maschile, vi ricordo che alle 16 scende in campo Cobolli, mentre Sinner, se non sbaglio, sì, alle 17 contro l'austriaco Hofner in campo, no, alle 19, ho detto 17 ma volevo dire 19, non so come mai, un po' di dislessia, perdonatemi. E invece
1: 17,
2: in campo,
1: 19,
2: sì,
1: lo
2: sì,
1: capisco,
2: no, ma guarda, io ci sono alcune cose su cui continuo a fare confusione nonostante
1: che sono le 7, però
2: le 7,
1: però sono cose tra noi,
2: 7, le 17,
1: sono cose tra,
2: no,
1: noi dislessici,
2: esatto,
1: che possiamo, scusami, ti ho interrotto,
2: no hai fatto benissimo, Sonia,
1: no.
2: Questo è un inside joke perché io sbaglio spesso il nome di Sofia, ma anche lì secondo me c'entra qualcosa la mia dislessia, ma lasciamo perdere. Volevo dire che invece in campo c'è Bellucci a Roma contro l'argentino Echeverri, lo pronuncio un po' alla Federico Buffa, Echeverri. Per ora 5-4 il conto del primo set, quindi risultato per il momento sullo 0-0. Bravo Tonellissimo, mi metti la Paolini che ce la guardiamo insieme, la nostra bravissima Jasmine Paolini, toscana, e quindi ci piace anche di più. Puoi mettermi in collegamento con Andrea Giannattasio, caro il mio? Poi, Tonellissimo, guarda, particolarmente attivo oggi il Tonellissimo.
1: E soprattutto con un sorriso
2: sempre smagliante. Questo non cambia mai, perché Tonelli è l'uomo del buon umore, No, esatto. Intanto c'è Chiara dal Mugello, terra a me ovviamente cara, la mia terra natia, che dice: per rispondere a quell'ascoltatore che ha l'abbonamento da 6 anni e non lo rifarà, non ha detto non lo rifarà, però che sta aspettando di rifarlo,
1: okay,
2: a me, rispondo che io ce l'ho da 30 anni e lo rifarò non appena aprirà la campagna di abbonamenti, perché l'abbonamento si fa a prescindere.
1: Un applauso.
2: Come era sempre stato, almeno finché non ci siamo imborghesiti come tifoseria. Aia, accusa.
1: Accusa. Questa è una
2: stilettata per messaggio. Vabbè, sì, dai, io lo dico spesso, ragazzi, io non critico mai come una persona decide di fare il tifo, cioè mi sembra una scelta molto personale. C'è chi riesce ad andare, sembra impossibile, ma c'è chi riesce ad andare al Franchi e divertirsi ancora. incredibile.
1: E secondo me sono da apprezzare queste persone anche che continuano da tantissimo a fare.
2: Guarda, io in generale ti dico, io apprezzo tutti i tifosi, poi bisogna stare nei limiti della decenza, dell'educazione, del non fare cagate, però io apprezzo ogni tipo di approccio allo stadio, anche perché penso che per molti il calcio poi non è l'unica ragione di vita, ma un'evasione. Capisco anche chi magari la piglia un po' più alla leggera, però secondo me tutti gli atteggiamenti poi sono corretti se sono appunto dentro le regole. Sai che abbiamo in collegamento con noi?
1: Allora fammi indovinare.
2: Leggimi nel pensiero.
1: Gian Attasio.
2: E come vorresti introdurlo? Cioè per Thomas Manfredini tutte ste fanfare, trombe.
1: Ma Gian Attasio è di casa, quindi ha
2: allora,
1: bisogno
2: quindi,
1: di pochissime
2: vabbè,
1: introduzioni.
2: Tipo campanello di porta a porta. Ciao Andrea, benvenuto e grazie.
3: Ciao. Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio.
2: Tra l'altro abbiamo lasciato Thomas Manfredini con un po' di anticipo perché aveva una situazione delicatissima, cioè la figlia che si era appena addormentata. Ti prendiamo reduce da una situazione delicatissima, quindi ti ringrazio.
3: Sì, magari fossero delicatissime anche le mie nell'addormentarmi, ecco, cioè la firma.
2: Sì, assolutamente. Senti Andrea, ovviamente abbiamo detto, si guarda soprattutto al futuro perché sembra l'appendice finale di questa stagione qualcosa che comunque vorremmo dimenticare un po' come tutto il resto delle partite giocate, però dobbiamo stare anche un po' sul pezzo, dobbiamo anche capire un po' come la Fiorentina approccia questa gara che potenzialmente può essere quella della matematica salvezza, dell'aritmetica salvezza, anche perché ti dirò che in apertura di trasmissione il buon Nick Ceccarini ci ha
1: fa un po' snobbato,
2: sussurrato all'orecchio il fatto, no, più che altro ci ha sussurrato nell'orecchio che ci saranno diversi giovani nella Fiorentina contro il Genoa. Tu hai le stesse sensazioni?
3: No. No, nel senso che magari a gara in corso sì. Tra l'altro sto cercando di capire chi verrà lasciato a galloppo per la gara di domani della primavera, però io
2: che gioca contro la Cremonese se non sbaglio.
3: Sì. Se devo seguire la lezione di Vanoli delle ultime settimane, io penso che lui in partenza avrà la squadra titolare, quindi avrà comunque sia quei calciatori che nell'ultimo mese hanno perso sostanzialmente una volta sola, cioè con la Roma l'altra volta, nell'ultimo turno, e poi magari nel corso della sfida farà giocare altri ragazzi. Io credo che sia questo un po' l'indirizzo. Magari rivedremo Balbo sulla sinistra, questo sì, se era il riferimento a questo sì, perché insomma Gosens ultimamente veramente se la gioca molto con col Balbo che avevamo ammirato contro il Sassuolo, però per esempio anche in attacco io mi aspetto che non ci sia Braschi, sarà convocato, sarà in panchina, ma io mi aspetto che giochi Piccoli, e se non gioca Piccoli gioca Guttuso.
2: Sì, certo.
3: Quindi questo è un po' l'indirizzo che ho, poi la squadra sta facendo rifinitura in questi minuti, quindi aspettiamo un po' di capire che cosa emergerà, però se il riferimento è magari al Balbo di turno, sì, ci può anche stare, però onestamente non mi aspetto una squadra che scende in ciabatte. Se la Fiorentina non è salva, deve fare almeno un punto, secondo me comunque troverà un Genoa tranquillissimo che farà qualche cambio di formazione, ma nemmeno poi tanti, e quindi secondo me non mi pare che dopo un 4-0 a Roma tu possa permettere il lusso di scendere in campo con un po' troppa superficialità anche a livello di scelte. Certo. Quindi questo è quello che ho capito io, poi vedremo domani quando arriveranno le distinte attorno alle due che cosa emergerà.
2: Ovviamente come dicevi fase di rifinitura in corso, quindi non è che c'hai la sfera di cristallo e soprattutto non c'hai i raggi X per vedere quello che succede dentro il Viola Park, però c'è la possibilità di rivedere Parisi, mi pare di poter dire nel tridente, questo è una buona notizia in vista della partita col Genoa, perché ti dà comunque un'imprevedibilità diversa, una capacità di saltare l'uomo diversa rispetto a Harrison, è un'opzione un pochino più qualitativa, mi verrebbe da dire.
3: Sì, indubbiamente. Io è da giorni che sto dicendo che la Fiorentina ha provato a recuperare tutti i suoi effettivi per la gara di domani, perché anche Piccoli stava sostanzialmente bene già nei giorni scorsi, ma con la Roma non lo si è rischiato. Lo stesso vale per Balbo e per Fortini, e l'idea era quella veramente di avere la rosa al completo per la gara di domani. L'unico che non ce la farà è Ken, ma poi per il resto tutti gli altri saranno convocati, e compreso chiaramente Parisi, che già avevamo visto per una buona parte di gara l'altra volta con la Roma all'inizio. Quindi è un'alternativa importante, più che un'alternativa è un titolare, che con Vanoli è diventato un titolare, soprattutto sulla fascia di destra mi sembra dia un tasso di qualità diverso rispetto a chi come Harrison ha preso il suo posto in queste settimane. Harrison, peraltro, se non ho visto male, ha giocato 7 o 8 partite consecutive da titolare tra campionato e Conference League, quindi francamente ha veramente tirato la carretta, sì, sì, ragazzi. Sì, poi sì, possiamo discutere sulla qualità, guarda, del suo apporto, ma
2: guarda, sai, condivido anche le virgole di quanto stai dicendo, perché io non stravedo per lui, però obiettivamente gli è stato chiesto un compito, gli è stato dato e un compito lui ha svolto, sì, cioè mi sembra, sì, comunque l'applicazione non sia mancata assolutamente.
3: Sì, sì, sono d'accordo. Guarda, quando la Fiorentina l'ha preso dal Leeds, io mi ricordo intervistai l'ex presidente del Leeds United, era Drizzani, e quello che lui mi disse, tra le tante cose, lui è un giocatore fisicamente integro, è molto molto molto difficile che si faccia male, quindi io ho detto ma vedremo. Effettivamente la Fiorentina ha avuto tantissimi infortuni da insomma, non vi sto a fare l'elenco, ma tra attaccanti, centrocampisti, difensori, ha avuto sempre grossissime magagne, e invece Harrison ha retto benissimo, a differenza per esempio di Solomon, che insomma, è stato fuori per un bel po', ha retto bene, e quindi secondo me dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto. Poi se la si mette sul piano della qualità, è chiaro che Parigi ha un altro passo, ha un altro spunto, e nell'ottica proprio di quello che dicevo, cioè di ottenere quel punto o quei 3 punti, perché sarebbe meglio comunque vincere domani nella gara che conta di più, non ti puoi presentare con i giovani o con le riserve, ti devi presentare con la formazione migliore.
1: Infatti, Andrea, parlando di assegnare, diciamo, i giusti meriti ai giocatori, De Rossi, come stavamo dicendo anche prima, ha lodato i suoi giocatori per aver, soprattutto alcuni giocatori come Colombo, Frendrup, Ostegard, per averli condotti comunque alla salvezza già dalla 35esima giornata, però ha lodato, diciamo, tutta la squadra quanto all'animo e il carattere che hanno avuto nel giocare questa stagione, mentre non si può dire, diciamo, la stessa cosa De Viola per quella che è stata soprattutto l'ultima partita anche. Con che animo pensi che scenderanno in campo invece domani, considerando che ci manca questo punticino per l'aritmetica salvezza?
2: Sembra una partita dove il Genoa magari ti fa anche un ostracismo totale, eh?
3: No, allora, il percorso di De Rossi e Vanoli è stato molto simile, perché tra l'altro penso che quando ci fu la gara di Marassi, che fu l'esordio per entrambi, la Fiorentina aveva 2-3 punti in meno del Genoa, e nella gara di domani ha 3 punti in meno del Genoa, quindi hanno fatto un percorso simile, con la differenza che la Fiorentina ha avuto anche la Conference in mezzo, per carità, poi l'ha visto uscire ai quarti, ma comunque sia per 2-3 mesi, anche, anzi no, più di 2-3 mesi, per 4 mesi, no, per 6 mesi, perché da novembre a aprile, per 6 mesi l'ha vista comunque in trasferte, gare in situazioni anche impervie, che non sono da sottovalutare, secondo me. Quindi il lavoro di Vanoli è stato più complicato. E poi, secondo me, vi dico la verità, Vanoli ha trovato una situazione della squadra che era devastata. Cioè il Genoa che ha lasciato Vieira migliora anche di quello di De Rossi. È vero che Genoa non è forte, Fiorentina ha verità che Genoa non ha, però insomma, per quello che era il compito di Vanoli, insomma, la Fiorentina peraltro è partita in ritardo, perché poi non è che Vanoli è con la bacchetta magica, sì, ha pareggiato con Genoa, con la Juve, quelle prime due gare, poi ci fu un mese al suolo col Verona, di Bergamo, con Federossi ha fatto un buon lavoro, un lavoro a 7, ma non ha fatto lavoro a 7 e mezzo, per quanto mi riguarda, ecco. Quindi
2: Qua è su questo voto probabilmente qualcuno non è d'accordo,
1: diciamo che i tifosi si sono rivoltati, sì,
2: tagliato il cavo del telefono al buon Andrea Giannattasio. No, lo recuperiamo, dai,
1: sì,
2: lo,
1: certo,
2: recuperiamo, lo recuperiamo.
1: Posso dire, ho sentito per troppi minuti in questa radio sentirlo dare Manoli,
2: casca la linea,
1: anche
2: la
1: il
2: linea.
1: Telefono
2: sul 7 e mezzo a Manoli, la rete telefonica è saltata per aria. Andrea, no, ovviamente scherzo, finisci pure la tua riflessione.
3: Stavo dicendo questo, che indubbiamente le complicazioni che ha avuto Vanoli sono state molte di più di quelle di De Rossi,
2: sì,
3: quindi secondo me entrambi meritano un voto molto più che sufficiente, ma Vanoli ha avuto più complicazioni. Dopodiché, per rispondere alla domanda di Sofia, con che spirito scenderà in campo la squadra scenderà in campo, spero almeno, scende in campo con la consapevolezza di aver fatto una prestazione terribile a Roma lunedì e con la obiettivo di, per forza di cose, arrivare al target minimo di questa stagione davanti a tutti i tifosi senza dover arrivare alle ultime due giornate, ecco. Quindi vince assolutamente, o almeno di pareggiare, e poi di gestire gli ultimi due turni in modo più dignitoso possibile, ecco. Questo deve essere lo spirito. Devo dire che Fagioli a Roma nel post partita mi era sembrato abbastanza determinato in tal senso, perché penso che tutti abbiano accusato la vittoria della Lazio sulla Cremonese, è stato quello, no, l'episodio che gli ha fatto scendere in campo moschissimi. Stavolta si riparte da zero, la Cremonese gioca in contemporanea con la Fiorentina e staremo a vedere.
2: Andrea, davvero in chiusura, prima di salutarti, visto che ne abbiamo parlato anche in precedenza, domani in campo anche la Fiorentina Primavera contro la Cremonese. Fiorentina Primavera che in questo momento è in testa con 65 punti davanti al Parma che ne ha 64.
3: In realtà il Parma ha giocato e ha vinto.
2: Allora vedi, non
3: però,
2: so...
3: No, però oggi è stata una buonissima notizia, perché alle ore 11 ha giocato anche il Cesena secondo in classifica e ha perso. Quindi la Fiorentina domani, che giocherà contro la Cremonese retrocessa, se vince non solo torna in testa, ma soprattutto si qualifica direttamente alle semifinali scudetto.
2: Quindi le prime due si qualificano, esatto, direttamente.
3: È già qualificata ai playoff con la vittoria che ha ottenuto domenica a Bergamo. Ma se vince anche domani va a più 4 sul Cesena, con una sola giornata da giocare ancora di regular season, e quindi è sicura di andare alle semifinali, quindi di terminare l'annata o primo o seconda. Mi auguro che termini al primo posto, perché francamente poi la Fiorentina è quella che c'è stata più a lungo di tutte le altre in testa, quindi si meriterebbe a mio avviso di chiudere l'annata in vetta. Sto provando un po' a capire chi Vanoli lascerà al galoppo.
2: Sì, io certo.
3: Penso che lascerà tutti tranne Braschi, perché Braschi sarà in prima squadra, però insomma vedremo se i vari Puzzoli, Cospo o altri saranno in prima squadra, non credo sinceramente.
2: Bene, bene, bene. Andrea, grazie davvero. Sarà interessante poi vedere anche questo discorso, quanti giovani saranno a disposizione per la prima squadra di Vanoli. Grazie davvero.
1: Grazie,
2: e
1: Andrea.
2: Salutiamo Andrea, che ovviamente ritroveremo poi anche nella giornata di domani.
1: Certo.
2: Insomma, forse anche nella giornata di oggi.
3: No, oggi abbiamo Made in Viola.
2: Esatto, infatti. Mi pareva.
3: Alle 18 abbiamo Made in Viola.
2: Esatto. Quindi ti ritroviamo presto. Grazie, Andrea.
3: A voi, ciao a tutti.
1: Ciao Andrea, grazie.
2: Allora, ci avviamo verso la pausa della mezz'ora, ma prima un po' di messaggi. C'è quello di Claudio che dice: ho 63 anni e tifo viola dalla prima elementare. Ho fatto anni di abbonamenti in Fiesole e anche anni di trasferte in tutta Italia. Da qualche anno sono stufo di prendere sempre la pioggia, non potendomi permettere la tribuna coperta. Potevamo avere già uno stadio nuovo senza sprecare soldi pubblici, potenziando la forza economica e commerciale e quindi sportiva della società. Non faccio politica, ma devo comunque dirlo come semplice cittadino osservatore, e non sopporto di essere considerato imborghesito solo perché adesso seguo la Mata Viola in televisione. Ma infatti Claudio, ora al di là di quello che ha detto Chiara dal Mugello, secondo me appunto c'è libertà di tifo in tutti i modi, in tutti i luoghi, basta farlo in maniera civile. L'intruso Viola propone uno scambio, dice: scambio con la Juve, e già si parte male secondo me. De Gea, Holm, e poi Harrison a sinistra e Martinelli titolare, quindi Holm a destra, Harrison a sinistra e riportare Martinelli a casa. Oh, non so, Olma a me non dispiace per niente,
1: però
2: De Gea,
1: cioè io
2: lo
1: appunto
2: terrei, poi vorrei rimanere.
1: Forse dobbiamo un po' più concentrarci sul centrocampo e sull'attacco.
2: Sì, no.
1: Più che
2: piace Olma, quindi giustamente
1: certo,
2: piace
1: Olma, gusto.
2: Però fra l'altro poi non è con la Juve lo scambio eventualmente, ma con il Bologna, perché Holm è in prestito. Ora non so se lui ha un diritto o un obbligo di riscatto sull'operazione di prestito. Fammi vedere, lo andiamo a vedere. Vabbè, questo ora lo vediamo. Intanto leggo il messaggio, poi su Holm mi documento e dopo ne parliamo. E poi ci sono due belle foto di Anfield Road, lo stadio del Liverpool, per Liverpool-Chelsea, e c'è il messaggio: ma si potrà mai avere a Firenze magari il nuovo stadio, una curva come la Coppa, senza striscioni, invettive, robaccia, con tifosi nudi e crudi che fanno il tifo per la propria squadra? E questo è il messaggio di Marco il moviolista. Ragazzi, ognuno ha un po' il suo modo di... Io ripeto, anche senza maglia a me va bene, basta, sempre una civiltà.
1: Tra l'altro la curva sta preparando, diciamo, una prestazione, se vogliamo così chiamarla, per quando saremo salvi, forse, o forse per la fine del campionato.
2: Cioè dici comunque ci sarà un po' di ironia fiorentina per celebrare questa salvezza. Speriamo, speriamo, speriamo. Grazie per avermi letto, dice Claudio. Prego a te per averci scritto. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con la sorpresa di oggi.
1: Sì, arriva che non annunciamo adesso.
2: Ancora non l'abbiamo
1: detto. Annunciamo dopo la pausa.
2: La sorpresa.
1: A tra poco.
4: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud giornata per lo più stabile, pur con nubi sparse. Peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Ogni martedì dalle 19 alle 20:30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio Più On Air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
8: Con Giulio Dispensieri,
9: Benedetta Ghelli
10: e Samuele Tofani.
7: Calcio Più On Air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
11: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti
12: e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola. Su Radio Firenze Viola, il fine settimana è Viola Weekend. Ogni sabato dalle 17 alle 19 e la domenica dalle 16 alle 18, interviste, aggiornamenti in tempo reale sulla Serie A, curiosità e tanta leggerezza, in compagnia di
13: Ludovico Mauro,
14: Virginia Vicchi
15: e Niccolò Righi.
7: Viola Weekend, solo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
16: Ti stiamo aspettando!
17: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
18: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
17: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
18: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
18: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: possibile.
1: Se l'attualità incontra il passato, su Radio Firenze Viola è tempo di Viola Amore Mio. Tutti i giorni, dalle 12 alle 14, storie e personaggi dal mondo della Fiorentina.
2: In compagnia di Lorenzo Marucci,
3: Luciana Magistrato
4: e Tommaso Borghini.
1: Viola Amore Mio, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ed eccoci, ritornati in diretta in questo 9 maggio 2026, sono le 15.36, siamo in diretta per l'ultima parte di Firenze in campo, Fabio Ferri
7: e Sofia Ferreri.
6: Ma sei sicura?
7: E non Sonia, infatti, non, stavo specificando, Sofia Ferreri.
6: E ovviamente Marco Tonelli anche.
7: Certo, al di là del vetro.
6: Al di là del vetro, dentro la teca del serpente c'è lui, il serpentone di Pistoia. Che ci sta mettendo in collegamento con la ospite che io attendevo a gloria per la giornata di oggi. Abbiamo provato a mettere in piedi il collegamento più di una volta, poi un po' per mia colpa devo dire ci siamo un po' persi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta per davvero. In collegamento con noi Francesca Villani. Ciao Francesca, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
8: Ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie a voi.
7: Ciao Francesca.
6: In viaggio, ti rompiamo le scatole, alla volta di Perugia, però insomma proviamo a tenere in piedi il collegamento, se poi c'è qualche problema comunque proviamo a recuperarti e a romperti le scatole proprio per bene. Però ecco, ci eravamo sentiti qualche settimana fa perché appunto hai preso la decisione di smettere con la pallavolo giocata, non con la pallavolo in generale ma con la pallavolo giocata sì. E quindi insomma, essendo tu una delle pallavoliste toscane, pratesi, fiorentine, poi insomma ce lo dici te eventualmente com'è il rapporto tra Prato e Firenze, però che è arrivata più in alto negli ultimi anni e ha ottenuto anche traguardi a livello internazionale, ci piaceva veramente averti in collegamento con noi per provare anche a fare un po' una retrospettiva di questa carriera. Intanto però io parto dalla decisione. Come mai hai deciso di smettere, visto che comunque sei ancora molto giovane, Franci?
8: Sì, allora diciamo che non era partita chiaramente così l'annata, diciamo che sapevo che non sarebbero stati, insomma ci sarebbero stati ancora tantissimi anni, sono sincera, però non pensavo di finire a questo. Diciamo che l'ennesimo infortunio un po' mi ha messo un po', cioè mi ha detto Franci forse è il caso di fare un passo indietro, diciamo che fermarsi ogni anno, diciamo dal 2024 mi sono fermata per l'infortunio avvenuto con Scandicci, dopo questo ginocchio ha continuato un po' a darmi noia fino a quest'anno a sfociare un edema osseo, diciamo che mi ha un po' portato a dire basta, quindi anche poi l'idea di avere tanti altri progetti al di fuori, quindi sostanzialmente è stato un po' un connubio di cose che mi hanno portato a dire forse è il caso di fermarsi in tempo.
6: Certo, assolutamente, di fare una scelta anche di salute, dai, diciamolo.
8: Certo. Sì, di salute, di vita in generale, quindi dai, diciamo che è venuto tutto secondo me come doveva avvenire, cioè io ho scelto di finire la carriera, non sono stata obbligata da niente, da fattori esterni o interni che siano.
7: E questo sicuramente ti ha dato tanta serenità da una parte e dall'altra comunque molto dispiacere, perché appunto sappiamo che la pallavolo ha sempre fatto parte della tua vita fin da piccola, e infatti io volevo chiederti quanto ti ha formato come persona dal momento che hai iniziato da giovanissima, e quanto pensi che la tua vita adesso sarebbe differente se la pallavolo non ci fosse stata.
8: Ma direi al 200.000%.
6: Universo parallelo, eh.
8: Sì, cioè la pallavolo è stata una grande palestra di vita, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato soprattutto a rialzarmi in tante situazioni, e credo che lo sport principalmente debba essere anche questo, cioè imparare a a vincere, a perdere, ma soprattutto anche a affrontare i percorsi e le difficoltà che ci sono nella vita, perché comunque nella vita ci sono nello sport, e quindi La pallavolo è stata disciplina, è stata costanza di raggiungere gli obiettivi, ma se la dovessi riassumere, la assumerei come la più grande palestra di vita che chiunque possa avere.
6: Francesca, le più grandi soddisfazioni di questa carriera, perché insomma ti sei tolta qualche soddisfazione in casa e anche fuori, no? Mi verrebbe da dire in Piemonte, forse quelle più grandi a livello di traguardi raggiunti con Chieri.
8: Sì, diciamo che non sono stata, secondo me, una grossa vincente da tutti i titoli.
6: Dai, però insomma, qualcosina.
8: Sì, diciamo che ho vinto più in Europa che in Italia. Il mio sogno era quello di vincere uno scudetto, non ci sono mai arrivata, però ho vinto due coppe europee e quindi mi posso comunque considerare molto contenta e soddisfatta. Ma la cosa più importante, secondo me, è aver lasciato qualcosa, nel senso che i trofei vanno e vengono, è sicuramente molto bello vincerli. Ora non voglio assolutamente sminuire questo lato, credo che sia alla fine uno gioca per vincere, però anche alla fine del percorso guardarsi indietro e dire ok, hai lasciato comunque, ovunque sei andata, hai lasciato comunque un bel ricordo, credo che comunque sia la soddisfazione più grande in questo momento per me.
6: Io penso a Chieri, caffè pagato quantomeno sempre, credo, no?
8: Sì, non ho mai pagato un caffè in 3 anni e mi hanno sempre detto che se mi fossi candidata a sindaco mi avrebbero votato,
7: no,
8: tutti.
7: Vabbè.
8: Quindi dimmi, quindi va, Chieri è famiglia, Chieri è casa. Sono stati 3 anni meravigliosi, tra l'altro il destino ha voluto che io l'ultima partita la giocassi in casa Chieri,
6: sì,
8: quindi
6: esatto.
8: Insomma il destino ha voluto proprio premiarmi fino in fondo, quindi Chieri, fra la società, il club, i tifosi, le compagne di squadra, i volontari, cioè Chieri è totalmente una seconda casa a tutti gli effetti.
6: Il Bisonte invece è un altro pezzo di cuore, immagino, perché è l'alfa e l'omega.
8: Esattamente, cioè Bisonte non solo per logistica ma anche per avermi accolta 18enne e lasciata adesso 30enne, è diciamo un pezzo di cuore vero, nel senso che io sono cresciuta a Firenze e io volevo finire la carriera a Firenze, cioè la mia cittadinanza a Firenze è stata data anche dal fatto che avevo voluto fare i miei ultimi anni a Firenze.
6: Certo.
8: Quindi Firenze è una realtà a cui voglio molto bene e a cui credo di voler ancora dare tanto, anche se solo al di fuori, ma per me è una realtà che merita tantissimo, perché le persone che la circondano sono persone molto umili e attaccate alla causa, diciamo.
7: E a proposito di questo, appunto, hai espresso la tua volontà di comunque rimanere all'interno della pallavolo, se non da giocatrice, come supporto alle più giovani, come pensi, appunto, in che ruolo pensi che ti inserirai, se già lo sai o se hai un'idea o se hai delle aspirazioni a riguardo?
8: Allora, un ruolo sono già inserita, ma non posso dirlo, mi hanno talmente detto di non dirlo, però sono già inserita.
6: Ma si sa a breve, immagino.
8: Si saprà a breve, io penso nel giro di un mesetto si saprà. Poi ho cominciato a collaborare invece con la FITAV Toscana per la questione degli eventi sportivi, quindi sostanzialmente rimango molto in casa. Mm-hmm. E inizierò a seguire una squadra di pallavolo su Prato, che invece mi ha chiesto una mano. Alla fine Prato è la mia città, in cui io sono cresciuta pallavolisticamente, quindi per me è un onore poterlo fare. E poi come una cosa molto personale, ho un portale che è uscito proprio oggi.
6: Sì, infatti,
8: dove si parla di semplicemente benessere della persona in tutto e per tutto, ecco, che è quello che poi ho studiato negli anni da pallavolista.
6: Infatti, guarda, sarebbe stata la prossima domanda, perché si parlava del Bisonte, di Firenze e con una altra giocatrice che insomma ha condiviso con te lo spogliatoio in questa stagione e che ormai insomma è diventata mezza fiorentina anche lei d'adozione, ovvero Beatrice Agrifoglio. Vedo che insomma sui social hai droppato la bomba, come dicono quelli bravi.
8: Esattamente, sì,
6: Fit
8: diciamo
6: vibes,
8: che era un po'...
6: Giusto?
8: Era un progetto che era tanto nella mia mente, poi piano piano siamo riusciti a metterlo al vivo, diciamo, e renderlo vivo, e sostanzialmente è semplicemente un portale dove si parla di benessere della persona in tutti gli ambiti che in cui avviene il benessere. Quindi diciamo che negli anni di pallavolo ho sempre pensato di voler aiutare gli altri, mi sento molto Croce Rossina, però aiutarli alla fine con, avendo studiato, secondo me è sempre importante, no? Poi sicuramente farlo con un'amica, soprattutto una professionista, ma anche un'amica, è tutto più semplice, no? Quindi insomma è un portale accessibile a tutti su cui si può lavorare in serenità con l'obiettivo di creare proprio una community. Infatti c'è proprio una community live dove tutti possono scriversi e raccontarsi le loro vite, i loro problemi e le loro comunque aspettative. Quindi per me l'importante è sì l'online, ma per me poi è creare il rapporto umano.
6: Certo, quello vero, quello vis-à-vis.
8: Quello concreto.
6: Assolutamente. Guarda, alcune cose sparse, poi ti salutiamo e ti ringraziamo perché insomma appunto sei anche impegnata in un viaggio, non ti vogliamo rompere troppo le scatole. Una a proposito di prato e pallavolo, tu vuoi restare con poi vediamo, appunto tu resti nella pallavolo, poi vediamo con che ruolo, lo scopriamo
7: tra un mesetto, si scoprirà.
6: Sera, a prato insomma anche con Elisa c'è una buona tradizione, mi verrebbe da dire.
8: Sì, Prato è una realtà diciamo molto grande, perché comunque è una città grande dove ci sono tante società che secondo me potrebbero in qualche modo provare a unire le forze. Ora sgancio questa bomba,
6: eccoci.
8: Che secondo me sarebbe intelligente provare a unire le forze, perché chiaramente ognuno magari ha più o meno fondi o più o meno aspettative, ma secondo me, dato che è una città molto grande, ci sono almeno io penso 9-10 squadre di pallavolo, va bene che è grande ma non è sicuramente Firenze, secondo me provare a unire le società o comunque provare a fare un progetto di città potrebbe essere un po' più longevo, ecco. Quindi diciamo che ci sono tante buone buone basi, bisogna solo concretizzarle. Poi sicuramente ne sono uscite da Prato, quindi
6: assolutamente
8: hanno lavorato bene.
6: No, poi appunto con la voglia di rimanere nello sport, che poi è quello praticato, no? E questo è bello, perché poi portate sicuramente un patrimonio di esperienze al movimento in generale. Proprio parlando di movimento in generale, Francesca, ti sfrutto anche per commentare un po' come si è conclusa la stagione 25-26 della pallavolo italiana, soprattutto al femminile, con Conegliano che mi sembra ormai, anche se fa double nazionale, vince campionato e coppa, è troppo poco. E poi però in generale con la sensazione che la Turchia stia facendo un po' il sorpasso sul nostro movimento.
8: Beh, allora non è un segreto, nel senso la Turchia sicuramente sta investendo tanto e sta portando via anche tantissimi giocatori dal nostro campionato. Non voglio assolutamente fare il merito delle vittorie e delle sconfitte dell'Italia, di Champions League o cose varie. Io penso che l'Italia non abbia bisogno di tante conferme su chi è, nel senso che il movimento italiano parla da solo e sempre ai vertici di tutto, e nonostante le ultime vicissitudini io credo che non abbia molto da invidiare a nessuno. Chiaramente la Turchia in questo momento sta crescendo, si può dire che è cresciuta molto anche velocemente, però quello che io credo è che non si debba troppo poi andare a creare una sfida con la Turchia, ma semplicemente continuare a far crescere il proprio territorio, il proprio movimento, magari facendo anche, investendo sulle giovani, che secondo me è sempre un po' interessante.
6: Assolutamente. Leggevamo anche insomma in una tua intervista di qualche giorno fa che appunto anche questo era stato un aspetto che avevi considerato, no? Il fatto che comunque ci sono tante giovani pronte a dare il 200% e magari tu in questo momento non ti sentivi poi.
8: Sì, assolutamente. Io
6: non dico di occupare un posto, però cioè insomma.
8: No, diciamo che mi vedevo in loro molta energia e non ne vedevo più in me come prima, e questo sia a livello di consapevolezza personale, ma anche nel dire ma scusatemi, ma loro se lo meritano, quell'opportunità che io ho avuto anni fa, no? e quindi diciamo che è stato più un ragionamento quasi, ti posso dire, egoista, nel dire ok, adesso è il momento loro, adesso penso a me, no? Però chiaramente in senso costruttivo e positivo.
6: Francesca, io ti ringrazio per essere stata in collegamento.
8: Grazie a voi dell'invito.
6: E buon viaggio, ovviamente, in tutti i sensi, in tutti i sensi.
8: Grazie, grazie mille, davvero, grazie di cuore.
7: Ciao Francesca, un abbraccio.
6: Ciao. E grazie a Francesca Vellani per essere stata in collegamento con noi.
7: Direi che ha lasciato un bellissimo messaggio, soprattutto in Italia sarebbe da coltivare molto.
6: Sì.
7: Però è un bellissimo esempio sia dal punto di vista sportivo che della carriera e anche personale, perché lei si sta attivando su tutti e tre i fronti.
6: Bella, ti dico fra l'altro che nella pallavolo e le pallavoliste in generale su questo aspetto sono sempre molto brave. Cioè io devo dire, avendo Veronica Angeloni a mio fianco 24 ore su 24, anche lei ha intrapreso il percorso post carriera con le ovvie difficoltà che ha una persona che ha vissuto nello sport e quindi magari altri aspetti della vita li ha magari lasciati un po' in secondo piano, ma vedo una forza, una predisposizione anche all'impegno, alla meticolosità, alla
7: ripetizione
6: dello sforzo e nell'aiutare assolutamente, che è frutto poi, se vuoi, anche di quel percorso personale, no?
7: Cioè, certo, del sapere, si vede proprio che c'è una crescita sia a livello professionale che della carriera nel percorso che fanno, quindi è veramente molto bello.
6: Assolutamente sì, poi Francesca è anche una ragazza che è passata dalla Savino del Bene, l'ha anche citato brevemente nella sua carriera, io ho avuto la fortuna di conoscerla, devo dire, davvero una di noi in tutti i sensi. Andiamo a concludere e chiedo scusa, ma abbiamo lasciato indietro un paio di messaggi vocali, ce ne andiamo ad ascoltare.
3: Essere un'altra mentalità, infatti loro fanno il mondiale, noi no, da 12 anni che non andiamo al mondiale, è stato un caso quest'anno, è il terzo che perdiamo grazie alla nostra mentalità, mentre la Spagna probabilmente quest'anno lo vincerà grazie alla loro mentalità.
4: Ma io direi,
6: Piatone,
4: anche una cosa, non c'è da criticare chi non lo vuol fare l'abbonamento, voi che abitate in Italia, quello che vedo, ad ogni famiglia quest'anno costerà 450 euro in più tutti i vari decreti che il vostro bel governo sta facendo, e quindi se uno decide di risparmiare su qualcosa, credo che sia più giusto risparmiare sull'abbonamento di calcio che sul supermercato o addirittura sull'assistenza sanitaria, visto che in Italia la maggior parte va pagata.
6: Beh, discorso ovviamente.
7: Si rientra anche sulle tematiche pensionistiche che sono emerse in questa settimana. Ma
6: di anno 6?
7: 2001.
6: Di cosa stai parlando?
7: Insomma,
6: non è un argomento di cui
7: si deve
6: interessare. Allora, c'è Chiara dal Mugello che resta sul tema dell'abbonamento, e quindi, siccome anche l'ultimo audio parlava di questo, ci ritorna e dice: senza entrare ovviamente nel merito delle difficoltà, delle possibilità del singolo, su cui non mi permetto di esprimere giudizi, 7.000 persone in una partita di conference. Lo stadio sold out due volte in tutto il campionato, malgrado sia chiuso per metà, non danno la misura e la sensazione di una tifoseria imborghesita? O come la definiamo? Allora, stanca, annoiata? Per me va bene, ma il concetto non cambia. E questo è il messaggio di Chiara, che sicuramente porta con sé un'altra serie di riflessioni sul tema abbonamento. Poi, diciamo,
7: parliamo di punti di vista, in modi.
6: No, ma è chiaro, no? Ma io condivido chi dice: prima del calcio vengano altre cose a livello di spesa, ci mancherebbe altro. Ma infatti, anche Chiara dice: io su questi aspetti non entro.
7: Certo.
6: Dico che, a mio avviso, dice Chiara, la tifoseria viola si è un po' imborghesita, ha perso un po' quello stimolo che aveva,
7: quel
6: anche
7: sapore, diciamo,
6: feroce,
7: più autentico,
6: passionale,
7: bravo,
6: esatto,
7: sì.
6: No, feroce inteso solo in senso di un amore che brucia, no? Magari l'ha un po' perso questo. Mi verrebbe da dire, guarda, io mentre venivo qua in trasmissione stavo ascoltando le repliche che venivano trasmesse prima delle due con la trasmissione condotta da Tommaso Loreto e Luca Calamai, e c'era un ascoltatore che sostanzialmente diceva: da quando non c'è più il ritiro a Moena e più in generale da quando non c'è una possibilità di avere un contatto diretto con i giocatori, probabilmente, quindi Campini ancora prima e quant'altro, probabilmente si è perso un po' di passione. E secondo me però è qualcosa che non c'è solamente a Firenze, ma è qualcosa che si è verificata un po' in generale nel mondo del calcio, perché è evidente che i calciatori sono ormai in un universo parallelo dorato e poco accessibile poco per accessibile. Il comune mortale, no?
7: Purtroppo è questo che secondo me il meccanismo che si verifica, che i giovani lo vedono un po' anche come poco accessibile. Ma tu ti riferisci in particolare al contesto italiano o anche a quello internazionale?
6: No, secondo me, cioè, nel senso ormai è un business, certo. E quindi c'è, cioè, ovviamente, cioè, io penso più grande è il business e più lontani sono i protagonisti da i fruitori, no? Più grande è lo show che deve essere messo in piedi. Ora, non facendo un paragone di nessun tipo a livello qualitativo, ma paragonando le due situazioni, se te vieni a vedere una partita della Savino del Bene, che comunque vada è la squadra campione del mondo di pallavolo femminile, tu a fine partita scendi sul piano palestra e hai la possibilità di
7: parlare,
6: dire un ciao, di farti una foto, di farti fare un autografo e magari dire: oh, anche oggi non hai giocato tanto bene, oppure oggi tu mi sei garbata, alla tua Beniamina di turno.
7: Sì,
6: nel
7: sì,
6: calcio questo è molto più limitato, è sicuramente
7: quasi impossibile.
6: Esatto, i momenti che, sono sempre meno.
7: Certo, a meno che tu poi non li disturbi i momenti privati, e lì diventa anche ancora peggio.
6: Eh sì, e infatti dopo magari ti risponde anche male il calciatore, perché magari è un po' scocciato, e allora lì patatrac, non solo c'è il danno ma anche la beffa. Vabbè, però ripeto, secondo me è una situazione generalizzata. Poi c'è Gianni, ultimo messaggio andiamo a leggere oggi, che dice: ma sapete quanto guadagna Harrison? Che secondo me lo fa come domanda, perché c'era un ascoltatore prima aveva detto: ah, teniamo Harrison sulla sinistra e mettiamo Holm a destra. E lui dice: Harrison secondo me guadagna un po' troppo. Io interpreto così il messaggio di Gianni, poi magari mi sbaglio. Allora, Harrison prende 3 milioni di euro. Sappiamo per certo che parte dello stipendio, penso insomma, sia con contributo del Leeds. La domanda è: per il futuro, l'investimento su Harrison, che è 7 milioni di riscatto più appunto uno stipendio importante, vale o meno la candela? Ai posteri
7: si vedrà.
6: L'ardua sentenza. Bene, 15:58, vedo un Ludovico Mauro che è scoppiettante, festante, non vedo l'ora di entrare in diretta. C'è questa maglia della nazionale dei Tre Leoni che apprezzo molto, l'Inghilterra ovviamente, grande, grande, grande Ludo, bella maglietta davvero. E allora lo sai cosa facciamo? Noi salutiamo cara Sofia e lasciamo il nostro pubblico ad ammirare sta maglietta di una bellezza incredibile.
7: E vi ringraziamo per averci ascoltato.
6: Come sempre. Ciao!
7: Ciao a tutti! We'll be right back.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da Nosti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
0: Firenze Viola.
10: Incoming message.
0: Leggila, ascoltala, guardala.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: Il Ministero della Salute italiano ha attivato la sorveglianza attiva per antivirus su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM. Sull'aereo in coincidenza per Roma era salita per pochi minuti anche la donna che si trovava sull'Ondius e che poi è deceduta a Johannesburg a causa del virus. All'8 maggio sono stati segnalati un totale di 8 casi, inclusi 3 decessi, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
11: Un 16enne ha ucciso il vicino di casa, un uomo di 69 anni a Palermo. L'omicidio è avvenuto nell'abitazione della vittima, ex infermiere dell'ospedale civico in pensione. Il giovane, che si è costituito in questura nella notte, avrebbe colpito l'uomo alla testa con un oggetto contundente. Restano però alcune incongruenze tra la versione fornita dal giovane, che ha raccontato di essersi difeso dalle avance sessuali della vittima, e i rilievi effettuati dalla polizia scientifica.
12: Il delitto di Garlasco: dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare il più possibile per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo è l'avvocata Giada Bocellari, che assiste il 42enne assieme al collega Antonio De Rensis. Intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo della notazione finale dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio, ritenuto dai PM via il vero colpevole del caso di Garlasco.
11: Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei, così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata dell'Europa. La memoria dei padri fondatori ci richiama i valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa, ha detto ancora il Capo dello Stato, secondo il quale celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi.
12: Economia. L'Italia si appresta a sorpassare la Grecia, diventando nel 2026 il paese europeo col più alto rapporto debito-PIL. Le stime dei governi e quelle rese note recentemente dal Fondo Monetario convergono nel prevedere un passaggio quasi storico. Per quest'anno l'Italia nel DFP calcola una salita del debito pubblico al 138,6% del PIL, dal 137,1% del 2025.
11: Lo sport e il tennis. Dopo Parigi, Miami, Indian Wells, Monte Carlo e Madrid, parte la caccia al sesto Masters 1000 consecutivo di Jannik Sinner, che oggi sarà impegnato nell'esordio al secondo turno degli internazionali d'Italia. Al Foro Italico l'avversario sarà l'austriaco Sebastian Hoffner, numero 82 del ranking. Sarà il primo confronto a livello ATP tra i due giocatori, che però si sono affrontati una volta nella finale del Challenger di Ortisei. L'azzurro si impose in due set, portando a casa anche quel trofeo.
12: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la trasmissione che vi accompagna tutti i fine settimana. In questo sabato 9 maggio 2026, alla vigilia di Fiorentina-Genoa, gara che apparentemente potrebbe anche significare poco. In realtà alla Fiorentina manca un punto per la matematica certezza della salvezza, chiaramente roba da poco, la squadra di Vanoli è pressoché salva, però manca ancora questo piccolissimo mattoncino da aggiungere, nella speranza che si possa aggiungere già domani appunto e archiviare una volta per tutte questa stagione maledetta. Accanto a me una splendida presenza, la mia compagna di viaggio di oggi, Viola Ronchi. Ciao Viola.
1: Ciao Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Ringraziando Marco Zanelli a curare la parte tecnica al di là dal vetro. 348 7513933 il numero per interagire con noi su WhatsApp, vi aspettiamo numerosi come sempre, messaggi scritti, note audio. 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta, linee aperte, apertissime come sempre per voi. Nel frattempo, a livello sportivo, a noi che piace sempre un po' aprire questa trasmissione ricordando gli appuntamenti clou del fine settimana, ovviamente è iniziato ormai da giorni il Master 1000 di Roma, il tennis anche in casa Ronchi so che in qualche modo pullula, giusto?
1: Molto molto molto, è seguito tantissimo.
0: Sì, con, mi dispiace dirlo, con Novak Djokovic fuori subito al, sì, al primo, sì, turno, dispiace, almeno personalmente è un dispiacere, ha detto tra l'altro che non prenderà parte al torneo di Ginevra, andrà direttamente al Roland Garros, chissà in quale stato fisico.
1: Anche Jasmine Paolini abbiamo visto adesso.
0: Esatto, tra l'altro è eliminata purtroppo anche la Paolini pochi minuti fa, nella gara appunto che si è svolta oggi pomeriggio, quindi ora per quanto riguarda la Paolini parliamo di un'italiana, per quanto riguarda Djokovic no, parlavamo, sì, di qualcos'altro più gusto personale, almeno per quanto mi riguarda. La Serie A in campo in questo momento, Cagliari-Udinese 0-0 in questo momento il punteggio all'Unipol Domus Arena, gara ripresa da 3 minuti, infatti siamo nel corso del 49esimo giro di lancette, tra l'altro il terzultimo turno di campionato prosegue alle 18 con Lazio-Inter che ti ricorderai bene essere l'antipasto della finale di Coppa Italia. Hai visto come è preparata oggi?
1: Hai visto, oggi sei preparatissimo.
0: Mercoledì la finalissima del torneo nazionale all'Olimpico, tra l'altro nello stesso stadio con due versioni completamente opposte, oggi dovrebbe essere semivuoto per la protesta con cui si sono accordate le due tifoserie gemellate da tanto tempo, quella nerazzurra e biancoceleste. Mercoledì tutt'altro clima. Stasera alle 20.45 Lecce-Juventus, gara interessante su due fronti, il primo per quanto riguarda i salentini la salvezza, per la Juventus che da queste parti non è proprio la squadra più amata, no, per così dire, per la corsa Champions. Tra l'altro stamattina il Corriere dello Sport parlava di un Milan, e non riguarda la Juve ma riguarda comunque la lotta per la Champions League, alle prese per l'estate con una grande rivoluzione, con un Milan che starebbe cercando di lavorare per avere Tony D'Amico DS e Vincenzo Italiano in panchina. E questo è un tema che secondo me oggi abbiamo il dovere di buttare nel mezzo della trasmissione, perché ai nostri ascoltatori piace particolarmente parlare di Italiano e anche un po' di Palladino, guarda un po'.
1: Davvero, e infatti questo tema è anche molto interessante perché appunto Italiano penso e ho anche letto che vogliono farlo restare a Bologna, tra l'altro, quindi non so se andrà al Milan, però è tutto da vedere ancora. Insomma, la strada è aperta, ecco.
0: Certo, nel senso è tutto in divenire, ad oggi è una voce fuoriuscita appunto in queste ore, l'ex allenatore della Fiorentina dovrebbe incontrare il Bologna nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sì, per definire, sì, il da farsi. A proposito di incontri in programma, stamani sempre il Corriere dello Sport, menziono giustamente la fonte, parlava di un appunto vis-à-vis previsto tra De Gea e Paratici per continuare ancora qua.
1: Ma anche Fagioli è interessato, cioè il Milan è interessato a Fagioli, anche ho letto.
0: Anche questa è una voce, esatto, che si sta rincorrendo da ore. Dicevo però di De Gea, noi ne abbiamo parlato per primi su Firenze, sì, Viola nei giorni scorsi, su queste frequenze, grazie, sì, al direttorissimo Niccolò Ceccarini. con lo stesso attuale capitano della Fiorentina.

0: intenzionato a rimanere a Firenze un altro anno, sì, nonostante l'interesse della Juventus, su cui tornava stamani anche Tutto Sport. L'unico club, ci diceva il buon Niccolò, che potrebbe far vacillare lo spagnolo è il Manchester United, sì, per un, sì, romantico ritorno. Per la Fiorentina continuare con De Gea, e dovrebbe essere così,
1: e poi per sperare su Martinelli, quando appunto dopo la sua esperienza con la Sampdoria, per farlo crescere, ecco.
0: Indubbiamente, attualmente quindi in intanto, prestito alla Samp,
1: sì, quindi intanto appunto preferiscono tenere De Gea un altro anno e poi vedere appunto se Martinelli sarà pronto per ritornare alla Fiorentina.
0: Nel frattempo palo di Zaniolo a Cagliari, con l'Udinese che sfiora il gol. A proposito di ex Viola di cui parlavamo prima, Zaniolo quest'anno direi che si è ritrovato e non poco a Udine. Ti posso dire, non me l'aspettavo neanche, perché anche al fantacalcio, a cui giochiamo letteralmente tutti, non avrei puntato una fiche su Zaniolo dopo cotanti fallimenti o comunque esperienze negative. L'anno scorso addirittura due in un anno, e invece ha fatto una grande stagione.
1: Sì, anche io non me lo sarei aspettata, devo essere sincera, e infatti ecco, siamo contenti per lui, ecco.
0: Sì, nel senso, ci avrebbe fatto più piacere se si fosse ritrovato l'anno scorso col, sì, giglio sul petto. Però meglio tardi che mai. Rimane comunque un giocatore che quest'anno appunto è stato fortemente in ripresa per il calcio italiano. Parlavamo tra l'altro di ex allenatori della Fiorentina, a cui piace spesso, di cui piace spesso parlare anche ai nostri ascoltatori. L'altro è Palladino, che oggi ha dato in conferenza stampa una sorta di apertura per un addio all'Atalanta, dicendo, sì, sostanzialmente: vorrei costruire una squadra a mia immagine e somiglianza, sì, qua non, per il momento non ho trovato tutto questo. Sky in queste ore come dire, ricamava sopra le dichiarazioni del tecnico, sì, orobico, parlando di separazione, se non probabile, comunque più che possibile, ecco,
1: sembra,
0: diciamo,
1: un po' un déjà vu.
0: Sì, ti dirò, io credo che Palladino abbia fatto un buon lavoro all'Atalanta da quando è subentrato.
1: Sì, anche secondo me.
0: E anche se non c'entrasse l'Europa, probabilmente sarebbe per quei 2-3 mesi di gestione Juric abbastanza disastrosa.
1: Io ho visto negli ultimi mesi con Palladino una squadra con carattere, sinceramente. Tant'è che con Juric non vedevo.
0: Tant'è che è arrivata a giocarsi la semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori con la Lazio. In Champions è uscita, sì, con un passivo pesantissimo dal Bayern Monaco, certo, ma contro una delle squadre più forti, certo, del mondo non c'era partita oggettivamente in quel doppio confronto. Palladino, se dovesse effettivamente, come sembra, lasciare la panchina bergamasca, insomma, sarebbe un tecnico appetito, no? Anche per l'estate, per diversi club.
1: Ci piaceva prima di Vanoli, quindi anche...
0: Vero? Uscì tanto la voce,
1: sì,
0: in,
1: sì,
0: in
1: che
0: quei giorni.
1: Uscivano le voci che i giocatori volevano proprio Palladino, questo nuovo nella panchina.
0: Questo quindi filtrava da una parte dello spogliatoio, sì, e invece alla fine si è ricaduti su Vanoli, che probabilmente verrà sostituito, sì, ma gli va dato il merito e gli va riconosciuto il fatto di aver portato la barca in porto, perché, sì, la Fiorentina
1: è quasi salva.
0: Sì, non è praticamente salva. Non era forse un'impresa clamorosa dover salvare, no, questa Fiorentina, ma, sì, andava comunque fatto.
1: Esatto, esatto. Ora domani vediamo questa sfida contro il Genoa, che manca un punto matematicamente per la salvezza sicura. E vediamo un po', ecco, in queste ultime tre partite un po' lo spirito della Fiorentina, come mette in campo i giocatori Vanoli, insomma, vediamo.
0: Magari ci sarà spazio per qualche giovane come Braschi, che lunedì, sì, è entrato molto bene,
1: sì,
0: all'Olimpico,
1: sì, anche
0: per
1: se
0: dire.
1: Domani Vanoli, le voci dicono che punterebbe più dal primo minuto con Piccoli, preferirebbe.
0: Sì, questo arriva più o meno anche a noi. Lui, diciamo, sta abbastanza bene. Ieri ha lavorato in buona parte col gruppo, sì. Oggi pomeriggio la Fiorentina svolgeva la rifinitura e l'obiettivo dello staff tecnico, sì, era di reintegrarlo al 100%. E in caso di conferma anche dallo stesso attaccante, domani partire dal primo minuto col centravanti puro.
1: Io credo, Ludovico, che in questo momento, una mia considerazione, poi non so come tu la pensi, però la Fiorentina, almeno anche se mancano tre partite, anche se può giocare anche male, ma deve dimostrare che ha dato tutto in campo. Devono uscire sudati i giocatori, devono uscire proprio dimostrando l'attaccamento alla maglia, cosa che non c'è stata in tutti questi mesi, onestamente. Almeno in queste ultime tre partite, anche se domani con un punto magari siamo matematicamente salvi, speriamo che ci dimostrano anche l'attaccamento alla maglia, soprattutto per i tifosi, che sono molto disperati.
0: A maggior ragione dopo una figuraccia, perché questa è stata come quella di lunedì sera, perché la Fiorentina poteva anche perdere volendo a Roma con la Roma, non così, senza colpo e ferire, 4-0 secco. Apriamo il giro di collegamenti come tutti i sabati e lo facciamo con Mario Tenerani, che è un altro dei padroni di casa di questa trasmissione. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Mario.
2: Buon pomeriggio a voi, ciao, buonasera a tutti, bentrovati.
0: E grazie per essere con noi Mario,
2: grazie,
0: dai, come tutti i sabati in cui giochiamo, il collegamento lo apriamo sempre spendendo due parole sulla nostra prestazione della squadra del Lussi. Stamani un 4-4 rocambolesco con la rondinella del Torino. Mario, ci siamo già detti tutti nello spogliatoio, però ci fa piacere fare due parole anche in diretta. Peccato, ma poteva andare anche peggio, tutto sommato alla fine va bene così.
2: È un 4-4 che profuma di vittoria, perché insomma a un certo punto eravamo sotto 2-4, forse più per colpa nostra e per merito degli avversari, sì. Però gli avversari erano forti, devo dire, fino ad oggi, con tutto il rispetto per tutti, però è la squadra più forte che abbiamo incontrato. Tra l'altro mi hanno detto che rispetto all'inizio del torneo c'è stata una vera e propria trasfusione di forze fresche in quella squadra. Noi invece siamo sempre gli stessi, ma benissimo così, e eravamo passati in vantaggio 1-0, poi pareggio, poi ancora 2-1, poi un rigore parato dal nostro grandissimo Lorenzo Stefanini, e poi dopo c'è stato un attimo di blackout e 10 minuti siamo andati sotto di 2 gol. Però poi siete stati bravissimi in campo, ragazzi, a recuperare. Manca la controprova, ma sono convinto del fatto, Ludovico, che se fosse durata abbiamo vinto, ormai eravamo a presidiare la metà campo avversaria. Però insomma, è stata una partita anche un po' spigolosa, con qualche come dire, colpo un po' fuori controllo, ma insomma capita nel calcio, poi tutto è tornato a posto. E devo dire che insomma la sensazione, l'orgoglio dei nostri ragazzi dell'Unione Stampa Sportiva Italiana, Gruppo Toscano, e si va avanti. Ora c'è l'ultima partita lunedì mattina 25 maggio al Franchi alle 11, a un giorno feriale non festivo, pertanto non credo che ci saranno molte persone che avranno tempo di venire a trovarci. Però insomma devo dire che chi avrà voglia, chi sarà libero dal lavoro e vuol venire al Franchi, poi non so nemmeno, tra l'altro sto dicendo una cosa, so se è poco corretta,
0: vogliamo perché aggiungere Mario, prima, per chi avesse voglia, c'è anche la premiazione dell'edizione di quest'anno,
2: sì,
0: del premio Ciccioli Alti.
2: C'è la creazione del primo Ciccio Rialti, su questo non c'è dubbio, e all'albero di Ciccio Rialti, che è al giardino di Campo di Marte, proprio sotto la curva Fiesole, e dove c'è anche un corner bellissimo della Fondazione Galli. E però dicevo che non so se c'è qualcuno che vuol venire allo stadio e può entrare, perché essendo un cantiere, essendo finito il campionato, non lo so. Insomma, noi giochiamo al Franchi lunedì mattina 25 maggio alle 11, e quindi sarà l'ultima partita contro la squadra di Palazzo Vecchio. Ora vediamo un po' anche gli altri risultati. Oggi, prima di iniziare la partita, eravamo secondi con un solo gol
0: in testa a pari merito, un solo gol
2: di differenza reti rispetto alla squadra di dentro o fuori. Ora vediamo un po' che cosa faranno loro, però insomma io sono molto soddisfatto di questa esperienza. Ricordo un torneo valoriale dedicato alla memoria di Nicola Zuppa, che insomma è stato un grandissimo educatore di Sollicciano, e niente, quindi va bene così. Insomma, noi siamo contenti di come ci stiamo comportando, ma non tanto per come giochiamo, quanto proprio da un punto di vista anche dell'impegno, del comportamento in campo. È un torneo molto bello, quindi insomma grande soddisfazione davvero.
0: L'atmosfera è sempre molto bella, io mi unisco a ciò che diceva Mario, sia da giornalista sia da partecipante della squadra Ussi. Per chi avesse voglia, venite il 25 a vederci, se non ci sono appunto, come diceva Mario, impegni di lavoro, perché purtroppo cade di un lunedì mattina, quindi non è un festivo, però può essere un'occasione per guardare un po' di sano calcio e comunque svagarsi. Mario, veniamo a noi, siamo alla vigilia di un Fiorentina-Genoa un po' particolare, lo stavamo definendo io e Viola in trasmissione, perché sembra apparentemente una partita che dirà poco, in realtà però dietro ci sono un po' di significati. Alla Fiorentina manca un punto per salvarsi, leggevo sulla Nazione, la rassegna stampa di stamani, che la curva sta ancora studiando un po' come porsi nei confronti della squadra, ma la sicurezza è che non ci sarà alcun tipo di festa salvezza, perché rimarrà una stagione disastrosa e da dimenticare. Non lo so, secondo te come si inquadra questo Fiorentina-Genoa?
2: Ma secondo me si inquadra in una partita la Fiorentina deve fare, che dal punto di vista della matematica certezza per quanto riguarda la salvezza serve sto punto, è l'unica cosa che mi interessa di questa partita, anche se la Fiorentina è salva e così salva, secondo me, che paradossalmente potrebbe anche perdere tutte e tre e salvarsi lo stesso, perché naturalmente dobbiamo vedere cosa faranno la Cremonese in particolar modo il Lecce, ma insomma soprattutto la Cremonese, che il Lecce è a più 4, più a giocare con la Juve sulla Cremonese, e per il resto nient'altro, c'è la voglia ragazzi di chiudere proprio il prima possibile questa stagione, che è stato un disastro, un autentico disastro per la Fiorentina, e veramente un momento brutto, e da quando faccio questo mestiere ormai sono più di 30 anni, per certi aspetti è stato un momento più brutto, perché poi è vero che ci fu quello del fallimento, però lì c'erano delle ragioni, come dire, economiche, delle ragioni da questo punto di vista insomma assolutamente preponderanti, per cui tutto il fallimento, cioè la condizione societaria, la negatività della società si tirò dietro tutto. Quest'anno invece non c'erano in teoria problemi particolari, anzi erano stati spesi tantissimi soldi, e questo è il risultato. Quindi la voglia di chiuderla alla svelta, anche perché prima si chiude e prima forse riusciamo a capire che cosa vuole fare questa società, che cosa vuole fare Paratici, e insomma com'è il ragionamento, com'è il discorso, ecco, da questo punto di vista. Quindi credo che sia interessante più per quello che per altro.
1: Invece Mario, io ho un'altra domanda, davanti cosa ti aspetti? Perché appunto Kane non ci dovrebbe essere, ti aspetti Piccoli oppure altrimenti Gudmundsson come falso 9? Come la definiresti questa stagione per Gudmundsson anche?
2: Ma sai, io sono uno che non è contento di Gudmundsson, non lo sono assolutamente, perché questi 2 anni sono stati 2 anni, voglio dire, non positivi. Poi per carità, quest'anno ha fatto 10 gol, 5 in campionato, 5 in conference, ma insomma non credo che ci sia da suonare le chiarine in Palazzo Vecchio per questo risultato. Allora, negare che abbia talento sarebbe negare l'evidenza, negare che nella Fiorentina poi alla fine debba giocare, perché è l'unico che può inventare qualcosa insieme a Fagioli, è vero, ma insomma io credo che noi a Firenze il Gudmundsson di Genova non l'abbiamo mai visto, quindi per me è molto deludente. Se dovesse andare via non mi straccerei le vesti e niente, non capisco come mai non si sia poi calato fino in fondo nella parte, ma poi se vai a vedere la carriera anche di Gudmundsson capisci tante cose, no?
1: Preferiresti vedi, Piccoli poi... quindi per domani?
2: Sì, io se fra un centravanti di ruolo e Gudmundsson sicuramente è sicuramente fra il come dire fra un centravanti di ruolo e Gudmundsson sicuramente sì, hai ragione, preferirei Piccoli.
1: Certo.
2: Preferirei Piccoli, che per carità anche lui non è che ha fatto cose straordinarie, si vede che indietro, però insomma comunque fa dei movimenti, sta andando avanti, e io non sono così drastico, negativamente drastico nei confronti di Piccoli, soltanto insomma, ecco, per cui secondo me se gioca lui va benissimo, ecco.
0: Mario, domani dovrebbe tornare titolare Parisi, pensi sia un grande ritrovamento per la Fiorentina, nel senso che Parisi l'abbiamo elogiato tanto in una fase dell'anno in cui effettivamente non solo giocava da adattato ma giocava anche molto bene, ogni tanto ha trovato anche il gol. Io la parabola di Parisi, non so se sei d'accordo, ma la inquadrerei in quella di un ragazzo che ha saputo aspettare, avere tanta pazienza, perché ci ha messo più di 2 anni per trovare una collocazione vera e propria.
2: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, e secondo me Parisi ha fatto una bella crescita nella Fiorentina. secondo me è un giocatore che può avere anche mercato, io non lo venderei, però insomma se la Fiorentina decidesse di raccogliere dei soldini, da lui li raccoglierebbe. È un calciatore che ci ha messo tanto impegno, ha una frequenza di passo che nella Fiorentina non trova praticamente paragoni. È uno che ha questa capacità in mezzo al traffico, no? Di uscire in quella selva di gambe. Direi che l'operazione di adattarsi a destra, no? A piede invertito, a centrocampo, è stata eccezionale per uno come lui, quindi secondo me è uno dei pochi che si salva. Però anche Parisi va presentato nel giusto modo, cioè se noi diciamo che nel disastro di quest'anno Parisi è stato uno dei pochi a salvarsi, ci sto. Se uno deve dire che Parisi è uno delle colonne della Fiorentina del futuro, qui ci andrei più cauto, ecco. Però io Parisi in una rosa di una Fiorentina competitiva lo terrei. Bisognerebbe capire se lui avrebbe voglia di starci, no? Questa è la grande domanda, però lo terrei. Ma io come centravanti di riserva, se andasse via Ken e prendessero un centravanti vero, io mi terrei anche Piccoli. Da questo punto di vista, come centravanti di riserva, e quindi è tutto relativo, cioè quelli che si sono un po' salvati quest'anno, diciamo i meno peggio, ammesso che qualcuno si sia salvato nella Fiorentina, sono i meno peggiori di un'annata e come dicevamo prima, un'annata horror.
1: Certo.
2: E invece pronti via a tirare una linea e dire beh, insomma, a cosa puntiamo? Sì. Puntiamo davvero al sesto posto, all'Europa League, al quinto posto? Insomma ci vuole tanto altro, ecco.
1: Certo, appunto a proposito, a Roma ha deluso anche Fagioli, che però rimane uno dei punti di riferimento per questa squadra, sia per quest'anno che anche per l'anno prossimo. Te lo riconfermeresti?
2: Ma io ripartirei da Fagioli, ragazzi, sicché certo. Figurati un po', io è che non sono tranquillo perché la Fiorentina qualcosa deve vendere e Fagioli è uno dei pochissimi a mercato, vero? Quindi non sono affatto tranquillo.
1: C'era
2: però
1: un po' di voci sul Milan stamani.
0: Sì, stamani la Gazzetta tornava sull'interesse del Milan.
2: La voce del Milan è una voce che c'è da tanto tempo, insomma, quindi sì, voglio dire, se la rilanciano tendo a preoccuparmi, ecco. Quindi però
0: sì, soprattutto se dovesse restare Allegri, che l'ha trattato un po' come un figlioccio, no? Da come sempre alla
2: diciamo che è il suo mentore per eccellenza, sì, no? Il suo pigmalione, insomma, quello che l'ha scoperto, quello che... Certo, no, ma avete perfettamente ragione. Io però, ecco, se la domanda è ripartirei da Fagioli e da pochissimi altri, perché insomma oggi trovare un ragionatore di metà campo è tutt'altro che semplice e nulla, quindi insomma vorrei evitare che lo vendessero, ecco, fosse possibile.
0: Mario, uno degli ultimi temi che possiamo toccare in vista di domani, tra l'altro colgo l'occasione per ribadire che sia noi in questo momento in diretta che sui siti in questi giorni si parla tanto del futuro, perché il campo ad ora ci dà poco da raccontare, visto che la Fiorentina praticamente raggiunto l'obiettivo e più o meno siamo già proiettati sull'anno prossimo. Però mi rimane da chiederti, Mario, che Franchi ti aspetti tu domani? Perché appunto citavo prima il pezzo di stamattina della Nazione, perché la curva sembra che ancora non abbia deciso un po' come porsi, sia per domani sia per l'ultima di campionato che poi sarà in casa con l'Atalanta, cioè che cosa ti aspetti che possa fare domani il tifo organizzato, perché è la penultima, probabilmente si spera la partita in cui la Fiorentina ottiene la certezza della permanenza in Serie A, però appunto sarebbe il termine di un'annata comunque disastrosa, tragicomica.
2: Senti, io mi aspetto il libero arbitrio, che ognuno fa un po' come certo, vuole, certo, non mi aspetto applausi a salvezza ottenuta, perché insomma c'è poco da applaudire, insomma, ecco. Non mi aspetto neanche contestazioni feroci, tra l'altro non è l'ultima di campionato, perché se proprio volessimo trovare, voglio dire, un momento no adatto, è la partita con l'Atalanta, se proprio uno volesse levarsi qualche sassolino. Io mi aspetto il libero arbitrio, cioè che ognuno farà come vuole, però sentendo il clima che c'è in città, un clima di assoluta scontentezza, mancanza di fiducia, ora salvo pochissime sacche di ottimismo estremo, ma quelli sono, insomma, sono l'eccezione, conferma la regola, però insomma, per il resto sento molta molta disaffezione. Io ho tanti amici o conoscenti che non hanno più intenzione di venire allo stadio, insomma, quindi quelli certamente, insomma, non è che credo andranno a applaudire, se saranno allo stadio, ammesso ci siano, magari non ci sono. e gli altri saranno freddi, e lo immagino. Poi se ci sarà qualcuno in tribuna, un Maratona, un Curva che vorrà battere le mani, le batte, però in assoluto, cioè, non mi aspetto, voglio dire, il giro di campo, il pasito del mondo, insomma, e tutta sta roba qui, perché è veramente, se no dovremmo anche un po', secondo me, riandare a riascoltare quello che dicevamo a dicembre, a gennaio, oppure anche a novembre, dicembre, ma anche a gennaio iniziò, no, la lenta risalita, però c'era ancora tanta paura, tanto terrore, ragazzi, e la paura c'è stata fino alla trasferta di Lecce, siamo onesti. Quindi, certo, se la Fiorentina avesse perso a Lecce, quindi
0: sì, diciamo più o meno, Mario, la vittoria in casa con la Lazio è stata la prima partita che ha un po' stemperato, via.
1: Si è un po' respirata.
2: Sì, è stata la vittoria con la Lazio, ha stemperato, però pensate un po' alla vigilia di Verona e Lecce. Quanto tempo è stato Verona e Lecce? Un mese fa, poco più di un mese fa.
0: E Verona era la gara della ripresa, poi, tra l'altro.
2: Sì, quindi voglio dire, insomma, via, c'era ancora un clima che non c'è. Io credo che ci sia un'atmosfera sospesa, non so se rendo l'idea. Ci sono anche questi comunicati della curva, del centro di coordinamento, che sono lì a dire: ragazzi, noi siamo stufi di quello che avete fatto tutti, no? Dalla proprietà in giù, cioè gli hanno scritto e detto di tutto, per cui non credo che quei comunicati siano superati, non, cioè, mi risulta, almeno nessuno mi ha detto che sono superati. Allora sono sospesi, che vuol dire? Vuol dire, se le cose cambiassero clamorosamente in positivo, è chiaro che diventerebbero passato prossimo e poi passato remoto, no? Quei comunicati. Nel caso in cui invece l'andazzo fosse confermato, addirittura peggiorato, io credo che quei comunicati ritornerebbero fuori ancora più forti.
1: Certo,
2: credo, esatto, che sia questo l'atteggiamento, credo.
1: Certo, anche io e Ludovico prima dicevamo appunto che non c'è attaccamento alla maglia, e questo è il problema anche principale. Comunque, Mario, come ultima domanda ti volevo chiedere: Vanoli lo riconfermeresti, oppure, visto che si è parlato tante volte di De Rossi, è stato cercato tanto dalla Fiorentina, ti piacerebbe?
2: Senti, io sono uno di quelli che credo abbia difeso di più Vanoli ed abbia riconosciuto il valore, quindi, anzi, credo, se posso permettermi, che sia sottovalutato a Firenze e valutato bene altrove, perché parlavamo con Niccolò Ceccarini altre sera sotto lo Sport, che se il Bologna dovesse superarsi da Italiano, e Vanoli o Grosso potrebbero essere in pole position. Si parla di Vanoli per un premier, per un club della Premier, non da primi 5-6 posti, questo va da sé, ma insomma, comunque, un club di Premier è sempre un club di Premier. Si parla di Vanoli anche per altre squadre, quindi io credo che fuori sia valutato meglio a Firenze. Il mio giudizio su Vanoli è positivo, più che positivo. Certo è che, sentendo un po' l'umore in generale della piazza, non che un allenatore debba essere scelto per l'umore della piazza, ma la piazza poi può tornare, voglio dire, contraria al minimo alito di vento, no? Di vento forte, nel senso che se le Vanoli fosse confermato e l'aria rimanesse questa, vi immaginate voi dopo le prime due sconfitte consecutive? Cioè, voglio dire, se ci fosse Sarri e ne perdesse quattro, sì, qualcuno brontolerebbe, ma faccio un esempio, lo sopporterebbero. Vanoli magari no, quindi no. Io mi metto anche le panne nella società davanti a Vanoli, cioè, io lo ringrazio, magari vorrei anche andare avanti con lui, e poi dopo, ma qui che succede se si parte così e così? Siamo nelle solite. Quindi ecco perché io ti dico che secondo me alla fine le strade si sapereranno, ma molto serenamente. Non escludo neanche che Paratici possa aiutare Vanoli a trovarsi anche una panchina, con tutti i rapporti che ha Paratici nel calcio, e anche Vanoli lo vedo sereno, insomma, a Roma di sera, quando lui ha detto molto tranquillamente, ha detto: signori, dice, io dice, se non mi confermano non la trovo un'ingiustizia, cioè non la vivo come un'ingiustizia, io vorrei restare, no? Vorrei proseguire il lavoro, e questo ve lo dico chiaramente, ma se mi dovessero mandare via non sarebbe un'ingiustizia. A parte, ho trovata una dichiarazione di formidabile buonsenso e anche di attaccamento alla maglia, ma poi di intelligenza, perché lui è il primo a sapere che qui cammina su una graticola, no? E qui cammina su una graticola, perché, insomma, voi fate i sondaggi come li facciamo noi alle di radio, in televisione, alle 38, ditemi voi, su 100 messaggi 90 vorrebbero cambiare, no? O mi sbaglio?
0: Sì, noi addirittura, Mario, avevamo proposto il sondaggio Vanoli, Grosso, Sarri o altro, che era appunto qualche settimana fa, quando uscì la voce più insistente di Grosso e di Sarri, e non ha mai vinto Manoli come opzione, ecco, anzi per distacco non ha mai vinto.
2: Certo, no, no, ma è così, è solamente così, ma lo so, ma questo lo sa anche Paolo Manoli, dai, quindi non, infatti io non mi sorprenderei anche di un'ulteriore possibilità, cioè del fatto che Manoli possa in qualche modo anche salutare la curva nel senso che c'ha la curva Fiesole, come si dice in gergo,
0: sì, certo,
2: nel senso,
0: certo,
2: di dire: ragazzi, io vi ringrazio, vi vorrò bene tutta la vita, grazie a quello che mi avete dato, ma insomma francamente non mi sembra che ci siano le condizioni per continuare, pertanto vado in punta di piedi, vado via. Io non escludo neanche questo, ragazzi, cioè vedendo la serenità di Manoli, guardate, Manoli fuori da, per quelli che stanno fuori a Firenze ha fatto un'impresa, cioè io ve lo dico, nel senso che lo so che ci sono degli ascoltatori che pensano che la Fiorentina l'avremmo potuto salvare anche io e Ludovico in panchina, no, ma non è così, non è affatto così, ragazzi, non funziona così. Quindi fuori l'annata di Manoli vale moltissimo in termini di
0: guarda Mario, su questo io e Viola dicevamo questo prima, salvare la Fiorentina era fattibile, era una cosa possibilissima perché la squadra era costruita per tutt'altre posizioni ed era molto più forte delle competitor, però le statistiche dopo 10 giornate dicevano che nessuna squadra nella storia del nostro campionato si era mai salvata.
1: Facevano
0: con soli
1: paura,
0: 4 punti, insomma era una cosa fattibile ma andava fatta, non era scontata o sottintesa, ecco, e questo
2: guarda,
0: va dato merito a
2: Ludovico, io l'ho detto alle di radio l'altro giorno, ho detto: è inutile che facciate i fenomeni e mi veniate a dire che oggi era scontato e lui avrebbe salvato la Fiorentina, perché io li ricordo i messaggi, le telefonate che arrivavano a dicembre, gennaio, le ricordo perfettamente, e ricordo perfettamente che molti erano terrorizzati come ero terrorizzato io, che molti erano, come dire, pronti a buttarci alla finestra quasi, no? Perché,
0: sì,
2: perché Manoli, perché non ci si faceva, perché ora improvvisamente tornano tutti tranquilli e sereni. Ha levato qualcuno qualche, come dire, piccola eccezione che effettivamente aveva detto ci si sa. Io per esempio conosco due addetti ai lavori, se posso fare il nome, famosissimi, che dubbi ne hanno avuti sempre pochi, e sono Giovanni Galli ed Enzo Liberi. Recentemente era la presentazione di un libro, Renzo Livieri mi ha preso sotto braccio, mi ha detto: cioè, Manottino, vieni un po' qui, te, vieni. Dico: dimmi mister, c'è grande confidenza, no, con Renzo, uno dai quali ho imparato tantissimo la mia carriera, e mi ha detto, dice: ma che ti aveva detto Renzo? Dico: Renzo, avevi ragione, ma la differenza fra me e te è che io faccio il giornalista e te tu sei decano degli allenatori, per cui sicuramente non è che ne capisci più di me, ne capisci tanto più di me. Dice: no Mario, ma perché i valori vengono fuori? E io dicevo: sì Renzo, però io mi ricordo il 99-93 di valori ce n'era Iosa, e poi la Fiorentina è successo, seppur vessata, no, dai torti arbitrali e quant'altro. Quindi però quelli, a quelli lo riconosco che sono stati, voglio dire, lungimiranti, però qualcuno tra i nostri ascoltatori un po' il furbetto lo fa, francamente, secondo me lo fa il furbetto, perché voglio dire, insomma, cioè, viene a dire oggi che era tutto scontato, ma dove era tutto scontato? Ma se avete ricordato anche voi che a metà dicembre, dopo 15 giornate di campionato, mai nessuna squadra si era salvata nei campionati a 20 squadre con 8 punti di distanza dalla salvezza, mai. Quindi la Fiorentina ha stabilito anche questo record, dove sta,
0: che è un precedente,
2: fatto,
0: sì, esatto,
2: ne avremmo fatto volentieri a meno di questo record, francamente, però insomma,
0: meglio che niente, poteva andare peggio, quello senza dubbio.
2: Esattamente.
0: Mario, grazie come sempre, a presto,
2: grazie,
0: buon sabato.
2: Vi abbraccio. Ciao, ciao, un saluto
1: ciao,
2: a tutti
1: ciao.
2: Voi. Ciao, ciao, ciao.
0: Va bene, una bella chiacchierata come sempre con Mario. Noi dicevamo infatti questo, che a Manoli andrà per sempre riconosciuto di aver salvato la Fiorentina, perché non era assolutamente sottinteso. Noi dicevamo soltanto che non era neanche impossibile, non era insomma la Salernitana che si salvò anni fa, certo, che era spacciata.
1: Però le statistiche,
0: per
1: come dicevi tu prima, erano molto, esatto, difficili, ecco.
0: E questo andrà sempre riconosciuto all'attuale allenatore. Capisco, poi capiamo chi invoca comunque altro per l'anno prossimo, insomma, cioè, come avrebbe detto il buon Mario Ciuffi, medaglina e arrivederci.
1: Certo, Ludovico, stanno,
0: sì,
1: arrivando un bel po' di messaggi,
0: sì,
1: te ne leggo uno.
0: Vai.
1: Vi chiedo un consiglio per domani: guardare la Fiorentina o conviene vedere la Cremonese, l'intruso Viola?
0: Anche perché sono in concomitanza, sono entrambe alle tre. No, io mi aspetto che la Cremonese vinca domani, ragazzi, nel senso, gioca in casa col Pisa già retrocesso, chiaramente nessuno entra in campo per perdere, nessuno regala le partite, però se la Cremonese ha ancora un pochino di speranza, poi c'è da vedere cosa fa il Lecce stasera.
1: Certo.
0: Perché ti però posso dire, io non sono così convinto che stasera la Juve per forza vinca a Lecce.
1: Certo, assolutamente. Però rispondendo, io consiglierei di guardare la Fiorentina. Vabbè, ovviamente.
0: Penso sia stata una domanda una domanda abbastanza ironica,
1: perché
0: o retorica.
1: Magari domani arriva un regalino, ecco, se si può chiamare così, da parte della Fiorentina.
0: Alla faccia del regalo, una vittoria in casa col Genoa alla terz'ultima giornata. Con la salvezza da festeggiare. Madonna.
1: Siamo
0: d'altronde questa è stata la stagione, c'è poco
1: ormai
0: da fare.
1: Bisogna festeggiare per la salvezza.
0: In realtà, però, quello che dicevamo inizio trasmissione, che continuiamo a ribadire, è che non ci sarà alcuna festa domani al Franchi, anche in caso di pareggio o di vittoria, ancora meglio, perché chiaramente non il messaggio che volevano far passare i tifosi, come dire, verso il club è: signori, qui non c'è niente da festeggiare, abbiamo salvato il salvabile, ora in silenzio ripartire e fare di meglio. Certo. Perché ora che questa piazza veramente... Allora, ieri è finita la Serie B.
1: Sì.
0: La Sampdoria è salva. La Sampdoria durante l'anno ha rischiato addirittura anche la C, cioè andare nella categoria indietro. La Samp è un club così storico che se fosse caduto in C, insomma, avrebbe fatto dispiacere un po' a tutti noi. Ecco, la Fiorentina in Serie B non
1: ce la
0: si
1: vediamo.
0: Può sentire, insomma.
1: Certo, invece anche tipo sul tema di Vanoli.
0: Sì.
1: Come si diceva prima con Mario, Chiara del Mugello ci dice: io per esempio sono tra quelli che in questa stagione ho pensato di vivere un incubo che mi ha tolto il sonno, la serenità, la spensieratezza di andare allo stadio e in trasferta. Chi ora rinnega tutto forse non si ricorda come stavamo dopo la partita col Sassuolo. Quindi grazie tutta la vita a Vanoli, ma quest'anno abbiamo bisogno di nuovo.
0: Chiara ha ragione, anche perché l'incubo non è che abbiamo rischiato di viverlo, l'abbiamo vissuto lo stesso, perché rimarrà comunque un incubo questa stagione che va verso la conclusione. Sì, allora, Sassuolo, quella che cita lei, cioè non ovviamente la partita di
1: scorsa,
0: due settimane fa, ma
1: pareggio,
0: quella d'andata,
1: no?
0: Probabilmente è stato il punto più basso di quest'anno, sia per la sconfitta, sia per dove era la Fiorentina in quel momento, sia per tutto quel che accadde in campo, il rigore, le cose uscite nei giorni dopo che non stiamo qui a ribadire.
1: Uno dei momenti più bassi della Fiorentina
0: nella storia, sicuramente. Questa rimarrà
1: ma proprio quella partita anche,
0: certamente, e questa stagione rimarrà come una delle più brutte, sbiadite,
1: certo,
0: e catastrofiche sportivamente parlando della stagione della Fiorentina. In più c'è stata disgraziatamente anche la scomparsa del presidente,
1: certo,
0: ad aggravare ancora di più
1: la situazione,
0: il tutto. Insomma, portarsela nel cuore come una delle stagioni più belle mai vissute, insomma, faccio fatica. Domani io come tu saremo prima della partita, come sempre, durante se fosse sempre domenica, a fare i Vox Populi con i tifosi prepartita, e sono sicuro che questa cosa la ribadiranno anche con noi, cioè sfido chiunque a venire al microfono nostro e a proposito venite, vi aspettiamo fuori dalla tribuna monumentale, sempre prima delle partite della Fiorentina, a venire al nostro microfono a dire: sì, ci siamo salvati e io mi porterò nel cuore una stagione del genere. Saresti un pazzo, un folle.
1: Esatto, sì.
0: Sottoscrive, basta, questa era la chiosa di Viola.
1: Sì, c'è poco da aggiungere.
0: Esatto, 83esimo minuto all'Unipol Domus, pardon. 0-1 il punteggio con l'Udinese, che è passata in vantaggio mentre noi eravamo in collegamento con Mario. Ha segnato Camarà al 56esimo, anche se è una partita di cui ci interessa francamente il giusto. Tra poco torniamo a dare ampio spazio ai messaggi. Dovrebbe esserci un messaggio audio, ce l'abbiamo, lo possiamo mandare? No, ci fanno ancora segno della regia di no, quindi tergiversiamo un attimo. Intanto vedo un Udinese in campo aperto con chi è? Davis, che si è mangiato un bel gol di fronte a Caprile, che avrebbe potuto chiudere il punteggio, o meglio il tabellino. Abbiamo la nota vocale, sentiamola.
3: Salve, buon pomeriggio. Certo che Vanoli va ringraziato, perché lui è arrivato in una situazione difficilissima a Firenze, poi con l'arrivo di Paratici è andato ancora meglio, però diciamoci la verità, nessuno vuole in questo momento, ci può stare, però va comunque ringraziato, perché la Fiorentina era in difficoltà serie, serissime. Poi per quanto riguarda la partita di domani, il punto lo devono prendere, quindi faccia questo ultimo sacrificio e basta, facciamola finita e restiamo in Serie A. Buona giornata, Giuseppe D'Avellino.
0: Sì, sì, Giuseppe, sì, nel senso, poco da dire, sì, nel senso, allora, domani, se la Fiorentina disgraziatamente perdesse, non rimetterebbe in discussione il discorso salvezza, nel senso, sì, restiamo convinti che la Fiorentina sia comunque salva. Però vorrebbe dire appesantire ancora di più l'ambiente, a maggior ragione, dicevamo prima, no, dopo la disfatta di lunedì, sì, sera all'Olimpico, cioè... obiettivamente, dai.
1: Ma
0: non
1: poi anche così la società può ripartire tranquillamente adesso e non magari fra tre partite, ecco, può pensare già a un rinnovo adesso di tutto ciò, a partire dai giocatori, dall'allenatore, magari non si sa, però magari ha più tempo adesso che magari fra tre partite, ecco,
0: no, senza
1: per iniziare
0: dubbio,
1: il lavoro,
0: anche perché insomma ci aspettiamo, ci aspettiamo
1: sì,
0: cambiamenti ingenti per quest'estate, se si pensa che questa squadra un po' per tutti alla fine è un po' a, boh, diciamo a fine ciclo, se di ciclo si può parlare, perché poi insomma sono più o meno due anni che questa, certo, rosa va avanti, e per parlare di ciclo, sì, ha ottenuto il sesto posto l'anno scorso, che fu un bel traguardo, però...
1: Infatti anche Marco dice, il nostro ascoltatore dice, sì, le aspettative ci rovinano storicamente, come diceva Montella, non capiamo la nostra dimensione, viviamo di nostalgia e ricordi.
0: Questa cosa qua che riguarda appunto
1: è
0: le
1: vera
0: aspettative, sì, a parte è vera, perché per esempio in questi anni la Fiorentina, questa era la quarta stagione consecutiva che la Fiorentina faceva la Conference, okay. Ora, noi diciamo sempre qui al Viola Weekend, ci mancherebbe altro, non è la Champions, neanche l'Europa League, è l'Europa meno nobile, ma con quale coraggio la Fiorentina può permettersi di snobbare la Conference o di volerne fare a meno? Perché in questi quattro anni c'è stata anche una parte della piazza che comunque la Conference la vedeva un po' come un disturbo, come una cosa in più,
1: sì.
0: E la Fiorentina invece ha fatto due finali con italiano in panchina, ha ridato lustro a se stessa nei confronti,
1: certo,
0: del continente. Cioè, a parte che io mi ricordo ancora la Roma che vince la prima edizione e che fa poi il giro col pullman scoperto sotto al Colosseo.
1: Lo ricordo anch'io.
0: La Roma. Quindi,
1: la Roma, esatto.
0: No, nel senso, da quale pulpito un club che non riempie la bacheca dal 2001 può permettersi di...
1: Ma ci arricchisce e basta la Conference, a parer mio.
0: Purtroppo ci arricchiva, perché l'anno prossimo non la rivedrai.
1: Non lo so.
0: E
1: purtroppo
0: questo è un altro tema, l'anno prossimo la Fiorentina non farà le coppe europee, ed è chiaramente da un lato uno svantaggio a livello sportivo, nel senso che a parte la Fiorentina fuori dall'Europa è già di per sé più brutto, non solo per i tifosi.
1: Esatto, anche perché il giovedì le partite ci piacevano, onestamente.
0: Ma certo che sì, rende meno appetibile la piazza, il progetto, il club, la
1: anche
0: maglia,
1: anche i calciatori che vengono a Firenze,
0: l'allenatore, certo, esatto, è un'altra cosa. Quindi da una parte tutto questo, dall'altra, se fosse una medaglia a due facce, dovrebbe essere l'arma in più.
1: Dici per concentrarsi di più sul campionato.
0: Comunque c'è poco da girarci intorno,
1: certo.
0: Non avere l'impegno infrasettimanale comunque è un fattore in ecco, guarda, a proposito di fattori, guarda chi è appena entrato. Ora tra poco viene anche qui da noi, sono sicuro. No, nel senso, il Napoli di Conte l'anno scorso vince il campionato anche perché comunque non gioca le coppe,
1: esatto.
0: Il Milan quest'anno non aveva le coppe e si è potuto permettere di gestire di più, di arrivare più fresco alle proprie partite, nel senso, vuoi o non vuoi, Allegri in conferenza stampa a volte nicchia su questo e tende un po' a sminuirla,
1: certo,
0: questa cosa, e invece c'è poco da dire, è semplicemente un vantaggio. Ma e non ho capito, vieni o non vieni,
4: no,
0: Niccolò Ceccarini? Dai, andare via, perfetto. No, ho fatto il nome perché sembrava un'entità astratta, se no per chi ci stava
1: arriva,
0: ascoltando, ha detto arriva?
1: Sì.
0: Ah, io ho capito che doveva andare via, benissimo. Allora ne approfittiamo per farvi ascoltare un'intervista confezionata nelle ore scorse, che potete leggere sulle colonne di Firenze Viola già da stamattina, e che è stata passata anche durante il TMV News, che è un altro dei prodotti che la nostra azienda con la casa madre di tutto il mercato web vi può offrire. Il giorno prima di Fiorentina-Genoa abbiamo disturbato Francesco Baccini, uno dei padri del cantautorato italiano, grandissimo tifoso del Grifone, ha scritto più volte anche l'inno del Genoa stesso, va ancora allo stadio, è una persona che racconta sia la musica sia il mondo di oggi rispetto a quello di ieri veramente senza peli sulla lingua, ed è un piacere ascoltarlo. Noi l'abbiamo disturbato appunto anche per proiettarci a Fiorentina-Genoa, abbiamo toccato una moltitudine di argomenti, vi facciamo ascoltare in due tronchi questa intervista appunto con il grande Francesco Baccini. E infatti in questo brano lei racconta un personaggio politico immaginario che va avanti a suon di proclami, di slogan. Le chiedo che cosa vuol dire per lei infatti aver inciso questo brano.
4: Ma vuol dire che oggi la tecnologia ha veramente permesso a gente che non sa fare un cazzo di riuscire a fare delle cose che non se lo sarebbe mai sognato. E partiamo dalla musica per prima, cioè la tecnologia ha permesso che gente che non sa neanche cos'è la musica faccia musica, e qualcuno faccia anche dei soldi, incredibile, con prodotti che erano veramente ridicoli da un punto di vista musicale. Chiaramente oggi il livello culturale musicale in Italia è sottoterra, lo posso dire perché ho visto un arco di scenette. Io faccio musica da quando ho 8 anni, ho fatto 9 anni di pianoforte al conservatorio, cioè, ho una formazione musicale classica, ma non solo, ho seguito qualsiasi genere musicale e mi rendo conto che oggi la musica è una roba che non si può ascoltare. Per la maggior, io soprattutto mi riferisco al mainstream, a quello che le radio e la TV trasmette. Ora il livello una volta era, non so, Lucio Dalla piuttosto che Pino Daniele, cioè, no, dico, è un po' sceso il livello, siamo d'accordo su questo, perché il dramma è che la gente non si rende nemmeno conto che sia sceso.
0: Guardi, lei visse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili.
4: Come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? E non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia, e quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro, e io non intendo, per me la musica è sacra.
0: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla vostra generazione.
4: Genova è una città particolare e che ha musicalmente una sua importanza, appunto i primi a cambiare le regole sono state appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
0: E lei ha avuto modo di avere a che fare al rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh.
4: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no, allo stadio. Visto che siamo tutti genovani, No, però diciamo che io non, per me Brescia Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose. E per esempio Alfa lo vedo in crescita, proprio come persona e come artista.
0: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
4: Genoa, mi viene in mente Milito.
0: Milito. E quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Paiassi.
4: Tripletta il 3-0, tripletta di Milito. È andato in contropiede su tutto il campo da solo.
0: Eh sì.
4: No, Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e intervista in triplette grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
0: Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
4: Beh, sai, noi genuani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi ne siamo molto, a volte fin troppo orgogliosi di essere genuani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genuani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci.
0: E questa era una parte dell'intervista con il grande Francesco Baccini. La seconda parte la sentirete nella seconda ora. Senti quante volte ho detto seconda in questi...
1: Un gioco di parole.
0: In questi secondi. E nel frattempo in cui avete ascoltato il primo contributo dei due che vi proponiamo appunto nella trasmissione odierna, ha raddoppiato l'Udinese e credo che stia arrivando anche il triplice fischio, perché vi volevamo dare il finale della partita delle ore 15 prima di andare in pausa pubblicitaria. Comunque siamo al 97esimo dei 5 di recupero, quindi anche oltre l'extra time. Cagliari 0 Udinese 2, gol appunto di Camara in apertura di secondo tempo e di Gueye ora in campo aperto a chiudere i giochi. Con questa vittoria il Cagliari rimane 15esimo a quota 37, quindi a pari merito con la Fiorentina, quindi continua a mancare un punto per la salvezza anche al Cagliari, se comunque certo sia salvo un po' come la formazione di Vanoli. L'Udinese invece diventa nono con 50 punti, in attesa chiaramente delle gare da giocare, delle altre partite. Non è ancora finita la gara, non è ancora arrivato il triplice fischio, però 97 e 40 su 5 di recupero, io immagino che probabilmente c'è questo calcio d'angolo,
1: calcio d'angolo
0: Cagliari.
1: Cagliari.
0: E poi basta. Prima del file parlavamo di Niccolò Ceccarini, tra poco lo dovreste sentire qua se non ci fa uno degli scherzi dei suoi, altrimenti ci degnerà della sua compagnia per qualche minuto. Poi un altro collegamento, altri contributi da farvi ascoltare, insomma, in questo Viola Weekend che come sempre finisce alle ore 18. Ludovico Mauro e Viola Ronchi qui con voi vi aspettano tra pochi minuti. A tra poco.
5: Radio Firenze Viola scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. La prossima ora di trasmissione è offerta da Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta. Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
6: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
7: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
8: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
9: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Radio Firenze Viola.
14: Un saluto dalla redazione.
15: All'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con l'Italia. In una telefonata col Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti non ha voluto commentare sullo spostamento di truppe dalla Germania, mentre ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe USA dalle basi italiane. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
14: L'Iran per la prima volta ha fornito dettagli sulle ferite riportate da Mojtaba Khamenei, l'attuale guida suprema del paese, negli attacchi aerei di Stati Uniti ed Israele che all'inizio del conflitto hanno causato la morte di suo padre. Un funzionario iraniano ha confermato che Khamenei ha riportato lesioni alla rotula e alla schiena, precisando però che gode di buona salute. Intanto Trump dice di aspettarsi stanotte una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: accordo subito o colpiremo con più violenza.
15: Antivirus, è stata avviata la sorveglianza sanitaria per una donna che si trova a Firenze, individuata come uno dei 4 passeggeri italiani del volo KLM, a bordo del quale si trovava la donna contagiata e poi deceduta. Attivati i protocolli previsti. Intanto sono stati acquisiti anche i dati di 4 passeggeri che hanno fatto scalo a Roma e trasferiti alle regioni di competenza, ossia Calabria, Campania, Toscana e Veneto, per l'attivazione delle procedure di sorveglianza attiva nel principio di massimo cautela.
14: Il delitto di Gerlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. E intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo della notazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
15: Morte avvelenate a Campobasso, proseguono le indagini di quello che è diventato un giallo. Nel fine settimana andranno avanti gli interrogatori nell'ambito dell'inchiesta di Pietracatella. Nuovi testimoni saranno sentiti nelle prossime ore, mentre Laura Di Vita, cugina di Gianni Di Vita, dovrebbe essere riconvocata in questura la prossima settimana. Servirà ancora qualche giorno anche prima che venga programmato un nuovo sopralluogo nella casa. Si attendono risposte inoltre dal fronte dell'indagine che riguarda i dati contenuti nei telefoni che sono stati sequestrati.
14: Il tennis: Jasmine Paolini esce di scena dagli internazionali di Roma. La campionessa in carica manca l'accesso agli ottavi ottavi, battuta in rimonta dalla belga Alice Mertens, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 dopo 2 ore e 44 minuti di gioco. Con questa sconfitta Paolini esce dalla top 10 WTA. In MotoGP Jorge Martin vince la sprint di Le Mans e il pilota Aprilia ha preceduto Bagnaia e Bezzecchi. Caduta per Marc Marquez a due giri dalla fine mentre era in settima posizione. Per lui problema al piede destro e controlli al centro medico.
15: Per il momento è tutto, a più tardi.
16: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
17: Oh, grande Tommaso.
18: Pietro.
17: Allora?
18: Male, sono sempre in il traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
17: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
18: Ma davvero?
17: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
19: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
16: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
20: Radio Firenze Viola.
0: Mi distrae questa entità astratta che è entrata nello studio. 17.05, torniamo in diretta con Francesco Palmieri del Sassuolo, che è qui con noi.
21: Sì, abbiamo fatto una grande stagione, ieri è andata male purtroppo, però Nero

0: vogliamo continuare con Grosso.
1: Sì, loro proveranno a proporgli il rinnovo del contratto, perché sì, lui ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2026 e quindi credo che 2027, scusami, quindi credo che l'obiettivo sarebbe quello di allungarglielo di 2 anni, ma sanno benissimo che ci saranno delle offerte, che Grosso è ambizioso e che potremmo andare via. E comunque nomi più caldi sono quelli di Ignazio Abate. Quello non sto per dire una bischierata, ma tanto la dico uguale. Ignazio Abate, Alberto Avilani, Luis La Serpe.
0: Grande Luis, che salutiamo.
1: Se
0: come
1: poi
0: sempre
1: va, ti immagini il dramma, cioè se dovesse andare alle mani sta solo Luis La Serpe. Buonasera, no, appunto, buonasera, Fiorentina anche quest'anno, Grande Luis, te voglio un grande
0: il nostro capitano. Sì. No, e quindi percentuali di Grosso ancora Sassuolo in rialzo?
1: No, io non credo in rialzo al Sassuolo, no, ma è tutta strategia, sono tutte strategie delle società, dei club, per quanto riguarda, io li conosco bene loro, so che Giovanni Carnevali non metterebbe i bastoni fra le ruote a Fabio Grosso se ci fosse un'offerta importante. Per lui secondo me c'è in prospettiva sicuramente il Bologna, c'è la Fiorentina, c'è anche la Lazio, ti dico, che potrebbe presentarsi per Grosso in virtù del fatto che secondo me Sarri dovrebbe andare via, però poi se, cioè, lui è già in una buona società. Sinceramente bisogna dire che l'organizzazione del Sassuolo è sicuramente molto buona, però se vuoi lottare stabilmente per certi altri obiettivi, che possono essere naturalmente quello di una Coppa UEFA,
0: se vuoi crescere,
1: di Europa League, sì, eccetera, è chiaro che il Sassuolo ti dà una spinta, cioè, c'è la pubblicità, no? Che è quella del metano, che ti dà una mano, ecco, il Sassuolo ti dà una mano, poi però per andare oltre serve qualcosa di più, insomma.
0: Vedo che è già cominciato il prepartita di Lazio-Inter, che sì, giocano alle 18 in casa Maurizio Sarri.
1: Dele Bashiru.
0: Siamo arrivati a questo.
1: Sì, io la cantavo da solo. Cioè, non è che ci fosse tanta gente all'Olimpico, però ecco.
0: No, oggi per nulla addirittura. Dicevo, Coppa Italia o non Coppa Italia può cambiare qualcosa per Sarri, secondo te?
1: No, secondo me no, anche perché lui, io l'ho capito, lo conosco bene, so cosa vuol fare e lui vorrebbe che tornasse tutto in maniera diversa, cioè che ci potesse essere all'interno della società un po' più di tranquillità, che si creasse un nuovo feeling anche fra quello che è l'aspetto della tifoseria e il club, cosa che secondo me sarà molto complicata e difficile, per cui sostanzialmente se non cambiano questi aspetti, e dubito, perché comunque Lotito vuole andare per la sua strada, perché comunque Fabiani va per la sua strada, Sarri comunque va per la sua strada, se tutte queste strade sono destinate a essere tutte parallele diventa difficile trovare un punto d'incontro, e quindi conseguentemente che vinca o che perda questa finale di Coppa Italia, secondo me il futuro di Sarri è già abbastanza descritto. Non so se Tonelli che sta ridendo ha qualche perla, no, da regalarci, ma insomma ecco.
0: C'è anche un coro che comincia così, che vinco che perda, che riguarda la Fiorentina. Mi è venuto in mente, perché a forza di star con te purtroppo,
1: guarda,
0: sì.
1: Cioè io guarda, ti porterei con noi del Sassuolo, ecco. Che vuole fare?
0: Perché?
1: No, stai guardando? Stai fissando stasera per cena?
0: No,
1: patata lessa nella cotta?
0: No, grande bracciata stasera.
1: Ah,
0: importante.
1: Ha invitato Tonelli o no?
0: No, noi si vuole soltanto grandi cuori neroverdi. Tonellone non è.
1: Quindi Neck può venire.
0: Esatto.
1: Anche se è simpatizzante nerazzurro, brutto episodio, eh?
0: Davvero?
1: Dice di sì, ma me l'ha detto Marco Masini. In diretta qualche tempo fa disse: Neck ha cantato l'inno del Sassuolo, ma è simpatizzante anche nerazzurro.
0: Va bene, e mi tengo stretta questa informazione. Prima, siccome so che tra poco ti mammarai, ti preleva.
1: Lo so, sai, vedi te, c'ho da fare parte.
0: La mia bellissima valletta di oggi voleva fare.
1: No, lei non è una valletta. Cominciamo a dare subito queste. No, lei è una giornalista.
0: Ok, ecco. Ok.
1: Beh, io sono un concorrente dei pacchi e dell'eredità.
0: Quindi io sono il conduttore, lei sì, è la giornalista co-conduttrice.
1: E Tonelli e De Martino.
0: Va bene,
1: insomma,
0: ci può stare.
1: Ora proprio De Martino, diciamo che
0: voleva rispondere.
1: Ora proprio De Martino, no, non si può dire tu sei De Martino, no, è come dire io sono il naso alla francese, insomma, diciamo.
0: No, voleva sì, farti Viola una...
2: Sì, sempre una domanda sul mercato, appunto, sì, su Solomon, nelle ultime chiamate per il riscatto della Fiorentina, verrà riscattato oppure no?
1: Ma io sapevo che Fabio Paratici, quando naturalmente non si può dire, non si deve dire, ma comunque sia, okay, si può comunque dire lo stesso, è chiaro che questa operazione vede anche la sua supervisione, non era ancora il direttore sportivo della Fiorentina, ma comunque conosce bene Toto.
0: A gennaio non c'era ufficialmente.
1: Va bene, però è chiaro che lui Solomon l'ha dirottato volentieri dal Tottenham, mettiamolo così, l'ha dirottato volentieri dal Tottenham, ma la Fiorentina in qualità di direttore sportivo del Tottenham, ma è il futuro direttore sportivo della Fiorentina, giriamola in questa maniera.
2: Sì.
1: Quello che posso dirti è che l'idea sua era quella di tenerlo. Era quello

0: di riscattarlo, perché Manuel Solomon, secondo me, per il livello della Fiorentina, comunque non avendo nemmeno mezzo esterno, questo era un esterno, e quindi a maggior ragione.
1: Solo che dopo tutti questi infortuni non so se
0: infatti,
1: sarà sempre convinto.
0: Infatti io non lo so se vuole spendere 10 milioni di euro, perché poi qui c'è da capire. Primo aspetto, chi sarà l'allenatore. Dopodiché, come giocheremo? Io penso però che giocheremo con il 4-3-3, quindi serviranno gli esterni. Se serviranno gli esterni, ne servono sicuramente buoni. Ecco, la Fiorentina, io forse penso, a parte Nico Gonzalez, di esterni negli ultimi 6-7 anni non ho ricordanza di un esterno di attacco forse più bravo.
2: Nico,
0: ecco.
2: E lo stesso Nico comunque fatto bene, non... non clamorosamente bene, insomma, non si è visto in questi anni un esterno d'attacco forte forte.
0: No, infatti, e quindi se devi fare anche questo, magari Solomon ci potrebbe stare, vogliono magari valutare se è il caso di spendere 10 milioni, perché a forza spende 10 milioni di qua, 15 di là, 18 di qui, 18 di là, sì. Qui si spende e basta, sì. E poi non si rientra mai, sì. Perché poi è vero che la Fiorentina l'anno prossimo non fa le coppe, però non so quanto potrà ancora spendere in questo prossimo mercato, dove hanno anche tanto da vendere e devono anche vendere bene. Poi c'è la questione Ken, c'è la questione Piccoli,
2: tra l'altro
0: c'è la questione Gudmundsson.
2: Avranno fin da subito già una trentina di milioni per riscattare Fabiano e Brescianini.
0: Esatto, quindi ci sono questi da aggiungere. Uno, secondo me, potrebbe essere molto utile, perché un centrocampista alla Brescianini, secondo me, alla Fiorentina mancava. E per quanto riguarda Fabian, francamente, io non so, ecco, Fabian, cioè bisognerebbe andarsi via Gudmundsson e magari anche lo stesso Fazzini. Allora a quel punto danno via due giocatori e poi c'è spazio per Fabian. Ma come lo fanno giocare Fabian? Qual è il ruolo vero di Fabian? Io ho provato a chiederlo anche a chi lo ha allenato a Bologna, a chi lo ha gestito a Bologna, e loro mi continuano a dire che o fa la mezzala o fa il trequartista dietro la prima punta. E quindi io non so come giocherà però la Fiorentina l'anno prossimo. Se farà così lo possono tenere, se no diventa problematico. Purtroppo questo è un acquisto che forse io avrei evitato in virtù del, per quanto riguarda il discorso dell'obbligo, cioè non l'avrei legato all'obbligo della salvezza, l'avrei legato a qualche presenza, però sì. Giustamente il Bologna ti dice, Bologna ti restituisce somma e vuole i soldi di d'altra parte tu avevi bisogno,
2: no,
0: e loro
2: no. Su lui, certo. E Brescianin la Fiorentina non ha modo di decidere, nel senso erano riscatti legati alla salvezza, quindi
0: sì. E ora il conto anche su Rugani diventa fondamentale, perché sono le ultime tre partite, lui ha tre presenze da 45 minuti,
2: esatto.
0: Quindi vediamo che succede, anche perché con Rugani, o no che Rugani sposti gli equilibri economici della Fiorentina, visto che il riscatto è intorno ai 2 milioni di euro, però se lui non gioca domani, alla fine diciamo ci sono ultime due possibilità, la partita contro la Juventus e contro l'Atalanta, dopodiché
2: dovrebbe
0: non viene riscattato.
2: Deve fare mezza partita in entrambi i
0: sì,
2: casi.
0: Eh sì, dovrebbe fare mezza partita, sì, dovrebbe fare altri 90 minuti in altre due partite per arrivare alle famose 5 presenze da 45 minuti da realizzare entro ovviamente la fine del campionato, perché le condizioni erano 5 presenze da 45 minuti, te pensa alla fine
2: la
0: davvero,
2: formula,
0: no,
2: sì.
0: No, ma più che la formula te pensa, lui è arrivato alla fine di gennaio. Febbraio, marzo, aprile, siamo quasi a metà maggio, quindi sono almeno in 3 mesi e mezzo Rugani ha fatto solo 3 presenze, è vero che non era nella lista conference, però ha fatto solo 3 presenze da 45 minuti.
2: Di cui una disastrosa
0: a Udine. Ma lì la colpa è di Vanoli, certo. Questo va detto, perché lui l'ha messo in campo in una condizione che non andava bene, fa la difesa a 3, quindi è stato un errore, perché di Vanoli di errori ne ha fatti, perché non è che poi bisogna solamente spostare l'attenzione. Con grande onestà, io lo conosco da una vita, voi siete giovani, ma io Vanoli l'ho intervistato, gli ho visto fare il gol al Tardini in Coppa Italia, quindi a maggior ragione lo conosco da una vita, però ha fatto i suoi errori, come ha fatto tante cose buone, ecco. Però ora bisogna che anche la società cominci a fare chiarezza sull'allenatore, perché è chiaro che stiamo pensando tutti più all'addio, no, di Vanoli che alla possibile permanenza, però sarebbe opportuno anche dirlo. Io non credo che se domani la Fiorentina dovesse fare un punto aritmetico, questo possa bastare per dire qualcosa in più, perché tanto la Fiorentina ormai è salva, ragazzi, 9 punti di vantaggio in 3 giornate è impossibile,
2: sì,
0: perché poi comunque sia loro,
2: sì,
0: cioè la Fiorentina dovrebbe non fare più punti,
2: no,
0: loro dovrebbero farne 9,
2: verso,
0: è impossibile,
2: salva,
0: è impossibile,
2: cioè,
0: anche,
2: sì.
0: Quindi perché aspettare ancora, ecco. Tra l'altro ho scoperto che effettivamente c'è Daniele De Rossi, no, non te lo volevo tirare addosso, mai mi sarei permesso, che Daniele De Rossi ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, per cui se te lo volessi portare, non lo so, al Sassuolo, dobbiamo pagare una clausola da 10 milioni di euro. Sostituiamo Grosso
2: Francesco Farioli ce l'ha da 20 invece.
0: Sì, però c'è una piccola differenza.
2: Sì, sì,
0: una piccola grande differenza. E lui ha fatto tante cose all'estero importanti, e che insomma De Rossi per ora ha fatto solamente delle cose in Italia, quindi insomma sono tanti.
2: Vado Vabbè, via. Ti facciamo fare la tua uscita di scena.
0: Sì, perché ora c'è il 31, lo devo prendere in corsa per tornare a Grassina. Tra l'altro domani c'è la partita di playoff per quanto riguarda l'Eccellenza, Grassina contro Sansovino, so che sarai presente.
2: Io sì, sarò lì.
0: Ci sarà anche Tonelli e Cobolli, così a caso.
2: Che tra l'altro è entrato in campo ora contro Atmane al Foro Italico.
0: C'era la voce che potesse venire anche Djokovic, ma non lo so se ce la fa.
2: Roma è già finito, quindi, sì. Quindi può venire, può fare usata al passato.
0: Sinner ha detto che ci avrebbe un impegno, sì, però forse sì. Magari passa alla fine per l'aperitivo. Ecco,
2: vabbè, sì. Anche era se infortunato, magari.
0: Sì, comunque ci sarà Ibrahimovic, comunque è sempre una bella presenza. Tanto al Milan fanno un casino, beh, quindi vabbè, uno più, uno meno.
2: Vado grazie a Nicolissimo,
0: grazie. Tutto, mi raccomando, ciao Viola, e io che vi dico ragazzi, mi raccomando, continuate, rimanete qui, purtroppo c'è Tonelli, ma non si può fare niente.
2: No, qualcun altro può
0: ora
2: fare.
0: Che ospiti ci avete?
2: Io in realtà non lo volevo annunciare finché non è al telefono, però...
0: Allora senti, posso dirti una cosa?
1: No,
0: andiamo avanti, tanto sicuramente se lo deve chiamare lui, te non lo sai, ti racconto questa. Allora, questa di Tonelli la va a raccontare, lui te ne fai ridere.
1: Perde anche l'autobus.
0: No, Tonelli, allora voi dovete sapere una cosa, che i primi tempi in cui qui, non eravamo qui, ma eravamo nella vecchia sede.
2: Sì, io c'ero anche lì.
0: In via Odorico da Pordenone, si faceva una trasmissione, io benvenuti. Ronzulli detto pedata, nel senso che comunque si è rimasto storico per un gesto
2: tecnico,
0: lui si ricorda benissimo, e si faceva stadio aperto, no?
2: A un certo
0: punto si fissa gli ospiti e benve e gli si lascia la lista e dal vetro, cioè suonava quando Tonelli faceva cioè suonava a morto, non saremmo mai riusciti a fare questo collegamento. E oppure cioè, aveva anche la variazione, perché a seconda della stagione, primavera, estate, inverno, c'era prima lo scotimento di testa, come dire, oppure c'era
2: sì, il problema è che ci sta ascoltando e basta.
0: Vabbè,
2: non
0: in radiovisione si vedeva,
2: però sì,
0: però Tonelli ci ha regalato dei grandi momenti,
2: Va bene, grazie direttorissimo, è stato un piacere.
1: Grazie
2: come
1: mille.
2: Sei.
0: Ciao Viola, statemi bene ragazzi, e mi raccomando, rimanete sempre su Canale 5, perché questo è Canale 5, no?
2: Sì.
0: E soprattutto Italia 1!
2: Seguite, mi raccomando, Dribbling, dove vedrete il direttorissimo in queste ore. Grazie mille Nick, come sempre. È bellissimo il Foro Italico visto dall'alto, mi veniva da dirlo, perché appunto Nick ha citato Cobolli perché è entrato in campo, ecco, perché sennò tanto tutte le volte che parla Nick qua la gente si confonde, perché si passa da una cazzata all'altra, e vedo tanti messaggi, vero?
1: Sono un bel po' di messaggi,
2: vai, andiamo.
1: Questo è rivolto a Nick. Dear Nick,
2: allora siamo cascati male.
1: Sì.
2: Vabbè, dai, leggiamolo lo stesso, poi ci mettiamo in collegamento con l'ospite.
1: Ma Sole non ci toccherebbe mai, sembra che di quelli buoni non se ne deve mai parlare.
2: Allora, ha fatto un'altra grande partita oggi a Cagliari, ce l'avevamo sotto il monitor durante Cagliari Udinese, e io da quanto ne so è un giocatore che interessa molto all'Inter e che probabilmente l'anno prossimo non vestirà più la maglia friulana. Sì, se me lo chiedessi io lo prenderei subito.
1: Invece Marco 68 dice: se Rugani non rinnova ce ne faremo una ragione.
2: Vabbè, sì, questo direi di sì.
1: E invece poi? Un altro messaggio, Simone 099, buon pomeriggio, la società è giusto che chiarisca la situazione dell'allenatore, e la presidenza è altrettanto giusto che ci spieghi quanto prima la linea futura da seguire dopo la scomparsa di Rocco Commisso.
2: Questo è sicuramente il messaggio più interessante e di prospettiva, ecco, anche per l'anno prossimo, perché
1: certo,
2: effettivamente da quando c'è stata purtroppo la scomparsa di Rocco Commisso a gennaio, Giuseppe, suo figlio, che è diventato poi presidente del club, essenzialmente ha parlato di, ma neanche di programmi, di idee di famiglia, soltanto alla messa in suffragio in Duomo.
1: Non
2: dicendo,
1: ha dato ancora un quadro chiaro.
2: Sì, lui e Catherine dissero: vogliamo portare avanti la Fiorentina, l'impegno preso dal nostro da mio padre, mio marito per quanto riguarda ovviamente Catherine.
1: Sì.
2: Però ti posso dire, in quel momento lì, in gennaio pieno, durante il mercato, a stagione in corso, con la Fiorentina in lotta per non retrocedere,
1: certo,
2: E cosa potevano dire?
1: Non potevano fare grandi previsioni. Esatto, no, adesso sì, ma prima no.
2: Soprattutto in quel momento non c'era altro da poter dire, se non esatto, che quello.
1: Esatto. Probabilmente adesso... l'obiettivo era solo la salvezza, cioè, ovviamente. Adesso sì, adesso è giusto che loro iniziano a occuparsene insieme al direttore e vedremo un po' cosa faranno, ecco. È tutto ancora da decidere.
2: Ma anche perché almeno io mi aspetto... Giuseppe a campionato finito, non dico adesso, ma stagione finita a giugno, ma anche magari mentre anche la squadra è in vacanza, comunque se non in una conferenza stampa che sarebbe bellissimo, ma anche in un'intervista almeno dicesse i suoi piani, perché io capisco che lì in quel momento appunto tu dovessi dir questo, però chiaramente non hai parlato di veri e propri programmi,
1: no.
2: E questo la gente vuol sentirselo dire, certo, per l'anno prossimo.
1: Infatti adesso tutti parlano appunto del futuro della Fiorentina, vogliono sapere il futuro della Fiorentina, non gli interessa altro, anche perché adesso se quasi appunto la Fiorentina è salva, quindi adesso tutti si stanno preoccupando sul dopo, ecco, vogliono vedere una grande squadra il prossimo anno.
2: Questo sicuramente, sì. Abbiamo le ufficiali,
1: sì, nel frattempo sono uscite le formazioni ufficiali di Lazio-Inter. Allora, vai. L'Inter schiera 3-5-2, Martinez, Bissek, Acerbi, Bastoni, Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram e Lautaro. Invece la Lazio 4-3-3, Motta, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini, Basic, Rovella, Dele Basciru, Cancellieri, Noslin e Pedro.
2: Questi quindi i 22 di Lazio-Inter, mentre vedo tra l'altro qua sotto la festa promozione del Venezia, a cui vanno fatti i complimenti perché ci hanno messo appena un anno per tornare in Serie A i lagunari. Sì. Va bene, è arrivato il momento di far sentire la seconda parte dell'intervista a Francesco Baccini, di cui avete già sentito uno spezzone, in cui parla anche un po' di più di Fiorentina Genoa e di Albert Gudmundsson, che domani è il grande ex e che sta per chiudere 2 anni a Firenze, al ribasso sicuramente per, certo, quelle che erano le aspettative, mentre a Genova aveva lasciato tutt'altri ricordi. Sì. Ve lo facciamo sentire, Francesco Baccini. Che idea si è fatto del Genoa di oggi? Perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori. Che cos'è il Genoa oggi, momento, secondo lei? Che Genoa è quello di oggi?
3: È una squadra molto unita, sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché con Vieira l'anno scorso avevamo fatto un campionato tranquillo, no? Ci aveva preso pur non avendo un gran gioco, però teneva i risultati, e dicevamo siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché io credo che il Genoa che stanno abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti, credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatti così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
2: E io infatti le avrei chiesto che lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
3: Assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genoani si stanno innamorando di De Rossi, perché sei De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e Genova uguale. Quindi De Rossi proprio a quelle caratteristiche di allenatore, di carattere che piacciono ai genoani. In più De Rossi, da quando è arrivato, ha innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra. Cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese 2. ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta. Colombo alla fine ha fatto 7-8 gol.
2: Le faccio questa domanda: accennava prima alle 9 giornate con 3 punti del Genoa, ecco, alla 11ª, quando subentrò De Rossi, Genoa-Fiorentina, sì, all'andata fu la gara di debutto sia per Vanoli con la Fiorentina sia, sì, per De Rossi,
3: vero,
2: con Genoa.
3: È vero,
2: le dico,
3: è vero, perché Vanoli era anche in parola di venire al Genoa, cioè, diciamo, perché via Vanoli si dava anche come nuova
2: Genoa. Esatto, prima, esatto. Che ricordi ha di quella partita e secondo lei che stagione hanno fatto le due squadre da lì in avanti?
3: Ma guarda, io tra Vanoli e De Rossi, io, a livello di così di pelle preferivo De Rossi, ma proprio come tipo di allenatore, come tipo di anche caratterialmente, conoscendo i genoani, cioè De Rossi secondo me poteva diventare il nuovo idolo della tifoseria.
2: Sì, sì.
3: Vanoli è bravissimo, per carità, è un allenatore molto preparato, che ha dimostrato comunque che è riuscito a tirare fuori la Fiorentina anche lui da, come dire, dalle sabbie mobili, perché la Fiorentina a un certo punto la classifica era veramente preoccupante, e soprattutto una squadra come la Fiorentina che non era, come dire, non era abituata e non pensava minimamente di fare un campionato là in fondo, rischiava il disastro, perché c'è andata vicino la Fiorentina al disastro.
2: Lei che ricordi ha del Gudmundsson di Genova, e se secondo lei come mai ha inciso così poco da quando gioca a Firenze?
3: La Gudmundsson è un giocatore particolare. All'inizio, quando è arrivato, tutti dicevano: ma questo qui è magrino, fisicamente non è, sai, adesso no, vogliono tutti i giocatori da 4 metri di altezza. E devo dire che all'inizio non si faceva notare in granché. Poi a un certo punto Gilardino gli ha dato praticamente la tessera che può girare per il campo come cazzo di pare, ed è venuto fuori Gudmundsson. Cioè Gudmundsson è un giocatore che non devi dargli compiti, è totalmente estraneo ai compiti. Se tu gli dici a Gudmundsson stai lì, lui va dall'altra parte. E Gudmundsson deve avere la licenza di poter girare ovunque per il campo. Allora, se gioca così è micidiale, perché te lo trovi in difesa, poi te lo trovi dopo 2 secondi in attacco, segna, fa segnare, però sono, come dire, devi avere un allenatore che ti lascia tutta questa libertà. E quando è andato alla Fiorentina io ho pensato: Gudmundsson farà fatica, perché non credo, all'epoca che c'era forse Palladino,
2: sì, quando è arrivato a Firenze c'era Palladino,
3: ecco, dico, secondo me un altro allenatore non dà a Gudmundsson la libertà di agire, perché Gudmundsson è un po' un giocatore veramente alla Messi o a Maradona, ovviamente con le debite proporzioni, ma è quel tipo di giocatore lì, lui deve lasciarlo fare quello che gli pare. Allora, se lo lasci giocare così è micidiale, se tu gli dici, gli dai un ruolo, scompare.
2: E questa è una valutazione che fanno in tanti di Gudmundsson. Chi l'ha visto come Baccini tante volte con la maglia del Genoa, che è stato il suo periodo di massimo splendore, chiaramente lo rimarca anche con più veemenza. Sai, io se potessi fare una domanda, se per dire Paratici facesse la conferenza stampa di fine stagione che Pradè faceva gli anni scorsi,
1: sì,
2: io probabilmente gli chiederei questo, così a sensazione, perché, cioè, ragazzi, Gudmundsson è costato più di 24 milioni di euro e in 2 stagioni, sì, te mi dirai, ha segnato ogni tanto qualche gol importante, sì, parecchi sul rigore, ma non so, posso tirare, certo, però... Boh, io mi sarei aspettato tanto, ma tanto di più da lui in questi due anni, e ha finito i jolly da tanto tempo, perché ha giocato tanto, certo, e tante volte proprio impalpabile, indisponente, lunedì sera anche.
1: Ogni volta poi gli diamo sempre una chance in più, sì, ogni partita, basta, vediamo basta, poi basta, come basta, si comporterà nella prossima partita, basta, ogni volta è una chance,
2: basta. Infatti,
1: ora sono finite le chance.
2: Infatti chi... diciamo chiede, per non dire invoca, la sua cessione in estate, io lo capisco, perché cioè per quale motivo io non mi dovrei disfare di Goodmanson in questo momento per quello che mi ha fatto vedere in due anni.
1: Esatto.
2: Poi magari altrove fa bene, può esatto, capitare,
1: come ha fatto a Genoa,
2: però, sì, però basta, nel senso le sue
1: adesso
2: occasioni
1: basta,
2: qua le ha avuse, le ha avuse anche a ripetizione. C'è tra l'altro qualche statistica molto carina,
1: molto interessante per la sfida di domani. Sì,
2: sì.
1: Allora, appunto, il Genoa ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Fiorentina, e l'ultima tra l'altro risale al 2019, in cui vinsero 2-1. Ma addirittura una statistica ancora più carina è che in casa viola il Genoa non vince dal 1977, quindi è una statistica che fa riflettere
2: con gol di Arcoleo, sì, e già questo è molto curioso, perché appunto pensare che il Genoa non vince addirittura dal 77 al Franchi è tanto,
1: tanto,
2: e chi ci sta ascoltando in questo momento starà facendo gesti noti di scaramanzia, lo so di già. Te ne aggiungo un'altra, è la terza volta nella storia che Fiorentina-Genoa vale la salvezza, nel senso a questo giro lo vale, la vale meno, perché Genoa è già salvo,
1: certo.
2: Fiorentina non aritmeticamente, ma sì, perché la Fiorentina comunque è salva, però col fatto che le manca proprio un punto, è la terza volta che Fiorentina-Genoa mette in palio tutto questo. Una volta era l'ultima volta, pardon, volevo dire, era quella del 2019.
1: 2-1 vinsero nel 2019.
2: E no, Fiorentina-Genoa 0-0 al Franchi, che era l'ultima giornata di campionato con Inter Empoli in concomitanza.
1: Ah, sì.
2: Che fu un biscottone, si può dire, a 7 anni di distanza, perché a entrambe faceva comodo il punto, infatti fu una partita oscena, senza occasioni e dove si sapeva che avrebbero pareggiato. E l'Empoli appunto doveva giocare a Milano con l'Inter, che ancora doveva entrare in Champions, quindi c'era speranza insomma per entrambe di potersi salvare, e infatti andò così. Abbiamo ancora qualche altro messaggio tra l'altro da leggere, al 3487 5933.
1: Sì, abbiamo una domanda da Simone 099 proprio sul fatto di De Rossi.
2: Sì.
1: Ma De Rossi fa giocare le squadre chiuse di ripartenza o è un mister che ha un gioco più offensivo?
2: Io l'ho sempre inquadrato un po' come un ibrido, perché anche se lo senti parlare, per esempio lui è stato ospite da Viva il Football un paio di settimane fa, la trasmissione di Adani Cassano e Ventola che va a teatro, e lui, ti ricorderai, te che sei molto avvezza ai social, il meme che c'era un po' di neanche anni fa, qualche mese fa, di sbaglia una dichiarazione ogni tanto De Rossi.
1: Sì, perché lui è molto preciso nelle
2: conferenze. No, ma perché altro è mette spesso d'accordo tutti,
1: sì,
2: perché
1: sì.
2: Dice le cose come stanno,
1: è
2: come
1: molto razionale anche,
2: sì, e porta il suo pensiero con equilibrio,
1: esatto,
2: facendo sì che più o meno ovviamente poi è stato un grandissimo giocatore nel calcio, sì, da una vita, e molto spesso quel che dice tende ad accomunare tante persone, sì, anche per questo, oltre che per chiaramente come fa giocare le sue squadre, a me sembra un tecnico un po' a metà del guado, cioè non un integralista che va avanti per la sua strada e basta,
1: no,
2: e però neanche un tecnico di quelli come tanti purtroppo oggi, che se non giochi da dietro, se non ti fai vedere propositivo, sì, non alleni.
1: Dal punto di vista mentale io invece vorrei aggiungere una cosa sul fatto che De Rossi secondo me è uno dei principali allenatori che dà tanta grinta ai calciatori, è uno forte da quel punto di vista, secondo me mentalmente potrebbe passargli tanta grinta ai giocatori, secondo me.
2: Beh, la tempra era forse la caratteristica che più gli si addiceva quando giocava,
1: calciatore.
2: Poi è stato un gran giocatore anche a livello tecnico,
1: certo,
2: quantitativo in mezzo al campo comunque,
1: sì,
2: c'era sempre, vabbè, dai, il Daniele De Rossi giocatore non non c'è bisogno di descriverlo ulteriormente.
1: Invece, cambiando proprio argomento, si stava parlando prima di Gudmundsson, appunto. Un nostro ascoltatore, Gavinano, dice: Gud va in scadenza 2029. Se gira allenatore, io lo terrei. A meno che tu non debba monetizzare.
2: Se gira è allenatore?
1: Se gira l'allenatore.
2: Ah, gira, ok, sì. Un altro.
1: Praticamente per problemi personali o di classifica non l'hai mai visto davvero.
2: Ma sarà, però ragazzi, sono 2 anni che è qua, 2 stagioni intere che è qua e ha giocato tanto. E io non lo so, vedo che è un pensiero di molti, tra l'altro. Quante volte ha fatto la differenza questo ragazzo in campo? Mi ricordo molto bene Fiorentina-Juventus l'anno scorso, che fece anche un bel gol da fuori, sì. Fiorentina-Milan, la freddezza nei momenti decisivi su calcio di rigore, anche quella è una dose sicuramente da riconoscere. Ecco, all'andata tirò un rigore con 30.000 che fischiavano.
1: Certo, però anche lui ha, come tanti altri, prestazioni altalenanti, molto molto altalenanti, quest'anno tantissimo.
2: Tendenti al negativo,
1: esatto,
2: verrebbe da dire.
1: Tendenti al negativo.
2: E questo è un dato di fatto. Poi appunto fa ancora più rabbia, perché Gudmundsson è uno di quei giocatori a cui tutti riconoscono le doti tecniche, l'aver comunque delle qualità non indifferenti.
1: Fa dei bei gol, onestamente.
2: Ma sì, ma anche quando tocca il pallone, un po' come Fagioli, sono quei giocatori che hanno proprio dominio del pallone, la porta non gli si stacca mai.
1: A quel tocco.
2: E a maggior ragione a Firenze si dice: no, c'è chi c'ha i pane, non c'ha denti, c'è chi c'ha denti, non c'ha i pane.
1: Bravo.
2: Ecco, Gudmundsson c'ha, ora, non, i denti o il pane, non lo so, però l'altra componente, qualsiasi delle due sia, non c'è, anche perché mordente zero, nel senso non ho mai visto Gudmundsson sbraitare con un avversario, rincorrerlo a satanato, e questo
1: mentalmente, appunto caratterialmente, no, zero grinta, assolutamente.
2: E questo è,
1: molte volte sembra che entra in campo tanto per entrare in campo, ecco, mi dà questa idea, è molto svogliato,
2: indisponente, certo, come se non toccasse a lui. E abbiamo ancora qualcos'altro di arretrato?
1: Allora, Marco il Pecora dice: ragazzi, le statistiche contano il giusto, anche perché domani sarà un bel biscottone.
2: Allora, le statistiche, sì, allora, quelle retro come quelle che abbiamo citato prima, certo. Ma io non so se si accordano domani per un pareggio, cioè è possibile che domani pareggino Fiorentina e Genoa.
1: Certo.
2: Però non come, ecco, quella partita che ricordavamo prima del 2019, che era abbastanza scontato che finisse in parità. Magari una partita aperta, almeno io mi augurerei di vedere una Fiorentina perlomeno arrembante, o comunque che spinge, perché anche quella prima col Sassuolo in casa fu una partita da sbadigli, nemmeno un tiro in porta.
1: Come ho detto prima, come si diceva prima, secondo me è importante far vedere in queste ultime partite l'attaccamento alla maglia, anche se giochi male, ma devi uscire dal campo che non respiri, cioè proprio con fatica, con sudore. Questo ci devono dimostrare, secondo me, in questo momento. Ce lo meritiamo.
2: Beh, è anche il minimo sindacale, visto quanto fatto vedere sul campo. Appunto, lo rimarcavamo spesso nella prima ora di trasmissione: la Fiorentina si salverà, rimarrà comunque un'annata da cestinare,
1: certo,
2: subito. E questo non, su questo non ci piove. Parlavamo di De Rossi, ce lo menzionava anche qualcuno da casa, se non sbaglio, Simone, a cui abbiamo risposto prima. De Rossi ha parlato ieri in conferenza stampa presentando la gara del Franchi.
1: Sì.
2: È appunto, e lo ribadivamo prima, uno che non parla mai a sproposito, anzi uno che si ascolta anche molto spesso volentieri quando parla di partite, ma anche di calcio in generale e anche non di calcio. Tra l'altro, presidente anche dell'Ostia Mare, con cui ha centrato la promozione poche settimane fa, quindi un'altra impresa fatta anche in campo, se si può dire, imprenditoriale sportivo, da parte del tecnico del Grifone. che ha parlato appunto ieri in conferenza stampa, volevo ritrovare la classifica finale dell'Ostia Mare, non ce l'ho, però vedo De Rossi in lacrime, ce lo meritiamo, una grande gioia per noi, perché appunto torna in, nel professionismo l'Ostia Mare ben 35 anni dopo, quindi si può dire impresa fatta da DDR con il club romano. Dicevamo, vi facciamo ascoltare una parte della conferenza stampa di De Rossi, sì, verso Fiorentina-Genoa.
4: È importante come tutte le partite di Serie A, ma non è decisiva, non è fondamentale per noi, e quindi non credo di portarlo, voglio che stia al 100% quando rientrerà, perché per me, per noi, è un giocatore troppo importante e quindi non penso che farà parte della partita. Se fosse stata una partita decisiva per la salvezza avrebbe giocato dall'inizio. No, Paolo è un amico, anche se poi è sempre stato il mio mister, quindi lo guardo sempre dal basso. È stato il mio allenatore, anche se non in prima ma in seconda, con Antonio Conte in nazionale, un ragazzo, una persona di cui ho stima, penso che abbia fatto un ottimo lavoro. È stato bello iniziare l'insieme, in quei giorni c'era anche un po' di intreccio riguardo questi nomi, chi veniva da una parte, chi andava da un'altra, e penso che abbiamo trovato due belle realtà, due grandi piazze, ed è giusto che queste due piazze restino in Serie A, quindi sono contento che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, evidentemente. Ma tanto i giocatori devono trovarli da solo gli stimoli. Io ho una lezione importante, una volta giocavamo proprio qui a Genova contro la Samp, l'ultima partita di campionato, io ero reduce dalla pubalgia, ero rientrato, avevo l'Europeo Under 21 e tanti altri giocatori più grandi avevano l'Europeo, quello del biscotto finale, non mi ricordo dove l'hanno giocato, forse in Portogallo. E quindi avevamo questa partita all'ultimo, nessuno voleva andare a giocare per paura di farsi male, io anche, perché ero reduce dall'infortunio, gli dissi a Capello, mister, potrei pure giocare se fosse la partita della vita, ma preferisco tenermi, ero molto giovane, sbagliai parole e lui mi disse non è la partita della vita, è la partita della Roma, non me la dimenticherò mai, mi ha umiliato in quel momento, ma ha fatto bene. Quindi la partita del Genoa è una partita importante, è sempre importante, il giocatore di calcio forte tira fuori gli stimoli da quello che è il suo lavoro, da quella che è la sua ambizione, a lungo termine o a breve termine, cioè semplicemente vincere il duello contro l'avversario che hai davanti, vincere la partita. Facciamo tante partite all'allenamento, vedeste come si incavolano quelli che perdono, come possiamo non avere lo stimolo di provare a vincere quando giochiamo in Serie A, che ci guardano tutti, che ci guardano i nostri tifosi. Se giocassimo solo quando abbiamo insomma paura di fallire, sarebbe veramente grave. Sì, Nils gioca dall'inizio, ve lo posso dire perché già gliel'ho comunicato, e vediamo poi qualcun altro. L'unico mio desiderio, tentativo, è non mettere troppi giocatori che non hanno giocato insieme, ma già ve l'ho detto questo, perché rischi di farli esprimere e di giudicarli in un contesto che non è poi quello reale che avrebbero trovato. Troppi cambi, troppe sistemazioni, come posso dire, pezzi del puzzle messi dentro a forza, spinti per forza, giusto per dire che giocano, sarebbe un errore e non valorizzerebbe la loro prestazione, sia dal punto di vista delle interpretazioni, dal punto di vista della qualità dell'allenamento. Ci sono giocatori che hanno, secondo me, cambiato completamente il chip. In primis Jeff si allena da giocatore vero, da giocatore grande, e prima si allenava, come anche giusto che fosse, da ragazzo giovane aggregato alla prima squadra. Secondo me ha dato una continuità di lavoro, una continuità di serietà, una continuità anche di presenza sia in campo di allenamento che in partita. E quello che non è migliorato mai è l'intensità dei giocatori, perché è sempre stata altissima, è l'impegno dei giocatori, perché è sempre stato top, e credo che ce l'avessero dentro loro, e credo che in parte lo porti con sé questa piazza incredibilmente calda. Credo che anche lo staff precedente, Patrick e tutto il suo staff, avessero una cultura del lavoro molto seria, perché se no non trovi una squadra così allenata e così pronta a fare tutto quello che gli dici. Ma l'unica cosa che non ho migliorato, abbiamo migliorato un po' la classifica, sì, abbiamo secondo me ottenuto delle cose interessanti anche dal punto di vista del gioco, il loro attaccamento sia al Genoa che a questo gruppo, ed è veramente fantastico, ce l'avevano dentro loro e non ho dovuto faticare per trovarlo.
2: E lo sottolinea volentieri Daniele De Rossi, l'atteggiamento di un Genoa che comunque, nonostante lo scossone in panchina, poco prima di metà anno, si è salvato e si è salvato molto bene, sì, per molti meriti dello stesso De Rossi, cosa che invece non si dice a pieno di Vanolli. Per esempio stamani La Nazione scriveva giustamente: bravo perché si è salvato ed è merito suo, però la Fiorentina salva anche per dei meriti altrui, perché la Fiorentina era in una condizione comunque sportivamente disgraziata a novembre,
1: certo,
2: e ha beneficiato anche di squadre piccole come per esempio la Cremonese, che hanno fatto non male di più e poi si sono anche un po' suicidate, perché ora io ero in diretta su queste frequenze, era una puntata di Viola Amore Mio il giorno della notizia, la Cremonese esonerò Nicola per prendere Giampaolo, e ok che Nicola aveva fatto male,
1: sì,
2: però Nicola era proprio un uomo adatto a questo tipo di imprese, l'ha fatte tante volte in carriera all'Empoli, alla Salernitana, a Torino si era salvato anche, e altre a Cagliari. Era una figura che poteva starci per, come dire, l'ultimo sprint stagionale, e invece è stato fatto fuori per prendere Giampaolo. Ora, è vero che dopo si dice meglio, però queste cose si dicevano anche quando uscì la notizia, e la Cremonese ancora è terz'ultima, e ad oggi è la squadra con più chance di retrocedere.
1: Infatti anche stamani La Nazione diceva sempre di Vanolli che appunto dopo la sconfitta interna con il Verona si parlava per lui già di esonero.
2: Sì.
1: Però appunto gli abbiamo dato fiducia, gli hanno dato fiducia, e
2: anche perché cambiare più di un allenatore in una stagione, già cambiarne uno è un bello,
1: esatto,
2: scossone.
1: Sì, è un bello scossone per i calciatori, sì, assolutamente.
2: Per lo spogliatoio, esatto, per l'ambiente, certo.
1: Sì. Appunto, infatti, nella seconda parte della stagione ha raccolto un bel po' di punti.
2: Tra l'altro, lui chiude un cerchio domani, perché la gara d'andata Genoa Fiorentina era il debutto sia di Vanolli sia di De Rossi. E onestamente appunto vanno fatti a entrambi i complimenti, un po' di più direi all'allenatore del Genoa, perché
1: certo,
2: Genoa si è salvato con molto, molta meno
1: classifica,
2: esatto, patema d'animo, e anche con più tranquillità,
1: sì.
2: Tra tutto quel che abbiamo lasciato indietro c'è ancora un audio che dobbiamo sentire, vai Marchino con l'audio.
5: Buon pomeriggio ragazzi, io c'ho un messaggio alla Fiorentina, io mi raccomando, sulla campagna acquisti, non so i budget, non lo so, ma per dire 50 milioni, due giocatori, no 15 per farne uno, due, si fa scegliere i reparti al nuovo allenatore e gli si fa prendere uno di qui, uno di là, stop, no 10 giocatori per farne uno. La qualità, signori, la qualità, Simone Scandicci.
2: Simone, noi ci uniamo al tuo appello, però, e un po' ne parlavamo prima con Nick, cara Viola, a pensare all'estate che dovrà affrontare la Fiorentina, comunque c'è più di qualche problema, perché
1: sì,
2: per la prima volta dopo 4 anni il club non avrà gli introiti della partecipazione alle Coppe Europee, e già quelli sono soldi in meno. Avrà sul groppone, come si dice da queste parti, una 30ina di milioni di euro di riscatti di Fabiano e Brescianini sicuri, perché erano legati alla salvezza, quindi dovranno essere versati con Som, che tra l'altro tornerà indietro.
1: Sì.
2: Un passivo non indifferente, perché la Fiorentina comunque era uscita da tempo fa anche la notizia, ha in questo momento da star dietro anche ai propri conti, perché l'anno scorso la sessione trasferimenti estiva portò comunque 90 milioni di euro spesi da Pradè, che poi si sono ripercossi sul bilancio d'esercizio, perché sono stati tanti, e poi sul campo non hanno reso, perché non c'è praticamente,
1: certo,
2: un acquisto dell'estate scorsa che abbia fatto una
1: stagione buona,
2: esatto, una grande stagione. Il club è meno appetibile perché non fa le coppe, insomma. Non è un'estate semplice, quella che ho appena descritto, insomma, da affrontare anche per Paratici, che è bravo, bravissimo, che ha un sacco di agganci e di rapporti per i trascorsi alla Juventus, al Tottenham, eccetera. Però non è semplice, ecco, l'anno, in questa estate che viene, allestire una Fiorentina forte, questo va detto.
1: Anche perché appunto deve proprio ripartire da zero, cioè in questo momento parti proprio dal basso per risalire, dal minimo, ecco, come si dice. Quindi io credo che Paratici può fare un buon lavoro in questo momento, anche perché credo che abbia carta bianca, no?
2: Questa è la, questo è il cruccio sollevato in questi giorni anche da noi media, ma dalla piazza in generale, perché hai visto ci sono state tante voci sull'interesse della Roma, che poi noi abbiamo anche verificato e ci risulta che effettivamente la Roma abbia mostrato interesse per Paratici. Ci risulta anche che lui ad ora sia totalmente concentrato sulla Fiorentina. È chiaro che se si rendesse conto che non ha neanche carta bianca, anche io fossi lui farei due ragionamenti. Però ti dico, lui ha firmato a gennaio, non più tardi di 3-4 mesi fa, un contratto di 4 anni e mezzo, che ora sono 4 perché il primo, la prima metà d'anno più o meno è già andata via. Avrà avuto delle assicurazioni per firmare uno così, con così tanta esperienza.
1: Assolutamente, assolutamente, anche secondo me.
2: Questo è quanto.
1: Esatto.
2: Volevi leggere qualcos'altro ancora?
1: Sì, Manuel dice: quindi la Fiorentina si salverebbe per demeriti altrui, invece il Genoa per meriti propri? Ma come ragionate?
2: No, la Fiorentina si salva anche per demeriti altrui, come scriveva stamai La Nazione. Sì, certo, perché la Fiorentina non ha fatto un campionato clamoroso. Si salva perché Vanoli ha fatto un bel lavoro e se l'è meritato.
1: Però anche perché le squadre dietro di noi non hanno reso abbastanza.
2: È quello il ragionamento. Il Genoa ha fatto meglio. Il Genoa non ha avuto l'acqua alla gola come la Fiorentina finora. Questo
1: è il nostro ragionamento.
2: Esatto. Sì. Il che non toglie comunque nulla a, appunto, il lavoro svolto da Vanoli, che abbiamo riconosciuto
1: assolutamente
2: anche noi in primis. Conco Bolli ancora in campo, che sta difendendo il primo set da portare al tiebreak, perché 6-5 conduce Atman in questo momento con 40-15 per il tennista italiano attualmente al servizio. Siamo alle battute finali anche di questo Viola Weekend.
1: C'è un ultimo messaggio.
2: E allora giochiamocelo.
1: Roberto da Bagnardipoli.
2: Vai.
1: Sul fatto della dirigenza. Dice: ma cosa volete che gliene freghi della Fiorentina? Aspettano solo l'investimento sullo stadio e incassare alla faccia di tutti i tifosi Viola che si stanno facendo prendere in giro. Auguri a tutti voi che ci credete.
2: Vediamo. Noi ne abbiamo parlato prima. L'unica volta che Giuseppe Commisso e anche sua madre ne hanno parlato della presidenza del club e della proprietà, hanno voluto ribadire che andranno avanti. Però, appunto, dicevamo prima, io e Viola ci aspettiamo che questo vogliamo andare avanti a giugno venga tramutato in qualcosa di più sostanzioso. Cioè, dimmi che cosa vuoi fare se davvero vuoi tenere la Fiorentina.
1: Esatto.
2: Magari anche con un pochino più di discorsi oculati rispetto a come fece Rocco i primi anni, che alzò parecchio l'asticella dichiarando obiettivi che poi non sono stati raggiunti, però arrivò in pompa magna, comunque tirò un obiettivo, insomma, perlomeno si fece intendere. Loro, ok, ancora non l'hanno fatto, diamogli tempo, ma a giugno.
1: Esatto, che poi non importa dichiarare grandissime cose, credo, in questo momento. Importa partire dalle basi, per poi salire, ecco, umilmente.
2: Senza dubbio, anche perché appunto la Fiorentina non rifarà le coppe l'anno prossimo e l'obiettivo deve essere, come diceva anche Mario Senerani in collegamento con noi, deve essere tornare subito nelle coppe europee, perché questo club deve stare anche in Europa. Siamo in chiusura, quindi grazie a Viola Ronchi,
1: grazie a te Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori,
2: e come grazie a Marco Tonelli che ha fatto ha seguito la regia al di là dal vetro. Anche da parte di Ludovico Mauro un grazie infinito a voi che avete seguito la trasmissione, che avete interagito con noi. Le dirette di Radio Firenze Viola vanno avanti, perché tra poco c'è Made in Viola con Andrea Giannattasio in un orario insolito. Solitamente lo sentite dalle 20 alle 21 il sabato, a questo giro c'è stata una piccola modifica, quindi 18-19 Made in Viola, la trasmissione dedicata al settore giovanile della Fiorentina con Andrea Giannattasio, che vi terrà compagnia appunto per un'oretta prima che vada avanti ancora il nostro palinsesto. Anche da parte del sottoscritto è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
1: Ciao!

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi, tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
6: Ink Chic, oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi a Firenze. Raccontaci la tua idea, che sia un dettaglio minimal o un progetto che abbraccia intere parti del corpo. Il nostro obiettivo è offrirti un lavoro unico e su misura. Nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Tifosi Viola, è il vostro momento. Fino al 29 agosto, 30% di sconto in occasione del centenario della Fiorentina. Ink Chic, il tatuaggio preferito dai tifosi Viola.
7: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
11: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
12: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
13: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
14: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
15: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
16: Tutti matti per il Velvet Pet.
17: Attenzione tifosi Viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da spot o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza Viola!
18: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa.
19: Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
20: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
21: Buonasera dalla redazione.
22: Una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea nella zona di Stroncone, non lontano da Terni. L'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno intanto recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo.
21: Incidente senza vittime invece per un piccolo aereo da turismo nel Livornese. Il velivolo con due persone a bordo è precipitato e ha compiuto un atterraggio di fortuna intorno a Cecina. L'ultraleggero, quando si è schiantato al suolo, ha colpito un'auto in transito. Illese le due persone a bordo dell'aereo, marito e moglie, e anche il conducente dell'auto. Il velivolo, che era decollato questa mattina dall'aeroporto di Tassignano, è andato completamente distrutto nell'impatto.
22: All'indomani dell'incontro a Roma tra la premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio, Donald Trump è tornato a parlare del rapporto con l'Italia. In una telefonata col Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. All'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
21: Il Dipartimento di Stato americano ha sanzionato 3 aziende con sede in Cina per aver fornito immagini satellitari che hanno consentito all'Iran di sferrare attacchi contro le forze statunitensi in Medio Oriente. La mossa giunge a pochi giorni dalla prevista partenza del presidente Trump per Pechino, dove incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Le misure, in base ad una nota, mirano a ritenere le entità cinesi responsabili del sostegno dato all'Iran. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Marco Rubio.
22: Antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna che si trovava sulla nave Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta. Saranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari per stabilire se abbiano contratto lo stesso morbo della donna morta per antivirus e sulla persona che era a bordo del volo KLM, che è stata poi trasferita in Campania.
21: Calcio. Nella 36esima giornata di Serie A arriva il colpo esterno dell'Udinese, che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna, a segno Buxa e Gueye. Il tennis. Mattia Bellucci c'entra il terzo turno battendo l'argentino Echeverri agli internazionali d'Italia. Fuori invece Jasmin Paolini. Alle 19 il debutto di Sinner contro Hofner. Infine il ciclismo. Va a Guillermo Silva dell'Astana la seconda tappa del Giro d'Italia. Succede tutto negli ultimi 30 chilometri. Ripresa la fuga di giornata, sull'ultima salita Vingegaard scatta e gli rispondono solo Pellizzari e Van Etfelt. Nel finale vengono raggiunti e si impone allo sprint Silva, che è la nuova maglia rosa.
22: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
23: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Fiorentina. Viola. Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guarda.

4 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando con la puntata di questo sabato di Made in Viola, eccezionalmente anticipata di un paio d'ore, perché dobbiamo rivedere un attimo il palinsesto per questo sabato, ma dalla settimana prossima tornerà regolarmente dalle 20 alle 21. Chiaramente arriveranno poi dopo questo appuntamento sul settore giovanile anche le classiche rubriche del sabato di Radio Firenze Viola, ovvero in giro per il mondo, anzi no, tutti in campo con il Benzivendolo e i suoi ospiti, e 100 anni di passione viola con Massimo Cervelli e le voci del Museo Fiorentina. Quindi non vi preoccupate, subito dopo di noi avremo anche l'opportunità di tornare a parlare con le voci e i volti consueti del nostro weekend. Oggi invece tra le 18 e le 19 vi sorbirete il sottoscritto con l'appuntamento dedicato al settore giovanile viola e a Made in Viola in particolare. Buonasera a tutti da parte di Andrea Giannattasio, dall'altra parte del vetro Marco Tonelli a curare la regia anche in quest'altra ora, e soprattutto voi che sarete anche oggi protagonisti di questa puntata, che potete in qualsiasi momento interagire con noi al 348 7513 933 per i vostri messaggi WhatsApp scritti o vocali dedicati chiaramente al settore giovanile, alla primavera e non soltanto, oppure alla linea fissa 055 77 111 71. È stato un sabato molto, direi, positivo in chiave Fiorentina Primavera, perché nonostante i Viola abbiano ancora da scendere in campo, lo faranno domani alle ore 13, una delle squadre che come la Fiorentina lotta per i vertici della classifica ha perso, mi riferisco al Cesena che ha perso in casa in maniera un po' sorprendente contro la Juventus, e quindi la Fiorentina, se domani vincerà contro la Cremonese, gara come detto in programma alle ore 13 al Viola Park, la Fiorentina volerà a più 4 sui romagnoli e sarà certa di qualificarsi o al primo o al secondo posto.

0: spalcato ancora la Fiorentina. Di questo però e altro parleremo non da soli, non soltanto grazie ai file audio che poi vi forniremo in vista proprio dei prossimi appuntamenti, ma anche con una figura d'eccezione, di spicco, che segue da anni con grandissima attenzione e professionalità il mondo della primavera. Lo segue a livello nazionale, è per quanto mi riguarda la regina del campionato primavera ed è per me un piacere e un onore ospitare questo pomeriggio al telefono la collega di Sport Italia, Giada Giacalone. Cara Giada, buon pomeriggio e bentrovata.
1: Buon pomeriggio a te. No, troppi complimenti però, non
0: è vero. È verissimo.
1: Grazie mille.
0: Quando c'è una gara della primavera, che sia di cartello, che sia normale, che sia una finale, Giada Giacalone c'è sempre su Sport Italia. Anche oggi l'ho seguita con grande piacere nella maxi diretta partita alle 11 sul campionato primavera, che ha visto tutte grandi partite, insomma. E devo dire, Giada, partiamo da qui a un campionato veramente avvincente, perché c'è stata fino praticamente agli ultimi turni, ma anche adesso, sia ai vertici che in basso, una classifica cortissima. Io non ho memoria di un campionato così avvincente, così incerto fino all'ultimo. Che dici?
1: Sì, direi che hai ragione. A memoria anch'io non trovo annate dove gli ultimi 90 minuti possono voler dire ancora tanto. Infatti si preannuncia un'ultima giornata dove dovremmo fare i calcoli, dove probabilmente la diretta sarà infuocata con una diretta gol dove è possibile su tutti i campi per avere gli aggiornamenti in tempo reale. Ed è stato un campionato dove possiamo dividerlo in due, secondo me, sinceramente, con squadre che hanno nel proprio organico giocatori che fisicamente fanno la differenza e invece filosofie con squadre che hanno preferito optare per i 2007-2008, sì, perdendone chiaramente un po' di fisicità e di esperienza, e l'hanno pagata. In questo discorso tolgo, secondo me, una squadra, non a caso, ma ti assicuro che è il mio pensiero più profondo, che mixa secondo me i due aspetti, che è proprio la Fiorentina, perché riesce a mixare giocatori comunque d'esperienza, quindi i famosi 2006 che secondo me andrebbero tolti dal campionato primavera, ma questa è una mia battaglia che porto avanti da anni contro chi ha deciso questa regola, e giovani decisamente interessanti che saranno la base anche dei prossimi anni nel settore giovanile viola.
0: Sì, sì, indubbiamente. E anche la scelta, no, da qualche anno ormai, di passare da under 19 a under 20, non so quanto dal tuo punto di vista possa aver aiutato il nostro movimento calcistico proprio per lo sviluppo dei giovani.
1: Vero, completamente, non lo ha per niente aiutato. Sono molto sincera, sinceramente, perché, scusate il gioco di parole, perché vedendo tutti i weekend le partite, io credo che purtroppo il campionato primavera abbia perso in qualità.
0: Sì, è vero.
1: Oggettivamente. Io ho in mente gli anni d'oro, secondo me, degli ultimi 15 anni, rappresentati dalla Nidiata nel 99, dei 2000, nel 98, erano un'altra pasta. Nei 2000 ne citiamo uno che voi a Firenze ricordate bene, che differenza faceva Dusan Vlahovic, andiamo all'Atalanta, sì, sì, che differenza faceva Kulusevski, andiamo, sì, sì, all'Inter, Pinamonti che differenza faceva, insomma potrei andare avanti citandovi un giocatore di quella nidiata per squadra che fa la differenza anche adesso. Oggi faccio un po' più fatica a trovare un calciatore che, ti dico, lui sarà sicuramente la stella dei prossimi 10 anni della nostra Serie A.
0: Sì.
1: E un motivo ci deve essere, oggettivamente. Sì, sì. Ci deve essere.
0: Può darsi che sia così. Mi viene in mente forse il centravanti del Parma, che oggi ha fatto per l'ennesima volta gol.
1: È arrivato a 4, sì, però nel 2006.
0: Sì, sì, certo, nel 2006. Sì, sì. E si torna sempre lì.
1: 2006, dove deve giocare? In primavera?
0: No, oh, è vero.
1: Poi ci lamentiamo che l'età media delle squadre italiane è bassa. È alta, pardon. Per forza. Perché 2006 li facciamo giocare ancora in un campionato di un settore giovanile.
0: Chiarissimo. Allora, la Fiorentina primavera, che lo scorso anno è arrivata in finale di campionato, sì, poi l'ha perso malamente con l'Inter, aveva tantissimi 2006 che poi ha perso, mi riferisco soprattutto a Rubino, a Caprini, Baroncelli, insomma tanti altri. Quest'anno quei 2006 che sono rimasti stanno guidando la squadra ai vertici della classifica anche stavolta, come dicevi tu, con tanti anche ragazzi più giovani, la 18 che ha vinto il Viareggio, insomma ha fatto spesso vedere elementi passare dalla 20 alla 18 con costanza. Mi dici un po' che idea ti sei fatta, Giada, di questa Fiorentina e del lavoro che da qualche anno ormai

0: davanti Daniele Gallop?
1: Io metto le mani avanti, io sono un'estimatrice assoluta di Daniele Galloppa, quindi con me giocate facile sulla Fiorentina. Sì. Scherzi a parte, è un allenatore che secondo me, qualche settimana fa nel parlarne in diretta con il direttore Angeloni, è un allenatore fatto e finito, un allenatore che probabilmente è anche pronto a mettersi alla prova in un campionato professionistico. In questo momento Firenze fa bene a goderselo, poi il futuro verrà scritto e lo capiremo, ma è un allenatore che è riuscito in questi anni a fare una cosa non facile, perché prendere il posto dell'allenatore precedente di Alberto Aquilani non era facile.
0: No, per niente.
1: Da un allenatore re di coppe che aveva fatto benissimo, che aveva fornito diversi giocatori alla prima squadra e comunque al contesto professionistico italiano non era semplice. Galloppa direi che ha comunque ha avuto tutti i meriti di quello che poi è arrivato successivamente come risultati, come eventualmente trofei, ma anche come crescita dei singoli calciatori, che poi è sempre la cosa più importante nel settore giovanile, ricordiamocelo.
0: Certo, vado con la domanda delle domande. Anche se la Fiorentina deve ancora scendere in campo, lo farà domani alle ore 13 contro la Cremonese, ricordiamo, gara in diretta su Sport Italia, quindi avrete modo tutti quanti voi all'ascolto di poterla seguire sul canale 60 del digitale terrestre. La Fiorentina è la più forte, secondo te? Ha dimostrato in queste giornate, quasi tutte, 36, poi la Fiorentina giocherà domani la 37esima, di essere la più forte oppure no? Ecco.
1: Ti direi di sì. Il Parma però non è più una sorpresa, ma è una costanza, e in questo rush finale anche Corrent ha dato dimostrazione di essere entrato nella testa dei suoi calciatori, perché è una squadra vera. Nel vero senso del termine, è una squadra che gioca bene, una squadra che riesce a reagire alle difficoltà, vedi la gara di oggi, andare sotto per 2-0, ribaltarla, poi vincerla, insomma è una squadra che ha gli attributi, come si suol dire, ed è un organico di giocatori che possono fare la differenza. Tu citavi prima giustamente Nicola Jeschi, non a caso poi comunque in odore di prima squadra con l'esordio nel giro di questa, fa la differenza. Certo. Fa assolutamente la differenza. Il grado di maturità di questa squadra arriva anche dalla promozione dello scorso anno, perché poi lo zoccolo duro è lo stesso, e quindi è un gruppo che si candida realmente ad essere la squadra che dà fastidio anche alle squadre che sulla carta, come la Fiorentina, forse sono comunque più forti nei singoli.
0: Ricordiamo che se la Fiorentina domani dovesse vincere, sarebbe assieme al Parma sicuramente.
1: Sì, perché il Parma ha già certificato, esatto, sì, di essere alla fase finale, come o prima o seconda, sì, quindi sì, entrerà direttamente nel tabellone della semifinale, esatto, con gli scongiuri dovuti da parte dei tifosi della Fiorentina che mi stanno ascoltando, che seguono il settore giovanile. Secondo me è giusto anche, e sarà così, Fiorentina e Parma, le due squadre che entreranno direttamente in semifinale.
0: Sì, sì, questo chiaramente toglierebbe un turno a queste squadre. Sì. Poi la Fiorentina avrà anche il vantaggio, tra virgolette, perché poi lo scorso anno tanto non lo è stato, di giocare anche quest'anno le finali in casa al Viola Park, che tu hai avuto modo di visitare tante volte. Mi dici che idea ti sei fatta di questa struttura, e se per Sport Italia è un piacere tornare a raccontare le finali scudetto primavera nella casa della Fiorentina?
1: Lo è assolutamente un piacere, è un piacere per me, perché mi sento a casa in realtà quando vengo a Firenze, e quando mi si aprono le porte del Viola Park con tutti dirigenti e addetti ai lavori che quotidianamente portano avanti questo fantastico impianto. È fiore all'occhiello, senza ombra di dubbio, della Fiorentina, tra i migliori centri sportivi anche in giro per l'Europa. È un biglietto da visita fantastico per il calcio italiano, questo senza ombra di dubbio, ed è davvero un piacere poter tornare lì. Ormai inizio anche a sapere, a ricordarmi le stradine all'interno dei 13 campi, quindi è un passo avanti. Tra i padiglioni e i tanti campi ormai credo di aver fatto anche memoria delle stradine da fare.
0: E noi ci rivedremo sicuramente tra poco, perché insomma è nel mese di maggio che si disputeranno le finali, mi sembra la finalissima sia il 28 di maggio, e insomma Sport Italia ve la trasmetterà e noi come radio ve la racconteremo, sperando chiaramente che ci sia la Fiorentina come l'anno scorso. È il Cesena secondo te la sorpresa, al di là che poi oggi ha perso, la sorpresa invece di questo campionato, Giada?
1: Sì, ti direi di sì, e lo dicono almeno i numeri, no? Perché 68 gol, vado un po' a memoria, sì, fatti, sì. Sono tanti. Cavoli, se sono tanti, ed è una formazione, quella romagnola, che ha sempre insistito molto anche sul locale, no?
0: Sì, sì, è vero.
1: Sui giocatori della propria terra, sui giocatori romagnoli, sui giocatori che sono che fanno parte, no, del settore già da tanti anni. Il fatto in casa per il Cesena è un aspetto fondamentale, ne ha dato dimostrazione negli anni, anche poi con la Serie B. E ti direi di sì, oggettivamente mi ha sorpreso, perché ogni anno abbiamo, no, una squadra che è un po' la scheggia impazzita del campionato. Quest'anno sono state Parma e Cesena, poi sono diventate però delle certezze. Spesso e volentieri si perdono, no, queste squadre, arrivati al giro di boa qualcuno perde un po' di punti per strada e non è più la Cenerentola. Invece queste due squadre, di Cesena in particolar modo, per l'organico a disposizione, beh, complimenti, perché è giusto farglieli.
0: Assolutamente sì. Torno sulla Fiorentina. Non so se hai seguito la polemica legata a Riccardo Braschi, alla possibilità che potesse entrare nella gara col Sassuolo e poi invece si è scaldato e non è entrato. Poi l'abbiamo visto invece nel secondo tempo della gara con la Roma in prima squadra, quel palo colpito dopo pochi minuti. Da un lato ti chiedo un giudizio su questo episodio e poi sul fatto che la Fiorentina comunque quest'anno ha fatto esordire molti ragazzi, insomma, Quadio, Balbo, Braschi, Puzzoli in Conference League. In generale, ecco, che pollice verde ha avuto secondo te Paolo Vanoli in questa stagione?
1: Speravo meglio, oggettivamente. Speravo di vedere una Fiorentina che spingesse dal proprio bacino con più continuità. È chiaro che non è stata un'annata semplice, no, per la Fiorentina, quindi inserire anche i giovani in un contesto in cui si fa fatica per tre quarti del campionato è chiaro che non è semplice. Sei un folle tu, allenatore, se quando stai lottando per non retrocedere metti in campo giocatori che sono sì potenzialmente forti, ma non stiamo parlando di Mbappé, Yamal o compagnia cantante.
0: Certo,
1: perché poi
0: sì.
1: Ci piace parlare dei nostri giovani, viva che ce ne siano di bravi. Siamo lontani però da avere uno Yamal che non fa l'esordio in prima squadra, ecco, questo ci tengo però a sottolinearlo.
0: Sì, sì.
1: E quindi mi auguravo potessero trovare maggior spazio alcuni ragazzi, ma capisco il perché Paolo Vanoli non l'abbia inserito fino a qualche settimana fa. Io adesso spero oggettivamente che qualche soddisfazione in più a questi ragazzi la si possa dare.
0: Quindi magari anche nella gara di domani col Genoa, dove la Fiorentina va ancora a caccia della salvezza, dobbiamo essere sinceri, un punto ma anche in tre partite, ammesso e non concesso che la Cremonese vinca tutte e tre le partite.
1: Esatto,
0: che...
1: ragazzi, perché poi bisogna anche dire, cioè, benissimo la scaramanzia, giusto, doveroso anche analizzare la classifica aritmetica, però mi sento di dire che sinceramente se si pensa ancora che sia pericolante, che non si possa inserire un ragazzo in questo momento, secondo me sbagliamo, ecco, questo sì.
0: Certo. Giada, io ti chiedo l'ultima cosa, poi ti saluto, ti lascio il tuo lavoro e la tua giornata libera, anche perché sei da stamattina che lavori e hai seguito questa penultima giornata del campionato primavera. Se c'è tra questi nomi che ti ho fatto, Puzzoli, Braschi o altri calciatori della Fiorentina primavera, uno che più di altri ti ha rubato l'occhio, che ti incuriosisce, nel quale vedi del talento che può essere messo a servizio sia della prima squadra che del calcio italiano in generale?
1: Allora, facciamo così, ti do in anteprima, perché il 18 di maggio Sport Italia, come ogni anno, con le Primavera Best Awards, andrà a premiare gli 11 giocatori più forti del campionato.
0: Ok, ok.
1: C'è un giocatore della Fiorentina,
0: okay.
1: Ovviamente, lo abbiamo comunicato alla società, quindi mi prendo la responsabilità di comunicarlo in diretta con te per la prima volta.
0: Okay.
1: Mi stagionerà il mio socio di Primavera, Gabriele Schiavi, se non gli chiedo l'autorizzazione, che è Montenegro. Sarà premiato come miglior centrocampista nella top 11 e quindi sicuramente per noi la classe 2007 è uno dei giocatori più interessanti della Fiorentina di quest'anno. Non premiamo il 2006 proprio perché non vado a sconfessare quello che ti ho detto prima.
0: Certo.
1: Per me, essendo comunque che ci metto il volto e la voce da anni sul campionato primavera, ho preso una scelta di non premiare il 2006 quest'anno, così come l'anno precedente, ma di dare spazio 2007, 2008 e 2009, perché poi come sempre ci sarà anche il premio rivelazione per un 2009 del campionato. E quindi lui, per rispondere alla sua domanda, sicuramente uno di quei giocatori che attira l'attenzione di noi addetti ai lavori. E poi c'è quello di Croci, ma qui è facile perché si sta parlando ormai da tanti anni, da tanti mesi. Ne ho parlato anche con Anzeloni, che mi ha detto: non me lo nominare troppo in televisione, perché poi diventa complicato, lasciamolo crescere.
0: Guarda,
1: da dirigente
0: è la stessa cosa che viene ribadita anche a noi. Chi insomma segue Croci da tanti anni sa che è la stella più fulgida del livello della Fiorentina. Poi quest'anno ha avuto anche la sfortuna, tra virgolette sfortuna, di fare una doppietta e un assist nella finale del Viareggio, che certamente non è più il Viareggio di 10 anni fa, ma comunque sia ha deciso un trofeo che la Fiorentina non vinceva da 34 anni e adesso se ne parla veramente tanto. E sono convinto, cara Giada, che Sport Italia lo farà vedere tante volte, ecco, nei prossimi anni, nel campionato primavera, perché penso che, pur essendo un 2010, sia pronto per fare il salto l'anno prossimo, perché in altre categorie è veramente fuori contesto. Te lo dico perché l'ho visto diverse volte.
1: D'accordo. Sì, io l'ho visto con la nazionale, quindi è così, c'è poco da aggiungere. Saremo ciechi a non accorgerci di questo talento. È chiaro che adesso poi arriva il bello, no? Per qualsiasi settore giovanile, nella fattispecie quello viola, di accompagnarlo questo talento.
0: Sì.
1: Perché è lì che arriva il bello, sia per il ragazzo che per il club. Renderlo un vero giocatore. Non tutti ci riescono. Quindi per questo mi sento di dire che il bello arriva adesso, perché il talento lo vediamo, va costruito, va coccolato, va protetto e va anche aiutato.
0: Indubbiamente. Giada Giacalone, è stato veramente un piacere ospitarti in diretta da noi.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro e ci vediamo presto al Viola Park, ovviamente.
1: Grazie mille ancora, un abbraccio.
0: Grazie davvero alla collega di Sport Italia Giada Giacalone, che davvero lo ribadisco con piacere, la regina del campionato primavera. E permettetemi di ringraziare Sport Italia, dove lavora Giada, ovviamente il direttore Michele Criscitiello, perché sinceramente l'offerta formativa che danno, la copertura che garantiscono da anni al campionato primavera è di primissima qualità. Non c'è partita che non coprano, che sia Sport Italia, che sia Primavera TV, fanno un lavoro eccezionale. E oggi per esempio mi sono goduto fin da stamattina le partite del campionato primavera. Alle 11 c'era Cesena Juventus, alle 13 mi sono visto Parma Milan, alle 15 mi sono visto Sassuolo Roma Sassuolo, quindi E domani andranno avanti, perché ricordo che alle 13 gioca la Fiorentina Primavera, giocherà contro la Cremonese. È un testa coda perché la Fiorentina è prima in classifica, anche se in realtà al momento è seconda, perché il Parma ha vinto oggi col Milan e ha una gara in più, però quindi se la Fiorentina domani vince torna in testa, è a 65 punti la Fiorentina, la Cremonese è ultima con 24 ed è già retrocessa da un paio di settimane in Primavera 2, e quindi non sembra una gara particolarmente impervia per i ragazzi di Galloppa, ma mai dire mai, perché insomma non bisogna mai sottovalutare gli avversari. Allora, ho citato Daniele Galloppa che ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato in vista della sfida di domani contro la Cremonese. E allora, grazie al superbo lavoro di Marco Tonelli in regia, ci andiamo a sentire quello che l'allenatore dell'Under 20 ha raccontato proprio alla vigilia della gara contro i grigiorossi. Eccolo qua, Daniele Galloppa.
2: Oh, credo che la risposta bella è stata da un po' questa parte, anche dai ragazzi che subentrano, quindi al di là della difficoltà di momenti, è proprio di una squadra, di un gruppo che è dentro, è tutta dentro a questo risultato e la partita, e quindi chiunque entra ci sta dando sempre qualcosa di diverso. Questo è veramente un segnale meraviglioso. Grandissimo lavoro, grandissima mentalità a star dentro, e la continuità che cerchiamo di dare a questi ragazzi, di farli crescere. E quindi abbiamo cambiato tanto, abbiamo avuto giocatori che mancavano, chiunque è entrato ha contribuito alla causa. Questo è far parte di un qualcosa di più grande, è quello che noi proviamo ad inizio anno a inculcargli nella testa, di far parte di qualcosa di più grande, di avere una visione più ampia dei primi 11 del campo, poi, e di portare, come dico sempre, la Fiorentina con la sua identità su tutti i campi al di là di chi gioca. Mi aspetto una partita difficile da pensare, da preparare, perché probabilmente l'avversario potrebbe venire in qualsiasi modo. Hanno la testa sgombra, non hanno più obiettivi, verranno al Viola Park contro la prima in classifica, quindi hanno la testa libera e potrebbero giocare in qualsiasi modo. Si dice in questo caso che il vantaggio è di chi ha la testa libera, io la rovescio al contrario, il vantaggio ce l'abbiamo noi. Ci abbiamo una testa molto consapevole e quindi se andiamo a fare una lotta, passatemi il termine, contro chi ha testa libera, noi abbiamo molto di più da portarci dentro, quindi siamo avvantaggiati noi, perché ci portiamo dentro un anno, ci portiamo dentro un gruppo, ci portiamo dentro un'identità, ci portiamo dentro il primo posto, sicuramente partiamo avvantaggiati. È stato un percorso molto altalenante per noi, per loro. Quella partita fu assurda perché rimanemmo in 10 dopo 40 minuti con l'espulsione di Bertolini. Nonostante rimanemmo in 10, la squadra pareggiò, la squadra ha avuto l'opportunità per vincere quella partita. Anche lì c'è stato un grande segnale di una squadra che non si accontenta, che vuole andare a prendersi le cose, e anche in 10 siamo riusciti a tirar fuori il massimo da quella partita, quindi quella mentalità non è cambiata, è cresciuta. Poi ci sono stati tanti aspetti anche tattici che abbiamo aggiunto.
0: Bene, bene. Eh sì, ma ricordo anch'io quella partita che menzionava Galloppa, cioè la gara dell'andata tra Cremonese e Fiorentina che finì 1-1. Gara che la Fiorentina stradominò nonostante, come diceva il mister, fosse in 10 da fine primo tempo. Pareggiò Braschi, fece un gol bellissimo. Braschi che non sarà della partita domani perché sono usciti adesso i convocati della prima squadra, quindi della partita tra Fiorentina e Genoa di domani alle 15, e Braschi è in prima squadra come ormai da qualche settimana. Vedremo se giocherà dall'inizio o no. Vi leggo al volo, faccio un excursus sulla prima squadra, i convocati di mister Vanoli per la gara di domani: Braschi, Balbo, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, De Gea, Fabian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Cospo, Quadio, Lezzeri, Mandragora, Andur, Parisi, Piccoli, Pongraci, Cerranieri, Rugani e Solomon. Quindi, come vedete, tornano tra i convocati Fortini e Balbo, confermato chiaramente Parisi, che comunque aveva già giocato nella gara di Roma. Non c'è Moise Kean e c'è chiaramente anche Piccoli tra i giocatori rientrati a disposizione di Vanoli. Quindi buona notizia, rientro di Piccoli, così come quello di Balbo e di Fortini. Fuori Moise Kean ancora una volta, settima gara di fila che il numero 20 salta dopo la gara di Verona, dove giocò 70 minuti, mi sembra, fece una partita terribile, che fu la prima partita dopo il playoff mondiale, che non si è più rivisto. La speranza è di rivederlo almeno con la Juve o con l'Atalanta nelle ultime due giornate. 18:30, mi fermo qua per la prima pubblicità, rientro ancora voci, ancora ospiti per questo Made in Viola del sabato, eccezionalmente partito alle 18, ma abbiamo ancora molto da proporvi, quindi restate lì, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
5: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
8: Fabio Ferri.
7: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
7: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
11: Ancora?
7: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari. La terza ora di Palla al Centro, da vivere in compagnia di Nicolò Santi
11: e Alessandro Di Nardo.
7: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
7: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: bene, riprendiamo la nostra diretta. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Marco Tonelli al di là dal vetro, al quale peraltro rivolgo l'invito di chiamare già il nostro prossimo ospite in scaletta. Tanti tifosi all'ascolto, qualche messaggio è arrivato, ne leggo uno in modo particolare, quello di Marzio, che scrive: mi piace molto Puzzoli, che ne pensate, può arrivare? Allora, tecnicamente Puzzoli è tra i numeri 10 più talentuosi che abbia visto negli ultimi anni della primavera, dico. Ravvedo, ma non so quanto posso incidere, io temo abbastanza nel calcio di oggi, ravvedo una struttura fisica non troppo idonea, secondo me, al calcio di altissimo livello, ecco, tra i professionisti. Ciò non toglie che ci sono stati e ci sono adesso calciatori che non sono esattamente dei corazzieri, ma che si sono imposti grazie alla loro qualità, alla loro tecnica. Ecco, Puzzoli, secondo me, se vuole e può, sono convinto, imporsi, deve puntare sulla sua qualità, e ne ha moltissima. È mancato in alcuni momenti della stagione perché ha avuto degli infortuni, ultimamente era stato anche in prima squadra, ha esordito a Londra contro il Crystal Palace, vedremo se sarà, e ce l'auguriamo, un uomo decisivo nella gara di domani contro la Cremonese. E per parlare di primavera e ancora della gara contro i grigiorossi in programma domani alle ore 13, abbiamo il piacere di ospitare un caro amico, una firma di Tutto Viola, di Calcio Più, ovvero sia Nicola Biagi. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, buonasera, è un piacere essere qui con voi.
0: Intanto oggi bella notizia, il Cesena ha perso, la Fiorentina domani, se vince contro la Cremonese, vola più 4 ed è matematicamente o prima o seconda, quindi si qualificherà, è già qualificata ai playoff da una settimana, ma se domani vince è sicuramente o primo o seconda, e quindi va direttamente alle semifinali scudetto. Direi, Nicola, che sarebbe importante questo, no? Cioè, evitare un turno e partire tra le semifinaliste è sarebbe già qualcosa, no? Che ne dici?
1: Sì, sarebbe molto importante, anche perché mi sembra che negli anni passati non siamo mai partiti come semifinaliste.
0: È vero.
1: E quindi già questo ti leva un turno, ti dà una spinta in più. E l'unica cosa che potrebbe, magari ti spezza un po' il ritmo partita, ma credo di no, perché poi sotto il profilo della preparazione hai più tempo per prepararti e per poter affrontare al meglio, diciamo, le due sfide finali che poi ti attenderanno. Quindi mi auguro veramente di finire quantomeno al vertice della classifica, o primo o secondo. Mi piacerebbe primo, perché sì, mi ricollego un attimo alle parole del mister quando disse: sì, è vero, ci sono i playoff per la finale scudetto, però alla fine siamo 20 squadre, 38 partite, e chi vince prima dovrebbe avere un riconoscimento, giustamente.
0: Sì, è vero, la Fiorentina peraltro è dalla gara... Guarda, era il giorno di Genoa-Fiorentina, esordio di Paolo Vanoli sulla panchina viola ed esordio anche di De Rossi, tra l'altro, sulla panchina del Genoa. Io mi stavo vedendo in streaming Frosinone-Fiorentina, la Fiorentina vince a Frosinone e da quel giorno è salita in testa la classifica, e io dico che da quella volta, salvo 3-4 domeniche, non di più, è sempre stata in testa, Nicola, la Fiorentina, quindi ha legittimato, no, un con questo primo posto che speriamo torni domani con la vittoria sulla Cremonese, ha legittimato una stagione da protagonista, che dici?
1: Sì, sarebbe un po' da rivedere un po' la formula del campionato, perché qui si gioca come la Serie A, quanto la Serie A, e a questo punto sarebbe giusto che chi arriva primo vince. Pochi fronzoli servono, secondo me, un po' a poco i playoff scudetto, e la stagione è lunga e impegnativa. Non scordiamoci che comunque si sta parlando sempre e comunque anche di calcio giovanile, sono ragazzi e quindi sono abituati e devono sostenere dei ritmi molto molto intensi, ecco.
0: Sì, sono d'accordissimo. Ti aspetti Braschi domani? Perché insomma, poi Braschi è l'unico dei ragazzi convocati in prima squadra. Domani c'è la gara col Genoa, che può valere la salvezza. Si è parlato molto di questo ragazzo, le polemiche dopo la gara col Sassuolo, il secondo tempo di Roma, il palo preso dopo un minuto che era in campo. Domani può essere per lui l'occasione di vederlo all'opera?
1: Ma io me l'auguro perché sarebbe interessante vedere anche una riconferma rispetto allo sprazzo di partita fatto a Roma, dove ha preso un palo e comunque ha fatto dei movimenti interessanti in fase offensiva, quindi potrebbe essere una riconferma. Non so se mister Vanoli poi deciderà di impiegarlo dal primo minuto, però mi augurerei che avesse un pochino più di spazio come minutaggio per poterlo vedere un pochino di più. È un ragazzo che ha delle buone doti, ha ancora ampi margini di crescita, però secondo me può dare la sua impronta, ecco, anche su un match come quello di domani.
0: Sì, sì, indubbiamente. Intanto ho fatto dei gesti un po' inconsulti mentre stavi rispondendo, caro Nicola, perché sto ammirando sul monitor di servizio la sfida delle 18 in Serie A tra Lazio e Inter. L'Inter ha appena raddoppiato con un gol straordinario di Sucic, aveva fatto gol dopo pochi minuti con Lautaro Martinez, e adesso il calciatore croato, con un tiro dalla distanza sotto l'incrocio dei pali, ha fatto il gol del 2-0, insomma, indirizzando in modo chiaro la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Gol meraviglioso, nemmeno troppo sotto l'incrocio dei pali, a mezza altezza, ma comunque sia un bolide da 20 metri sicuramente. Quindi al 37esimo, al tramonto del primo tempo, Lazio 0, Inter 2. E ti aspetti qualche altro ragazzo che magari, tornando ai giovani, possa avere spazio da qui alla fine del campionato? Mi riferisco magari non tanto alla gara con la Juventus, che secondo me la Fiorentina vorrà affrontare bene, soprattutto perché la gara con la Roma, no, ci ha lasciato un amaro retrogusto in bocca, ma magari la gara con l'Atalanta, che è l'ultima del campionato, che sarà al 99,9% tra due squadre senza obiettivi, perché anche l'Atalanta sarà al massimo in Conference League, sarebbe opportuno vedere qualche altro ragazzo in quella circostanza, Nicola?
1: Ma ecco, quella potrebbe essere una gara interessante come trampolino di lancio per qualcun altro dei ragazzi della primavera, sì, quantomeno per farli assaggiare un po' il terreno, farli sentire un po' il profumo di Serie A, ecco, e farli capire l'ottica futura con i quali mi auguro andranno a scontrarsi. E poi è una gara, appunto, che non ha aspettative per nessuna delle due squadre, quindi si potrebbe giocare con una mente più sgombra. Mi piacerebbe vedere, sentivo prima parlavi di Fuzzoli, mi piacerebbe vederlo all'opera.
0: È vero.
1: E a me mi piacerebbe vedere, la dico così, però mi piacerebbe vedere anche Sadotti in prima squadra, impiegato nel reparto difensivo, perché mi piace, interessante, ha un bel tiro, grande fisico, e secondo me è pronto per fare il salto di maturità, ecco.
0: Ci avviciniamo alle finali scudetto, caro Nicola, e la Fiorentina è già qualificata con la vittoria di Bergamo la settimana scorsa. Domani, come detto, se vince è sicuramente in semifinale. Qual è l'errore da non ripetere rispetto all'anno scorso? Ti ricorderai che la Fiorentina non era favorita, la favorita numero uno era la Roma l'anno scorso, però la Fiorentina riuscì a battere la Roma in semifinale, peraltro andando sotto 1-0, poi riuscì a ribaltarla con Rubino e Harder. E poi andò in finale e fece purtroppo una figuraccia con l'Inter. Qual è l'errore da non ripetere quest'anno, secondo te, Nicola? O comunque sia, cosa ti devi portare dietro invece dell'esperienza dell'anno scorso, in positivo?
1: Ecco, io non credo che l'anno scorso ci siano stati errori, perché comunque fu una bella camminata, una bella cavalcata, direi dire una stagione quasi perfetta. In finale contro l'Inter ci misurammo, secondo me, con una squadra che era un attimino più pronta, un pochino più attrezzata di noi.
0: Sì.
1: E quindi non c'è tanto da recriminare, era una partita che comunque poteva indirizzarsi a nostro favore, ma poi l'Inter sulla lunga meritatamente vinse la finale scudetto, ecco. E l'errore magari da non fare, cioè, noi non bisogna pensare o di aver già vinto, oppure farsi venire durante queste partite di playoff ansia da prestazioni, cioè bisogna mantenere comunque l'atteggiamento tenuto fino ad ora e credere nei propri mezzi e nelle proprie capacità. Penso che dopo non avremo ostacoli, perché di errori ne vedo pochi, ecco. Non saprei evidenziare un errore.
0: Caro Nicola, io ti ringrazio, ti abbraccio, ci vediamo sicuramente in questi giorni, perché insomma tra primavera e prima squadra avremo tante cose di cui parlare.
1: Io Andrea ringrazio te, ringrazio tutta la redazione, tutti gli ascoltatori, e auguro una buona serata a tutti e sempre forza Viola.
0: Come sempre, ciao Nicola.
1: Ciao.
0: Grazie davvero a Nicola Biagi, firma di Calcio Più e di Tutto Viola, che segue con grande attenzione la Fiorentina Primavera. Devo dire che Siamo tanti, giornalisti che seguono l'Under 20. Mi spiegavano gli amici della Lega di Serie A, gli addetti stampa, insomma, da Alice Zanelli a Alessandro Bianchi, che sono poi quelli che da anni frequentiamo, perché viva Dio la Fiorentina tra finali di Coppa Italia, finali Scudetto, ha sempre fatto qualcosa, e quindi siamo entrati in amicizia con gli addetti stampa della Lega, che gestiscono poi i tornei e le finali in modo particolare, e ci dicevano gli addetti stampa della Lega di Serie A che Firenze, la Fiorentina, ha il maggior numero di giornalisti al seguito della primavera rispetto a tante altre piazze, rispetto al Milan, la Juve, l'Inter, rispetto anche alla Roma, che è una piazza che storicamente ha sempre vinto molto, insomma la Roma primavera è sempre tra le più forti, un po' come la Fiorentina. Invece noi siamo sempre tantissimi, e infatti quando posso io cerco di alternare le voci nel mio sabato di Made in Viola con Paolo Caselli, Patrizia Giannicelli, oggi Nicola Biagi, insomma, e poi ci sono anche altri colleghi di altre testate che per motivi di insomma, lavoro non possiamo coinvolgere, però insomma sono comunque moltissimi. Allora io vi saluto qua, non prima di aver lanciato il file audio di Giorgio Puzzoli. Giorgio Puzzoli, visto che l'ascoltatore prima ne parlavamo anche con Nicola Biagi, che si è raccontato ai canali ufficiali della Fiorentina in questa intervista di Alessio Avola, lo sentiamo, dopodiché pizzico di pubblicità e poi partono le nostre ottime rubriche, tutti in campo, il Benzivendolo e la sua squadra, e poi 100 anni di passione viola. Ricordo che subito dopo, dalle 21 alle 21.30, partirà la puntata del sabato di Extra Viola, Luis La Serpe e Tommaso Loreto in studio. Buon sabato, grazie a tutti per questa compagnia in Made in Viola, e adesso Giorgio Puzzoli, eccolo qua.
2: Altro episodio di Viola Futuro, oggi con noi Giorgio Puzzoli, trequartista classe 2006 della primavera. Benvenuto Giorgio. Grazie. E ti volevo chiedere da subito, sei qui da una vita tu, e com'è vivere la Fiorentina tutti i giorni, com'è giocare la Fiorentina?
3: Ma ormai è quasi diventata un'abitudine, però è comunque un orgoglio, perché tifo Fiorentina, i miei genitori sono fiorentini, mio babbo sempre tifava Fiorentina, quindi è un motivo di grande orgoglio giocare la Fiorentina.
2: Cosa ti ha spinto a scegliere questo percorso?
3: Diciamo, ormai avevo 8 anni quando sono arrivato qui, quindi ero emozionato al fatto che mi avessi chiamato a Fiorentina, quindi diciamo non ho agitato un attimo a venire qua.
2: Quando hai iniziato a capire che si iniziava a fare veramente sul serio? Quando hai capito che la tua passione stava diventando la tua professione?
3: Sinceramente non da tanto, magari dall'anno scorso ho capito che ho sempre pensato di fare il calciatore e ancora devo iniziare a farlo, però dall'anno scorso ho capito che è veramente, cioè va preso proprio come passione, come un lavoro, e stava iniziando a diventare realtà, ecco. Poi quest'anno ancora meglio.
2: C'è qualcuno che ti ha indirizzato su questa strada, sul calcio, qualcuno della tua famiglia? E ti volevo chiedere anche qualche allenatore che magari nei tuoi 12 anni qui alla Fiorentina ti ha aiutato particolarmente.
3: Vabbè, spinta a giocare a calcio sicuramente mio babbo e mio fratello più grande, che hanno sempre giocato a calcio anche loro, guardavano il calcio, e quindi automaticamente anche io mi è sempre piaciuto il calcio. E qualche allenatore, vabbè, Galloppa, l'ho avuto in questi ultimi 4 anni e mi ha aiutato tantissimo.
2: Giorgio, con i tuoi compagni che rapporto hai? C'è qualcuno della Fiorentina Primavera con cui hai legato di più?
3: Sicuramente tutti i 2006, come Trapani, Conti, Braschi, Leonardelli, Deli, insomma tutti i 2006, e perché comunque abbiamo il rapporto quasi fraterno, perché siamo insieme da più di 10 anni e sono veramente, oltre ai compagni, dei veri amici.
2: Hai fatto anche tanti allenamenti con la prima squadra in Inghilterra, è arrivato anche il tuo esordio europeo. Ci vuoi raccontare questa esperienza, com'è andata?
3: È un'esperienza bellissima, tutto inaspettato, tutto improvviso, e purtroppo non me la sono potuta nemmeno godere al massimo, perché comunque arrivava una pesante sconfitta, però è stata veramente bellissima, quasi la fine di un percorso veramente emozionante.
2: Sempre rimanendo sul tema dell'esordio, ti volevo chiedere, tornato nello spogliatoio, chi è la prima persona che hai sentito? Chi ti ha scritto per primo e chi comunque volevi sentire te per primo?
3: Sicuramente i miei genitori, perché hanno fatto tantissimi sacrifici per me, comunque ho sentito dentro di averli resi orgogliosi, quindi mi ha fatto tanto piacere.
2: Giorgio, nel calcio qual è il tuo sogno? E fra 5 anni dove ti vedi?
3: Sicuramente vorrei vedermi la maglia della Fiorentina in Serie A e magari anche in qualche trofeo in mano. Radio Firenze.
4: se viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: La prossima ora di trasmissione è offerta da
5: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
7: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne e pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
8: Uno sportage più grintoso e raffinato di

0: Pia Auto Chia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guarda.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato due giorni a discuterne al telefono.
5: Intanto, all'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. E all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
6: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Ondius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus.
5: Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. E intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo della notazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
6: Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.
5: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keenan Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
6: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto, tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Il risveglio migliore per il tifoso della Fiorentina è su Radio Firenze Viola. Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, c'è Buongiorno Firenze, la trasmissione di rassegna stampa con
12: Andrea Giannattasio.
11: Quotidiani, interazione e opinionisti, oltre al caffè nero bollente con Luca Calamai. Buongiorno Firenze, inizia la tua giornata al meglio, fallo su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV, canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
13: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.

0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
2: Con me, Alberto Di Chiara.
1: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10, in compagnia di
7: Dario Baldi.
1: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Tutti in Campo, una trasmissione come sempre parla di sociale. E oggi con noi abbiamo Claudio Cardone. Benvenuto Claudio a Tutti in Campo.
1: Grazie.
0: E beh, comincerei insomma questa puntata abbastanza ricca, direi con quello che è oggi uno degli argomenti principali, che è anche il motivo per cui oggi sei qui con noi, che è quello di raccontare un po' l'associazione Ritrovo, no? Perché poi ti presenterai da te Claudio, però Claudio fondamentalmente rappresenta la storia, giusto, di questa associazione, perché fondamentalmente i due bischeri che hanno cominciato tutto questo siamo noi due, insomma, quindi ci dispiace, però abbiamo dato il là a tutto questo, testa baraonda, insomma. E quindi ecco, Claudio, se vuoi dirci due parole te su come è nata, quanto tempo fa, come, insomma, iniziamo un po' a rompere il ghiaccio a questa maniera,
1: Beh, da amante della storia parto dall'inizio.
0: Beh, giustamente,
1: quindi
0: non
1: dalla
0: fa una piega, non fa
1: preistoria del Detrovo, perché prima del Detrovo c'eravamo noi due.
0: E basta, insomma, e quindi poi abbiamo detto, ma sai cosa, ma facciamo un ritrovo,
1: Esatto.
0: E quindi tutto nacque da quell'attività famosa, insomma, di calcio fondamentalmente, no?
1: Sì. E i ragazzi della cooperativa dove lavoravo avevano espresso il desiderio di fare calcio, esattamente come i ragazzi della cooperativa dove lavoravo io. E quando era? 2013, mi sembra.
0: Passò una vita,
1: sì.
0: Sembra ieri, ma no.
1: Iniziamo questa attività una volta a settimana.
0: E
1: due
0: via.
1: Operatori
0: e via andare.
1: Un 6 o 7 ragazzi,
0: sì.
1: E un furgoncino che andava in periferia di Firenze.
0: Esatto, e si cominciava così, insomma, si stava più tempo per strada, manca poco, e sul campo, però.
1: No,
0: a parte,
1: si stava per strada.
0: Sicuramente. Poi abbiamo capito, insomma, duri come le pine, però fino a un certo punto, e quindi ci siamo avvicinati e abbiamo fatto, insomma, da quella che era un'attività esterna al campo della Floragafi, insomma, dove poi alla fine siamo anche tuttora, e approfittiamo anche per ringraziare, insomma, no, sempre per questi spazi che ci vengono dati per questa attività di calcio inclusivo. Ecco Claudio, facciamo subito una domanda a bruciapelo. A te il calcio piace?
1: Come sport? Sì. Come business? No.
0: Ok.
1: E non sono molto bravo a giocarlo.
0: Ok, quindi diciamo che il calcio non rientrava proprio nelle tue priorità, insomma, ecco, nei tuoi hobby principali, nelle tue passioni, anzi mi viene da dire forse quasi zero, perché non...
1: Giusto come motivo di chiacchiera sociale.
0: Ok, quindi un po' le classi fiorentina piuttosto che altro, però
1: esatto.
0: Poco più che quello, insomma, magari a differenza mia invece l'ho giocato, mi piace, eccetera, te, ecco, non ti toccava più di tanto. Ecco, allora la domanda l'ho presa larga, ma è questa, ma... Cos'è che ti ha fatto rimanere? Perché all'inizio, come dire, era lavoro, no? Perché come educatore di una operativa venivi, mi affiancavi e così. Ma cos'è che poi ti ha fatto rimanere e sei uno dei capisaldi di questa associazione che tra le varie cose porta avanti questo calcio inclusivo? Ecco, cos'è che ti ha fatto cambiare idea e ti ha avvicinato invece a questo tipo di calcio che magari può essere un po' diverso, forse, non lo so.
1: Ho sempre creduto nei valori che si è portata dietro, che si porta dietro questo progetto. Sinceramente, tutto, appunto, quelli che sono i valori e l'inclusione, l'utilizzo in questo caso di un pallone per creare relazioni importanti, sia senza barriere,
0: okay,
1: senza etichette. Ecco, questo è un concetto che ho fatto subito mio e in cui ho subito creduto e in cui continuo a crederci, cioè per questo che continuo a dare la mia disponibilità, il mio tempo e lavoro per questo progetto, perché ci credo molto.
0: Ok. E cos'è che ti Cioè, come mai sei così attaccato anche a questa cosa dei valori, del fatto dell'inclusione? Cioè, è solo un discorso lavorativo per cui l'hai fatto tuo col tempo, oppure anche c'è una cosa personale tua per cui ti senti comunque in qualche modo coinvolto, insomma ti appartiene, ecco, a livello anche personale?
1: Sì, decisamente mi appartiene, anche perché è una realtà dove chiunque può sentirsi incluso a prescindere da quelle che sono le sue caratteristiche personali. Per esempio, io all'interno del gruppo, uh-huh, in cui ci sono persone che magari hanno degli schemi cognitivi magari un po' più duri a morire rispetto che in altri ambienti. Io, per esempio, che sono sposato con un uomo, mi sono sempre trovato a essere accolto, non solo, ma riesco anche con la mia semplice presenza a portare forse un cambiamento in alcuni schemi di pensiero, sia fra gli educatori sia con i ragazzi stessi.
0: Ho capito, quindi diciamo che in qualche modo, insomma, ti senti coinvolto anche in questi valori che cerchiamo di portare avanti sostanzialmente.
1: Esatto,
0: via.
1: Sì.
0: Ho capito. Senti, ma forse anche un'altra cosa mi viene da dire che per cui sei stato accolto è il fatto che, quando si tratta di, si dice, no, rompere gli schemi, che tanti hanno questa idea, diciamo così, del fatto che se uno ha una 104, il certificato, eccetera, gioca in un certo modo.

0: Esattamente tutta la gamba destra pur di non prendere gol, quindi complimenti, quindi impegno massimo alla Gattuso, però ecco, devo dire la parte tecnica insomma relativa, ecco,
1: ci ho provato.
0: C'è provato,
1: metto in campo altre qualità,
0: assolutamente tutti in campo, dice anche il nome, quindi per forza, però ecco, questa ora parlando seriamente, ecco, è una di quelle cose che sinceramente noi lo diciamo sempre a battuta per scherzare eccetera, però come si suol dire, in fondo allo scherzo, un po' di verità c'è, in questo caso rimane una verità secondo me importante, più che altro un messaggio importante, cioè che bisogna veramente rompere anche questi schemi mentali della serie, chi è appunto normodotato gioca in un modo, chi invece è certificato poverino allora deve giocare sicuramente peggio, e il grande normodotato aiuta il povero certificato a giocare meglio, cioè proprio assolutamente non è così, no Claudio?
1: No, dipende dalle caratteristiche personali, punto. Non è una certificazione che fa la persona.
0: Quello sicuramente, infatti. Però te lavorando nel sociale, ora vabbè, anche per la tua esperienza personale, però ecco, lavorando nel sociale, questo aspetto di rompere gli schemi, questa forma mentis, no? Che raccontavamo ora, dove c'è questo pietismo, chiamiamolo così, questo pietismo è così, è facile da combattere, cioè c'è ancora tanta strada, un pochino abbiamo fatto, cioè nel senso è uno degli aspetti su cui noi lavoriamo, però non è così semplice, forse, non so te come la vedi,
1: Sicuramente rispetto per esempio agli anni 80, perché io per esperienza personale ho avuto a che fare sin da bambino,
0: sì,
1: con dovermi raffrontare con la disabilità. Sicuramente rispetto a quando ero bambino c'è un miglioramento, però quello che ho percepito è che se da un lato un tempo c'era il pietismo, per esempio nei confronti di persone non vedenti con cui ho lavorato, adesso soprattutto nell'ambito della salute mentale l'approccio di chi non ci lavora è quasi, non è pietistico, ma è il buffone del villaggio in qualche modo.
0: Interessante,
1: la noto
0: interessante.
1: Questa cosa è come se si approcciassero in maniera, sì, che è divertente questa persona, ma è una persona appunto con tutti i suoi difetti, forse proprio perché ci lavoriamo noi li conosciamo i difetti, magari chi li incrocia così vede soltanto l'altro lato.
0: Sì, no, ho capito quello che vuol dire, infatti per questo ho detto interessante, un po' io la chiamo la modalità Teletubbies, insomma, no, un po' oh ciao, che bello, bravo, evviva, cioè un po' a questa maniera nei confronti di chi ha una disabilità, soprattutto certi tipi mi viene da dire, insomma, o magari chi ha una disabilità più accentuata e quindi si tende a trattarlo come un eterno Peter Pan, come è stato detto in qualche puntata precedente dal professor Mannucci, che è venuto una volta in trasmissione, insomma, e su questo, vabbè, voglio dire, lui altro che anni 80, lui è un luminare su queste cose, insomma, c'è solo da stare ad ascoltare. E quindi sì, mi torna, ma infatti anche il fatto di come dire, di avere questo approccio o poverino o comunque invece buffo, simpatico per forza, o comunque comportarti te da simpaticone, per sono tutte modalità che inchiodano poi la persona d'altra parte su un'etichetta che li pesa come un macigno, insomma, no, sono tutte modalità che però vanno verso un comune denominatore, ovvero che io ti inquadro così, sei così, non ti muovi da lì, cioè è una strada a senso unico. Sì, esatto, però ecco, è un diverso inquadrato, ecco, perché alla fine siamo tutti, insomma, no, invece è proprio una cosa della serie, tu stai là e sei inquadrato così e non ti muovi da lì, ecco, no, bisogna, quello su cui lavoriamo, giusto per tornare un attimo a noi, che stiamo continuando a fare, insomma, no, attraverso il calcio, attraverso altri progetti con il ritrovo, è proprio quello di lavorare su questa educazione alla cultura della diversità, quindi il guardare la persona decostruendo quelle che sono come posso

0: tanti preconcetti e vedere veramente com'è, insomma, a prescindere dal fatto che ha una 104 o meno, ma vedere le caratteristiche, perché magari una persona può avere, come tutti, può avere i pregi sicuramente, ma può avere anche difetti, cioè bisogna vedere nella completezza, insomma, no? Non so come la vedi su questo, ma è
1: infatti
0: la base.
1: Io parlo sempre delle caratteristiche delle persone, cioè non sono diagnosi, non sono, sono caratteristiche più accentuate, probabilmente sì, ma comunque caratteristiche come ne abbiamo tutti, su cui ovviamente abbiamo bisogno di avere un approccio particolare, ci sta, però come dire, questo approccio dovrebbe essere insegnato anche all'esterno.
0: Sicuramente, ecco, questa era l'ultima cosa che ti volevo chiedere, poi volevo passare anche un altro argomento che secondo me ti può interessare. Quali sono, secondo te, i canali per poter ottimizzare questa cosa? Perché sa, chiacchiera è tutto semplice, no? Si dice cose, si usa due parole, si usa le parole inclusione sociale, ed è semplice, no? Però le parole sono contenitori, sono ben riempiti di cose giuste, di azioni giuste, rimangano così. E gli eventi spot, insomma, lasciano il tempo che trovano, oppure possono creare un valore aggiunto, ma non di certo cambiano le cose, insomma, no? Perché sono come il Natale, quindi sono eventi a sé stanti. Come si fa a creare questo equilibrio, questa nuova visione, questa rivoluzione culturale, umana, non so come chiamarla, secondo te?
1: Mi viene da pensare l'incontro. Per esempio, a calcio usiamo il pallone per ottenere anche da educatori, diciamo, alcune, non mi piace la parola, ma direi risultati. Però dove lavoriamo? In un contesto che non è chiuso, lavoriamo insieme in un campo di calcio dove ci sono altri ragazzi, dove ci sono altre persone, quindi portare queste realtà, non tenerle al chiuso, ma portarle nella società. Okay. Secondo me questo è un ottimo modo per creare un cambiamento, okay, culturale.
0: Okay.
1: Far vedere alla società che esiste queste possibilità, queste personalità.
0: Okay.
1: E quindi con il lavoro costante, con la presenza
0: nella quotidianità,
1: esatto,
0: insomma, dici te. Ok,
1: sì,
0: okay.
1: Sì.
0: No, sono pienamente d'accordo, insomma, alla fine noi questo lo condividiamo, però è un messaggio che ci teniamo a dare, perché alla fine è così, lo condivido in pieno, e non è facile perché ti scontri con, ora non stiamo a fare qui l'elenco di, però io vorrei, ecco, questo lo dico, perché io prima o poi lo farò, questo te lo dico in anteprima, dovrei fare un diario con tutte le cose mi sono sentito dire, perché alcune veramente sono da premio Oscar, oltre al classico poverino, piccino, eccetera, c'è delle frasi che veramente sono sarebbero da incorniciare, veramente, e si parte da lì, insomma, no? Quindi questo. Senti, invece, venendo al calcio inclusivo, no? Perché per ora si è parlato di questo, per concludere, per passare anche a un altro aspetto, che è quello del lab, no? Quindi dove sei anche sei all'interno, insomma, di questo progetto. La Lega degli Invincibili sta arrivando al termine, no?
1: Sì.
0: E quindi ci sono le ultime partite, tra cui l'ultima sarà proprio a breve contro lo Sport Insieme San Cascianese, e quindi ecco, una cosa che mi è piaciuta molto quest'anno, non so te come l'hai vissuta, abbiamo intanto ufficialmente vinto il campionato, e quindi questa è una cosa che sì, fa piacere sicuramente per i ragazzi, per tutto, ma non tanto per la cosa in sé quanto per la crescita. Ecco, io ti volevo chiedere un'ultima cosa su questa crescita su cui noi lavoriamo tutti i singoli giorni, con chiamate, con interventi, con cercare di migliorare tanti aspetti, dalle autonomie, dal fatto di essere costanti sulla presenza, da 3000 aspetti, ok? Se no si sta fino a dopodomani, insomma, si fa tutto il fine settimana per parlare. Ecco, te che crescita hai visto in questo gruppo, in questi ragazzi? E poi dopo chiederei al potente regista, magari mentre parli anche te, almeno intanto vedono in sovraimpressione di chi si parla, insomma, ecco. Cosa hai visto? Che cambiamenti hai visto? Cos'è che ti piace, insomma, ti è piaciuto?
1: Sicuramente cambiamenti, vabbè, al di là tecnici, sicuramente i ragazzi tecnicamente stanno migliorando sempre di più. Costruzione dei rapporti, delle relazioni all'interno della squadra, al di fuori però del momento calcio, quindi le persone che si vedono, si incontrano, cercano di amicizie sostanzialmente, che sono al di fuori della squadra. Altre cose, sostanzialmente sì, le relazioni fra di loro, e magari ora però questo da questo punto di vista li segui più te, sapersi approcciare al mondo esterno, questo non lo so, c'è stato qualche cambiamento da questo punto di vista, perché te li conosci,
0: certo,
1: da questo punto di vista meglio.
0: Ma senti, per come l'ho visto io, sicuramente sono più gruppo, più maturi, si fidano più l'uno dell'altro, il che vuol dire tanto, insomma, no? Specie per un gruppo, una squadra, ma anche per una crescita personale, sono più sicuri di sé, e quindi questo, sai, il tempo libero è una dimensione fondamentale per una crescita personale, quindi li vedo più sicuri, più appunto sicuri nei propri mezzi, siano tecnici che siano di vita personale, di autonomia. Ora abbiamo visto alcune immagini delle ultime partite, insomma, che abbiamo fatto con Calcio Inclusivo Mugello, con il San Paolino, eccetera, insomma, e quindi almeno sì, quello che hai detto te mi torna tutto, ed è quello che ho visto anche la cosa più bella, sì, le amicizie, il gruppo, il fidarsi l'un dell'altro, e poi ecco il fatto di non avere un limite, non lo so come spiegarlo meglio, questo è come se in maniera a volte indiretta chi è in questi gruppi, chi lavora con la disabilità, chi è, mettesse un limite. E la cosa bella che io ho notato invece è che io questo limite fin dall'inizio non l'ho mai voluto mettere nella serie, ragazzi, se è una squadra di calcio, vai, andiamo, questo si può fare, certo si può fare, vai, si può, ma piove, piove, si gioca uguale, cioè che siamo bambini di 5 anni, no? Siamo adulti,
1: campo
0: forza.
1: Accanto si stanno allenando anche se piove, perché noi non dobbiamo farlo?
0: Esatto, e quindi ecco, rompere anche certi limiti, oltre agli schemi, aiuta a crescere, perché se no non sono ancora anche a modalità un po' troppo appunto legate a etichette o a bambini, mi viene da dire.
1: Sì, quindi, protettive, una campana.
0: Sì, protettive, esatto, hai detto proprio bene, protettive. E io questa protezione, questa campana, l'ho voluto io, ovviamente, insieme agli altri. E insieme a tutti coloro che in rete ci danno una mano, perché vedi, caro Claudio, qui ci abbiamo anche, sì, grazie al potente regista, un banner che fa vedere come in rete si va molto più lontano. E quindi chiunque, innanzitutto grazie a tutti quelli che ci supportano, e in questa cosa ci sopportano, perché insomma stare un'ora con noi, grazie mille, insomma, a parte le battute, e ci supporta, e chiunque voglia come dire avvicinarsi e sostenere la nostra realtà, l'associazione, in qualche modo questa trasmissione, quindi intanto questi, ma si stanno avvicinando anche tanti altri. Ecco, in questo caso potete contattare tuttincampo.info@gmail.com oppure il numero di telefono è 339-1936-542. Quindi, caro Claudio, anche te, insomma, se hai modo di condividere anche questa rete anche con altre realtà che magari gli farebbe piacere in qualche modo venire in contatto, ecco, sappi che c'è pure questa possibilità,
1: certo.
0: E niente, e aggiungo anche un'ultima cosa, perché oltre alle realtà che possono essere interessate a fare questo, ma magari ci sono pure ragazzi, ragazze che vogliono avvicinarsi a realtà come il Ritrovo o altre squadre di calcio inclusivo, o magari squadre, società sportive vogliono fare una squadra di calcio inclusivo, ecco, possono scrivere alla stessa mail che ho messo ora, oppure a associazioneritrovo@gmail.com, e il numero è esattamente lo stesso, è 339 1936 542. Claudio, senti, giusto per, visto che siamo in chiusura, perché sembra che il tempo sia infinito, in realtà siamo quasi in prossimità della più che giusta pubblicità, innanzitutto ci teniamo da parte di entrambi, ma da parte dell'associazione di tutti quanti e di questo movimento sociale che sta conoscendo questa trasmissione e stanno venendo veramente in tanti, ringraziamo di cuore Radio Firenze Viola per questo spazio che ci viene dato, e lo dà sia all'associazione ma lo dà a tutto il mondo, a tutte le voci che nel sociale sono adoperate, e sono veramente tante, insomma, ecco, e anche lì per non fare momenti spot ma dare un canale fisso, direi che è fondamentale, ecco, e quindi questi ringraziamenti sono doverosi. Un'ultima cosa prima di andare in pubblicità, Claudio, questa Fiorentina, anche se come dire, non sei molto avvezzo al calcio, però la Fiorentina, insomma, ahimè, non te la sei sgamata, insomma, no, purtroppo sei un tifoso fiorentino e quindi devi soffrire come tutti, e quindi avrai sofferto come un cane anche dopo la partita, ahimè, di lunedì, insomma, che ci hanno fatto 4 ferine e ci hanno fatto ciao, insomma, ecco, quindi sì. Come l'hai vissuta questa cosa, anche se quest'anno gli obiettivi stagionali sono bassini?
1: Beh, sicuramente non bene, non fa mai piacere.
0: No.
1: Speravo in un risultato migliore.
0: Quello di sicuro, insomma, ma ecco, Vanoli per il prossimo anno te lo riconfermeresti l'allenatore della Fiorentina, oppure saresti per trovare altre opzioni?
1: Le mie 2 lire con questi risultati io non riconfermerei nessuno.
0: Ok, tutta a casa e via, una rivoluzione totale. Va bene, l'idea è chiara e in certi versi condivisa. Va bene, andiamo in pubblicità e ci vediamo tra pochissimo. Non ve ne andate, a tra poco. Ciao.
2: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
5: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: New message.
5: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

La 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Decisivi Buxa e Gueye. Corri razzisti contro Davis che protesta e viene ammonito, poi il cartellino viene ritirato. La squadra di Rooney Aic sale al nono posto. Pisacane per ora deve rimandare la salvezza aritmetica. Dalle 18 in campo Lazio-Inter. I nerazzurri arrivano all'Olimpico dopo aver festeggiato lo scudetto in quello che è un antipasto della finale di Coppa Italia di mercoledì 13, ancora contro i biancocelesti. Alle 20.45 Lecce-Juventus, la salvezza e la qualificazione Champions passano anche dallo stadio Via del Mare, dove Di Francesco e Spalletti si giocheranno gran parte della stagione per i rispettivi obiettivi. A 3 giornate dalla fine del campionato è vietato sbagliare. E domani il lunch match è Verona-Como, alle 15 un doppio appuntamento, Cremonese-Pisa e Fiorentina-Genoa. Alle 18 il momento di Parma-Roma, alle 20.45 scendono in campo Milan e Atalanta. Alla vigilia del match il tecnico rossonero Allegri ribadisce l'importanza della sfida. È una gara decisiva, il Milan va riportato in Champions e abbiamo il destino nelle nostre mani. Serve coraggio, non bisogna perdere voglia ed entusiasmo. Il turno si chiude lunedì alle 20.45 con Napoli-Bologna. La MotoGP con una partenza a razzo dalla casella centrale della terza fila, Jorge Martin prende subito il comando con la sua Aprilia ufficiale e va a vincere agevolmente la sprint race di Le Mans davanti a Francesco Bagnaia che partiva dalla pole e al leader del mondiale Marco Bezzecchi con l'altra Aprilia Factory. Niente da fare per Marc Marquez che è finito risucchiato e poi è pure caduto all'ultimo giro. Per lo spagnolo frattura al quinto metatarso del piede destro e niente gara. Quarto Pedro Acosta con la KTM davanti a Quartararo e Mir. Domani il GP alle 14. Tennis, la giornata degli internazionali d'Italia sotto il sole del Foro Italico si apre con una delusione per i colori azzurri. La campionessa in carica Jasmine Paolini, nonostante parta meglio e nonostante ben 3 match point a suo favore nel secondo set, si arrende ad Alice Mertens. La sconfitta le costa anche la top 10. La belga vince con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3. C'entra invece il terzo turno Mattia Bellucci che batte l'argentino Echeverri. Ora in campo Flavio Cobolli, alle 19 il debutto sul centrale di Yannick Sinner contro Hofner, più tardi anche Pellegrino. Ciclismo, seconda tappa ricca di colpi di scena al Giro d'Italia, succede tutto negli ultimi 30 chilometri. Ripresa la fuga di giornata, la pioggia causa una maxi caduta, dove hanno la peggio alcuni uomini della UAE Emirates, tra cui Adam Yates e Jay Vine. Quest'ultimo è costretto al ritiro. Sull'ultima salita Vingegaard scatta e gli rispondono solo Pellizzari e Van Effelt. Nel finale vengono raggiunti e si impone allo sprint Guillermo Silva dell'Astana, nuova maglia rosa. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

0: Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Insieme formiamo uno squadron, tutti in campo!
6: Rieccoci qua, dopo i consigli per gli acquisti, di nuovo a Tutti in Campo, una trasmissione da voce al sociale. Allora, oggi Claudio, devi sapere che abbiamo Francesca Fiorazzo, che è l'addetta stampa della Fondazione Medici F3, con la quale insomma già collaboriamo e sono veramente molto attivi sul territorio. Quindi innanzitutto benvenuta Francesca e grazie per essere qui con noi.
7: Grazie a te Andrea, ti ringrazio tantissimo per avermi dato questa possibilità, sono onorata e ringrazio tantissimo anche Radio Firenze Viola, è bellissimo poter parlare in questa trasmissione di socialità, veramente, bravo.
6: Grazie e sì, Radio Firenze Viola dà un bello spazio, dicevo prima, insomma, a tutti coloro che vogliono raccontare il sociale, da raccontare c'è veramente tanto, quindi come per esempio appunto la Fondazione Medici F3, Francesca, quindi banalmente iniziando a dire chi sei te, insomma, cosa porta avanti la Fondazione Medici F3 sul territorio, ecco.
7: Allora, io sono Francesca Perazzo, sono socia fondatrice della Fondazione Medici F3, sono addetta stampa e responsabile degli eventi. E la Fondazione Medici F3 è una bellissima realtà che c'è in sofferenza da 6 anni a questa parte. Abbiamo iniziato proprio prima di Covid, ma siamo nati come associazione. Poi, grazie a una bellissima compagnia di soci che fa parte di questa fondazione, comunque siamo 30 soci fondatori, che ringrazio, e abbiamo avuto questa splendida idea di mettersi in gioco. E mettersi in gioco come? Ognuno con le proprie competenze, ma il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare del bene al prossimo, perché proprio nello statuto della Fondazione Medici F3 proprio l'obiettivo, noi siamo una fondazione filantropica, dedita sociale, quindi il nostro obiettivo primario è sempre stato aiutare le persone in ambienti, le persone in difficoltà, con un focus preciso soprattutto nei confronti di anziani, donne e bambini. Quindi questa è la nostra fondazione, una fondazione che ha un presidente che è per quel Paolo Lazzo, ringrazio, perché è da lui, grazie a lui, che ha, diciamo, il vicepresidente del dottor Parattini, è nata questa prima associazione, poi fondazione, ma grazie anche a tutto l'operato di 30 soci fondatori e ambasciatori che ci sono all'interno di questa fondazione, riusciamo a portare avanti veramente dei progetti importanti nel sociale. Uno su tutti, adesso ci sarà 2 giorni bellissimi di visite gratuite, perché la Fondazione Medici F3, lo sentite anche dal nome, Fondazione Medici. All'interno della fondazione esiste una realtà di medici qualificati, molti primari, vice primari, che hanno fatto veramente storia all'interno del tessuto sanitario fiorentino. ricoprendo ruoli di spicco negli ambienti e negli ospedali per noi. E noi si nasce proprio, diciamo, non proprio dall'occhiello della fondazione, sono le visite gratuite che noi facciamo portando in piazza anche gli strumentari. Quindi noi perché facciamo queste visite gratuite? Perché ci rendiamo conto del grande bisogno che c'è. Perché fondamentalmente oggi purtroppo la vita è molto cara, carissima direi, ci sono esigenze a cui dobbiamo far fronte e purtroppo molte volte queste esigenze primarie di vita vanno a discapito della salute, quindi tante persone non si curano neanche più. Quindi noi come Fondazione MedCef3, in collaborazione ad Ansari, in collaborazione alla Misericordia Toscana, in collaborazione con ISPRO, grazie tantissimo, in collaborazione anche con aziende che ci hanno sponsorizzato per fare questi due giorni di visite gratuite, torneremo in piazza. Piazza Gino Bartali, di fronte al centro commerciale di Adnana, dove all'interno, e grazie tantissimo la COP di Firenze che ci ha dato questa opportunità, all'interno del centro commerciale di Adnana avremo 4 ambulatori, quindi un polo poliambulatori dedicato a noi, dove praticamente all'interno di questi ambulatori faremo un sacco di visite. Sono suddivise così.
6: Abbiamo anche la locandina, quindi chiediamo al potente regista se la può mandare mentre parli, almeno si abbina voce alla vista.
7: Allora, le visite sono così: noi faremo 16 maggio, che è sabato tutto il giorno, 17 maggio, che è domenica, la mattina dalle 10 alle 1. Quindi le visite sono divise in due slot, dalle 10 alle 13 la mattina e dalle 15 alle 18 la sera. Le persone si possono prenotare tramite la Misericordia di Banca Napoli, sono già aperti le slot per le prenotazioni e all'interno di queste visite noi veramente faremo delle visite accurate, con diagnosi precise, perché avrete le persone che hanno bisogno avranno la possibilità di fare la visita sia con il genitore, con l'urologo, con il dentista, con la dermatologa, con il pediatra, quindi tante specifiche che verranno processate in questi fondi ambulatori. Quindi tutte le persone che hanno bisogno già da adesso si possono tranquillamente prendere un appuntamento, possono andare sul sito della Misericordia, ma soprattutto dovete cercare Misericordia di Bagno Arricoli, già i slot sono aperti per le donazioni. Volevo però anche ringraziare, come dicevo prima, gli sponsor, chi ci aiuta giustamente a far fronte a queste visite gratuite, che sono il gruppo AMEST che è anche ProCare, che loro praticamente ci danno la possibilità di fare queste visite perché ci offrono tutto ciò che è materiale. Quindi almeno ho citato tutti, ma anche vorrei ringraziare la Regione Toscana e il Comune di Firenze con cui praticamente noi abbiamo siglato il 4-5 per questi due giorni e per questi due giorni di visite gratuite.
6: Mi sembra, no Claudio, una cosa veramente bella, perché si parla di prevenzione, ma come dire, anche un'occasione per tutto il territorio di poter usufruire di questi servizi che voi appunto mettete a disposizione in maniera gratuita in due giorni, insomma, quindi in questo caso la rete è bene che ci sia, siete riusciti a creare una rete veramente stupenda. Ovviamente anche l'associazione Ritrovo è lieta e onorata anche di fare parte di questa rete.
7: Ma poi anche ti dirò di più che secondo me è una cosa bellissima anche il messaggio che vogliamo dare, perché questi due giorni di visite gratuite le faremo insieme all'associazione Amistai, che praticamente Amistai è un'associazione con il presidente il dottor Omar Abdul Kadir, che praticamente è l'associazione dottori Soma in Italia. Cioè, non è vero che tutte le persone di colore sono tutte cattive, anzi, siamo veramente felici di poter collaborare con loro in questo giorno di visita gratuita, perché te pensa che da tutta l'Italia questi giovani dottori verranno in supporto alla Fondazione MedCef3 e poi faremo insieme queste visite gratuite proprio perché per dare più possibilità alle persone di partecipare. Quindi insomma un messaggio bellissimo di solidarietà e di socialità che c'è a 60 gradi.
6: No, vabbè, siete una matriosca del sociale, nel senso che apri una e scopri un'altra cosa meravigliosa dentro. Io, cioè, che non so cos'altro aggiungere, è una cosa veramente bella, utile, e fatele bene facendo del bene, insomma, ripeto, nel riferimento alla matriosca era proprio questo, insomma. Poi Paolo Gacci, che hai nominato prima, ho avuto la fortuna di conoscerlo, insomma, già lo conoscevo, e mi ha, diciamo, avvicinato anche lui alla fondazione, e devo dire, siete più che operativi, iperoperativi, e andate, la cosa bella, ecco, mi sento di dire, senza esagerare con elogi, ma è semplicemente perché lo penso, andate mirati a quello che veramente è utile e serve, ecco, non fate cose come posso dire, spot oppure fine a se stessa, ecco, fate cose veramente molto utili. Questa non lo so, Claudio, però io penso sia una cosa veramente bella, insomma.
8: Rivolgersi per esempio alle persone migranti è un modo per costruire una società più sicura, anche perché spesso sono persone ai margini e la marginalità porta incertezza, quindi dare una sicurezza sulla salute a delle persone migranti porta sicurezza a tutta la società.
7: Giusto. Come dicevo prima, il nostro focus primario è proprio la socialità. Noi facciamo, la nostra medicina è fatta da persone per le persone, perché noi siamo tutti uguali, ognuno di noi ha delle esigenze primarie e dobbiamo cercare in tutte le maniere di fronte alle esigenze primarie, una su tutte la salute, di esserci. E quindi personalmente trovo, scusatemi la parola un po' forte, ma aberrante il fatto che nel 2026 le persone non possano curarsi perché non hanno possibilità di farlo, okay? Ma qui poi si va in un campo molto più alto, certo, e più largo della sanità, e quindi non ci voglio entrare, però vediamo, noi nel nostro piccolo per Fondazione MER73 cerchiamo di fare il possibile, di aiutare veramente chi ha bisogno, e la prima cura è prendersi cura di se stessi, questo è fondamentale.
6: Giustissimo, Francesca, e proprio rimanendo in tema, mi parlavi anche di un altro evento a breve, che sarà, se non ricordo male, domenica 24 maggio, giusto?
7: Allora, io uso questo slot tuo, mi auguro di aver tutti in campo, perché sarà perché il 24 maggio nel pomeriggio, eccolo, dalle 15 in poi, ci sarà un pomeriggio bellino da morire, fatto per i bambini, quindi bambini da 0 a 10 anni. Ci sarà un sacco di attività divertenti, ci saranno tra l'altro bambini e spazi dedicati per la lettura particolare, per la pittura, ma è proprio una giornata dedicata ai bambini e per i bambini, perché anche qui scegliamo il campo con una finalità molto precisa: aiuteremo i bambini che sono ricoverati nel reparto pediatrico oncologico dell'ospedale di Ponta Lincheri. Quindi perché questo lo facciamo? Perché anche qua sapete bene che quando un bambino purtroppo è malato oncologico ha tanti pensieri negativi nella testa, e primo soprattutto la paura che ispira, perché anche un genitore può essere bravissimo, ma la paura e la pressione c'è. Quindi abbiamo accolto, diciamo, la richiesta dell'ospedale, e in questo caso ringrazio tantissimo la dottoressa Letta Pellegrino. E quindi noi come Fondazione MER73, insieme all'Associazione Perdonare, insieme anche a altri sponsor diciamo dell'evento, siamo riusciti a portare a termine un progetto che era quello di comprare una lavagna, una Lumma, queste lavagne interattive, perché almeno i bambini durante nella sala d'aspetto possono essere intrattenuti con musica, giochi, quindi insomma l'aspettare diventa più leggero, se si può usare questo termine, certo. E quindi noi ci siamo dati da fare e cerchiamo proprio di portare un sorriso in corsia a questi bambini. Questo è un evento molto bello, ringrazio anche il padre Bernardo che ci ospita lì alla pazzia, che è bellissima, e però poi anche una giornata di intrattenimento per grandi e piccini, perché poi finiremo il nostro pomeriggio insieme con pane e Nutella per tutti, anche tanti sono tutti. Quindi proprio una giornata di convivialità dove è bello anche incontrarsi, conoscere, perché insomma perché no? A noi quello che ci piace è allargare anche i nostri orizzonti, far conoscere anche la nostra realtà, anche la nostra fondazione, fare conoscere la realtà dell'associazione Perdonare, che anche loro hanno un focus attentissimo su quanto riguarda donne e bambine, anche donne in gravidanza. Quindi insieme alla Presidente, che era la dottoressa Chiara Costombroni, abbiamo fatto questo evento. Quindi cerchiamo proprio di dare un sorriso quel giorno a chi sarà con noi, un momento di svago, un momento di divertimento, ma tenendo sempre preciso il nostro obiettivo, che è quello di creare un momento di, diciamo, di tenerezza, di tranquillità a questi bambini oncologici, spesso molto piccolini, che dovranno accedere al reparto di pediatria dell'ospedale in Montalcini.
6: Tra l'altro, insomma, anche qua è riuscita a mettere insieme il fatto di mettere leggerezza, quindi creare un contesto bello di comunità, insomma, con un obiettivo così importante. Ora questo mi colpisce ancora di più perché sono un padre di una bambina di 6 anni, quindi ecco, posso solo immaginare cosa vuol dire vivere una cosa del genere per i genitori e per i bambini, insomma, che magari possono aprire alcune cose ma non fino a un certo punto, quindi magari subentra quella paura anche data dal fatto di non capire fino in fondo, insomma. Quindi ecco, questo gesto, anche se sembra piccolo, in realtà è enorme, insomma, perché regalare momenti di leggerezza laddove la quotidianità è pesante è veramente è salvifico, veramente, non mi viene in mente un altro termine,
7: sì,
6: più di questo.
7: Non bisogna mai perdere la speranza, quello che dico io è questo. Purtroppo io l'anno scorso ho avuto a che fare con un episodio del genere per quanto riguarda la mia salute, quindi conosco bene sulla mia pelle cosa vuol dire soffrire quei momenti senza fine, quei momenti che ti prendono lo stomaco e non ti lasciano più respirare quando legge degli esiti che non potresti mai leggere. Però quello che dico io è che quello che dico sempre ai genitori che incontro questi bambini: mai perdere la speranza, mai, bisogna essere combattivi, andare avanti e credere sempre in noi stessi, perché insomma noi delle volte abbiamo delle risorse che mettiamo latenti, però che al momento giusto, quando vengono fuori, ci aiutano per andare avanti veramente. E quindi anche a questi bambini non vogliamo regalare speranza, vogliamo regalare un futuro più roseo, vogliamo regalare la possibilità di vedere anche quei momenti tristi un mondo. Quindi io aspetto tutti, mi raccomando, il 24 di maggio, che è domenica pomeriggio, dalle 15 in poi vi aspettiamo, perché più siamo, più possiamo fare la differenza.
6: Mandiamo la locandina, regista,
7: sì,
6: o almeno...
7: Perché faremo lì, in questo evento che è stato assegnato al mondo, faremo una raccolta fondi proprio per la finalità che vi ho detto. Quindi insomma, dico sempre che da soli non si va da nessuna parte, quindi io dal primo momento ho sempre deduto che l'unione fa la forza, quindi più stiamo meglio stiamo.
6: Assolutamente, quindi domenica 24 maggio, niente scuse, tutti a questo bellissimo pomeriggio di gioco per bambini, punto, tutti là,
7: esatto.
6: Tutti là. Senti,
7: niente
6: Francesca, no, non c'è nient'altro, anche perché insomma c'è nemmeno la scusa della Fiorentina, direi che si va tutta a mangiare la Nutella più volentieri, esatto. Visto come è andato ultimamente. Ora non volevo aprire questa parentesi, ma anche perché anche te mi dicevi sei una grandissima tifosa della Fiorentina, e quindi insomma si aprirebbe una parentesi e si va avanti tutto il fine settimana, insomma.
7: Non la posso più vedere perché io sono una Fiorentina sfegatata, però va bene così.
6: Dai.
7: Anzi, mi raccomando Andrea, ti aspetto te come amico in primis, se lo sai bene che ci vogliamo, come presidente dell'associazione di Trovo, aspetto i tuoi ragazzi e vorrei anche dire una cosa bellissima che abbiamo fatto insieme a Andrea e con i suoi ragazzi dell'associazione di Trovo. Vorrei farvi partecipe del bellissimo progetto che abbiamo fatto insieme, che è un progetto dedicato al recupero delle derrate alimentari.
6: Esatto,
7: quindi
6: esatto.
7: Questo progetto è nato proprio il 5 di febbraio, proprio il giorno dove praticamente è il giorno contro ogni spreco alimentare. Quindi siamo felicissimi di vedere i ragazzi del Ritrovo che praticamente vanno durante due volte alla settimana, il pomeriggio vanno a recuperare queste derrate alimentari che poi portano all'associazione dei 300 vecchi. Quindi salutiamo anche la sua Maria Pia, ma salutiamo soprattutto gli amici che sono partner in questo nostro progetto, che sono gli amici delle 100 botteghe di Via Gioberti, il presidente Lucio Toni. Quindi è un progetto bellissimo dove non si spreca nulla, si dona, ma soprattutto si fa inclusione. E questo è, diciamo, meglio così non si potrebbe fare.
6: Eh sì, no, hai detto, anzi ti ringrazio per averlo spiegato in maniera così esaustiva, perché merita, insomma, questo, diciamo, permette, è un ciclo anche lì, so che mi ripeto, ma è un effetto matrioska, insomma, no, oltre a evitare lo spreco crea anche la possibilità di creare inserimenti lavorativi. In questo caso un ragazzo del ritrovo, insomma, che è Ivan, al quale, insomma, è stato aumentato, insomma, l'inserimento socioterapeutico, e quindi oltre a evitare lo spreco, darlo ai 100 vecchi e quindi darlo a chi ha bisogno, insomma, permette anche di fare inserimenti lavorativi nel caso specifico dell'associazione, insomma, tra alcuni ragazzi con disabilità che hanno la possibilità di avere un lavoro, insomma, di fare questa esperienza. Quindi meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.
7: Anche perché, come dicevo prima, insomma, nel 2026 non possiamo essere legati a retaggi medievali, no? Perché anche i ragazzi diversamente abili hanno un futuro, hanno tante cose da poterci insegnare. Dobbiamo sempre tenere presente che da tutti dobbiamo sempre, insomma, dobbiamo essere sempre pronti a ricevere insegnamento, qualunque esso sia. Quindi è giusto che anche i ragazzi diversamente abili abbiano la possibilità di crearsi uno spazio lavorativo in questa società.
6: Claudio, vuoi aggiungere qualcosa, visto che sei un po', appunto, anche te la storia, e sai di cosa si parla quando si parla di inserimenti lavorativi? Sai l'importanza di questa
8: cosa? È fondamentale costruire la possibilità di avere un lavoro. Ora, voglio dire, il lavoro non abilita l'uomo, no, perché sinceramente, però poter lavorare, poter essere utile alla società è fondamentale anche solo per la propria autostima.
6: Giusto. Vale per tutti, è vero, sì. È trasversale, perché non è che vale solo per chi ha una 104 o no.
7: Il lavoro è dignità, il lavoro è libertà, il lavoro è indipendenza, il lavoro è fondamentale per ognuno di noi. Quindi è giusto che ognuno di noi abbia almeno la possibilità di farlo, no? Di provarci.
6: Certo. Ognuno è. Diciamo, ognuno di noi ha quelle dimensioni che fanno parte di tutti, no? Che sono, appunto, il lavoro, la casa, il tempo libero, l'amicizia, la sessualità, una ragazza, un ragazzo, insomma, no, sono tutte cose che, ripeto, sono trasversali. Quindi, ecco, questo aspetto è sicuramente uno dei progetti che permette di arrivare a più obiettivi contemporaneamente. Senti, Francesca, invece, venendo un attimo a quello che è la fondazione, poi dicevi anche, insomma, ti occupi ora da qualche tempo anche dello studio medico, insomma, no, in qualità fondamentalmente di coordinatrice, giusto?
7: Esatto,
6: ecco.
7: Fortuna, cioè, diciamo che essere da dicembre coordinatrice del centro AMS Peninsula, che è un centro e un poliambulatorio con nesto laboratorio analisi, quindi dove qui chi viene da noi viene, diciamo, coccolato a 360 gradi, ha la possibilità, insomma, di essere seguito veramente a 360 gradi, scusate la definizione, ma è così, di essere seguiti in maniera eccellente. E anche perché qui noi, diciamo, siamo il centro, il gruppo ANIST è un gruppo proprio all'avanguardia per quanto riguarda anche la genetica, quindi, insomma, noi processiamo tutto ciò che è genoma, quindi, insomma, è un gruppo che è molto noto su Nord Italia, Sud Italia, però questa presenza mancava nel centro Italia, quindi da dicembre è presente a Firenze. Però sono molto contenta perché, vedi, che alla fine il centro a Mestrinestro Firenze, si associa benissimo alla Fondazione Medici 730,
6: che
7: comunque
6: rimane
7: sempre nell'ambito sanitario, e il nostro focus è sempre quello comunque della salute, della socialità. Perché? Perché comunque cerchiamo sempre di rispondere in maniera concreta e obiettiva, facendo anche un centro AMS, una diagnosi di eccellenza, a quelli che sono veramente i bisogni delle persone. Quindi ci si sposa, diciamo, alla casa.
6: Eh sì, insomma, se soldi si trova a casa, insomma, no, essendoci presenti te, essendoci presente Paolo Gacci, che appunto venne alla nostra trasmissione, una delle prime, insomma, ormai qualche mese fa, come dire, questo studio medico sostanzialmente ha una connotazione molto forte sul sociale, insomma, no? E quindi va a braccetto con tutte le iniziative, tra cui anche quella del 16-17 maggio, che appunto la fondazione porta avanti. Senti Francesca, per concludere, c'è un contatto, dei contatti che ti senti di dare per chiunque per X motivi voglia prendere appunto contatto, scusa il gioco di parole, con la fondazione Medici F3? Un canale, certo. Instagram, allora, sito, sì. Un telefono,
7: comunque,
6: non lo so.
7: Assolutamente, allora, noi abbiamo un sito che è Fondazione F3, quindi il www.fondazionef3, basta mettere per il ricerca Fondazione F3. Poi, comunque sia, se qualcuno ha bisogno di qualunque chiarimento, di sapere delle informazioni in più, io non ho problemi a rispondere. Perché sia su Instagram sia su Facebook possono cercare Francesca Fiorazzo Ridotti. Uso il nome di mio marito perché ho perso il posto, perché tutti mi prendono in giro e mi dicono Francesca Fiorazzo Ridotti, giochi da Spagna Nobile. No, è solo che avevo perso il mio primo account su Facebook, che era Francesca Fiorazzo, poi non sapevo come fare, istantaneamente dovevo rifare anche per lavoro un altro canale, diciamo un'altra casa, una di Facebook, un'altra di Instagram, non posso anche di Dolby, quindi Francesca per Astri Dolby ci sono solo io, no, è possibile,
6: non si sbaglia. Va bene, ok.
7: No, quindi mi potete contattare, mi potete richiedere un'amicizia, sono ben lieta di darvi tutte le informazioni. E comunque mi raccomando, cercate i contatti della Misericordia di Bagni Arbivoli, perché sono già aperte le slot per prendere gli appuntamenti. Mi raccomando, il 16 e 17 maggio. Allora, a chi è interessato veramente, dico di farlo velocissimamente, perché noi quando mettiamo l'apertura di queste slot, veramente i costi vengono esauriti in pochissimo tempo. Quindi poi non è cattiveria, noi prendiamo, certo, anche le persone, vabbè, che vengano fuori appuntamento, però siamo anche noi qui a lavorare, quindi più di tanto poi non possiamo fare, però ci dispiace non accontentare chi veramente ha bisogno,
6: quindi,
7: di una visita.
6: Per non mettere in difficoltà e non mettervi voi stessi in difficoltà, affrettatevi, che è che può essere un'opportunità assolutamente importante. Sì. Bene Francesca, noi ti ringraziamo.
7: Grazie a te, veramente felicissima di aver fatto questo intervento, ti ringrazio tanto, insomma mi auguro di vedere tanta gente, non solo il 16 e 17 maggio per le visite gratuite in piazza Cinobarta di fronte alla Coppa di Ravinana, mi raccomando, 10, 13, 15, 18, ma soprattutto voglio vedere tanti genitori e tanti bambini il 24 di maggio dalle 15 in poi per questo bellissimo pomeriggio di gioco, e voglio vedere anche tanti bambini immersi in questi baraccoloni di Nutella, perché sono la cosa più bella del mondo, veramente.
6: Ci saranno anche tanti adulti, mi dà l'idea.
7: Sì, no. Io mi ricordo sempre, non piacere niente, quando mangiavo la Nutella si vedevano, poi si hai mangiato la Nutella? No, mamma, era uno sport di Nutella.
6: Fine capelli. Va bene Francesca, ti diamo un abbraccione e ci sentiamo presto. Grazie per essere scesa in campo con noi. Un abbraccio.
7: Ciao. Un abbraccio a voi, grazie mille, grazie.
6: Ciao, ciao. Bene, caro Claudio, siamo arrivati in chiusura e quindi niente, ci vediamo alla prossima puntata di Tutti in Campo e vi auguriamo un buon fine settimana a tutti e tutte. Ciao.
9: Ciao.
10: Voce a tutti quanti, perché ogni storia conta. Siamo tutti titolari, insieme formiamo

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera Fabrizia.
6: Buonasera Massimo.
5: È faticoso questo viaggio?
6: No, a me mi piace un monte. C'è tante cose che non sapevo, che ho scoperto, insomma.
5: Speriamo anche a chi ci ascolta abbia le medesime sensazioni. Cioè, noi ricordiamo sempre che tutte le puntate sono riascoltabili, per cui non avete perso nulla. Dovete andare sui podcast di Radio Firenze Viola, selezionare 100 anni di passione viola e poi decidete voi se ricominciare dalla prima e andare in ordine cronologico o se saltellare
6: in qua e là
5: nel tempo. Noi siamo arrivati a un momento cruciale della nostra storia. È il 64, abbiamo sulla panchina un provvisorio Chiappella, così venne definito quando fu chiamato a sostituire Ferruccio Valcareggi.
6: Provvisorio come tutte le cose in Italia durano a lungo.
5: Il provvisorio diventa, se non definitivo, duraturo. Siamo in attesa di capire la crisi della presidenza Longinotti, dove si evolve. Cominciato con grandi aspettative, finito in un mare di debiti, finito nell'incapacità di mantenere una società di Serie A al livello dove l'aveva trovato, Longinotti è commissario straordinario, cerca di portare a soluzione gli oltre 400 milioni di debito accumulati dalla Fiorentina, che sono un deterrente negativo verso i nuovi presidenti. E ci sarà un passaggio fondamentale nell'assemblea di ottobre. Però nel frattempo bisogna cominciare il campionato, anche questa volta ne parlerà dettagliatamente Fabrizia. È un campionato in cui la Fiorentina inserisce alcuni elementi come l'attaccante Orlando che viene dalla Roma, ma non ha un orizzonte di alta classifica. Parte difendendo Amrin sul mercato, è il tormentone dell'estate, sembra che tutto vada nella direzione di cederlo, invece viene mantenuto. Ma quello che attanaglia veramente i tifosi è questa crisi societaria. Un commissario straordinario, per le leggi del tempo, doveva esserlo per 6 mesi, ma i 6 mesi non sono bastati a Longinotti, quindi si ritorna pari pari un anno dopo, al 31 ottobre, ad una nuova assemblea dei soci convocata, dove Longinotti non trova di meglio da fare che proporre la costruzione di un nuovo consiglio dove, modificando lo statuto dell'Associazione Calcio Fiorentina, rendendolo simile a quello di una società per azioni, si vengano chiamati i consiglieri che si comprano un pezzo di debito. sostanzialmente la sua soluzione è questa, quindi una riforma dello statuto sociale che viene subito bocciata dai soci, ma anche un tentativo assolutamente impotente e anche di non buon senso, per cui cerchi di spalmare questi 400 milioni fra lui, presidente, che se ne assumerebbe un tot, e altri consiglieri che assumono l'incarico per risanare. È una questione che viene bocciata subito e nell'assemblea si fa un passo importante verso una nuova presidenza. Si decide la costruzione di una commissione elettorale. Queste commissioni elettorali vanno un po' spiegate, perché la natura della Fiorentina, quella di essere posseduta, detenuta dai soci che in assemblea decidevano le sorti, ed erano soci, parliamo della metà degli anni 60, che pagavano quote vicino ai 15.000, alle 15.000 lire annue, quindi quote basse, però esercitavano il potere proprio delle società. Alla commissione elettorale non chiedevano la costruzione di liste, ma chiedevano di individuare dei soggetti economicamente forti in grado di assumere le sorti economiche della Fiorentina, anche sportive ovviamente, ma in prima istanza economiche, perché senza Lilleri non si lallera, e quindi per fare il presidente della Fiorentina si pensa a soggetti che hanno i soldi. Chiaramente in queste commissioni elettorali c'erano sempre dei protagonisti particolari, uno che non ho conosciuto ma di cui mi parlavano come il Deus ex machina, se l'ho pronunciato bene questo latinismo, era il dottor Dogi, un commercialista e all'epoca molto importante a Firenze, che diciamo viaggiava nell'ombra degli affari, ma sapeva a chi chiedere. La Fiorentina aveva anche tra i soci, che erano circa 700-800, un grande dirigente federale, Artemio Franchi, che ancora non era presidente della FIGC e della UEFA come sarebbe diventato negli anni successivi, ma che era un ottimo intermediario per cercare. E si fanno sempre i medesimi nomi, perché Firenze è una città relativamente povera di ricchezze, o perlomeno ci sono tante ricchezze ma che non emergono, non sono ricchezze industriali, sono, se si pensa a questa contraddizione che accompagna la nostra storia, dopo 5 secoli

sentire, può sentire Pontello, no? Pontello c'ha praticamente una holding che non si muove foglia, non si fa un appalto, non si costruisce una strada a Firenze all'inizio degli anni 60 senza che non sia targata Pontello. Però Pontello dice grazie, sarà per un'altra volta, non è il momento, abbiamo qualche problema, stiamo cercando di espandere internazionalmente la nostra società, non siamo in grado di assumerci un impegno di questo genere. C'è Cecchigori che è un grosso, il più grosso forse con De Laurentiis, produttore cinematografico, che vive lontano a Firenze ma di cui tutti conoscono la passione sua e della moglie Valeria Pestelli per la Fiorentina. Ma il mondo del cinema è un mondo particolare. Negli anni 60 il cinema italiano vive una stagione d'oro e dentro questa stagione c'è il rapporto con nuovi mercati, c'è un rapporto di complementarietà con gli Stati Uniti, c'è Cinecittà che va a regime, per cui anche per Mario Cecchigori non è il momento, vediamo se ne riparlerà più in qua. Esistono, Doji lo sa e li ha sondati, non è un giallo, è un noir viola che c'è anche il lieto fine, per cui esistono degli imprenditori che sono, di cui uno per esempio Ugolino Ugolini è proprietario della Gover, è una fabbrica di materie plastiche, la plastica ormai caratterizza l'economia, i prodotti che si vendono, il boom dei consumi ha visto la plastica sostituire altre materie prime e si va verso quelli che saranno definiti anche anni di plastica. Ugolino Ugolini ha fatto il suo apprendistato nel consiglio di Longinotti, dà la disponibilità, insieme a lui ci sono altri soggetti economici più o meno forti che sono disponibili a fare la loro parte ma non a assumersi la presidenza. Doji trova, lo sa, conosce, sa di bussare alla porta giusta, trova in Nello Baglini l'uomo giusto. Chi è Nello Baglini? Nello Baglini è un soggetto particolare, Nello Baglini, perché è un uomo che si è fatto da solo. Ha cominciato da fattorino in un'impresa, ha lavorato fra giornali e fabbriche di inchiostri a lungo ed è riuscito a scalare tutta la struttura fino a essere lui il proprietario, amministratore delegato della Baglini Inchiostri, che lui rinomina come tale. Cioè lui era l'industria iniziale, era l'Etelia, un'industria importante, c'era a Firenze ma c'era anche a Torino. L'inchiostro ai ragazzi d'oggi non dice nulla. Non dice nulla perché non si scrive più con l'inchiostro, ma soprattutto non si capisce l'importanza dell'inchiostro come materia, non prima perché nasce da delle materie prime, ma come materia seconda per l'economia e la politica degli anni 60. Tutti i gruppi imprenditoriali importanti possedevano un giornale o una catena di giornali, a partire dalla Fiat. Gli Agnelli, che oltre ad avere la Juventus, avevano anche la stampa di Torino. Perché? Perché i giornali erano diffusissimi, esistevano più edizioni nel corso della stessa giornata, esisteva l'edizione del mattino, esisteva per esempio La Nazione, era La Nazione Sera. Teniamo presente, a Firenze non esisteva un solo quotidiano ma ne esistevano diversi. A metà degli anni 50 erano tre: il Giornale del Mattino, il Nuovo Corriere, La Nazione. Il Nuovo Corriere si esaurisce, però c'è Paese Sera con la propria edizione locale. È un mondo che quello che esce sul giornale viene preso per buono, oriente

0: orienta i cittadini e quindi orienta anche gli elettori. È fondamentale la materia prima, cioè la materia seconda inchiostro. Ti mette a chi produce inchiostro e lo vende e organizza, cioè, questo sistema, lo mette in condizioni di privilegio. Nello Baglini è nato a Pisa nel 1907, ma non è pisano, è cresciuto a Firenze. Il fratello, lo accennava prima Fabrizia, e il fratello Ernesto, uno dei due fratelli di Nello, è stato coinvolto nella Fiorentina di Ridolfi, ha rivestito un ruolo estremamente importante, il responsabile dello stadio, quello fatto da Nervi, quello che ci abbiamo ancora e che vedremo probabilmente se ce la facciamo, perché i tempi mi sembrano sempre più lunghi, vedremo completato. Il responsabile di questo stadio era Ernesto, fratello di Nello. Nello aveva avuto un passato, almeno lui sosteneva, ma questo lo sostengano tutti, un passato di calciatore, un passato di terzino nel gruppo sportivo Rifedi. Ora, per giocare terzini ci vuole tanta passione, ci vuole tanta grinta e ci vuole quel sano laicismo che quando tocchi il pallone non devi per forza fare una genialata, un passaggio, un assist, una verticalizzazione, ma lo potevi all'epoca direttamente scalciare malamente il più lontano possibile, anche e soprattutto fuori dal campo. Quindi non mettiamo a merito di Nello Baglini la carriera di calciatore, però era uno dei tifosissimi della Fiorentina, quindi i soci lo riconobbero immediatamente come uno di loro e videro che e puntarono tutto su Baglini. Soltanto che Baglini era una faina, quindi voleva vedere bene. Oggi si fanno le due diligence, no? Prima di acquistare una società. All'epoca andavano invece visti per bene i debiti e il bilancio. Longinotti sosteneva di avere 412 milioni di debiti, Baglini e il suo gruppo sosteneva che il debito era molto più ampio, come infatti si rivelò, e le trattative andarono alla lunga. Nel frattempo la squadra aveva un atteggiamento altalenante proprio della Fiorentina, successi casalinghi, sconfitte, c'è questa anima della Fiorentina dentro le mura di casa, è legata anche all'effetto che il nostro pubblico ha sempre dato di trascinare la squadra, ma anche di contestarla impetuosamente, cioè quando le cose non andavano, e Baglini agì. Insomma, tutto questo balletto finisce o sembra finire nell'assemblea sociale del 13 febbraio del 65. Abbiamo un nuovo consiglio direttivo, ve ne leggo i nomi perché è uno spaccato della Firenze dell'epoca, e Nello Baglini ne assume la presidenza. Nel primo consiglio Baglini vi erano due vicepresidenti. Uno era Ugolino Ugolini, di cui ho già parlato, proprietario della Gover, azienda, cioè, che aveva la sede primaria all'inizio di via Pistoiese, per chi è appassionato della logistica. E Alfredo Senatori, proprietario di una litografia Agaf, sostanzialmente di una tipo litografia. E siccome tutti credevano che il braccio destro di Baglini fosse Ugolini, si sbagliano, perché Senatori, con cui aveva ampi rapporti di lavoro, i senatori poi erano due fratelli, e il Alfredo era quello economicamente più rappresentativo. Ed era lui il braccio fiorentino di Baglini. Ma perché parliamo di braccio fiorentino? Perché Nello viveva a Milano, perché l'economia oggi, come allora, italiana, passa da Milano, e sviluppò un ruolo di diplomazia sportiva enorme, c'è questo, perché Pallini era una testa molto fina, no? E una delle sue dichiarazioni quasi iniziale, che continuò a mantenere per tutta la sua presidenza, è che i campionati si perdono su tutti gli stadi, ma si vincono solo a Milano, perché i giornalisti sono importanti. Questa importanza lui la ratificava nel pranzare, non tutti i giorni, ma molto spesso, nei due ristoranti che esistevano a Milano di cucina toscana, e che erano paradossalmente uno rappresentativo del mondo che stava attorno al Milan e l'altro del mondo che stava intorno all'Inter. I due ristoranti erano l'Assassino, fondato nel 1952 ed era ritenuto un covo di milanisti, e l'altro era alla Collina Pistoiese, fondata nel 38, quindi prima, dalla famiglia Gori. Clamorosamente, uno dei centravanti dell'Inter, che poi diventò centravanti del Cagliari, Bobo Gori, era il figlio del fondatore del ristorante alla Collina Pistoiese, dove c'era appunto questo mondo di interisti. Ma non è che Nello mangiava con gli interisti o con i milanisti, Nello mangiava con i costruttori di Opinione Sportiva, quindi mangiava con Gianni Brera, mangiava con Indro Montanelli, mangiava e pagava, così come quando questi giornalisti e altri giornalisti, io ho fatto questi due nomi perché sono conosciuti al di là del loro tempo, altri giornalisti estremamente significativi di quell'epoca, quando la Fiorentina ospitava il Milan, l'Inter o la Juventus a Firenze, erano puntualmente ospiti di Nello Baglini. E effettivamente la Fiorentina di Baglini ebbe una ottima stampa rispetto alle altre. Comunque, quindi, un presidente Baglini, due vicepresidenti, e il consiglio era l'espressione della città dell'epoca, perché c'era Mino Ottino, era un commerciante di pelli con un negozio importante di borse nel centro di Firenze, che ebbe la responsabilità dentro il consiglio di assumere un po' la funzione del tesoriere, di quello che controllava i conti, no? Per cui c'era il collegio dei sindaci revisori, c'era tutti questi organismi già allora. Poi c'era Attilio Fohi, che era il titolare dell'oleificio fiorentino, e Fohi cominciò ad occuparsi del settore giovanile, perché si erano divisi le macro aree, settore giovanile di cui riparlerò ora a lungo. C'era Narciso Parigi, che era il grande cantante, cioè quello che aveva ritirato fuori negli anni 50 l'inno della Fiorentina, l'aveva inciso. Narciso non ha mai preso una lira di diritti musicali sulle vendite dell'inno della Fiorentina, era solo il prodotto della sua passione, l'ha raccontato più di una volta. Lui, giovane campigiano, veniva con i suoi amici da Campi Bisenzio con l'autobus, ed era già un viaggio arrivare allo stadio per vedere la Fiorentina. Si fermavano sugli scalini di Piazza San Lorenzo della chiesa prima di ritornare a casa, prendevano il mezzo pubblico, e negli anni 50 utilizza la sua popolarità, nata come cantante stornellista ma anche come grosso interprete, tant'è che era uno dei cantanti italiani più conosciuto negli Stati Uniti d'America. Utilizza la sua fama per registrare nuovamente Canzone Viola, e proprio insieme a Nello Baglini lancerà l'inno tutte le domeniche allo stadio. È il vostro amico Baglini, no? Sì. Che vi parla, cioè con questa introduzione che si sente ancora nella musica, che insieme a Narciso Parigi e Borda alle Fiorentina, no? Luigi Boni, detto Gigi Boni, conosciuto da tutti perché ha campato a lungo, ha campato più di 90 anni, era un commerciante di tessuti, ma era anche il proprietario e il gestore dello chalet I Tigli alle Cascine. Gigi e Narciso, questo è un racconto di diretto che mi faceva Gigi, furono incaricati, non avendo industrie, non avendo imprese e quindi potendosi addossare debiti, di firmare 800 milioni di cambiali, perché all'epoca la cambiale era un pagherò per cui si assumeva dei debiti, e quindi essendo loro i soggetti economicamente più deboli potevano permettersi. E Gigi racconta: io e Narciso, ma meno male Narciso un cantava con le mani, perché ci aveva sempre il crampo alla mano a forza di firmare queste cambiali, no? Altri erano Sergio Ristori, che proprietario di Mobilcasa, e Varo Ristori della Florente a Legnami. Questo io parlo del primo consiglio Baglini, quello che viene votato, i consiglieri votati nell'assemblea del 65 che porta alla presidenza Baglini. E vedremo, quasi tutti gli anni il consiglio veniva rinnovato, ma veniva rinnovato con queste caratteristiche, che entravano soggetti fiorentini legati alla Fiorentina e legati all'economia fiorentina, che avevano un'impresa che magari andava bene: Emilio Mengoni della società Siderurgia Toscana, Dante Belardinelli, Jolly Caffè, Luciano Grignoli, proprietario di una casa di cura, Enrico Martellini della Coca-Cola, Sabatini, Vincenzo Sabatini, quello del ristorante Sabatini, no? che era Federico Ignesti, concessionario di auto, Francesco Mattini, la Vulca, mobili per ufficio lì in via Masaccio. Quindi c'è un tessuto imprenditoriale più di piccola industria, ma anche di commercio, che portava questo pezzo della Firenze Bene a collarsi la responsabilità della squadra. Facciamo una pausa, ringraziamo il nostro regista e poi ricominciamo con Baglini e il programma di Baglini. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo in peggioramento con piogge e rovesci in intensificazione al nord-ovest e in graduale estensione al nord-est. Fenomeni in attenuazione da ovest la sera. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al centro, piogge al mattino sul versante tirrenico, specie in Toscana, in rapida estensione alle Marche. Temperature in calo, massime tra 19 e 24 gradi. Al sud, ancora variabile con qualche piovasco al mattino, dal pomeriggio più asciutto e con ampi rasserenamenti. Temperature in locale aumento, massime tra 22 e 27 gradi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oia, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di Noi.
6: Alberto, si va per 100 anni, eh?
7: Ho studiato tutta l'estate, so tutto a memoria.
6: Quindi riparte Archivi Polverosi?
7: Riparte Archivi Polverosi, quarta stagione, perché a noi Netflix

0: stagione.
1: È facile, 1% riesce anche a me. E in più ci sarà David Bini in Museo Fiorentina, che almeno non si dice troppe sciocchezze.
0: Meno male che c'è Davide, così ci indirizza bene.
1: E il nostro editore Ciccio Rialti, sempre con noi, eh?
0: Sempre lui, sempre lì.
1: Allora vi aspettiamo, eh? Vi aspettiamo con Archivi Polverosi.
0: Ciao ciao.
2: Archivi Polverosi. Tutti i venerdì, dalle 16 alle 17, su Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
4: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascolta.

0: allora Massimo Maglini, no? Un bel personaggio.
1: Ti riporta alla Firenze di quell'epoca.
0: Sì, sì, me la ricordo bene, come ti dicevo, quando eravamo silenziati, insomma, me la ricordo molto bene la Firenze.
1: È lo stadio di quell'epoca, il pallone offerto da Pieraccioni Sport.
0: Che porta se piove la casa dell'impermeabile.
1: La casa dell'impermeabile ottimizzava la propria pubblicità facendola accompagnare da come diceva Fabrizio, dallo speaker, e poi c'erano i Santana, poi è un parso di Santana la musica.
0: Sì, esatto.
1: Però qui andiamo.
0: Noi siamo già più in là.
1: Siamo
0: però
1: più in là. 1965, abbiamo parlato di chi era Baglini e degli uomini di Baglini, dobbiamo parlare anche del programma. Il programma era dispensato. Baglini gli piaceva la battuta, no? Gli chiedevano, i giornalisti gli chiesero subito: ma lei come mai è diventato presidente? Io sono diventato presidente per battere in Vicenza, perché
0: la bestia nera,
1: no, non è possibile, non si vince mai a Vicenza, passano anni. E il programma fu presentato in 5 punti. I 5 punti erano: il primo, risanamento del bilancio, quindi bisognava rientrare di 800 milioni di debiti, e il consiglio, come si diceva prima della pausa, si accollò il debito. Il secondo era il potenziamento della squadra, puntare sui giovani, e Egisto Pandolfini diventò l'uomo, il direttore del settore giovanile, anzi il creatore, il costruttore di questo settore giovanile. Egisto era già in Fiorentina, stava facendo bene l'allenatore, ma le sue capacità organizzative, dirigenziali, i grandi rapporti, gli uomini con cui era abituato a lavorare erano ex calciatori che avevano giocato con lui. I nomi sono nomi importanti, uno fondamentale è Aldo Biagiotti di Sesto, detto il Pecca, è stato uno dei più grandi osservatori calcistici italiani, e grazie a loro che avevano rapporti con tutti e in tutta Italia, che utilizzavano le convocazioni delle varie nazionali a Coverciano per andare a vedere tutti i giovani, che stabilirono legami un po' in tutto, oltre che in tutta la Toscana. In tutta la Toscana, se c'era un talento, la Fiorentina aveva un diritto di priorità, no? Tutte cose ora ci scordiamo assolutamente, no? Ma non perché il nostro settore giovanile non vada bene, è difficile dopo tutta questa impostazione che è stata data fin dagli anni 30, che il settore giovanile della Fiorentina fallisca totalmente, perché c'è una storia, c'è delle radici, ma lì gli si chiede di più. Il potenziamento della squadra passa da questo settore giovanile. Noi dobbiamo avere i migliori giovani italiani, li dobbiamo quando Ciccio Esposito, mediano del primo scudetto, arriva a Firenze a 12 anni, per dire, noi dobbiamo inseguire i talenti. Mimmo Caso, che farà grande negli anni 70, era... Quindi l'obiettivo non è avere un grande settore giovanile, è avere un settore giovanile che produce i migliori giovani e che ci aiuta a comprarli a giro per tutta Italia, perché la politica sugli stranieri gli stranieri non potevano essere più importati, perché dovevamo preparare il mondiale del 66, ma questa è la prossima puntata, li sentiremo Alberto Molinari e ci farà un quadro chiaro di quello che era tutto il calcio all'inizio degli anni 60. Il terzo punto era dare serenità e fiducia a soci e tifosi viola, questo con la proprietà. Il quarto punto era organizzare i tifosi, organizzare il dodicesimo uomo, e su questo ci soffermiamo. Il quinto era il rafforzamento della dirigenza con un consiglio direttivo fatto non di cappelli, perché la gente, cioè questi uomini benestanti, giravano ancora col cappello a larga tesa, si può dire?
0: Sì,
1: era
0: sì.
1: Cappelli a larga tesa, e li mettevano sempre sul tavolo quando entravano per fare le riunioni, ma con responsabilità precise. Settore giovanile, scelta strategica. Baglini lo dice in tutte le salse, si presenta dentro la Fiorentina. Qui il racconto diretto è quello di Raffaele Righetti, all'epoca ragioniere all'interno della Fiorentina, poi segretario generale della Fiorentina, presidente onorario del Museo Fiorentina, che disse: quando arrivò Baglini volle incontrare tutti noi personale dipendente, oltre che i calciatori, il personale tecnico, e ci disse due cose: segnatevelo, io sono venuto qui per vincere lo scudetto e per risanare i debiti. Ora, dice, non era bello di fronte al nuovo presidente mettersi a ridere, no, o ironizzare, ma questa cosa qua, che fu accolta con applausi ovviamente all'interno della Fiorentina, non fu accolta con applausi a giro per Firenze, perché questi ci pigliano per il culo, no? Cioè, nel senso, cioè, come Orisanide, cioè, come si fa a vincere uno scudetto senza indebitare una squadra? E questo è un leitmotiv che accompagna tutta la storia del calcio. Sono rarissimi i casi di virtuosismo economico e così via. E Baglini lo spiegò: noi non possiamo competere con Agnelli, non possiamo competere con Rizzoli del Milan, non possiamo competere con Moratti dell'Inter. Noi le risorse economiche non ce l'abbiamo, conseguentemente dobbiamo produrre una squadra che costi meno, molto meno, e che sia forte come le loro. E poi c'è questa genialata. Baglini si ricordava come la Fiorentina di Ridolfi era stata spinta negli anni 30 dal pubblico fiorentino, dalla vicenda un po' mitologica, no, dell'ordine del Marzocco, che era l'organizzazione dell'epoca, aveva vissuto quegli anni, e quindi disse: qui bisogna organizzare il dodicesimo uomo, il pubblico che già dà un suo contributo importante, ma va fatto in forma organizzata, in casa e in trasferta. Esistevano già delle forme moderne di organizzazione, per dirla, per fare una data, il centro coordinamento Interclub era nato il 10 settembre 1960, ma era nato il centro di coordinamento, il primo Interclub era nato nel 1956, e questi club esistevano anche a Firenze. Per esempio, esistevano i giovani viola, che erano che andavano allo stadio con le trombe, occupando il curvino della Fiesole ed esponendo uno striscione maestoso che era lungo 22 metri e mezzo e alto 2 metri e mezzo. Per dire, esisteva già, e si comincia a discutere sulla sollecitazione di Baglini su come si devono organizzare i tifosi. La parola d'ordine è Viola Club, organizzarsi in Viola Club. C'è un giornale all'epoca che si chiama Il Programma Viola, un settimanale che usciva prevalentemente su carta verde, il cui fondatore e animatore era Paolo Giuliattini, e che era convinto di essere lui a diventare il giornale dei Viola Club. Poi la scelta fu un'altra, ma ci arriviamo tra breve, no? E si comincia a discutere, si lancia una specie di statuto, si dice che per costituire un club ci vuole 20 iscritti, una sede ed una propria denominazione, e un presidente con funzioni di rappresentanza. Si comincia anche a individuare che cosa deve fare la Fiorentina verso i club: deve fare omaggio di gagliardetti, di foto autografate, deve garantire la presenza di calciatori e dirigenti all'inaugurazione della sede. Poi c'è le agevolazioni per organizzare le trasferte, i pullman, che questi nascenti Viola Club, cioè per dare l'idea anche della città, il pullman partiva da Piazza della Repubblica, perché fino all'inizio degli anni 80 si arrivava in macchina fino a Piazza Duomo, no?
0: Si girava in centro,
1: in Piazza Duomo si parcheggiava, cioè chi vede Amici Miei non vede una scena taroccata del film, vede un traffico vero in piazza Duomo e nel centro di Firenze. Conseguentemente si cominciano queste costituzioni, che poi troveranno nel mese di maggio una loro registrazione con degli statuti notarili, e il club numero uno viene fatto in un bar in via della Robbia e si chiama Viola Club Luigi Ridolfi, no? Dal nome del babbo di cui abbiamo parlato tanto, della Fiorentina. Ma nascono un po' dappertutto, a Firenze e fuori Firenze. Nascono gli amici Viola a Sesto Fiorentino, cioè che a maggio hanno compiuto 60 anni e sono uno dei più longevi, no? fra quelli nati. Ed è una cosa importante, tant'è che si comincia a definire uno statuto. Vi leggo velocissimamente i primi 20 punti, e poi non furono quelli, ma per dare l'idea del processo che si dava: tenere ovunque e sempre alto il prestigio della Fiorentina, sostenere, è proprio un, non è un decalogo perché sono 20, però se no, sostenere gli atleti e la squadra nella buona e cattiva sorte, partecipare e fare opera di propaganda affinché soci e simpatizzanti partecipino alle partite della Fiorentina portando agli atleti in campo il più caloroso incitamento possibile, intervenire alle partite con bandiere, striscioni ed altri emblemi viola e difenderli vigorosamente quando occorra. Per cui lo scontro fisico era ammesso, era ammesso, era una cosa semplice, normale, cioè non prescindiamo dall'esporre i nostri striscioni, i nostri tifosi, le nostre bandiere e da fare il nostro tifo. Per cui vigorosamente dovevamo, essendo io già non nel Viola Club, ma avevo già 10 anni, per cui avevo già conosciuto lo stadio, c'è cioè questa, per me la Fiorentina era quella che scandiva, sapevo già che quando si giocava in trasferta sarebbero state le domeniche bruttissime, che non andavi a vedere la partita, i risultati ti arrivavano alla radio, che i primi tempi non li trasmetteva, e puntualmente quando cominciava il collegamento all'inizio del secondo tempo a Genova, Sampdoria 1 Fiorentina 0, gol di Christine, che era il centravanti dell'epoca, per dare, e che lì il bambino di 10 anni aveva già capito, no? Organizzare da soli o in collaborazione con il centro di ordinamento Viola Club trasferte con pullman, agevolando la partecipazione dei soci meno abbienti, perché è un elemento tipico della società degli anni 60, che bisogna fare casse comuni, cioè chi c'ha più metta di più, che si andasse al ristorante, che si andasse a far serata in un dancing o al cinema come faceva Benigni o i suoi amici in Berlinguer Ti Voglio Bene. E il centro di coordinamento si autopropone, viene autoproposto dalla Fiorentina, con sede in quella che era la sede della Fiorentina di allora, via del Parione 11, all'interno di Palazzo Corsini, una sede che aveva preso Befani togliendola dalla sede iniziale del dopoguerra, in quella in via dei Saponai dove c'è la Camera di Commercio. Per cui con Baglini parte questa operazione, che nel settembre del 65 vede l'uscita di questo mensile Ale Fiorentina, organo dei Viola Club. E su questa cosa qua do la parola a Fabrizia per sintetizzare tutto questo passaggio da Lunginotti a Baglini, ma soprattutto per vederne i primi effetti in campo.
2: Da Lunginotti a Baglini. Il campionato 64-65 viene preparato quando siamo nel pieno dei sondaggi per dare alla Fiorentina una struttura dirigenziale stabile. L'ostacolo principale è costituito dal forte indebitamento della società. La campagna acquisti vede pochi movimenti. La cessione principale è quella di Seminario al Barcellona, a cui si risponde con l'acquisto di Alberto Orlando della Roma, attaccante schierato alla destra. La mossa fa pensare, così come il prestito di Amarildo dal Milan per giocare il secondo torneo Città di Firenze, vinto dal San Paolo, ad un'imminente vendita di Amrin, che però non avviene. L'altra operazione significativa è lo scambio effettuato con la Lazio, a cui vanno Petris e Bartù in cambio di Morrone. Viene acquistato dall'Empoli il promettente centrocampista Mario Bertini, Caneia è ceduto al Catania, mentre lo Iacono torna alla Roma per la soluzione della comproprietà. Un passo avanti nella rosa viene fatto con la promozione di diversi giovani che hanno contribuito, allenati da Egisto Pandolfini, alla vittoria del torneo De Martino: Brizzi, Ferrante, Manservisi, Brugnera, Salvori, Nuti. Acquapendente torna ad essere la sede del ritiro Gigliato che, come negli anni precedenti, è attraversata dalla consueta battaglia sui reingaggi, i premi di riconferma erogati ai calciatori. Nella prima uscita ufficiale, partita eliminatoria di Coppa Italia, la Fiorentina, in formazione quasi tipo, perde clamorosamente con un pesante 3-0 a Ferrara contro la SPAL, al cui centro della difesa gioca ancora Cervato. La sconfitta, giudicata inaccettabile dai tifosi e dalla stampa, viene cancellata all'esordio di campionato con una bella prova contro il neopromosso Foggia, andato subito in vantaggio. 3 gol, Amrin e doppietta di Orlando, schierato centravanti, e bella prestazione di Bertini, mezzala in coppia con Maschio, e di Ferrante, schierato libero. Buona la prima, ma senza conferma, poiché la settimana dopo, a Marassi, i viola vengono schiantati dalla Sampdoria, 0-3. Il mercoledì invece spugnano il campo del Barcellona 1-0 nel primo turno della Coppa delle Fiere, competizione che nel 1972 assumerà il nome di Coppa UEFA. È una Fiorentina particolarmente irritante quella che si presenta nell'incontro casalingo, vinto con la Lazio. La gara finisce con fischi di disapprovazione da parte del pubblico. Il pareggio a Varese, in rimonta 1-1, è più che accettabile, ma viene seguito dalla clamorosa eliminazione dalla Coppa delle Fiere. Doppietta di Seminari a Firenze e viola fuori al primo turno. Nelle partite successive la Fiorentina dimostra di essere viva pareggiando in casa della Roma 3-3, rimediando al proprio svantaggio, mentre l'imbattuta Atalanta viene regolata a Firenze dall'immancabile gol di Amrin. La continuità non è una caratteristica di questa squadra, che perde dai Granata a Torino 3-1. Il bilancio dopo 7 partite è di 8 punti in classifica, preoccupano le 11 reti incassate che attestano un'evidente difficoltà difensiva. Longinotti, all'assemblea dei soci effettuata a un anno esatto dal commissariamento, propone la costituzione di una società per azioni, così che ogni consigliere avrebbe comprato una parte del debito, rendendo possibile, con la sua presidenza, il risanamento finanziario. La proposta viene bocciata a larghissima maggioranza e l'assemblea elegge una commissione elettorale con il compito di proporre nominativi per arrivare a votare un nuovo consiglio. Nel frattempo, Longinotti rimane in carica per il disbrigo della normale amministrazione. La Fiorentina riprende il suo cammino sfruttando il doppio turno casalingo, battendo sia la Juventus che il Bologna scudettato, grazie alla regia e anche ai gol di Maschio. La prova della verità è a San Siro contro il Milan, capolista, e finisce con un classico 2-0 per i rossoneri. 8 partite senza sconfitte tengono la Fiorentina nelle prime posizioni, seppur staccata dal Milan che sembra aver fatto il vuoto. Anche l'Inter, campione del mondo per club, trova pane per i suoi denti al comunale in una bella sfida che termina 2-2 grazie a una doppietta di Maschio, vero trascinatore e fulcro della squadra che recupera il doppio svantaggio. Orlando si afferma goleador, siglando una doppietta nel successo di Catania e una tripletta nel 5-0 rifilato al Genoa. A metà gennaio sembrano squarciarsi le nuvole presenti sul futuro del club. Il nuovo presidente sarà Nello Baglini, fratello dell'Ernesto responsabile dello stadio durante la gestione Ridolfi, conosciutissimo dai soci e dai tifosi viola ed industriale di successo nel ramo dell'inchiostro. I tempi però si allungano. La serie senza sconfitte finisce, inopinatamente, nell'ultimo giorno di gennaio allo stadio comunale. La Sampdoria, fresca del cambio di allenatore, peraltro un ex viola degli anni 40, Baldini, espugna lo stadio con un gol nel finale della gara. Al passo falso, la squadra di Chiappella reagisce andando a vincere a Roma contro la Lazio con un gol di Bertini. Intanto, il 13 febbraio, l'assemblea vota il nuovo consiglio, presieduto da Baglini, che annuncia 2 impegni che appaiono divergenti, se non opposti: risanamento del debito e potenziamento della squadra. Nel suo primo consiglio direttivo ci sono Ugolino Ugolini, proprietario della Gover, lavorazione gomma, e Alfredo Senatori, proprietario della litografia Agaf, in qualità di vicepresidenti. Gli altri consiglieri sono Minottino, merciante di pelli, Attilio Fochi, oleificio fiorentino, Narciso Parigi, Luigi Boni, commerciante di tessuti e gestore dello Chalet Tilly, Sergio Ristori, Movil Casa, e Varo Ristori, Florenzia Legname, in qualità di consiglieri. Il programma presentato all'Assemblea era sintetizzato in 5 punti: risanamento del bilancio, rientrare dagli 800 milioni di debito, potenziamento della squadra puntando sui giovani, con l'organizzazione del settore giovanile affidato a Egisto Pandolfini, dare serenità e fiducia a soci e tifosi viola, organizzandole attraverso i Viola Club nel 12° uomo, l'atleta delle gradinate, rafforzamento della dirigenza con il consiglio direttivo. I Viola sfruttano il doppio turno interno battendo Varese e Roma con una nuova doppietta di maschio, ma perdono a Bergamo dove la mezzala argentina si infortuna. Successo contro il Torino e doppia sconfitta in trasferta, Juventus e Bologna, a cui seguono due pareggi. Nella pausa di campionato per le qualificazioni mondiali, la Fiorentina si aggiudica il torneo Fiera di New York, disputato con la formula del girone a 4 squadre. I Viola pareggiano contro l'Aris di Salonicco e sconfiggono Eintracht di Francoforte e Ukrainian. La Fiorentina rientra con un vistoso successo interno contro il Vicenza 4-1, ma nell'anticipo del sabato successivo l'Inter, lanciata in una clamorosa rincorsa che la porterà a vincere lo scudetto, maramaldeggia su un'incerta Fiorentina a San Siro 6-2. Siamo alle battute finali del campionato e i gigliati questa volta non smobilitano, passano agevolmente a Messina 3-0, sbattono con una cinquina il Catania ed espugnano Mantova. Lo scivolone finale però permane. Sconfitta nell'ultima gara a Marassi contro il Genoa 3-1, in disperata lotta per la salvezza, vanificata dal pareggio della Sampdoria a Bergamo. La Fiorentina si piazza al quarto posto, a pari merito con la Juventus. Orlando è capocannoniere, ex aequo con Mazzola, ed ha conquistato la nazionale. E soprattutto la Fiorentina può contare sulla forza e l'entusiasmo di Nello Baglini.
1: Fabrizio, da qui si riparte, da Nello Baglini.
2: Sì, noi... e sarà un bel percorso.
1: Finiamo questa puntata, però sveliamo le nostre carte. Abbiamo Baglini presidente, che appella allenatore. Ferrante e Brizzi hanno già esordito.
2: E che ti viene in mente?
1: Viene in mente la Fiorentina ieri.
2: Sì.
1: Che Bertini aveva già cominciato a accennare nella puntata precedente. Però la prossima puntata balleremo al ritmo degli ieri. E salutiamo
2: il nostro numeroso pubblico.
1: Ringraziamo Stefano Regia. Sì. E
2: buona serata a tutti.
1: Buon proseguimento di serata.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene, è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
4: Che incubo il trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi, zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
4: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
6: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
7: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
7: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Ink & Chic, oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi a Firenze. Raccontaci la tua idea, che sia un dettaglio minimal o un progetto che abbraccia intere parti del corpo. Il nostro obiettivo è offrirti un lavoro unico e su misura. Nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Tifosi Viola, è il vostro momento. Fino al 29 agosto, 30% di sconto in occasione del centenario della Fiorentina. Ink & Chic, il tatuaggio preferito dai tifosi Viola.
9: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
10: Buonasera dalla redazione.
11: La speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata. L'ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia sottolineando che l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. Ushakov ha affermato che il cessate il fuoco dal 9 all'11 maggio annunciato ieri da Trump è stato raggiunto dopo che i rappresentanti delle amministrazioni russe e americane hanno passato due giorni a discuterne al telefono.
10: Intanto, all'indomani dell'incontro a Roma tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio, Trump è tornato a parlare anche del rapporto con l'Italia. In una telefonata con il Corriere della Sera, il presidente degli Stati Uniti ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe americane dalle basi italiane. E all'osservazione che l'Italia potrebbe fornire dragamine dopo il cessate il fuoco in Iran, il presidente degli Stati Uniti ha ripetuto ancora una volta: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno.
11: L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di antivirus sviluppatosi sulla nave da crociera Ondius in viaggio nell'Atlantico e diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'OMS, che sottolinea come non sia un altro Covid perché il rischio dell'antivirus è basso. Intanto il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus.
10: Il delitto di Garlasco, dopo la chiusura dell'inchiesta a carico di Andrea Sempio, l'intenzione dei legali di Alberto Stasi è quella di accelerare per presentare l'istanza di revisione del processo. A spiegarlo sono i legali del 42enne attualmente detenuto in carcere. E intanto a Stasi è dedicato un intero capitolo dell'annotazione finale dei Carabinieri di Milano, depositata con la chiusura delle indagini su Sempio.
11: Momenti di paura stroncone non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni, sembra che i due si conoscessero.
10: Calcio nella 36esima giornata di Serie A, colpo esterno dell'Udinese che piega 2-0 il Cagliari in Sardegna. Nel finale però c'è stata forte tensione per alcuni cori razzisti rivolti all'attaccante dei friulani, Keenan Davis. L'arbitro Dionisi prima lo ammonisce, poi comprende l'accaduto e gli revoca il giallo. A seguire c'è stata una rissa con Davis furente nei confronti di Dossena. Infine l'attaccante viene consolato e portato via verso gli spogliatoi. Sul campo il Cagliari rimane fermo a 37 punti e deve ancora attendere il match della Cremonese per la matematica salvezza. Sale invece a 50 punti l'Udinese, che torna a toccare tale quota oltre 13 anni dall'ultima volta.
11: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Oh, grande Tommaso.
13: Pietro.
12: Allora?
13: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
12: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
13: Ma davvero?
12: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
14: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
15: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
16: in compagnia di Anna
17: e Giulio Dini.
15: Scanner. Tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Unica, originale e insostituibile per la tua quotidianità, proprio come l'inno della Fiorentina. Garrisca al vento, la trasmissione con spunti e riflessioni sul mondo viola. Ospiti, studio e tanto coinvolgimento. Tutti i giorni, dalle 17 alle 19, in compagnia di
18: Giacomo Galassi
19: e Chiara Andrea Bevilacqua.
15: Garrisca al vento, solo su Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
20: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
15: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: Finalmente, finalmente, extra viola di sabato con la partita che si gioca la domenica. Sembra quasi di essere tornati indietro a tempi immemori. Comunque, noi siamo qua, buona serata, dagli studi di Radio Firenze Viola, naturalmente insieme a RTV 38 e insieme al super direttorissimo Tommaso Loreto.
1: Buonasera, buonasera Luis e buonasera a tutti i nostri telespettatori. Hai ragione, siamo più abituati il sabato sera a presentarci e no, parlare no. delle gare della domenica. E va bene, fra l'altro i risultati che per ora stanno maturando in questo sabato a livello di salvezza potrebbero anche rendere la domenica abbastanza interessante, perché Lecce al momento è sotto in casa con la Juventus e quindi la Cremonese domani ha un'opportunità di tornare in gioco, ospiterà il Pisa. Beh, noi chiaramente, come dire, ci auguriamo che con il Genoa non ci siano sussulti, scossoni.
0: Allora, grazie a Marco Tonelli che ci ha messo subito in onda quello che è il titolo di stasera, insomma, mi sembra abbastanza la palestiano.
1: Sarebbe l'ora.
0: È l'ultimo tassello, poi se invece di un tassello ne mettiamo tre, meglio. Però diciamo che sostanzialmente manca l'ultimo tassello, perché poi mancherebbe sostanzialmente due partite e quindi solo sei punti potrebbero permettere alle altre squadre di raggiungere la Fiorentina, ma se la Fiorentina facesse bottino pieno, che ci sarebbe anche gradito se fosse possibile, e risolverebbe finalmente questo problema di questa annata veramente assurda, che per assurdo ancora di più coincide anche con il centenario della nascita della Fiorentina. È veramente straordinario. Io penso neanche Hitchcock avrebbe potuto costruire
1: No, anche la scorsa settimana però con te ti trovavo e giravi il coltello nella piaga. Hai ragione, hai perfettamente ragione, e purtroppo, guarda, battute a parte, sono sottolineature che torneranno e tornano inevitabilmente d'attualità, nel senso che siamo ormai agli sgoccioli di questa stagione. Domani sicuramente tra i temi della gara del Franchi c'è anche eventualmente quella che sarà la reazione al fischio finale. Come detto, ci auguriamo sia salvezza aritmetica. Io credo che lì è un po' come se riprenderà la tifoseria un discorso interrotto, ricorderai, a metà dicembre, esatto, più o meno
0: quando c'era bisogno di aiutare la squadra.
1: Esatto, arrivò peraltro anche quella richiesta della squadra, ricorderete, Dzeko a Bergamo al termine della gara con l'Atalanta, e lì era stato messo davanti a tutto il bene della Fiorentina, sì, per raggiungere la salvezza. Infatti. E domani inevitabilmente, più che girare il coltello della piaga, è chiaro che la tifoseria farà presente che un'annata così non è accettabile, e hai ragione nel dire che peraltro è al sapore beffardo del fatto che è in arrivo il centenario e doveva essere tutt'altra stagione. Ecco.
0: È anche vero, guardate, voglio aprire una... come posso dire, una piccola speranza. È anche vero che il 2026 finisce il 31 gennaio di 2026. Il 31, scusate, dicembre,
1: no,
0: di 2026.
1: Perché t'ho perso, ok.
0: Finisce il 31 dicembre 2026. Quindi, in linea teorica, la Fiorentina se lo potrebbe fare un bel regalo e arrivare magari al 31 dicembre 2026. E perché?

0: Gudmus, Fondur, Mandragora, Parisi e Piccoli. Sì, insomma, formazione, anche perché poi la formazione la fanno loro, ma la fa...
1: Sì, la... io sai che poi sono bastian contrario e quando posso vado contro. Partiamo dal presupposto che nei convocati non c'è Ken e quindi questa è la certezza per l'attacco.
0: Giustamente, questa è una certezza, è diventata una certezza da diverso tempo.
1: Purtroppo sì, c'è un problema, lo sai bene, alla tibia. E leggevo, insomma, ancora stamani si racconta di un calciatore che sente ancora dolore. Stop, qui mi fermo, questo ci dicono, poi ognuno ha ovviamente la propria idea. Piccoli torna tra i convocati, giustamente tu ipotizzi anche il ritorno dal primo minuto. Insomma, mi resta qualche piccolo dubbio sul fronte della disponibilità in termini di 90 minuti, cioè non so quanto Piccoli possa reggere 90 minuti, allora ti dico che forse ancora domani Gudmundsson in versione falso 9 può essere una scelta d'attualità.
0: No, falso
1: chiaro
0: lo
1: che
0: fare,
1: poi
0: cioè,
1: c'è Braschi.
0: Falso 9 lo sa fare.
1: Sì,
0: secondo me sa fare anche falso 10 e falso 11, però quello è un altro
1: scopo. Fai venire in mente un ascoltatore che alla radio un giorno intervenne dicendo Gudmundsson è stato uno splendido falso centrocampista, lo splendido falso esterno e sta andando benissimo da falso attaccante. Però io penso che possa essere lui favorito per partire titolare. Teniamo Piccoli subito dietro all'islandese, darei meno chance a Braschi, ma c'è anche lui, ricordiamolo, perché può essere un'opzione.
0: Beh, il suo ingresso in campo l'altro giorno mi è piaciuto tantissimo, l'altra settimana mi è piaciuto tantissimo il modus operandi di come è entrato in campo, assolutamente non impaurito, è entrato in campo voglioso, cercando di farsi dare la palla, l'unico a tirare in porta e a prendere un palo. Poi, per amor di cielo, abbiamo capito che non si tratta di Lewandowski, per adesso, poi chi lo sa mai. Però, comunque, è uno che è nel suo ruolo e che comunque ci mette grinta, garra, quello che sta mancando a questa squadra dall'inizio di questa
1: stagione
0: orrenda. Non so neanche più come definirla.
1: Sopportabile. Guarda, uno degli aspetti positivi è che manca sempre meno.
0: Ma
1: non è che voglio essere negativo o provocatorio, ti riporto quello che poi anche in settimana respiriamo, sentiamo attraverso un grande osservatorio della radio. Mi dicevi che anche te stamattina eri in diretta, chiaramente i messaggi, lo stato d'animo lo capisci e capisci che tanti scrivono almeno sta finendo questa sorta di agonia, perché poi per chiudere il discorso a Roma ci stava di perdere, eravamo insieme e parlavamo delle difficoltà di una sfida del genere. Però, come purtroppo è già capitato tante volte in questa stagione, hai perso male, ti sei arreso sostanzialmente dopo mezz'ora del primo tempo ed è stata un'ulteriore dimostrazione di come non ci si possa fidare di questa squadra.
0: Non si
1: squadra.
0: Può neanche citare Cocciante, perché la canzone faceva bella senz'anima, no? Le proprio senz'anima
1: questa
0: è basta.
1: Nemmeno bella, ecco. No.
0: Allora, naturalmente 3487513933 funziona alla grande per i WhatsApp vocali che sono arrivati, mentre vedo arrivare tantissimi messaggi che arrivano.
1: C'è anche della malinconia per il passato, visto,
0: ragazzi, c'è chi gode, c'è chi gode, ci ha dato tante
1: È l'ultimo che ha portato trofei in bacheca, ricordiamolo, l'altro ha fatto da poco il compleanno, ancora auguri.
0: Allora, andiamoci a sentire i vostri audio e il nostro Marco Tonelli ci rimanda un'onda e noi ve li commentiamo.
2: Buonasera Luis, buonasera Tommaso.
0: Buonasera.
2: Sì, domani dai, speriamo di fare sto punticino. Qualcuno dice dobbiamo vincere, ma che dobbiamo? Accontentiamoci del punticino, siamo salvi e chiuso il libro per quest'anno.
3: Io penso che l'argomento principale è lo stadio. Ieri sera ho sentito un vostro collega che diceva che il comune non può prendere in considerazione la proposta della Fiorentina, ma chi ve lo finisce questo stadio? Si può festeggiare gli anniversari e siamo senza stadio.
4: Sì, buonasera, volevo solo sapere una cosa, voglio farvi una domanda, cioè dico da tifoso Viola, siccome sento dire Eusannare Ken, Io vorrei sapere, vorrei prendere un affondo piccione, cioè nel senso, io vorrei sapere quello che veramente è successo e sta succedendo con Ken, quando la società ci dirà la verità, potrò giudicare dal tifoso sia la società che Ken.

0: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, l'architetto Viola di Firenze. Ho saputo che Ken c'ha un permesso domani per andare nel reparto bebè ai Gigli per comprare un po' di abiti al nuovo nascituro. E quindi è per questo che non è stato convocato.
1: Buonasera Luis, direttore. Beh, come al solito Vanoli non si smentisce, guai a far giocare Braschi. Piuttosto facciamo giocare piccoli con una gamba sola. Vuoi mettere che valorizziamo i ragazzi di casa nostra? Comunque, sembrerebbe che gli allenatori tipo Iraola non dobbiamo escluderli già adesso, perché io finché non vedo che si accorda col Crystal Palace, so che Paratici sicuramente l'ha contattato, so che è molto gradito a Paratici,
2: a me.
1: Quindi finché non firmerà col Crystal Palace io ci spero, come spero sempre in una di queste piste. Ahimè Sarri, abbiamo capito, non verrà mai, è inutile che ci facciamo delle fantasie su Sarri. E per quanto riguarda la pista italiana, tutto ma non grosso, vi supplico.
3: Ciao ragazzacci, per quanto riguarda domani, scordatevi una bella partita. Per me, poi mi sbaglierò, magari sarà una partita noiosa dove entrambe le squadre giochicchieranno a calcio e la partita finirà quasi sicuramente in pareggio. E così, salvi noi, Genoa già salvo. Poi per il resto si starà a vedere. Piccoli davanti, io avrei messo Braschi, che fondamentalmente ha fatto meglio lui in 25 minuti che Braschi tutta l'annata, che Piccoli in tutta l'annata. E nulla, e guardiamo un po' poi dopo come va la situazione di Ken. Io lo terrei e darei fiducia a questo ragazzo, perché penso che il prossimo anno un allenatore degno possa fare bene. Ciao.
2: Bene, tanti messaggi, tanti temi. Giustamente Flavio mi fa notare, ma rimanendo su Cocciante, poveri diavoli che pena mi fanno, si può dire? Beh, è vero.
4: Perché sì, c'era, vediamo che succede ad Allegri.
2: Ma lui diceva poveri diavoli.
4: Non dice povero diavolo?
2: Sì, infatti, poveri diavoli.
4: Che pena mi fa.
2: Ai giocatori della Fiorentina.
4: No, che dire, ma provo al volo, ripensando a quello che abbiamo sentito sullo stadio. Secondo me la partita è appena aperta, quindi poi non so che informazioni veniva riferite, però credo che insomma sia appena all'inizio il discorso tra il
2: salutiamo
4: privato.
2: Salutiamo l'Argentario, ci hanno chiesto di salutare l'Argentario. Ti
4: salutiamo io. Sempre l'Argentario, un meraviglioso paradiso straordinario. Credo che, ripeto, la partita sia solo all'inizio, con questa disponibilità della famiglia Commisso e il comune che valuterà tutto il discorso relativo al secondo lotto di lavori. E sulle scelte offensive, io figuratevi, rivedremo ancora Gudmundsson, ma credo che in questo momento sarebbe giusto provare Braschi. Per il resto vedi che c'è chi interviene e dice: ragazzi, domani chiudiamo e voltiamo pagina. E sono d'accordo che in termini di aspettative non penso vedremo una grandissima gara spettacolare. Potrebbe, ecco, davvero vincere la voglia di non farsi male un pareggio. E tu giustamente ricordavi il 2019, fu una situazione simile, anche se ci arrivavamo peggio,
2: sì, ci arrivavamo
4: che mi ricordo
2: molto peggio.
4: L'Empoli a San Siro contro l'Inter, insomma ci fu un pochino da tribolare.
2: Ma rischiava più il Genoa di noi.
4: Ora mi chiedi troppo.
2: Rischiava
4: però
2: più il Genoa, perché se pareggiava. Cioè, sì.
4: Qui sono ancora tre giornate al termine, siamo quasi a quei tempi.
2: Che prese una traversa l'Empoli, mi pare. Se facevano gol,
4: Dragoschi fece una partita
2: credo
4: pazzesca.
2: Che sarebbe andato giù il Genoa, pensa te.
4: No, ecco.
2: Tra l'altro fu la l'ultima volta che conducevo Viola in quell'annata lì, e venne fuori nell'ultima puntata che c'era Giubarone.
4: Sì.
2: Che quando me lo disse, io dissi: ma cos'è, uno scherzo? Giubarone, invece effettivamente ci furono le immagini.
4: Era l'estate della cessione.
2: Sì.
4: Mentre, siccome vedo tanti messaggi su Ken, e poi mi dici anche la tua. Perché giustamente ci chiedono: ci dite cos'è realmente successo? Chiaramente noi dobbiamo stare a quello che ci dice la Fiorentina. Io, se devo analizzare i fatti, vedo che comunque un po' di scollamento c'è tra permessi, e non è la prima volta quest'anno, e comunque in passato grandi situazioni simili non ce ne sono state. E questa particolarità di trattamento è comunque la stessa che poi c'è stata anche in termini di ingaggio. Quindi, insomma, io la sensazione è qualcosa nel rapporto tra Ken e tutto il gruppo si possa essere non guastato, ma cambiato, soprattutto in un anno di grande difficoltà, me la porto dietro. Dopodiché, a livello fisico, non sappiamo bene se questo problema è così grande da obbligarlo, immagino, anche a prendere in considerazione un'eventuale ipotesi di operarsi. Di sicuro ci hanno detto che è qualche anno che c'è, ricorderai quel gennaio in cui era un passo dal vestire la maglia all'Atletico di Madrid e fu rimandato a casa proprio per problemi fisici. Una cosa mi pare certa: a livello di comunicazione, a livello di gestione di tutto il caso Ken, i messaggi e i rapporti che ha in questo momento Ken con i tifosi della Fiorentina sono la conseguenza di una comunicazione sbagliata.
2: Beh sì, quello sicuramente.
4: Poi da noi, parte cosa sua, da dire? Parte del club, da parte dei dirigenti, da parte di tutti. Poi facciano loro, continuino loro. Domani sono curioso di vedere se viene allo stadio, se non viene, tanto ce l'hanno già detto e ci diranno che è a fare fisioterapia.
2: Oppure gli ha dato a mangiare al bambino.
4: Oppure a dare da mangiare al bambino. Peraltro aprendo la strada non so a quanti calciatori che, ti ripeto, non credo abbiano mai avuto dai 4 ai 5 giorni di permesso per la nascita di un figlio.
2: Sì sì, poi sai, bisogna anche dire questo, le voci, i rumors ci sono, ma un giornalista non può andare a... Che tu senti di in un bar, che tu senti cugino di fratello, di nonno, di macellaio, quello che porti il latte. Certo, no, ragazzi, non si fa. Si può parlare tra di noi, può venire fuori qualcosa, ma bisogna per forza dare notizie certe o che abbiano un certo fondamento. Perché sennò non è che si può andare a sentire. Io capisco che voi avete sentito dire tante cose su Ken, a destra e a sinistra, però il pur parler non serve a nulla, ecco, non è assolutamente un qualcosa che serve. Però, ritornando un attimo sull'aspetto invece della tifoseria, domani appunto, a parte le piove, è già quello, meno male ce n'è ancora un'altra.
4: Dice, però non è sicuro.
2: Ah no?
4: Le previsioni dicono pioggia, io però San Tommaso se non vede un credere, è vero, lo sai.
2: Quello, certo. Però voi che farete? Andate allo stadio e starete tutta la partita a fare il tifo e poi da ultimo, se è andata bene, perché se fosse andata male sicuramente c'è contestazione, se fosse andata bene ci sarà una contestazione, però magari... un po' più edulcorata. Anche l'altro giorno sentivo alcuni miei amici che mi dicevano che hanno dei figli e vanno in curva, questi ragazzi hanno paura perché c'è il DASPO e perché qui, perché là, rispetto ai nostri tempi. Certo, ci abbiamo bisogno di da fuoco allo stadio e di fare chissà cosa, no. Però degli striscioni e dei cori fino a prova contraria, siamo in un paese democratico, anche se ci diano non è vero, però si può fare. Quindi voglio dire, una contestazione civile e magari anche goliardia come a Firenze sanno fare, ecco, potrebbe essere sicuramente una soluzione molto intelligente, ma che va a colpire, sperando che la dirigenza capisca cosa pretende Firenze dalla Fiorentina.
4: Fammi dire una roba al volo, sì? Può sembrare piaggeria, ma insomma non lo è, una valutazione mia, al di là del fatto che poi, come ben sai, comunque anch'io la mia estrazione, sono un ventennio purtroppo ormai di un po' di tempo fa di curva, però parlavamo di quel patto col megafono richiesto da Dzeko con i tifosi dopo la partita a Bergamo con l'Atalanta. Da allora la tifoseria ha sospeso qualsiasi forma di contestazione. Abbiamo detto che sicuramente Vanoli ha fatto un buon lavoro in termini di risalita, sicuramente l'arrivo di Paratici ha dato una mano allo spogliatoio a ricompattarsi. Sicuramente la tifoseria è stata fondamentale nell'evitare che l'ambiente fosse ancora più esplosivo e a rasserenare un po' questa squadra, che poi ha continuato a inciampare, ma la tifoseria non ha contestato più di tanto. Cioè, dopo quella gara a Bergamo ce ne sono state altre ai limiti del vergognoso, penso a Udine, certo. Penso allo stesso modo in cui ai noi è uscita dall'Europa la Fiorentina. E a livello di contestazione è rimasto sempre tutto sospeso.
2: E ha dimostrato grande maturità.
4: Bravo, maturità e intelligenza. Quindi non ho dubbi che anche domani confermeranno tutto questo. Devo dirti che mi aspetto anche un richiamo alle responsabilità attuali. Cioè, in questo momento faccio a loro chi, ma qualcuno bisogna che spieghi cosa vogliono fare il prossimo anno.
2: Come ha detto Federico De Sinopoli giorni fa, ha detto: noi tifosi abbiamo fatto il nostro, per fortuna siamo riusciti a sfangarla.
4: È così.
2: Effettivamente è così, cioè hanno fatto quello che dovevano fare, perché se vai a una contestazione a muro contro muro non serve a niente e ci avrebbe rimesso soltanto la Fiorentina e i tifosi, perché i giocatori alla fine vanno via, quindi gliene può importare il giusto. E direi che insomma il comportamento è stato come sempre corretto. Poi ripeto, sì, ci sono quelli della vecchia guardia, diciamo così, che dice ma a nostri tempi si faceva, ragazzi, qualche cosa si può fare oggi come oggi, ma sinceramente prendere un DASP e rischiare poi di avere problemi sul lavoro, problemi di altro tipo, ma insomma per la Fiorentina mi sembra anche troppo, no? Mi sembra solo l'impegno economico che ogni famiglia che ha qualcuno che va allo stadio alla domenica o durante la settimana sia un impegno di questi tempi, è già una dimostrazione d'amore a prescindere.
4: D'accordissimo.
2: E vediamo un po' a tutti quelli che sono contro Kane, ma c'è uno come lui alla portata della Fiorentina per il prossimo anno disposto a venire? Se ne parlava prima e se non sbaglio ieri sono stati proposti quattro nomi: Luca, Davis, sì, Dobbic e Jimenez.
4: Non ce n'è uno per me
2: all'altezza?
4: All'altezza dell'attaccante che mi auguro la Fiorentina voglia inserire. Che Parati ci immagina per la Fiorentina del prossimo anno, che ci auguriamo dia come minimo la caccia all'Europa, intesa anche come Conference League, quindi settimo posto, ottavo posto, poi questo ce lo diranno loro. Io mi aspetto molto da Paratici, Luis, anche in termini di scout. Ne parlavo oggi con un collega,
2: Goretti a giro,
4: molto bravo. Paratici arriva con un curriculum importante, arriva con una nomea altrettanto importante, io ho aspettative alte. Ne parlavo, ti ho detto, oggi con un collega, gli dicevo mercoledì osservavo queste partite straordinarie di Champions League. Continua a restare a bocca aperta a vedere giocare Kvaratskhelia, che probabilmente in questo momento è uno dei calciatori più forti del mondo. Il Napoli portò un calciatore georgiano per 8-9 milioni,
2: sì,
4: di euro
2: meno.
4: Io mi aspetto questa roba da Paratici,
2: sì, esatto. Io voglio tra virgolette un Gudmundsson versione Genoa che fu pagato un milione.
4: Queste cose servono, queste cose qui,
2: esatto.
4: Anche perché l'abbiamo detto tante volte, ripartiremo un rosso di mercato importante, circa meno 30, e quindi bisognerà monetizzare. Se Ken parte, perché sono curioso di vedere chi poi viene a bussare per Ken, e sarà una discreta grana dell'estate, se parte Ken però mi aspetto operazioni di questo tipo.
2: Senza ombra di dubbio, se la verità a me è proprio il discorso del manca soldi, non è un problema mio. Non credo che nessuno abbia minacciato commisso di andare a pigliare per forza la Fiorentina. L'ha presa Rocco con delle idee e ora Joseph la porterà avanti. Cioè, voglio dire, non è che io mi posso rompere tanto le scatole per pensare ma come faranno, magari metto via magari 100 euro in mese.
4: No, certo che no. Possiamo comprendere se chiaramente gli strascichi del mercato estivo e quello invernale obbligassero Paratici ad agire sotto determinati paletti economici, però da uno come lui, che sentiamo sta anche ricostruendo la rete di scout, ci aspettiamo operazioni importanti in termini anche di scouting.
2: E lo scopriremo solo vivendo, come diceva Lucio Battisti in un suo grande pezzo. Ringrazio Tommaso Loreto.
4: A voi, buona serata.
2: A me lo troverete domani sera, bellissimo.
4: Mi raccomando, insomma, a Viola.
2: Cioè, insomma, lui bellissimo.
4: Sono sempre bellissimo,
2: diciamo, Luigi. C'è l'Olga bellissima.
4: Sono bellissimo extra Viola, sono bellissima Viola, però è vero, Olga è più bella di me.
2: Con Viola, mentre alle 12 domani iniziano le dirette per quanto riguarda Radio Firenze Viola, hai sottoscritto Lorenzo Marucci, Roberto Ripa e Sauro Fattori, ci troverete domani alle 14.30.
4: Domani per... urli?
2: Ma sì, ma figo.
4: Urla un po'.
2: Ma di cosa? Perché se si prende un gol, urlo, ma arrabbio sicuramente. Comunque le 14.30 per Viola in campo, e durante il quale ci sarà anche il collegamento con Radio Firenze Viola. Vi ringrazio di essere stati insieme a noi. Appuntamento con Extra Viola torna settimana prossima. Buona serata.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Ritornati in diretta in questo sabato 9 maggio 2026, ritorna Firenze in campo con la mia viva voce, era usurpato il mio trono la settimana scorsa dal buon Nicco Righi, ma è durato solamente una settimana il suo interregno, quindi a chi piaccio sicuramente magari ne sarà contento, altrimenti potrà cambiare tranquillamente canale, che il partito largo degli antiferri. Un saluto appunto da Fabio Ferri, bentornati a Firenze in campo. Ciao, ciao Sofia, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, bentornato
0: Sofia
1: a te.
0: Ferreri,
1: perché
0: di nuovo in tandem.
1: Se tu scorsa settimana non c'eri, io c'ero.
0: Te c'eri, quindi pensa a te, da rookie, da matricola, fino a diventare colonna portante della trasmissione. Trasmissione che riparte con sempre la stessa vocazione, ovvero quella di raccontare il calcio, di raccontare la Fiorentina, sicuramente,
1: certo,
0: perché siamo su Radio Firenze Viola e questo è il nostro mantra che ci ripetiamo anche mentre ci stiamo mettendo la camicia oppure mentre
1: tutti
0: ci stiamo
1: giorni,
0: lavando i denti. Difficile dire il mantra mentre ti lavi i denti, però poi insomma anche voglia di spaziare, guardare un po' in giro nel mondo grande dello sport, in particolar modo perché oggi è giornata di MotoGP, poi c'è Roma, no? C'è il grande tennis che riguarda anche insomma il nostro paese, quindi
1: sì,
0: un appuntamento sicuramente interessante da seguire.
1: E soprattutto un appuntamento importante al finire, diciamo, della trasmissione, verso la fine della trasmissione. Non annunciamo,
0: sì,
1: non spoileriamo niente.
0: No, però parleremo
1: però
0: un po' di pallavolo.
1: Anche di pallavolo.
0: Diciamo che insomma essendoci io, poi insomma il fatto che si scivoli un po' sulla pallavolo è abbastanza nelle cose, ma detto questo, una cosa importantissima al sabato è l'interazione massima, perché siamo
1: certo
0: alla vigilia della partita, quindi
1: potete scriverci al 348 75 13 933 oppure chiamarci allo 055 77 111 71.
0: Mi immaginavo invece una roba tipo e quindi scatenato l'inferno,
1: cioè, e scatenato e di conseguenza
0: esatto,
1: l'inferno.
0: E poi no, quella cosa lì è un po' un errore, no? Se vogliamo, del gladiatore, perché all'epoca non si parlava di inferno, ma vabbè, questo è un altro discorso. Io direi, caro Tonellissimo, così andiamo a presentare anche il nostro regista Marco Tonelli, operativo anche il sabato, che uomo, di attivare già il primo collegamento della trasmissione per entrare un po' insomma anche nei temi che forse ci interessano
1: caldi
0: di più, perché è vero la Serie A, intanto ieri si è giocato Torino-Sassuolo, ha vinto il Toro 2-1 e mi verrebbe da dire non ci si capisce niente in questo finale del campionato, col Sassuolo che prima batte il Milan poi perde col Toro, però
1: è un
0: fa
1: po'
0: tutto
1: così,
0: parte...
1: è la fine del campionato,
0: esatto, assolutamente sì, ma noi vogliamo soprattutto proiettarci poi verso domani, verso
1: certo
0: la partita del Franchi contro il Genoa, guardando però ai temi, dicevo, forse più interessanti, perché questa salvezza sembra, non ti dico in tasca, ma sembra ormai raggiunta. Manca la matematica,
1: manca quel punticino,
0: sì,
1: che farebbe
0: sì
1: stare tranquilli un po' tutti,
0: e
1: ecco,
0: che magari in una partita col Genoa che non ha molto da chiedere al
1: sì
0: suo campionato potrebbe pure arrivare,
1: però ci regalano sempre tante sorprese, quindi
0: sì,
1: diciamo
0: vero,
1: che
0: vero, ma mette anche che c'è la sorpresa e toccate ferro, toccate tutto quello che volete toccare, ma si comincia già a pensare al domani.
1: Assolutamente.
0: Secondo me il tema interessante oggi non è tanto, per carità, la partita e la cronaca sportiva rimane quello che ci piace fare e ci piace raccontare, il campo è quello che a me piace più di tutti, siamo innamorati del calcio, però
1: sì, dobbiamo dire che più che questo punticino adesso la mente sarà rivolta a ricostruire un po' quella che è stata una squadra che in questa stagione non ha dato i risultati sperati.
0: Esatto, per essere pronti, non
1: per arrancare,
0: non lo so, inizio agosto, metà agosto, ma per essere pronti domani, ovviamente in un grande domani. A proposito di uomini che guardano verso il futuro, verso il domani, un grande piacere ritrovare Nick Ceccarini. Ciao Nick, un
2: ciao,
0: grande abbraccio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Ti piace questa cosa che guardi verso il domani? Verso
2: no,
0: il...
2: io sono già proiettato nel futuro.
0: Sì, ma secondo me ti potremmo chiamare Nick McFly, un po' come il famoso personaggio di Ritorno al Futuro, no? Marty McFly.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro ho appena finito di pagare la DeLorean, per cui sono
0: bella.
2: Ecco.
0: È bella, bella, bella, grande citazione, grande macchina per i cultori, insomma, di un film e di una trilogia veramente bellissima. Ma entriamo in tema.
2: Mi avete trovato con un attimo di ritardo perché stiamo lavorando un po' sulla vicenda Cristiano Giuntoli Atalanta, che è venuta fuori nelle ultime ore, che secondo me ha un fondo di verità, nel senso che comunque l'Atalanta potrebbe cambiare anche il direttore sportivo, perché comunque ci sono dei movimenti. Cristiano Giuntoli è un po', come era successo per la Roma, un profilo. Ora, da qui a dire che l'operazione si è già conclusa e tutto quanto eccetera, io credo che ce ne corra un po', però ecco, mi sembra che questa possibilità per Giuntoli possa diventare più avanti concreta, e mi augurerei che questo accadesse per lui, perché io lo sai, sono un tifoso di Giuntoli, certo, quindi qualsiasi maglia si metta io sono al suo fianco.
0: Beh, poi insomma si tornerebbe in sella alla grande, perché insomma Atalanta vuol dire anche, al di là dei risultati recenti, ma anche una società che ha saputo programmare, che ha saputo essere solida, no? Insomma,
2: sì, assolutamente.
0: Una grande ripartenza.
2: Sì, è una grande ripartenza, anche perché comunque, voglio dire, il progetto che ha sempre avuto il Ponte Atalanta, se continua ad averlo, si avvicina molto, se ci pensi bene, a quell'idea di inizio Napoli di De Laurentiis, che poi è portato anche allo scudetto con Spalletti, no? Nel senso che comunque il Napoli all'inizio, quando c'erano giunto le Sarri, non era così forte come lo è diventato poi nel corso degli anni. Sono cresciuti tutti, è cresciuto ovviamente Giuntoli, è cresciuta la società, è cresciuta la squadra, e poi si sono tolte soddisfazioni. L'Atalanta negli ultimi 9-10 anni con Gasperini ha fatto un salto di qualità importante. Io credo che l'Atalanta si voglia stabilizzare, ecco perché non sono così nemmeno sicuro che resti Palladino a Bergamo.
0: Bene, interessante sicuramente, insomma, se poi c'hai l'avviso di chiamata sotto sei autorizzato.
2: No,
0: ad assentarti. Capisco, insomma, sono magari anche momenti in cui devi tenere un orecchio al mercato.
2: Questo è un discorso intelligente. Questo è veramente un discorso intelligente, non lo sento raramente questo, per cui ti faccio complimenti, che è un discorso estremamente intelligente che però in pochi riescono a capire.
0: Bene, via, guarda, mi capita talmente di rado di fare una osservazione intelligente che è
2: No, ma sul mercato, a maggior ragione, è molto pertinente quello che dici, però secondo me non è chiaro a qualcuno. Perfetto, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, come dicevo, con Sofia, no? Stava un po' parlando, è chiaro, l'attualità sportiva, il calcio è quello che ci piace raccontare, quindi la partita col Genoa è la partita da raccontare, è l'appuntamento che aspettiamo. Però, insomma, oggi è inevitabile capire anche un po' le tempistiche, come si sta lavorando in questo momento per il futuro, perché la salvezza c'è. La salvezza c'è, e quindi la voglia, penso anche da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, è per una volta di farsi trovare pronti prima degli altri, e magari, insomma, non ritrovarsi ad agosto a giocare con Amrabat, che è ancora una pedina del tuo 11 titolare.
2: Guarda, allora io credo questo, che se cominciamo dall'allenatore, perché è l'argomento più importante delle prossime ore, sicuramente nei prossimi giorni. Io credo che ci sia un traccheggiamento paratisciano, scusami questo termine, abbastanza evidente, che porta solamente ad allungare il brodo della minestra per poi, per me, ma magari mi sbaglio, arrivare alla separazione definitiva. Io credo che oggi quello che ha detto Paratici debba essere preso tutto con il beneficio di inventario, perché secondo me c'è tantissima strategia, c'è tantissimo modo di arrivare in fondo a questa stagione in un modo o nell'altro, chiaramente con Vanoli in sella alla Fiorentina, ma credo che, se conosco un po' il suo modus operandi, in questo momento lui vuol tenere tutto low profile, non vuole sbilanciarsi in una direzione o nell'altra, per non creare, voglio dire, delle aspettative sia da una parte che dall'altro lato. Io ho la sensazione che però, più che si traccheggia, che più si allontani Vanoli ovviamente dalla panchina della Fiorentina, e più che si possa avvicinare Fabio Grosso, così almeno ho risposto in maniera molto sibillina e precisa alla situazione che si sta delineando. E quindi, siccome c'è anche un ragionamento logico alla base di tutto questo, ormai la Fiorentina è praticamente salva, non ci prendiamo per il culo, diciamo le cose come stanno, che bisogna aspettare la matematica certezza della salvezza per programmare il futuro, perché
0: no, la Fiorentina si programma oggi. Ormai, si sta già programmando.
2: Ma certo, voglio dire, non chiaro. È che si aspetta la matematica certezza o l'aritmetica certezza della Fiorentina per arrivare, voglio dire, a poi stabilire se Vanoli finisce bene, finisce male. È chiaro che le idee ci sono già, quindi non è il punto in più e il punto in meno, perché poi si potrebbe stare, la Fiorentina potrebbe perdere col gelo, la Cremonese non fare punti e siamo salvi lo stesso, cioè, quindi non è questo il punto. Evidentemente ci sono delle valutazioni in corso che la Fiorentina sta facendo, in questo caso Fabio Panatti ci sta facendo, per arrivare poi a una conclusione che più che passa il tempo indebolisce ovviamente la posizione di Vanoli e aumenta la posizione degli altri candidati, dove per me Grosso rimane sempre in prima fila.
1: Quindi Niccolò, pensi appunto che le mire di Paratici siano sempre all'interno dell'Italia, non pensi che magari possa guardare anche all'estero per trovare magari un profilo, diciamo, differente, con che ha avuto esperienze appunto anche al di fuori dall'Italia, e soprattutto anche non facendosi condizionare un po' dalla piazza, anche se penso che questo non accade in generale, ecco.
2: Ma guarda, io quello che penso è che se ci dovesse essere Mourinho disponibile e fosse contento di allenare la Fiorentina, per me Paratici l'avrebbe già preso.
0: Invece no.
2: Il problema è che secondo me in questo senso Mourinho non penso abbia dato la disponibilità alla Fiorentina. Mourinho di turno, ora sto parlando di un nome particolarmente eclatante che ci può dare la possibilità di fare anche tanta fantasia di mercato, perché poi è chiaro, arriva uno come Mourinho, allora pensi che possa arrivare quello, perché il Mourinho era come una volta si parlava di Trapattoni, telefona lui al giocatore, lo convince e allora viene, ti sembra impossibile che possa esserci un'opportunità, e poi magari con questo allenatore si aprono emisferi oppure scenari totalmente diversi. Io credo questo in maniera molto evidente, che se c'è un'opportunità di un allenatore importante che potrebbe essere l'Iraola di turno, oppure anche altri che sono già venuti fuori di cui abbiamo parlato, lui la può sicuramente prendere in considerazione, o quantomeno la sta valutando e la sta prendendo in considerazione. Evidentemente non ha avuto ancora dei feedback che lo hanno portato, diciamo, a stringere il cerchio, ed è per questo che siamo in questa fase nella quale lui tiene ancora Vanoli, tiene Grosso e magari tiene aperta anche la possibilità di poter arrivare a un altro allenatore. Il prendere tempo in questo senso è strategico e non gli posso certo dire che fa male, perché dal suo punto di vista vuol giocare su più tavoli in attesa di poter andare a piazzare quello che secondo lui è il colpo migliore, perché è evidente che lui in testa abbia due o tre opzioni, compresa quella di Vanoli, perché poi ancora non è che siamo sicuri al mille per mille che non sarà Vanoli l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno, sicuramente non ci sono chance molto elevate, c'è ancora qualche chance, però secondo me bisogna anche affrontare la realtà e leggerla in questa direzione, ma il prendere tempo è per cercare di vedere se lui può arrivare anche oltre quello che sta pensando. Intanto dice: io ne ho uno, ne ho un altro, se mi spunta però questa opportunità, ho già preso l'accordo con qualcun altro, magari mi frego da solo. Io credo che la strategia sia questa.
0: Anche perché insomma è un anno in cui poi appunto di panchine a livello italiano e internazionale, tra le importanti e medio importanti, ne cambieranno diverse, quindi magari muoversi anche troppo in anticipo rischia di essere un errore. Intanto leggo questo messaggio che dice: non abbiamo bisogno di scommesse, quest'anno ci vuole un allenatore di livello, ed è subito Ritorno al futuro, perché mi sembra invece di andare indietro nel Far West, perché bene o male questa è una cosa, ci si dice praticamente con in forma ciclica, no? Tutti gli anni. Mi verrebbe da dire, l'anno scorso è arrivato Pioli, che era l'allenatore del garantito, dell'allenatore con alle spalle lo scudetto, e quindi non era una scommessa, diciamo, invece non è andata bene, quindi boh, non lo so, secondo me contano sempre più i giocatori.
2: No, di sicuro, infatti io credo che oggi nell'analisi anche della stagione della Fiorentina, io penso che ci sia un po' di sbilanciamento su Vanoli rispetto alla squadra, perché secondo me la squadra è più responsabile, decisamente più responsabile di quello che è successo in questi match di campionato che sono stati disputati dall'inizio in poi, anche con Vanoli stesso, perché poi alla fine uno potrebbe dire però è lui l'allenatore e lui li manda in campo. Certamente sì, e infatti secondo me lui ha fatto il possibile di quello che era nelle sue umane doti, mettiamola così. L'impossibile non riesce a nessuno, forse è riuscito a uno solo e non ha fatto una gran fine, mi sembra. Però al di là di questo, il problema è che questa squadra francamente ha dimostrato di essere per molti spazi temporali di questo campionato inesistente, inconcludente, quasi anaffettiva della della sua stessa situazione, cioè nel senso come se non importasse poi più di tanto fare le partite. A un certo punto io ho come la sensazione che magari anche a Roma, no, abbiano visto, sì, come abbiamo visto tutti, il risultato che la Cremonese aveva perso e siamo scesi in campo, anzi no, sono scesi in campo con un atteggiamento sbagliato. Io so che Varoli si è molto arrabbiato di questa cosa, perché non gli è andata proprio giù. So che domani lui si aspetta una partita totalmente diversa, con una reazione emotiva, perché in per certi versi quella non prestazione contro la Roma gli ha giocato anche contro se stesso alla fine, no? Perché certo, poteva essere una partita un po' diversa, invece è diventata una bruttissima partita. E domani sarà la domenica dei tanti giovani nella Fiorentina.
0: Ah sì, quindi io si parte con Braschi davanti?
2: Questo non lo so, io ti dico che secondo me però sarà una Fiorentina giovanile.
0: Beh, bello spunto, interessante, sicuramente andiamo a vedere poi la formazione, però insomma è interessante quello che
2: sarà una Fiorentina offensiva e secondo me con giocatori, voglio dire, anche giovani.
0: Tra l'altro poi magari ne parliamo un po' di formazione, però c'è un giocatore che manca dalla formazione della Fiorentina, che in teoria è un titolare ma ormai manca da qualche tempo. Sofia,
1: stiamo parlando infatti di Ken, e infatti Niccolò volevo un po' chiederti quali sono le tue considerazioni su Ken, quanto pensi che valga oggi sul mercato sia italiano che internazionale, e quali sono appunto secondo te le mosse che Paratici adotterà nei confronti di questo giocatore?
2: Allora guarda, io ieri sera proprio a Estraviola ho preso, diciamo così, una sorta di vero e proprio ribatti calcistico con alcuni ascoltatori che mi scrivevano sulla valutazione di Ken, mi chiedevano quanto secondo me era la valutazione di Ken. Poi naturalmente in base alla valutazione che ho dato di Ken mi hanno cominciato a dire: ma te non sei di questo mestiere. E in effetti potrebbe aver ragione, perché a me piacerebbe anche portare le pizze la sera dopo cena, però non me lo fanno fare perché hanno paura che essendo una certa età vada a sbattere in un muro.
0: E io che ti mangi parte del prodotto.
2: Esatto, sì, poi naturalmente ne mangerei mezza e quindi non sarei attendibile.
0: No, l'altra mezza te la porto un altro giorno. Vabbè.
2: Alla fine io ho cercato di spiegare a chi mi contestava la valutazione, certo, che per me era 35 milioni di euro, quindi esattamente poco più della metà della clausola rescissoria, con un altro ragionamento. Allora, quando noi dobbiamo andare a comprare un giocatore, noi dico comunque sia la Fiorentina va a comprare un giocatore di un'altra squadra, devono farti dal 30 al 45% di sconto, perché è un atto dovuto, no? Quindi giustamente noi siamo la Fiorentina e conseguentemente se c'è da prendere un giocatore ce lo devono scontare, perché secondo noi costa molto meno di quello che loro stabiliscono come prezzo. E però quando si deve andare a comprare un giocatore della Fiorentina bisogna dire: eh no, però il giocatore della Fiorentina c'ha 62 milioni di euro, ce li deve andare tutti, sull'unga, ce li deve mettere uno dietro quell'altro, benissimo. Ok, quindi allora mettiamoci però d'accordo, cioè o tutto o nulla, o da una parte o dall'altra. Poi se vogliamo fare un ragionamento di calcio, dobbiamo guardare la stagione di un calciatore, e guardando la stagione di un calciatore, perché il mercato di un calciatore la fa la stagione, il risultato, la prestazione, il comportamento, il non comportamento, gli atteggiamenti e tutta una serie di situazioni. Che l'ha fatto bene solo in nazionale, parliamoci chiaro e tondo. In Serie A non ha fatto bene, ha avuto degli infortuni, ci sono stati episodi tra virgolette extracampo che l'hanno anche tenuto fuori. Dovete dirmi un motivo per il quale ci devono dare 60 milioni di euro, cioè ce li danno perché ci vogliono bene. Allora io dico, allora voglio dire, se ce li danno noi siamo contentissimi, e si prende e si scappa con 62 milioni di euro, perché non vorrei poi ci ripensassero. Però se ci devono dare 62 milioni di euro per Ken, quanti soldi devono dare a Lautaro Martinez, quanti soldi devono dare ad altri giocatori? E poi ieri qualcuno mi dice: però se si dovesse prendere Lucca al massimo gli si dà 15 milioni, e si ritonfa lì. Perché noi si deve pagare Lucca 15 milioni quando loro hanno pagato 40 milioni, e noi si dovrebbe dare 10 milioni, addirittura ce lo dovrebbero dare loro e pagare loro? Cioè, mettiamoci un attimo d'accordo, la valutazione obiettiva di un calciatore dipende molto da quello che fa. Io su Kelce aggiungo un'altra cosa: l'anno scorso, quando era in auge completo, non sono arrivate offerte concrete. Ci sarà un motivo, oppure non ci deve essere un motivo per cui non arrivano delle offerte concrete? Perché se uno è bravo,
0: magari ce n'è anche più di uno, perché se no, non è che uno vuole sottintendere che sia per forza del merito di Ken. Ad esempio, l'anno scorso c'è stato un giro di attaccanti, sono mossi alcuni attaccanti, esatto, ma lui non c'è entrato in quel giro.
2: Ecco, quindi allora vuol dire che probabilmente i grandi club o tanti club fanno anche altre valutazioni, no? Nella base di un giocatore, della scelta di un giocatore. Per cui io ti dico, se la Fiorentina dovesse riuscire a prendere 35-40 milioni di euro per me, che però non sono nessuno che lo dice, per me sarebbe già un gran bel prendere, e oltretutto sarebbe rivenderlo a più del doppio di quanto l'hai comprato in un'annata in cui la Fiorentina ha rischiato a due giornate alla fine di essere Serie B.
0: Dai, messaggi. Allora, Chris apprezza Sofia. Simone dice: buongiorno a tutti. La frase che mi faceva più ridere di Ritorno al Futuro è: hello, non c'è nessuno in casa? Usa la testa, McFly. Io questa non me la ricordo, ragazzi. Vabbè.
2: Sì, io me la ricordo. Sì.
0: Quando glielo dice?
2: Ora, quando glielo dice, tu che da uno c'ha 55 anni, mi ricordo un po' come amico.
0: Ma vabbè, comunque sì, no, io penso la frase per antonomasia è: e tu brutto porco togli le mani di dosso, no? Io, cioè, quella per me è la frase di Ritorno al Futuro. Poi c'è Alessandro dal Valdarno che ci dice: giuntolone nostro all'Atalanta e si porta dietro Maurizione nostro, sono già deluso. Sì. Sarri, la mia preferenza. Aspetta, fammi finire il messaggio. Sì. Se no, parti in quinta. Lo so che su Giuntoli, Sarri, c'è un trionfo d'amore, però Sarri, la mia preferenza, e ci spero sempre fino alla fine. Ma non mi meraviglierei di un nome a sorpresa, molto sorpresa, un annuncio tipo Mou alla Roma. Ragazzi, non scherziamo.
2: Ma non credo, non credo proprio.
0: Sarrolone?
2: Sarri, per me Sarri, guarda, è un'idea suggestiva del Napoli, perché secondo me Aurelio De Laurentiis in certi momenti ha quest'idea dei ritorni di fiamma, e Maurizio ha amore per quella città, quindi sicuramente se dovesse essere richiamato sarebbe difficile potergli dire di no. Magari forse sarebbe un sì immediato per motivi di qui sopra, perché c'è già stato, perché ha fatto vedere cose eccezionali, perché ha fatto 91 punti, se non mi ricordo male, perdendo proprio lo scudetto a Firenze, perché poi quell'anno lì il Napoli perse lo scudetto a Firenze. Mi sembra ci fosse la partita della Juventus che andò a vincere in casa dell'Inter, e il Napoli che perse poi, tra l'altro, con la Fiorentina a Firenze, con la tripletta di Simeone, se non ricordo male. Fu quella la partita nella quale loro persero lo scudetto. Quindi secondo me ci potrebbe anche stare, anche se forse prima bisognerà che si liberi da Lotito, e non sarà semplice, considerati i rapporti anche che ci sono ora tra Lotito e Sarri, ecco.
0: Dai, messaggi, perché ce ne sono tantissimi. Tra l'altro, questa cosa di McFly ha scatenato l'inferno. Gliela dice in un bar: McFly, c'è nessuno? Grazie Fede da Scandicci, poi dopo c'è Ale dal Casentino che dice: glielo dice al pub quando gli dice di allacciarsi una scarpa. Pensa te, io no, ragazzi, non me la ricordavo, scusa. Ciao, domanda per Nick: quindi non ci sono proprio speranze per Sarri? Hai già risposto. Ken resta perché da noi fa ciò che vuole, dice Aldo dalla Palma. Aspetta, ne leggo un altro paio, almeno ti faccio rispondere un po' su tutto. Invece Stefano dice: per Ken, Stefano 69, per Ken sconto del 33% a 40 milioni, va venduto ovunque, l'importante è saperlo sostituire bene. A me intriga tanto Franculino Gluda, giù, attaccante molto tecnico e rapido che vede la porta. Poi ce n'è un ultimo che secondo me fa parte anche una delle domande che mi ha fatto vedere prima Sofi, su un attaccante che è già nella nostra Serie A.
1: Sì, infatti volevamo chiederti delle riflessioni sul possibile scambio Dovbyk Piccoli, perché appunto è un giocatore che da quanto si apprende dal quotidiano leggo non è entrato proprio nelle grazie di Gasperini ed è stato anche indisponibile per quasi tutta la stagione. Quindi cosa pensi di questo di questo possibile scambio, se può essere proficuo nel caso?
2: Io lo farei, Sofia, perché comunque questo è un giocatore che secondo me è messo nelle condizioni giuste, può dare determinati risultati, anche per fare anche dei gol importanti. Poi è chiaro che qui andreste a scambiare quella che è tra virgolette l'alternativa a Ken con un potenziale titolare della Roma, perché quando è stato pagato tutti quei milioni di euro, mi sembra vicino ai 40 milioni di euro, Dobbik avevano preso per fare il centravanti titolare della Roma. Chiaramente Dobbik non è Malen, questo va detto, non è lo stesso tipo di giocatore, non Malen segna con questa non segna con tutta questa continuità, però comunque secondo me potrebbe essere interessante averlo in rosa. Poi se mi dici che dobbiamo fare uno scambio Dobbik-Ken, questo non mi andrebbe bene personalmente, non mi piacerebbe, però se devo scambiarlo con un'alternativa a Ken, avere anche lui con Ken sarebbe tanta roba.
0: Rilevo delle tue riflessioni, però giustamente Fede la Scandici dice Bellini gli uccellini di Cecca, perché sottofondo si sente questo.
1: Li ho sentiti anch'io, questo, sono super piacevoli.
2: Sì, georgico e bucolico.
0: Bucolico, sì, rilassante. Sembra essere, sai, dopo la sauna, no?
2: Quando metti... dopo vengo lì dentro, capito Fabio? Rilassante. E quindi devo incamerare l'aria buona e pura che respiro qui in altura, perché tu sai, hai 3400
0: c'è la montagna di Grassi,
2: la vetta di Grassi, c'è un'aria tutta diversa.
0: Sì. E la vista si vede l'Elba quando c'è il chiaro.
2: Ma guarda, io in certi momenti vedo anche Ibiza, ma questo diciamo diventa proprio come già ci sia proprio il cielo terzo. Formentera è impossibile, ma Ibiza si lascia ancora vedere.
0: Senti, a parte le bischerate, rispondo ad Alessandro che dice: il mio riferimento non è il riferimento di Mourinho alla Fiorentina, era per dire un nome a sorpresa e nessuno aveva intuito fino a quell'annuncio, come fu appunto con la Roma per Mourinho. Ma avevo capito Alessandro, ma io non ci credo tanto.
2: Nemmeno io, non credo nemmeno io, però comparatici magari si potrebbe trovare davvero una sorpresa sulla panchina della Fiorentina, perché finora sono stati, cioè oggi se senti gli addetti ai lavori, Fabio, tutti ti dicono guarda viene grosso alla Fiorentina, c'è chi te lo dà al 100%, chi te lo dà al 99%, chi te lo dà al 95%, chi te lo dà al 90%, dice ma forse potrebbe anche restare Vanoli. Però tendenzialmente l'alternativa a Vanoli oggi tutti nel mondo del calcio danno grosso, che non vuol dire che sia un test definitivo, no? Come dire, non è una cartina di tornasole sicura al 100%, però è una bella indicazione, perché tanta gente parla in questa maniera. Per esempio Vanoli potrebbe andare a Bologna, grossa anche un'idea per l'Atalanta stessa o per lo stesso Bologna se magari dovesse andare via Italiano. E il giro degli allenatori comincia a essere interessante, quello dei direttori ancora di più, e poi dopo ci sarà il momento dei calciatori, per cui ci aspetta un'estate sicuramente molto molto ricca di lavoro.
0: Intanto nell'ordine il bomber Viola chiede se c'è ancora bisogno delle catene per andare a Grassina, quindi se poi ti va insomma magari ci rispondi. No, non credo.
2: Guarda, siamo attrezzati il gatto delle nevi, un po' come con l'Etna, abbiamo avuto Leone Harris che ci ha lasciato 13-14 metri di neve, quindi siamo riusciti a aprire la strada fino alla vetta. Diciamo che serve un po' di prudenza negli ultimi tre tornanti.
0: C'è l'aria condizionata accesa qua in ufficio, ma cosa volete nevare? Però c'è Bomber Viola e poi fa anche una riflessione, secondo me è un po' buono, non lo so, io non la condivido, perché dice secondo lui Sarri è un bollito e che lui vorrebbe Glasner del Crystal Palace sulla panchina della Fiorentina. Detto ti può piacere Glasner, io lo capisco, ma ora Sarri bollito in una stagione come questa tiene la Lazio fuori da tutti i guai e si fa pure la finale di Coppa Italia, io non lo so come
2: se dovesse vincere la finale di Coppa Italia il bollito lo fa qualcun altro.
0: Sì, buono, ma anche con la mostarda buonissima, a me piace dalle parti di Cremona, però insomma è altra storia ragazzi, altra storia.
2: Però, comunque voglio dire questo di Sarri secondo me è un pochino ingeneroso, ora uscendo capisco il modo,
0: sì, no, certo,
2: lo vuol dire, però ecco io credo che sia tutto fuorché, cioè io lo vedo ancora bello determinato, per me lui ha ancora dentro tre belli anni di carriera davanti.
0: Guarda, c'è poi Simone invece non vuole, dice lasciamo Sassuolo a grosso, ma c'è soprattutto Marco Tonelli con un WhatsApp audio per te, quindi andiamo a ascoltarlo insieme.
3: Manda per il direttore se faccio ancora in tempo. Ma è vero che in società stanno tenendo in considerazione anche dei profili molto giovani che sarebbero delle scommesse complete? Però a questo punto io preferisco una scommessa completa su un giovane bravo anche in cadetteria, che è Fabio Grosso, che per me è una via di mezzo, non è un allenatore giovane, comunque sì, ha fatto bene negli ultimi 2 anni, ma ha 4 esoneri alle spalle e comunque sul gioco non mi convince del tutto. È venuto fuori il nome di Ignazio Abate. Ma veramente stanno tenendo d'occhio un profilo così? Beh, a quel punto io terrei anche d'occhio Aquilani, che sta facendo un gran bel lavoro. E se proprio dovessi fare una scommessa completa, un azzardo massimo, a me piace anche molto Galloppa come idee di calcio e di gioco. Lì sarebbe proprio una scommessa non azzardata, di più.
0: Non è un paese per vecchi, capito?
2: Ma allora, Galloppa io credo che comunque sia alla fine di questa stagione, se non lo fa lui, lo spingiamo tutti noi a cominciare a fare un'esperienza tra i professionisti, perché è un tecnico che merita di avere un'avventura di questo tipo. Ha fatto vedere un grande lavoro anche a livello all'interno della Fiorentina sul settore giovanile. Ora è il momento per Daniele Galloppa di spiccare il volo e di andare tra i prof, cioè su una panchina professionistica. Io gli auguro che sia subito una Serie B, ma se dovesse essere anche una bella C, che ci provi. Io credo che nel momento in cui la Fiorentina ha avuto la difficoltà della scelta di andare a prendere un allenatore in sostituzione di Pioli, Galloppa, al di là della panchina, no, che fece in conference, è stato secondo me tenuto in considerazione fino all'ultimo. Poi la scelta è ricaduta su Vanoli solo perché Vanoli aveva poco più di esperienza, ma il fatto stesso che ci abbiano pensato di affidargli la panchina di Intervi, che poi poteva essere un interim fino in fondo, nel senso che, come è successo con Gilardino, perché poi nessuno lo può sapere, no? Facendo un rewind su questa stagione, magari Galloppa rimaneva dopo la conference, andava a giocarsi la sua partita, mi sembra contro il Genoa, no? Proprio contro il Genoa, perché è stato poi l'esordio.
0: Sì, perché
2: è
0: da
2: Vanoli.
0: Genoa a Genoa, no? Per Vanoli.
2: E magari cominciava tutta un'altra storia, non lo possiamo sapere. Però non credo che a questo punto ci sia questa possibilità. A me, detto fra tutto quello che ho sentito, se proprio dovessi fare una follia, la farei per Iraola.
0: Iraola, va bene. Nick, io direi che ti possiamo salutare. No, dai, però c'è l'ultima domanda, dai, leggiamola.
2: Vai,
0: sempre
2: vai.
0: Di Stefano, che dice: per l'allenatore, ma Xavi andrebbe considerato un allenatore giovane o esperto o fantasmagorico, tra virgolette?
2: Ma io credo che Xavi sia considerato un allenatore
0: che non viene a Firenze,
2: di un livello anche economicamente difficile da apprendere. E comunque, se non gira mai un nome del genere intorno a quello anche di determinati club, c'è sempre bisogno di farsi una domanda: o le ambizioni sono troppo alte, oppure forse c'è qualche piccolo dubbio sul fatto che non è sempre detto, no, che uno che è stato un grande centrocampista debba per forza essere un grande allenatore,
0: vero,
2: no?
0: Vero.
2: Quindi questo non è scritto da nessuna parte. Come un grande ex calciatore, non è detto che sia stato e possa essere un grande dirigente, per cui, però oggi direi parlare di Xavi un po', mettiamola così, fantasmagorico. Dai.
0: Fantasmagorico, mi piace. Sì. Mi piace. Cecca, grazie mille, continua il tuo servizio sulle strade e sui tornanti della montagna di Grassina, sì, ti prego, abbiamo bisogno del tuo supporto.
2: Cioè, tra l'altro, guarda, ti devo dire che insomma abbiamo anche le prime tartarughe che sono uscite dal letargo, ecco. Quindi siamo veramente felici di poter vivere questo sottobosco grassinese che ci regala sempre gioie, ecco.
0: Grazie Nick, sempre bello, sempre speciale.
2: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Io poi mi immagino, esce, c'è la neve, però ci sono le tartarughe. Ah, nel periodo
1: un
0: del
1: bellissimo
0: disgelo.
1: Quadretto bucolico.
0: Sì, molto bucolico, molto particolare. Noi ci avviamo verso Genova,
1: verso la partita di domani,
0: verso la partita con il Genova, perché poi si gioca al Franchi.
1: Infatti ricordiamo che si giocherà domani alle 15 allo stadio Artemio Franchi. E a proposito di questo, io ti devo riproporre un quiz che mi è stato fatto da un nostro collega scorsa settimana e voglio un po' sapere quali sono le sue preferenze.
0: Vai,
1: diciamo.
0: Vai, me l'avevi un po' preannunciato, quindi
1: sì,
0: ero preparato.
1: Non so le domande. Spoiler totale.
0: Non so le domande.
1: Non sai le domande?
0: Vai.
1: Tu mi devi semplicemente dire quali sono le sue preferenze.
0: Vai.
1: E nel caso perché.
0: Vai.
1: Quindi, allora, partiamo ambito culinario.
0: Vai.
1: Cosa preferisci tra la focaccia genovese o la schiacciata?
0: La focaccia è buona, però no, preferisco la schiacciata.
1: Bene, schiacciata. Bene.
0: Croccantina, più.
1: Poi una tua opinione, secondo te chi è più tirchio tra i genovesi? Chi sono più tirchi, genovesi o fiorentini?
0: Secondo me è più un mito. Secondo me più i fiorentini.
1: Fiorentini, anche secondo me.
0: Secondo me più fiorentini.
1: Poi, giro in barca alle Cinque Terre o giro in Vespa nel Chianti? Attento a quello che dici, ricordati che siamo a Radio Firenze, Viola.
0: Sì, no, lo so, però dai. Giro in barca. Cioè, nel senso, bella la girata in Vespa nel Chianti, però più fattibile. Giro in barca.
1: Allora ripropongo, Cinque Terre o Versilia?
0: Cinque Terre,
1: lo sapevo. Acquario di Genova, Galleria degli Uffizi.
0: No, vabbè, qua ora con tutto il rispetto per l'Acquario di Genova, però insomma,
1: Galleria degli Uffizi. Lo accetto.
0: No, ma che, cioè, ragazzi, due pesci, ora con tutti bene, ma sono due pesci. Dai.
1: Pieraccioni o Crozza?
0: Non si esprime.
1: N.A.
0: No, non va bene, non va bene. Abbiamo, per nessuno dei due.
1: Abbiamo capito che non hai una preferenza al riguardo.
0: No,
1: domanda finale, tranquillo. Vanoli o De Rossi?
0: Bella questa, eh? Bella. Ma per il meccanismo e l'erba del vicino è sempre più verde, tendo a preferire De Rossi, che poi c'ha un po' sto spirito, no? Hai visto anche le dichiarazioni che mi facevi vedere prima di entrare in diretta,
1: comunque,
0: no? Mentre parlavamo del Genoa. Io le trovo anche a volte un po' retoriche, anche un po' frasi fatte, un po' frasi da ogni maledetta domenica, no? Un po' da film. Però è vero che un allenatore come De Rossi ti mette addosso, no? Quella grinta, quella carica, sì. Che è,
1: che
0: come si dice, no? Verrebbe voglia di giocare anche a noi.
1: Sì, è vero. Probabilmente può servire un po' ai nostri ragazzi.
0: Sì, guarda, lo sai con chi ne possiamo parlare? Con il collega di Tutto Mercato, che segue appunto anche da vicino i destini del Genoa, quindi andiamo da Andrea Piras.
1: Ottimo.
0: Che ringrazio e saluto per essere in collegamento con noi. Buon pomeriggio.
4: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: Domanda infingarda questa sul finale di quiz di Sofia, che però apre il tema effettivamente. Senti, anticipiamo anche le tematiche quotidiane, quelle del pre-partita, del giorno prima della gara. Andiamo a parlare di De Rossi, Sofia, visto che è un nome che comunque a Firenze gira spesso e che a Genoa, col Genoa, ha fatto veramente molto molto bene. Che dici? Andiamo direttamente su questo tema?
1: Sì, ti chiediamo direttamente appunto quali sono le tue considerazioni su De Rossi e su ciò che ha portato alla squadra, perché comunque hanno raggiunto la salvezza addirittura la 35esima giornata e diciamo ha individuato i giocatori giusti.
4: Ma guarda, vi risponderò come hanno sempre detto tutti i giocatori quando noi gli abbiamo fatto le domande su cosa ha portato De Rossi, e loro hanno sempre risposto energia. La prima parola che hanno utilizzato è energia, e quindi ti direi ti ha portato quello, ha portato nuova linfa, ma dire che ha portato semplicemente soltanto la voglia di combattere e l'energia sarebbe comunque riduttivo nei confronti di un allenatore che ha portato le sue idee, ha portato un diverso anche di proporre l'azione, lo dicono i numeri, il Genoa con De Rossi calcia di più verso la porta, crea più occasioni, ha segnato di più ovviamente, e se all'inizio in virtù comunque di una maggiore fase realizzativa lasciava a desiderare un pochino quella difensiva, col passare del tempo ha trovato anche un'organizzazione, una compattezza anche nel reparto arretrato, quindi ti direi ha portato sì voglia di combattere, ha portato si è saputo adattare molto bene anche all'ambiente, perché l'ha sempre detto che comunque un ambiente simile al suo modo di pensare, la voglia di combattere che ha il pubblico e anche soprattutto come è riuscito ad entrare anche nella mentalità del tifoso rossoblu, ha portato anche, ripetiamo, anche i suoi dettami tattici, i suoi dettami tecnici che si sono rivelati importanti per raggiungere la salvezza anticipatamente.
0: La salvezza raggiunta, 40 punti in classifica, 14esimo posto. Che aspetto ha il pranzo della domenica, nel senso la partita di domenica, che tipo di gara è per il Genoa, che significato ha, come ci arriva la squadra?
4: Allora, il significato può essere come una partita contro, sì è vero, di fine stagione, però anche con la voglia di provare a migliorarsi. È arrivato anche uno 0-0 a Bergamo contro l'Atalanta, per esempio, quindi comunque cercando di mostrare dei passi avanti in questo finale di campionato, e chissà, magari provare anche ad impostare la prossima stagione, capire anche quali possono essere i difetti da andare a colmare, quindi essere, non dico una partita di studio, perché questo sarebbe anche brutto un po' da dire, anche perché c'è un campionato da onorare e c'è un finale di stagione, ripeto, da fare nel migliore dei modi, senza l'assillo della classifica, certo, però comunque da concludere al meglio, perché lo vuole De Rossi, lo vuole la squadra, lo vogliono gli stessi tifosi, comunque, perché vogliono comunque chiudere in crescendo. Ripetiamo, non c'è l'assillo della classifica, la salvezza è già stata raggiunta, il lavoro è stato portato a termine, adesso ci sono le ultime tre partite da giocare al meglio.
1: Infatti, Andrea, se certi giocatori, appunto come Colombo, hanno trovato la loro dimensione con un allenatore come De Rossi e sono stati decisivi per la salvezza, pensi che appunto domenica scenderanno in campo?

0: ad occupare la posizione di Vasquez. Poi per il resto diciamo che alcune scelte sono anche abbastanza obbligate, per esempio non ci sarà Baldanzi, l'ha già detto, quindi alcune scelte in mezzo al campo potremmo trovare Amorim, con altro acquisto di gennaio, che potrebbe giocare, potrebbe essere uno di quei giocatori, come ho detto prima, in questa fase di studio finale, ecco, per capire qual è il suo reale potenziale e quanto può crescere ancora. Poi per il resto Colombo davanti probabilmente dovrebbe partire anche Ekator, forse con un Vitinha in più potrebbe essere una formazione un po' troppo squilibrata, quindi dovremo anche vedere anche quali saranno gli equilibri anche di questo Genoa. Ci avrà avuto ancora la rifinitura di oggi e poi avrà tutta la serata per sciogliere gli ultimi dubbi.
1: Prima Sofia citava Colombo, no? Che appunto De Rossi ha anche definito come l'emblema della salvezza, giocatore, uno dei giocatori simbolo di questa salvezza, che ha rinnovato e quindi è uno dei giocatori da cui il Genoa riparte. E per quanto riguarda la panchina, prima parlavamo di De Rossi in apertura, di quello che ha portato alla squadra.
0: Sì.
1: Mi pare che quello che ha portato, insomma, il Genoa se lo vorrebbe tenere stretto, però mi pare anche di capire che, insomma, sia stato notato anche da altre squadre. Appunto, qua a Firenze il suo nome rimbalza sempre, ma magari è anche semplicemente una suggestione, ma ci sono squadre che obiettivamente stanno facendo un pensiero su di lui.
0: No, certo, perché poi comunque il lavoro svolto è sotto gli occhi di tutti. Lui l'ha sempre detto di essere ambizioso, però allo stesso tempo ha sempre detto che la fretta è cattiva consigliera. È sempre stato molto equilibrato nei suoi discorsi e nel suo pianificare il futuro. E poi ha anche detto che perché magari non essere ambiziosi in futuro anche col Genoa. Certo, ci sarà da crescere dal punto di vista proprio tecnico eccetera, però secondo me ha voglia di maturare, ha voglia di fare la propria esperienza, e Genova ha dimostrato di essere la piazza giusta per crescere. Poi lo sappiamo benissimo, le strade del mercato sono sempre molto insidiose e infinite soprattutto, quindi vedremo poi quale sarà, però certamente la volontà è quella di ripartire da De Rossi. Poi tra dire e fare vedremo poi quali saranno gli scenari che si apriranno, però ripetiamo, la volontà è partire con lui.
1: Certo.
2: E invece Andrea, ci anticipavi appunto di Zetterström, e
0: sì,
2: puoi darci, diciamo, quelle che sono le tue previsioni per la formazione di domani, a seconda appunto della partita che secondo te si giocherà domani?
0: Sì, perché diciamo che sempre fare previsioni quando si tratta di partite di fine stagione è sempre difficile, sì, quando sì, non ci sono obiettivi. Però possiamo ipotizzare sempre in questo 3-4-2-1, che poi anche, l'ha detto anche conferenza ieri, è molto fluido, quindi può passare anche ad una difesa a 4, quindi cambia anche, si modella anche in corsa, però noi proviamo a metterla giù come 3-4-2-1 con Bello in porta, in difesa Marcandalli, Ostigar e Zetterström appunto. A centrocampo abbiamo detto di Amorim, al suo fianco dovrebbe esserci sempre Frendrup con Sabelli ed Ellerson, che dovrebbe essere in vantaggio su Martin, altro giocatore comunque che dovrebbe essere in scadenza di contratto, anche se c'è rinnovo automatico. In attacco abbiamo già detto di Colombo, possiamo ipotizzare Vitinha e Decator alle spalle, anche perché poi tanti trequartisti sono ai box. Messias per esempio ha finito la stagione, quindi dovrebbe essere questa la potrebbe scegliere De Rossi domani, dei vari dubbi di formazione.
1: Andrea, grazie davvero per essere stato con noi, per averci raccontato un po' la situazione per quanto riguarda il Genoa in vista della partita con la Fiorentina, ma poi in vista anche del futuro. Buon lavoro ovviamente e buon fine settimana.
2: Grazie Andrea.
0: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
2: Grazie.
1: E allora abbiamo capito un po' quelle che sono le sensazioni in casa Genoa, sì, soprattutto il fatto che se lo vogliano tenere stretto Daniele,
2: sì,
1: De Rossi,
2: anche perché lui parlava anche del fatto che sta cercando, nella sua carriera ha sempre cercato una sorta di continuità,
1: certo,
2: che per adesso non ha mai trovato, e quindi bisogna anche capire se questa volontà potrà pendere da una parte o dall'altra, ovvero magari rimanere col Genoa oppure cercare una continuità per esempio nella Fiorentina, anche perché probabilmente la Fiorentina avrebbe bisogno anche lei di continuità, di stabilità, continuità e diciamo una colonna portante che la indirizzi verso le prime posizioni in classifica.

0: sì, De Rossi che in carriera ha allenato la SPAL dall'ottobre al febbraio, ottobre 2022, febbraio 2023, subentrato e poi esonerato. Poi l'esperienza con la Roma, quando subentrò e fece molto bene, aiutò la Roma a rialzarsi tra gennaio e giugno 2024. Poi la ripartenza con la Roma nel luglio 2024, ma dopo quattro panchine finì l'esperienza con la Roma. Con il Genoa forse lo stint più lungo e più attendibile anche sulla sua carriera, certo in questo momento io capisco anche appunto che la parola continuità sia particolarmente in alto nel dizionario di Daniele De Rossi. Senti, visto che ti piace fare i giochini, ti piace fare le domande, c'è il Mana che mi dà uno spunto per fartene una, perché dice: domani schiacciata la Fiorentina in cambio del pan dolce genovese. Ora,
1: no,
0: devo dirti che io non sono un grande fan della schiacciata alla Fiorentina.
1: Nemmeno, allora no, aspettate. Allora, schiacciata alla Fiorentina, secondo me solo con la panna, che non so se è quella originale.
0: No,
1: se,
0: cioè,
1: con la crema.
0: Con la crema.
1: Con la crema.
0: Con la crema. Se poi.
1: Quella originale senza crema,
0: senza,
1: dovrebbe essere.
0: Senza, no.
1: Però a me piace quella con.
0: Secondo me senza non si affronta. Con la crema un po' meglio, però grazie, con la crema.
1: È buona la crema.
0: È buona la crema, è buona la torta. Però ti devo dire che il pan dolce genovese a me mi stuzzica, perché è un po'. Sì, mi piace.
1: Io rimango fedele al contesto.
0: Certo, ma sei un po' paraculo. Ecco. Diciamolo pure, chiamiamolo
1: allora,
0: pure con il tuo nome.
1: Multa anche a te, Fabio.
0: Ah! E guarda, io ho un capitolo multe che secondo me è più grande anche di quello che stai a aprire te, perché io ho diverse multe non pagate, adesso mi sto mettendo in regola, lo dico anche per l'agenzia delle entrate nel caso fossi all'ascolto, arriverò anche con la rata di maggio, però
1: infatti non sappiamo se dovrà pagare più Vanoli o sarei più te a dover pagare quanto a multe, perché Vanoli dovrà pagare un'ammenda di 2250 euro per la bestemmia in sala stampa. E non so anche te se dopo questo termine che hai usato nei miei confronti aggiungeranno le multe a quelle
0: purtroppo,
1: che
0: purtroppo guarda il problema mio è con i divieti di sosta, dubito che verrò multato per averti fra l'altro non insultato ma descritto.
1: Questo è più sottile.
0: Quando uno si comporta come fai te, come può essere definito, certo in maniera gergale se vogliamo, anche un po' scurrile, ma sicuramente precisa e puntuale. Comunque ti dicevo: farina, burro, anice, lievito, uva sultanina, zibibbo, zucca candita, cedro candito, pinoli, acqua di fiori d'arancio, tanta roba, e semi di finocchio.
1: No,
0: non
1: io
0: ti piace?
1: Per me è proprio un grande no, e non è per essere quello che dici te, ma proprio molti di questi ingredienti proprio non mi piacciono.
0: Non ti piacciono?
1: Di
0: cioè,
1: per
0: sé. Canditi non ti piacciono?
1: No.
0: Cioè, sono una delle persone a cui mi piacciono, una dei milioni di persone.
1: Infatti, allora.
0: No, vabbè, io sono uno che mangia tutto, quindi assolutamente. Però è interessante, interessante. Vedo che addirittura in America viene chiamata Genova Cake.
1: Genova Cake, naturalmente, perché devono semplificare tutto.
0: Pan dolce genovese era un po'. Sì, è vero, hanno questa capacità sempre di rendere tutto molto.
1: Come l'Italian ice cream, che è quello che si vede in Lilo e Stitch. Noi, infatti, noi non.
0: Non è in quel modo.
1: Forse al McDonald's, ecco.
0: Bene. Però mi piace questo capitolo enogastronomico in cui siamo scivolati, perché sicuramente, insomma, poi è bello di giocare. Insomma, in Italia, che poi tutte le volte potresti tranquillamente trovare per ogni squadra e per ogni località.
1: Ma infatti, ma noi diciamo
0: più
1: quale allenatore dall'estero verrebbe mai alla Fiorentina? Ma mi esponiamo tutte quelle che
0: c'è,
1: sono
0: la bistecca,
1: i benefit di
0: c'è la trippa, c'è non lo so, la ribollita,
1: ci sono
0: anche gusti per quindi
1: vari elementi di negoziazione.
0: La ribollita è perfetta, no?
1: La ribollita? La ribollita sì, no sì.
0: Cioè, il pane
1: sì, dai, così. Sì, ora magari non giocherei, non la giocherei proprio sulla ribollita, però ecco, no, sì,
0: piatto povero, uno lo dice. Allora, il mio figliolo mi sta dando le paste, io Fiorentina, lui Milan, purtroppo vince 3-0. Immagino si parli di FIFA o di, come si chiama adesso, non lo so come si chiama adesso FIFA, FC qualcosa, FC è l'anno. Senti come sono vecchio, mamma mia, un tempo giocavo anch'io, però...
1: Adesso
0: si posso cambiano. Dire, cioè, il nostro amico Fede ci scrive: lui c'ha la Fiorentina e il figlio ha preso il Milan. Sono sicuro che è più forte su FIFA.
1: Messo FIFA.
0: E poi c'è chi parla di dolci e dice: come dire biscottone? Allora, io questi giorni parlare di biscottone alla vigilia di una partita come quella tra Genoa e Fiorentina fa tornare la memoria a un altro match tra Fiorentina e Genoa, che insomma segnò la salvezza della Fiorentina e un grande gemellaggio nella, nella salvezza, che è quello sempre di pochi anni fa, con Prandelli in panchina e con una bella festa collettiva, appunto. Quindi boh, a pensare male si fa peccato, come si dice, ma a volte ci si dà. Ancora un messaggio, giuro, e poi andiamo in pausa, visto che abbiamo saltato anche la pausa della mezz'ora della e mezz'ora. Sofia è distrutta.
1: Devo
0: non
1: bere.
0: Ce la fa più,
1: non è vero,
0: assolutamente no, non riesce proprio a fare, è brava, è giovane, gli manca il minutaggio, gli mancano i 90 minuti nelle gambe.
1: No, non è vero, ma non ascoltatelo.
0: Io e i miei amici che abbiamo, che siamo abbonati da 6 anni e che abbiamo sempre rinnovato al buio per la prossima stagione, abbiamo deciso di aspettare prima di rinnovare. Vogliamo capire l'ambizione societaria, per favore, basta mediocrità. E questo è il messaggio emblematico un po' di questo finale di stagione, dove aspettano tutti, pratici, soprattutto per scegliere l'allenatore, aspettano anche i nostri amici per capire se vale la pena o no fare l'abbonamento. Dice: al buio quest'anno non si fa
1: niente.
0: Non
1: si fidano più. Hanno perso la fiducia, giustamente.
0: Va bene, torneremo tra poco per parlare di pandolci e di calcio, ovviamente. Voi restate con noi, sempre qua su Radio Firenze Viola.
1: A tra poco.

0: Guardala.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
4: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
5: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
6: Ink & Chic, oltre 30 anni di esperienza nel mondo dei tatuaggi a Firenze. Raccontaci la tua idea, che sia un dettaglio minimal o un progetto che abbraccia intere parti del corpo. Il nostro obiettivo è offrirti un lavoro unico e su misura. Nuovo studio in piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Tifosi Viola, è il vostro momento. Fino al 29 agosto, 30% di sconto in occasione del centenario della Fiorentina. Ink & Chic, il tatuaggio preferito dai tifosi Viola.
7: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
1: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
8: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ed eccoci tornati in diretta in questo 9 maggio 2026. Radio Firenze Viola, Firenze in campo, Fabio Ferri
12: e Sofia Ferreri,
11: con Marco Tonelli alla regia, che sta già insomma attivando il prossimo collegamento con tanta interazione nella prima ora. Bravissimi, bene così.
12: Infatti vogliamo tantissimi messaggi. Continuate. Al 348 75 139 33, oppure messaggi scritti, ma anche tanti vocali vogliamo, oppure chiamateci allo 055 77 111 71.
11: Esatto, per intervenire in diretta, commentare insomma quello che è l'avvicinamento alla partita tra Fiorentina e Genoa, di cui parliamo anche con
12: Thomas Manfredini. Diamo il benvenuto a Thomas.
0: Ciao, buona giornata a tutti.
12: Ciao, intanto grazie mille per esserti collegato con noi.
11: Sì, andiamo... anche perché ti rompiamo le scatole, è un momento abbastanza delicato. Quindi vediamo di rubarti poco tempo.
0: Adesso bisogna fare il papà adesso.
11: No, guarda, ti capisco, fra l'altro, perché è meno lo stesso problema, anche se al maschile, ma quando dormono bisogna approfittarne.
0: Esatto.
12: Andiamo dritti allo sguardo, guardiamo appunto a domani, alla partita di domani. Allora, il Genoa ha già raggiunto la salvezza grazie a De Rossi, ha già raggiunto la salvezza alla 35esima giornata, mentre la Fiorentina ha bisogno ancora di questo punticino. Che partita ti aspetti?
0: Sicuramente è una partita dove la Fiorentina deve non neanche dimostrare, però deve rifarsi da quello che è stata un po' la sconfitta importante di contro la Roma, quindi davanti al proprio pubblico deve finire nel migliore dei modi, cercando di questo punto, come hai detto te, ma anche la vittoria, insomma, è importante dopo un cammino iniziato male e poi conclusosi, diciamo così, bene, perché poi alla fine era, certo, fino al girone d'andata la salvezza era difficile, invece i ragazzi hanno tirato fuori il carattere, sono riusciti a fare dei risultati importanti anche con Stefanoli, quindi penso che domani debba così cercare la vittoria davanti al proprio pubblico per togliersi quel sassolino che c'è stato poi questo inciampo la settimana scorsa.
11: Ah, sì,
12: un bel inciampo.
11: Sì. Un risultato, al di là della sconfitta, un risultato che ha fatto parlare molto di sé, ha fatto molto male. Alla vigilia della partita tra Fiorentina e Genoa, il nome che viene in mente è quello di Albert Gudmundsson, no? Che è il calciatore che nell'immediato passato ha vestito la maglia del Genoa, che con il Genoa ha fatto anche molto molto bene, che invece a Firenze forse non è riuscito a trovare la sua zolla, non in campo, ma in generale mi sembra un po' a livello di ambientamento complessivo.
0: Sì, è vero che ci si aspettava di più forse da un giocatore che aveva dimostrato qualità importanti. È normale che fare un giudizio quest'anno su tanti giocatori è poi difficile, no? Perché quasi tutti sono stati al di sotto delle aspettative, quindi Firenze comunque è una piazza importante, una piazza dove devi far bene, c'è tante pressioni, però ecco, è una piazza bella dove il giocatore deve avere personalità e deve dimostrare sul campo. Forse quest'anno non sono riusciti a dare il meglio, però le qualità di Gudmundsson secondo me ci sono. È normale che quando poi hai un acquisto importante dove sono spesi anche abbastanza soldi pretendi tanto, però ecco, come ti dico, quest'anno è stata un'annata difficile per tanti giocatori e quindi una valvola così di sfogo, di aiuto gliela lasciamo, no? Nonostante sicuramente si pretendeva di più da lui, ecco.
11: Assolutamente.
12: Ti chiediamo anche quali sono le tue valutazioni sul lavoro fatto dai due allenatori, Vanoli e De Rossi, e quali pensi che siano le mire soprattutto di De Rossi, ecco.
0: Allora, per me hanno fatto un grandissimo lavoro. Io, mister Manoli, lo seguivo anche a Venezia e mi è sempre piaciuto come allenatore. Arrivato in un momento difficile è riuscito a tirar fuori qualcosa ai giocatori di importante, perché è vero che la qualità della Fiorentina era alta, però quando ti ritrovi lì a dover lottare per un obiettivo in cui non sei abituato, perché all'inizio si pensava a ben altro, e poi rimontare e ritrovarsi non è facile. Quindi io penso che il mister abbia fatto un eccellente lavoro. Per De Rossi a me piace da morire, nel senso, non lo conosco a livello, come non conosco neanche Vanoli, a livello giornaliero, nel senso, nel lavoro quotidiano. però anche nelle interviste, secondo me, oltre a essere un grande campione, è stato un grandissimo calciatore, e anche nelle sue parole, ogni volta che va in sala stampa lo ammiro, perché dice sempre cose corrette e i risultati parlano per lui, insomma. Quindi ti dico, De Rossi lo apprezzo anche, no, a livello comunicativo oltre che a livello di campo, perché ha fatto anche lui benissimo. Sono due allenatori che si sono fatti vedere, e secondo me, ecco, sono allenatori su cui puntare in futuro, perché sicuramente danno delle garanzie importanti.
11: Un'ultima davvero prima di salutarci, io la vorrei fare anche sul capitolo giovani, no? Perché a Firenze si è parlato molto di Gudmundsson da falso 9 per l'indisponibilità di Piccoli e di Ken, e invece anche in relazione appunto a queste assenze si è parlato della possibilità da dare a un giovane come Braschi, che è giovane magari per i parametri del calcio italiano, ma che forse ad altre latitudini sarebbe stato buttato dentro magari con meno cautela, con meno esitazione. Vanoli fra l'altro un po' l'ha anche respinto, no, il discorso del mancato utilizzo dei giovani, perché ha citato anche alcuni esempi della sua carriera, anche di quanto fatto recentemente con il Torino. Però sicuramente è un tema su cui siamo particolarmente sensibili, no? Soprattutto forse dopo l'eliminazione dall'ennesimo mondiale, e quello della difficoltà del nostro calcio a dare un po' di fiducia al Braschi di turno, e poi non deve essere necessariamente Braschi il giocatore da cui ripartire per la Serie A del futuro, ma si fa fatica a dare fiducia ai giovani.
0: Guarda, io ti dico, adesso alleno in promozione, mm-hmm, dove c'è la regola degli under, no?
11: Certo.
0: E noi quest'anno dovevamo giocare nel 2006-2007, e io sono convinto che il futuro sia il giovane, no? Però ci sono passato da giocatore, perché nel 99 è iniziato la Serie A, no? E c'erano i giovani, però è anche vero che il giovane deve essere pronto, no? Deve essere pronto a livello sia fisico ma mentale, perché dico mentale perché in Italia purtroppo fai presto anche a bruciarli, no? Sbagli due partite e il giovane in Italia non si dà altre chance, anzi si mette nel dimenticatoio. All'estero non hanno un'altra mentalità. Cioè, io vedo, è un discorso generale, è molto ampio. La Fiorentina quest'anno ha vissuto dei momenti difficili, secondo me buttarlo così in campo e in una situazione così rischiavi di rovinarlo. Può essere anche una protezione farlo crescere, no? Man mano che anche la squadra va meglio, si trova armonia del gioco, si trova anche la serenità di provare le giocate, un giovane sicuramente riesce a entrare meglio, no, nel contesto squadra. Quindi ci sono tanti discorsi, che è normale che se un giovane è forte è giusto che giochi, però ecco, io penso che un allenatore che viene un giovane forte non abbia il timore, no, di metterlo dentro, però a volte bisogna aspettarlo, bisogna farlo crescere, bisogna anche dargli la possibilità di maturare, perché poi è un attimo che un giocatore si veda così all'apice e poi crolla tutto in un attimo. Io penso che anche in Italia bisogna cambiare la mentalità anche, no, del tifoso, perché poi se dai spazio a un giovane c'è anche caso che ti commette degli errori o ti faccia anche perdere la partita, no? Come uno grande, però ha meno esperienza. Quindi sono tutti un discorso generale che va affrontato, però ecco, forse l'Italia in questa cosa qua non è ancora abituata.
11: Assolutamente, insomma, un po' su questa resistenza un po' la si nota. Thomas Manfredini, grazie doppio a questo punto,
12: grazie
11: visto
12: davvero.
11: Anche la situazione delicata, grazie davvero.
0: Grazie a voi, ci mancherebbe, buona giornata.
12: Buon pomeriggio.
11: Grazie mille. Quando dorme, bisogna un po' districarsi.
12: Quanti pannolini stai cambiando?
11: Guarda, fra l'altro stamani, voglio dire, era anche particolarmente pesante il pannolino, quindi non è stato nemmeno un piacevole
12: risveglio. E non aggiungiamo altro.
11: Esatto. Esatto. Senti, a proposito di pan dolci, c'è Giovanni da Scandicci che dice: noi in Toscana abbiamo il pan dei santi Siena. Che pan dei santi? Io
12: sicuramente
11: c'è
12: un pane con un alcolico, non vorrei dire
11: pan
12: cavolate.
11: Dei santi. Pan dei santi, pan co. Sì, pan di ogni santi, sì, giustamente.
12: Ai canditi, no?
11: Sì, è molto simile, effettivamente. Che poi è un po' un dolce che si trova in varie declinazioni anche in giro per il mondo. Cioè, mi verrebbe da dire, mi ricorda anche qualche dolce dell'est Europa.
12: Sì.
11: A me piace molto il panforte. Fra l'altro, ultimamente non dirò in quale centro commerciale, ma lo trovo super scontato perché siamo quasi a Ferragosto più che a Natale. E allora me ne faccio incetta. Ieri sera ne ho mangiato quasi tre quarti da
12: ecco,
11: solo.
12: Ecco, escono gli altarini adesso.
11: Esatto,
12: hai visto,
11: sì,
12: a parlare
11: mi
12: di.
11: Piace molto. Senti, invece, parlando di sport, alle 15.
12: Sì.
11: È iniziata la sprint race del Gran Premio di Francia per quanto riguarda la MotoGP. In testa, dopo 7 giri dei 13 previsti, c'è Jorge Martin, che è scattato come una molla, esatto, e si è tenuto la prima piazza, prima davanti a Bezzecchi, poi davanti a Bagnaia, perché Bagnaia ha superato Bezzecchi. Tra gli italiani, a terra Bastianini, che è caduto poco fa. Sempre alle 15 poi
12: si giocherà a Cagliari Udinese.
11: Si sta giocando
12: da Cagliari
11: 11 minuti.
12: Sì, che è ancora 0-0.
11: Assolutamente.
12: Adesso.
11: Mentre per quanto riguarda l'ATP di Roma, lasciami ricordare, in questo momento è in campo Jasmine Paolini, che è sull'1-1 con la belga Mertens. Siamo nel corso del terzo set. Vediamo appunto se Jasmine Paolini supera il turno sulla terra battuta di Roma. Per quanto riguarda poi il tabellone maschile, vi ricordo che alle 16 scende in campo Cobolli, mentre Sinner, se non sbaglio, sì, alle 17 contro l'austriaco Hofner in campo, no, alle 19, ho detto 17 ma volevo dire 19, non so come mai, un po' di dislessia, perdonatemi. E invece
12: 17, in campo,
11: 19,
12: sì, lo
11: sì,
12: capisco.
11: No, ma guarda, io ci sono alcune cose su cui continuo a fare confusione nonostante
12: che sono le 7, però sono cose tra noi,
11: le 17,
12: sono cose tra noi dislessici,
11: esatto,
12: che possiamo, scusami, ti ho interrotto.
11: No, hai fatto benissimo, Sonia.
12: No.
11: Questo è un inside joke perché io sbaglio spesso il nome di Sofia, ma anche lì secondo me c'entra qualcosa la mia dislessia, ma lasciamo perdere. Volevo dire che invece in campo c'è Bellucci a Roma contro l'argentino Echeverri. Lo pronuncio un po' alla Federico Buffa, Echeverri. Per ora 5-4 il conto del primo set, quindi risultato per il momento sullo 0-0. Bravo, Tonellissimo, mi metti la Paolini che ce la guardiamo insieme. La nostra bravissima Jasmine Paolini, toscana, e quindi ci piace anche di più. Puoi mettermi in collegamento con Andrea Giannattasio, caro il mio. Poi, Tonellissimo, guarda, particolarmente attivo oggi il Tonellissimo.
12: E soprattutto con un sorriso.
11: Sempre smagliante. Questo non cambia mai, perché Tonelli è l'uomo del buon umore.
12: Esatto.
11: Intanto c'è Chiara dal Mugello, terra a me, ovviamente cara, la mia terra natia, che dice: per rispondere a quell'ascoltatore che ha l'abbonamento da 6 anni e non lo rifarà, non ha detto non lo rifarà, però che sta aspettando di rifarlo o meno. Rispondo che io ce l'ho da 30 anni e lo rifarò non appena aprirà la campagna di abbonamenti, perché l'abbonamento si fa a prescindere. Come era sempre stato, almeno finché non ci siamo imborghesiti come tifoseria. Accusa.
12: Questa è una
11: stilettata per messaggio. Vabbè, sì. Dai, io lo dico spesso, ragazzi, io non critico mai come una persona decide di fare il tifo, cioè mi sembra una scelta molto personale. C'è chi riesce ad andare, sembra impossibile, ma c'è chi riesce ad andare al Franchi e divertirsi ancora. Incredibile.
12: E secondo me sono da apprezzare queste persone, anche che continuano da tantissimo a fare.
11: Guarda, io in generale ti dico, io apprezzo tutti i tifosi, poi bisogna stare nei limiti della decenza, dell'educazione, del non fare cagate, però io apprezzo ogni tipo di approccio allo stadio, anche perché penso che per molti il calcio poi non è l'unica ragione di vita, ma un'evasione. Capisco anche chi magari la piglia un po' più alla leggera, però secondo me tutti gli atteggiamenti poi sono corretti se sono appunto dentro le regole. Lo sai che abbiamo in collegamento con noi?
12: Allora fammi indovinare.
11: Leggimi nel pensiero.
12: Giannattasio.
11: E come vorresti introdurlo? Cioè per Thomas Manfredini tutte ste fanfare, trombe.
12: Ma Giannattasio è di casa, quindi okay.
11: Allora quindi vabbè, tipo campanello di porta a porta. Ciao Andrea, benvenuto e grazie.
13: Ciao. Buon pomeriggio a tutti.
12: Buon pomeriggio.
11: Tra l'altro abbiamo lasciato Thomas Manfredini con un po' di anticipo perché aveva una situazione delicatissima, cioè la figlia che si era appena addormentata. Ti prendiamo reduce da una situazione delicatissima, quindi ti ringrazio.
13: Sì, magari fossero delicatissime anche le mie nell'addormentarmi, ecco, c'è la firma.
11: Sì, sì, assolutamente. Senti Andrea, ovviamente abbiamo detto, si guarda soprattutto al futuro perché sembra l'appendice finale di questa stagione qualcosa che comunque vorremmo dimenticare un po' come tutto il resto delle partite giocate, però dobbiamo stare anche un po' sul pezzo, dobbiamo anche capire un po' come la Fiorentina approccia questa gara che potenzialmente può essere quella della matematica salvezza, dell'aritmetica salvezza, anche perché ti dirò che in apertura di trasmissione il buon Nick Ceccarini ci ha
12: fa un po' snobbato,
11: sussurrato all'orecchio il fatto, no, più che altro ci ha sussurrato nell'orecchio che ci saranno diversi giovani, ecco, nella Fiorentina contro il Genoa. Tu hai le stesse sensazioni?
13: No, nel senso che magari a gara in corso sì, intanto sto cercando di capire chi verrà lasciato a galloppo per la gara di domani della primavera, però io
11: che gioca contro la Cremonese se non sbaglio.
13: Sì. Se devo seguire la lezione di Vanoli delle ultime settimane, io penso che lui in partenza avrà la squadra titolare, quindi avrà comunque sia quei calciatori che nell'ultimo mese hanno perso sostanzialmente una volta sola, cioè con la Roma l'altra volta nell'ultimo turno, e poi magari nel corso della sfida farà giocare altri ragazzi. Io credo che sia questo un po' l'indirizzo, magari rivedremo Balbo sulla sinistra, questo sì, se era il riferimento a questo sì, perché insomma Gosens ultimamente veramente se la gioca molto con col Balbo che avevamo ammirato contro il Sassuolo, però per esempio anche in attacco io mi aspetto che non ci sia Braschi, sarà convocato, sarà in panchina, ma io mi aspetto che giochi Piccoli, e se non gioca Piccoli gioca Gutmund.
11: Sì, certo.
13: Quindi questo è un po' l'indirizzo che ho. Poi la squadra sta facendo rifinitura in questi minuti, quindi aspettiamo un po' di capire che cosa emergerà, però se il riferimento è magari al Balbo di turno, sì, ci può anche stare, però onestamente non mi aspetto una squadra che scende in ciabatte. Se la Fiorentina non è salva, deve fare almeno un punto. Secondo me comunque troverà un Genoa tranquillissimo che farà qualche cambio di formazione, ma nemmeno poi tanti, quindi secondo me non mi pare che dopo un 4-0 a Roma ti possa permettere il lusso di scendere in campo con un po' troppa superficialità anche certo. A livello di scelta. Certo. Quindi questo è quello che ho capito io, poi vedremo domani quando arriveranno le distinte attorno alle 2 che cosa emergerà.
11: Ovviamente come dicevi fase di rifinitura è in corso, quindi non è che c'hai la sfera di cristallo e soprattutto non c'hai i raggi X per vedere quello che succede dentro il Viola Park, però c'è la possibilità di rivedere Parisi, mi pare di poter dire nel tridente. Questo è una buona notizia in vista della partita col Genoa, perché ti dà comunque un'imprevedibilità diversa, una capacità di saltare l'uomo diversa rispetto a Harrison, è un'opzione un pochino più qualitativa, mi verrebbe da dire.
13: Sì, indubbiamente. Io è da giorni che sto dicendo che la Fiorentina ha provato a recuperare tutti i suoi effettivi per la gara di domani, perché anche Piccoli stava sostanzialmente bene già nei giorni scorsi, ma con la Roma non lo si è rischiato. Lo stesso vale per Balbo e per Fortini, e l'idea era quella veramente di avere la rosa al completo per la gara di domani. L'unico che non ce la farà è Ken, ma poi per il resto tutti gli altri saranno convocati, e compreso chiaramente Parisi, che già avevamo visto per una buona parte di gara l'altra volta con la Roma lunedì sera. Quindi è un'alternativa importante, più che un'alternativa è un titolare, perché con Vanoli è diventato un titolare, soprattutto sulla fascia di destra mi sembra dia un tasso di qualità diverso rispetto a chi come Harrison ha preso il suo posto in queste settimane. Harrison, peraltro, se non ho visto male, ha giocato 7 o 8 partite consecutive da titolare tra campionato e Conference League, quindi francamente ha veramente tirato la carretta, questo ragazzo. Poi possiamo discutere sulla qualità del suo apporto, ma
11: Ora, sai, condivido anche le virgole di quanto stai dicendo, perché io non so, non stravedo per lui, però obiettivamente gli è stato chiesto un compito, gli è stato dato e un compito lui ha svolto, cioè mi sembra che comunque l'applicazione non sia mancata assolutamente.
13: Sì, sì, sono d'accordo. Guarda, quando la Fiorentina l'ha preso dal Leeds, io mi ricordo, intervistai il presidente, l'ex presidente del Leeds United, Radrizzani, e quello che lui mi disse, tra le tante cose, lui è un giocatore fisicamente integro, è molto molto molto difficile che si faccia male, quindi io ho detto ma vedremo. Effettivamente la Fiorentina ha avuto tantissimi infortuni da insomma, non vi sto a far elenco, ma tra attaccanti, centrocampisti, difensori, ha avuto sempre grossissime magagne, e invece Harrison ha detto benissimo, a differenza per esempio di Solomon, che insomma, è stato fuori per un bel po', ha retto bene, e quindi secondo me dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto. Poi se si mette sul piano della qualità, è chiaro che Parigi ha un altro passo, ha un altro spunto, e nell'ottica proprio di quello che dicevo, cioè di ottenere quel punto o quei tre punti, perché sarebbe meglio comunque vincere domani nella gara che conta di più, non ti puoi presentare con i giovani o con le riserve, ti devi presentare con la formazione migliore.
12: Infatti, Andrea, parlando di assegnare, diciamo, i giusti meriti ai giocatori, De Rossi, come stavamo dicendo anche prima, ha lodato i suoi giocatori per aver, soprattutto alcuni giocatori come Colombo, Frendrup, Ostegaard, per averli condotti comunque alla salvezza già dalla 35esima giornata, però ha lodato, diciamo, tutta la squadra quanto all'animo e il carattere che hanno avuto nel giocare questa stagione, mentre non si può dire, diciamo, la stessa cosa De Viola per quella che è stata soprattutto l'ultima partita. Anche con che animo pensi che scenderanno in campo invece domani, considerando che ci manca questo punticino per l'aritmetica salvezza?
11: Mi sembra una partita dove il Genoa magari ti fa anche un ostracismo totale, eh?
13: No, allora, il percorso di De Rossi e Vanoli è stato molto simile, perché tra l'altro penso che quando ci fu la gara di Marassi, che fu l'esordio per entrambi, la Fiorentina aveva 2-3 punti in meno del Genoa, e nella gara di domani ha 3 punti in meno del Genoa, quindi hanno fatto un percorso simile, con la differenza che la Fiorentina ha avuto anche la Conference in mezzo, per carità, poi l'ha visto uscire ai quarti, ma comunque sia per 2-3 mesi, per sei mesi, da novembre a aprile, per sei mesi l'ha vista comunque in trasferte, gare in situazioni anche impervie, che non sono da sottovalutare, secondo me. Quindi il lavoro di Vanoli è stato più complicato. E poi, secondo me, vi dico la verità, Vanoli ha trovato una situazione della squadra che era devastata. Cioè il Genoa che ha lasciato Vieira a De Rossi non era messo male come la Fiorentina, secondo me il lavoro di Vanoli è stato migliore anche di quello di De Rossi. È vero che il Genoa non è forte quanto la Fiorentina ha delle individualità che il Genoa non ha, però insomma, per quello che era il compito di Vanoli, insomma, la Fiorentina peraltro è partita in ritardo, perché poi non è che Vanoli con la bacchetta magica, sì, ha pareggiato, certo, col Genoa, ha pareggiato con la Juve quelle prime due gare, poi ci fu un mese terribile con le sconfitte col Sassuolo, col Verona, di Bergamo, i confronti vari, insomma, secondo me De Rossi ha fatto un buon lavoro, un lavoro a 7, ma non ha fatto un lavoro a 7,5 per quanto mi riguarda, ecco, quindi...
11: Qua è su questo voto probabilmente qualcuno non è d'accordo.
12: Diciamo che i tifosi si sono rivoltati, sì, dopo questa...
11: tagliato il cavo del telefono al buon Andrea Giannattasio. No, lo recuperiamo, dai,
12: sì,
11: lo,
12: certo,
11: recuperiamo.
12: Posso dire, ho sentito per troppi minuti in questa radio sentirlo dare Manoli.
11: Ho detto, casca la linea.
12: Anche
11: la
12: il
11: linea.
12: Telefono.
11: Sul 7,5 a Manoli la rete telefonica è saltata per aria, Andrea, no, ovviamente scherzo, finisci pure la tua riflessione.
13: Stavo dicendo questo, che indubbiamente le complicazioni che ha avuto Vanoli sono state molto di più di quelle di De Rossi, quindi secondo me entrambi meritano un voto molto più che sufficiente, ma Vanoli ha avuto più complicazioni. Dopodiché, per rispondere alla domanda di Sofia, con che spirito scenderà in campo la squadra scenderà in campo, spero almeno, scende in campo con la consapevolezza di aver fatto una prestazione terribile a Roma lunedì, e con la obiettivo di, per forza di cose, arrivare al target minimo di questa stagione davanti a tutti i tifosi senza dover arrivare alle ultime due giornate, ecco. Quindi vince assolutamente, o almeno di pareggiare, e poi di gestire gli ultimi due turni in modo più dignitoso possibile, ecco. Questo deve essere lo spirito. Devo dire che Fagioli a Roma nel post partita mi era sembrato abbastanza determinato in tal senso, perché penso che tutti abbiano accusato la vittoria della Lazio sulla Cremonese, è stato quello, no, l'episodio che gli ha fatti scendere in campo moschissimi. Stavolta si riparte da zero, la Cremonese gioca in contemporanea con la Fiorentina e speriamo di vedere.
11: Andrea, davvero in chiusura, prima di salutarti, visto che ne abbiamo parlato anche in precedenza, domani in campo anche la Fiorentina Primavera contro la Cremonese. Fiorentina Primavera che in questo momento è in testa con 65 punti davanti al Parma che ne ha 64.
13: In realtà il Parma ha giocato e ha vinto.
11: Allora vedi,
13: non però... sono... No, però oggi è stata una buonissima notizia, perché alle ore 11 ha giocato anche il Cesena secondo in classifica e ha perso. Quindi la Fiorentina domani, che giocherà contro la Cremonese retrocessa, se vince non solo torna in testa, ma soprattutto si qualifica direttamente alle semifinali scudetto.
11: Quindi perché le prime due si qualificano, esatto, direttamente.
13: È già qualificata ai playoff con la vittoria che ha ottenuto domenica a Bergamo. Ma se vince anche domani va a più 4 sul Cesena, con una sola giornata da giocare ancora di regular season, e quindi è sicura di andare alle semifinali, quindi di terminare l'annata primo o seconda. Mi auguro che termini al primo posto, perché francamente poi la Fiorentina è quella che ci è stata più a lungo e tutte le altre in testa, quindi si meriterebbe a mio avviso di chiudere l'annata in vetta. Sto provando un po' a capire chi Vanoli lascerà al galoppo.
11: Sì, io certo.
13: Penso che lascerà tutti tranne Braschi, perché Braschi sarà in prima squadra, però insomma, vedremo se i vari Puzzoli, Cospo o altri saranno in prima squadra, non credo sinceramente.
11: Bene, bene, bene. Andrea, grazie davvero. Sarà interessante poi vedere anche questo discorso, quanti giovani saranno a disposizione per la prima squadra di Vanoli. Grazie davvero.
12: Grazie,
11: e
12: Andrea.
11: Salutiamo Andrea, che ovviamente ritroveremo poi anche nella giornata di domani.
12: Certo.
11: Insomma, forse anche nella giornata di oggi.
13: No, oggi abbiamo Made in Viola.
11: Esatto, infatti.
13: Alle 18.
11: Mi pareva.
13: Alle 18 abbiamo Made in Viola.
11: Esatto, sì, esatto. Sì. Quindi ti ritroviamo presto. Grazie Andrea.
13: A voi, ciao a tutti.
12: Ciao Andrea, grazie.
11: Allora, ci avviamo verso la pausa della mezz'ora, ma prima un po' di messaggi. C'è quello di Claudio che dice: ho 63 anni e tifo viola dalla prima elementare. Ho fatto anni di abbonamenti in Fiesole e anche anni di trasferte in tutta Italia. Da qualche anno sono stufo di prendere sempre la pioggia, non potendomi permettere la tribuna coperta. Potevamo avere già uno stadio nuovo senza sprecare soldi pubblici e potenziando la forza economica e commerciale e quindi sportiva della società. Non faccio politica, ma devo comunque dirlo come semplice cittadino osservatore, e non sopporto di essere considerato imborghesito solo perché adesso seguo l'amata viola in televisione. Ma infatti Claudio, ora al di là di quello che ha detto Chiara dal Mugello, secondo me appunto c'è libertà di tifo in tutti i modi, in tutti i luoghi, basta farlo in maniera civile. L'intruso viola propone uno scambio, dice: scambio con la Juve, e già si parte male secondo me. De Gea, Holm, e poi Harrison a sinistra e Martinelli titolare, quindi Holm a destra, Harrison a sinistra e riportare Martinelli a casa. Holm a me non dispiace per niente,
12: però
11: De Gea,
12: cioè io
11: lo
12: appunto
11: terrei, poi vorrei rimanere.
12: Forse dobbiamo un po' più concentrarci sul centrocampo e sull'attacco.
11: Piace Holm, quindi giustamente.
12: Certo, sono gusto.
11: Però fra l'altro poi non è con la Juve lo scambio eventualmente, ma con il Bologna, perché Holm è in prestito. Ora non so se lui ha un diritto o un obbligo di riscatto sull'operazione di prestito. Fammi vedere, lo andiamo a vedere. Vabbè, questo ora lo vediamo. Intanto leggo il messaggio, poi su Holm mi documento e dopo ne parliamo. E poi ci sono due belle foto di Anfield Road, lo stadio del Liverpool, per Liverpool-Chelsea. E c'è il messaggio: ma si potrà mai avere a Firenze magari il nuovo stadio, una curva come la Coppa, senza striscioni, invettive, robaccia, con tifosi nudi e crudi che fanno il tifo per la propria squadra? E questo è il messaggio di Marco il moviolista. Ragazzi, ognuno ha un po' il suo modo di... Io ripeto, anche senza maglia a me va bene, basta, sempre una civiltà.
12: Tra l'altro la curva sta preparando, diciamo, una prestazione, se vogliamo così chiamarla, per quando saremo salvi, forse, o forse per la fine del campionato.
11: Cioè dici comunque ci sarà un po' di ironia fiorentina per
12: sì,
11: celebrare questa salvezza. Speriamo, speriamo, speriamo. Grazie per avermi letto, dice Claudio. Prego a te per averci scritto. Noi ci fermiamo per qualche istante, torniamo tra pochissimo con la sorpresa di oggi.
12: Sì, arriva che non annunciamo adesso.
11: Ancora non l'abbiamo detto.
12: Annunciamo dopo la pausa. A tra poco.
10: Radio Firenze Viola.
14: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Ed eccoci, eccoci, eccoci, ritornati in diretta in questo 9 maggio 2026, sono le 15.36, siamo in diretta per l'ultima parte di Firenze in campo, Fabio Ferri
12: e Sofia Ferreri.
11: Ma sei sicura?
12: E non Sonia, infatti,
11: lo stavo specificando.
12: Sofia Ferreri.
11: E ovviamente Marco Tonelli anche.
12: Certo, al di là del vetro.
11: Al di là del vetro, dentro la teca del serpente c'è lui, il serpentone di Pistoia. Che ci sta mettendo in collegamento con la ospite che io attendevo a gloria per la giornata di oggi. Abbiamo provato a mettere in piedi il collegamento più di una volta, poi un po' per mia colpa devo dire ci siamo un po' persi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta per davvero. In collegamento con noi Francesca Villani. Ciao Francesca, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
15: Ciao a tutti, buonasera a tutti, grazie a voi.
12: Ciao Francesca.
11: In viaggio, ti rompiamo le scatole, alla volta di Perugia, però insomma proviamo a tenere in piedi il collegamento, se poi c'è qualche problema comunque proviamo a recuperarti e a romperti le scatole proprio per bene. Però ecco, ci eravamo sentiti qualche settimana fa perché appunto hai preso la decisione di smettere con la pallavolo giocata, non con la pallavolo in generale, ma con la pallavolo giocata sì. E quindi insomma, essendo tu una delle pallavoliste toscane, pratesi, fiorentine, poi insomma ce lo dici te eventualmente com'è il rapporto tra Prato e Firenze, però che è arrivata più in alto negli ultimi anni e ha ottenuto anche traguardi a livello internazionale, ci piaceva veramente averti in collegamento con noi per provare anche a fare un po' una retrospettiva di questa carriera. Intanto però io parto dalla decisione. Come mai hai deciso di smettere, visto che comunque sei ancora molto giovane, Franci?
15: Sì, allora diciamo che non era partita chiaramente così l'annata, diciamo che sapevo che non sarebbero stati, insomma ci sarebbero stati ancora tantissimi anni, sono sincera, però non pensavo di finire a questo. Diciamo che l'ennesimo infortunio un po' mi ha messo un po', cioè mi ha detto Franci forse è il caso di fare un passo indietro. Diciamo che fermarsi ogni anno, diciamo dal 2024 mi sono fermata per l'infortunio avvenuto con Scandicci, dopo questo ginocchio ha continuato un po' a darmi noia fino a quest'anno a sfociare un edema osseo, diciamo che mi ha un po' portato a dire basta, quindi anche poi l'idea di avere tanti altri progetti al di fuori, quindi sostanzialmente è stato un po' un connubio di cose che mi hanno portato a dire forse è il caso di fermarsi in tempo.
11: Certo, certo, assolutamente, di fare una scelta anche di salute, dai, diciamolo. Certo.
15: Sì, di salute, di vita in generale, quindi dai, diciamo che è venuto tutto secondo me come doveva avvenire, cioè io ho scelto di finire la carriera, non sono stata obbligata da niente, da fattori esterni o interni che siano.
12: E questo sicuramente ti ha dato tanta serenità da una parte e dall'altra comunque molto dispiacere, perché appunto sappiamo che la pallavolo ha sempre fatto parte della tua vita fin da piccola, e infatti io volevo chiederti quanto ti ha formato come persona dal momento che hai iniziato da giovanissima, e quanto pensi che la tua vita adesso sarebbe differente se la pallavolo non ci fosse stata.
15: Ma direi al 200.000%.
11: Diverso parallelo, eh?
15: Sì, cioè la pallavolo è stata una grande palestra di vita, mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato soprattutto a rialzarmi in tante situazioni, e credo che lo sport principalmente debba essere anche questo, cioè imparare a a vincere, a perdere, ma soprattutto anche a affrontare i percorsi e le difficoltà che ci sono nella vita, perché comunque nella vita ci sono nello sport, e quindi la pallavolo è stata disciplina, è stata costanza di raggiungere gli obiettivi, ma se la dovessi riassumere, la assumerei come la più grande palestra di vita che chiunque possa avere.
11: Francesca, le più grandi soddisfazioni di questa carriera, perché insomma ti sei tolta qualche soddisfazione in casa e anche fuori, no? Mi verrebbe da dire in Piemonte, forse quelle più grandi a livello di traguardi raggiunti con Chieri.
15: Sì, diciamo che non sono stata, secondo me, una grossa vincente da tutti no. I titoli.
11: Dai, però insomma, qualcosina.
15: Sì, diciamo che ho vinto più in Europa che in Italia. Il mio sogno era quello di vincere uno scudetto, non ci sono mai arrivata, però ho vinto due coppe europee e quindi mi posso comunque considerare molto contenta e soddisfatta. Ma la cosa più importante, secondo me, è aver lasciato qualcosa, nel senso che i trofei vanno e vengono, è sicuramente molto bello vincerli. Ora non voglio assolutamente sminuire questo lato, credo che sia alla fine una cosa per vincere, però anche alla fine del percorso guardarsi indietro e dire ok, hai lasciato comunque, ovunque sei andato, hai lasciato comunque un bel ricordo, credo che comunque sia la soddisfazione più grande in questo momento per me.
11: Io penso a Chieri, caffè pagato quantomeno sempre, credo, no?
15: Sì, non ho mai pagato un caffè in 3 anni e mi hanno sempre detto che se mi fossi candidata a sindaco mi avrebbero votato.
12: No,
15: tutti.
12: Vabbè.
15: Quindi guarda, Chieri è famiglia, Chieri è casa, sono stati 3 anni meravigliosi. Tra l'altro il destino ha voluto che io l'ultima partita la giocassi in casa Chieri.
11: Sì,
15: quindi,
11: esatto.
15: Insomma, il destino ha voluto proprio premiarmi fino in fondo, quindi Chieri, fra la società, il club, i tifosi, le compagne di squadra, i volontari, cioè Chieri è totalmente una seconda casa a tutti gli effetti.
11: Il Bisonte invece è un altro pezzo di cuore, immagino, perché è l'alfa e l'omega.
15: Esattamente, cioè Bisonte non solo per logistica, ma anche per avermi accolta 18enne e lasciata adesso 30enne, è diciamo un pezzo di cuore vero, nel senso che io sono cresciuta a Firenze e io volevo finire la carriera a Firenze, cioè la mia città di zona a Firenze è stata data anche dal fatto che avevo voluto fare i miei ultimi anni a Firenze.
11: Certo.
15: Quindi Firenze è una realtà a cui voglio molto bene e a cui credo di voler ancora dare tanto, anche se solo al di fuori, ma per me è una realtà che merita tantissimo, perché le persone che la circondano sono persone molto umili e attaccate alla causa, diciamo.
12: E a proposito di questo, appunto, hai espresso la tua volontà di comunque rimanere all'interno della pallavolo, se non da giocatrice, come supporto alle più giovani, come pensi, appunto, in che ruolo pensi che ti inserirai, se già lo sai o se hai un'idea o se hai delle aspirazioni a riguardo?
15: Allora, un ruolo sono già inserita, ma non posso dirlo, mi hanno totalmente detto di non dirlo, però sono già inserita.
11: Ma si sa a breve, immagino.
15: Si saprà a breve, io penso nel giro di un mesetto si saprà. Poi ho cominciato a collaborare invece con la FITAB Toscana per la questione degli eventi sportivi, quindi sostanzialmente rimango molto in casa e inizierò a seguire una squadra di pallavolo su Prato, che invece mi ha chiesto una mano. Alla fine Prato è la mia città in cui sono cresciuta pallavolisticamente, quindi per me è un onore poterlo fare. E poi come una cosa molto personale, ho un portale che è uscito proprio oggi.
11: Sì, infatti,
15: dove si parla di semplicemente benessere della persona in tutto e per tutto, ecco, che è quello che poi ho studiato negli anni da pallavolista.
11: Infatti, guarda, sarebbe stata la prossima domanda, perché si parlava del Bisonte, di Firenze, e con una altra giocatrice che insomma ha condiviso con te lo spogliatoio in questa stagione e che ormai insomma è diventata mezza fiorentina anche lei d'adozione, ovvero Beatrice Agrifoglio. Vedo che insomma sui social hai droppato la bomba, come dicono quelli bravi.
15: Esattamente, sì, diciamo che era un po'.
11: Giusto?
15: Era era un progetto che era tanto nella mia mente, poi piano piano siamo riusciti a metterlo al vivo, diciamo, e renderlo vivo, e sostanzialmente è semplicemente un portale dove si fa di benessere la persona in tutti gli ambiti in cui avviene il benessere. Quindi diciamo che negli anni di pallavolo ho sempre pensato di voler aiutare gli altri, mi sento molto Croce Rossina, però aiutarli alla fine avendo studiato, secondo me è sempre importante, no? Poi sicuramente farlo con un'amica, soprattutto una professionista, ma anche un'amica, è tutto più semplice, no? Quindi insomma è un portale accessibile a tutti, su cui si può lavorare in serenità, con l'obiettivo di creare proprio una community. Infatti c'è proprio una community live dove tutti possono scriversi e raccontarsi le loro vite, i loro problemi e le loro comunque aspettative. Quindi per me l'importante è sì l'online, ma per me poi è creare il rapporto umano,
11: certo, quello vero, quello vis-à-vis,
15: quello concreto.
11: Assolutamente. Guarda, alcune cose sparse, poi ti salutiamo e ti ringraziamo, perché insomma appunto sei anche impegnata in un viaggio, non ti vogliamo rompere troppo le scatole. Una a proposito di Prato e pallavolo, tu vuoi restare con, poi vediamo appunto, tu resti nella pallavolo, poi vediamo con che ruolo lo scopriamo.
12: Tra un mesetto si scoprirà.
11: A Prato, insomma, anche con Elisa Cella c'è una buona tradizione, mi verrebbe da dire.
15: Sì, Prato è una realtà, diciamo, molto grande, perché comunque è una città grande dove ci sono tante società che secondo me potrebbero in qualche modo provare a unire le forze. La sgancio questa bomba,
11: eccoci.
15: Che secondo me sarebbe intelligente provare a unire le forze, perché chiaramente ognuno magari ha più o meno fondi o più o meno aspettative, ma secondo me, dato che è una città molto grande dove ci sono almeno, io penso, 9-10 squadre di pallavolo, va bene che è grande ma non è sicuramente Firenze, secondo me provare a unire le società, o comunque provare a fare un progetto di città, potrebbe essere un po' più longevo, ecco. Quindi diciamo che ci sono tante buone buone basi, bisogna solo concretizzarle. Poi sicuramente ne sono uscite da Prato, quindi
11: assolutamente
15: hanno lavorato bene.
11: No, poi appunto con la voglia di rimanere nello sport, che poi è quello praticato, no? E questo è bello, perché poi portate sicuramente un patrimonio di esperienze al movimento in generale. Proprio parlando di movimento in generale, Francesca, ti sfrutto anche per commentare un po' come si è conclusa la stagione 25-26 della pallavolo italiana, soprattutto al femminile, con Conegliano che mi sembra ormai, anche se fa double nazionale, vince campionato e coppa, è troppo poco. E poi però in generale con la sensazione che la Turchia stia facendo un po' il sorpasso sul nostro movimento.
15: Beh, allora, non è un segreto, nel senso, la Turchia sicuramente sta investendo tanto e sta portando via anche tantissimi giocatori dal nostro campionato. Non voglio assolutamente fare il merito delle vittorie e le sconfitte dell'Italia, di Champions League o cose varie. Io penso che l'Italia non abbia bisogno di tante conferme su chi è, nel senso che il movimento italiano parla da solo, e sempre ai vertici di tutto, e nonostante le ultime vicissitudini, io credo che non abbia molto da invidiare a nessuno. Chiaramente la Turchia in questo momento sta crescendo, si può dire che è cresciuta molto anche velocemente, però quello che io credo è che non si debba troppo poi andare a creare una sfida con la Turchia.

0: noi in tutti i sensi. Andiamo a concludere e chiedo scusa, ma abbiamo lasciato indietro un paio di messaggi vocali. Ce ne andiamo a ascoltare.
1: Estero è un'altra mentalità. Infatti loro fanno il mondiale, noi no. Da 12 anni che non andiamo al mondiale. È stato un caso quest'anno. È il terzo che perdiamo. Grazie alla nostra mentalità. Mentre la Spagna probabilmente quest'anno lo vincerà. Grazie alla loro mentalità.
2: Ma io direi anche una cosa, non c'è da criticare chi non lo vuol fare l'abbonamento. Voi che abitate in Italia, quello che vedo, ad ogni famiglia quest'anno costerà 450 euro in più tutti i vari decreti che il vostro bel governo sta facendo, e quindi se uno decide di risparmiare su qualcosa, credo che sia più giusto risparmiare sull'abbonamento di calcio che sul supermercato o addirittura sull'assistenza sanitaria, visto che in Italia la maggior parte va pagata.
0: Beh, discorso ovviamente.
3: Questo rientra anche sulle tematiche pensionistiche che sono emerse in questa settimana. Ma
0: di anno 6? Di anno 6?
3: 2001.
0: Di cosa stai parlando?
3: Insomma, no.
0: Non è un argomento di cui mi deve interessare. Allora, c'è Chiara dal Mugello che resta sul tema dell'abbonamento, e quindi, siccome anche l'ultimo audio parlava di questo, ci ritorna. Dice: senza entrare ovviamente nel merito delle difficoltà, delle possibilità del singolo, su cui non mi permetto di esprimere giudizi, 7.000 persone in una partita di conference. Lo stadio sold out due volte in tutto il campionato, malgrado sia chiuso per metà, non danno la misura e la sensazione di una tifoseria imborghesita? O come la definiamo? Allora, stanca, annoiata? Per me va bene, ma il concetto non cambia. E questo è il messaggio di Chiara, che sicuramente porta con sé un'altra serie di riflessioni sul tema abbonamento.
3: Parliamo di punti di vista, in modi.
0: No, ma è chiaro, no, ma io condivido chi dice: prima del calcio vengano altre cose a livello di spesa, ci mancherebbe altro. Ma infatti anche Chiara dice: io su questi aspetti non entro.
3: Certo.
0: Dico che, a mio avviso, dice Chiara, la tifoseria viola si è un po' imborghesita, ha perso un po' quello stimolo che aveva,
3: quel
0: anche
3: sapore, diciamo,
0: feroce,
3: più autentico,
0: passionale,
3: bravo,
0: esatto,
3: sì.
0: No, feroce inteso solo in senso di un amore che brucia, no? Magari l'ha un po' perso questo. Mi verrebbe da dire, guarda, io mentre venivo qua in trasmissione stavo ascoltando le repliche che venivano trasmesse prima delle due con la trasmissione condotta da Tommaso Loreto e Luca Calamai, e c'era un ascoltatore che sostanzialmente diceva: da quando non c'è più il ritiro a Moena e in più in generale da quando non c'è una possibilità di avere un contatto diretto con i giocatori, probabilmente, quindi Campini ancora prima e quant'altro, probabilmente si è perso un po' di passione. E secondo me però è qualcosa che non c'è solamente a Firenze, ma è qualcosa che si è verificata un po' in generale nel mondo del calcio, perché è evidente che i calciatori sono ormai in un universo parallelo dorato e poco accessibile per il comune mortale, no?
3: Purtroppo è questo che secondo me il meccanismo che si verifica, che i giovani lo vedono un po' anche come poco accessibile. Ma tu ti riferisci in particolare al contesto italiano o anche a quello internazionale?
0: No, secondo me, cioè, ormai è un business, certo. Quindi ovviamente, cioè, io penso più grande è il business e più lontani sono i protagonisti da i fruitori, no? Più grande è lo show che deve essere messo in piedi. Ora, non facendo un paragone di nessun tipo a livello qualitativo, ma paragonando le due situazioni, se te vieni a vedere una partita alla Savino del Bene, che comunque vada è la squadra campione del mondo di pallavolo femminile, tu a fine partita scendi sul piano palestra e hai la possibilità di
3: parlare,
0: dire un ciao, di farti una foto, di farti fare un autografo e magari dire: oh, anche oggi non hai giocato tanto bene, oppure oggi tu mi sei garbata, alla tua beniamina di turno.
3: Sì,
0: nel calcio questo è molto più limitato, è sicuramente
3: quasi impossibile.
0: Esatto,
3: almeno
0: i momenti sono sempre meno.
3: Certo, a meno che tu poi non li disturbi i momenti privati, e lì diventa anche ancora peggio.
0: Eh sì, e infatti dopo magari ti risponde anche male il calciatore, perché magari è un po' scocciato, e allora lì patatrac, non solo c'è il danno ma anche la beffa. Vabbè, però ripeto, secondo me è una situazione generalizzata.

0: C'è Gianni, ultimo messaggio andiamo a leggere oggi, che dice: ma sapete quanto guadagna Harrison? Che secondo me lo fa come domanda, perché c'era un ascoltatore prima aveva detto: ah, teniamo Harrison sulla sinistra e mettiamo Holm a destra. E lui dice: Harrison secondo me guadagna un po' troppo. Io interpreto così il messaggio di Gianni, poi magari mi sbaglio. Allora, Harrison prende 3 milioni di euro. Sappiamo per certo che parte dello stipendio, penso insomma, sia con contributo del Leeds. La domanda è: per il futuro, l'investimento su Harrison, che è 7 milioni di riscatto più appunto uno stipendio importante, vale o meno la candela? Ai posteri
1: si vedrà
0: l'ardua sentenza. Bene, 15:58, vedo un Ludovico Mauro che è scoppiettante, festante, non vedo l'ora di entrare in diretta. C'è questa maglia della nazionale dei Tre Leoni che apprezzo molto, l'Inghilterra ovviamente, grande grande grande Ludo, bella maglietta davvero. E allora lo sai cosa facciamo? Noi salutiamo cara Sofia e lasciamo il nostro pubblico ad ammirare sta maglietta di una bellezza incredibile,
1: e vi ringraziamo per averci ascoltato
0: come sempre. Ciao.
1: Ciao a tutti.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Oh, oh, brucia nelle vene. Ti amo Viola, weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, vi ascolto la la oh.
3: Viola Weekend. Approfondimenti e curiosità nel segno della leggerezza.
5: 16:05, eccoci qua, scocca l'ora del Viola Weekend, puntuali come sempre, o meglio con 5 minuti di ritardo dovuti alla fascia pubblicitaria, da tutto quello che accade normalmente nella nostra emittente, dagli studi di Via Panciatichi. Ludovico Mauro che vi parla appunto nella trasmissione che vi accompagna tutti i fine settimana, in questo sabato 9 maggio 2026 alla vigilia di Fiorentina-Genoa, gara che apparentemente potrebbe anche significare poco. In realtà alla Fiorentina manca un punto per la matematica certezza della salvezza, chiaramente roba da poco, la squadra di Vanoli è pressoché salva, però manca ancora questo piccolissimo mattoncino da aggiungere, nella speranza che si possa aggiungere già domani appunto e archiviare una volta per tutte questa stagione maledetta. Accanto a me una splendida presenza, la mia compagna di viaggio di oggi, Viola Ronchi. Ciao Viola.
1: Ciao Ludovico e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
5: Ringraziando Marco Tonelli a curare la parte tecnica al di là dal vetro. 348 7513933 il numero per interagire con noi su WhatsApp, vi aspettiamo numerosi come sempre, messaggi scritti, note audio. 055 77 111 71 se volete intervenire in diretta, linee aperte, apertissime come sempre per voi. Nel frattempo, a livello sportivo, a noi che piace sempre un po' aprire questa trasmissione ricordando gli appuntamenti clou del fine settimana, ovviamente è iniziato ormai da giorni il Master 1000 di Roma, il tennis anche in casa Ronchi so che in qualche modo pullula, giusto?
1: Molto molto molto, è seguito tantissimo.
5: Sì, con mi dispiace dirlo, con Novak Djokovic fuori subito al, al primo turno, dispiace, almeno personalmente è un dispiacere. Ha detto tra l'altro che non prenderà parte al torneo di Ginevra, andrà direttamente al Roland Garros, chissà in quale stato fisico.
1: Anche Jasmine Paolini abbiamo visto
5: adesso. Esatto, tra l'altro è eliminata purtroppo anche la Paolini pochi minuti fa, nella gara appunto che si è svolta oggi pomeriggio, quindi ora per quanto riguarda la Paolini parliamo di un'italiana, per quanto riguarda Djokovic no, parlavamo di qualcos'altro, più gusto personale almeno per quanto mi riguarda. La Serie A in campo in questo momento, Cagliari-Udinese 0-0 in questo momento il punteggio all'Unipol Domus Arena, gara ripresa da 3 minuti, infatti siamo nel corso del 49esimo giro di lancette, tra l'altro il terzultimo turno di campionato prosegue alle 18 con Lazio-Inter, che ti ricorderai bene essere l'antipasto della finale di Coppa Italia. Hai visto come è preparata oggi?
1: Hai visto, oggi sono preparatissima.
5: Mercoledì, la finalissima del torneo nazionale all'Olimpico, tra l'altro nello stesso stadio con due versioni completamente opposte. Oggi dovrebbe essere semivuoto per la protesta con cui si sono accordate le due tifoserie, gemellate da tanto tempo, quella nerazzurra e biancoceleste. Mercoledì, tutt'altro clima. Stasera alle 20.45 Lecce-Juventus, gara interessante su due fronti. Il primo, per quanto riguarda i salentini, la salvezza, per la Juventus, che da queste parti non è proprio la squadra più amata, per così dire, per la corsa Champions. Tra l'altro, stamattina il Corriere dello Sport parlava di un Milan, e non riguarda la Juve ma riguarda comunque la lotta per la Champions League, alle prese per l'estate con una grande rivoluzione, con un Milan che starebbe cercando di lavorare per avere Tony D'Amico DS e Vincenzo Italiano in panchina. E questo è un tema che secondo me oggi abbiamo il dovere di buttare nel mezzo della trasmissione, perché ai nostri ascoltatori piace particolarmente parlare di Italiano e anche un po' di Palladino. Guarda un po'.
1: Davvero, e infatti questo tema è anche molto interessante, perché appunto Italiano, penso e ho anche letto che vogliono farlo restare a Bologna, tra l'altro, quindi non so se andrà al Milan, però è tutto da vedere ancora. Insomma, la strada è aperta, ecco.
5: Certo, nel senso, è tutto in divenire. Ad oggi è una voce fuoriuscita appunto in queste ore. L'ex allenatore della Fiorentina dovrebbe incontrare il Bologna nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, sì, per definire, sì, il da farsi. A proposito di incontri in programma, stamani sempre il Corriere dello Sport, menziono giustamente la fonte, parlava di un appunto vis-à-vis previsto tra De Gea e Paratici per continuare ancora qua.
1: Ma anche Fagioli è interessato, cioè il Milan è interessato a Fagioli, anche ho letto.
5: Anche questa è una voce, esatto, che si sta rincorrendo da ore. Dicevo però di De Gea, noi ne abbiamo parlato per primi su Firenze, sì, Viola nei giorni scorsi, su queste frequenze, grazie, sì, al direttorissimo Niccolò Ceccarini. Con lo stesso attuale capitano della Fiorentina intenzionato a rimanere a Firenze un altro anno, sì, nonostante l'interesse della Juventus, su cui tornava stamani anche Tutto Sport. L'unico club, ci diceva il buon Niccolò, che potrebbe far vacillare lo spagnolo è il Manchester United, sì, per un, sì, romantico ritorno. Per la Fiorentina continuare con De Gea dovrebbe essere così,
1: e poi per sperare su Martinelli, quando appunto dopo la sua esperienza con la Sampdoria, per farlo crescere, ecco.
5: Indubbiamente, attualmente quindi in intanto, prestito alla Samp,
1: sì, quindi intanto appunto preferiscono tenere De Gea un altro anno e poi vedere appunto se Martinelli sarà pronto per ritornare alla Fiorentina.
5: Nel frattempo palo di Zaniolo a Cagliari, con l'Udinese che sfiora il gol. A proposito di ex Viola di cui parlavamo prima, Zaniolo quest'anno direi che si è ritrovato e non poco a Udine. Ti posso dire, non me l'aspettavo neanche, perché anche al fantacalcio, a cui giochiamo letteralmente tutti, non avrei puntato una fiche su Zaniolo dopo cotanti fallimenti o comunque esperienze negative. L'anno scorso addirittura due in un anno, e invece ha fatto una grande stagione.
1: Sì, anche io non me lo sarei aspettata, devo essere sincera, e infatti ecco, siamo contenti per lui, ecco.
5: Sì, nel senso, ci avrebbe fatto più piacere se si fosse ritrovato l'anno scorso col, sì, giglio sul petto, però meglio tardi che mai. Rimane comunque un giocatore che quest'anno appunto è stato fortemente in ripresa per il calcio italiano. Parlavamo tra l'altro di ex allenatori della Fiorentina, a cui piace spesso, di cui piace spesso parlare anche ai nostri ascoltatori. L'altro è Palladino, che oggi ha dato in conferenza stampa una sorta di apertura per un addio
1: all'Atalanta,
5: dicendo, sì, sostanzialmente: vorrei costruire una squadra a mia immagine e somiglianza, sì, qua non, per il momento non ho trovato tutto questo. Sky in queste ore come dire, ricamava sopra le dichiarazioni del tecnico, sì, orobico, parlando di separazione, se non probabile, comunque più che possibile, ecco.
1: Sembra,
5: diciamo,
1: un po' un déjà vu.
5: Sì, ti dirò, io credo che Palladino abbia fatto un buon lavoro all'Atalanta da quando è subentrato,
1: sì, anche secondo me.
5: E anche se non c'entrasse l'Europa, probabilmente sarebbe per quei 2-3 mesi di gestione Juric abbastanza disastrosa.
1: Io ho visto negli ultimi mesi con Palladino una squadra con carattere, sinceramente. Tant'è che con Juric non vedevo.
5: Tant'è che è arrivata a giocarsi la semifinale di Coppa Italia uscendo ai rigori con la Lazio. In Champions è uscita, sì, con un passivo pesantissimo dal Bayern Monaco, certo, ma contro una delle squadre più forti, certo, del mondo non c'era partita oggettivamente in quel doppio confronto. Palladino, se dovesse effettivamente, come sembra, lasciare la panchina bergamasca, insomma, sarebbe un tecnico appetito, no? Anche per l'estate, per diversi club.
1: Ci piaceva prima di Vanoli, quindi anche...
5: Vero? Uscì tanto la voce,
1: sì,
5: in quei giorni.
1: Uscivano le voci che i giocatori volevano proprio Palladino. Nella panchina.
5: Questo filtrava da una parte dello spogliatoio, sì, e invece alla fine si è ricaduti su Vanoli, che probabilmente verrà sostituito, sì, ma... gli va dato il merito e gli va riconosciuto il fatto di aver portato la barca in porto, perché, sì, la Fiorentina
1: è quasi salva.
5: Sì, non è praticamente salva. Non era forse un'impresa clamorosa dover salvare, no, questa Fiorentina, ma, sì, andava comunque fatto.
1: Esatto, esatto. Ora domani vediamo questa sfida contro il Genoa, che manca un punto matematicamente per la salvezza sicura, e vediamo un po', ecco, in queste ultime tre partite un po' lo spirito della Fiorentina, come mette in campo i giocatori Vanoli, insomma, vediamo.
5: Magari ci sarà spazio per qualche giovane come Braschi, che lunedì,
1: sì,
5: è entrato molto bene,
1: sì,
5: all'Olimpico.
1: Sì, anche
5: per
1: se
5: dire.
1: Domani Vanoli, le voci dicono che punterebbe più dal primo minuto con Piccoli, preferirebbe.
5: Sì, questo arriva più o meno anche a noi. Lui, diciamo, sta abbastanza bene. Ieri ha lavorato in buona parte col gruppo,
1: sì.
5: Oggi pomeriggio la Fiorentina svolgeva la rifinitura e l'obiettivo dello staff tecnico, sì, era di reintegrarlo al 100%, e in caso di conferma anche dallo stesso attaccante, domani partire dal primo minuto col centravanti puro.
1: Io credo, Ludovico, che in questo momento, una mia considerazione, poi non so come tu la pensi, però la Fiorentina, almeno anche se mancano tre partite, anche se può giocare anche male, ma deve dimostrare che ha dato tutto in campo. Devono uscire sudati i giocatori, devono uscire proprio dimostrando l'attaccamento alla maglia, cosa che non c'è stata in tutti questi mesi, onestamente. Almeno in queste ultime tre partite, anche se domani con un punto magari siamo matematicamente salvi, speriamo che ci dimostrano anche l'attaccamento alla maglia, soprattutto per i tifosi, che sono molto... disperati,
5: A maggior ragione dopo una figuraccia, perché questa è stata come quella di lunedì sera, perché la,
1: certo,
5: Fiorentina poteva anche perdere volendo a Roma con la Roma, non così, senza colpo e ferire, 4-0,
1: certo,
5: secco. Apriamo il giro di collegamenti come tutti i sabati e lo facciamo con Mario Tenerani, che è un altro dei padroni di casa di questa trasmissione. Ciao Mario, buon pomeriggio.
1: Ciao Mario.
6: Buon pomeriggio a voi, ciao, buonasera a tutti, bentrovati.
5: E grazie per essere con noi, Mario.
6: Grazie,
5: dai,
6: a voi.
5: Come tutti i sabati in cui giochiamo, il collegamento lo apriamo sempre spendendo due parole sulla nostra prestazione della squadra del Lussi. Stamani un 4-4 rocambolesco con la rondinella del Torino. Mario, ci siamo già detti tutti nello spogliatoio, però ci fa piacere,
6: sì,
5: fare,
6: sì,
5: due parole anche in diretta. Peccato, ma poteva andare anche peggio, tutto sommato,
6: sì,
5: alla fine va bene così.
6: È un 4-4 che profuma di vittoria, perché insomma a un certo punto eravamo sotto 2-4, forse più per colpa nostra e per merito degli avversari,
5: sì,
6: però gli avversari erano forti, devo dire, fino ad oggi, con tutto il rispetto per tutti, però è la squadra più forte che abbiamo incontrato. Tra l'altro mi hanno detto che rispetto all'inizio del torneo c'è stata una vera e propria trasfusione di forze fresche in quella squadra. Noi invece siamo sempre gli stessi, ma benissimo così, e eravamo passati in vantaggio 1-0, poi il pareggio, poi ancora 2-1, poi un rigore parato dal nostro grandissimo Lorenzo Stefanini, e poi dopo c'è stato un attimo di blackout in 10 minuti, siamo andati sotto di 2 gol, però poi siete stati bravissimi in campo, ragazzi, a recuperare. E manca la controprova, ma sono convinto del fatto, Ludovico, che se fosse durata abbiamo vinto, perché ormai eravamo a presidiare la metà campo avversaria. Però insomma, è stata una partita anche un po' spigolosa, con qualche come dire, colpo un po' fuori di controllo, ma insomma capita nel calcio, poi tutto è tornato a posto. E devo dire che insomma, la sensazione, l'orgoglio dei nostri ragazzi dell'Unione Stampa Sportiva italiana, gruppo toscano, e si va avanti. Ora c'è l'ultima partita, lunedì mattina 25 maggio al Franchi alle 11, a un giorno feriale non festivo, pertanto non credo che ci saranno molte persone che avranno tempo di venire a trovarci, però insomma devo dire che chi avrà voglia, chi sarà libero dal lavoro e vuol venire al Franchi, poi non so nemmeno, tra l'altro sto dicendo una cosa, so se è poco
5: se
6: corretta,
5: vogliamo perché... aggiungere Mario, prima per chi avesse voglia, c'è anche la premiazione dell'edizione di quest'anno, del premio Ciccio Rialti.
6: C'è la premiazione del premio Ciccio Rialti, su questo non c'è dubbio, e all'albero di Ciccio Rialti che è al giardino di Campo di Marte, proprio sotto la curva Fiesole, e dove c'è anche un corner bellissimo della Fondazione Galli, e però dicevo che non so se c'è qualcuno che vuol venire allo stadio e può entrare, perché essendo un cantiere, essendo finito il campionato, non lo so. Insomma, noi giochiamo al Franchi lunedì mattina 25 maggio alle 11, e quindi sarà l'ultima partita contro la squadra di Palazzo Vecchio. Ora vediamo un po' anche gli altri risultati. Oggi, prima di iniziare la partita, eravamo secondi con un solo gol
5: in testa a pari merito,
6: con un solo gol di differenza reti rispetto alla squadra di dentro o fuori. Ora vediamo un po' che cosa faranno loro, però insomma io sono molto soddisfatto di questa esperienza. Ricordo un torneo valoriale dedicato alla memoria di Nicola Zuppa, che insomma è stato un grandissimo educatore di Sollicciano, e niente, quindi va bene così, insomma noi siamo contenti di come ci stiamo comportando, ma non tanto per come giochiamo, quanto proprio da un punto di vista anche dell'impegno, del comportamento in campo. È un torneo molto bello, quindi insomma grandi soddisfazioni davvero.
5: L'atmosfera è sempre molto bella, io mi unisco a ciò che diceva Mario, sia da giornalista sia da partecipante della squadra Ussi, per chi avesse voglia venite il 25 a vederci, se non ci sono appunto, come diceva Mario, impegni di lavoro, perché purtroppo cade di lunedì mattina, quindi non è un festivo, però può essere un'occasione per guardare un po' di sano calcio e comunque svagarsi. Mario, veniamo a noi, siamo alla vigilia di un Fiorentina-Genoa un po' particolare, lo stavamo definendo io e Viola in trasmissione, perché sembra apparentemente una partita che dirà poco, in realtà però dietro ci sono un po' di significati. Alla Fiorentina manca un punto per salvarsi, leggevo sulla Nazione, la rassegna stampa di stamani, che la curva sta ancora studiando un po' come porsi nei confronti della squadra, ma la sicurezza è che non ci sarà alcun tipo di festa salvezza, perché rimarrà una stagione disastrosa e da dimenticare. Non lo so, secondo te come si inquadra questo Fiorentina-Genoa?
6: Ma secondo me si inquadra in una partita la Fiorentina deve fare, che dal punto di vista della matematica certezza per quanto riguarda la salvezza serve sto punto, è l'unica cosa che mi interessa di questa partita, anche se la Fiorentina è salva, è così salva secondo me che paradossalmente potrebbe anche perdere tutte e tre e salvarsi lo stesso, perché naturalmente dobbiamo vedere cosa faranno la Cremonese in particolar modo il Lecce, ma insomma soprattutto la Cremonese, che Lecce è a più 4 più a giocare con la Juve sulla Cremonese, e per il resto nient'altro, c'è la voglia ragazzi di chiudere proprio il prima possibile questa stagione, che è stato un disastro, un autentico disastro per la Fiorentina, e veramente un momento brutto, e da quando faccio sto mestiere ho messo più di 30 anni, per certi aspetti è stato un momento più brutto, perché poi è vero che ci fu quello del fallimento, però lì c'erano delle ragioni, come dire, economiche, delle ragioni da questo punto di vista insomma assolutamente preponderanti, per cui tutto il fallimento, cioè la condizione societaria, la negatività della società si tirò dietro tutto. Quest'anno invece non c'erano in teoria problemi particolari, anzi erano stati spesi tantissimi soldi, e questo è il risultato. Quindi la voglia di chiuderla alla svelta, anche perché prima si chiude, prima forse riusciamo a capire che cosa vuole fare questa società, che cosa vuole fare Paratici, e insomma com'è il ragionamento, com'è il discorso, ecco, da questo punto di vista. Quindi credo che sia interessante più per quello che per altro.
1: Invece Mario, io ho un'altra domanda, davanti cosa ti aspetti? Perché appunto Ken non ci dovrebbe essere, ti aspetti Piccoli oppure altrimenti Gudmundsson come falso 9? Come la definiresti questa stagione per Gudmundsson anche?
6: Ma sai, io sono uno che non è contento di Gudmundsson, non lo sono assolutamente, perché questi due anni sono stati due anni, voglio dire, non positivi. Poi per casa quest'anno ha fatto 10 gol, 5 in campionato, 5 in conference, ma insomma non credo che ci sia da suonare le chiarine in Palazzo Vecchio per questo risultato. Allora, negare che abbia talento sarebbe negare l'evidenza, negare che nella Fiorentina poi alla fine debba giocare perché è l'unico che può inventare qualcosa insieme a Fagioli, è vero, ma insomma io credo che noi a Firenze il Gudmundsson di Genova non l'abbiamo mai visto, quindi per me è molto deludente. Se dovesse andare via non mi straccerei le vesti e niente, non capisco come mai non si sia poi calato fino in fondo nella parte, ma poi se vai a vedere la carriera anche di Gudmundsson capisci tante cose, no?
1: Preferiresti i piccoli poi, quindi per domani?
6: Sì, io se fra un centravanti di ruolo e Gudmundsson sicuramente è sicuramente fra il, come dire, tra un centravanti ruolo e Gudmundsson sicuramente sì, hai ragione, preferirei piccoli.
1: Certo.
6: Preferirei piccoli, che per carità anche lui non è che ha fatto cose straordinarie, si vede che indietro, però insomma comunque fa dei movimenti, sta andando avanti e io non sono così drastico, negativamente drastico nei confronti dei piccoli, soltanto insomma, ecco, per cui secondo me se gioca lui va benissimo, ecco.
5: Mario, domani dovrebbe tornare titolare Parisi, pensi sia un grande ritrovamento per la Fiorentina, nel senso che Parisi l'abbiamo elogiato tanto in una fase dell'anno in cui effettivamente non solo giocava da adattato ma giocava anche molto bene, ogni tanto ha trovato anche il gol. Io la parabola di Parisi, non so se sei d'accordo, ma la inquadrerei in quella di un ragazzo che ha saputo aspettare, avere tanta pazienza, perché ci ha messo più di due anni per trovare una collocazione vera e propria.
6: Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo e secondo me Parisi ha fatto una bella crescita nella Fiorentina. Secondo me è un giocatore che può avere anche mercato, io non lo venderei, però insomma se la Fiorentina decidesse di accogliere dei soldini, da lui li raccoglierebbe. È un calciatore che ci ha messo tanto impegno, ha una frequenza di passo che nella Fiorentina non trova praticamente paragoni, è uno che ha questa capacità in mezzo al traffico, no, di uscire in quella selva di gambe. Direi che l'operazione di adattarsi a destra, no, a piedi invertito, a centrocampo è stata eccezionale per uno come lui, quindi secondo me è uno dei pochi che si salva, però anche Parisi va presentato nel giusto modo, cioè se noi diciamo che nel disastro di quest'anno Parisi è stato uno dei pochi a salvarsi, ci sto. Se uno deve dire che Parisi è uno delle colonne della Fiorentina del futuro, qui ci andrei più cauto, ecco. Però io Parisi in una rosa di una Fiorentina competitiva lo terrei, bisognerebbe capire se lui avrebbe voglia di starci, no? Questa è la grande domanda, però lo terrei. Ma io come centravanti di riserva, se andasse via Ken e prendessero un centravanti vero, io mi terrei anche piccoli da questo punto di vista come centravanti di riserva, e quindi è tutto relativo, cioè quelli che si sono un po' salvati quest'anno, diciamo i meno peggio, ammesso che qualcuno si sia salvato nella Fiorentina, sono i meno peggiori di un'annata e come dicevamo prima un'annata horror.
1: Certo.
6: E invece pronti via a tirare una linea e dire beh, a cosa puntiamo? Sì. Puntiamo davvero al sesto posto, all'Europa League, al quinto posto? Insomma ci vuole tanto altro, ecco.
1: Certo, appunto, a proposito, a Roma ha deluso anche Fagioli, che però rimane uno dei punti di riferimento per questa squadra, sia per quest'anno che anche per l'anno prossimo. Te lo riconfermeresti?
6: Ma io ripartirei da Fagioli, ragazzi, sicché certo. Figurati un po', io è che non sono tranquillo perché la Fiorentina qualcosa deve vendere e Fagioli è uno dei pochissimi a mercato, vero? Quindi non sono affatto tranquillo.
1: C'era
6: però
1: un po' di voci sul Milan stamani.
5: Sì, stamani la Gazzetta tornava sull'interesse del Milan.
6: La voce del Milan è una voce che c'è da tanto tempo, insomma, quindi sì, voglio dire, se la rilanciano tendo a preoccuparmi, ecco. Quindi però
5: sì,
6: io
5: soprattutto se dovesse restare Allegri, che l'ha trattato un po' come un figlioccio, no, da come sempre alla...
6: diciamo che è il suo mentore per eccellenza, sì, no, sì. Il suo pigmalione, insomma, quello che l'ha scoperto, quello che... certo, no ma avete perfettamente ragione. Io però ecco, se la domanda è ripartirei da Fagioli e da pochissimi altri, perché insomma oggi trovare un ragionatore di metà campo è tutt'altro che semplice e nulla, e quindi tutto, insomma, vorrei evitare che lo vendessero, ecco, fosse possibile.
5: Mario, uno degli ultimi temi che possiamo toccare in vista di domani, tra l'altro colgo l'occasione per ribadire che sia noi in questo momento in diretta che sui siti in questi giorni si parla tanto del futuro, perché il campo ad ora ci dà poco da raccontare, visto che la Fiorentina praticamente raggiunto l'obiettivo e più o meno siamo già proiettati sull'anno prossimo. Però mi rimane da chiederti, Mario, che franchi ti aspetti tu domani? Perché appunto citavo prima il pezzo di stamattina della Nazione, perché la curva sembra che ancora non abbia deciso un po' come porsi, sia per domani sia per l'ultima di campionato che poi sarà in casa con l'Atalanta. Cioè, che cosa ti aspetti che possa fare domani il tifo organizzato? Perché è la penultima, probabilmente si spera alla partita in cui la Fiorentina ottiene la certezza della permanenza in Serie A, però appunto sarebbe il termine di un'annata comunque disastrosa, tragicomica.
6: Senti, io mi aspetto il libero arbitrio, che ognuno fa un po' come certo, vuole, certo, non mi aspetto applausi a salvezza ottenuta, perché insomma c'è poco da applaudire, insomma, ecco. Non mi aspetto neanche contestazioni feroci, tra l'altro non è l'ultima di campionato, perché se proprio volessimo trovare, voglio dire, un momento no adatto, è la partita con l'Atalanta, se proprio uno volesse levarsi qualche sassolino. Io mi aspetto il libero arbitrio, cioè che ognuno farà come vuole, però sentendo il clima che c'è in città, un clima di assoluta scontentezza, mancanza di fiducia, ora salvo pochissime sacche di ottimismo estremo, ma quelli sono l'eccezione, conferma la regola, però insomma, per il resto sento molta disaffezione. Io ho tanti amici o conoscenti che non hanno più intenzione di venire allo stadio, insomma, quindi quelli certamente, insomma, non è che credo andranno a applaudire se saranno allo stadio, ammesso ci siano, magari non ci sono, e gli altri saranno freddi, credo, immagino. Poi se ci sarà qualcuno in tribuna, un maratona, un curva che vorrà battere le mani, le batte, però in assoluto, cioè, non mi aspetto, voglio dire, il giro di campo, il pasito di onore, insomma, e tutta sta roba qui, perché è veramente, se no dovremmo anche un po', secondo me, riandare a riascoltare quello che dicevamo a dicembre, a gennaio, oppure anche a novembre, dicembre, ma anche a gennaio iniziò, no, la lenta risalita, però c'era ancora tanta paura, tanto terrore, ragazzi, e la paura c'è stata fino alla trasferta di Lecce, siamo onesti, quindi certo. Se la Fiorentina avesse perso a Lecce, quindi
5: sì, diciamo più o meno, Mario, la vittoria in casa con la Lazio è stata la prima partita che ha un po' stemperato, via,
1: si è un po' respirato.
6: Sì, è stata la vittoria con la Lazio, ha stemperato, però pensate un po' alla vigilia di Verona e Lecce, quanto tempo è stato Verona e Lecce? Un mese fa? Poco più di un mese fa?
5: E Verona era la gara della ripresa, poi, tra l'altro,
6: quindi. Sì, quindi voglio dire, insomma, via, c'era ancora un clima che non c'è. Io credo che ci sia un'atmosfera sospesa, non so se rendo l'idea. Ci sono anche questi comunicati della curva, del centro di coordinamento, che sono lì a dire: ragazzi, noi siamo stufi di quello che avete fatto, tutti, no? Dalla proprietà in giù, cioè gli hanno scritto e detto di tutto, per cui non credo che quei comunicati siano superati, non mi risulta, almeno nessuno mi ha detto che sono superati. Allora sono sospesi, che vuol dire? Vuol dire, se le cose cambiassero clamorosamente in positivo, è chiaro che diventerebbero passato prossimo e poi passato remoto, no? Quei comunicati. Nel caso in cui invece l'andazzo fosse confermato, addirittura peggiorato, io credo che quei comunicati ritornerebbero fuori ancora più forti.
1: Certo,
6: credo, infatti, che sia questo l'atteggiamento, credo.
1: Certo, anche io e Ludovico prima dicevamo appunto che non c'è attaccamento alla maglia, e questo è il problema anche principale. Comunque, Mario, come ultima domanda ti volevo chiedere: Vanoli lo riconfermeresti, oppure, visto che si è parlato tante volte di De Rossi e è stato cercato tanto dalla Fiorentina, ti piacerebbe?
6: Senti, io sono uno di quelli che credo abbia difeso di più Vanoli e abbia riconosciuto il valore, quindi anzi credo, se posso permettermi, che sia sottovalutato a Firenze e valutato bene altrove, perché parlavamo Niccolò Ceccarini, anche se al Sotto Sport, che se il Bologna dovesse separarsi da Italiano, E Vanolio Grosso potrebbero essere in pole position, si parla di Vanolio per un premier, per un club della Premier, non da primi 5-6 posti, questo va da sé, ma insomma comunque un club di Premier è sempre un club di Premier, si parla di Vanolio anche per altre squadre, quindi io credo che fuori sia valutato meglio a Firenze. Il mio giudizio su Vanolio è positivo, più che positivo. Certo è che se intendo un po' l'umore in generale della piazza, non che un allenatore debba essere scelto per l'umore della piazza, ma la piazza poi può tornare, voglio dire, contraria al minimo alito di vento, no? Di vento forte, nel senso che se il Vanolio fosse confermato e l'aria rimanesse questa, vi immaginate voi dopo le prime due sconfitte consecutive, cioè voglio dire, se ci fosse Sarri e ne perdesse quattro, sì, qualcuno controllerebbe, ma faccio un esempio, lo sopporterebbero. Vanolio magari no, quindi no. Io mi metto anche nei panni della società davanti a Vanolio, cioè io lo ringrazio, magari vorrei anche andare avanti con lui e poi dopo, ma qui che succede se si parte così e così? Siamo nelle solite, quindi ecco perché io ti dico che secondo me alla fine le strade si sapereranno, ma molto serenamente. Non escludo neanche che Paratici possa aiutare Vanolio a trovarsi anche una panchina con tutti i rapporti che ha Paratici nel calcio, e anche Vanolio lo vedo sereno, insomma a Roma di sera quando lui ha detto molto tranquillamente, ha detto signori, dice io, dice se non mi confermano non la trovo un'ingiustizia, cioè no, non la vivo come un'ingiustizia, io vorrei restare, no, vorrei proseguire il lavoro, e questo ve lo dico chiaramente, ma se mi dovessero mandare via non sarebbe un'ingiustizia, a parte ho trovata una dichiarazione di formidabile buonsenso e anche di attaccamento alla maglia, ma poi di intelligenza, perché lui è il primo a sapere che qui cammina su una graticola, no? E qui cammina su una graticola perché insomma voi fate i sondaggi come li facciamo alle di radio, in televisione alle 38, ditemi voi su 100 messaggi 90 vorrebbero cambiare, no? O mi sbaglio?
5: Sì, noi addirittura Mario avevamo proposto il sondaggio Vanolio, Grosso, Sarri o altro, che era appunto qualche settimana fa quando uscì la voce più insistente di Grosso e di Sarri, non ha mai vinto Vanolio come opzione, ecco, anzi per distacco non ha mai vinto.
6: Certo, no, ma è così, è solamente così, ma lo so, ma questo lo sa anche Paolo Vanolio, dai, quindi non, infatti io non mi sorprenderei anche di un'ulteriore possibilità, cioè del fatto che Vanolio possa in qualche modo anche salutare la curva nel senso che la curva Fiesole, come si dice in gergo,
5: sì, certo,
6: nel senso di ragazzi io vi ringrazio, vi vorrò bene tutta la vita, grazie a quello che mi avete dato, ma insomma francamente non mi sembra che ci siano le condizioni per continuare, pertanto vado in punta di piedi, vado via. Io non escludo neanche questo, ragazzi, cioè vedendo la serenità di Vanolio, guardate Vanolio fuori da, per quelli che stanno fuori a Firenze ha fatto un'impresa, cioè io ve lo dico, nel senso che lo so che ci sono degli ascoltatori che pensano che la Fiorentina l'avremmo potuto salvare anche io e Ludovico in panchina, no, ma non è così, non è affatto così, ragazzi, non funziona così, quindi fuori l'annata di Vanolio vale moltissimo in termini di
5: guarda Mario, su questo io e Viola dicevamo questo prima, salvare la Fiorentina era fattibile, era una cosa possibilissima perché la squadra era costruita per tutt'altre posizioni ed era molto più forte delle competitor, però le statistiche dopo 10 giornate dicevano che nessuna squadra nella storia del nostro campionato si era mai salvata.
1: Facevano
5: con soli
1: paura,
5: 4 punti, insomma era una cosa fattibile ma andava fatta, non era scontata o sottintesa, ecco, e questo
6: guarda,
5: va dato merito a
6: Ludovico, io l'ho detto alle di radio l'altro giorno, ho detto è inutile che facciate i fenomeni e mi veniate a dire che oggi era scontato, lui avrebbe salvato la Fiorentina, perché io li ricordo i messaggi, le telefonate arrivavano a dicembre, gennaio, le ricordo perfettamente, e ricordo perfettamente che molti erano terrorizzati come l'ho terrorizzato io, che molti erano, come dire, pronti a buttarsi alla finestra quasi, no? Perché, sì, perché Vanolio, perché non ci si faceva, perché ora improvvisamente tornano tutti tranquilli e sereni. Ha levato qualcuno qualche, come dire, piccola eccezione che effettivamente aveva detto ci si sa. Io per esempio conosco due addetti ai lavori, se posso fare il nome, famosissimi, che dubbi ne hanno avuti sempre pochi, e sono Giovanni Galli e Renzo Olivieri. Recentemente era la presentazione di un libro, Renzo Olivieri mi ha preso sotto braccio, mi ha detto Giovanottino vieni un po' con te, vieni, Dico, dimmi mister, c'è grande confidenza, no, con Renzo, uno dai quali ho imparato tantissimo la mia carriera. E mi ha detto, dice, ma che ti aveva detto Renzo? Dico, Renzo, avevi ragione, ma la differenza fra me e te è che io faccio il giornalista e te tu sei il decano degli allenatori, per cui sicuramente non è che ne capisci più di me, ne capisci tanto più di me. Dice, no Mario, ma perché i valori vengono fuori? E io dicevo, sì Renzo, però io mi ricordo 92-93 di valori ce n'era Iosa e quella sentina di successo, seppur vessata, no, dai torti arbitrali e quant'altro. Quindi però quelli, a quelli lo riconosco che sono stati, voglio dire, lungimiranti, però qualcuno tra i nostri ascoltatori un po' il furbetto lo fa, francamente secondo me lo fa il furbetto, perché voglio dire, insomma, cioè, viene a dire oggi che era tutto scontato, ma dove era tutto scontato? Ma se avete ricordato anche voi che a metà dicembre, dopo 15 giornate di campionato, mai nessuna squadra si era salvata nei campionati a 20 squadre con 8 punti di distanza dalla salvezza, mai. Quindi la Fiorentina ha stabilito anche questo record, dove sta.
5: Crea un precedente,
6: fatto,
5: sì, esatto.
6: Ne avremmo fatto volentieri a meno di questo record, francamente, però insomma.
5: Meglio che niente, poteva andare peggio, quello senza dubbio.
6: Esattamente.
5: Mario, grazie come sempre, a presto, buon sabato.
6: Grazie, Mario. Abbraccio. Ciao, ciao, un saluto a tutti voi. Ciao, ciao, ciao.
5: Va bene, una bella chiacchierata come sempre con Mario. Noi dicevamo infatti questo, che a Vanoli andrà per sempre riconosciuto di aver salvato la Fiorentina, perché non era assolutamente sottinteso. Noi dicevamo soltanto che non era neanche impossibile, non era insomma la Salernitana che si salvò anni fa, certo, che era spacciata.
1: Però le statistiche,
5: per
1: come dicevi tu prima, erano molto difficili, ecco.
5: E questo andrà sempre riconosciuto all'attuale allenatore. Capisco, poi capiamo chi invoca comunque altro per l'anno prossimo, insomma, cioè, come avrebbe detto il buon Mario Ciuffi, medaglina e arrivederci.
1: Certo. Ludovico, stanno arrivando un bel po' di messaggi, che ne leggo uno.
5: Vai.
1: Vi chiedo un consiglio per domani: guardare la Fiorentina o conviene vedere la Cremonese, l'intruso viola?
5: Ma anche perché sono in concomitanza, sono entrambe alle tre. No, io mi aspetto che la Cremonese vinca domani, ragazzi, nel senso, gioca in casa col Pisa già retrocesso, chiaramente nessuno entra in campo per perdere, nessuno regala le partite, però se la Cremonese ha ancora un pochino di speranza, poi c'è da vedere cosa fa il Lecce stasera.
1: Certo.
5: Ti però posso dire, io non sono così convinto che stasera la Juve per forza vinca a Lecce.
1: Certo, assolutamente, però rispondendo, io consiglierei di guardare la Fiorentina. Vabbè, ovviamente
5: penso sia stata una domanda abbastanza ironica,
1: perché
5: retorica.
1: Magari domani arriva un regalino, ecco, se si può chiamare così, da parte della Fiorentina.
5: Alla faccia del regalo, una vittoria in casa col Genoa alla terz'ultima giornata, con la salvezza da festeggiare. Madonna.
1: Siamo
5: d'altronde questa è stata la stagione, c'è poco
1: ormai
5: da fare.
1: Ci bisogna festeggiare per la salvezza.
5: In realtà, però, quello che dicevamo inizio trasmissione, che continuiamo a ribadire, è che non ci sarà alcuna festa domani al Franchi, anche in caso di pareggio o di vittoria, ancora meglio, perché chiaramente non il messaggio che volevano far passare i tifosi, come dire, verso il club è: signori, qui non c'è niente da festeggiare, abbiamo salvato il salvabile, ora in silenzio ripartire e fare di meglio. Certo. Perché ora che questa piazza veramente, allora, ieri è finita la Serie B,
1: sì,
5: la Sampdoria è salva, la Sampdoria durante l'anno ha rischiato addirittura anche la C, cioè andare nella categoria indietro. La Samp è un club così storico che se fosse caduto in C, insomma, avrebbe fatto dispiacere un po' a tutti noi. Ecco, la Fiorentina in Serie B
1: non ce la vediamo.
5: Può sentire, insomma.
1: Certo, invece anche tipo sul tema di Vanoli,
5: sì,
1: come si diceva prima con Mario, Chiara del Mugello ci dice: io per esempio sono tra quelli che in questa stagione ho pensato di vivere un incubo che mi ha tolto il sonno, la serenità, la spensieratezza di andare allo stadio e in trasferta. Chi ora rinnega tutto forse non si ricorda come stavamo dopo la partita col Sassuolo. Quindi grazie tutta la vita a Vanoli, ma quest'anno abbiamo bisogno di nuovo.
5: Chiara ha ragione, anche perché l'incubo non è che abbiamo rischiato di viverlo, l'abbiamo vissuto lo stesso, perché rimarrà comunque un incubo questa stagione che va verso la conclusione. Sì, allora, Sassuolo, quella che cita lei, cioè non ovviamente la partita di due settimane fa, ma
1: pareggio,
5: quella d'andata,
1: no?
5: Probabilmente è stato il punto più basso di quest'anno, sia per la sconfitta, sia per dove era la Fiorentina in quel momento, sia per tutto quel che accadde in campo, il rigore, le cose uscite nei giorni dopo, che non stiamo qui a ribadire.
1: Uno dei momenti più bassi della Fiorentina
5: nella storia, sicuramente. Questa rimarrà
1: ma proprio quella partita anche,
5: certamente, e questa stagione rimarrà come una delle più brutte, sbiadite,
1: certo,
5: e catastrofiche sportivamente parlando della stagione della Fiorentina. In più c'è stata disgraziatamente anche la scomparsa del presidente, certo, ad aggravare ancora di più
1: la situazione,
5: il tutto. Insomma, portarsela nel cuore come una delle stagioni più belle mai vissute, insomma, faccio fatica. Domani io come tu saremo prima della partita, come sempre, durante, se fosse sempre domenica, a fare il Vox Populi con i tifosi prepartita, e sono sicuro che questa cosa la ribadiranno anche con noi, cioè sfido chiunque a venire al microfono nostro. E a proposito, venite, vi aspettiamo fuori dalla tribuna monumentale, sempre prima delle partite della Fiorentina, a venire al nostro microfono a dire sì, ci siamo salvati e io mi porterò nel cuore una stagione del genere. Saresti un pazzo, un folle.
1: Esatto. Sì.
5: Sottoscrive, basta, questa era la chiosa di Viola.
1: Sì, c'è poco da aggiungere.
5: Esatto, 83esimo minuto all'Unipol Domus, pardon. 0-1 il punteggio con l'Udinese, che è passata in vantaggio mentre noi eravamo in collegamento con Mario. Ha segnato Camarà al 56esimo, anche se è una partita di cui ci interessa francamente il giusto. Tra poco torniamo a dare ampio spazio ai messaggi. Dovrebbe esserci un messaggio audio, ce l'abbiamo, lo possiamo mandare? No, ci fanno ancora segno della regia di no, quindi tergiversiamo un attimo. Intanto vedo un Udinese in campo aperto con chi è? Davis, che si è mangiato un bel gol di fronte a Caprile, che avrebbe potuto chiudere il punteggio, o meglio il tabellino. Abbiamo la nota vocale, sentiamola.
7: Salve, buon pomeriggio. Certo che Vanoli va ringraziato, perché lui è arrivato in una situazione difficilissima a Firenze, poi con l'arrivo di Paratici è andato ancora meglio. Però diciamoci la verità, nessuno vuole in questo momento, ci può stare, però va comunque ringraziato, perché la Fiorentina era in difficoltà serie, serissime. Poi per quanto riguarda la partita di domani, il punto lo devono prendere, quindi faccia questo ultimo sacrificio e basta, facciamola finita e restiamo in Serie A. Buona giornata, Giuseppe da Gallino.
5: Sì, sì, Giuseppe, sì, nel senso, poco da dire, sì, nel senso, allora, domani, se la Fiorentina disgraziatamente perdesse, non rimetterebbe in discussione il discorso salvezza, nel senso, sì, restiamo convinti che la Fiorentina sia comunque salva. Però vorrebbe dire appesantire ancora di più l'ambiente, a maggior ragione, dicevamo prima, no, dopo la disfatta di lunedì, sì, sera all'Olimpico, cioè... obiettivamente, dai.
1: Ma non poi anche così la società può ripartire tranquillamente adesso e non magari fra tre partite, ecco, può pensare già a un rinnovo adesso di tutto ciò, a partire dai giocatori, dall'allenatore, magari non si sa, però magari ha più tempo adesso che magari fra tre partite, ecco,
5: no, senza
1: per
5: dubbio,
1: iniziare il lavoro,
5: anche perché insomma
1: c'è
5: aspettiamo,
1: tanto lavoro da fare.
5: Ci aspettiamo
1: sì,
5: cambiamenti ingenti, sì, per quest'estate, se si pensa che questa squadra è un po' per tutti, alla fine è un po' a, boh, diciamo a fine ciclo, se di ciclo si può parlare, perché poi insomma sono più o meno due anni che questa, sì, rosa va avanti, e per parlare di ciclo, sì, ha ottenuto il sesto posto l'anno scorso, che fu un bel traguardo, però...
1: Infatti anche Marco dice, il nostro ascoltatore dice, sì, le aspettative ci rovinano storicamente, come diceva Montella. Non capiamo la nostra dimensione, viviamo di nostalgia e ricordi.
5: Questa cosa qua, che riguarda appunto le aspettative, sì, a parte è vera, perché per esempio in questi anni la Fiorentina, questa era la quarta stagione consecutiva che la Fiorentina faceva la Conference. Ora, noi diciamo sempre qui al Viola Weekend, ci mancherebbe altro, non è la Champions, neanche l'Europa League, è l'Europa meno nobile. Ma con quale coraggio la Fiorentina può permettersi di snobbare la Conference o di volerne fare a meno? Perché in questi quattro anni c'è stata anche una parte della piazza che comunque la Conference la vedeva un po' come un disturbo, come una cosa in più.
1: Sì.
5: E la Fiorentina invece ha fatto due finali con italiani in panchina. Ha ridato lustro a se stessa nei confronti,
1: certo,
5: del continente. Cioè, a parte che io mi ricordo ancora la Roma che vince la prima edizione e che fa poi il giro col pullman scoperto sotto al Colosseo.
1: Lo ricordo anch'io.
5: Roma. Quindi,
1: la Roma, esatto.
5: No, nel senso, da quale pulpito un club che non riempie la bacheca dal 2001 può permettersi di...
1: Ma ci arricchisce e basta la Conference, a parer mio.
5: Purtroppo ci arricchiva, perché l'anno prossimo non la rivedrai.
1: Non lo so.
5: E questo è un altro tema: l'anno prossimo la Fiorentina non farà le coppe europee, ed è chiaramente da un lato uno svantaggio a livello sportivo, nel senso che a parte la Fiorentina fuori dall'Europa è già di per sé più brutto, non solo per i tifosi.
1: Esatto, anche perché il giovedì le partite ci piacevano, onestamente.
5: Ma certo che sì, rende meno appetibile la piazza, il progetto, il club, la
1: anche
5: maglia,
1: anche i calciatori che vengono a Firenze,
5: l'allenatore, certo, esatto, è un'altra cosa. Quindi da una parte tutto questo, dall'altra, se fosse una medaglia a due facce, dovrebbe essere l'arma in più.
1: Dici per concentrarsi di più sul campionato.
5: Comunque c'è poco da girarci intorno, cioè, non avere l'impegno infrasettimanale comunque è un fattore in ecco, guarda, a proposito di fattori, guarda chi è appena entrato, ora tra poco viene anche qui da noi, sono sicuro. No, nel senso, il Napoli di Conte l'anno scorso vince il campionato anche perché comunque non gioca le coppe.
1: Esatto.
5: Il Milan quest'anno non aveva le coppe e si è potuto permettere di gestire di più, di arrivare più fresco alle proprie partite. Nel senso, vuoi o non vuoi, Allegri in conferenza stampa a volte nicchia su questo e tende un po' a sminuirla, certo, questa cosa. E invece c'è poco da dire, è semplicemente un vantaggio. Ma e non ho capito, vieni o non vieni, no, Niccolò Ceccarini? Dai, andare via, perfetto. No, ho fatto il nome perché sembrava un'entità astratta, se no per chi ci stava
1: arriva,
5: ascoltando. Ha detto arriva?
1: Sì.
5: Io ho capito che doveva andare via, benissimo. Allora ne approfittiamo per farvi ascoltare un'intervista confezionata nelle ore scorse, che potete leggere sulle colonne di Firenze Viola già da stamattina e che è stata passata anche durante il TMV News, che è un altro dei prodotti che la nostra azienda con la casa madre di tutto il mercato web vi può offrire. Il giorno prima di Fiorentina Genoa abbiamo disturbato Francesco Baccini, uno dei padri del cantautorato italiano, grandissimo tifoso del Grifone, ha scritto più volte anche l'inno del Genoa stesso, va ancora allo stadio, è una persona che racconta sia la musica sia il mondo di oggi rispetto a quello di ieri veramente senza peli sulla lingua, ed è un piacere ascoltarlo. Noi l'abbiamo disturbato appunto anche per proiettarci a Fiorentina Genoa, abbiamo toccato una moltitudine di argomenti, vi facciamo ascoltare in due tronchi questa intervista appunto con il grande Francesco Baccini. E infatti in questo brano lei racconta un personaggio politico immaginario che va avanti a suon di proclami, di slogan. Le chiedo che cosa vuol dire per lei infatti aver inciso questo brano.
8: Ma vuol dire che oggi la tecnologia ha veramente permesso a gente che non sa fare un cazzo di riuscire a fare delle cose che non se lo sarebbe mai sognato. E partiamo dalla musica per primo, cioè la tecnologia ha permesso che gente che non sa neanche cos'è la musica faccia musica e qualcuno faccia anche dei soldi, incredibile, con prodotti che sono veramente ridicoli da un punto di vista musicale. Chiaramente oggi il livello culturale musicale in Italia è sottoterra, lo posso dire perché ho proprio visto un arco discendente. Io faccio musica da quando ho 8 anni, ho fatto 9 anni di pianoforte al conservatorio, cioè, ho una formazione musicale classica, ma non solo, ho seguito qualsiasi genere musicale e mi rendo conto che oggi la musica è una roba che non si può ascoltare per la maggior... Io soprattutto mi riferisco al mainstream, a quello che le radio e la TV trasmette. Ora il livello una volta era, non so, Lucio Dalla piuttosto che Pino Daniele, cioè, no, dico, è abboscito il livello, siamo d'accordo su questo, perché il dramma è che la gente non si rende nemmeno conto che si è sceso.
5: Guardi, lei vinse nel 90 il Festival Bar con Sotto questo sole, che poi è diventata una hit, una pietra miliare della nostra musica. Lei che appunto è figlio di un'epoca assai diversa da quella di oggi, come diceva ora in questi minuti. Come si colloca lei nel mondo di oggi? Cioè, prima la musica si faceva in dischi, in vinili, oggi
8: come uno che vive, come uno che guarda dal pianeta di fronte. E io sono completamente scollato da quella realtà lì, no? Proprio, non mi ci voglio mischiare volutamente. In questo faccio come faceva Fabrizio De André, che con quale abbiamo avuto una lunga amicizia. E quindi Fabrizio farebbe lo stesso, si estranerebbe da questo tipo di mondo proprio. Io me ne sono andato via da una multinazionale anni fa, proprio perché li volevano trasformare in qualcos'altro. E io non intendo, per me la musica è sacra.
5: Ecco, in compenso allora le chiedo, voi, lei, come De André, come Gino Paoli, siete stati di forte ispirazione per il cantautorato di Genova di oggi, i vari Olli, Bresh, Alfa, sono tutti cantautori che si ispirano alla vostra generazione.
8: Genova è una città particolare e che ha musicalmente una sua importanza, appunto i primi a cambiare le regole sono state appunto De André, Tenco soprattutto, secondo me Tenco è stato uno di quelli più innovatori all'epoca, Paoli, Bindi, Lauzi, e sono stati i primi a cambiare il modo di scrivere la canzone, nel senso che hanno fatto capire che dentro la canzone c'è anche un testo, non è soltanto parole per cantare.
5: E lei ha avuto modo di avere a che fare, a rapporto con quelli di oggi che le citavo prima, come appunto i vari Olli, Bresh?
8: A parte il fatto che Bresh e Alfa ci vediamo una domenica sì, una no allo stadio visto che siamo tutti genovani no, però diciamo che per me Bresh e Alfa non sono cantautori, sono più pop, però fanno delle cose molto dignitose, e per esempio Alfa lo vedo in crescita proprio come persona e come artista.
5: E se invece le dico Genoa, qual è la prima reazione? Che cosa le viene in mente per prima cosa?
8: Genoa mi viene in mente Milito.
5: E quel derby col gol a porta vuota alla fine. E quel gol col derby a porta vuota alla fine che fece esplodere Marassi.
8: Tripletta 3-0, tripletta di Milito. È andato in contropiede su tutto il campo da solo.
5: Eh sì.
8: Ma Milito era veramente uno dei più grandi giocatori, secondo me, del mondo. Infatti, non a caso, andò via dal Genoa e intervista in triplete grazie ai gol di Milito, non dimentichiamocelo.
5: Lei è ancora oggi colui che ha scritto l'inno del Genoa. Ci pensa mai a questo? Quanto la rende orgoglioso pensare a una cosa del genere?
8: Beh, sai, noi genovani abbiamo questa cosa che siamo la prima squadra in Italia, no? Quindi siamo a volte fin troppo orgogliosi di essere genovani, anche se i risultati sono molto inferiori rispetto alle nostre aspettative, che i genovani hanno sempre aspettative di alta classifica, poi dobbiamo sempre salvarci.
5: E questa era una parte dell'intervista con il grande Francesco Baccini. La seconda parte la sentirete nella seconda ora. Senti quante volte ho detto seconda in questi...
1: Un gioco di parole.
5: In questi secondi. E nel frattempo in cui avete ascoltato il primo contributo dei due che vi proponiamo appunto nella trasmissione odierna,

0: di Vanoli. L'Udinese invece diventa nono con 50 punti, in attesa chiaramente delle gare da giocare, delle altre partite. Non è ancora finita la gara, non è ancora arrivato il triplice fischio, però 97 e 40 su 5 di recupero, io immagino che probabilmente c'è questo calcio d'angolo,
1: calcio d'angolo di Cagliari.
0: E poi basta. Prima del file parlavamo di Niccolò Ceccarini, tra poco lo dovreste sentire qua se non ci fa uno degli scherzi dei suoi, altrimenti ci degnerà della sua compagnia per qualche minuto. Poi un altro collegamento, altri contributi da farvi ascoltare, insomma, in questo Viola Weekend che come sempre finisce all'ora 18. Ludovico Mauro e Viola Ronchi qui con voi, vi aspettano tra pochi minuti. A tra poco.
1: A tra po-

0: Entrata in lo studio 17.05, torniamo in diretta con Francesco Palmieri del Sassuolo, che è qui con noi.
1: Sì, abbiamo fatto una grande stagione, ieri è andata male purtroppo, però neroverdi, neroverdi, siamo forti, grande Neck.
0: Il direttorissimo qui con noi, però, insomma, noi del Sassuolo male ieri.
1: Sì, ieri si è preso due gol così, però come ha detto Fabio, l'allenatore, può capitare, noi abbiamo fatto una grande stagione, voglio dire, voi della Fiorentina mi sembrava anche voi benissimo, no? Tutto sommato. Se stai bravissimi,
0: eccezionale.
1: Questa stagione siete troppo da ricordare, cioè vi daranno anche il pallone d'oro del campionato. E però può capitare anche a noi, voglio dire, ecco, credo che Grosso sia un uomo mercato enorme, anche se il mio amico Carnevali ha già iniziato a posare le pietre giuste.
0: Aveva detto vogliamo continuare con Grosso.
1: Sì, loro proveranno a proporgli il rinnovo del contratto, perché lui ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2026 e quindi credo che 2027, scusami, quindi credo che l'obiettivo sarebbe quello di allungarglielo di 2 anni, ma sanno benissimo che ci saranno delle offerte, che Grosso è ambizioso e che potremmo andare via. E comunque i nomi più caldi sono quelli di Ignazio Abate, quello, non sto per dire una bischerata, ma tanto la dico uguale. Ignazio Abate, Alberto Avilani e Luis Lasserte.
0: Grande Luis, che salutiamo.
1: Se poi va, ti immagini il dramma, cioè se dovesse andare all'Avilani sta solo Luis Lasserte. Buonasera, buonasera. Fiorentina anche quest'anno, Grande Luis, te lo grande
0: il nostro capitano. Sì. No, quindi percentuali di Grosso ancora Sassuolo in rialzo?
1: No, io non credo in rialzo al Sassuolo, no, ma è tutta strategia, sono tutte strategie delle società, dei club, per quanto riguarda, io li conosco bene loro, so che Giovanni Carnevali non metterebbe i bastoni fra le ruote a Fabio Grosso se ci fosse un'offerta importante. Per lui secondo me c'è in prospettiva sicuramente il Bologna, c'è la Fiorentina, c'è anche la Lazio, ti dico, che potrebbe presentarsi per Grosso in virtù del fatto che secondo me Sarri dovrebbe andare via, però poi se lui è già in una buona società, sinceramente bisogna dire che l'organizzazione del Sassuolo è sicuramente molto buona, però se vuoi lottare stabilmente per certi altri obiettivi, che possono essere naturalmente quello di una Coppa UEFA, di Europa League, sì, eccetera, è chiaro che il Sassuolo ti dà una spinta, c'è la pubblicità, no? Che è quella del metano, che ti dà una mano, ecco, il Sassuolo ti dà una mano, poi però per andare oltre serve qualcosa di più, insomma.
0: Vedo che è già cominciato il prepartita di Lazio-Inter, che giocano alle 18 in casa Maurizio Sarri.
1: Dele Bashiru.
0: Siamo arrivati a questo.
1: Sì, io la cantavo da solo. Certo, non è che ci fosse tanta gente all'Olimpico, però ecco.
0: No, oggi per nulla addirittura. Dicevo, Coppa Italia o non Coppa Italia può cambiare qualcosa per Sarri, secondo te?
1: No, secondo me no, anche perché lui, io l'ho capito, lo conosco bene, so cosa vuol fare e lui vorrebbe che tornasse tutto in maniera diversa, cioè che ci potesse essere all'interno della società un po' più di tranquillità, che si creasse un nuovo feeling anche fra quello che è l'aspetto della tifoseria e il club, cosa che secondo me sarà molto complicata e difficile, per cui sostanzialmente se non cambiano questi aspetti, e dubito, perché comunque Lotito vuole andare per la sua strada, perché comunque Fabiani va per la sua strada, Sarri comunque va per la sua strada, se tutte queste strade sono destinate a essere tutte parallele diventa difficile trovare un punto d'incontro, e quindi conseguentemente che vinca o che perda questa finale di Coppa Italia, secondo me il futuro di Sarri è già abbastanza descritto. Non so se

0: Settonelli che sta ridendo a qualche perla, no, da regalarci, ma insomma, ecco.
1: C'è anche un coro che comincia così, che vinco che perda, che riguarda la Fiorentina. Mi è venuto in mente, perché a forza di star con te, purtroppo,
0: guarda,
1: sì.
0: Cioè io guarda, ti porterei con noi del Sassuolo, ecco. Che vuole fare?
1: Perché?
0: No, che stai guardando? Stai fissando stasera per cena?
1: No,
0: patata lessa me la cotta?
1: No, grande bracciata stasera.
0: Ah!
1: Importante.
0: Hai invitato Tonelli o no?
1: No, noi si vuole soltanto grandi cuori nero-verdi. Tonellone non è.
0: Quindi Neck può venire.
1: Quindi Neck può venire,
0: anche
1: esatto.
0: Anche se è simpatizzante nero-azzurro, brutto episodio, eh?
1: Davvero?
0: Dice di sì, ma me l'ha detto Marco Masini. In diretta qualche tempo fa disse: Neck ha cantato l'inno del Sassuolo, ma è simpatizzante anche nerazzurro.
1: Va bene, e mi tengo stretta questa informazione. Prima, siccome so che tra poco ti mammarai, ti preleva.
0: Lo so, sai, vedi te, so da fare parte.
1: La mia
0: l'eredità.
1: Bellissima valletta di oggi voleva fare.
0: No, lei non è una valletta. Cominciamo a dare subito queste. No, lei è una giornalista.
1: Ok, ecco. Ok. Beh,
0: io sono un concorrente dei pacchi e dell'eredità.
1: Quindi io sono il conduttore, lei è la giornalista co-conduttrice.
0: E Tonelli e De Martino.
1: Va bene,
0: insomma,
1: ci può stare.
0: Ora proprio De Martino, diciamo che
1: voleva rispondere.
0: Ora proprio De Martino, no, non si può dire tu sei De Martino, no, è come dire io sono il naso alla francese, insomma, diciamo certe cose.
1: No, voleva farti Viola una
2: Prego. Domanda sul mercato, appunto, su Solomon, le ultime chiamate per il riscatto della Fiorentina, verrà riscattato oppure no?
0: Ma io sapevo che Fabio Paratici, quando naturalmente non si può dire, non si deve dire, ma comunque sia si può comunque dire lo stesso, è chiaro che questa operazione vede anche la sua supervisione, non era ancora il direttore sportivo della Fiorentina, ma comunque conosce bene Toto.
1: A gennaio non c'era ufficialmente.
0: Va bene, però è chiaro che lui Solomon l'ha dirottato volentieri dal Tottenham, mettiamolo così, l'ha dirottato volentieri dal Tottenham, ma la Fiorentina in qualità di direttore sportivo del Tottenham, ma è il futuro direttore sportivo della Fiorentina, giriamola in questa maniera.
2: Sì.
0: Quello che posso dirti è che l'idea sua era quella di tenerlo. Era quello di riscattarlo, perché Manuel Solomon, secondo me, per il livello della Fiorentina, comunque non avendo nemmeno mezzo esterno, questo era un esterno, e quindi a maggior
2: ragione.
0: Solo
2: che dopo tutti questi infortuni, non so se
0: infatti,
2: sarà sempre convinto.
0: Infatti, io non lo so se vuole spendere 10 milioni di euro, perché poi qui c'è da capire. Primo aspetto, chi sarà l'allenatore. Dopodiché, come giocheremo? Io penso però che giocheremo con il 4-3-3, quindi serviranno gli esterni. E se serviranno gli esterni, ne servono sicuramente buoni. Ecco, la Fiorentina, io forse penso, a parte Nico Gonzalez, di esterni negli ultimi 6-7 anni non ho ricordanza di un esterno di attacco forse più bravo.
1: Nico,
0: ecco.
1: E lo stesso Nico comunque fatto bene, non clamorosamente bene, insomma, non si è visto in questi anni un esterno d'attacco forte.
0: No, infatti, e quindi se devi fare anche questo, magari Solomon ci potrebbe stare, vogliono magari valutare se è il caso di spendere 10 milioni, perché a forza spende 10 milioni di qua, 15 di là, 18 di qui, 18 di là, qui si spende e basta, e poi non si rientra mai, perché poi è vero che la Fiorentina l'anno prossimo non fa le coppe, però non so quanto potrà ancora spendere in questo prossimo mercato, dove hanno anche tanto da vendere, e devono anche vendere bene, poi c'è la questione Ken, c'è la questione Piccoli,
1: tra l'altro
0: c'è la questione Gudmundsson.
1: Avranno fin da subito già una trentina di milioni per riscattare Fabiano e Brescianini.
0: Esatto, quindi ci sono questi da aggiungere, uno secondo me potrebbe essere molto utile, perché un centrocampista alla Brescianini secondo me alla Fiorentina mancava, e per quanto riguarda Fabian, francamente io non so, ecco, Fabian, cioè bisognerebbe andarsi via Gudmundsson e magari anche lo stesso Fazzini, allora a quel punto danno via due giocatori e poi c'è spazio per Fabian, ma come lo fanno giocare Fabian? Qual è il ruolo vero di Fabian? Io ho provato a chiederlo anche a chi lo ha allenato a Bologna, a chi lo ha gestito a Bologna, e loro mi continuano a dire che o fa la Zala o fa il trequartista dietro la prima punta, e quindi io non so come giocherà però la Fiorentina l'anno prossimo, se farà così lo possono tenere, se no diventa problematico. Purtroppo questo è un acquisto che forse io avrei evitato in virtù del, per quanto riguarda il discorso dell'obbligo, cioè non l'avrei legato all'obbligo della salvezza, l'avrei legato a qualche presenza, però giustamente il Bologna ti dice, Bologna ti restituisce somma e vuole i soldi di d'altra parte tu avevi bisogno,
1: no, più che
0: e
1: altro
0: loro
1: su lui e Brescianin la Fiorentina non ha modo di decidere, nel senso erano riscatti legati alla salvezza, quindi
0: sì, e ora il conto anche su Rugani diventa fondamentale, perché sono le ultime tre partite, lui ha tre presenze da 45 minuti,
1: esatto,
0: quindi vediamo che succede, anche perché con Rugani, o no che Rugani sposti gli equilibri economici della Fiorentina, visto che il riscatto è intorno ai 2 milioni di euro, però se lui non gioca domani alla fine, diciamo, ci sono ultime due possibilità: la partita contro la Juventus e contro l'Atalanta. Dopodiché non viene riscattato.
1: Deve fare mezza partita in entrambi.
0: Sì, dovrebbe fare mezza partita. Sì, dovrebbe fare altri 90 minuti in altre due partite per arrivare alle famose 5 presenze da 45 minuti da realizzare entro ovviamente la fine del campionato, perché le condizioni erano 5 presenze da 45 minuti. Te pensa alla fine
1: la
0: davvero?
1: Formula,
0: no,
1: sì.
0: No, ma più che la formula, te pensa, lui è arrivato alla fine di gennaio, febbraio, marzo, aprile, siamo quasi a metà maggio, quindi sono almeno in 3 mesi e mezzo. Rugani ha fatto solo 3 presenze, è vero che non era nella lista conference, però ha fatto solo 3 presenze da 45 minuti.
1: In cui una disastrosa
0: a Udine, ma lì la colpa è di Vanoli, certo. Questo va detto, perché lui l'ha messo in campo in una condizione che non andava bene, a fare la difesa a 3, quindi è stato un errore, perché di Vanoli di errori ne ha fatti, perché non è che poi bisogna solamente spostare l'attenzione. Con grande onestà, io lo conosco da una vita, voi siete giovani, ma io Vanoli l'ho intervistato, gli ho visto fare il gol al Tardini in Coppa Italia, quindi a maggior ragione lo conosco da una vita, però ha fatto i suoi errori, come ha fatto tante cose buone, ecco. Però ora bisogna che anche la società cominci a fare chiarezza sull'allenatore, perché è chiaro che stiamo pensando tutti più all'addio, no, di Vanoli che alla possibile permanenza, però sarebbe opportuno anche dirlo. Io non credo che se domani la Fiorentina dovesse fare un punto aritmetico, questo possa bastare per dire qualcosa in più, perché tanto la Fiorentina ormai è salva, ragazzi, 9 punti di vantaggio in 3 giornate è impossibile,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: poi comunque sia loro,
1: sì,
0: cioè la Fiorentina dovrebbe non fare più punti,
1: no,
0: dovrebbero farne 9,
1: è
0: impossibile,
1: salva,
0: è impossibile,
1: cioè,
0: anche,
1: sì.
0: Quindi perché aspettare ancora, ecco. Tra l'altro ho scoperto che effettivamente c'è Daniele De Rossi, no, non te lo trovo tirare addosso, mai mi sarei permesso, che Daniele De Rossi ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro, per cui se te lo volessi portare, non lo so, al Sassuolo, dobbiamo pagare una clausola da 10 milioni di euro. Sostituiamo Grosso con
1: Francesco
0: De Rossi.
1: Farioli ce l'ha da 20 invece.
0: Sì, però c'è una piccola differenza.
1: Sì, sì,
0: una piccola grande differenza. Che lui ha fatto tante cose all'estero importanti, e che insomma De Rossi per ora ha fatto solamente delle cose in Italia. Quindi insomma sono tanti.
1: Vado. Vabbè, via. Ti facciamo fare la tua uscita di scena.
0: Sì, perché ora c'è il 31, lo devo prendere in corsa per tornare a Grassina. Tra l'altro domani c'è la partita di playoff per quanto riguarda l'Eccellenza. Grassina contro Sansovino. So che sarai presente.
1: Io sì, sarò lì,
0: cioè, sì. Ci sarà anche Tonelli e Cobolli, così a caso,
1: che tra l'altro è entrato in campo ora contro Atmane al Foro Italico.
0: C'era la voce potesse venire, no, anche Jovic, ma non lo so se ce la fa.
1: Roma è già finito, quindi
0: sì.
1: Quindi può venire, può fare,
0: sì,
1: usata al paziente.
0: Sì, non ha detto che ci avrebbe un impegno,
1: sì,
0: però forse,
1: sì,
0: magari passa alla fine per l'aperitivo, ecco.
1: Vabbè, anche era infortunato magari,
0: sì, comunque ci sarà Ibrahimovic, comunque sempre una bella presenza. Tanto al Milan fanno un casino, quindi, uno più uno meno.
1: Vado. Grazie a Nicolissimo,
0: grazie. Tutto, mi raccomando,
2: Nick.
0: Ciao Viola, e io che vi dico, ragazzi, mi raccomando, continuate, rimanete qui. Purtroppo c'è Tonelli, ma non si può fare niente.
1: No, qualcun altro può.
0: Ora
1: fare,
0: che ospiti ci avete?
1: Io in realtà non lo volevo annunciare finché non è al telefono, però...
0: Allora senti, posso dirti una cosa?
2: Non spoiler.
0: Andiamo avanti, tanto sicuramente se lo deve chiamare lui, te non lo sai, ti racconto questa. Allora, questa di Tonelli la va a raccontare, lui te ne fai ridere.
2: Perde anche l'autobus.
0: No, Tonelli, allora voi,
2: esatto,
0: dovete sapere una,
2: esatto,
0: cosa, che i primi tempi in cui qui, non eravamo qui, ma eravamo nella vecchia sede.
1: Sì, io scelgo anche lì.
0: In via Odorico da Pordenone si faceva una trasmissione, io benvenuti, Ronzulli detto pedata, nel senso che comunque si è rimasto,
1: sì,
0: storico per un gesto tecnico balistico, lui si ricorda benissimo,
1: sì,
0: e si faceva stadio aperto, no? A un certo,
1: sì,
0: punto,
1: io me la ricordo.
0: A un certo punto si fissa gli ospiti e bembe, e gli si lascia la lista e dal vetro, cioè suonava quando Tonelli faceva cioè suonava a morto.
1: Vabbè,
0: non saremmo mai riusciti a fare questo collegamento. Oppure, cioè, aveva anche la variazione, perché a seconda della stagione, primavera, estate, inverno, c'era prima lo scotimento di testa, come dire, oppure c'era
1: sì, il problema è che ci sta ascoltando e basta.
0: Vabbè,
1: non
0: in radiovisione si vedeva,
1: però, sì,
0: però
1: sì.
0: Tonelli ci ha regalato dei grandi momenti,
1: Va bene, grazie direttorissimo, è stato un piacere.
2: Grazie
1: come
2: mille.
1: Sempre.
0: Ciao Viola, statemi
2: mille.
0: Bene, ragazzi, e mi raccomando, rimanete sempre su Canale 5, perché questo è Canale 5, no?
1: Sì.
0: E soprattutto Italia 1!
1: Seguite, mi raccomando, Dribbling, dove vedrete il direttorissimo.
3: Ciao,
1: in queste ore. Grazie mille, Nick, come sempre. È bellissimo il Foro Italico visto dall'alto, mi veniva,
2: sì,
1: da dirlo, perché appunto Nick ha citato Cobolli perché è entrato in campo, ecco, perché sennò tanto tutte le volte che parla Nick qua la gente si confonde, perché si passa da una cazzata all'altra, e vedo tanti messaggi.
2: Sono
1: vero?
2: Ci sono un bel po' di messaggi.
1: Vai, andiamo.
2: Questo è rivolto a Nick. Dear Nick.
1: Allora siamo cascati male.
2: Sì.
1: Vabbè, dai, leggiamolo lo stesso, poi ci mettiamo in collegamento con l'ospite.
2: Ma Sole non ci toccherebbe mai? Sembra che di quelli buoni non se ne deve mai parlare.
1: Allora, ha fatto un'altra grande partita oggi a Cagliari, ce l'avevamo sotto il monitor durante Cagliari-Udinese. E io, da quanto ne so, è un giocatore che interessa molto all'Inter e che probabilmente l'anno prossimo non vestirà più la maglia friulana. Sì, se me lo chiedessi io lo prenderei subito.
2: Invece Marco 68 dice: se Rugani non rinnova ce ne faremo una ragione.
1: Vabbè, sì, questo direi di sì.
2: E invece poi? Un altro messaggio, Simone 099, buon pomeriggio, la società è giusto che chiarisca la situazione dell'allenatore e la presidenza è altrettanto giusto che ci spieghi quanto prima la linea futura da seguire dopo la scomparsa di Rocco Commisso.
1: Questo è sicuramente il messaggio più interessante sì. E di prospettiva, ecco, anche per l'anno prossimo, perché
2: certo,
1: effettivamente da quando c'è stata purtroppo la scomparsa di Rocco Commisso a gennaio, Giuseppe, suo figlio, che è diventato poi presidente del club, essenzialmente ha parlato di, ma neanche di programmi, di idee di famiglia, soltanto alla messa in suffragio, sì, in Duomo.
2: Non
1: dicendo,
2: ha dato ancora un quadro chiaro.
1: Sì, lui e Catherine dissero: vogliamo portare avanti la Fiorentina, l'impegno preso dal nostro da mio padre, mio marito per quanto riguarda ovviamente Catherine,
2: sì.
1: Però ti posso dire, in quel momento lì, in gennaio pieno, durante il mercato, a stagione in corso, con la Fiorentina in lotta per non retrocedere,
2: certo.
1: E cosa potevano dire?
2: Non potevano fare grandi previsioni.
1: Esatto,
2: no, adesso sì, ma prima no.
1: Soprattutto in quel momento non c'era altro da poter dire, se non,
2: esatto,
1: che quello.
2: Esatto. Probabilmente adesso, l'obiettivo era solo la salvezza, cioè, ovviamente. Adesso sì, adesso è giusto che loro iniziano a occuparsene insieme al direttore e vedremo un po' cosa faranno, ecco. È tutto ancora da decidere.
1: Ma anche perché almeno io mi aspetto che Giuseppe, a campionato finito, non dico adesso, ma a stagione finita a giugno, ma anche magari mentre anche la squadra è in vacanza, comunque, se non in una conferenza stampa, che sarebbe bellissimo, ma anche in un'intervista, almeno dicesse i suoi piani, perché io capisco che lì in quel momento appunto tu dovessi dir questo, però chiaramente non hai parlato di veri e propri programmi,
2: no.
1: E questo la gente vuol sentirselo dire,
2: certo,
1: per l'anno prossimo.
2: Infatti adesso tutti parlano appunto del futuro della Fiorentina, vogliono sapere il futuro della Fiorentina, non gli interessa altro, anche perché adesso, se quasi appunto la Fiorentina è salva, quindi adesso tutti si stanno preoccupando sul dopo, ecco, vogliono vedere una grande squadra il prossimo anno.
1: Non è questo sicuramente,
2: sì.
1: Abbiamo le ufficiali,
2: sì,
1: nel
2: frattempo sono uscite le formazioni ufficiali di Lazio-Inter. Allora,
1: vai.
2: L'Inter schiera 3-5-2, Martinez, Bissek, Acerbi, Bastoni, Diouf, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Thuram e Lautaro. Invece la Lazio 4-3-3, Motta, Marusic, Romagnoli, Gila, Pellegrini, Basic, Rovella, Dele Basciru, Cancellieri, Noslin e Pedro.
1: Questi quindi i 22 di Lazio-Inter, mentre vedo tra l'altro qua sotto la festa promozione del Venezia, a cui vanno fatti i complimenti perché ci hanno messo appena un anno per tornare in Serie A, i lagunari.
2: Sì.
1: Va bene, è arrivato il momento di far sentire la seconda parte dell'intervista a Francesco Baccini, di cui avete già sentito uno spezzone, in cui parla anche un po' di più di Fiorentina Genoa e di Albert Gudmundsson, che domani è il grande ex e che sta per chiudere 2 anni a Firenze, al ribasso sicuramente per,
2: certo,
1: quelle che erano le aspettative, mentre a Genova aveva lasciato tutt'altri ricordi,
2: sì.
1: Ve lo facciamo sentire Francesco Baccini. Che idea si è fatto del Genoa di oggi, perché ha cambiato negli anni proprietà, tanti allenatori, che cos'è il Genoa oggi
3: momento,
1: secondo lei? Che Genoa è
3: il Genoa di oggi? È una squadra molto unita sia a livello di società che a livello proprio di giocatori e di allenatore. De Rossi è stato veramente un miracolo che sia arrivato, perché in un momento dove la squadra era completamente scollata, la società un po' in angoscia, perché con Vieira l'anno scorso avevamo fatto un campionato tranquillo, ci aveva preso, pur non avendo un gran gioco, però teneva i risultati. E dicevamo, sai, siccome era subentrato, dici, la squadra non l'ha fatta lui, si adatta ai giocatori che ha. Quando quest'anno invece all'inizio la squadra l'ha fatta lui, era un disastro. Siamo passati dal 3-5-2 al 4-2-3-1, ma senza avere i giocatori per fare il 4-2-3-1. Quindi il Genoa praticamente faceva un tiro in porta a partita, se andava bene. Vieira, che continuava nella sua folle corsa di seguire questo progetto, pur vedendo i risultati, perché io credo che il Genoa che se no abbia battuto un suo record, cioè le prime 9 partite ha fatto 3 punti. Credo che non abbia nella storia del Genoa mai fatto così pochi punti in 9 partite. E quindi a un certo punto è arrivato De Rossi.
1: E io infatti le avrei chiesto che lavoro ha fatto De Rossi secondo lei e se lo confermerebbe per l'anno prossimo.
3: Assolutamente, De Rossi, io penso che De Rossi sia innamorato di Genova come i genuani si stanno innamorando di De Rossi, perché se De Rossi è abituato alla Roma, una piazza molto, no, calda, molto presente, e il Genoa uguale. Quindi De Rossi proprio a quelle caratteristiche di allenatore di carattere che piacciono ai genuani. In più De Rossi, da quando è arrivato, innanzitutto ci ha fatto vedere un gioco di squadra, cioè il Genoa, come dire, imbarcate quest'anno forse ne abbiamo prese 2, ma il Genoa se l'è sempre giocata con tutti gli avversari che fossero di alta classifica o di bassa classifica. Ha valorizzato giocatori che erano praticamente defunti, penso a Colombo, che le prime 9 partite ha fatto forse un tiro in porta. Colombo alla fine ha fatto 7-8 gol.
1: Le faccio questa domanda: accennava prima alle 9 giornate con 3 punti del Genoa, ecco, alla 11ª, quando subentrò De Rossi, Genoa-Fiorentina, sì, all'andata fu la gara di debutto sia per Vanoli con la Fiorentina sia per De Rossi,
3: vero,
1: con Genoa.
3: Le dico, è vero, perché Vanoli era anche in parola di venire al Genoa, cioè diceva, perché via Benoli si dava anche come nuovo allenatore.
1: Esatto,
3: prima,
1: esatto. Che ricordi ha di quella partita e secondo lei che stagione hanno fatto le due squadre da lì in avanti?
3: Ma guarda, io tra Vanoli e De Rossi, a livello di, così, di pelle, preferivo De Rossi, ma proprio come tipo di allenatore, come tipo di, anche caratterialmente, conoscendo i genuani, cioè De Rossi secondo me poteva diventare il nuovo idolo della tifoseria.
1: Sì.
3: Vanoli è bravissimo, per carità, è un allenatore molto preparato, che ha dimostrato comunque che è riuscito a tirare fuori la Fiorentina anche lui da, come dire, dalle sabbie mobili, perché la Fiorentina a un certo punto la classifica era veramente preoccupante, e soprattutto una squadra come la Fiorentina che non era, come dire, non era abituata e non pensava minimamente di fare un campionato là in fondo, rischiava il disastro, perché c'è andata vicino la Fiorentina al disastro.
1: Lei che ricordi ha del Gudmundsson di Genova, e se secondo lei come mai ha inciso così poco da quando gioca a Firenze?
3: La Gudmundsson è un giocatore particolare. All'inizio, quando è arrivato, tutti dicevano, ma questo qui è magrino, fisicamente non è, sai, adesso no, vediamo tutti i giocatori da 4 metri di altezza. E devo dire che all'inizio non si faceva notare in granché. Poi a un certo punto Gilardino gli ha dato praticamente la tessera che può girare per il campo come cazzo di pare, ed è venuto fuori Gudmundsson. Cioè, Gudmundsson è un giocatore che non devi dargli compiti. È totalmente estraneo ai compiti. Se tu gli dici a Gudmundsson stai lì, lui va dall'altra parte. E Gudmundsson deve avere la licenza di poter girare ovunque per il campo. Allora, se gioca così, è micidiale, perché te lo trovi in difesa, poi te lo trovi dopo due secondi in attacco, segna, fa segnare, però sono, come dire, devi avere un allenatore che ti lascia tutta questa libertà. E quando è andato la Fiorentina io ho pensato Gudmundsson farà fatica, perché non credo, all'epoca che c'era forse Palladino,
1: sì, quando è arrivato a Firenze c'era Palladino,
3: ecco, dico, secondo me un altro allenatore non dà a Gudmundsson la libertà di agire, perché Gudmundsson è un po' un giocatore veramente alla Messi o a Maradona, ovviamente con le debite proporzioni, ma è quel tipo di giocatore lì, lui devi lasciarlo fare quello che gli fare. Allora, se lo lasci giocare così è micidiale, se tu gli dici, gli dai un ruolo, scompare.
1: E questa è una valutazione che fanno in tanti di Gudmundsson. Chi l'ha visto come Baccini tante volte con la maglia del Genoa, che è stato il suo periodo di massimo splendore, chiaramente lo rimarca anche con più veemenza. Sai, io se potessi fare una domanda, se per dire Paratici facesse la conferenza stampa di fine stagione che Pradè faceva gli anni scorsi, sì, io probabilmente gli chiederei questo, così a sensazione, perché, cioè, ragazzi, Gudmundsson è costato più di 24 milioni di euro e in due stagioni, sì, te mi dirai, ha segnato ogni tanto qualche gol importante, sì, parecchi sul rigore, ma non so posi tirare, certo, però... Boh, io mi sarei aspettato tanto, ma tanto di più da lui in questi due anni, e ha finito i jolly da tanto tempo, perché ha giocato tanto, certo, e tante volte proprio impalpabile, indisponente, lunedì sera anche.
2: Ogni volta poi gli diamo sempre una chance in più, sì, ogni partita, basta, vediamo basta, poi basta, come basta, si comporterà nella prossima partita, basta, ogni volta è una chance,
1: basta, infatti,
2: ora sono finite le chance.
1: Infatti chi... diciamo chiede, per non dire invoca, la sua cessione in estate, io lo capisco, perché cioè, per quale motivo io non mi dovrei disfare di Gudmundsson in questo momento per quello che mi ha fatto vedere in due anni,
2: esatto,
1: poi magari altrove fa bene, può, esatto, capitare,
2: come ha fatto a Genoa,
1: però, sì, però basta, nel senso, le sue occasioni qua le ha avuse, anche a ripetizione. C'è tra l'altro qualche statistica molto carina,
2: molto interessante per la sfida di domani, sì,
1: sì.
2: Allora, appunto, il Genoa ha vinto solo una delle ultime 16 gare di Serie A contro la Fiorentina, e l'ultima tra l'altro risale al 2019, in cui vinsero 2-1. Ma addirittura una statistica ancora più carina è che in casa viola il Genoa non vince dal 1977, quindi è una statistica che fa riflettere
1: con gol di Arcoleo, sì, e già questo è molto curioso, perché appunto pensare che il Genoa non vince addirittura dal 77 al Franchi è tanto, e chi ci sta ascoltando in questo momento starà facendo gesti noti di scaramanzia, lo so di già,
2: sì.
1: Te ne aggiungo un'altra, è la terza volta nella storia che Fiorentina-Genoa vale la salvezza, nel senso, a questo giro la vale meno, perché Genoa è già salvo,
2: certo.
1: Fiorentina non aritmeticamente, ma sì, perché la Fiorentina comunque è salva, però col fatto che le manca proprio un punto, è la terza volta che Fiorentina-Genoa mette in palio tutto questo. Una volta era l'ultima volta, pardon, volevo dire, era quella del 2019.
2: 2-1 vinsero nel 2019.
1: E no, Fiorentina-Genoa 0-0 al Franchi, che era l'ultima giornata di campionato, con Inter Empoli in concomitanza.
2: Ah, sì.
1: Che fu un biscottone, si può dire, a 7 anni di distanza, perché a entrambe faceva comodo il punto. Infatti fu una partita oscena, senza occasioni, e dove si sapeva che avrebbero pareggiato. E l'Empoli appunto doveva giocare a Milano con l'Inter, che ancora doveva entrare in Champions, quindi c'era speranza, insomma, per entrambe di potersi salvare, e infatti andò così. Abbiamo ancora qualche altro messaggio, tra l'altro, da leggere, altri,
2: sì.
1: 4875 3933.
2: Sì, abbiamo una domanda da Simone 099 proprio sul fatto di De Rossi.
1: Sì.
2: Ma De Rossi fa giocare le squadre chiuse di ripartenza, o è un mister che ha un gioco più offensivo?
1: Io l'ho sempre inquadrato un po' come un ibrido. perché anche se lo senti parlare, per esempio lui è stato ospite da Viva il Football un paio di settimane fa, la trasmissione di Adani Cassano e Ventola che va a teatro, e lui, ti ricorderai, te che sei molto avvezza ai social, il meme che c'era un po' di neanche anni fa, qualche mese fa, di sbaglia una dichiarazione ogni tanto dei Rossi.
2: Sì, perché lui è molto preciso nelle
1: conferenze. Ma perché altro è mette spesso d'accordo tutti.
2: Sì, sì, sì.
1: Dice le cose come stanno.
2: È molto razionale anche.
1: Sì, e porta il suo pensiero con equilibrio.
2: Esatto.
1: Facendo sì che più o meno, ovviamente poi è stato un grandissimo giocatore nel calcio da una vita, e molto spesso quel che dice tende ad accomunare tante persone. Sì. Anche per questo, oltre che per chiaramente come fa giocare le sue squadre, a me sembra un tecnico un po' a metà del guado, cioè non un integralista che va avanti per la sua strada e basta,
2: no.
1: E però neanche un tecnico di quelli come tanti purtroppo oggi, che se non giochi da dietro, se non ti fai vedere propositivo, sì, e non alleni.
2: Dal punto di vista mentale, io invece vorrei aggiungere una cosa sul fatto che De Rossi, secondo me, è uno dei principali allenatori che dà tanta grinta ai calciatori. È uno forte da quel punto di vista. Secondo me, mentalmente, potrebbe passargli tanta grinta ai giocatori, secondo me.
1: Beh, la tempra era forse la caratteristica che più gli si addiceva quando giocava. Poi è stato un gran giocatore anche a livello tecnico,
2: certo,
1: quantitativo in mezzo al campo comunque, sì, c'era sempre. Vabbè, dai, il Daniele De Rossi giocatore non c'è bisogno di descriverlo ulteriormente.
2: Invece, cambiando proprio argomento, si stava parlando,
1: vai,
2: prima di Gudmundsson, appunto, un nostro ascoltatore Gavinano dice: Good va in scadenza 2029, se gira allenatore io lo terrei, a meno che tu non debba monetizzare.
1: Se Gila è allenatore,
2: se gira l'allenatore.
1: Ah, gira, ok, sì, un altro.
2: Praticamente per problemi personali o di classifica non l'hai mai visto davvero.
1: Ma sarà, però ragazzi, sono due anni che è qua, due stagioni intere che è qua e ha giocato tanto, e io non lo so, non, sì, vedo che è un pensiero di molti, tra l'altro. Quante volte ha fatto la differenza questo ragazzo in campo? Mi ricordo molto bene Fiorentina-Juventus l'anno scorso, che fece anche un bel gol da fuori, sì, Fiorentina-Milan, la freddezza nei momenti decisivi su calcio di rigore, anche quella è una, sì, dote sicuramente da riconoscere. Ecco, all'andata tirò un rigore con 30.000 che fischiavano.
2: Certo, però per dire, anche lui ha, come tanti altri, prestazioni altalenanti, molto molto altalenanti,
1: sì,
2: quest'anno tantissimo.
1: Tendenti al negativo,
2: esatto,
1: mi verrebbe da dire.
2: Tendenti al negativo.
1: E questo è un dato di fatto. Poi appunto fa ancora più rabbia, perché Gudmundsson è uno di quei giocatori a cui tutti riconoscono le doti tecniche, l'aver comunque delle,
2: certo,
1: qualità non indifferenti.
2: Fa dei bei gol, onestamente.
1: Ma sì, ma anche quando tocca il pallone, un po' come Fagioli, sono quei giocatori,
2: sì,
1: che hanno proprio dominio del pallone, la porta non gli si stacca
2: a quel
1: mai.
2: Tocco,
1: e a maggior
2: più
1: ragione a Firenze si dice: no, c'è chi c'ha i pane e non c'ha denti, c'è chi c'ha denti e non c'ha i pane.
2: Bravo.
1: Ecco, Gudmundsson c'ha, ora, non, i denti o il pane, non lo so, però l'altra componente, qualsiasi delle due sia, non c'è, anche perché mordente zero, nel senso, io,
2: sì,
1: non ho mai visto Gudmundsson sbraitare con un avversario,
2: no,
1: rincorrerlo,
2: no,
1: a satanato, e questo
2: mentalmente, appunto, caratterialmente, no, zero grinta, assolutamente.
1: E questo è,
2: molte volte sembra che entra in campo tanto per entrare in campo, ecco, mi dà questa idea, è molto svogliato.
1: Sì, sì, indisponente, certo,
2: sì,
1: come se non toccasse a lui. Abbiamo ancora qualcos'altro di arretrato?
2: Allora, Marco il Pecora dice: ragazzi, le statistiche contano il giusto, anche perché domani sarà un bel biscottone.
1: Allora, le statistiche, sì, allora, quelle retro come quelle che abbiamo citato prima, certo, ma io non so se si accordano domani per un pareggio, cioè è possibile che domani pareggino Fiorentina e Genoa.
2: Certo.
1: Però non come, ecco, quella partita che ricordavamo prima del 2019, che era abbastanza scontato che finisse in parità, magari una partita aperta. Almeno io mi augurerei di vedere una Fiorentina perlomeno arrembante o comunque che spinge, perché anche quella prima col Sassuolo in casa fu una partita da sbadigli, nemmeno un tiro in porta.
2: Come ho detto prima, come si diceva prima, secondo me è importante far vedere in queste ultime partite l'attaccamento alla maglia, anche se giochi male, ma devi uscire dal campo che non respiri, cioè proprio con fatica, con sudore. Questo ci devono dimostrare, secondo me, in questo momento. Ce lo meritiamo.
1: Beh, è anche il minimo sindacale, visto quanto fatto vedere sul campo. Appunto, lo rimarcavamo spesso nella prima ora di trasmissione, la Fiorentina si salverà, rimarrà comunque un'annata da cestinare, certo, subito. E questo non, su questo non ci piove. Parlavamo di De Rossi, ce lo menzionava anche qualcuno da casa, se non sbaglio, Simone, a cui abbiamo risposto prima. De Rossi ha parlato ieri in conferenza stampa presentando la gara del Franchi, sì. È appunto, e lo ribadivamo prima, uno che non parla mai a sproposito, anzi uno che si ascolta anche molto spesso volentieri, quando parla di partite, ma anche di calcio in generale e anche non di calcio. Tra l'altro, presidente anche dell'Ostia Mare, con cui ha centrato la promozione poche settimane fa, quindi un'altra impresa fatta anche in campo, se si può dire, imprenditoriale sportivo, da parte del tecnico del Grifone, che ha parlato appunto ieri in conferenza stampa. Volevo ritrovare la classifica finale dell'Ostia Mare, non ce l'ho, però vedo De Rossi in lacrime. Ce lo meritiamo, una grande gioia per noi, perché appunto torna nel professionismo l'Ostia Mare ben 35 anni dopo, quindi si può dire impresa fatta da DDR con il club romano. Dicevamo, vi facciamo ascoltare una parte della conferenza stampa di De Rossi, sì, verso Fiorentina-Genoa.
4: È importante come tutte le partite di Serie A, ma non è decisiva, non è fondamentale per noi, e quindi non credo di portarlo, voglio che stia al 100% quando rientrerà, perché per me, per noi, è un giocatore troppo importante, e quindi non penso che farà parte della partita. Se fosse stata una partita decisiva per la salvezza, avrebbe giocato dall'inizio. No, Paolo è un amico, anche se poi è sempre stato il mio mister, quindi lo guardo sempre dal basso, è stato il mio allenatore, anche se non in prima ma in seconda, con Antonio Conte in nazionale, un ragazzo, una persona di cui ho stima, penso che abbia fatto un ottimo lavoro. È stato bello iniziare lì insieme, in quei giorni c'era anche un po' di intreccio riguardo questi nomi, chi veniva da una parte, chi andava da un'altra, e penso che abbiamo trovato due belle realtà, due grandi piazze, ed è giusto che queste due piazze restino in Serie A, quindi sono contento che abbiamo fatto bene il nostro lavoro, evidentemente. Ma tanto i giocatori devono trovarli da solo gli stimoli. Io ho una lezione importante, una volta giocavamo proprio qui a Genova contro la Samp, l'ultima partita di campionato, io ero reduce dalla pubalgia, ero rientrato, avevo l'Europeo Under 21 e tanti altri giocatori più grandi avevano l'Europeo, quello del biscotto finale, non mi ricordo dove erano giocati, forse in Portogallo, e quindi avevamo questa partita all'ultimo e nessuno voleva andare a giocare per paura di farsi male, io anche, perché ero reduce dall'infortunio, gli dissi a Capello: mister, potrei pure giocare se fosse la partita della vita, ma preferisco tenermi, ero molto giovane, sbagliai parole, e lui mi disse: non è la partita della vita, è la partita della Roma. Non me la dimenticherò mai, mi ha umiliato in quel momento, ma ha fatto bene. Quindi la partita del Genoa è una partita importante, è sempre importante, il giocatore di calcio forte tira fuori gli stimoli da quello che è il suo lavoro, da quella che è la sua ambizione, a lungo termine o a breve termine, cioè semplicemente vincere il duello contro l'avversario che hai davanti, vincere la partita. Facciamo tante partite all'allenamento, vedeste come si incavolano quelli che perdono, come possiamo non avere lo stimolo di provare a vincere quando giochiamo in Serie A, che ci guardano tutti, che ci guardano i nostri tifosi. Se giocassimo solo quando abbiamo, insomma, paura di fallire, sarebbe veramente grave. Sì, Nils gioca dall'inizio, ve lo posso dire perché già gliel'ho comunicato, e vediamo poi qualcun altro. L'unico mio desiderio, tentativo, è non mettere troppi giocatori che non hanno giocato insieme, ma già ve l'ho detto questo, perché rischi di farli esprimere e di giudicarli in un contesto che non è poi quello reale che avrebbero trovato. Troppi cambi, troppe sistemazioni, troppi pezzi del puzzle messi dentro a forza, spinti per forza, giusto per dire che giocano, sarebbe un errore e non valorizzerebbe la loro prestazione, sia dal punto di vista delle interpretazioni, dal punto di vista della qualità dell'allenamento. Ci sono giocatori che hanno, secondo me, cambiato completamente il chip. In primis Jeff si allena da giocatore vero, da giocatore grande, e prima si allenava, come anche giusto che fosse, da ragazzo giovane aggregato alla prima squadra. Secondo me ha dato una continuità di lavoro, una continuità di serietà, una continuità anche di presenza sia in campo allenamento che in partita. E quello che non è migliorato mai è l'intensità dei giocatori, perché è sempre stata altissima, è l'impegno dei giocatori, perché è sempre stato top, e credo che ce l'avessero dentro loro, e credo che in parte lo porti con sé questa piazza incredibilmente calda. Credo che anche lo staff precedente, Patrick e tutto il suo staff, avessero una cultura del lavoro molto seria, perché se no non trovi una squadra così allenata e così pronta a fare tutto quello che gli dici. Ma l'unica cosa che non ho migliorato, abbiamo migliorato un po' la classifica, sì, abbiamo, secondo me, ottenuto delle cose interessanti anche dal punto di vista del gioco. Quello che non è cambiato è il loro attaccamento sia al Genoa che a questo gruppo, ed è veramente fantastico. Ce l'avevano dentro loro e non ho dovuto faticare per trovarlo.
1: E lo sottolinea volentieri Daniel De Rossi l'atteggiamento di un Genoa che comunque, nonostante lo scossone in panchina poco prima di metà anno, si è salvato, e si è salvato molto bene, sì, per molti meriti dello stesso De Rossi, cosa che invece non si dice a pieno di Vanoli. Per esempio, stamani La Nazione scriveva giustamente: bravo, perché si è salvato ed è merito suo, però la Fiorentina salva anche per dei meriti altrui, perché la Fiorentina era in una condizione comunque sportivamente disgraziata a novembre,
2: certo,
1: e ha beneficiato anche di squadre piccole come per esempio la Cremonese, che hanno fatto non male di più e poi si sono anche un po' suicidate. Perché ora io ero in diretta su queste frequenze, era una puntata di Viola Amore Mio il giorno della notizia. La Cremonese esonerò Nicola per prendere Giampaolo, e ok che Nicola aveva fatto male,
2: sì,
1: però Nicola era proprio un uomo adatto a questo tipo di imprese, l'ha fatte tante volte in carriera, all'Empoli, alla Salernitana, a Torino si era salvato anche, e altre a Cagliari. Era una figura che poteva starci per, come dire, l'ultimo sprint stagionale, e invece è stato fatto fuori per prendere Giampaolo. Ora è vero che dopo si dice meglio, però queste cose si dicevano anche quando uscì la notizia, e la Cremonese ancora è terz'ultima e ad oggi è la squadra con più chance di retrocedere.
2: Infatti anche stamani La Nazione diceva sempre di Vanoli che, appunto, dopo la sconfitta interna con il Verona si parlava per lui già di esonero,
1: sì,
2: però appunto gli abbiamo dato fiducia, gli hanno dato fiducia, e
1: anche perché cambiare più di un allenatore in una stagione, già cambiarne uno è un bello,
2: esatto,
1: scossone.
2: Sì, è un bello scossone per i calciatori, sì, assolutamente.
1: Per lo spogliatoio, per, esatto, l'ambiente, certo.
2: Sì. Appunto, infatti, nella seconda parte della stagione ha raccolto un bel po' di punti.
1: Tra l'altro, lui chiude un cerchio domani, perché la gara d'andata, Genoa Fiorentina, era il debutto sia di Vanoli sia di De Rossi. E onestamente, appunto, vanno fatti a entrambi i complimenti, un po' di più, direi, all'allenatore del Genoa, perché,
2: certo,
1: Genoa si è salvato con molta meno
2: classifica,
1: esatto,
2: patema
1: d'animo, e anche con più tranquillità. Sì. Tra tutto quel che abbiamo lasciato indietro, c'è ancora un audio che dobbiamo sentire. Vai, Marchino, con l'audio.
5: Buon pomeriggio, ragazzi. Io c'ho un messaggio alla Fiorentina. Io mi raccomando, sulla campagna acquisti, non so i budget, non lo so, ma per dire 50 milioni, due giocatori, no 15 per farne uno, due, si fa scegliere i reparti al nuovo allenatore e gli si fa prendere uno di qui, uno di là, stop, no 10 giocatori per farne uno. La qualità, signori, la qualità. Simone Scandicci.
1: Simone, noi ci uniamo al tuo appello, però, e un po' ne parlavamo prima con Nick, cara Viola, a pensare all'estate che dovrà affrontare la Fiorentina, comunque c'è più di qualche problema, perché,
2: sì,
1: per la prima volta dopo 4 anni il club non avrà gli introiti della partecipazione alle coppe europee, e già quelli sono soldi in meno. avrà sul groppone, come si dice da queste parti, una trentina di milioni di euro di riscatti di Fabiano e Brescianini sicuri, perché erano legati alla salvezza, quindi dovranno essere versati con Somme, che tra l'altro tornerà indietro. Sì. Un passivo non indifferente, perché la Fiorentina comunque era uscita da tempo fa anche la notizia, ha in questo momento da star dietro anche ai propri conti, perché l'anno scorso la sessione trasferimenti estiva portò comunque 90 milioni di euro spesi da Pradè, che poi si sono ripercossi sul bilancio d'esercizio, perché sono stati tanti, e poi sul campo non hanno reso, perché non c'è praticamente, certo, un acquisto dell'estate scorsa che abbia fatto
2: una stagione buona.
1: Esatto, una grande stagione. Il club è meno appetibile perché non fa le coppe. Insomma, non è un'estate semplice, quella che ho appena descritto, insomma, da affrontare anche per Paratici, che è bravo, bravissimo, che ha un sacco di agganci e di rapporti per i trascorsi alla Juventus, al Tottenham, eccetera. Però non è semplice, ecco, l'anno in questa estate che viene, allestire una Fiorentina forte, questo va detto.
2: Anche perché appunto deve proprio ripartire da zero, cioè in questo momento parti proprio dal basso per risalire, dal minimo, ecco, come si dice. Quindi io credo che Paratici può fare un buon lavoro in questo momento, anche perché credo che abbia carta bianca, no?
1: Questa è la, questo è il cruccio sollevato in questi giorni anche da noi media, ma dalla piazza in generale, perché hai visto, ci sono state tante voci sull'interesse della Roma, che poi noi abbiamo anche verificato, e ci risulta che effettivamente la Roma abbia mostrato interesse per Paratici. Ci risulta anche che lui ad ora sia totalmente concentrato sulla Fiorentina. È chiaro che se si rendesse conto che non ha neanche carta bianca, anche io fossi lui farei due ragionamenti. Però ti dico, lui ha firmato a gennaio, non più tardi di 3-4 mesi fa, un contratto di 4 anni e mezzo, che ora sono 4 perché il primo, la prima metà d'anno più o meno è già andata via. Avrà avuto delle assicurazioni per firmare uno così, con così tanta esperienza.
2: Assolutamente, assolutamente, anche secondo me.
1: Questo è quanto.
2: Esatto.
1: Volevi leggere qualcos'altro ancora?
2: Sì, Manuel dice: quindi la Fiorentina si salverebbe per demeriti altrui, invece il Genoa per meriti propri? Ma come ragionate?
1: No, la Fiorentina si salva anche per demeriti altrui, come scriveva stamai La Nazione. Sì, certo, perché la Fiorentina non ha fatto un campionato clamoroso. Si salva perché Vanoli ha fatto un bel lavoro e se l'è meritato.
2: Però anche perché le squadre dietro di noi non hanno reso abbastanza.
1: È quello il ragionamento. Il Genoa ha fatto meglio. Il Genoa non ha avuto l'acqua alla gola come la Fiorentina.
2: Esatto.
1: Finora.
2: Questo è il nostro ragionamento.
1: Esatto. Sì. Il che non toglie comunque nulla a, appunto, il lavoro svolto da Vanoli, che abbiamo riconosciuto
2: assolutamente
1: anche noi in primis. Concobolli ancora in campo, che sta difendendo il primo set da portare al tiebreak, perché 6-5 conduce Atman in questo momento con 40-15 per il tennista italiano attualmente al servizio. Siamo alle battute finali anche di questo Viola Weekend.
2: C'è un ultimo messaggio,
1: e allora giochiamocelo.
2: Roberto da Bagnaripoli,
1: vai.
2: Sul fatto della dirigenza, dice: ma cosa volete che gliene freghi della Fiorentina? Aspettano solo l'investimento sullo stadio e incassare alla faccia di tutti i tifosi viola che si stanno facendo prendere in giro. Auguri a tutti voi che ci credete.
1: Vediamo. Noi ne abbiamo parlato prima. L'unica volta che Giuseppe Commisso e anche sua madre ne hanno parlato della presidenza del club e della proprietà, hanno voluto ribadire che andranno avanti. Però, appunto, dicevamo prima, io e Viola ci aspettiamo che questo vogliamo andare avanti a giugno venga tramutato in qualcosa di più sostanzioso. Cioè, certo, dimmi che cosa vuoi fare, se davvero vuoi tenere la Fiorentina.
2: Esatto.
1: Magari anche con un pochino più di discorsi oculati rispetto a come fece Rocco i primi anni, che come dire, alzò parecchio l'asticella dichiarando obiettivi che poi non sono stati raggiunti, però arrivò in pompa magna, comunque tirò un obiettivo, insomma, perlomeno si fece intendere. Loro, ok, ancora non l'hanno fatto, diamogli tempo, ma a giugno palesatevi.
2: Esatto, che poi non importa dichiarare grandissime cose, credo, in questo momento, importa partire dalle dalla base, dalle basi, per poi salire. ecco, umilmente.
1: Senza dubbio, anche perché appunto la Fiorentina non rifarà le coppe l'anno prossimo e l'obiettivo deve essere, come diceva anche Mario Senerani in collegamento con noi, deve essere tornare subito nelle coppe europee, perché questo club deve stare anche in Europa. Siamo in chiusura, quindi grazie a Viola Ronchi,
2: grazie a te Ludovico e grazie a tutti i nostri ascoltatori,
1: e come grazie a Marco Tonelli che ha fatto ha seguito la regia al di là dal vetro. Anche da parte di Ludovico Mauro un grazie infinito a voi che avete seguito la trasmissione, che avete interagito con noi. Le dirette di Radio Firenze Viola vanno avanti, perché tra poco c'è Made in Viola con Andrea Giannattasio in un orario insolito. Solitamente lo sentite dalle 20 alle 21 il sabato, a questo giro c'è stata una piccola modifica, quindi 18-19 Made in Viola, trasmissione dedicata al settore giovanile della Fiorentina con Andrea Giannattasio, che vi terrà compagnia appunto per un'oretta prima che vada avanti ancora il nostro palinsesto. Anche da parte del sottoscritto è tutto, restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Ciao!
6: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
7: Buonasera, buonasera, eccoci qua alle ore 18 e 4 minuti, Andrea Giannattasio che vi sta parlando con la puntata di questo sabato di Made in Viola, eccezionalmente anticipata di un paio d'ore, perché dobbiamo rivedere un attimo il palinsesto per questo sabato, ma dalla settimana prossima tornerà regolarmente dalle 20 alle 21, chiaramente arriveranno poi dopo questo appuntamento sul settore giovanile anche le classiche rubriche del sabato di Radio Firenze Viola, ovvero in giro per il mondo, anzi no, tutti in campo con il Benzivendolo e i suoi ospiti, e 100 anni di passione viola con Massimo Cervelli e le voci del Museo Fiorentina. Quindi non vi preoccupate, subito dopo di noi avremo anche l'opportunità di tornare a parlare con le voci e i volti consueti del nostro weekend. Oggi invece tra le 18 e le 19 vi sorbirete il sottoscritto con l'appuntamento dedicato al settore giovanile viola e a Made in Viola in particolare. Buonasera a tutti da parte di Andrea Giannattasio, dall'altra parte del vetro Marco Tonelli a curare la regia anche in quest'altra ora, e soprattutto voi che sarete anche oggi protagonisti di questa puntata, che potete in qualsiasi momento interagire con noi al 348 7513 933 per i vostri messaggi WhatsApp scritti o vocali dedicati chiaramente al settore giovanile, alla primavera e non soltanto, oppure alla linea fissa 055 77 111 71. È stato un sabato molto, direi, positivo in chiave Fiorentina Primavera, perché nonostante i Viola abbiano ancora da scendere in campo, lo faranno domani alle ore 13, una delle squadre che come la Fiorentina lotta per i vertici della classifica ha perso, mi riferisco al Cesena che ha perso in casa in maniera un po' sorprendente contro la Juventus, e quindi la Fiorentina, se domani vincerà contro la Cremonese, gara come detto in programma alle ore 13 al Viola Park, la Fiorentina volerà a più 4 sui romagnoli e sarà certa di qualificarsi o al primo o al secondo posto per chiaramente il discorso che riguarda i playoff scudetto. Nell'altra gara che interessava più da vicino la Fiorentina, quella che vedeva in campo un'altra formazione che al pari dei Viola lotta per i primissimi posti del campionato primavera, ovvero sia quella tra il Parma e il Milan, nella formazione giallo-blu ha battuto per 4-2 il Milan, peraltro rimontando due reti, quindi allo stadio di Noceto, sotto di due gol alla fine del primo tempo, anzi alla fine del primo tempo il risultato era 1-2, comunque sia la squadra di Corrent è riuscita a vincere 4-2 sul diavolo e ha momentaneamente riscavalcato ancora la Fiorentina. Di questo però e altro parleremo non da soli, non soltanto grazie ai file audio che poi vi forniremo in vista proprio dei prossimi appuntamenti, ma anche con una figura d'eccezione, di spicco, che segue da anni con grandissima attenzione e professionalità il mondo della primavera. Lo segue a livello nazionale, è per quanto mi riguarda la regina del campionato primavera, ed è per me un piacere e un onore ospitare questo pomeriggio al telefono la collega di Sport Italia Giada Giacalone. Cara Giada, buon pomeriggio e bentrovata.
8: Buon pomeriggio a te. No, troppi complimenti però, non,
7: ma
8: non
7: è vero, merito. È verissimo.
8: Grazie, grazie mille.
7: Quando c'è
8: grazie.
7: Una gara della primavera, che sia di cartello, che sia normale, che sia una finale, Giada Giacalone c'è sempre su Sport Italia. Anche oggi l'ho seguita con grande piacere nella maxi diretta, partita alle 11 sul campionato primavera, che ha visto tutte grandi partite, insomma. E devo dire, Giada, partiamo da qui a un campionato veramente avvincente, perché c'è stata fino praticamente agli ultimi turni, ma anche adesso, sia ai vertici che in basso, una classifica cortissima. Io non ho memoria di un campionato così avvincente, così incerto fino all'ultimo. Che dici?
8: Sì, direi che hai ragione. A memoria anch'io non trovo annate dove gli ultimi 90 minuti possono voler dire ancora tanto. Infatti si preannuncia un'ultima giornata dove dovremmo fare i calcoli, dove probabilmente la diretta sarà infuocata con una diretta gol dove è possibile su tutti i campi per avere gli aggiornamenti in tempo reale. Ed è stato un campionato dove possiamo dividerlo in due, secondo me, sinceramente, con squadre che hanno nel proprio organico giocatori che fisicamente fanno la differenza e invece filosofie con squadre che hanno preferito optare per i 2007-2008, sì, perdendone chiaramente un po' di fisicità e di esperienza, e l'hanno pagata. In questo discorso tolgo, secondo me, una squadra, non a caso, ma ti assicuro che è il mio pensiero più profondo, che mixa secondo me i due aspetti, che è proprio la Fiorentina, perché riesce a mixare giocatori comunque d'esperienza, quindi i famosi 2006 che secondo me andrebbero tolti dal campionato primavera, ma questa è una mia battaglia che porto avanti da anni contro chi ha deciso questa regola, e giovani decisamente interessanti che saranno la base anche dei prossimi anni nel settore giovanile viola.
7: Sì, sì, indubbiamente. E anche la scelta, no, da qualche anno ormai, di passare da under 19 a under 20, non so quanto dal tuo punto di vista possa aver aiutato il nostro movimento calcistico proprio per lo sviluppo dei giovani.
8: Vero, completamente, non lo ha per niente aiutato. Sono molto sincera, sinceramente, perché, scusate il gioco di parole, perché vedendo tutti i weekend le partite, io credo che purtroppo il campionato primavera abbia perso in qualità.
7: Sì, è vero.
8: Oggettivamente. Io ho in mente gli anni d'oro, secondo me, degli ultimi 15 anni, rappresentati dalla Nidiata nel 99, dei 2000, nel 98, erano un'altra pasta. Nei 2000 ne citiamo uno che voi a Firenze ricordate bene, che differenza faceva Dusan Vlahovic, andiamo all'Atalanta, sì, sì, che differenza faceva Kulusevski, andiamo, sì, all'Inter, Pinamonti che differenza faceva, insomma potrei andare avanti citandovi un giocatore di quella nidiata per squadra che fa la differenza anche adesso. Oggi faccio un po' più fatica a trovare un calciatore che, ti dico, lui sarà sicuramente la stella dei prossimi 10 anni della nostra Serie A.
7: Sì.
8: E un motivo ci deve essere, oggettivamente.
7: Sì, sì.
8: Ci deve essere.
7: Può darsi che sia così. Mi viene in mente forse il centravanti del Parma, che oggi ha fatto per l'ennesima volta gol.
8: È arrivato a 4, però nel 2006.
7: Sì, sì, certo, 2006. Sì, sì. E si torna sempre lì.
8: 2006, dove deve giocare? In primavera?
7: No, è vero.
8: Poi ci lamentiamo che l'età media delle squadre italiane è bassa, è alta, pardon, per forza. Perché 2006 li facciamo giocare ancora in un campionato di un settore giovanile.
7: Chiarissimo. Allora, la Fiorentina primavera, che lo scorso anno è arrivata in finale di campionato, sì, poi l'ha perso malamente con l'Inter, aveva tantissimi 2006 che poi ha perso, mi riferisco soprattutto a Rubino, a Caprini, Baroncelli, insomma tanti altri. Quest'anno quei 2006 che sono rimasti stanno guidando la squadra ai vertici della classifica anche stavolta, come dicevi tu, con tanti anche ragazzi più giovani, la 18 che ha vinto il Viareggio, insomma ha fatto spesso vedere elementi passare dalla 20 alla 18 con costanza. Mi dici un po' che idea ti sei fatta Giada di questa Fiorentina e del lavoro che da qualche anno ormai porta avanti Daniele Galloppa.
8: Io metto le mani avanti, io sono un'estimatrice assoluta di Daniele Galloppa, quindi con me giocate facile sulla Fiorentina.
7: Sì.
8: Scherzi a parte, è un allenatore che secondo me, qualche settimana fa nel parlarne in diretta con il direttore Angeloni, è un allenatore fatto e finito, un allenatore che probabilmente è anche pronto a mettersi alla prova in un campionato professionistico. In questo momento Firenze fa bene a goderselo, poi il futuro verrà scritto e lo capiremo. scemo, ma è un allenatore che è riuscito in questi anni a fare una cosa non facile, perché prendere il posto dell'allenatore precedente di Alberto Aquilani non era facile.
9: Eh no, per niente.
8: Da un allenatore re di coppe che aveva fatto benissimo, che aveva fornito diversi giocatori alla prima squadra e comunque al contesto professionistico italiano non era semplice. Beh, Galoppa direi che ha comunque avuto tutti i meriti di quello che poi è arrivato successivamente, come risultati, come eventualmente trofei, ma anche come crescita dei singoli calciatori, che poi è sempre la cosa più importante nel settore giovanile, ricordiamocelo.
9: Certo, vado con la domanda delle domande, anche se la Fiorentina deve ancora

0: distanza, e in quest'ora finale anche Corrent ha dato dimostrazione di essere entrato nella testa dei suoi calciatori, perché è una squadra vera, nel vero senso del termine. È una squadra che gioca bene, una squadra che riesce a reagire alle difficoltà, vedi la gara di oggi, andare sotto per 2-0, ribaltarla, poi vincerla. Insomma, è una squadra che ha gli attributi, come si suol dire, ed è un organico di giocatori che possono fare la differenza. Tu citavi prima giustamente Nicola Jeschi, non a caso poi comunque in odore di prima squadra con l'esordio nel giro di questa, fa la differenza, certo. Fa assolutamente la differenza. Il grado di maturità di questa squadra arriva anche dalla promozione dello scorso anno, perché poi lo zoccolo duro è lo stesso, e quindi è un gruppo che si candida realmente ad essere la squadra che dà fastidio anche alle squadre che sulla carta, come la Fiorentina, forse sono comunque più forti nei singoli.
1: Ricordiamo che se la Fiorentina domani dovesse vincere, sarebbe assieme al Parma sicuramente.
0: Sì, perché il Parma ha già certificato, esatto, di essere alla fase finale, come o prima o seconda, quindi entrerà direttamente nel tabellone della semifinale, esatto, con gli scongiuri dovuti da parte dei tifosi della Fiorentina che mi stanno ascoltando, che seguono il settore giovanile. Secondo me è giusto anche, e sarà così, Fiorentina e Parma, le due squadre che entreranno direttamente in semifinale.
1: Sì, questo chiaramente toglierebbe un turno a queste squadre. Sì. Poi la Fiorentina avrà anche il vantaggio, tra virgolette, perché poi lo scorso anno tanto non lo è stato, di giocare quest'anno le finali in casa al Viola Park, che tu hai avuto modo di visitare tante volte. Mi dici che idea ti sei fatta di questa struttura, e se per Sport Italia è un piacere tornare a raccontare le finali scudetto primavera nella casa della Fiorentina?
0: Lo è assolutamente un piacere, è un piacere per me, perché mi sento a casa in realtà quando vengo a Firenze, e quando mi si aprono le porte del Viola Park con tutti dirigenti e addetti ai lavori che quotidianamente portano avanti questo fantastico impianto. È Fiore all'occhiello, senza ombra di dubbio, della Fiorentina, tra i migliori centri sportivi anche in giro per l'Europa. È un biglietto da visita fantastico per il calcio italiano, questo senza ombra di dubbio, ed è davvero un piacere poter tornare lì. Ormai inizio anche a sapere, a ricordarmi le stradine all'interno dei 13 campi, quindi è un passo avanti. Tra i padiglioni e i tanti campi ormai credo di aver fatto anche memoria delle stradine da fare.
1: E noi ci rivedremo sicuramente tra poco, perché insomma è nel mese di maggio che si disputeranno le finali. Mi sembra la finalissima sia il 28 di maggio, e insomma Sport Italia ve la trasmetterà, e noi come radio ve la racconteremo, sperando chiaramente che ci sia la Fiorentina come l'anno scorso. È il Cesena secondo te la sorpresa, al di là che poi oggi ha perso, la sorpresa invece di questo campionato, Giada?
0: Sì, ti direi di sì, e lo dicono almeno i numeri, no? Perché 68 gol, vado un po' a memoria, sì, sono tanti, cavoli se sono tanti, ed è una formazione, quella romagnola, che ha sempre insistito molto anche sul locale, no?
1: Sì, è vero.
0: Sui giocatori della propria terra, sui giocatori romagnoli, sui giocatori che sono che fanno parte, no, del settore già da tanti anni. Il fatto in casa per il Cesena è un aspetto fondamentale, ne ha dato dimostrazione negli anni anche poi con la Serie B, e ti direi di sì, oggettivamente mi ha sorpreso, perché ogni anno abbiamo, no, una squadra che è un po' la scheggia impazzita del campionato. Quest'anno sono state Parma e Cesena, poi sono diventate però delle certezze, spesso e volentieri si perdono, no, queste squadre, arrivati al giro di boa qualcuno perde un po' di punti per strada e non è più la Cenerentola. Invece queste due squadre, di Cesena in particolar modo, per l'organico a disposizione, beh, complimenti, perché è giusto farglieli.
1: Assolutamente sì. Torno sulla Fiorentina, non so se hai seguito la polemica legata a Riccardo Braschi, alla possibilità che potesse entrare nella gara col Sassuolo e poi invece si è scaldato e non è entrato. Poi l'abbiamo visto invece nel secondo tempo della gara con la Roma in prima squadra, quel palo colpito dopo pochi minuti. Da un lato ti chiedo un giudizio su questo episodio, e poi sul fatto che la Fiorentina comunque quest'anno ha fatto esordire molti ragazzi, insomma Quadio, Balbo, Braschi, Puzzoli in Conference League, in generale, ecco, che pollice verde ha avuto secondo te Paolo Vanoli in questa stagione?
0: Speravo meglio, oggettivamente, speravo di

0: vedere una Fiorentina che spingesse dal proprio bacino con più continuità. È chiaro che non è stata un'annata semplice, no, per la Fiorentina, quindi inserire anche i giovani in un contesto in cui si fa fatica per tre quarti del campionato è chiaro che non è semplice. Sei un folle tu allenatore se quando stai lottando per non retrocedere metti in campo giocatori che sono sì potenzialmente forti, ma non stiamo parlando di Mbappé, Yamal o compagnia cantante.
1: Certo,
0: perché poi
1: sì.
0: Ci piace parlare dei nostri giovani, viva che ce ne siano di bravi, siamo lontani però da avere uno Yamal che non fa l'esordio in prima squadra. Ecco, questo ci tengo però a sottolinearlo.
1: Sì, sì.
0: E quindi mi auguravo potessero trovare maggior spazio alcuni ragazzi. Ma capisco il perché Paolo Venoli non l'abbia inserito fino a qualche settimana fa. Io adesso spero oggettivamente che qualche soddisfazione in più a questi ragazzi la si possa dare.
1: Quindi magari anche nella gara di domani col Genoa, dove la Fiorentina va ancora a caccia della salvezza, dobbiamo essere sinceri, un punto ma anche in tre partite, ammesso e non concesso che la Cremonese vinca tutte e tre le partite.
0: Esatto, ragazzi, perché poi bisogna anche dire, cioè benissimo la scaramanzia, giusto, doveroso anche analizzare la classifica aritmetica, però mi sento di dire che sinceramente se si pensa ancora che sia pericolante, che non si possa inserire un ragazzo in questo momento, secondo me sbagliamo, ecco, questo sì.
1: Certo. Giada, io ti chiedo l'ultima cosa, poi ti saluto, ti lascio al tuo lavoro e alla tua giornata libera, anche perché sei da stamattina che lavori e hai seguito questa penultima giornata del campionato primavera. Se c'è tra questi nomi che ti ho fatto, Puzzoli, Braschi o altri calciatori della Fiorentina primavera, uno che più di altri ti ha rubato l'occhio, che ti incuriosisce, nel quale vedi del talento che può essere messo a servizio sia della prima squadra che del calcio italiano in generale?
0: Allora, facciamo così, ti do in anteprima, perché il 18 di maggio Sport Italia, come ogni anno, con il Primavera Best Awards, andrà a premiare gli 11 giocatori più forti del campionato.
1: Ok, ok.
0: C'è un giocatore della Fiorentina,
1: okay.
0: Ovviamente. Lo abbiamo comunicato alla società, quindi mi prendo la responsabilità di comunicarlo in diretta con te per la prima volta.
1: Okay.
0: Mi perdonerà il mio socio di primavera Gabriele Schiavi se non gli chiedo l'autorizzazione, che è Montenegro. Sarà premiato come miglior centrocampista nella top 11 e quindi sicuramente per noi la classe 2007 è uno dei giocatori più interessanti della Fiorentina di quest'anno. Non premiamo il 2006 proprio perché non vado a sconfessare quello che ti ho detto prima.
1: Certo.
0: Per me essendo comunque che ci metto il volto e la voce da anni sul campionato primavera, ho preso una scelta di non premiare il 2006 quest'anno così come l'anno precedente, ma di dare spazio al 2007, 2008 e 2009, perché poi come sempre ci sarà anche il premio rivelazione per un 2009 del campionato. E quindi lui, per rispondere alla tua domanda, sicuramente uno di quei giocatori che attira l'attenzione di noi addetti ai lavori. E poi c'è quello di Croci, ma qui è facile perché si sta parlando ormai da tanti anni, da tanti mesi. Ne ho parlato anche con Angeloni, che mi ha detto non me lo nominare troppo in televisione perché poi diventa complicato, lasciamolo crescere.
1: Guarda, è la stessa cosa che viene ribadita anche a noi. Chi insomma segue Croci da tanti anni sa che è la stella più fulgida del livello della Fiorentina. Poi quest'anno ha avuto anche la sfortuna, tra virgolette sfortuna, di fare una doppietta e un assist nella finale del Viareggio, che certamente non è più il Viareggio di 10 anni fa, ma comunque sì, ha deciso un trofeo che la Fiorentina non vinceva da 34 anni e adesso se ne parla veramente tanto, e sono convinto, cara Giada, che Sport Italia lo farà vedere tante volte, ecco, nei prossimi anni, nel campionato primavera, perché penso che pur essendo un 2010 sia pronto per fare il salto l'anno prossimo, perché in altre categorie è veramente fuori contesto, te lo dico perché l'ho visto.
0: Sì, sono d'accordo. Sì, io l'ho visto con la nazionale, quindi è così, c'è poco da aggiungere, saremo ciechi a non accorgerci di questo talento. È chiaro che adesso poi arriva il bello, no, per qualsiasi settore giovanile, nella fattispecie quello viola, di accompagnarlo questo talento.
1: Sì.
0: Perché è lì che arriva il bello, sia per il ragazzo che per il club, renderlo un vero giocatore. Non tutti ci riescono. Quindi per questo mi sento di dire che il bello arriva adesso, perché il talento lo vediamo, va costruito, va coccolato, va protetto e va anche aiutato.
1: Indubbiamente. Giada Giacalone, è stato veramente un piacere ospitarti in diretta da noi.
0: Grazie a te.
1: Buon lavoro e ci vediamo presto al Viola Park, ovviamente.
0: Grazie mille ancora, un abbraccio.
1: Grazie, grazie davvero alla collega di Sport Italia Giada Giacalone, che davvero, lo ribadisco con piacere, la regina del campionato primavera. E permettetemi di ringraziare Sport Italia, dove lavora Giada ovviamente, il direttore Michele Criscitiello, perché sinceramente l'offerta formativa che danno, la copertura che garantiscono da anni al campionato primavera è di primissima qualità. Non c'è partita che non coprano, che sia Sport Italia, che sia Primavera TV, fanno un lavoro eccezionale. E oggi per esempio mi sono goduto fin da stamattina le partite del campionato primavera. Alle 11 c'era Cesena Juventus, alle 13 mi sono visto Parma Milan, alle 15 mi sono visto Sassuolo Roma Sassuolo, quindi e domani andranno avanti, perché ricordo che alle 13 gioca la Fiorentina Primavera, giocherà contro la Cremonese. È un testa coda perché la Fiorentina è prima in classifica, anche se in realtà al momento è seconda, perché il Parma ha vinto oggi col Milan e ha una gara in più, però quindi se la Fiorentina domani vince torna in testa, è a 65 punti la Fiorentina, la Cremonese è ultima con 24 ed è già retrocessa da un paio di settimane in Primavera 2, e quindi non sembra una gara particolarmente impervia per i ragazzi di Galloppa, ma mai dire mai, perché insomma non bisogna mai sottovalutare gli avversari. Allora, ho citato Daniele Galloppa che ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato in vista della sfida di domani contro la Cremonese, e allora grazie al superbo lavoro di Marco Tonelli in regia ci andiamo a sentire quello che l'allenatore dell'Under 20 ha raccontato proprio alla vigilia della gara contro i grigiorossi. Eccolo qua, Daniele Galloppa.
2: Oh, credo che la risposta bella è stata da un po' questa parte, anche dai ragazzi che subentrano, quindi al di là della difficoltà dei momenti è proprio di una squadra, di un gruppo che è tutta dentro a questo risultato e la partita, e quindi chiunque entra ci sta dando sempre qualcosa di diverso. Questo è veramente un segnale meraviglioso. Grandissimo lavoro, grandissima mentalità, star dentro e la continuità che cerchiamo di dare a questi ragazzi, di farli crescere, e quindi abbiamo cambiato tanto, abbiamo avuto giocatori che mancavano, chiunque è entrato ha contribuito alla causa. Questo è far parte di un qualcosa di più grande, è quello che noi proviamo ad inizio anno a inculcargli nella testa, di far parte di qualcosa di più grande, di avere una visione più ampia dei primi 11 del campo, poi, e di portare, come dico sempre, la Fiorentina con la sua identità su tutti i campi al di là di chi gioca. Mi aspetto una partita difficile da pensare, da preparare, perché probabilmente l'avversario potrebbe venire in qualsiasi modo. Hanno la testa sgombra, non hanno più obiettivi, verranno al Viola Park contro la prima in classifica, quindi hanno la testa libera e potrebbero giocare in qualsiasi modo. Si dice in questo caso che il vantaggio è di chi ha la testa libera, io la rovescio al contrario, il vantaggio ce l'abbiamo noi. Ci abbiamo una testa molto consapevole e quindi se andiamo a fare una lotta, passatemi il termine, contro chi ha testa libera, noi abbiamo molto di più da portarci dentro, quindi siamo avvantaggiati noi, perché ci portiamo dentro un anno, ci portiamo dentro un gruppo, ci portiamo dentro un'identità, ci portiamo dentro il primo posto, sicuramente partiamo avvantaggiati. È stato un percorso molto altalenante per noi, per loro. Quella partita fu assurda perché rimanemmo in 10 dopo 40 minuti con l'espulsione di Bertolini. Nonostante rimanemmo in 10, la squadra pareggiò, la squadra ha avuto l'opportunità per vincere quella partita. Anche lì c'è stato un grande segnale di una squadra che non si accontenta, che vuole andare a prendersi le cose, e anche in 10 lì siamo riusciti a tirar fuori il massimo da quella partita, quindi quella mentalità non è cambiata, è cresciuta. Poi ci sono stati tanti aspetti anche tattici che abbiamo aggiunto.
1: Bene, bene, e sì, ma ricordo anch'io quella partita che menzionava Galloppa, cioè la gara dell'andata tra Cremonese e Fiorentina che finì 1-1, gara che la Fiorentina stradominò nonostante, come diceva il mister, fosse in 10 da fine primo tempo, pareggiò Braschi, fece un gol bellissimo. Braschi che non sarà della partita domani perché sono usciti adesso i convocati della prima squadra, quindi della partita tra Fiorentina e Genova, Genoa di domani alle 15, e Braschi è in prima squadra come ormai da qualche settimana. Vedremo se giocherà dall'inizio o no. Vi leggo al volo, faccio un excursus sulla prima squadra, i convocati di mister Vanoli per la gara di domani: Braschi, Balbo, Brescianini, Christensen, Comuzzo, Dodò, De Gea, Fabian, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Cospo, Quadio, Lezzerini, Mandragora, Andur, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Rugani e Solomon. Quindi, come vedete, tornano tra i convocati Fortini e Balbo, confermato chiaramente Parisi, che comunque aveva già giocato nella gara di Roma. Non c'è Moise Kean, e c'è chiaramente anche Piccoli tra i giocatori rientrati a disposizione di Vanoli. Quindi buona notizia, rientro di Piccoli, così come quello di Balbo e di Fortini. Fuori Moise Kean ancora una volta, settima gara di fila che il numero 20 salta dopo la gara di Verona, dove giocò 70 minuti, mi sembra, fece una partita terribile, che fu la prima partita dopo il playoff mondiale, che non si è più rivisto. La speranza è di rivederlo almeno con la Juve o con l'Atalanta nelle ultime due giornate. 18:30, mi fermo qua per la prima pubblicità, rientro ancora voci, ancora ospiti per questo Made in Viola del sabato, eccezionalmente partito alle 18, ma abbiamo ancora molto da proporvi, quindi restate lì, a tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: riprendiamo la nostra diretta. Andrea Giannattasio che vi sta parlando, con Marco Tonelli al di là dal vetro, al quale peraltro rivolgo l'invito di chiamare già il nostro prossimo ospite in scaletta. Tanti tifosi all'ascolto, qualche messaggio è arrivato, ne leggo uno in modo particolare, quello di Marzio, che scrive: mi piace molto Puzzoli, che ne pensate, può arrivare? Allora, tecnicamente Puzzoli è tra i numeri 10 più talentuosi che abbia visto negli ultimi anni della primavera, dico. Ravvedo, ma non so quanto posso incidere, io temo abbastanza nel calcio di oggi, ravvedo una struttura fisica non troppo idonea, secondo me, al calcio di altissimo livello, ecco, tra i professionisti. Ciò non toglie che ci sono stati e ci sono adesso calciatori che non sono esattamente dei corazzieri, ma che si sono imposti grazie alla loro qualità, alla loro tecnica. Ecco, Puzzoli, secondo me, se vuole e può, sono convinto, imporsi, deve puntare sulla sua qualità, e ne ha moltissima. È mancato in alcuni momenti della stagione perché ha avuto degli infortuni, ultimamente era stato anche in prima squadra, ha esordito a Londra contro il Crystal Palace, vedremo se sarà, e ce l'auguriamo, un uomo decisivo nella gara di domani contro la Cremonese. E per parlare di primavera e ancora della gara contro i grigiorossi in programma domani alle ore 13, abbiamo il piacere di ospitare un caro amico, una firma di Tutto Viola, di Calcio Più, ovvero sia Nicola Biagi. Ciao Nicola, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, buonasera, è un piacere essere qui con voi.
0: Intanto oggi bella notizia, il Cesena ha perso e la Fiorentina domani, se vince contro la Cremonese, vola più 4 ed è matematicamente o prima o seconda, quindi si qualificherà, è già qualificata ai playoff da una settimana, ma se domani vince sicuramente o primo o secondo, e quindi va direttamente alle semifinali scudetto. Direi, Nicola, che sarebbe importante questo, no? Cioè evitare un turno e partire tra le semifinaliste è sarebbe già qualcosa, no? Che ne dici?
1: Sì, sarebbe molto importante, anche perché mi sembra che negli anni passati non siamo mai partiti come semifinaliste.
0: È vero, è vero.
1: E quindi già questo ti leva un turno, ti dà una spinta in più, e l'unica cosa che potrebbe, magari ti spezza un po' il ritmo partita, ma credo di no, perché poi sotto il profilo della preparazione hai più tempo per prepararti e per poter affrontare al meglio, diciamo, le tue sfide finali che poi ti attenderanno. Quindi mi auguro veramente di finire quantomeno al vertice della classifica o primo o secondo. Mi piacerebbe primo, perché sì, mi ricollego un attimo alle parole del mister quando disse: sì, è vero, ci sono i playoff per la finale scudetto, però alla fine siamo 20 squadre, 38 partite, e chi vince prima dovrebbe avere un riconoscimento, giustamente.
0: Sì, sì, è vero, la Fiorentina peraltro è dalla gara, guarda, era il giorno di Genoa-Fiorentina, esordio di Paolo Vanoli sulla panchina viola ed esordio anche di De Rossi, tra l'altro, sulla panchina del Genoa. Io mi stavo vedendo in streaming Frosinone-Fiorentina, la Fiorentina vince a Frosinone e da quel giorno è salita in testa la classifica, e io dico che da quella volta, salvo 3-4 domeniche non di più, è sempre stata in testa, Nicola, la Fiorentina, quindi ha legittimato, no, con questo primo posto che speriamo torni domani con la vittoria sulla Cremonese, ha legittimato una stagione da protagonista, che dici?
1: Sì, sì, sarebbe un po' da rivedere un po' la formula del campionato, perché qui si gioca come la Serie A, quanto la Serie A, e a questo punto sarebbe giusto che chi arriva primo vince. Pochi fronzoli servono, secondo me, un po' a poco i playoff scudetto, e la stagione è lunga e impegnativa. Non scordiamoci che comunque si sta parlando sempre e comunque anche di calcio giovanile, sono ragazzi e quindi sono abituati e devono sostenere dei ritmi molto molto intensi, ecco.
0: Sì, sì, sono d'accordissimo. Ti aspetti Braschi domani? Perché insomma, poi Braschi è l'unico dei ragazzi convocati in prima squadra. Domani c'è la gara col Genoa, che può valere la salvezza. Si è parlato molto di questo ragazzo, le polemiche dopo la gara col Sassuolo, il secondo tempo di Roma, il palo preso dopo un minuto che era in campo. Domani può essere per lui l'occasione di vederlo all'opera?
1: Ah, io me l'auguro perché sarebbe interessante vedere anche una riconferma rispetto allo sprazzo di partita fatto a Roma, dove ha preso un palo e comunque ha fatto dei movimenti interessanti in fase offensiva, quindi potrebbe essere una riconferma. Non so se mister Vanoli poi deciderà di impiegarlo dal primo minuto, però mi augurerei che avesse un pochino più di spazio come minutaggio per poterlo vedere un pochino di più. È un ragazzo che ha delle buone doti, è ancora ampi margini di crescita, però secondo me può dare la sua impronta, ecco, anche su un match come quello di domani.
0: Sì, indubbiamente. Intanto ho fatto dei gesti un po' inconsulti mentre stavi rispondendo, caro Nicola, perché sto ammirando sul monitor di servizio la sfida delle 18 in Serie A tra Lazio e Inter. L'Inter ha appena raddoppiato con un gol straordinario di Sučić, aveva fatto gol dopo pochi minuti con Lautaro Martinez, e adesso il calciatore croato, con un tiro dalla distanza sotto l'incrocio dei pali, ha fatto il gol del 2-0, insomma, indirizzando in modo chiaro la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter. Gol meraviglioso, nemmeno troppo sotto l'incrocio dei pali, a mezza altezza, ma comunque sia un bolide da 20 metri sicuramente. Quindi al 37esimo, al tramonto del primo tempo, Lazio 0, Inter 2. E ti aspetti qualche altro ragazzo che magari, tornando ai giovani, possa avere spazio da qui alla fine del campionato? Mi riferisco magari non tanto alla gara con la Juventus, che secondo me la Fiorentina vorrà affrontare bene, soprattutto perché la gara con la Roma, no, ci ha lasciato un amaro retrogusto in bocca, ma magari la gara con l'Atalanta, che è l'ultima del campionato, che sarà al 99,9% tra due squadre senza obiettivi, perché anche l'Atalanta sarà al massimo in Conference League, sarebbe opportuno vedere qualche altro ragazzo in quella circostanza, Nicola?
1: Ma ecco, quella potrebbe essere una gara interessante come trampolino di lancio per qualcun altro dei ragazzi della primavera, sì, quantomeno per farli assaggiare un po' il terreno, farli sentire un po' il profumo di Serie A, ecco, e farli capire l'ottica futura con i quali mi auguro andranno a scontrarsi. E poi è una gara, appunto, che non ha aspettative per nessuna delle due squadre, quindi si potrebbe giocare con una mente più sgombra. Mi piacerebbe vedere, sentivo prima parlavi di Fuzzoli, mi piacerebbe vederlo all'opera.
0: È vero.
1: E a me mi piacerebbe vedere, la dico così, però mi piacerebbe vedere anche Sadotti in prima squadra, impiegato nel reparto difensivo, perché mi piace, interessante, ha un bel tiro, grande fisico, e secondo me è pronto per fare il salto di maturità, ecco.
0: Ci avviciniamo alle finali scudetto, caro Nicola, e la Fiorentina lo è già qualificata con la vittoria di Bergamo la settimana scorsa. Domani, come detto, se vince è sicuramente in semifinale. Qual è l'errore da non ripetere rispetto all'anno scorso? Ti ricorderai che la Fiorentina non era favorita, la favorita numero uno era la Roma l'anno scorso, però la Fiorentina riuscì a battere la Roma in semifinale, peraltro andando sotto 1-0, poi riuscì a ribaltarla con Rubino e Harder. E poi andò in finale e fece purtroppo una figuraccia con l'Inter. Qual è l'errore da non ripetere quest'anno, secondo te, Nicola? O comunque sia, cosa ti devi portare dietro invece dell'esperienza dell'anno scorso, in positivo?
1: Ecco, io non credo che l'anno scorso ci siano stati errori, perché comunque fu una bella camminata, una bella cavalcata, direi dire una stagione quasi perfetta. In finale contro l'Inter ci misurammo, secondo me, con una squadra che era un attimino più pronta, un pochino più attrezzata di noi.
0: Sì.
1: E quindi non c'è tanto da recriminare, era una partita che comunque poteva indirizzarsi a nostro favore, ma poi l'Inter sulla lunga meritatamente vinse la finale scudetto. Ecco, e l'errore magari da non fare, cioè noi non bisogna pensare o di aver già vinto oppure farsi venire durante queste partite di playoff ansia da prestazioni, cioè bisogna mantenere comunque l'atteggiamento tenuto fino ad ora e credere nei propri mezzi e nella propria capacità. Penso che dopo non avremo scatoli, perché gli errori ne vedo pochi, ecco, non saprei evidenziare un errore.
0: Caro Nicola, io ti ringrazio, ti abbraccio, ci vediamo sicuramente in questi giorni, perché insomma tra primavera e prima squadra avremo tante cose di cui parlare.
1: Sì, Andrea, ringrazio te, ringrazio tutta la redazione, tutti gli ascoltatori e auguro una buona serata a tutti e sempre forza Viola.
0: Come sempre, ciao, ciao Nicola.
1: Ciao.
0: Grazie davvero a Nicola Biagi, firma di Calcio Più e di Tutto Viola, che segue con grande attenzione la Fiorentina Primavera. Devo dire che siamo tanti, giornalisti che seguono l'Under 20. Mi spiegavano gli amici della Lega di Serie A, gli addetti stampa, insomma, da Alice Zanelli a Alessandro Bianchi, che sono poi quelli che da anni frequentiamo, perché viva Dio la Fiorentina, tra finali di Coppa Italia, finali Scudetto, ha sempre fatto qualcosa, e quindi siamo entrati in amicizia con gli addetti stampa della Lega, che gestiscono poi i tornei e le finali in modo particolare, e ci dicevano gli addetti stampa della Lega di Serie A che Firenze, la Fiorentina, ha il maggior numero di giornalisti al seguito della primavera rispetto a tante altre piazze, rispetto al Milan, la Juve, l'Inter, rispetto anche alla Roma, che è una piazza che storicamente ha sempre vinto molto, insomma la Roma primavera è sempre tra le più forti, un po' come la Fiorentina. Invece noi siamo sempre tantissimi e infatti quando posso io cerco di alternare le voci nel mio sabato di Made in Viola con Paolo Caselli, Patrizia Giannicelli, oggi Nicola Biagi, insomma, e poi ci sono anche altri colleghi di altre testate che per motivi di lavoro non possiamo coinvolgere, però insomma sono comunque moltissimi. Allora io vi saluto qua, non prima di aver lanciato il file audio di Giorgio Puzzoli, visto che l'ascoltatore prima ne parlavamo anche con Nicola Biagi, che si è raccontato ai canali ufficiali della Fiorentina in questa intervista di Alessio Avola. Lo sentiamo, dopodiché pizzico di pubblicità e poi partono le nostre ottime rubriche, tutti in campo, il Benzivendolo e la sua squadra, e poi 100 anni di passione viola. Ricordo che subito dopo, dalle 21 alle 21:30, partirà la puntata del sabato di Extra Viola, Luis La Serpe e Tommaso Loreto in studio. Buon sabato, grazie a tutti per questa compagnia in Made in Viola, e adesso Giorgio Puzzoli, eccolo qua.
2: Altro episodio di Viola Futuro, oggi con noi Giorgio Puzzoli, trequartista classe 2006 della Primavera. Benvenuto Giorgio. Grazie. E ti volevo chiedere da subito, sei qui da una vita tu, e com'è vivere la Fiorentina tutti i giorni, com'è giocare la Fiorentina?
3: Ma ormai è quasi diventata un'abitudine, però è comunque un orgoglio, perché tifo Fiorentina, i miei genitori sono fiorentini, mio babbo sempre tifava Fiorentina, quindi è un motivo di grande orgoglio giocare la Fiorentina.
2: Cosa ti ha spinto a scegliere questo percorso?
3: Diciamo, ormai avevo 8 anni quando sono arrivato qui, quindi ero emozionato al fatto che mi avessi chiamato la Fiorentina, quindi diciamo mi ha agitato un attimo a venire qua.
2: Quando hai iniziato a capire che si iniziava a fare veramente sul serio? Quando hai capito che la tua passione stava diventando la tua professione?
3: Sinceramente non da tanto, magari dall'anno scorso ho capito che ci ho sempre pensato di fare il calciatore e ancora devo iniziare a farlo, però dall'anno scorso ho capito che è veramente, cioè va preso proprio come passione, come un lavoro, e stava iniziando a diventare realtà, ecco. Poi quest'anno ancora meglio.
2: C'è qualcuno che ti ha indirizzato su questa strada, sul calcio, qualcuno della tua famiglia? E ti volevo chiedere anche qualche allenatore che magari nei tuoi 12 anni qui alla Fiorentina ti ha aiutato particolarmente.
3: Vabbè, spinta a giocare a calcio sicuramente mio babbo e mio fratello più grande, e hanno sempre giocato a calcio anche loro, guardavano il calcio, e quindi automaticamente anche io mi è sempre piaciuto il calcio. E qualche allenatore, vabbè, Galloppa l'ha avuto in questi ultimi 4 anni e mi ha aiutato tantissimo.
2: Giorgio, con i tuoi compagni che rapporto hai? C'è qualcuno della Fiorentina Primavera con cui hai legato di più?
3: Sicuramente tutti i 2006, come Trapani, Conti, Braschi, Leonardelli, Deli, insomma tutti i 2006, e perché comunque abbiamo un rapporto quasi fraterno, perché siamo insieme da più di 10 anni e sono veramente, oltre ai compagni, dei veri amici.
2: Hai fatto anche tanti allenamenti con la prima squadra in Inghilterra, è arrivato anche il tuo esordio europeo. Ci vuoi raccontare questa esperienza, com'è andata?
3: È un'esperienza bellissima, tutto inaspettato, tutto improvviso, e purtroppo non me la sono potuta nemmeno godere al massimo, perché comunque arrivava una pesante sconfitta, però è stato veramente bellissimo, quasi la fine di un percorso veramente emozionante.
2: Sempre rimanendo sul tema dell'esordio, ti volevo chiedere, tornato nello spogliatoio, chi è la prima persona che hai sentito? Chi ti ha scritto per primo e chi comunque volevi sentire te per primo?
3: Sicuramente i miei genitori, perché hanno fatto tantissimi sacrifici per me, comunque ho sentito dentro di averli resi orgogliosi, quindi mi ha fatto tanto piacere.
2: Giorgio, nel calcio qual è il tuo sogno? E fra 5 anni dove ti vedi?
3: Sicuramente vorrei vedermi la maglia della Fiorentina in Serie A e magari anche in qualche trofeo in mano.

0: diretta in questo sabato 9 maggio 2026, ritorna Firenze in campo con la mia viva voce, era usurpato il mio trono la settimana scorsa dal buon Nicco Righi, ma è durato solamente una settimana il suo interregno, quindi a chi piaccio sicuramente magari ne sarà contento, altrimenti potrà cambiare tranquillamente canale, che il partito largo degli antiferri. Un saluto appunto da Fabio Ferri, bentornati a Firenze in campo. Ciao, ciao Sofia, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao, bentornata
0: Sofia
1: a
0: Ferreri,
1: te.
0: Di nuovo in tandem.
1: Se tu scorsa settimana non c'eri, io c'ero.
0: Te c'eri, quindi pensa a te, da rookie, da matricola, fino a diventare colonna portante della trasmissione. Trasmissione che riparte con sempre la stessa vocazione, ovvero quella di raccontare il calcio, di raccontare la Fiorentina, sicuramente, certo, perché siamo su Radio Firenze Viola e questo è il nostro mantra che ci ripetiamo anche mentre ci stiamo mettendo la camicia oppure mentre
1: tutti
0: ci stiamo
1: giorni,
0: lavando i
1: giorno.
0: Denti, difficile dire il mantra mentre ti lavi i denti, però poi insomma anche voglia di spaziare, guardare un po' in giro nel mondo grande dello sport, in particolar modo perché oggi è giornata di MotoGP, poi c'è Roma, no? C'è il grande tennis che riguarda anche insomma il nostro paese, quindi sì, un appuntamento sicuramente interessante da seguire.
1: E soprattutto un appuntamento importante al finire, diciamo, della trasmissione, verso la fine della trasmissione. Non annunciamo, sì, non spoileriamo niente.
0: No, però parleremo
1: però
0: un po' di pallavolo.
1: Anche di pallavolo.
0: Diciamo che insomma, essendoci io, poi insomma il fatto che si scivoli un po' sulla pallavolo è abbastanza nelle cose. Ma detto questo, una cosa importantissima al sabato è l'interazione massima, perché siamo,
1: certo,
0: alla vigilia della partita, quindi
1: potete scriverci al 348 75 13 933 oppure chiamarci allo 055 77 11171.
0: Mi immaginavo invece una roba tipo e quindi scatenate l'inferno,
1: cioè, e scatenate di conseguenza, esatto, l'inferno.
0: E poi no, quella cosa lì è un po' un errore, no? Se vogliamo, del gladiatore, perché all'epoca non si parlava di inferno, ma vabbè, questo è un altro discorso. Io direi, caro Tonellissimo, così andiamo a presentare anche il nostro regista Marco Tonelli, operativo anche il sabato, che uomo, di attivare già il primo collegamento della trasmissione per entrare un po' insomma anche nei temi che forse ci interessano
1: caldi
0: di più, perché è vero la Serie A, intanto ieri si è giocato Torino-Sassuolo, ha vinto il Toro 2-1 e mi verrebbe da dire non ci si capisce niente in questo finale del campionato, col Sassuolo che prima batte il Milan poi perde col Toro, però
1: è un
0: fa
1: po'
0: tutto
1: così,
0: parte...
1: è la fine del campionato,
0: esatto, assolutamente sì, ma noi vogliamo soprattutto proiettarci poi verso domani, verso,
1: certo,
0: la partita del Franchi contro il Genoa, guardando però ai temi, dicevo, forse più interessanti, perché questa salvezza sembra, non ti dico in tasca, ma sembra ormai,
1: quasi,
0: dai, raggiunta. Manca la matematica,
1: manca quel punticino,
0: sì,
1: che farebbe,
0: sì,
1: stare tranquilli un po' tutti,
0: e
1: ecco,
0: che magari in una partita col Genoa che non ha molto da chiedere al
1: sì,
0: suo campionato potrebbe pure arrivare,
1: però ci regalano sempre tante sorprese, quindi
0: sì,
1: diciamo,
0: vero,
1: che
0: vero, ma ammette anche che c'è la sorpresa e toccate tutto quello che volete toccare, ma si comincia già a pensare al domani.
1: Assolutamente.
0: E secondo me il tema interessante oggi non è tanto, per carità, la partita e la cronaca sportiva rimane quello che ci piace fare e ci piace raccontare, il campo è quello che a me piace più di tutti. Siamo innamorati del calcio, però
1: sì, dobbiamo dire che più che questo punticino adesso la mente sarà rivolta a ricostruire un po' quella che è stata una squadra che in questa stagione non ha dato i risultati sperati.
0: Esatto, per essere pronti,
1: non per arrancare,
0: non lo
1: dai,
0: so, inizio agosto, metà agosto, ma per essere pronti domani, ovviamente in un grande domani. A proposito di uomini che guardano verso il futuro, verso il domani, un grande piacere ritrovare Nick Ceccarini. Ciao Nick, un
2: ciao,
0: grande abbraccio.
2: Ciao, buon pomeriggio a voi. Ciao ragazzi, ben trovati.
0: Ti piace questa cosa che guardi verso il domani? Verso,
2: no,
0: il
2: io sono già proiettato nel futuro.
0: Sì, ma secondo me ti potremmo chiamare Nick McFly, un po' come il famoso personaggio di Ritorno al Futuro, no? Marty McFly.
2: Sì, sì, sì. Tra l'altro ho appena finito di pagare la DeLorean, per cui sono
0: bella.
2: Ecco. Sì.
0: È bella, bella, bella, grande citazione, grande macchina per i cultori, insomma, di un film e di una trilogia. Veramente bellissima, ma entriamo in tema.
2: No, mi avete trovato con un attimo di ritardo perché stiamo lavorando un po' sulla vicenda Cristiano Giuntoli Atalanta, che è venuta fuori nelle ultime ore, che secondo me ha un fondo di verità, nel senso che comunque l'Atalanta potrebbe cambiare anche il direttore sportivo, perché comunque ci sono dei movimenti e Cristiano Giuntoli è un po', come era successo per la Roma, un profilo. Ora, da qui a dire che l'operazione si è già conclusa e tutto quanto eccetera, io credo che ce ne corra un po', però ecco, mi sembra che questa possibilità per Giuntoli possa diventare più avanti concreta, e mi augurerei che questo accadesse per lui, perché io lo sai, sono un tifoso di Giuntoli,
0: certo.
2: Qualsiasi maglia si metta io sono al suo fianco.
0: Beh, poi insomma si tornerebbe in sella alla grande, perché insomma Atalanta vuol dire anche, al di là dei risultati recenti, ma anche una società che ha saputo programmare, che ha saputo essere solida, no? Insomma,
2: sì, assolutamente
0: una grande ripartenza.
2: Sì, è una grande ripartenza, anche perché comunque, voglio dire, il progetto che ha sempre avuto il Ponte d'Atalanta, se continua ad averlo, si avvicina molto, se ci pensi bene, a quell'idea di inizio Napoli di De Laurentiis, che poi è portato anche allo scudetto con Spalletti, no? Nel senso che comunque il Napoli all'inizio, quando c'erano Giuntoli e Sarri, non era così forte come lo è diventato poi nel corso degli anni. Sono cresciuti tutti, è cresciuto ovviamente Giuntoli, è cresciuta la società, è cresciuta la squadra, e poi si sono tolte soddisfazioni. L'Atalanta negli ultimi 9-10 anni con Gasperini ha fatto un salto di qualità importante. Io credo che l'Atalanta si voglia stabilizzare, ecco perché non sono così nemmeno sicuro che resti Palladino a Bergamo.
0: Bene, interessante sicuramente, insomma, se poi c'hai l'avviso di chiamata sotto sei autorizzato ad assentarti.
2: No,
0: capisco, insomma, sono magari anche momenti in cui devi tenere un orecchio al mercato.
2: Questo è un discorso intelligente. Questo è veramente un discorso intelligente, non lo sento raramente, questo per cui ti faccio complimenti, che è un discorso estremamente intelligente che però in pochi riescono a capire.
0: Bene, via, guarda, mi capita talmente di rado di fare una osservazione intelligente che è un
2: No, ma sul mercato, a maggior ragione, è molto pertinente quello che dici, però secondo me non è chiaro a qualcuno. Perfetto, andiamo avanti.
0: E andiamo avanti, come dicevo, con Sofia, no? Stava un po' parlando, è chiaro, l'attualità sportiva, il calcio è quello che ci piace raccontare, quindi la partita col Genoa è la partita da raccontare, è l'appuntamento che aspettiamo. Però insomma, oggi è inevitabile capire anche un po' le tempistiche, come si sta lavorando in questo momento per il futuro, perché la salvezza c'è. La salvezza c'è, e quindi la voglia, penso anche da parte di tutti i tifosi della Fiorentina, è per una volta di farsi trovare pronti prima degli altri e magari, insomma, non ritrovarsi ad agosto a giocare con Amrabat, che è ancora una pedina del tuo 11 titolare.
2: Guarda, allora io credo questo, che se cominciamo dall'allenatore, perché è l'argomento più importante delle prossime ore, sicuramente dei prossimi giorni. Io credo che ci sia un traccheggiamento paratisciano, scusami questo termine, abbastanza evidente, che porta solamente ad allungare il brodo della minestra per poi, per me, ma magari mi sbaglio, arrivare alla separazione definitiva. Io credo che oggi quello che ha detto Paratici debba essere preso tutto con il beneficio di inventario, perché secondo me c'è tantissima strategia, c'è tantissimo modo di arrivare in fondo a questa stagione in un modo o nell'altro, chiaramente con Vanoli in sella alla Fiorentina, ma credo che, se conosco un po' il suo modus operandi, in questo momento lui vuol tenere tutto low profile, non vuole sbilanciarsi in una direzione o nell'altra, per non creare, voglio dire, delle aspettative sia da una parte che dall'altro lato. Io ho la sensazione che però, più che si traccheggia, che più si allontani Vanoli ovviamente dalla panchina della Fiorentina, e più che si possa avvicinare Fabio Grosso, così almeno ho risposto in maniera molto sibillina e precisa alla situazione che si sta delineando. E quindi, siccome c'è anche un ragionamento logico alla base di tutto questo, ormai la Fiorentina è praticamente salva. Non ci prendiamo per il culo, diciamo le cose come stanno, che bisogna aspettare la matematica certezza della salvezza per programmare il futuro, perché
0: no,
2: la
0: si
2: Fiorentina
0: programma oggi.
2: Ormai
0: si sta già programmando.
2: Ma certo, voglio dire, non chiaro. È che si aspetta la matematica certezza o l'aritmetica certezza della Fiorentina per arrivare, voglio dire, a poi stabilire se Vanoli finisce bene, finisce male. È chiaro che le idee ci sono già, quindi non è il punto in più e il punto in meno, perché poi si potrebbe la Fiorentina potrebbe perdere col gelo, alla Cremonese non fare punti e siamo salvi lo stesso, cioè, quindi non è questo il punto. Evidentemente ci sono delle valutazioni in corso che la Fiorentina sta facendo, in questo caso Fabio Paratici ci sta facendo, per arrivare poi a una conclusione che più che passa il tempo indebolisce ovviamente la posizione di Vanoli e aumenta la posizione degli altri candidati, dove per me Grosso rimane sempre in prima fila.
1: Quindi Niccolò, pensi appunto che le mire di Paratici siano sempre all'interno dell'Italia, non pensi che magari possa guardare anche all'estero per trovare magari un profilo, diciamo, differente, con che ha avuto esperienze appunto anche al di fuori dall'Italia, e soprattutto anche non facendosi condizionare un po' dalla piazza, anche se penso che questo non accade in generale, ecco.
2: Ma guarda, io quello che penso è che se ci dovesse essere Mourinho disponibile, fosse contento di allenare la Fiorentina, per me Paratici l'avrebbe già preso.
0: Invece no.
2: Il problema è che secondo me in questo senso Mourinho non penso abbia dato la disponibilità alla Fiorentina. Mourinho di turno, ora sto parlando di un nome particolarmente eclatante che ci può dare la possibilità di fare anche tanta fantasia di mercato, perché poi chiaro arriva uno come Mourinho, allora pensi che possa arrivare quello, perché il Mourinho era come una volta si parlava di Trapattoni, telefona lui al giocatore, lo convince e allora viene, ti sembra impossibile che possa esserci un'opportunità, e poi magari con questo allenatore si aprono emisferi oppure scenari totalmente diversi. Io credo questo in maniera molto evidente, che se c'è un'opportunità di un allenatore importante che potrebbe essere l'Iraola di turno, oppure anche altri che sono già venuti fuori di cui abbiamo parlato, lui la può sicuramente prendere in considerazione, o quantomeno la sta valutando e la sta prendendo in considerazione. Evidentemente non ha avuto ancora dei feedback che lo hanno portato, diciamo, a stringere il cerchio, ed è per questo che siamo in questa fase nella quale lui tiene ancora Vanoli, tiene Grosso e magari tiene aperta anche la possibilità di poter arrivare a un altro allenatore. Il prendere tempo in questo senso è strategico e non gli posso certo dire che fa male, perché dal suo punto di vista vuol giocare su più tavoli in attesa di poter andare a piazzare quello che secondo lui è il colpo migliore, perché è evidente che lui in testa abbia due o tre opzioni, compresa quella di Vanoli, perché poi ancora non è che siamo sicuri al 1000 per 1000 che non sarà Vanoli l'allenatore della Fiorentina il prossimo anno. Sicuramente non ci sono chance molto elevate, c'è ancora qualche chance, però secondo me bisogna anche affrontare la realtà e leggerla in questa direzione, ma il prendere tempo è per cercare di vedere se lui può arrivare anche oltre quello che sta pensando. Intanto dice: io ne ho uno, ne ho un altro, se mi spunta però questa opportunità, ho già preso l'accordo con qualcun altro, magari mi frego da solo. Io credo che la strategia sia questa,
0: anche perché insomma è un anno in cui poi appunto di panchine a livello italiano e internazionale, tra le importanti e medio importanti, ne cambieranno diverse, quindi magari muoversi anche troppo in anticipo rischia di essere un errore. Intanto leggo questo messaggio che dice: non abbiamo bisogno di scommesse, quest'anno ci vuole un allenatore di livello, ed è subito ritorno al futuro, perché mi sembra invece di andare indietro nel Far West, perché bene o male questa è una cosa, ci si dice praticamente con in forma ciclica, no? Tutti gli anni mi verrebbe da dire, sì. L'anno scorso è arrivato Pioli, che era l'allenatore del garantito, dell'allenatore con alle spalle lo scudetto, e quindi non era una scommessa, diciamo, invece non è andata bene, quindi non lo so, secondo me contano sempre più i giocatori.
2: No, di sicuro, infatti io credo che oggi nell'analisi anche della stagione della Fiorentina, io penso che ci sia un po' di sbilanciamento su Vanoli rispetto alla squadra, perché secondo me la squadra è più responsabile, decisamente più responsabile di quello che è successo in questi match di campionato che sono stati disputati dall'inizio in poi, anche con Vanoli stesso, perché poi alla fine uno potrebbe dire però è lui l'allenatore e lui li manda in campo. Certamente sì, e infatti secondo me lui ha fatto il possibile di quello che era nelle sue umane doti, mettiamola così. L'impossibile non riesce a nessuno, forse è riuscito a uno solo e non ha fatto una gran fine, mi sembra. Però al di là di questo, il problema è che questa squadra francamente ha dimostrato di essere per molti spazi temporali di questo campionato inesistente, inconcludente, quasi anaffettiva della sua stessa situazione, cioè nel senso come se non importasse poi più di tanto fare le partite. A un certo punto io ho come la sensazione che magari anche a Roma, no, abbiano visto, sì, come abbiamo visto tutti, il risultato che la Cremonese aveva perso e siamo scesi in campo, anzi no, sono scesi in campo con un atteggiamento sbagliato. Io so che Varoli si è molto arrabbiato di questa cosa, perché non gli è andata proprio giù. So che domani lui si aspetta una partita totalmente diversa, con una reazione emotiva, perché per certi versi quella non prestazione contro la Roma gli ha giocato anche contro se stesso alla fine, no? Perché certo, poteva essere una partita un po' diversa, invece è diventata una bruttissima partita. E domani sarà la domenica dei tanti giovani nella Fiorentina.
0: Ah sì, quindi io si parte con Braschi davanti?
2: Questo non lo so, io ti dico che secondo me però sarà una Fiorentina giovanile.
0: Bello spunto, interessante, sicuramente andiamo a vedere poi la formazione, però insomma è interessante quello che ci
2: sarà una Fiorentina offensiva e secondo me con giocatori, voglio dire, anche giovani.
0: Tra l'altro poi magari ne parliamo un po' di formazione, però c'è un giocatore che manca dalla formazione della Fiorentina, che in teoria è un titolare ma ormai manca da qualche tempo. Sofia,
1: stiamo parlando infatti di Ken, e infatti Niccolò volevo un po' chiederti quali sono le tue considerazioni su Ken, quanto pensi che valga oggi sul mercato sia italiano che internazionale, e quali sono appunto secondo te le mosse che Paratici adotterà nei confronti di questo giocatore?
2: Allora guarda, io ieri sera proprio a Estraviola ho preso, diciamo così, una sorta di vero e proprio ribatti calcistico con alcuni ascoltatori che mi scrivevano sulla valutazione di Ken, mi chiedevano quanto secondo me era la valutazione di Ken. Poi naturalmente in base alla valutazione che ho dato di Ken mi hanno cominciato a dire: ma te non sei di questo mestiere, e in effetti potrebbe aver ragione, perché a me piacerebbe anche portare le pizze la sera dopo cena, però non me lo fanno fare perché hanno paura che essendo una certa età vada a sbattere in un muro.
0: E io che ti mangi parte del prodotto.
2: Esatto, sì, poi naturalmente ne mangerei mezza e quindi non sarei attendibile.
0: No, l'altra mezza te la porto un altro giorno. Vabbè.
2: Alla fine io ho cercato di spiegare a chi mi contestava la valutazione, certo, che per me era 35 milioni di euro, quindi esattamente poco più della metà della clausola rescissoria, con un altro ragionamento. Allora, quando noi dobbiamo andare a comprare un giocatore, noi dico comunque sia la Fiorentina va a comprare un giocatore di un'altra squadra, devono farti dal 30 al 45% di sconto, perché è un atto dovuto, no? Quindi giustamente noi siamo la Fiorentina e conseguentemente se c'è da prendere un giocatore ce lo devono scontare, perché secondo noi costa molto meno di quello che loro stabiliscono come prezzo. E però quando si deve andare a comprare un giocatore della Fiorentina bisogna dire: eh no, però il giocatore della Fiorentina c'ha 62 milioni di euro, ce li deve andare tutti, sull'unga, ce li deve mettere uno dietro quell'altro, benissimo, ok, quindi allora mettiamoci però d'accordo, cioè o tutto o nulla, o da una parte o dall'altra. Poi se vogliamo fare un ragionamento di calcio, dobbiamo guardare la stagione di un calciatore, e guardando la stagione di un calciatore, perché il mercato di un calciatore la fa la stagione, il risultato, la prestazione, il comportamento, il non comportamento, gli atteggiamenti e tutta una serie di situazioni. Che l'ha fatto bene solo in nazionale, parliamoci chiaro e tondo. In Serie A non ha fatto bene, ha avuto degli infortuni, ci sono stati episodi tra virgolette extracampo che l'hanno anche tenuto fuori. Dovete dirmi un motivo per il quale ci devono dare 60 milioni di euro.